0: Brianza vince le prossime due contro Sassuolo e Genoa per essere, per rimanere in corsa salvezza. Vediamo cosa succede. Ricordo che la Cremonese nelle ultime due ha Udinese e Como.
1: No, per, Como agganciare, che per agganciare quelle sopra il Pisa, il Lecce, poi chiaramente la salvezza se la gioca con la Cremonese.
0: Sì, certo. Certo, sì, sì, certo, volevo dire quello. Per stare a distanza dalla Cremonese, ecco, volevo dire. Che comunque in questo momento è meno uno dal Lecce. Meno uno, e certo, il calendario della Cremonese resta più complicato, secondo me. Però c'era un discorso che faceva Criscitiello l'altro giorno a Sport Italia, che se la Cremonese si salva, la Cremonese versa dei soldi all'Udinese per un giocatore.
1: Pagello, sì, ma se si sta a questa roba, dai.
0: Infatti. So che la Cremonese faccia punte a Udine, anche questa qui è tosta, che l'Udinese vista ieri a Cagliari è strafregata, che Cagliari cercasse un punto.
1: Sì, l'Udinese è una squadra molto strana, cioè sì, è andata dal vincere col Napoli dopo gli avevano annullato due gol, comunque trovò lo stesso il gol con Ekelenkamp, e poi è la squadra che è riuscita nell'impresa di far sbloccare la Fiorentina quest'anno prendendone 5 sì, al Franchi. Ora, è vero che erano in 10 dall'ottavo minuto, però insomma quella Fiorentina lì era tosta, prenderne 5, quindi è abbastanza sì, sì, indecifrabile, dipende come si svegliano la mattina a
0: Udine. Sì, è vero. È vero, è vero, hanno vinto di recente anche a San Siro, insomma hanno fatto delle, delle belle prestazioni.
1: Hanno vinto due volte a San Siro, perché hanno vinto anche con l'Inter, la terza giornata, seconda giornata, terza, forse la seconda.
0: E comunque io manifesto la mia ammirazione per Runjajić, per Kostas Runjajić, che secondo me avesse una squadra, non è una squadra scarsa, l'Udinese è una buona squadra, avesse una squadra più forte secondo me potrebbe fare buone cose. Ora seguiamo la Fiorentina, che invece è abbastanza scarsa, con Dur che va sul fondo, Dur sulla sinistra, palla per Parisi di prima, Braschi che si rivede soltanto adesso, Parisi ancora tic e toc davanti alla di rigore, Fagioli, il suggerimento, tocco di braccio di un giocatore del Genoa, l'arbitro non vede niente, è rimasto, sono rimasti a termo gli occhiali, signor Massimi, eh? Ma insieme agli arrosticini ci sono anche gli occhiali su, quella, su quel tavolo? Eh? Poi Mandragora sboglia la matassa e la palla la mette in rimessa laterale. Niente da fare. 34 minuti 0-0. Ora va a chiarirsi. Attenzione, c'è un po' di animi tesi tra Mandragora e un giocatore rosso-blu. Vediamo un po' di chi si tratta, perché è molto lontano dalla mia postazione. Mi pare sia Vitigna. Ma le cose poi si chiariscono. Si chiariscono, dai.
1: Vitigna e barometro.
0: Bene. Bene, molto bene, 34 minuti 0-0, siamo a 55 minuti poco più dalla salvezza, speriamo bene.
1: E mentre Iliamark fa due cambi al 36esimo minuto.
0: Uno e il paio di mutande, poi cosa si cambia?
1: No, ha messo Calabresi e è Angori. Due difese, difendere 1-0. Comunque, Dimitri Conti, ciao. Ah, non c'è, no, però avevo visto un cenno, perché no, va benissimo, allora adesso lo chiamiamo.
2: Il Pisa è sicuramente allenato malissimo, ci scrive Ale, ma i suoi giocatori sono veramente scarsi. Claudio da Pistoia commentando questi primi 35 minuti di Fiorentina-Genoa, partita adattissima ai deboli di cuore, ma non per quelli di stomaco. Poi ci scrive anche Francesco di chiedere a Gian Attasio, al direttore Loreto, di commentare il mancato rigore per il Genoa che era nettissimo.
0: Ovviamente. Ma quello di Østigard subito?
2: Sì, sì.
0: Ma a me sembrava netto anche quello su Parisi, se poi potevo essere sincero. Ora io quello di Østigard, l'arbitro era lì, ha proprio detto rialzati, rialzati. Poi ragazzi, di fronte a un chiaro errore dell'arbitro, il VAR può intervenire per eventualmente correggere, anche se è il primo minuto, per dire. Quindi sembra che tanto clamoroso non fosse. Comunque sia, ce n'era uno abbastanza grosso secondo me anche per la Fiorentina, quindi direi 1-1.
1: Sì, sì, ma ora le tirate di maglia, abbiamo visto la Lega Serie A che tra l'altro ci ha fatto capire di cosa si lamentasse Ranieri la settimana scorsa, lunedì a Roma, sì. Insomma c'era una bella tirata
0: sul gol di Mancini.
1: Esatto.
0: Sì, io ho rivisto le immagini.
1: Ma non infatti avevamo visto nulla noi durante la partita.
0: Ma è grave ragazzi, ma scusatemi, ora la Fiorentina ne avrebbe preso ugualmente 3 se non addirittura 4 ugualmente senza quel gol, ma ma è grave dare un gol del genere, perché comunque sia al Valo devi un attimino rivedere il gol se non è del tutto lineare così. Boh, però ripeto, non è un problema. Attenzione al Genoa, questo sì che è un problema, con Vitigna, bravo Parisi a soffiare il pallone, ancora Parisi, bravo Parisi, bravissimo a andare via due avversari, lo scambio con Dodò, poi sbaglia tutto, ancora Parisi però recupera la palla, punizione per il Genoa. Che brutta partita.
1: Abbiamo Dimitri, abbiamo errori. Dimitri, abbiamo Dimitri. Ciao Dimitri.
3: Bye. Buon pomeriggio, saluto a tutti.
2: Bella Hai partitina. Un compito, Dimitri, svegliare tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, sia la quantità di sbadigli fatti, ma anche la difficoltà nel immaginare di dover vedere anche tutto il secondo tempo.
3: Non è un compito facilissimo, speravo che qualcuno svegliasse me, invece a quanto pare tocca a me farlo. Non lo so, vogliamo magari suggerire, la butto lì, suggerisco a Gian Attasio di fare la radiocronaca commentando con i cognomi delle madri a questo punto, non so, Schneider.
0: Chi se ne ricorda?
3: Te li segni piano piano, te li leggi tutti, da fine primo tempo vogliamo la radiocronaca con Bertalà, con Schneider, con Barometro invece, con i nostri formidabili protagonisti della Fiorentina. Può essere un'idea, magari ci teniamo svegli.
1: O se no possiamo parlare, ma quelli che volevano la salvezza non la conference.
3: No, quel tema ormai è scaduto.
1: Esaurito.
2: Ti stuzzicano. Ovviamente anche sull'altro tuo grande tema, Dimitri, eccolo. Preparati.
3: Sì, no, ci sono, quando vuoi Chiara, posso rispondere a tutte le considerazioni che vogliono i nostri amici radioascoltatori.
1: Parleranno mia dello scienziato di Napoli, vero?
3: No. Di Mugnano.
1: Vabbè.
3: No, ricordando prima di tutto, al netto del fatto che ora sono a disposizione, che poi li aspetto domani sera.
2: Sì.
3: C'è Tommaso Lorenzo.
0: Vabbè ragazzi, ma Massimi sta sfischiando di tutto a favore del Genoa, incredibile. Cioè, qualsiasi contatto lo fischia a favore del Genoa, ma cosa incredibile. Prego, proseguite.
1: Questa è colpa tua che gli hai ricordato degli arrosticini.
0: Sono anche buoni.
1: Buonissimi, tra l'altro. Quindi nulla, rimandiamo tutto a domani.
3: Fallo di Giardiello. Dai, era netto il fallo di Giardiello.
1: Ma Barometro?
3: Barometro sta giocando bene a centrocampo. Barometro è uno dei nostri migliori centrocampisti, l'abbiamo detto tante volte, no?
1: Sì, ma
0: attenzione Ostigard, la parata di De Gea che evita l'1-0 del Genoa, poi ancora Colombo, brava la Fiorentina a uscire fuori, poi c'è fallo su Schneider,
3: ecco. Si è acceso già Natale, vedi?
0: Fallo su Gosens, poi però bella parata di De Gea, bravo, come si chiama De Gea da donna, la mamma di De Gea, come si chiama?
3: Ora appena lo inquadrano te lo diremo, Andrea, non l'ho segnato.
0: Taliva, qualcosa del genere?
1: Non lo so.
0: Comunque, paratona su Ostigard.
1: Sì, Ostigard, sempre molto pericoloso.
0: Aveva già fatto gol all'andata, fece il gol dell'1-0
1: sì,
0: a Barassi.
1: E poi tra l'altro aveva svettato su Tolo, insomma, non è che ci voglia dire molto, no, insomma.
0: Poco.
1: Lo conosciamo Tolo. Che tra l'altro il nostro Tolo, Dimitri, devi sapere, che è bene che lo sappiano tutti.
3: Sì.
1: È il nonno di Fongresci.
2: Comunque Marivi
1: De Gea.
2: Sì.
0: Marivi.
1: Comunque il nostro ascoltatore ci ha detto giustamente che Tolo, il nostro Tolo, il nostro Tommaso Loreto è il nonno di Fongresic.
3: Povero Tolo. Stavo dicendo appunto che è già caldo come una stufa per domani. Non facciamogi sentire questa considerazione.
1: No, io l'ho già detto.
0: Aspetta, c'è un buon contropiede viola con Solomon. Entra in area di rigore. Solomon, la palla al centro. Marcandalli la mette in calcio d'angolo. Madonna, non si riesce veramente a mettere un pallone che sia uno, Vai Dimitri.
2: Infatti c'è chi ci dice come Luigi, il portiere del Genoa, se continua così non fa nemmeno la doccia al fischio finale, non gli serve. Poi Dimitri, c'è una domanda, continua pure. Vai. Con la tua riflessione e poi te la giro.
3: No, io avevo finito, dicevo, non diteglielo a Tommaso, perché già sennò detto. Oltre il caldo come una stufa, ma arriva anche incazzato come una faina.
1: Già detto, punto. E l'ho domanda... già detto che per 2 mesi lo chiamerò nonno di Pongracic.
3: Benissimo.
1: 2 mesi allora. A partire da oggi.
3: Immagino la soddisfazione. situazione. Sì.
2: Dimitri, la domanda ti arriva da Mick al 348 7513 933. Grande intenditore di cinema, Dimitri, dimmi la verità, è stato più entusiasmante il David di Donatello in televisione o questa partita?
3: Beh, David, ma scherzi davvero? Voglio dire, lì c'era qualcosa da aspettare, c'era, so, per dire, la faccia di Virgilio e di Sorrentino quando hanno visto vincere un altro, da ammirare, voglio dire, c'era un Flavio Insinna con cui prendersela se non ci piace, c'erano tanti temi, però, che David, qui c'è quasi nulla, c'è da scoprire come si chiama la signora De Gea e robe così, insomma.
2: Moreno, l'idea vincente, ma invece che mettere i cognomi delle mamme sulle maglie, non potevamo far giocare direttamente loro? Avrebbero avuto più dignità e ci avrebbero messo più impegno.
3: Anche, probabilmente poi era un spettacolo più accattivante rispetto a questa tremenda vetrina di fine Serie A, che non è solo Fiorentina-Genoa, perché sono 2-3 giornate che si fatica a contare il numero di partite tendenzialmente inutili o poco lottate, per cui credo, insomma, ci sia da fare un ripensamento anche a proposito di questo. Non so se la ricetta passa da un campionato a 18, a 16, a 20 con i playoff, qualsiasi sia il cambiamento, però insomma credo che tra i problemi del prodotto Serie A ci siano anche partite come questa, e ripeto, non è la Fiorentina e non è Fiorentina-Genoa, ne abbiamo viste diverse nelle ultime giornate. Per esempio ieri Udinese-Cagliari ha avuto un senso purtroppo anche spiacevole solamente per via dell'episodio di presunti epiteti razzisti che avrebbe rivolto D'Ossena a Keenan Davis. Sì, il Cagliari deve salvarsi, ma come si fa a pensare che Cremonese e Lecce facciano un plan di
1: genere,
3: no? Quindi è tutto molto poco accattivante. Per fortuna c'è Radio Firenze Viola, c'è Chiara, Lorenzo, Giannattasio, Loreto, il sottoscritto, che ogni tanto qualcosa di diverso dal noioso presente si sforzano di tirarlo fuori.
1: Dimitri, grazie, sentiamo dopo.
3: A più tardi.
1: Che ridevi?
2: Sempre, no, sorridevo intanto per la proposta, visto che si stanno sbizzarrendo i nostri ascoltatori, di Marco. Non potete inventarvi qualcosa, come ad esempio mandare in onda Arsenal Fiorentina del 2000, si fa finta che sia in diretta e Giannattasio commenta quella. E sempre a proposito di Andrea Giannattasio, gli giro il messaggio di Luca: solo un funambolo delle radiocronache può infilare gli arrosticini in una partita come questa. Andrea, supereroe.
0: Grazie mille. Proveremo a rendere il secondo tempo un pizzico più divertente. Certo, se anche la Fiorentina facesse un gol sarebbe meglio. Dodò sulla destra, attenzione, la cavalcata del brasiliano. Dodò sul fondo, la palla al centro, la messa in rimessa laterale all'ultimo il Genoa. C'era Solomon pronto a mettere in rete sulla linea di porta. Ellerson mi sembra che abbia salvato. Decisiva la sua deviazione al 44esimo. Fiorentina vicina al vantaggio. Questa è la prima vera azione da gol, anche se non si tratta di tiro in porta, ma il diagonale di Dodò dalla destra aveva sicuramente impensierito tutti. Ancora Fiorentina in attacco, Dodò, il cross al centro, Braschi si gira, la palla sul fondo, primo mezzo tiro del centravanti classe 2006, che devo essere sincero ha fatto poco, ma non è che i suoi compagni abbiano regalato, no, giocate di chissà quale levatura, quindi è anche un po' troppo pretestuoso chiedere qualcosa in più a questo ragazzo, e penso che tutta la partita non la farà. A un certo punto penso che Vanoli metterà in campo Piccoli o Gudmundsson, insomma staremo a vedere. Gudmundsson, in quanto ex, magari c'è voglia di vendicarsi, anche se poi un gol l'ha già fatto sia l'anno scorso al Franchi sia all'andata al Barassi, quindi quando vede il Genoa si accende, quindi magari ne fa un altro anche oggi.
1: Sì, insomma, sicuramente ci sarà spazio per tanti anche nel secondo tempo. È finito invece il primo tempo a Cremona con la Cremonese in vantaggio di un gol e di un uomo sul Pisa, 1-0 all'intervallo.
0: Oh, intanto qua un minuto di recupero, seguiamo questi appassionanti 60 secondi che ci separano dall'intervallo, e con Cristina, che è la mamma di Colombo, che viene inquadrata in questo momento, cioè viene inquadrato Colombo col nome della madre in realtà. De Gea che va alla rimessa dal fondo, già 20 secondi di recupero se ne sono andati, la Fiorentina è a un tempo dalla salvezza, vediamo di non cestinarlo come solo la Fiorentina sa fare. Diciamo che rispetto alla gara di Roma quantomeno la Fiorentina ha preso 3 gol in meno e quindi è già un passo in avanti. De Gea il lungo lancio alla ricerca di Braschi, arriva prima di lui Indur, la mette a terra, poi Parisi, la palla è per Dodò che si autolancia, Dodò va sul fondo sulla destra, dai, ultima chance del primo tempo, Parisi che si è visto veramente poco subisce fallo da Morim, qui in barba al suo fischietto, non fischia Massimi che però fischia a fine del primo tempo,
1: e noi lo ringraziamo 0-0 cuore.
0: E noi lo ringraziamo e tutti a mangiare arrosticini. 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Genoa.
1: Grazie a Andrea Giannattasio e grazie a soprattutto all'arbitro Massimi per aver posto fine a questa agonia durata 46 minuti. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina Genoa 0-0.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 0-0 all'intervallo tra Fiorentina e Genoa, una partita bruttissima, l'ennesima di questa stagione, ma ormai non ci meravigliamo più. Mettiamoci subito in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
5: Più o meno 2-3
6: certe cose le fanno.
7: Anche quella di Luis Enrique, ragazzi.
5: La vabbè, ora non esageriamo. Lì, qui stiamo parlando della Fiorentina.
6: Ma io ti voglio dire, se il Genoa.
5: Andiamo a salutare Lorenzo,
6: i nostri amici
5: l'acqua di nuovo per Radio Firenze Viola.
6: Vediamo che partita hanno visto.
1: Ho sentito dire Luis Enrique.
7: 0-0?
1: Ho sentito dire Luis Enrique.
7: Addirittura c'è neanche la voce.
1: Perché non ci sento?
5: Perché non vi ascoltiamo.
1: Ci sentono? No.
6: Ecco. Senti?
1: No. Ho sentito dire Luis Enrique?
6: Sì, Luis Enrique.
1: Luis Enrique, bene.
6: Luis Enrique.
1: No, ma 0-0 anche la nostra, ma
6: Sì.
1: Però bella, Cioè, sono quelle partite, cioè,
2: vengono attaccate allo schermo.
1: Sì. No, non sappiamo, non abbiamo avuto tempo neanche per commentare un'azione perché ce n'era subito dopo un'altra. Esatto. Sì.
5: Lo sai qual è stato il voto al primo tempo da parte dei Saurofattori?
1: Vai.
5: 0.
1: Bello.
2: E giustamente qualcuno ci ricordava come a scuola si tende a rimandare a settembre, considerando questi giocatori una prospettiva che terrorizza e di conseguenza bocciati senza possibilità alcuna.
7: Sì. Guarda, vi volevo chiedere una cosa, nel momento si parla di Vanolio, perché Vanoli potrebbe rimanere, ma se al signore Vanoli vorrebbe rimanere a Firenze con questa squadra?
6: No, lui ci rimarrebbe, gli pare il vero. Ho
5: fatto una domanda recentemente, lui ha detto mi confermerei per questo e questo.
6: Lui si confermerebbe.
7: Ma però con questa squadra che non lo segue non...
5: Perché dovrebbe prendere la decisione di non allenare più la Fiorentina la prossima stagione? No?
6: Dove va Vanoli?
7: Per i giocatori che ha a disposizione.
6: Ma dove va Vanoli il prossimo?
5: Non è che saranno questi per forza, ci mancherebbe altro, ci sarà una bella rivoluzione o comunque sono tanti cambiamenti.
6: Sì. Ma io me lo chiederei, convinto?
5: Io sì, sono convinto. Non ci sarà una rivoluzione, per quello che ho capito io, però sarà una rivoluzione graduale, però i cambiamenti ci saranno. Allora, da quello che ho capito io, dipendesse da Paratici, lui farebbe piazza pulita, però non è possibile.
7: Lorenzo è chiara invece che ci dia.
5: Sentiamo.
1: No, ci vorranno, non ci vorrà una sessione di mercato, mettiamocelo in testa subito, perché sarà un lungo processo. Quanto è stato breve passare da lottare per l'Europa a lottare per salvarsi, non sarà così breve tornare, secondo me, a lottare per l'Europa, perché oggettivamente sono stati fatti tanti errori e correggerli in 2 mesi di calciomercato credo sia impossibile, quindi non dovranno essere fatti altri errori. Partiamo da questo questo obiettivo, insomma, di non commettere errori e prendere giocatori funzionali. Io durante la partita uno dei pochi spunti che ho avuto da questa partita, in una delle accelerazioni di Solomon, ho detto bene, noi siamo qui a dire che Solomon non lo riscattiamo perché non è buono e Ken deve andare via perché è un cantante. Sono i meglio che abbiamo, lo sappiamo, vero?
5: Lorenzo, se non viene riscattato, però Roberto non credo che non venga riscattato perché non è buono,
6: quanto perché c'ha gli infortuni,
5: dubbi sulla questione
8: fisica. Poi, probabilmente sì. Lorenzo, io volevo dirti una cosa, ti ricordi le prime due formazioni di Italiano?
9: in Serie A?
1: Sì.
9: Erano con i giocatori che c'erano l'anno precedente.
1: Sì, sì, sì,
9: ecco, voglio dire solo che probabilmente può cambiare tanto con un allenatore che dà un modo di giocare diverso, dà delle motivazioni diverse, e poi magari non è che devi tenere tutti i giocatori, come è successo in quel momento lì, è successo più o meno questo, eh? C'erano forse un cambio rispetto ai giocatori dell'anno precedente, però la squadra era trasformata nella testa e nel modo di interpretare la partita, e questo secondo me è quello che deve accadere. Poi dopo, certo, ci vogliono secondo me quantomeno giocatori importanti, uno per reparto, ok?
1: Sì.
9: Però prima parlavamo durante la partita del fatto dei centrali. Tu c'hai Pogacic, c'hai Ranieri, c'hai Comuzzo, Rugani io non lo considero perché non verrà riscattato, però non hai coppe, devi ragionare. Se tu prendi un centrale importante, che fai? Li teniamo tutti e quattro? Che lavoro vai a fare? Secondo me puoi sacrificarne uno per far sì che quei tre, uno per reparto, siano davvero importanti, siano davvero di livello, che possano darti un respiro internazionale, ecco, no? Con un allenatore che andrà a lavorare come è successo con Italiano, no? Nelle prime partite sai che puoi contare su qualche giocatore che avevi, ma metti dentro qualche giocatore, quindi non ci può essere una rivoluzione.
5: No, anche perché è troppo difficile fare una rivoluzione, fare piazza pulita in una estate.
1: Ma è difficile dare via questi giocatori,
5: perché
1: li devi dare tutti in prestito, perché la metà non sono vendibili perché li hai pagati.
2: E ce ne sono tanti che rientrano dai prestiti, esatto. Oltretutto è un ulteriore elemento su cui a volte non si direziona lo sguardo, ma che complicherà ulteriormente il lavoro di Paratici in estate.
9: 4 anni e mezzo a 2 milioni devi farlo,
2: esatto.
1: Sì, certo.
5: È vero. No,
9: è una, no, ragazzi, è una battuta, però
5: per dire che ci sarà da
9: fare il suo lavoro,
5: sì, però per ribadire ci sarà da fare un lavoro,
9: certo,
5: in mano da parte,
9: certo.
6: Poi io dico sempre di prendere, secondo me questa squadra andrà integrata con 2 o 3 giocatori. Non aspettiamoci, io se il prossimo anno secondo me non si va dall'ottavo al decimo posto, perché una crescita sarebbe bene. E poi perché trovare 10 giocatori meglio di quelli che hai, non pensare di trovarli a giro, no. Cioè, perché o tu vai su nomi importanti che non vengono, perché chi è? Parliamoci chiaro.
9: Almeno ci arrivi un
6: giocatore in auge.
9: Almeno non arrivi un allenatore.
6: Ma tu devi spendere 300 milioni, tu devi spendere, ma chi li spende 300 milioni? Cioè, capito?
1: Spendili te, Sauro, ven via.
6: Sì, vai,
1: lo compro io, dai. Dai, falli te un prestito alla Fiorentina.
9: Un allenatore di alto livello.
6: Sì, ma viene.
9: Se non lo so chi, decide di pensare a Paratici.
5: Sì.

0: Tanto anche del malcontento che si registra, perché poi a me quello che ha stupito da parte della proprietà commisso è il non comprendere come non ci si potesse entusiasmare per una qualificazione in conference, come se per la storia di Firenze e della Fiorentina quel tipo di traguardo possa rappresentare un punto d'arrivo, semmai un punto di partenza. Per noi non l'è mai stato, perché siamo usciti quest'anno prima del solito, ma non abbiamo sfruttato l'occasione sia di misurarci con l'Europa passando da una via che ti consentisse di farlo in maniera graduale, non l'abbiamo sfruttata per arrivare prima di altri club su giocatori interessanti che si sono visti, e noi addirittura siamo poi peggiorati in classifica.
1: D'accordo, Luis, che stava annuendo anche tu,
2: sì,
1: Sauro.
2: Sì, provi di una cosa, secondo me il progetto un parte dall'allenatore, parte da giocatori, cioè Paratici il progetto lo creano i giocatori. La squadra più giovane, meno giovane, di prospettiva, poi l'allenatore che verrà deve trovare un allenatore che sappia, diciamo, aprire questo discorso, cioè essere dentro, e non sarà semplice, che se non si parte dall'allenatore si fa più fatica,
1: Sì.
3: Devi partire, però, Sauro, giusto. Secondo me l'allenatore fa la differenza.
2: Sì.
3: In tutte le categorie.
4: Se tu riesci già prima giocatore e poi l'allenatore.
3: No, spiegami, perché non ho capito.
2: No, prima
3: una base l'hai. Siccome hai una base dove non puoi stravolgerla tutta, prendi un allenatore e poi con l'allenatore cerchi di aggiustare.
2: Di aggiustare.
3: Ma è sempre che è la società che l'aggiusta. Però l'allenatore è fondamentale. Ragazzi, lo stiamo vedendo adesso, no? Anche tu dici, faccio fatica a mettere la sufficienza Panoli.
2: No, non c'è verso.
3: Perché?
2: È l'allenatore.
3: Esattamente. Voglio dire, per questo ti dico che...
5: Però sta ricominciando il secondo tempo, e quindi saluto e ringrazio Radio Firenze Verona, Lorenzo De Benedetti e Chiara Bevilacqua.
6: Guarda, ragazzi, dico solo una cosa a Sauro. Sauro, l'allenatore lo sai, ce l'hai, lo sai, vero? Lo fanno fuori.
2: L'allenatore lo manda via da Bologna.
6: Lo fanno fuori da Bergamo. Lo fanno fuori da Bergamo. È il tuo.
2: Ah, Palladino.
5: Vorresti italiano? Rivorresti italiano?
2: No, sì, perché lui ama italiano.
5: Va bene, grazie.
6: Ciao. Ciao, grazie ai nostri amici di RTV38, mentre è ricominciata la partita al Franchi tra la Fiorentina e il
0: Genoa. Non me lo dovevi fare, perché io avevo già messo in bocca una caramella pensando che interrompessero il collegamento con noi, e invece sono tornati e mi hanno sgamato tutti.
6: E va bene, io devi stare attento, ti faccio anche questi tranelli. Torniamo da Andrea Giannattasi. Andrea.
7: Allora, secondo tempo ripreso da 27 secondi, 0-0, non è successo niente se non un tiro di Indur deviato in calcio d'angolo. Fiorentina che è ripartita con la testa nel carro armato, almeno la sensazione, poi vedremo se durerà per 45 minuti. Non ci sono stati cambi da nessuna parte, seguiamo questo corner, Parisi cross al centro, mette fuori il Genoa, poi... mano di Fagioli evidentissima, ma l'arbitro non fischia niente. Solomon, ancora Solomon, travolto, attenzione, Ekator in contropiede, Ekator semina il panico, bravissimo Dodò con una bella diagonale a riprendersi il pallone, con la Fiorentina che adesso riattacca, capovolgimenti di fronte continui, questa straordinaria ripresa con Dodò che crolla, perde il pallone, attenzione al Genoa, Colombo, Vitinhas, perde però il pallone il portoghese, Parisi va subito a soffiargli la sfera, cioè però Dodò che ha un qualche problema, e allora si accascia a terra il numero 2 e chiede intervento dello staff medico, palla messa in rimessa laterale dalla Fiorentina, 47 minuti sul cronometro, 0-0, il parziale tra Fiorentina e Genoa.
6: Invece 2-0 a Cremona.
7: Sì, avevo visto Bonazzoli.
6: Sì,
7: ragazzi, ma se la Cremonese non vinceva questa, bisognava dirgli: guardate, non scendete in campo le prossime due, rimanete a casa a mangiare il torrone e a suonare il violino. La Serie B è vostra, non ve la leva nessuno, quindi se non vinceva oggi, dai.
6: Sì, no, certo.
7: Non sbaglio.
6: No, sicuro. Dici, Chiara.
0: Un po' di messaggi. Massimiliano da Pistoia, sento parlare che ci vogliono anni per rifare un progetto. Quante sciocchezze. Guardate il Como, 2 anni fa era in B. Quest'anno l'Europa è già sicura dopo la gara di
7: aspetta
0: oggi.
7: Aspetta che c'è il Genoa che attacca. Morim per Vitinha. Vitinha salta secondo. No, Vitinha, non di rigore. Ancora Vitinha, gli dà fastidio Fagioli. Poi, per fortuna, la Fiorentina rinviene. Palla per Martina sulla fascia sinistra, attenzione, Frendrup con ovviamente adesso Genoa che si distende, no beh, niente da fare, vai Chiara, scusami.
6: Sì, sono due anni.
0: No, ma sono due

0: anni, però comunque il progetto del Como è iniziato in Serie D.
1: Esatto.
0: Serie D, Serie C, Serie B, Serie A, un anno di A. Europa.
1: Il secondo anno di A l'Europa. Salutiamo, abbracciamo anche Emiliano da Colleferro, ci manda uno stadio dall'interno del, una foto dall'interno dello stadio, finalmente presenti, ma ai noi partecipi dell'ennesima dimostrazione di pochezza sindacale, e chiude con un triplo tabula rasa, tutto maiuscolo, ovviamente lo salutiamo. Ottavio D'Arieti, che pena. Giovanni dalla Germania, partita spettacolare, che peccato che tra poco questo campionato finisca. Antonio ci scrive, mi sembra di veder giocare scapoli ammogliati, è una vergogna dover anche pagare gli stipendi, degli stipendi assurdi. Marco da Cisterna, buonasera squadra in ferie, poraccio chi ha pagato anche il biglietto per questo spettacolo. Ah, dimenticavo, ma stasera si festeggia al piazzale? Grazie a Dio ero al pranzo, ci scrive Claudio, mi sono addormentato, ora guardo il tennis. Giulio da Sesto, che dire, fanno ridere ma oggi va bene così, spero che facciano ridere ancora fino al 90esimo, finirà questa stagione imbarazzante, la peggiore dei nostri 100 anni di storia. Io voglio questo pareggio. Ci scrive anche Matteo, che schifo di partita e quanti dubbi in merito alla piazza, siamo senza dignità ormai, in altri tempi li avremmo fischiati e gli avrebbero fatto fischiare le orecchie a dritto. Ale, comunque per noi tifosi queste partite questa stagione sono una pena, ma anche per voi che tra conferenze e commenti in diretta fate una fatica immensa, mica potete imprecare senza limiti come almeno facciamo noi per sfogare. Eric da Sesto, primo tempo di nulla, pareggio a tavolino, vergognosi tutti. Poi France, Viola, non si sopportano più le scenate patetiche del trio Ranieri, Mandragora e Parisi, scarsi come giocatori e come attori, gli arbitri li odiano, oserei aggiungere anche giustamente. C'è chi spera che Gudmundsson sbagli Pullman, mi sa che non so se lo prende il Pullman o se va via in macchina, dipende dalle direttive di oggi.
2: Aspetta, perché il Genoa sbaglia tutto, Mandragora limita l'area di rigore, Mandragora per Durre il tiro deviato da Østergaard, ma noi non si fa gol nemmeno con l'imbuto, ragazzi, nemmeno se ce lo mettono su un piatto d'argento. Attenzione ancora alla Fiorentina, Dodò per Solomon, la palla al centro, messa fuori da Frendrup, ancora Fiorentina in attacco, però Fiorentina in questa fase scatenata, il cross di Gosens messo fuori da Østergaard, rimessa laterale per la Fiorentina. Però ragazzi, non si fa gol nemmeno con le cannonate qua,
0: No.
2: Cioè veramente aveva fatto un erroraccio il Genoa in difesa, bravo Fagioli a credere, a recuperare quel pallone, ma cioè, non è possibile non tirare nemmeno in porta, non impegnare nemmeno il portiere. Pisa in nove?
0: Sì, sì, lo stavo per dire, aspettavo che...
1: Tra l'altro un'entrata criminale.
0: Sì, aspettavo tu finissi questo racconto clamoroso per raccontare veramente un'entrata killer, una roba pazzesca. Di Loyola, quindi Pisa in nove. E quindi si avvicina.
2: Ignazio, c'era un santo Ignazio di Loyola, mi sembra un tempo. Era un santo storico.
0: Beh,
2: vabbè, grande Pisa. Seguiamo questo corner che si è guadagnato l'ottimo Riccardo Braschi, che è andato a staccare di testa e ha chiamato la deviazione un giocatore rosso-blu. Corner che va a battere Solomon. Dai, vediamo di fare gol qua. Forse il cross di Solomon a rientrare, salta Mandragora, Ranieri, la palla che esce fuori di pochissimo, palla vicina al secondo palo dalla parte opposta rispetto a dove ha staccato il numero 6 Viola, e Bailov non ha dovuto far altro che guardare la palla uscire. Peccato. 52esimo, 0-0 tra Fiorentina e Genoa.
0: No, ora vorrei capire il buon Pezzella, che è costretto a lasciare il campo perché l'entrata criminale, come ha detto giustamente la Chiara, di Loyola, per quanto ne avrà, perché se si è fatto. Io, ecco, vedi, in queste situazioni qui, se per dire dovesse restare fuori 3 mesi, 4 mesi, ora è vero che siamo a fine anno, però la squalifica deve essere pari. Cioè, dopo che hai fatto un'entrata del genere e hai fatto male a un giocatore, se lui sta fuori 6 mesi, te non giochi per 6 mesi, perché è entrato veramente in una maniera allucinante.
1: Rispondo a Maurizio.
2: È tornata bene in campo.
1: Vai Andrea,
2: bene in campo. Sì, c'è Braschi in possesso palla, sbaglia tutto Braschi. Regala il pallone alla rimessa laterale del Genoa, e Braschino e così e così, dai, vai, vai Chiara, vai.
1: Rispondo a Maurizio da Serravalle che mi chiama in causa, ci fa sapere che io e lui eravamo in disaccordo il primo anno di Dodò e mi chiede perché a suo avviso non era buono e vuole sapere se la penso sempre alla stessa maniera. Io di Dodò ho detto che la Fiorentina è stata abile nel sfruttare anche delle condizioni per cui il prezzo del giocatore era un prezzo diverso considerando le stagioni da cui era reduce rispetto a quello canonico di un ruolo come il suo. Secondo me il vero Dodò l'abbiamo visto 5-6 mesi, al di là degli infortuni e anche dei suoi capricci, quando si trattava di dover trovare l'accordo per il rinnovo. Io avrei venduto lui e non Kayode, proprio nell'ottica anche di una strategia del club improntata a puntare sui giovani e massimizzare il profitto da quei giocatori che ti consentono poi di muoverti sul mercato. Secondo me è emblematico che oggi noi ci si chieda se questa dirigenza è in grado di sostituire questo Dodò. Basta, finito Maurizio.
2: Oh, mamma mia, che brutta Fiorentina, che non ha il coraggio nemmeno di tirare in porta. Incredibile. Riparte il Genoa in contropiede, attenzione, 2 contro 2, rientriamo, Vitigna si fa tutto il campo davanti a sé a Pongracic, Vitigna ancora lui il tiro, addosso a De Gea per fortuna, ma anche qua, come nel primo tempo, la Fiorentina ha avuto una valanga di possesso palla attorno all'area di rigore del Genoa, senza mai tirare in porta, e quando la Fiorentina ha tirato in porta, o comunque verso la porta, ha preso regolarmente le gambe degli avversari. Io non so come si faccia a essere così precisi nel colpire sempre l'avversario, bisogna avere una specializzazione.
0: Ma si vede minuti. Ha lasciato i fogli scritti Biraghi,
2: Vero, giusto.
0: Di come far abbocciare l'uomo su ogni cross che provi a mettere dal fondo. Deve aver lasciato qualche pizzino e hanno studiato tutti da lui prima di andarsene.
2: Braschi bravo a tenere questo pallone dalle sue parti, Fagioli lo apre per Dodò, Fiorentina che attacca adesso, Dodò il cross al centro, Østigard la mette fuori all'ultimo, bella partita di Østigard, bella partita, ha sferato un gol in due circostanze e ha fatto una grande copertura difensiva. Ora la Fiorentina si incomplica un po' la vita da sola con Ranieri, che però per fortuna riesce a tenere il pallone dalle sue parti, poi lo alza, la viva il parroco e permette comunque sia alla Viola di tenerlo con Solomon, e poi Solomon lo perde, Solomon non ne ha più. Solomon, da quando è tornato all'infortunio, si è fatto male De Gea forse, perché c'è un problemino all'inguine, mi sembra si stia contorcendo,
0: è scivolato. Volendo, non lo so, andare a prendere un pallone, gli è rimasto, comunque ha fatto un cenno di ok. Quanto male, vediamo.
2: Meno male, anche perché insomma De Gea la sua parata quotidiana l'ha fatta. 0-0 al 56esimo, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, e gara che non decolla, la Fiorentina leggermente più viva, diciamo così, in questo secondo tempo, ma insomma bisogna molto essere, bisogna avere molta fantasia per parlare di Fiorentina viva.
0: Sì.
2: 56 minuti.
1: Senza voler mischiare sacro e profano, ovviamente col massimo rispetto, c'è anche chi sostiene che probabilmente Ignazio di Loyola, che poi è il fondatore dell'Ordine dei Gesuiti, è stato fatto santo nel momento in cui ha dichiarato la sua fede per la Fiorentina. E questo è un commento alla riflessione ad alta voce di Andrea. Cristiano, sembra si siano messi d'accordo per far sembrare meno biscottoso il biscotto. Adrian invece ci dice, specifichiamo il Como in 2 anni in Europa, quella vera, non la Conference però.
2: Vediamo, Stefano. Vediamo, perché se la Lazio vince la Coppa Italia e loro arrivano sesti, vanno in Conference.
0: Sì.
2: Quindi come la Fiorentina l'anno scorso, arrivava sesta, ha fatto la Conference League. Meritava andare in Europa League l'anno scorso la Fiorentina, parliamoci chiaro. Punizione per i Viola al 57esimo, gara tempo che non scorre. E il Genoa che si prepara al primo cambio per Daniele De Rossi. Fiorentina ancora in possesso palla, ma c'è punizione per i Viola. Mamma mia, sta imbruttendosi questa partita,
0: e non era facile,
2: no, assolutamente no.
0: Ma questa stagione è stata ricca di imprese.
2: Allora nel Genoa entrerà Ekuban, che prende il posto di Colombo, il tenente Colombo.
0: Allora, devi sapere,
2: fuori Colombo e dentro Ekuban.
0: Devi sapere che Ekuban ha un, Dimmi.
1: No, no, pensavo sapesse che ce l'ho il fantacalcio.
0: No. Devi sapere che Ekuban, la mamma di Ekuban si chiama Sabina innanzitutto. Poi
2: quella Sabini di si chiama
0: Sabina.
2: Ah, okay.
0: E tutte le volte che Ekuban ha segnato, il Genoa non ha mai perso, mai. Questa è una statistica incredibile. Più delle volte ha anche vinto. Questa è una delle statistiche più care a Dimitri Conti, che ogni volta la dice, e quindi domani la dirà. E io l'ho anticipato, tanto lui non lo sa.
2: Ma dipende se fa gol, soprattutto. Quanti gol ha fatto, soprattutto?
0: No,
2: se ne ha fatti due o tre.
0: No, tipo 13, 14, una cosa del genere. In tutta la sua parentesi, però non ha mai perso. Ora te lo dico quanti ne ha fatti, vai che leggi un paio di messaggi, Chiara, che li vado a cercare.
1: Volendo essere volgari, non riusciremmo a portare a termine la missione nemmeno se entrassimo in un bordello, ci scrive un ascoltatore particolarmente ispirato che mi ha messo anche in difficoltà nell'edulcorare il suo messaggio. Troppo giovane Andrea per conoscere il tenente Colombo, ti scrive Mirko dalla Germania.
2: E invece io lo guardo sempre, cioè anche in streaming mi sono visto alcune puntate.
1: Io so delle curiosità sul tenente Colombo.
0: Vai,
1: se vi interessa,
0: certo.
1: Che l'impermeabile che indossa è un regalo di sua moglie, che c'è una sola puntata in cui si vede un'arma da fuoco.
2: Aspetta che c'è la formazione genoana in attacco con Vitigna, attenzione Vitigna che tocca il pallone due volte, ancora vicino alla bandierina, poi palla per Marcandalli ancora per Vitigna, lo scodellamento della palla, Gosens arriva sul pallone, attenzione Ekuban, il tiro deviato, calcio d'angolo. Bella questa girata di Ekuban di prima intenzione, che ha subito creato il panico nella difesa della Fiorentina. Angolo per il Genoa al 60esimo. Vai Chiara, scusami.
1: Siamo troppo fermi e prevedibili, servirebbe qualche cambio. Questo ce lo scrive Bruno Viola, che si chiede anche: ma perché i nostri non tirano mai in porta invece di fare tutti questi passaggini? Meno male tra poco terminerà questa agonia. Sono la squadra più scarsa della storia centenaria della Fiorentina, di gran lunga più scarsi di quella retrocessa nel 92-93. Basta, via tutti, piazza pulita, il duro messaggio di Alex. Minuti decisivi per la sostituzione.
2: Attenzione al Genoa con Fagioli che salva sulla linea, c'era però fallo su De Gea che crolla a terra, quindi se anche la palla fosse entrata alla rete sarebbe stata annullata. Su questo calcio d'angolo è uscito male De Gea e poi ha comunque subito fallo sulla linea di porta. Fagioli ha salvato, mamma mia, esce Braschi ed entra Piccoli. Applausi del Frank. Intanto primo cambio per la Fiorentina al 60esimo. De Gea non sta benissimo, De Gea non sta per niente bene, e ora non so se per il colpo preso in questo caso, per il fallo, perché ha una recrudescenza di quel problema all'inguine visto poco fa. Comunque 60 minuti è ancora a terra De Gea, vediamo se lo staff medico entra oppure ce la fa da solo. Entra Piccoli e
0: esce De Gea.
2: Gara di...
0: e lo mette in porta.
2: Sì.
0: No? No,
2: gara di Braschi secondo voi?
0: Insomma, la sufficienza non ci arriva. Se lo dobbiamo valutare come un giocatore di Serie A, alla sufficienza non ci arriva. Diamo un 5,5, ma perché comunque è complicato dare sufficiente a tanti giocatori. Siamo tutti sul 5,5. Sei, come fai a dare un 6,5? A chi lo daresti un 6,5? Oggi.
2: No, nessuno.
0: Cioè.
2: No, guarda, l'unico potrebbe essere De Gea, che ha fatto una buona parata su Østigard.
0: Beh,
2: poi
0: siamo lì 5,5, 6, 5,5, 6. Non c'è nemmeno nessuno da 5. Cioè, oggi sono veramente sono pagelle da 0 a 0. Infatti, il risultato è 0 a 0. Comunque, il buon Ekuban ha fatto 12 gol con la maglia del Genoa. E dal 2021 non è che sia veramente un goleador pazzesco, però non ha mai perso il Genoa quando lui ha segnato. però era molto più interessante che soltanto in una puntata del Tenente
1: Guarda,
0: Colombo.
1: Guarda, c'è anche chi ci fa sapere che la puntata in questione dovrebbe essere la pistola di Madreperla, e poi la Sara, attentissima in regia, ci ricorda come in una puntata ci sia anche Johnny Cash. A suo avviso quella è la puntata migliore della lunga serie del Tenente Colombo,
0: e c'è anche in una puntata con Andrea Giannattasio.
1: C'è chi ci dice dallo stadio: Sof, Braschi super dispiaciuto del cambio, mentre un pizzichino Marco da Catania: ma com'era quella storia che Vanoli doveva far giocare per forza Braschi?
0: Vabbè, dai. E allora noi oggi ci aspettavamo che Braschi dovesse caricarsi sulle spalle la Fiorentina, fare tripletta in una partita non giocata né dal Genoa né dalla Fiorentina. Che ci aspettiamo? Gli abbiamo dato 5 e mezzo, sarà il primo di tanti, speriamo 5 e mezzo, perché poi vorrebbe dire che prenderà anche tanti 7, e quindi va bene così. Cosa c'è, Chiara?
2: Va bene.
1: Il cooling break.
2: Vai, andate voi da studio.
0: No, forse è troppo presto. No, bevevano.
2: Non credo.
0: No, bevevano. No, no, no, però ce lo fanno.
2: C'è un giocatore. C'è un giocatore per terra che è Ostigard, mi sembra.
0: Sì, sì.
2: Che secondo me è il migliore in campo. Se poi la Lega, come sempre, darà quel suo premietto.
0: Certo,
2: fa, io lo darei a Ostigard. Io lo darei a Ostigard oggi, ragazzi.
0: E questo la dice lunga, insomma, su quello che è.
2: Sì.
1: Uscita horror di De Geat, ci scrive anche sì. Claudio, meglio rimanga in porta, meno peggio almeno. C'è chi ci chiede il nonno di Pongracic quando interviene, tra poco, giusto Lorenzo?
0: Sì, sì.
2: A breve.
0: Tra un paio di minuti lo chiamiamo.
2: Si sta aspettando che esca Austin dal campo e poi
0: che
2: si potrà riprendere a giocare.
0: È caduto malissimo
2: al pallone. Sì, sì, sì. Poi si potrà riprendere a giocare col pallone. Molto arrabbiato il difensore norvegese. Si riprende a giocare. Fiorentina in superiorità numerica in questo momento. Vediamo di approfittarne. Solomon per mamma mia, che schifo! Solomon per Durra, che non riesce nemmeno a tenere il pallone in campo. Palla sul fondo. Si ripristina la parità numerica in partita 0-0 e 11 contro 11 al 65esimo. Fiorentina ha 25 minuti più recupero dalla salvezza. Forza, ragazzi, dai. Crediamoci, regalateci un sogno.
0: Ce la possiamo fare.
2: Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, sì. Con Belov che va a lungo lancio alla ricerca di Ekuban, da poco entrato. Dodò bravo di testa arrivare per primo, poi indurre per nessuno, perché poi il Genoa riprende il pallone ma solo per un momento. Questi palloni alti finiscono da una parte e dall'altra, poi la Fiorentina riconquista la sfera. Parisi per Pongracic, Pongracic per Ndur, disastroso Ndur che perde il pallone. Attenzione a Ekuban che va al tiro, palla, mamma mia, terribile, sui tabelloni pubblicitari di fondo campo. Però altro pallone perso in modo goffo. Io mi auguro veramente che quando saremo attorno all'80esimo, sperando che il risultato sia ancora questo, insomma, ecco, ci si metta un po' la mano sulla coscienza, che io vorrei evitare di andare alle ultime due di campionato per giocarmi la salvezza. Vorrei proprio evitarlo. Non so cosa ne pensate voi.
0: Sì, sì, però dal detto che io ribadisco che la Cremonese 9 punti non li fa nemmeno morta. Comunque, sì, chiudere il discorso oggi.
1: Sì. E nemmeno poi oggi, si gioca contro la Cremonese.
0: Nemmeno si gioca contro
2: la Cremonese. Tra l'altro mi sembra... Tra l'altro mi sembra... Tra l'altro sembra stagione finita per Baschirotto. Questo infortunio di Pezzella non mi pare che sia leggero da quello che avete raccontato.
0: No, non lo so, cioè l'entrata è brutta, poi bisogna vedere, cioè comunque è un colpo ricevuto. Vediamo, sì, insomma.
2: Sì. Gara arrivata al 66esimo, 66 minuti sul nostro cronometro, 0-0 il punteggio, con Mandragora che dà Dodò per Piccoli che tocca il suo secondo pallone. Bravo Piccoli a fare sportellate con Ostigard. Ostigard gli dice di alzarsi, gli risponde Piccoli mandandolo a quel paese, e niente da fare, insomma, aveva ragione Ostigard, sinceramente. Rimessa per il Genoa già battuta, ma insomma non ci si sblocca. Siamo tornati indietro di 7 anni a quel Fiorentina-Genoa 0-0 che salvò entrambe le squadre. Gli era messo molto peggio il Genoa, perché la Fiorentina poteva anche perdere quella partita perché l'Empoli perdeva. Se invece la Fiorentina sarebbe retrocessa se vinceva il Genoa a Firenze e l'Empoli vinceva a San Siro con l'Inter, quindi aveva ridotte possibilità di retrocedere. Il Genoa invece se perdeva, non so, con gli scontri diretti con l'Empoli come era messa, ma praticamente ha giocato la partita sperando che l'Empoli perdesse a San Siro, cosa che poi avvenne non senza difficoltà,
0: sì,
2: perché poi quell'Inter lì, l'Inter di Spalletti, ebbe grossi problemi a vincere quella partita, ebbe grossi problemi.
0: E come ci...
2: sta per entrare Malinowski, sta per entrare un giocatore di pallone, eh? Malinowski è forte, mi piace molto a me.
0: Come diceva giustamente la Chiara, pochi giorni dopo, poche settimane dopo, quel biscottone arrivò la cessione della Fiorentina. Quindi prenda esempio Giuseppe Commisso.
2: Pepi Commisso.
0: E venda tutto e ci levi da questo strazio.
1: Vuoi sapere altre curiosità sul tenente Colombo?
0: Certo.
1: Moreno ci fa
2: molto
1: sapere, il nome Frank appare solo una volta perché si vede inquadrato il distintivo. Ed è interessante. Marco invece ci fa sapere che l'hanno mandato in onda un'oretta fa su un canale televisivo e quindi lui ancora riesce a seguirlo.
0: E quindi Andrea Giocata,
2: tra l'altro, una curiosità da dire sul tenente Colombo è che lui spesso nomina sua moglie, ma se non erro non si vede mai, o se no nell'ultima puntata probabilmente non si vede proprio mai, e lui dice sempre di avere questa moglie che lo richiama sempre al dovere, che lavora troppo, insomma il classico marito che viene
0: macchiato dalla moglie, però, ma magari si inventa tutto, ma che ne sai?
2: Chi lo sa?
0: Non esiste.
2: Chi lo sa?
0: Ne conoscevo un altro che si inventava.
2: Vabbè ragazzi, ma Massimi alla casa sotto la lanterna. Cioè non è possibile, fischia tutto per il Genoa. Cioè non è possibile, tutto, ma proprio tutto per il Genoa fischiato. Anche questa punizione su Ellerson, che era un normalissimo contrasto di gioco, quando ce n'erano 10 di falli così uguali per la Fiorentina. Incredibile.
0: Senti Andrea, non mi hai mandato i nomi che ti avevo chiesto di Righi, eh?
2: Ah, è vero, ma perché non so come si chiami questa ragazza.
0: Vabbè, bisogna...
2: Ecco, iniziano i cori della curva contro la Juventus intanto, Genoa che inserirà Malinowski e un altro giocatore che non ho visto, aspetta, intanto seguiamo questa punizione, cross al centro, mette fuori De Gea, poi la palla che rimane lì, salva tutto De Gea, incredibile, c'era un fallo però per la Fiorentina, meno male, ma aveva fatto una parata ragazzi De Gea in collaborazione con Ranieri o con Gosens, pazzesca. Abbiamo evitato l'1-0, non so come, punizione per il Genoa, la palla che addirittura Mandragora mette in gioco per la testa di Ekuban al tiro, prima parata, la palla che rimane in area piccola e sulla linea di porta si salva la Fiorentina. Io non so come abbiamo fatto a non prendere gol.
0: Sì,
2: allora, fuori Aaron Martin e fuori anche il numero 21 Ekator, dentro Uedraogo che peraltro non è nemmeno nelle note della nostra, ah sì, eccolo qua, Uedraogo e come detto Malinowski.
0: Vai Chiara.
1: In questo pomeriggio senza calcio, ci scrive Carmine, meno male che ci siete voi. Simone, se i giocatori di livello non vengono a Firenze nemmeno con una proprietà che ha oltre 6 miliardi, è solo perché la stessa non vuole spendere certe cifre. Il resto sono discorsi. Ciao ragazzi, da Simone. Sapete qual è il nome vero del cane di Colombo? Ci chiede Andrea da Milano. Cane. E sempre sullo stesso tema, anche Mirko dalla Germania, vogliamo parlare del cane del tenente Colombo? E qui, ma no.
2: Sì, è tipo un cocker, mi sembra abbia un cocker.
0: Ma si chiama cane? No.
1: Segni di no di là dal vetro. Ah no, non è un cocker.
0: Ma si chiama cane? Cane, benissimo.
2: Mi sembra di sì, perché lui dice non ha un nome, lo chiamo cane.
0: Bello.
1: Io comunque, il mio lo chiamo amore della mamma.
0: Bene.
2: Giusto.
0: Però è bellissimo.
2: Attenzione,
0: chiamare un cane. Cioè,
2: a Dodò sulla destra. Dodò sul fondo, no, va dalla parte di Parisi. Parisi apre tutto per la testa di Piccoli. Mamma mia, che partita! È un film pornografico. Cioè, no, in realtà i film pornografici sono molto meglio di questa partita.
0: No, fermo, non andare oltre, eh. perché oggi non ho la solita attenzione, non ti disinnesco prima,
1: perché deve tenere a bada anche me.
0: No, oggi da tutte le parti, telefoni, cose, brescianini, film,
2: Brescianini e Fabian dentro, fuori Mandragora e Endur, quindi fuori barometro.
0: E entra Peri al posto di barometro.
2: Grande Peri, ragazzi.
0: E Stocco, entra Stocco.
2: Stocco. Sì. Molto molto bene. Direi che Peri è la mamma di Brescianini e Stocco è la mamma di Fabiano.
0: Esatto, esatto.
2: Siamo a 18 minuti dalla salvezza, 18 minuti dalla salvezza, signori miei. Poi festeggeremo un campionato spaziale. Spaziale.
0: Vietato festeggiare,
2: Vietato festeggiare, sì.
1: Guarda, c'è Matteo da Piombino che ci dice: i fischi al 90esimo spero che si sentano fino a Livorno.
2: Malinowski, lunga palla in favore di nessuno perché la mette rimessa laterale. Mamma mia, che partita tragica questa, perché poi anche il Genoa ha avuto due o tre occasioni, però non è che anche loro abbiano fatto chissà quale partita fantastica. Attenzione, Bresciani, mi sono lungo il pallone, no, il tiro, meno male, la mette fuori Ekuban, mi sembra sia lui, una roba dal libro nero del calcio. Brescianini controlla il primo pallone e lo regala al Genoa. Ekuban arriva sulla sfera, la mette sul fondo, la porta vuota praticamente. Incredibile, incredibile, ragazzi, ma se questa è l'attenzione, ma come si fa a scendere in campo in questa maniera? Come si fa?
0: Guarda che lavoro.
2: Io veramente non...
0: Bene anche Ekuban, ha fatto un bel tirino.
2: No.
0: Comunque, caro Marco da Catania, non lo possiamo leggere, non possiamo leggere nessuno di questi messaggi, perché se no aizziamo Gian Attasio e io alla 36esima giornata non ce la faccio a tenerlo a bada, non ce la faccio.
2: Ma era sulla pornografia.
1: Esattamente. Stanno arrivando tanti messaggi, chi ti chiede di rispettarli perché sono molto impegnativi.
0: Basta, non li leggiamo. No. Allora domani mattina non li cliccare e così almeno rimangono da leggere, li legge domattina quando arriva.
1: Ora uno glielo inoltro.
0: Non glielo inoltrare.
2: Bene, ora. grazie. No, inoltrami. Piccoli fa la guerra, apre per Parisi sulla destra. Parisi, vai ancora Fabiano, vai. Rimessa laterale per la Fiorentina in zona offensiva, dai ragazzi, dai, mancano soltanto 15 minuti e questo schifo è finito. Dodò per Pongracic, dai forza Ranieri. Io non so nemmeno poi quali altri cambi poter fare in questa partita. Fagioli,
0: ma cosa vuoi cambiare? Cambia canale, no. Si può cambiare canale, sì. E mettere un'altra partita
2: magari.
0: Senti, ora
2: palla adesso per Gosens sul fondo. Gosens, la palla che rimane lì, Østigard. Rimessa laterale per la Fiorentina, vai Renzo.
0: No, dicevo, io tolgo il Pisa perché non ce la faccio, provo a mettere qualcos'altro.
1: Ci dicono il ciclismo molto entusiasmante, no. Qualche ascoltatore ci ha segnalato come le emozioni del pomeriggio siano arrivate da quel contesto.
0: Non me la sento, cioè di togliere Cremonese Pisa e mettere il ciclismo non
2: allora
0: me la sento.
2: Vi racconto l'episodio, vai, più bello di questa partita.
0: Vai.
2: Østigard spedisce la palla, rimessa laterale, la palla arriva nel parterre di Maratona, un tifoso se ne appropria, se la mette sotto la maglietta e scappa via a gambe levate.
1: Giusto.
2: E corso da almeno due steward.
0: Ha fatto bene, ma è andato
2: è
0: via?
2: È stato il momento, ma mi sa che lo prenderanno con le mani nella mantellata.
0: No, perché?
2: Preso. Mi sa che l'hanno preso, guarda, intravedo delle ombre sotto la Maratona.
0: Ma poi c'è un'attenzione ai palloni veramente come valessero un miliardo.
1: Con quegli
0: di...
1: arancioni non lo facevano, no. Non c'era.
0: No, io guarda, incredibile.
2: C'è qualche fischio al Franchi, intanto, perché la Fiorentina ha regalato una rimessa al Genoa. Fischi. La squadra comincia a essere stanca, comincia a essere impaurita. Bello questo messaggio, letto adesso,
0: no,
2: l'ascoltatore.
0: Certo.
1: Io posso abbracciare e ringraziare Leonora. L'unica cosa bella di oggi è sentire la Chiara sorridere così. Grazie, Leonora. Siamo provati, vuol dire non ci sono più i freni nei pitoni.
0: No, certo. Andrea, vai.
2: Malinowski, possesso palla.
0: Non l'abbiamo chiamato fondo.
2: Caspita,
1: dovevi segnarlo come Pongracic in scaletta.
0: Incredibile, chiamalo. non è che lui c'ha 70... ci dice oh ma non mi chiamare, è lì accanto, cioè non è che dice oh ma non mi chiamate, no.
2: 77 minuti nel frattempo, 0-0 tra Fiorentina e Genoa, con la curva che adesso chiede di non mollare, e speriamo davvero che ciò non accada, perché insomma io girerebbe francamente molto le scatole dover rimandare la salvezza a un'altra giornata che non sia questa. Attenzione al Genoa che attacca in contropiede, Frendrup per Vitigna, Vitigna bravissimo, Pongracic a far valere i suoi muscoli, a far andare la palla anche in fallo di fondo, bravo, bravo Pongracic, bravo Pongracic, vai, andate pure col direttore, dai che è meglio.
0: Sì sì, abbiamo il nonno di Pongracic, ciao Tom.
3: Che vuoi dire? Che vuoi dire?
0: Che vuol dire?
3: Che vuoi commentare?
0: No, nulla, però potevi dirci, cioè, non mi avete chiamato, chiamatemi, facciamo due risate, stiamo un po' insieme, invece no.
3: No, sono come alla sesta ora del Duca d'Aosta nel superiore, passa mai questa sesta ora, spesso la mettevano anche di italiano, devastante. No vabbè, non c'è partita nel senso che non affondano da una parte e dall'altra, poi come ho sentito dire qui in tribuna è uno 0-0 annunciato che un paio di errorazzi per poco non hai provato a cambiare. Vediamo,
2: e c'è la palla che rimane lì e poi attenzione, Fiorentinatore in attacco e c'è la palla che va fuori, incredibile errore clamoroso Parisi che si mette le mani in testa, incredibile, i giocatori viola volevano un rigore o qualcosa, palla per un tocco di mano, palla che finisce sul fondo, azione accartocciata, ma c'è calcio d'angolo quantomeno per la Fiorentina, palla di Dodò, il colpo di testa di Brescianini, palla che rimane in area piccola, va Solomon, Østigard la fa rimpallare sui piedi di Piccoli e poi Parisi, il tiro, palla deviata sul fondo, incredibile. Un giocatore del Genoa, si tratta di Barcandalli, non c'è nemmeno angolo, quindi
0: no, l'ha deviata il giocatore della Fiorentina,
2: vabbè, niente angolo allora, dai Candalli a terra coi crampi, vai col direttore, vai
0: Tommaso.
3: Curioso di capire alla fine chi l'ha toccata, probabilmente non se l'aspettava nemmeno lui un pallone così in mischia dentro l'area di rigore. E no, abbiamo avuto un paio di passaggi sbagliati malamente che per poco il Genoa non poteva provare a sfruttare. Ora questa situazione, boh, magari in questi 10 minuti finali qualche occasione si crea, per il resto è la partita che ci aspettavamo.
0: Ma veramente, guarda, prima dicevamo Tommaso è difficile dare un 6,5, è difficile dare anche un 5.
3: Boh, De Gea,
0: sì,
3: per quella situazione lì,
0: sì,
3: Cuban dentro l'area di rigore, 5,5.
0: No, 5. Dice io, per me sono tutti da 5,5, 6, tutti.
3: Secondo me Fagioli è dal 5,5, perché al di là del fatto della non partita, però cioè, lo vedo un po' così negli appoggi, nella precisione, lui con quella qualità un po' al di sotto, e fatichi proprio a commentarla una partita così, porti a casa a sto punto, speriamo, e chiudiamola qui, dai, e vediamo cosa capiamo del futuro e resettiamo, cioè veramente tanto da fare.
0: Sì, veramente tantissimo. Tommaso, ci sentiamo dopo.
3: Va bene, va bene.
1: A dopo.
3: Ciao.
0: Andrea.
2: Gara giunta all'ottantesimo, 80 e 50 secondi, quindi siamo giunti nel momento mulino bianco, direi, visto che insomma ci auguriamo davvero che nessuno voglia accelerare le operazioni, se no al massimo la Fiorentina, perché insomma se c'è una squadra a cui fa più comodo il risultato è la Fiorentina. Il Genoa intanto fa altri due cambi che sono poi i suoi due ultimi. Mamma mia ragazzi, che roba, partita brutta, guarda, ma brutta, siamo ai livelli del 2019, io la partita non la ricordo perché non la raccontavo ovviamente perché non eravamo ancora nati, ma insomma, allora fuori il numero 4, fuori Amorim e dentro il numero 73, si tratta di Masini, e poi un altro cambio che vedrà entrare il numero 74, ovvero sia Ducouré al posto di Marcandalli, se non ho visto male, mi correggete se sbaglio.
0: Sì, sì, Marcandalli,
2: Marcandalli. Ducouré. Un 2007 anche questo Ducouré, quindi insomma giusto questo riconoscimento di De Rossi anche per questo calciatore. Mentre intanto non passa di moda il vecchio adagio di andar via prima della fine della partita da parte di qualche collega, seguiamo intanto Vitinha che la mette al centro, attenzione Gosens, la palla che viene messa fuori, meno male, Valentina si salva, rimessa laterale per il Genoa. Ragazzi, non ora, perché guardate, comincia a diventare cattivissimo sulla Fiorentina per questa partita, ma molto cattivo, veramente a dei livelli, proprio comincio a sparare a zero, ve lo dico se si perde la partita. Oh, entrerà anche Gudmundsson, l'ex della sfida, attenzione al Genoa che per fortuna sbaglia, alta rimessa però laterale per rossoblù, 83 minuti. Tanto la collega in questione è ancora qui, forse si accorta che magari conviene rimanere, che si è rimasto in piedi ai bordi della tribuna stampa. Attenzione a Ouedraogo che mette a terra, attenzione a cross, per fortuna la palla che è lunghissima per tutti, la mette a terra Ellerson dalla parte opposta, ancora Genoa con Ducouré, il neo entrato per Østigard. Dai Fiorentina, fai qualcosa! Zetterström per Ouedraogo per Malinowski.
0: No, non mi stai convincendo Andrea, non mi stai convincendo. Dimitri Conti, ciao, non mi convinceva per niente. No, non mi convince. Ouedraogo, cricrocro, tratritro, non mi stai convincendo.
2: Come si chiama? Non lo so,
0: ma ci sta, no, che tu abbia ragione, ma
2: non mi dà
0: la sensazione di essere un'azione da non poter chiamare Dimitri Conti.
2: No, vai da Dimitri, viva Dio,
3: Buon pomeriggio di nuovo.
1: Ciao Dimitri.
0: Siamo migliorati, è veramente una bella partitina.
3: Sì, è anche uscito Braschi, quindi c'è proprio niente da vedere, circolare.
2: Attenzione a Solomon, il cross al centro, attenzione con Ouedraogo che la purtroppo mette addosso a Bailov.
0: Chiamalo Natasha.
2: Sì, Natasha ragazzi,
0: c'era scritto sulla maglia
3: Dimitri, anche Melo c'è chi insomma si diverte a chiamarlo così,
0: sì.
3: E non so che dirvi, tipo le scene del crimine, degli incidenti, nulla da vedere, circolare, si spera insomma questi 10 minuti perché manca, arrivino a esaurimento e questo 0-0 quantomeno rimanga tale, e poi a quel punto ci sarà un po' da divertirsi a immaginare cosa andremo a raccontare e a cosa assisteremo negli ultimi 180 minuti di questo finale di campionato della Fiorentina. Mi spiego, non vedo neanche temi collaterali, qualcuno che si deve guadagnare una conferma, qualche giovane da far sbocciare, vedi Braschi, sì, ma insomma non mi sembrano convintissimi neanche in casa fiorentina che sia lui il prossimo grande talento su cui andare a lavorare, per cui ribadisco, nulla da vedere, circolare.
0: Cioè, veramente, vuoi dire qualcosa?
2: Dentro Gudmundsson e fuori Parigi,
0: Dentro Crissa.
2: Vai. Crissa. 86 minuti intanto, 4 minuti più recupero alla salvezza. Vai Lorenzo con Dimitri.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
2: Fischi del settore ospiti per Gudmundsson. Lorenzo.
3: Che Crissa o è il nome o è il nome d'arte, comunque attenzione, qui dobbiamo indagare.
0: Perché?
3: Non ci credo che un irlandese abbia un cognome così corto.
0: No, ci sta.
3: Dici?
0: Sì.
3: Indagheremo e non so, ragazzi.
1: Dimitri, ti porto sugli spalti allora, ti faccio rispondere. Vai. A Francesco che commenta gli aggiornamenti che poi Andrea Giannattasio ci ha dato dal Franchi quando intorno al 75esimo la curva ha iniziato a cantare cori rivolti alla rivale di sempre, la Juventus. Francesco con due O ci scrive: cori contro la Juventus, nemmeno uno da mesi contro la proprietà che ci fa fare queste figure barbine in mondovisione da 7 anni. Bravi, avete capito tutto. Ti aspettiamo aspettavi una reazione diversa da parte non solo della Fiesole ma in generale della piazza, perché a me non piace nemmeno poi prendere eventualmente di mira solo il tifo organizzato, perché l'ha detto anche il presidente Rocco Commisso, il tifo, i tifosi della Fiorentina non sono solo la curva Fiesole.
3: Sì, ricordo, ma io penso in realtà che forse sia stato aspettato anche troppo per esprimere un po' di malumore. Dai, 75 minuti non sono pochi, voglio dire, la pazienza d'altronde sono mesi, parlavamo anche prima alla pausa nel momento insomma della barriera
1: più che altro. Dimitri, in una stagione come questa ci interessa davvero la partita contro la Juventus settimana prossima?
3: A qualcuno forse interessa anche, ma c'è anche l'Atalanta all'ultima, no? Che arriva Palladino, boh, mi sembrano tutte cose discretamente superflue, se non...
0: Ah, ci arriva Palladino, dice all'ultima?
3: Ma sì,
0: ormai lo tengo.
1: Ah, pensavo si facesse magari buttare fuori per saltarla strategicamente.
2: Intanto scusate, vi voglio raccontare questa scena. C'è il Genoa che fa possesso palla in difesa. Bejlov per Østigard, Østigard per Bejlov, Malinovskyi per Bejlov, Malinovskyi per Frendrup, Frendrup per Bejlov. Cioè, non sta provando mezza azione offensiva il Genoa. Per l'amor di Dio, grazie, io apprezzo questi gesti di pietà, perché la Fiorentina non ne ha più, quindi... Però ecco, anche il Genoa, siamo giunti all'88esimo minuto.
0: Puoi raccontare,
2: secondi.
0: Andrea, la scena più bella del pomeriggio a Dimitri, che prima non l'ha sentita, poi lo salutiamo?
2: Allora Dimitri, c'è stato un intervento in chiusura difensiva di Østigard che ha mandato il pallone in rimessa laterale, ma insomma in sostanza il pallone è andato in parterre di Maratona, e un tifoso se ne è appropriato alla velocità della luce e si è messo a correre a gambe levate pensando di non essere intercettato. In realtà, ecco una cosa che non vi ho detto, lo stadio tutto si è messo a applaudire, certo. Questo gesto tecnico, perché è stato lo scatto migliore di tutta la partita, cioè nessuno dei 22 in campo e dei sostituti ha avuto uno scatto da 0 a 100 km orari così rapido come il tifoso che si è preso il pallone.
0: Però l'hanno preso.
2: Intanto
0: poi
2: siamo all'89esimo minuto, un minuto più recupero, ragazzi miei, un minuto più recupero.
0: Dimitri, ciao.
3: Sì, volevo giusto chiusare al volo dicendo, sentivo prima Andrea, a parte la signora è ancora lì? No, perché sentivo anche di una signora.
2: La signora no, è andata via, è andata a fare un'altra cosa.
3: È andata via. Sì, no, infatti non perdiamo le briglie. E poi sentivo un paragone con Fiorentina Genoa del 2019, no. Alto là, lì c'era il terrore della retrocessione,
2: sì,
3: in Serie B che avvolgeva la partita, c'era qualcosa. Oggi è un contenitore vuoto.
0: No, noi speriamo soltanto che
1: esatto
0: finisca allo stesso modo, ovvero della Valle Vendettero, certo, dopo quella partita.
3: Certo. Per carità. Ah, ok, sì, anche in quel senso. Magari è ben augurato
0: esatto.
3: Fiorentina Genoa. A presto.
0: Ciao. Vai Andrea, raccontaci
2: con Vitigna. Vai. meno male. Allora, parte in questo momento il recupero.
0: Quanto?
2: Finisco adesso i 90 minuti, 4 minuti, dai, 4 minuti alla fine di questa schifezza totale che dura da fine agosto. Forza, 4 minuti. Ho azionato anche il mio cronometro personale. Bella palla di Gutmus per Dodò, vai Dodò, la bandierina, anzi no, vai in area di rigore, la palla sbagliata, clamorosa la palla sbagliata, ma chissà se l'ha sbagliata volutamente, non lo so, fischi da parte di tutto lo stadio per Dodò, fischi clamorosi, rimessa laterale per la Fiorentina, 36 secondi se ne sono già andati, fagioli per Gudmundsson al piccolo trotto, Gudmundsson per Fagioli, anche la Fiorentina adesso non attacca, fa possesso palla, Gosens, 45 secondi se ne sono già andati, Solomon, la palla per Brescianini sul fondo, la palla al centro, la mette fuori il Genoa, Malinovskyi, attenzione, palla deviata, rimessa laterale per la Fiorentina, sì, forza, un minuto se ne è già andato, forza, un minuto se ne è già andato, 3 minuti e basta, la fine di questo schifo, forza. Forza. Cercando di sentire che cosa canta la curva. Non sto sentendo, semmai ve lo dico dopo.
0: Ma
2: non mi sembrano accordi di contestazione.
0: Va bene.
2: Non sente nemmeno il direttore. Allora, un minuto e mezzo se n'è andato, palla di De Gea per Pongracic, ancora De Gea, Fiorentina che fa Melina, giustamente, che gliene frega di accelerare i tempi, forza, forza! Un minuto e mezzo che se n'è già andato, Fagioli, lungo bacio per Solomon, dai, dai Manor, prendi l'angolo, fai qualcosa, Solomon riesce ad arrivare sul pallone prima di Ducouré, ancora Solomon, due minuti se ne stanno per
1: Andrea,
2: andare.
1: Se vuoi ti dico cosa stanno cantando, e il biscotto, vai, perché dimmelo. No. Ringrazio chi è ottimo. In curva Ferrovia in questo momento e ci aggiorna in tempo reale.
2: Poi Gudmundsson, tiro, palla che finisce sul fondo, fate ridere adesso, fate ridere, fate ridere, parte adesso il coro, fate ridere, dal biscotto al fate ridere, dai dai, forza, forza con i mestoli, con la farina, con le uova, un po' di zucchero che ci sta sempre bene nei biscotti, forza! Forza con questi biscotti! Aprite il forno! Aprite il forno! Due minuti e mezzo se ne sono andati, forza! Bejlov dal fondo, il lungo lancio! Fischi del Franchi, che è pronto a riversare la sua rabbia verso questa partita vergognosa, verso una stagione a tratti inguardabile, che è stata soltanto decente per l'amor proprio che ci ha messo questa squadra a un certo punto dell'anno. Tre minuti se ne sono andati, ultimo minuto di gara, forza, forza, facciamolo bene questo biscotto, uomini, uomini di M, adesso la curva sta cantando, siete uomini di M, 3 minuti e 10 secondi, forza, Frendrup sul pallone, palla adesso per Ducouré, ultimi 45 secondi, Genoa in passo palla, ancora Frendrup, Genoa non ha voglia di attaccare, Frendrup per Ducouré, fischia anche per il Genoa, incredibile ragazzi, palla persa dal Genoa, punizione per il Genoa, 30 secondi, forza, ultimi 30 secondi e poi sarà bomba libera a tutti, partiranno i processi, in campo e fuori dal campo, in campo e fuori dal campo, in campo e fuori dal campo partiranno i processi per questa stagione indegna dell'anno del centenario, ultimi 10 secondi, andate a lavorare, canta la curva, giustamente, giustamente, è finita qui la partita, è finita qui la partita, la Fiorentina è salva, l'ennesima prestazione schifosa di questa squadra modestissima.
0: Sono fischi, Andrea,
2: Franchi, fischi, fischi per tutti, la Fiorentina è salva, ma sono soltanto fischi, vergogna, vergogna, Fiorentina però salva, è quello che conta, la stagione è chiusa qua, se Dio vuole, 0-0 come nel 2019, fischi per tutti e vediamo se avranno il coraggio di andare sotto la curva a ringraziare,
0: no, no.
2: Vediamo se avranno il coraggio,
0: vai, rimaniamo,
2: vediamo se avranno il coraggio.
0: Tra l'altro, Andrea, si squadre. È completata la tabella di Ferrari, pensati.
2: Ottimo,
0: cioè completata. Ottimo.
2: Arrivano al cori, via la M da Firenze, via la M da Firenze. Quindi abbiamo detto nell'ordine, il biscotto perché no? Andate a lavorare, fate ridere e via la M da Firenze.
0: No, è uomini,
1: e anche,
0: di M.
1: Esatto, anche
0: è
1: uno uomini, sui valori morali.
2: Uomini di M, uomini di M. Sì, sì, anche adesso altri cori contro i giocatori. Sì, adesso le due squadre sono al cerchio, nel cerchio di centrocampo, si stanno dando gli ultimi convenevoli tra di loro e si staranno chiedendo, ma allora alla fine ce ne hai messi 100 o 150 di grammi di zucchero? No, guarda, che mestolo hai usato? Hai usato quello classico o quello, il forchettone? No, guarda, ho usato il mestolone, quello a cucchiaione. Stanno dicendo questo, ma il mortaio, no, il mortaio lascialo stare, insomma si stanno dicendo queste cose evidentemente. Comunque, a parte gli scherzi, adesso la Fiorentina è ancora a centrocampo, il Genoa sta andando a salutare i suoi sostenitori nel curvone, nel curvino ospiti, ovviamente. Vediamo cosa farà la Fiorentina, sarà divertente. Ranieri che applaude e rimangono a centrocampo e arrivano i fischi sonori dello stadio, fischi sonori dello stadio, applausi della squadra, e sono tutti a centrocampo e adesso se ne vanno a gambe levate perché sanno che non sono ben visti, non sono ben accolti, se ne vanno tutti a gambe levate dentro lo spogliatoio. Finisce qua la partita, la squadra non ha nemmeno il coraggio di andare sotto la curva, 0-0. direi che possiamo chiudere qua, perché
0: sì,
2: la misura è colma. Ci siamo goduti anche oggi un bel po' di anticalcio. Linea allo studio.
0: Grazie Andrea Giannattasio, con Gosens che ha spinto anche i suoi compagni verso l'uscita del campo e non verso la curva Fiesole, insomma curva Ferrovia, occupata chiaramente dai tifosi della curva Fiesole da tutta la stagione. Un Gosens che chiaramente lo ha fatto perché non era aria di andare laggiù.
1: No, e devo dire che per quanto qualcuno apprezzi che quantomeno il Franchi abbia iniziato a manifestare il malcontento, la domanda cardine è: ma perché questa proprietà non viene mai contestata nei cori e ci se la rifà solo ed esclusivamente coi calciatori?
0: Questo è un tema che casomai svilupperemo anche tra un pochino. Adesso ci fermiamo per un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina Genoa 0-0.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
7: Il 16 febbraio 1969, terza giornata del girone di ritorno, la Fiorentina ospita il Cagliari. È l'occasione per superare i sardi. Nei giorni precedenti si scatena la caccia al biglietto, protagonisti Bagarini. Pesaola smentisce trattative con altre società e si riserva di prendere una decisione definitiva per l'anno prossimo al momento opportuno. La squadra dovrebbe essere quella tipo: Superchi, Rogora, Mancin, Esposito, Ferrante, Brizzi, Rizzo, Merlo, Maraschi, De Sisti e Amarildo. Solo Merlo non è al meglio e viene sottoposto a cure Roigen terapiche. Rogora si prepara a fermare Riva, che non segna da due mesi, in cui il Cagliari ha fatto 8 punti in 6 partite, e spiega: Riva protegge la palla, standoli a Tergo non c'è verso di portargliela via, perché lui usa ruotare da destra a sinistra per adoperare il suo sinistro micidiale, e così facendo col gomito porta via anche l'avversario. Bisogna stargli un po' di lato. Finché si può, la migliore arma contro di lui è quella di anticiparlo. Poi è un giocatore molto abile di testa per l'eccezionale scelta di tempo nell'elevazione. Albertosi, che gioca per la prima volta al comunale da avversario, è imbattuto da 676 minuti. 10 anni trascorsi in una società lasciano sempre una traccia, ma a Firenze e alla Fiorentina devo tutto. Sarei ingeneroso se non serbassi un ricordo gradito del mio passato in viola. Comunque in campo devo dimenticare tutto. E aggiunge: Baglini non si lascia scappare occasione per lanciare qualche battutina al mio indirizzo. Ad esempio dice di avermi ceduto perché sono un sindacalista e gli procuravo tanti fastidi. Significa che domenica farò di tutto per dimostrare di essere ancora un buon portiere. Oltre 40.000 spettatori, sotto una pioggia che cade abbondante per tutto il primo tempo. Il terreno è pesante, ma non frena la manovra della Fiorentina, che passa in vantaggio al secondo minuto e domina la gara, commettendo il peccato di non raddoppiare. Il gol nasce a seguito di un angolo, la manovra continua ed Esposito crossa in area. Maraschi di testa anticipa tutti ed insacca. Al 22esimo viene annullato un gol ad Amarildo, perché l'arbitro Sbardella fischia un attimo prima del gol, non concedendo il vantaggio. Una decina di minuti dopo Albertosi devia in angolo una micidiale punizione di Rizzo. Al 43esimo De Sisti non sfrutta un meraviglioso assist di Amarildo, non agganciando il pallone. Il cronista definisce una respinta leggendaria quella di Albertosi al 60esimo su un tiro dal limite di Amarildo. Il Cagliari risponde con una botta di Boninsegna al 31esimo, neutralizzata da Superchi, ed un paio di rovesciate fuori bersaglio di Bonimba e di Riva. All'86esimo una zampata di Riva ha mandato in frantumi il sogno viola. Greatti serve Boninsegna al limite del fuorigioco, che allarga sulla linea di fondo e centra un forte rasoterra. Riva, seppure controllato da Rogore e Ferrante, tocca di sinistro e batte da pochi metri l'incolpevole Superchi. Il disappunto esplode nel pubblico viola e dilaga in tutto l'ambiente, fin negli spogliatoi, con Pesaula che invece ha la sfortuna. Domenica la Fiorentina giocherà in casa del Milan, che ha vinto a Pisa, e il Cagliari in casa contro l'Inter. Il campionato è ancora lungo, molto lungo.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Fosse sempre domenica, campionato e coppe con i contributi dei

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita qui su Radio Firenze Viola, ed oggi vi racconteremo la sfida del Franchi tra la Fiorentina e il Genoa. Mancano tre partite, se Dio vuole, alla fine di questa stagione che vogliamo dimenticare il prima possibile, e la prima di queste tre è quella che vedrà di fronte appunto la Fiorentina di Paolo Vanoli al Genoa di Daniele De Rossi. Buon pomeriggio a tutti, a Lorenzo Di Benedetto, come in studio come sempre Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, ben trovati.
0: Meno tre, ne mancano,

0: diverso allo stadio, magari con qualche contestazione, con qualche striscione, con qualche fischio, con che cosa? Andrea Giannattasio, ciao!
1: Ciao, ma non lo so, io penso con poco, perché da quello che mi avevano spiegato le fonti con le quali ho parlato, che insomma avevano un po' annusato l'aria del clima del tifo organizzato, si andrà verosimilmente alla gara contro l'Atalanta per la resa dei conti, per il Red der Azionem. Quindi è possibile che durante la gara ci possa essere qualche manifestazione di dissenso di qualche tipo, che a fine gara, a prescindere dal risultato, magari ci sarà un po' un malcontento, perché la Fiorentina è chiaro che se oggi pareggio vince è salva, e quindi finisce qua l'annata, e quindi un moto spontaneo di qualsiasi tipo ci potrà essere. Però per andare su nomi e cognomi e prendersela con questo o quello, magari si andrà, per quello che mi hanno detto, alla gara con l'Atalanta, ma staremo a vedere. Insomma, poi la curva ha un suo ingegno personale, ha una sua logica assolutamente indipendente, quindi noi rispettiamo e raccontiamo tutto ciò che la curva deciderà di fare.
0: Andrea, ricapitoliamo le formazioni che hai dato poco fa con Pietro, ma poi commentiamo insomma quella che è la grande decisione di Vanoli, che dopo averci detto ma no, ma perché devo far giocare i giovani, ma io non lo capisco questa cosa di far giocare i giovani, poi una volta l'ha fatto giocare 45 minuti e oggi lo manda in campo dal primo minuto.
1: Allora, riferimento va a Riccardo Braschi, claro, che sarà il centravanti di questa partita. Classica formazione 4-1-4-1 o 4-3-3 per la Fiorentina. In porta c'è De Gea, in difesa sulle fasce Dodò e Gosens, con Pongracic e Ranieri centrali. A centrocampo il play è Fagioli, assieme a lui Ndur e Mandragora. Sugli esterni ci sono a destra Parisi, che torna titolare dopo tantissimo tempo, dopo aver giocato comunque una buona parte di gara a Roma lunedì scorso, e dalla parte opposta ovviamente Solomon. Punta centrale Riccardo Braschi, che quindi mentre fa il 3-1 la primavera e sto esultando, Braschi sarà il centravanti di riferimento della Fiorentina. Esulto perché la primavera sta vincendo 3-1 ed è in caso di successo una vittoria di spessore, perché proietterebbe la Fiorentina primavera non solo al primo posto ma direttamente in semifinale scudetto. Gran gol della primavera, gran gol di Montenegro.
2: Ricordiamo, approfittando dei messaggi che stanno già arrivando, i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933 e lo 055-77-111-71. Darei la priorità a Paolo da Roma. Buon pomeriggio ragazzi, spero che nel giorno del mio compleanno la Fiorentina ci regali la matematica salvezza. Mi auguro anche di vedere Braschi fra i titolari ed è stato accontentato. Unico bagliore in un buio finale di stagione, sempre forza viola. Intanto tanti auguri ovviamente a Paolo da Roma, tanti e Andrea auguri. L'ha detto Braschi, sì. Compare nell'11 titolare di Vanoli, quindi occhi puntati su di lui, che dopo pochi secondi dall'ingresso in campo con la Roma ha comunque trovato il palo e dato la sensazione che con questo assetto un titolare di ruolo ci voglia in campo.
1: Colpevolmente non ho dato la formazione del Genoa, scusate.
0: Sì, però aspetta un secondo che voglio fare gli auguri a Paolo da Roma, anch'io mi accodo a quelli della Chiara e anche a tutte le mamme oggi, quindi anche alla Chiara che è qui accanto a me
1: e a mia madre. A mia madre,
0: sì,
1: in particolare.
0: Anche alla mia, allora, in particolare.
2: A tutte, certo, anche a quella di Sara che è in regia oggi con noi.
1: Evviva!
0: E quindi, evviva. No, questo però volevo dire a Paolo da Roma: allora, Paolo, il tuo regalo te lo sei giocato con Braschi dal primo minuto, quindi non puoi pretendere anche una partita della Fiorentina all'altezza della maglia che porta. Quindi il regalo è quello, fatelo bastare. Vai, Andrea.
1: La formazione del Genoa che scende in campo con il portiere Bailov, così mi dicono che si pronunci, Marcandalli, Ostigard e Zatterstrom, e poi Ellerson, Frendrup, Amorim, Aaron Martin e poi Vitinha e Catorra a supporto di Colombo. Allora devo dire che ho fatto il conto, c'è un olandese in porta, un norvegese e uno svedese in difesa, a centrocampo tutti stranieri, un islandese, un danese, un brasiliano e uno spagnolo, sulla tre quarti un portoghese, poi Ecator è insomma italiano anche se ha origini straniere, e Colombo, sì, due italiani più Marcandalli, quindi tre italiani in tutto.
0: Vabbè,
1: insomma, non è stato facile per per secondo me De Rossi comunicare in questa stagione con i suoi calciatori.
0: No, quello sicuramente no, ma come gran parte degli allenatori. Poi mi chiedo, per esempio, ora che stiamo vedendo nei nostri monitor Verona Como che sono sullo 0-1 in favore del Como, nonostante il Verona abbia giocato una bella partita.

0: stia giocando una bella partita. Io credo che nello spogliatoio del Como non si sia mai parlato italiano quest'anno.
1: È vero.
0: Per esempio.
1: Sì, sì. Ma un po' come ieri eravamo in redazione, no? A sì. Tutto il mercato web Firenze Viola e parlavamo, per esempio, del bravissimo tecnico dell'Udinese Runi Aic, che secondo me, oltre a essere bravo, però ha la pecca di non aver mai imparato la lingua italiana. Però oggettivamente non ne aveva nemmeno una necessità stringente, perché da quelle parti intanto si parla più friulano che italiano, e parlo di Udine. E poi nello spogliatoio, insomma, c'ha veramente una babele linguistica, e quindi non gli è richiesto, evidentemente, di imparare l'italiano.
2: Marco dalle cure ci manda anche la foto di un prodotto da forno che puoi comprare al supermercato e solitamente spolverare la mattina per far colazione, facendo riferimento a quello che hanno da chiedere le due squadre. Andrea, noi l'abbiamo detto, la Fiorentina non è salva dal punto di vista matematico, ma considerando le altre concorrenti per la salvezza, può comunque approcciare la gara di oggi senza troppe pressioni. Il Genoa, l'abbiamo detto, di fatto è salvo, quindi anche loro al campionato hanno da chiedere poco.
1: Sì, è vero, intanto vabbè, speriamo che la gara ci venga alleggerita da una vittoria del Pisa a Cremona, anche perché io personalmente tifo per la salvezza del Lecce, che ieri ha perso in casa con la Juventus. E poi sì, io penso che la scelta di Braschi in attacco sia comunque figlia di una volontà di dare leggerezza a questo gruppo, ecco, perché fondamentalmente la stagione si è conclusa con il turno di lunedì, nemmeno con la gara di Roma, con la gara di lunedì di Cremona, perché nel momento in cui la Cremonese ha perso in casa al 93esimo con la Lazio, la stagione è pressoché terminata. Peraltro ha pure perso il Cagliari ieri, che insomma, è una squadra che ha gli stessi punti della Fiorentina e alla quale manca a sua volta un punto per essere salva. Vediamo sulla Fiorentina però oggi, cioè ragazzi, tanto per essere chiari, a me mi girerebbe mortalmente le scatole perdere oggi, ma veramente in maniera mortale, anche perché la Fiorentina ha fatto una prova allucinante a Roma. Prima però, secondo me, era reduce da gare dignitose, e per dignitoso intendo anche l'1-1 di Lecce e lo 0-0 col Sassuolo. L'1-1 di Lecce era figlio di un tour de force, la Fiorentina giocò 6-7 gare in pochissimi giorni, in 20 giorni, e quindi era veramente morta, ed era uno sconto diretto importantissimo che la Fiorentina fortunatamente non ha perso, e quindi bene così. La gara con Sassuolo secondo me è stata una gara dignitosa, giocata secondo me bene, anche con più occasioni rispetto ai neroverdi, che poi pochi giorni dopo hanno sfondato letteralmente il Milan al Mapei Stadium, e quindi insomma non è che sono una squadra cosa.
0: Milan è finito, secondo me non va nemmeno in Champions.
1: Sarebbe clamoroso,
0: sarebbe clamoroso, ma secondo me non ci vanno in Champions. Parte oggi hanno una chance particolare.
1: Sì, giocano. Perché anche l'Atalanta è finita delle barbe. Anche l'Atalanta.
0: Ma c'hanno uno scienziato della panchina. E com'è possibile?
1: Stiamo a prendere per il bavero. Com'è possibile? Bravi allenatori emergenti.
0: Due partite in due mesi. Ma com'è possibile? C'è qualcosa che non torna. Ci deve essere qualcosa. Lui ha detto è finito il culo, proprio per citare le sue parole. No, l'ha detto in conferenza stampa, che era mancato un po' di culo. L'anno scorso non ha avuto
2: parecchio.
0: Ridevo
2: pensando a quello che scatenavi l'anno scorso, mettendo anche un pizzico di buona sorte all'interno degli elementi che poi riuscivano a portare la Fiorentina a ottenere il massimo risultato, anche magari quando lo sforzo non sembrava al top. Andrea, puoi rispondere anche ad Andrea da Milano, che ci chiede se oggi Ken sarà in tribuna non essendo convocato, o se prosegue il suo smart working.
0: No, ma doppia terapia anche oggi secondo me,
1: Ma allora non lo so, perché non ho chiesto, però monitoreremo con grande attenzione la tribuna, questo è poco ma sicuro, anche perché fortunatamente si è svuotata rispetto alle volte scorse dove c'erano tra i 3 e i 4 giocatori, ora non ci dovrebbe essere nessuno tranne Ken, poi vabbè ci sarebbe l'Ante, ma poverino penso gli abbiano già dato il foglio di via, perché insomma dopo un'annata con una presenza da 10 minuti e un ingaggio da quasi 2 milioni direi anche basta, e quindi no, aguzzeremo gli occhi e noteremo se c'è Moise. Certo.
0: Andrea, poi insomma ci ritroviamo dopo, ti lasciamo prendere posto. Quanta gente pensi che verrà con questo tempo?
1: Allora, la Fiorentina ieri mi ha comunicato il dato di 19.000 spettatori,
0: lo so, però gli abbonati
1: sono certo, è un dato figlio degli abbonati, quindi dovrebbero essere sui 12.000-13.000 abbonati più 6.000 biglietti venduti, ma aspetto 15.000 persone, 16.000 persone, a stare larghi.
0: Bene, vedremo insomma quale sarà anche poi lo stato d'animo dei tifosi, perché questa stagione ne mancano tre alla fine, ma è una stagione che vogliamo dimenticare il prima possibile. A dopo, Andrea.
2: A dopo.
1: Ricordo soltanto, siamo al 58esimo di Fiorentina Cremonese, parlo della primavera. La Fiorentina sta vincendo 3-1 e in questo momento non solo è prima in classifica ma è qualificata direttamente alle semifinali scudetto. A più tardi.
0: Ciao Andrea, a dopo.
2: Più tardi.
0: Poi,
2: facciamo
0: insomma,
2: gli auguri anche a Luca. Ci scrive: anche il mio di compleanno, sono 52, per regalo la Fiorentina ci ha dato la salvezza, delle volte bisogna accontentarsi. Auguri a tutti quelli nati oggi e auguri a tutte le mamme.
0: Sì, però puoi chiedere un altro regalo, perché la Fiorentina la salvezza, dici no, non te lo giocare così male, dai, per il punto con il Genoa, tanto la Cremonese 9 punti non li fa. Puoi chiedere un regalo alla Fiorentina. Paolo da Roma,
2: Luca,
0: no, quello,
2: prima era sera. Paolo
0: da Roma aveva chiesto Braschi dal primo minuto. Puoi chiedere anche tu un regalo, che se non te lo farà la Fiorentina te lo farà Tommaso Loreto. Ciao Tolo.
3: Sotto l'acqua Forza Viola. Sotto l'acqua Forza.
2: Siamo tutti
3: Viola.
2: Estremamente sì, provati,
0: sì.
2: Vedo.
0: Sì, sì.
3: Sotto l'acqua Forza Viola.
0: Bene.
3: Sotto.
0: Dove sei?
3: Viola. Sono veramente
0: al
3: baseball stadium.
0: Al baseball stadium
3: non c'è nessuno.
0: Infatti io l'ho chiesto a Andrea, non sono mica sicuro io che la gente,
3: però c'è stato un tempo della mia vita in cui questo coro mi accompagnava,
0: certo,
3: per sostenere le sofferenze.
0: No, ma non erano sofferenze in confronto a quella di quest'anno.
3: No, ma in generale magari o a correre o a fare qualcosa di ripetitivo, e questo coro mi arrivava spesso in gioventù a sostegno e mi ricordava anche magari qualche domenica in cui effettivamente vedere la partita era abbastanza difficile. Tutt'altra storia, tutt'altra musica, però oggi mi sembra adeguato alla condizione. E curioso di vedere questo aspetto, perché poi insomma i temi della partita sono relativi. Abbiamo la novità di Braschi titolare, e quindi è sicuramente un altro motivo di curiosità. Dopodiché insomma non credo di dire niente di clamoroso nel dire che ci aspettiamo un pareggio, una sorta di non farci del male dall'una e dall'altra parte, e anche perché insomma in ballo c'è giusto la Cremonese, ecco, non di più. Quindi poi vediamo come finisce, vediamo come si pone la tifoseria, e poi avanti con un'altra settimana di attesa per le novità.
0: Che insomma poi ne parleremo nel corso della trasmissione, sicuramente anche in base a come andrà questa partita e quali saranno gli argomenti che andremo a trattare, perché Tommaso ormai io ho detto non c'è mai fine al peggio in questa Fiorentina di quest'anno, quindi anche oggi non è che siete tutti convinti che sia un pomeriggio da biscotto. Io non sono convinto.
2: Sono tanti i messaggi che arrivano, poi noi abbiamo fatto dietrologia spinta prima di entrare in diretta,
0: esatto.
2: Abbiamo ripensato all'ultima partita che avesse lo stesso profumo di forno in azione, e sostanzialmente sempre col Genoa, e ha preceduto di qualche settimana la cessione della Fiorentina da parte della Valle.
0: Hai visto mai?
3: Tutti ovviamente abbiamo ripensato a quel 2019 0-0 e peraltro con Prandelli dall'altra parte sulla panchina rosso-blu, però a parte che secondo me eravamo un po' più in apnea in quella situazione, cioè arrivammo a fine quella sera, c'erano dei discreti brividi e tenevamo peraltro d'occhio soprattutto l'Empoli con un Drogotti straordinario a San Siro, no? Non so se te lo ricordi.
0: Sì, signor Traoré, tra l'altro, che l'aveva già comprato la Fiorentina, tra l'altro,
3: cioè,
0: dice.
3: E qui sei comunque a tre giornate dalla fine, oggi vabbè biscotto no, ma inteso come poca voglia chiaramente di farsi del male in termini di spinta o di sbilanciarsi soprattutto nel secondo tempo, una partita più o meno tranquilla, ecco, quello mi aspetto. E cambi di proprietà, bah, francamente di voci non se ne sentono anche meno, secondo me di recente, no, il sottobosco di ho saputo che, mi risulta che, eccetera, al momento mi sembra molto rallentato. Io zero, assolutamente zero voci, zero ipotesi, quindi poi restiamo per il momento a vedere che cosa si inventa Paratici nei prossimi mesi, perché secondo me in termini di cessione tanto comunque non lo viene a sapere, o comunque lo
0: no, certo,
3: a ridosso, e lì c'è quell'incognita, c'è anche eventualmente la strada dello stadio che forse sta per terminare ed è un vantaggio in più per chi cede il club, però lì tanto anticipare non l'anticipa, ecco, una situazione del genere.
0: No, no, non è possibile, però insomma da quello che sappiamo la volontà è sempre quella di non cedere. Poi ci spiegheranno anche il perché, insomma, poi prima o poi, perché voglio dire, uno se ha ambizione di fare cose grandi allora fa bene, ma altrimenti non capisco, io una qualsiasi società per vivacchiare non la terrei mai, però vabbè, lasciamo perdere. Che ne pensi, Tommaso, di Vanoli che non fa giocare i giovani perché non capisce, cito le sue parole, perché si debba far giocare i giovani a fine partita? Sono cose che veramente io non riesco a capire. E poi,
3: ma questo quando l'ha detto? Ora?
0: Dopo il Sassuolo.
3: Ah, è dopo il Sassuolo, vabbè, ma tutto sommato lui quest'anno qualcosina ci ha fatto vedere, Balbo soprattutto, e che altro secondo me sì, poteva cominciare prima con questa situazione, più che altro a vedere quello che ha risposto Gudmundsson, però poi mi metto anche nei suoi panni, cioè in avvio era impensabile una situazione del genere, e quando la situazione poteva essere tranquilla comunque spiravano venti di eventuale conferma, quindi poi forse ci poteva anche stare. Al solito forse ci ha messo un po' troppo a accorgersi, per esempio Gudmundsson falso 9, forse non era proprio la soluzione ideale, però gli do anche atto di essere intervenuto subito all'intervallo a Roma, quindi poi tutto sommato io lo lascerei da parte Vanoli, fermo restando che lo ringraziamo e poi ci aspettiamo altro, però su quest'anno fatico veramente a puntare il dito su di lui, su qualcosa.
0: No, no, certo, no, ma il grazie a Vanoli l'abbiamo sempre detto. No, no, quello...
3: Al di là di qualche limite strutturale che è emerso e che ci porta oggi a pensare che sia giusto cambiare.
0: Ma poi comunque ha preso anche una multa in questa settimana, notificata questa settimana per una bestemmia in conferenza stampa, quindi anche questa rimarrà nella storia. Non credo sia
3: bisogna migliorare,
2: Porca miseria.
3: Sì, deve migliorare nella comunicazione, assolutamente, perché hanno avuto dei passaggi a vuoto clamorosi, lo dico per lui, nella crescita professionale deve affrontare diversamente la comunicazione, e lo dico peraltro anche un po', se vuoi, a discapito della categoria, perché comunque io l'ho sempre trovato, parte prodigo di titoli, però non ho ricordi di situazioni brutte o brutte risposte, a parte lì che si è ovviamente infuriato, è andato lungo, però ecco, l'ho sempre trovato abbastanza sincero, anche trasparente in conferenza stampa, questo non è poco.
2: Prendendo spunto, Tommaso, da uno dei tanti messaggi che arrivano al 348-7513-933 che chiamano in causa Moise e Ken, nello specifico Moreno ci scrive: io ho letto che quando Ken ha firmato per l'ACF Fiorentina pensava di aver firmato per l'associazione Cantanti Famosi Fiorentini, e ti aspetti di vederlo in tribuna, ma soprattutto qualora non ci fosse in tribuna, al di là delle giustificazioni della società, pensi si possa parlare anche di punto d'arrivo per quanto riguarda la sua avventura a Firenze, o abbiamo troppo bisogno di Moise Kean per dare un peso eccessivo anche a questo suo comportamento e più che altro alla sua gestione, perché tutto nasce dalla gestione che fanno del giocatore nelle ultime settimane?
3: Senti, ma appassiona poco tutta la vicenda e quindi sono un po' in difficoltà. Di sicuro non è così scontata la fine della storia come pensiamo, perché poi bisogna vedere chi lo compra, a quanto lo puoi vendere, che valutazioni farà Paratici e che alternative immaginerà al suo posto. E al momento la situazione è molto ingarbugliata anche per le sue condizioni fisiche, perché se questo problema va avanti da tempo, cioè ci sono due strade, o s'opera o è costantemente a rischio, e quindi questo aspetto c'è. In termini di rapporto con la piazza, che ti devo dire, lui non ha fatto niente per per rinsaldare quanto di buono dell'anno scorso. E gli atteggiamenti sono lì davanti a tutti e la, secondo me anche l'approccio della società fin troppo morbido, disponibile. Noi concediamo tutto a tutti, al Brava Park è tutto sempre libero e tranquillo e disponibile a prescindere da come vanno le cose. E se, se ti dovessi dire la mia, io cambierei, però lì è perché ho grandi aspettative su Parafisi e mi va a pescare il nome buono. E dovessi dire che in estate sono certo che se ne andrà, non lo so, credo che invece alla fine possa anche restare, tutto sommato in Serie A se ti ritrovi un attaccante come Ken puoi comunque sperare che ti faccia una buona annata. A me come personaggio e come attaccante non fa impazzire, ma l'ho sempre detto.
0: Sì, sì, però poi bisogna trovarlo quello buono, perché cioè, a vedere come sono andate le cose post Vlahovic, da Vlahovic a Ken, insomma è stata tosta,
3: assolutamente. No, ma io mi ricordo quando lo dicevo a chi, io mi aspetto molto da Paratici che sappia, e dalla sua rete scout, che sappia andare a toccare quei mercati, quelle situazioni, arrivare prima su certi nomi. Non mi ricordo, sì, con un collega si parlava della partita di mercoledì del Paris Saint-Germain, siamo ovviamente agli estremi, però al momento probabilmente che Kvaratskhelia è uno dei calciatori più forti.
2: Ha fatto una partita pazzesca.
0: Sì, no, una stagione,
2: sì, ma la partita è stato proprio la sublimazione della stagione.
3: È sovrumano, perché poi non sembra.
0: Sì, però quelle sono cose, le peschi una volta ogni 100 anni, un giocatore del genere a 10 milioni.
3: Però è totale, no?
0: Sì, sì.
3: Cioè,
0: sì.
3: Perché non sembra veloce, se accelera non lo vedi. Sembra uscire dal gioco e continua questo dribbling che è sempre uguale e non lo fregano mai, anzi lui ha un tiro fuori dal comune. Esatto, l'hai detto, che a meno di 10 milioni, poi dopo 2 anni lo devi salutare, ma ce ne prendi 70. Io mi aspetto operazioni così, sono agli estremi, questo è il non plus ultra, il top, in una via di mezzo da Paratici e dalla sua rinnovata rete di scout, ma aspetto operazioni anche di questo tipo, 2 o 3 magari, visto che poi tanto 20 cambi non li potrai fare quest'estate, però 2 o 3 nei punti nevralgici sì.
0: Va bene Tommaso, grazie, ci sentiamo dopo.
3: Ciao, a più tardi.
2: A dopo.
0: Grazie a Tommaso Loreto. Noi andiamo subito da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
4: Eccoci qua, Lorenzo e Chiara, buon pomeriggio. Come sempre, prima della partita tastiamo un po' l'umore dei tifosi. Penultima gara casalinga dell'anno, quella che si spera regali il punto salvezza che manca per la matematica alla Fiorentina. Disturbo due tifosi che sono
5: Leonardo
4: e
5: Roberto
4: del Viola Club Grosseto. E Siena. Viola Club Grosseto, che tra l'altro è un po' un affissionato della nostra emittente. Vi chiedo, per voi è sempre una trasferta, dicevamo anche ora fuori dai microfoni, quest'anno sono state tante trasferte brutte.
5: Sì, tante trasferte brutte, ma è sempre un piacere venire allo stadio, perché si tifa Fiorentina e bisogna continuare a tifare Fiorentina.
4: Conta di più la presenza, sì, in qualche modo.
5: È vero, sempre una passione.
4: Va bene, oggi Fiorentina-Genoa, ragazzi, debutto dal primo minuto di Braschi, che ha una bella chance perché comunque un ragazzo promettente del 2006 che ha fatto tutta la trafila a Firenze, tra i prospetti migliori che ha il suo settore giovanile la Fiorentina. Vi è piaciuto quando è stato buttato nella mischia? Vi aspettate tanto da lui oggi?
5: Io penso di sì, è un buon giocatore, può migliorare tanto, perché in primavera poteva anche migliorare tanto, e spero migliori senza la fine. Con questa chance c'è la possibilità di avere di entrare nel gruppo dei grandi, diciamo, alla fine. Ci può stare.
4: È un giocatore su cui punteresti anche per l'anno prossimo, sì, non dico per una maglia da titolare, ma quantomeno per l'organico.
5: Certo, da puntare subito.
4: Anche perché quest'anno il vice di Ken, che poi Ken non è che abbia fatto una grande stagione nemmeno lui, però l'attaccante di riserva era sulla carta Piccoli, che ha deluso.
5: Ha deluso moltissimo, però secondo me può essere un buon rimpiazzo anche per il prossimo anno Piccoli. È un giocatore che a Cagliari ha fatto benissimo, secondo me può migliorare anche qui. secondo me non si è ambientato benissimo, però secondo me può migliorare.
4: Quello confermeresti?
5: Io lo confermerei.
4: Come centravanti titolari?
5: Titolare no, un rimpiazzo lo confermerei.
4: Adesso penso Leonardo è d'accordo.
6: D'accordissimo, ha detto lui.
4: Ho capito ragazzi, prima di lasciarvi andare, oggi sarebbe un po' la gara di Gudmundsson che a Genova ha fatto vedere certe cose, a Firenze tutt'altro per ora. Si può dire che è stata una grande delusione, forse la più grande dei tempi recenti?
5: Sì, si può dire che è una delusione, però anch'io penso che oggi potrebbe essere la sua partita. La penso da tante partite.
4: Lo diciamo da tanto tempo, che l'abbiamo aspettato parecchio.
5: Che sia la sua partita. È un grande giocatore secondo me e potrebbe far benissimo secondo me anche il prossimo anno. Io lo terrei anche il prossimo anno.
4: Ultimo capitolo allenatore. Si riparte da Vanoli sì o no? Secca e per
6: no. Perché non è in grado di guidare la squadra.
4: Quindi come diceva il buon Mario Ciuffi, medaglina.
5: Medaglina di legno.
4: Di legno. Di legno. Neanche di bronzo.
5: Non nemmeno di bronzo, di legno. Io punterei su, se ci fossero le possibilità, su Maresca. Però se non c'è la possibilità, su un emergente bravo. Poi
4: il nome di Grosso non convince. Mi sembra di capire.
5: Sì, può convincere, ma insomma alla fin fine se devi prendere Grosso puoi tenere anche Vanoli. Poi alla fin fine secondo me sono sullo stesso livello.
4: Ho capito ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona partita. Grazie per essere stati con noi.
5: Grazie a voi.
4: Lorenzo e Chiara, dal Franchi direi che è tutto. Continua la pioggia battente, vi assicuro che è un clima abbastanza ostico per giocare e anche per chi verrà a vederla. Per esempio vedo la maratona di fronte ai miei occhi praticamente vuota. Anche
0: beh, vabbè, saranno sotto, non è che...
4: Esatto, chiaramente saliranno per il calcio d'inizio. Appunto non è la giornata ideale per venire allo stadio, rimane da capire come si vorrà il tifo organizzato, perché sapevamo nelle scorse ore che la curva non aveva ancora deciso come accompagnare a livello di clima questa partita. Non ci sarà in caso di pareggio o vittoria alcuna festa salvezza, questo lo diciamo ovviamente da giorni. È appunto il penultimo appuntamento casalingo dell'anno, ci sarà da capire come non solo prima ma soprattutto durante e dopo si vorrà la curva Fiesole oggi in curva Ferrovia, in attesa poi dell'ultima gara in casa che è quella con l'Atalanta che chiuderà il campionato, dove ci sarà anche il ritorno da ex di Palladino che comunque aggiungerà anche ancora più pepe appunto a tutto quello che abbiamo appena detto. Direi che è tutto, vi restituisco la linea, buona partita.
0: Grazie ciao, Ludo. Grazie a Ludovico Mauro che insomma come sempre ci ha portato anche qualche pensiero dei tifosi che stanno entrando allo stadio.
2: Ci sono anche tanti tifosi che la seguiranno con noi. Babbo Viola, forza Viola, leviamoci sto dente, dimentichiamoci questo strazio, sono esausto, pare l'abbia giocato io questo campionato. Ci scrive anche Paola dall'Isolotto, anche se ho l'abbonamento oggi la guardo a casa, per questi giocatori che mi hanno sfinito non mi prendo anche la pioggia. Poi sonori fischi contro l'Atalanta. Emilio, oggi speriamo di non dormire troppo e saluta tutti. Pierluigi ci fa sapere, oggi zero voglia di vedere la partita, non volevo nemmeno seguirla in radio, però non vi posso lasciare soli, quindi lo ringraziamo per la fiducia e la costanza. Valerio da Certaldo, io credo che Ken abbia nel suo contratto un'opzione che gli consente di lavorare in smart working per la Fiorentina. Ken se la canta e se la suona, è il caso di dire. Questo è un altro messaggio nei confronti dell'attaccante che sta mancando per il secondo anno consecutivo nel momento cruciale. Roberto da Bagno Aripoli, io sono al Viola Park, Fiorentina 5, Cremonese 1, non mi bagno, mi diverto, finita la partita vado a casa e guardo il Giro d'Italia. Benissimo. Sempre a proposito della primavera, anche Walter ci chiede, ma vogliamo parlare un minuto della primavera? Fino a questo momento è in vantaggio per 5-1, allora, ce l'ha ricordato anche Andrea Giannattasio.
0: Sulla primavera io non sono molto diciamo, non è che non sono contento, non mi faccia piacere, chiaramente mi fa piacere, ma ho un qualcosa da ridire proprio
2: sul concetto di primavera.
0: Esatto, sulla questione del campionato primavera. Perché Braschi, che oggi fa il suo esordio al primo minuto in Serie A e che fino a un mese fa giocava in primavera, è troppo vecchio.
2: A 20 anni, io tante volte lo dico, ne parliamo come ne avesse 16. No. Purtroppo è culturale il problema.
0: No, è sbagliato proprio la regola.
2: E poi non ci porta da nessuna parte sostanzialmente.
0: Cioè, bisogna, visto che siamo nel momento delle grandi riforme, del del calcio italiano, che speriamo ci siano, la prima da fare è questa, cioè abbassare, c'è chi dice abbassare di un anno, ma io dico anche di due, cioè in primavera ci stai fino a 18 anni massimo, poi basta, cioè se da 18 anni non sei in grado di andare in prima squadra o non sei in grado, ma mica in Serie A per forza, sì, in una prima squadra, in Serie C, in Serie B, anche in Serie D per continuare la maturazione, ma per giocare con quelli grandi, e allora vuol dire che il tuo mestiere non sarà questo, cioè con tutto il rispetto per tutti, però lasciare questi ragazzi fino a 20 anni a giocare nel campionato primavera, dove i ritmi sono per forza di cose molto più bassi rispetto ai campionati delle prime squadre, è qualcosa che va cambiato.
2: A detta poi degli stessi protagonisti, i ritmi sono diametralmente opposti e sono proprio universi paralleli, quindi si fa proprio fatica a comprendere in che modo creare un passaggio che aiuti il calcio italiano e i giocatori stessi tra la primavera e la prima squadra. Io la seguo con voi, visto che sono a giro col mio autobus, però una cosa la voglio dire: mai come quest'anno aspettavo la sosta estiva, mi ha un po' sfinito questa stagione. Buon lavoro e sempre forza viola da Daniele l'autista in viola.
0: Guarda, anche noi stiamo facendo il countdown perché non ne possiamo più.
2: Pietro da Napoli: solo a Firenze si potrebbe discutere e fare ironia su un allenatore che ha fatto 65 punti e ha migliorato tutti i profughi a disposizione. Credo fosse Profili, perché Pietro è difficile che si lasci andare a questo tipo di frecciatina nei confronti dei tesserati, però continua a resistere.
0: Ma guarda, ma è quello il bello, cioè sì. Il bello è quello, che ognuno la può pensare come vuole.
2: Io... E che ogni stagione a sé, facevamo l'esempio di Parisi che torna in gruppo, è una notizia che fino a qualche mese fa non avrebbe cambiato niente, esatto, per le sorti della Fiorentina. Oggi tiriamo un sospiro di sollievo nel vedere che Parisi è di nuovo disponibile, altro... addirittura titolare, perché è stato un giocatore determinante.
0: E più che altro, se facciamo un sondaggio, tra ora lo apriamo ora per un'ora, tra Parisi e Gosens, chi volete che giochi dal primo minuto terzino sinistro, quest'anno c'è una lotta in questo sondaggio, cioè l'anno scorso non esisteva, ma perché purtroppo Gosens quest'anno dopo
2: non esiterebbe a premiare Parisi.
0: Però, capito, Gosens non è il giocatore che era l'anno scorso.
2: Seppur abbonato in aperto sciopero contro questa società, non vado allo stadio da dicembre, che si sappia che i tifosi, per me, esordio allo stadio nel 1987 a 9 anni, si sono rotti le scatole di americani, gobbi e quant'altro. Ovviamente una parte la edulcoriamo. Salutiamo anche Luca da Bologna, Gianmarco da Varese, Sof, Stefano 69 ci ricorda come Duvicas 12 reti in Serie A, di cui una sola su rigore, quindi a suo avviso i profili giusti nel mondo ci sono, basta saperli individuare. Luca ci scrive: Ken probabilmente non vestirà mai più la nostra maglia e non ho tutta la fiducia che ha il direttore Loreto riguardo al sostituto, anche perché credo che stiate tutti sopravvalutando autonomia e budget di Paratici sul mercato. Temo ripartiremo con piccoli titolari e già sento il brusio e i rimpianti riguardo a Moise Ken.
0: Ma io l'ho scritto anche in un editoriale un paio di settimane fa su Firenze Viola. Attenzione, cioè a voler mandar via Ken per forza, attenzione, perché siamo sicuri che sarà facile trovarne uno all'altezza di quello che è stato Ken, perché quest'anno ha avuto un miliardo di infortuni, ma qualche gol anche molto importante l'ha fatto Ken, quindi vediamo, insomma, io ci penserei tante volte prima di mandar via Ken, perché al netto del, sono stato il primo a dire che non crediamo alle terapie, che non crediamo alla febbre, che i 4 giorni di congedo per la nascita del figlio è amico mio, voglio dire, fa il calciatore di Serie A, non vanno bene secondo me, però attenzione a mandare via.
2: Poi anche in questa situazione c'è da capire se poi le responsabilità vengono addossate principalmente al giocatore o alla società per quella che è stata la sua gestione, non solo dal punto di vista medico e sanitario, ma anche dal punto di vista comunicativo.
0: Sì, sì, senza ombra di dubbio, però io sarà un mercato molto complicato e se ci aspettiamo una rivoluzione che duri 3 mesi, secondo me siamo lontani, perché sarà un lavoro difficilissimo quello di Paratici, e vediamo insomma se riuscirà intanto a rendere la Fiorentina una squadra di calcio molto diversa rispetto a quella che è stata quest'anno, ma la rivoluzione non durerà assolutamente una sessione di mercato, ce ne vorranno certamente più di una. Mettiamoci in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
7: Condizioni tanto delle scelte, sicuramente ribadire ancora una volta il malcontento per questa stagione può essere sempre più importante. Detto questo,
8: Pietro, sarà anche il caso che ci salviamo con le forze nostre,
9: senza aspettare di chi
8: la senza aspettare gli altri, cioè decidiamo oggi, vinciamo e chiudiamo i discorsi perché abbiamo vinto la partita, non perché gli altri
9: non badando al punticino che è quello che serve per la matematica,
8: ecco, questo cioè anche un motivo di
9: che punta
8: motivo d'orgoglio, no?
9: Assolutamente, anche ripeto per cancellare in parte, insomma, perché comunque resta purtroppo una pagina amara, quella della partita con la Roma persa 4-0. Ma vado a coinvolgere anche da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
10: Ciao ragazzi. Ciao.
9: Chiedo anche a voi che sensazioni avete sull'atteggiamento che ci sarà da parte della tifoseria durante e alla fine della partita.
0: Ma allora guarda, sia durante che alla fine secondo me dipenderà tanto da come andrà la partita, perché se la Fiorentina vincerà allora secondo me ci sarà un po' di indifferenza, perché da quello che abbiamo capito, ce l'ha detto anche Andrea Giannattasio prima, diciamo è tutto rimandato alla partita con l'Atalanta, diciamo la contestazione della tifoseria organizzata per quella che è una stagione, saprei neanche come definire perché sarei troppo cattivo, quindi sappiamo tutti che stagione è stata, però se la Fiorentina dovesse perdere o dovesse fare quello che ha fatto nei primi 34 minuti della partita contro la Roma, ecco, vedrei uno stadio bello sul piede di guerra, anche perché non ci dimentichiamo che, visto che siamo in uno stadio degli anni 30, oggi due terzi del pubblico prenderà la pioggia, quindi oltre a questo, se la Fiorentina fa una prestazione come a Roma, hanno tutto il diritto, insomma, di esternare la delusione.
9: Chiara, conoscendo la Fiorentina, ti aspetti una squadra che punterà esclusivamente al punticino?
2: Allora, partirei dal presupposto che ho deciso di non avere più aspettative, perché poi resto puntualmente delusa e quindi preferisco poi eventualmente sorprendermi in positivo. Io più che altro questa squadra, quando l'ho vista chiamata a dare una risposta che la vedesse anche protagonista del suo destino, ho faticato a ritrovare quel mordente che tante volte riconoscevamo in squadre che poi di fatto hanno provato insieme alla Fiorentina a salvarsi. Non so nemmeno se vedere oggi quel tipo di atteggiamento possa in un certo senso consolarmi o farmi quasi arrabbiare, perché non serviva arrivare a tre giornate dalla fine con una salvezza quasi matematica per ricordarsi di avere un pizzico di amor proprio. Quindi sono curiosa. Io più che altro mi aspetto di vedere, con questo tipo di assetto e questo tipo di giocatori, un calcio che abbia un senso. Noi oggi abbiamo un finalizzatore vero e proprio lì davanti, e quindi in tal senso mi auguro quantomeno che sia un piacere per gli occhi e non sia particolarmente complesso capire che cosa Vanoli abbia chiesto ai ragazzi.
9: Luis, invece tu, dall'alto della tua esperienza, che cosa ti aspetti dalla squadra e anche per quel che riguarda l'atteggiamento dei tifosi?
11: No, io sono come uguale a lei, evidente, io non mi aspetto nulla, anzi temo che siano delle partite che se mi mettesse a giocare a Subbuteo mi diverto di più. E quindi niente, purtroppo sono arrivato a un livello, all'inizio dell'anno mi sono arrabbiato anche tanto, e ora mi sono rassegnato che questa
8: ormai... paura, se no eri
11: sì,
8: in guerra.
11: La paura, ci mancherebbe anche altro in centenario se andasse in Serie B, ragazzi, ma veramente, perché qui ci si sta dimenticando, nell'anno centenario la Fiorentina riuscì a fare veramente un qualcosa di straordinario.
8: Però che a dicembre, il 6 dicembre ho 6 punti.
11: Sì, certo. Sì. Questi sono problemi però che non dovevano neanche esistere, per cui non mi aspetto nulla, mi aspetto una partita probabilmente dei piccoli passi, come ha sempre fatto Vanoli, che un punticino alla volta, io dicevo il mattoncino, poi ho fatto il muro, e cosa gli vuoi dire? Nulla, è arrivato per questo.
12: Sì, ma ormai il muro c'è.
11: Sì.
9: Il muro c'è, sì, in effetti è stato costruito.
12: È giusto dire la matematica non c'è ora. Cremonese fa 3 vittorie di seguito.
0: La Cremonese non vince 3 partite neanche se gliene fanno giocare 10.
12: Ecco, io so della mia idea. Il girone di ritorno ha fatto 6 punti la Cremonese.
0: Appunto.
12: Dai, via, se no. Ora cerchiamo di essere un po' realisti.
9: Va bene che ancora non si può parlare di matematica.
12: Sì, vabbè, ma le matematica, non è matematica, ma ecco perché,
13: come dicevamo prima, è triste.
12: Sì, sì. Ecco perché io mi aspetto
13: a vincere una partita per dire o almeno anche il punto, certo, cerchi, sì, di rimettere a posto quello che
9: è triste dover aspettare i risultati.
14: L'unica cosa che esce da tutto questo è Braschi. Perché magari nel suo modo di giocare, magari da quella carica che...
9: Sì, allora, insomma, che un giocatore possa dare questa carica.
12: Ora la carica, lui, ora... Insomma,
14: domenica,
9: poi lo prendo molto ottimista.
14: No, sì, perché domenica lui entra con campo, è stato lui che ha cominciato...
12: Sì,
14: tra l'altro, in primavera quando entrano...
9: possa coinvolgere...
14: E io me l'auguro, ragazzi, che devo fare? Se no mi sparo.
12: No, lui farà il massimo, e sono convinto lo farà, va bene? E ci darà un po' di... per poter parlare di una partita. Poi se la partita sarà aperta, perché io spero in questo, dico la verità, non è che perché si fa la partita aperta si fa 5-4 come si pensa, perché per fare 5 gol bisogna metterla dentro e tra tutte e due non è che sia il massimo, va bene, però vedere una partita aperta dove uno si gioca il risultato, posso vincere, perdere, però può vedere che no fa questo 0-0, io spero di no, perché se no da suicidio.
9: Sì. Cioè. Torno per un attimo da Pietro Pellicciari, perché comunque anche da Radio Firenze Viola dovrebbero ascoltarlo, perché volevo sapere se tra i tifosi prima della partita si parla anche di futuro, in particolare si parla anche di De Rossi, perché è anche lui un candidato insieme a Grosso per la panchina del prossimo anno della Fiorentina. Pietro.
15: Sì, più che di De Rossi si parlava entrando allo stadio di non Vanoli, questo è abbastanza evidente, ma questo è stato evidente anche nei vari sondaggi abbiamo fatto anche con Firenze Viola, ma lo stesso noi a Viola, zona mista, ecco, il sentimento in questo momento, diciamo, tra la tifoseria, e penso anche quello che vorrà fare la Fiorentina coincide, perché non sembra che la storia di Vanoli continuerà, per quanto vada ringraziato per aver fatto il suo compito, che era quello di salvare la Fiorentina, ma insomma c'è un po' di insofferenza anche per il discorso delle scelte fatte di Braschi, delle modalità anche a volte di comunicazione che hanno generato un sacco di malintesi e di fraintesi. Io sentivo ieri De Rossi in conferenza stampa che ha espresso, io penso, lo stesso concetto che voleva esprimere Vanoli quando disse non mi parlate di giovani perché sennò mi arrabbio, dicendo semplicemente che lui non poteva andare in campo con 8 giovani su 11 perché sarebbe stato peggio anche per i giovani che scendevano in campo.
14: Certo. È un concetto diverso da come l'abbiamo visto Vanoli.
9: No, ma la differenza tra il saper comunicare e saper comunicare.
15: Esatto, il concetto credo fosse lo stesso che voleva da Vanoli. Il problema è che detto così è un ragionamento di buon senso. Detto nell'altra maniera, ci siamo portati dietro il polverone di polemiche che abbiamo fatto in queste 2 settimane. Ecco, questo insieme a tutta la parte tecnica credo che faccia propendere il tifo proprio per la strada di ringraziarsi e salutarsi al termine di questa stagione.
9: Lorenzo e Chiara, il Sassuolo, almeno a parole, sostiene di voler trattenere Grosso, che rimane comunque un candidato per la linea della Fiorentina. C'è anche De Rossi, che è vero che per lui c'è l'automatico rinnovo del contratto in caso di raggiungimento della salvezza, e l'ha raggiunta la salvezza, sì. Però ancora deve iniziare un discorso sul futuro con il suo club. Cosa ne pensate?
0: Sì, no, è 2028 tra l'altro De Rossi, neanche 2027, quindi sono 2 anni. Senti, noi siamo dei maghi, no? Perché riusciamo a parlare del niente per ore, e parliamo del niente in questo momento, perché nessuno fa trapelare nulla da dentro la Fiorentina. Cioè, stiamo analizzando noi gli allenatori.
13: Ci sono dirigenti seri, allora.
0: Ma guarda,
13: finalmente.
0: Guarda, Roberto, è vero, ma perché non è difficilissimo capire davvero cosa ci sia in testa, nella testa di Fabio Paratici in questo momento per quel che riguarda l'allenatore. Io spero che lui abbia già scelto e l'abbia già preso l'allenatore, perché significherebbe aver insomma anticipato, no? Perché la Fiorentina non ha tempo da perdere, però non esce niente, cioè ci facciamo delle analisi ma sui vari profili, ma non lo sappiamo quello che è l'allenatore, quello che sarà l'allenatore della Fiorentina. Quindi De Rossi era uno dei papabili quando è arrivato Vanoli, no? E la piazza era un po' contro, tra virgolette, De Rossi ha fatto un lavoro straordinario a Genova, è inutile negarlo, perché ha ritirato su una squadra che era messa male e che aveva meno potenzialità della Fiorentina, secondo me facendola giocare anche meglio di quello che ha giocato la Fiorentina. Però non è detto che se poi viene a Firenze può essere lo stesso allenatore che è stato a Genova. Su Grosso lo stesso, dico la stessa cosa: un conto è allenare al Sassuolo, con tutto il rispetto, e un conto è allenare alla Fiorentina l'anno successivo a un disastro come questo. Ci sono le piste estere, non lo so io, è difficile capire su che quale strada prenderà la Fiorentina.
9: Chiara, comunque in questo momento De Rossi sarebbe più convincente di Grosso?
2: Beh, da un lato su De Rossi parte della piazza ha sempre avuto grandi pregiudizi, considerando anche la grande stima che non ha mai nascosto Pradè nei suoi confronti. C'era la sensazione quindi di continuare con delle scelte che magari non vedevano l'aspetto calcistico occupare i primi posti nelle priorità del club. La sua stagione a Genoa secondo me aiuta anche a rivalutarlo esclusivamente dal punto di vista professionale. Io più che altro mi chiedo se servisse Paratici per arrivare a Grosso o per arrivare a un De Rossi, che non vuol dire bocciare preventivamente il loro lavoro. Io sono convinta che la cosa prioritaria sarà la capacità di difendere la scelta presa da parte della dirigenza, però secondo me ci dirà tanto anche sulle intenzioni societarie, perché ribadisco, un direttore sportivo da più di 2 milioni netti l'anno per prendere un allenatore che comunque era già stato accostato in passato alla Fiorentina, che sia De Rossi o che sia Grosso, mi stona dal punto di vista delle intenzioni di crescita da parte della proprietà.
0: E carica la Chiara,
9: Chiara, però dietro c'è la costruzione della squadra,
16: certo, il famoso progetto.
9: Lì si esatto. Spetta il varco. L'allenatore conta, perché conta secondo me un 80% di una squadra. Però di bravi allenatori, secondo me, sia Grosso che De Rossi possono essere bravi allenatori, sì. Ma devi costruire un qualcosa di duraturo.
16: Certo.
9: Che significa? Sì. Significa che tu puoi anche soffrire qualcosa inizialmente, però devi creare un programma con questo allenatore.
2: Sì, sì.
9: Non è che dici lo prendo, lo provo, se non regge la piazza lo mando via e prendo un altro. No, devi costruire con lui un programma di 2 o 3 anni. Secondo me questo può farvi.
14: Ci vuole coraggio.
2: Era proprio quello che.
14: Proporre allenatori che vengano da fuori.
9: Devi avere il coraggio.
14: Voglio vedere un gioco diverso, basta con tutti questi passaggi laterali.
9: Nella testa di Paratici deve dire, e sicuramente lo dirà, io costruisco la squadra per l'allenatore, giusta per l'allenatore che verrà.
14: Esatto.
9: E poi insieme la portiamo avanti, nelle difficoltà e nelle situazioni positive.
16: Certo.
9: Questo è quello che deve fare la Fiorentina oggi.
0: E non ci dimentichiamo.
9: No,
0: dicevo soltanto: non ci dimentichiamo cosa disse Paratici il giorno del suo arrivo a Firenze. No? Quella parola va una Fiorentina internazionale.
9: Sì. Quindi. E rispecchiasse la bellezza di Firenze, sì. Quindi insomma, ci dobbiamo aspettare un notevole salto di qualità. Grazie a Radio Firenze.
2: A dopo.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38 per ritroveremo a fine primo tempo. No, sei carichissima invece, Nobel. No, ma mi piace molto questa cosa. Ora ci voleva Paratici per prendere Grosso e De Rossi, capito? Ci voleva Paratici ora per prendere Grosso e De Rossi. No, ma mi piace questo tuo pensiero assolutamente.
2: È la pioggia.
0: No, ma benissimo così. Vai, leggiamo un po' di messaggi. Dai.
2: Per questo Sarri sarebbe il nome che metterebbe d'accordo tutti e con la piazza non avrebbe problemi a tenere la barra dritta. Questo ce lo scrive Elia Geremi da Massa. Ringrazio anche Carmine Cecenese a Viterbo. Poi salutiamo Moreno. Salutiamo Luca, Nicola, Nico da Roma, Luciano da Empoli, Garfagnana Viola, Massi, Simone 099, Luca Alberti. Facciamo sto benedetto punto. Poi saluti a molti di questi nel giorno della festa della mamma. Auguri a Chiara, auguri a tutte le nostre mamme, e quindi non perdiamo occasione per ribadire l'importanza di festeggiare la mamma. A leggere le chat dei grifoni, ci scrive Gabriele da Mestre: in tanti vogliono i 3 punti fuori casa oggi e 9 punti nelle ultime 3 gare, altrove c'è ancora fame di vittoria, da noi tutto tace.
0: Sì, speriamo insomma la Fiorentina abbia un po' fame di vittoria in questo pomeriggio innanzitutto, per poi magari averne ancora di più l'anno prossimo. Torniamo al Franchi. Andrea Giannattasio, ben ritrovato.
1: Ciao, immagino le grasse feste che potrebbero fare per le strade di Genova in caso di 9 punti nelle ultime 3 gare.
0: Sì.
1: Potrebbero incidere nella pietra i nomi degli eroi allenati da De Rossi se facessero 9 punti nelle ultime 3 gare. Qualcosa che passerà alla storia, incredibile, eh?
0: Che comunque, guarda, stiamo vedendo adesso, Andrea, in quanti sono? Pochi, da Genova.
1: Ma saranno un 200, sì, beh, è la massima capienza consentita del settore ospite.
0: C'è Righi lì?
1: Soliti. C'è Righi accanto a me, sì.
0: Allora digli di contarli, vai, così almeno sappiamo benissimo quanti sono, va bene?
1: Va bene, va bene, glielo dico. Mentre intanto entrano in campo le due formazioni di Fiorentina e di Genoa sotto le note dell'inno viola di Narciso Parigi, con ovviamente anche Gudmundsson che si accomoda in panchina e saluta qualcuno in tribuna. Fiorentina che gioca con il consueto 4-1-4-1 con De Gea tra i pali, dopo Ongracic, Ranieri e Gosens in difesa, Fagioli a fare il play con Dure e Mandragora ai suoi lati, e poi in attacco ci sono Parisi e Solomon esterni e Braschi centravanti. Risponde il Genoa 3-4-2-1, dovrebbe essere questo il modulo di Daniele De Rossi. Bailov tra i pali, Marcandalli, Ostigard, Zattelstrom in difesa, Ellerson, Frendrup, Amorim e Martin a centrocampo, Vitigna e Cator a supporto di Colombo. Ha smesso un po' di piovere, c'è una mezza tregua a livello meteorologico qua al Franchi, con lo stadio che però è semideserto, insomma il colpo d'occhio è abbastanza triste, come triste la classifica della Fiorentina. Triste anche il fatto che Di Nardo sia ancora davanti a me invece di essere al suo posto a scrivere per il Corriere dello Sport Stadio, a occludermi la vista. Io vorrei lavorare, perché di fronte a me si crea un conciliabolo sempre, perché c'è Righi che fa strage di cuori tra alcune colleghe che vengono sempre da lui a chiacchierare di sciocchezze inaudite. Sì. Intanto vedo che Genoa e Fiorentina hanno in mano tutte quante delle bandiere con l'Europa. Non si sa come mai, perché nessuno delle due la farà l'anno prossimo, quindi proprio magari sono stati dottrinati dalla von der Leyen e quindi oggi hanno tutti quanti la bandiera dell'Europa. Comunque no, poi cercheremo di capire il perché di questa scelta curiosa, ecco, visto che insomma entrambe le squadre hanno fatto un campionato tristissimo. Genoa forse un po' meno triste, perché era nelle aspettative dei rossoblù quello di fare insomma la quota 40 punti o poco più. La Fiorentina direi proprio di no. Ricordiamo anche il direttore di gara che è il signor Massimi della sezione di Termoli, quindi qua siamo in Abruzzo, e gli assistenti sono Mokhtar e Cavallina, quarto uomo il signor Calzavara, Alvar, Massa e Pairetto. E la Serie A oggi scende in campo con i vessili per l'Unione Europea, perché è la giornata dell'Europa, la giornata dell'Europa, ragazzi, evviva!
2: Era
1: che
2: andato
1: bello
2: a cercarlo anch'io, sì.
1: Siamo tutti fratelli. E in tutto questo ricordo che Fiorentina e Genoa avranno anche i cognomi delle i 22 in campo avranno anche i cognomi delle madri impressi sulla schiena.
0: E gioca Tolo,
1: perché oggi è la festa della madre. E gioca Tolo, sì, gioca Tolo. Ma non sta sentendo, sta parlando con la Patrizia Iannicelli, e devo dire chi mai gli potrebbe dar torto a Loreto. Siamo quasi all'inizio di questa partita, ragazzi, lo sentite che il clima è rilanciano, sì. È frizzante.
0: Però
1: è
0: vorrei
1: frizzante.
0: Sapere se per cortesia mi scrivi in privato chi sono i cuori infranti da Niccolò Righi, perché chiaramente non li puoi dire.
1: Va bene.
0: Se me li scrivi, no, così certo. Almeno lo so, e poi io li faccio vedere anche alla Chiara, che già mi stava guardando per dire io.
2: No, ti stavo guardando perché mi sorprende questo lato un po' da comare, ma apprezzo.
0: Ma perché sai che poi io durante la settimana ho Righi davanti a me tutti,
2: esatto,
0: i giorni, e quindi lo ricavo. Fatto, insomma, sono cose che mi servono. Vai Andrea.
1: Bene, con le due squadre che hanno posato davanti ai rispettivi fotografi, quindi a breve potrà partire questa affascinante sfida. Fiorentina in completo viola naturalmente casalingo, il Genoa con la bellissima maglia bianca e la croce rossa al centro, non perché siano dei benefattori e croce rossina, ma perché è il simbolo della città di Genova, la croce di San Giorgio, con i due capitani della sfida che sono chiaramente De Gea da una parte e Frendrup dall'altra, che si scambiano i gagliardetti e sono pronti per l'inizio della contesa. Genoa che dovrebbe attaccare nella prima parte di sfida verso la curva Ferrovia, Fiorentina quindi verso i cantieri della curva Fiesole. Devo dire cantieri della curva Fiesole che stanno procedendo spediti, perché ormai ci sono almeno il 60% dei gradoni montati, poi naturalmente andranno messe anche le seggioline vere e proprie, e sono soprattutto ben visibili i due piloni a destra e a sinistra della nuova curva che sosterranno la nuova copertura. Quindi questo è un passo in avanti notevole, e la speranza è che poi a fine campionato Poi i lavori possono andare avanti anche il weekend, di notte addirittura si lavorerà, così diceva la sindaca Funaro nei giorni scorsi, e questo magari agevolerà anche poi la visuale dell'anno prossimo, anche se lo ricordiamo, la Fiorentina i tifosi della Fiorentina l'anno prossimo potranno sfruttare gli stessi settori di quest'anno, cioè la nuova curva non sarà ancora a disposizione, questo lo ribadiamo perché era il grande obiettivo del centenario.
0: Lavorassero tre mesi giorno e notte, farebbero tutto lo stadio, Andrea.
1: Dici, eh?
0: Direi. Sembra molto improbabile, insomma, che si lavorino 24 ore su 24, perché altrimenti sarebbe abbastanza strano, non riuscissero a completare neanche una curva in tre mesi. Comunque, vediamo.
1: Ci terrete aggiornati voi sull'interessantissimo Cremonese-Pisa
0: Bene. Ce l'abbiamo, guarda, abbiamo due schermi, è già iniziata da 2 minuti e mezzo a Cremona.
2: Sì, e c'è anche chi ci chiede se il Pisa, pur di farci un dispetto, faciliterà la
1: vittoria. Intanto inizia la partita
2: della Cremonese.
1: Chi lo sa?
0: No.
1: Chi lo sa? Iniziata la partita da 8 secondi in fuori gioco un giocatore rosso-blu, e quindi si deve ricominciare da capo, anzi fuori gioco un giocatore della Fiorentina, quindi si deve ricominciare da capo per i viola, palla per Leo Østigard che la rimetterà in gioco nel cerchio di centrocampo. Ancora non riparte l'azione, gara che vi volevo dare alcuni dati clamorosi che riguardano le ultime sfide tra Fiorentina e Genoa. C'è subito un calcio d'angolo intanto per il Genoa. Allora, me l'ero segnati l'altro giorno perché ho fatto una ricerca per un articolo che ho vergato, e ci sono praticamente dei dati clamorosi. Allora, 7 degli ultimi 10 incroci tra viola e rossoblu al Franchi sono terminati sul pareggio, e 4 delle ultime 5 sfide giocate tra Fiorentina e Genoa a maggio, quindi si va fino a ritroso dal 2019 fino agli anni 50, 4 delle ultime 5 sfide giocate a maggio tra Fiorentina e Genoa sono terminate in pareggio. Quindi io credo che possiamo, insomma, essere convinti che anche oggi possa esserci un risultato del genere. Cade Østigard in area di rigore viola, chiede il rigore il centrale norvegese su questo calcio d'angolo, ma l'arbitro, il signor Massi, dice che non c'è assolutamente niente e si può proseguire. Addirittura si battibeccano Østigard e Massimi. Vediamo se ci sarà poi un check del VAR, ma mi era sembrato estremamente convinto il direttore di gara. Si può riprendere, rimessa laterale in favore della Fiorentina. Nulla da fare per il Grifone, 1 minuto e 45 secondi già in archivio, 0-0 da Fiorentina e Genoa. Gosens va alla rimessa, salta di testa Braschi, purtroppo non indirizza bene il pallone in classe 2006, allora riparte Ellerson sulla fascia destra con l'islandese che non ha barchi liberi, allora si affida a Marcandalli, numero 27, prodotto nel settore giovanile rosso-blu. Østigard, ancora Genoa che manovra sulla difensiva, da una parte De Rossi, dall'altra Vanoli già in piedi a dare indicazioni all'interno della propria area tecnica, palla che sfila sui piedi di Bailov, il portiere olandese, maglia numero 16, che oggi in tenuta gialla difende i pali della formazione ligure con la Chiesole che sta già cantando, quindi al momento non c'è aria di contestazione o quant'altro. Vedremo poi nel corso della gara cosa succederà. Solomon perde un brutto pallone, lo recupera Marcandalli, ancora il centrale del Genoa che non ha barchi liberi, allora si affida alle geometrie di Amorim, il brasiliano che serve poi dalla parte opposta Zatterström, classe 2005 svedese, oggi premiato con la maglia titolare da Daniele De Rossi. E poi attenzione a Frendrup, il lungo lancio, la ricerca di Colombo, molto bravo Dodò a fare la diagonale, poi Gosens mette fuori la palla per Braschi. Braschi oggi avrà un duro cliente con Østigard, perché oltre a essere più grosso di lui è veramente un mastino il numero 5 norvegese del Genoa. Riparte la formazione rosso-blu dalla parte opposta con Aaron Martin, lo spagnolo si arresta, serve Amorim a centrocampo, l'apertura del brasiliano, la ricerca di Ellerson che aggancia molto bene, prova ad andare sul fondo, lo marca stretto Gosens, ancora Ellerson, bravo Solomon a soffiare il pallone, ma solo per un momento, recupera il Genoa la sfera Marcandalli, e poi attenzione ancora Amorim, palla al centro, di testa Ranieri mette fuori, Braschi mette a terra il pallone molto bene, di tacco serve Solomon, si esalta il Franchi al tacco di Braschi, incredibile, con Solomon che poi va da solo, Solomon ancora lui, Solomon è da solo, fa fetta il campo, serve Dodò sulla destra, va Dodò, si avvia il brasiliano verso il fondo campo, il cross al centro per nessuno, Ellerson, la palla la mette in calcio d'angolo, primo corner in favore della Fiorentina dovrebbe esserci corner, vediamo, sì, è proprio così, risponde la Viola con questa azione nata da una giocata geniale di Riccardo Braschi. Terza presenza per lui tra i professionisti, la prima da titolare per il fiorentino classe 2006, che oggi debutta al Franchi dal primo minuto dopo i 10 minuti contro il Rakusie Sokova, il secondo tempo contro la Roma. Oggi maglia titolare per l'attaccante della Primavera. Calcio d'angolo per la Viola, lo va a battere Solomon, il cross al centro di, con una sorta di colpo dello scorpione, Gosens centra in pieno un avversario, palla rimessa laterale. 4 minuti di gioco e 30 secondi, 0-0, insomma, gara quasi da fine stagione, con ritmi mediamente

0: Vabbè.
1: Cioè io dall'indirizzo che ho io mi sembra che non verrà riscattato da quello che ho
0: saputo. Esatto. Ma anche qui è un tema comunque, perché sì. Se si danno via, cioè noi stiamo parlando da settimane via Ken, via Solomon, benissimo, ok?
1: Sì.
0: Sono i meglio che hai, Parliamoci chiaro.
2: Sì, anche Igor ce lo dice, chi critica Solomon di calcio ci capisce il giusto, al netto di giornate più o meno buone e comunque oggi modalità vacanza attivata.
0: No.
1: Vorrei ricordare che siamo a 85 minuti dalla salvezza, 85 minuti.
0: Beh.
1: E ricordo anche forza 1%, perché bene, non dobbiamo abbandonare le vecchie buone abitudini, è forza 1%.
2: A tal proposito c'è un messaggio di Simona che è un po' controcorrente: vengono osannati allenatori come Grosso e De Rossi a discapito di Vanoli. Vanoli doveva salvare la Fiorentina, lo farà in una situazione disastrosa. Spero che Vanoli non venga confermato anche per lui, perché merita rispetto che qui non ha. Grazie Paolo per quello che hai fatto con questa banda di sopravvalutati. Forza Viola, da Simona.
0: Allora Simona, noi non abbiamo mai detto che non ringrazieremo per tutto il resto della nostra vita Vanoli per aver tirato
1: fuori. Aspetta, perché c'è il Genoa in percussione, il tiro in bocca a De Gea, tiro di Colombo per fortuna in bocca al portiere della Fiorentina, meno male davvero, anzi no, il tiro, scusate, è stato di Vitigna, tiro in bocca a De Gea, meno male, palla brutta persa da Dodò in quella circostanza. Vai con lo studio.
0: No, dicevo a Simona che noi ringrazieremo per sempre il buon Paolo Vanoli per aver tirato fuori la Fiorentina da una situazione che ci aveva fatto pensare comunque di poter andare in Serie B anche abbastanza agilmente, quindi lo ringrazieremo per sempre. È tutta una questione di ambizione. Se poi la Fiorentina deve lottare per il decimo posto, allora va benissimo tenere Vanoli, la penso così. Però se la Fiorentina vuole crescere, secondo me Vanoli non è l'allenatore giusto. Poi comunque lo ringrazieremo sempre.
1: Vai. Bene, intanto ci sono un sacco di calciatori a terra, ora uno si è rialzato, l'altro
0: c'è
1: barometro a terra, sì. Si tratta chiaramente di Rolando Mandragora, quindi un abbraccio alla signora barometro, cioè sua madre, e si rialza però Mandragora, quindi si può riprendere con una rimessa laterale in favore del Genoa. Gara arrivata all'ottavo minuto, 0-0 tra Fiorentina e Genoa, con i rossoblu che rimettono in gioco questo pallone, Colombo non lo tiene in campo, regala la rimessa alla Fiorentina. Siamo sempre in zona centrale, siamo sotto la maratona, vicino alla linea di centrocampo, quindi poco da dire, cari miei, poco da dire.
0: Inquadrati Paratici e Ferrari, e la notizia è che Paratici era zitto.
1: Beh, sì. Ancora dai, presto, prima di cominciare a spadonnare, o presto.
0: Sì, però l'altra volta c'era Ferrari con la faccia a dire: Madonna, ma questo proprio qui doveva venire a mettersi a sedere. E Paratici invece che no, perché qui là sì, sotto sopra. Nel primo tempo era così così, nel secondo era molto più acceso. Notizia di Ken, Andrea?
1: Ora io la tribuna ce l'ho lontana, però non mi ora sto sporgendo, ma non mi sembra di vederlo. Ora magari poi sguinzaglieremo Luciana Magistrato, che è molto più attenta di me e certamente avrà l'opportunità di intercettarlo qualora vi fosse. Riparte la Fiorentina con Dodò, devo dire, ha partito molto male in questa partita. Parisi, che tocca uno dei suoi primi palloni, ci attendiamo molto da Parisi. Fagioli per Ndur, limite dell'aria per Solomon, vai Manor, fai qualcosa. Solomon entra in aria, palla per Braschi. Il primo controllo è buono, il secondo no. Poi ancora Fiorentina con un pallonetto similstrano di Tolo, cioè di Pongra, Cicce palla che finisce in rimessa laterale su deviazione di un giocatore del Genoa, rimessa in favore dei Viola in zona offensiva con De Rossi che si è già tolto la giacca, è rimasto in maniche corte. Vanoli invece ha il golfino, ma sta sbracciando in modo veemente anche lui. Rimessa Viola con Ndur che va sul fondo, palla messa lungo linea di fondo, Genoa la mette fuori con Marcandalli, poi l'azione si perde. Insomma, gara comunque sia è interessante, qualcosa ci sta raccontando. Adesso è bravo Tolo a evitare l'arrivo di Ekator, sto scherzando, insomma, di Pongra c'è evitare l'arrivo di Ekator a riconquistare il pallone a De Gea. Gara così, ragazzi, vive di fiammate per il momento.

0: Possiamo fare un'altra critica gratuita alla Fiorentina? Sì,
1: tanto la fai te.
0: Io, certo. No, perché mi sono accorto che il Genoa ha i nomi propri delle madri.
1: Linda, l'ho visto anch'io.
0: Colombo ci ha scritto Cristina. Ora che la che a meno che non ci siano due madri che si chiamano Linda e Cristina di cognome, hanno i nomi propri.
1: E c'è anche chi ci chiede se sappiamo per quale motivo Solomon e anche Harrison hanno invece il loro cognome sulla maglia, non quello della,
0: no,
1: della mamma.
0: Non lo so.
1: Arrivano anche due messaggi in netta controtendenza su questo tema, perché Francesco con due O ci scrive: sempre più ridicoli con i nomi delle maglie sulle maglie, Vaia Vaia ridicoli tutti, ovviamente non è riferito alla Fiorentina. Un altro Francesco con una O sola ci scrive: bellissima iniziativa quella di giocare coi cognomi delle mamme sulle maglie, dà un po' la sensazione di non rivedere più questi indegni con la nostra maglia addosso, nemmeno più i loro cognomi voglio leggere, con tutto il rispetto per i loro padri.
0: No, guarda, finendo il ragionamento, secondo me è molto più carino mettere il nome proprio della mamma.
2: È vero.
0: Quindi anche qui la Fiorentina ha sbagliato, è un disastro totale, un disastro totale.
1: Ma quindi il direttore è il nonno di Pongracic, ci chiede Carmine Cecinesa Viterbo.
0: Esattamente. Non lo volevamo dire, ma è così, ma tanto tra poco lo sentiremo. Il nonno di Pongracic. No, vabbè, il nonno di Pongracic. Che gioia mi hai regalato. No, vabbè, il nonno di Pongracic, lo chiamerò il nonno di Pongracic da qui ai prossimi due mesi. Grazie. Chi era che
1: Carmine, grazie, Cecinesa Carmine. Viterbo.
0: Grazie Carmine, grazie davvero. Eccolo Ken, c'è Ken.
2: Oh, evviva.
0: Sì,
2: questa è una cosa buona.
0: E non ha il cappello, ha il cappuccio ma non ha il cappello, anche questa è una notizia.
2: Bene, e quindi noi finalmente possiamo dire Ken c'è, Ken è allo stadio.
0: Sì.
2: La Fiorentina si complica la vita, no, alla fine tiene il pallone in campo, riparte in contropiede, ma Amorim è più lesto di Parisi, gli soffia il pallone. Gara che, insomma, vede tanti errori da una parte e dall'altra, ma non potrebbe essere altrimenti, insomma, una partita che ha poco senso, ma noi tifiamo... anche se ha poco senso per lo 0-0, perché mi andrebbe bene anche lo 0-0. Vorrei chiudere questa stagione, che certo se si vincesse meglio, con un gol di Braschi ancora di più, però se devo proprio, non vorrei patire le prossime due partite, anche perché la prossima la perdi 100%, quindi vorrei evitare di arrivare all'ultima giornata contro la Atalanta. Attenzione Braschi, limite dell'aria, Braschi scambia con Parisi, ancora Parisi, entrata di rigore, Parisi il tiro deviato, ma però Braschi doveva tornare al centro. Attenzione ancora Viola, Gosens per Solomon, Fiorentina che attacca a pieno organico, Solomon area di rigore, Solomon il tiro deviato, palla messa fuori dal Genoa, poi Ranieri e Fagioli fanno ripartire la Fiorentina con calma, e arrivano anche gli applausi convinti del pubblico Viola. Veramente poco oggi, qua siamo sui 14.000, non di più secondo me, la tribuna è vuota al pari della maratona. Ancora Viola in attacco, attenzione, Solomon sulla sinistra, va sul fondo, si arresta, serve Gosens, il cross, mamma mia, terribile del tedesco, Bello esce coi pugni, poi Vitigna gli dà una mano, Dodò non riesce a far niente nemmeno in queste circostanze. Poi il Genoa riparte, si appoggia su Colombo penso viene strattonato e subisce pure fallo. Tolo commette fallo su Colombo.
0: Il nipote di Tolo fa questi disastri. Dicevo, citavi la partita con la Juve come data già per persa, Andrea, ma noi domenica ci possiamo inventare qualcosa, visto che sarà anche a mezzogiorno e mezzo molto probabilmente.
1: Ah, me lo stai dicendo in questo momento?
0: Cosa?
1: Che è alle 12.30.
0: No, in teoria dovrebbero metterlo alle 12.30, perché il derby di Roma lo metteranno alle 12.30, quindi riusciranno a mettere quattro partite alle 12.30, a meno che poi non spostino tutto a lunedì, ma al momento è improbabile. Non so, facciamo un pranzo qui, mangiamo in diretta, facciamo, ci meritiamo anche noi un qualche certo tipo di svago, no?
2: Solo se la Fiorentina oggi è salva, certo. Nel senso, se la gara con la Juve poi non ha senso, ok?
0: Comunque a Cremona 0-0 e 0 ti rimporta, se ti può interessare.
2: Molto bene.
0: Sono due partite,
1: paio di cartellini, uno di sicuro giallo l'ho visto ora, però anche quella partita molto...
0: Sì, vedi, ora come noi abbiamo tre monitor davanti.
1: Concentrato anche di errori, io ho visto alcuni tratti di Torino-Sassuolo, mamma mia, una fatica.
0: Noi abbiamo tre monitor davanti, in uno ci vediamo noi, è sicuramente il monitor migliore dove ci siamo io e la Chiara. Poi c'è la Fiorentina col Genoa nel monitor centrale e Cremonese Pisa nel monitor a destra.
2: La casa dell'orrore,
0: ma
2: sembra,
0: capisci? Cioè, quando uno vede, ha due televisioni, in una c'è Fiorentina Genoa e nell'altra c'è Cremonese Pisa, cioè deve aver fatto qualcosa di male, se non in questa vita, sicuramente in quella precedente, perché non può essere possibile una cosa del genere.
2: Sì, sì, è vero, è vero. Comunque la gara qua non decolla, c'è una gomitata di barometro, una botta di barometro, potrebbe far male una botta di barometro, su Amorim, e quindi si riparte da una punizione per il Genoa, ma siamo a centrocampo, non accade letteralmente niente, un po' occupati i portieri, De Gea un tiro centrale, Bale un'uscita, ma poi... francamente non un calcio d'angolo a testa, anche qua al Genoa una pallaccia per Aaron Martin, niente da fare, racconta poco questa gara e non poteva essere altrimenti. 17 minuti 0-0, facciamo i complimenti alla Primavera che ha vinto 6-1, ha vinto 6-1 sulla Cremonese ed è tornata in testa al campionato ed è qualificata alle semifinali scudetto, quindi partirà tra le migliori due del campionato direttamente dalla semifinale. Nell'ultimo turno, il programma sabato, la Fiorentina, se vince, accetta di chiudere in testa e è una piccola soddisfazione. Non vince niente perché poi purtroppo lo scudetto si assegna in regular, in final four, ma intanto chiudere al primo posto non è male.
0: Ma te, Andrea, ti emozioni a vedere i ventenni in Primavera?
2: Beh, no, non è che mi emoziono, però sono gli unici calciatori con i quali puoi avere un po' di
0: no, è l'età, capito? Perché prima ne parlavamo.
2: Sì, sì.
0: Tu che no, te guarda, ne occupi, avuto... cioè tu che comunque sia la vedi da segui da sempre, no? Sì, la Primavera. Cioè troppo, sono troppo vecchi, tra virgolette, no, chiaramente, che hanno 20 anni. Che ne
2: guarda,
0: pensi?
2: Intanto c'è una grande giocata di Ekator, attenzione, palla per Henderson, addirittura il Franchi si esalta per questa giocata del numero 21 del Genoa, Amorim, il cross al centro per i tabelloni pubblicitari di fondo campo. Ieri ho ospitato a Made in Viola la collega di Sport Italia Giada Giacalone, sì, e lei diceva la stessa identica cosa tua, cioè che non esiste vedere il 2006 in Primavera.
0: Esatto.
2: Ma d'altronde, se l'under 20 si chiama under 20 e fino a due anni fa era under 19, vuol dire che è proprio sbagliato il movimento,
0: è sbagliato
2: di alzare l'età,
0: ma deve essere
2: tutto,
0: un under 18,
2: certo.
0: Cioè invece di abbassarla l'hanno alzata l'età, cioè
2: sì,
0: bisogna veramente essere dei geni del male per fare una cosa del genere, ma poi non capisco perché, che poi quando ci si chiede il perché si vada a prendere anche i giovani stranieri, no? Ma perché dall'altra parte del mondo non esiste che a 20 anni giocano in Primavera, quindi se devi scegliere un giocatore di una Primavera che non ha mai giocato tra i professionisti e uno straniero che ha già giocato tra i professionisti, è chiaro che prende uno straniero, ma è normale.
2: Allora, ci sono alcuni striscioni in curva, ma sono di solidarietà verso i tifosi che in questo momento stanno passando un brutto momento o sono addirittura scomparsi o insomma hanno delle difficoltà. Leggiamo forza Riccardino, riposo in pace Marco e forza Ricca e Andre, tutti firmati dall'1926, uno anche del Marasma in modo particolare. Quindi per il momento striscione di vicinanza a altri tifosi. Solomon sulla sinistra va da solo, si mette in proprio, il cross al centro, Sbilenko purtroppo, Parisi lo mette a terra, Mandragora arresta il tiro, Dodò, tiro di esterno che va a colpire il cemento armato della curva Fiesole tra gli sberleffi del popolo viola che insomma non ha preso molto bene questa conclusione di prima intenzione del brasiliano, la curva Fiesole che canta forza ragazzi, ma insomma poteva fare molto meglio quando do.
0: Sì.
2: 20 minuti di gioco, 20 minuti di gioco. 0-0 tra Fiorentina e Genoa.
0: Idalva, tutto io apostrofo d'Alba. Chiara?
1: A fine stagione ci sarebbe da mandare una richiesta da anni a questa società, ci scrive Duccio. Igor De Rossi ha una maglia con sfumature violacee, segnate questo dettaglio. Ci scrive anche Luca, non carichiamo Braschi di attese troppo pesanti, speriamo ne faccia tre, ma se anche ne sbagliasse due non diamogli addosso. Prima da titolare,
2: no,
1: serve
2: certo.
1: Pazienza. Aspettiamo Mister 27 milioni da 6 mesi, non rifacciamocela con Braschi,
0: no,
1: eventualmente. aggiunge anche che vede molta ipocrisia nelle iniziative come quella che vede oggi i giocatori scendere in campo col cognome delle mamme sulla maglia. Sono ben altre le cose da fare per mettere le donne in condizioni di reale dignità e sicurezza in questo mondo malato.
0: Vabbè, ma è già la festa della mamma oggi, non è la festa della donna, cioè oggi non è un'iniziativa per la donna in sé, ma è per la
1: tra l'altro
0: la festa
1: ci faceva
0: della mamma.
1: Notare Sara come quei giocatori che hanno comunque sempre il loro cognome sulla maglia, Christensen, Harrison e Solomon, hanno comunque l'iniziale del nome diversa puntata, e quindi probabilmente le mamme hanno acquisito il cognome del compagno, del marito. Buon pomeriggio, ci scrive Gio dalla Campania, aspetto il 90esimo, questa per me è l'ultima partita, poi ascolterò solo le vostre trasmissioni sperando di rivedere l'anno prossimo il minor numero possibile di questi disamorati, il massimo sarebbe anche una nuova società.
0: Andrea,
2: gara che viaggia verso l'esaurimento del primo quarto, siamo al 21esimo, stiamo entrando nel 22esimo, 0-0 con il Genoa che fa possesso palla, se una volta ha smesso di piovere e si sta veramente molto bene, il Genoa che manovra con Marcandalli, serve Ellerson di tacco per nessuno, palla deviata da Colombo per ultimo. Rimessa laterale per la Fiorentina con la rimessa in gioco che sarà affidata. Sì,
0: Pisa in 10,
2: me l'ho raccontato adesso il direttore Loreto.
0: Il nonno di Pongracic?
2: Sì, è qui accanto a me.
0: Ah, ok.
2: Quindi il Pisa che agevola la larga vittoria della Cremonese questo pomeriggio, immagino,
0: Ma bisogna tirare in porta per vincere.
2: Sì, è vero.
0: Per ora la Cremonese non l'ha fatto.
1: L'entrata però non era morbida, fatto,
0: no, doppio giallo.
1: Esatto, l'entrata non era morbida, avendo rimediato un giallo qualche minuto prima. Forse vince il premio come scelta meno sensata di questa giornata calcistica.
0: Vozino.
2: Penso che Iliemark sia uno dei peggiori allenatori in circolazione. Sicuramente il peggiore della serie.
0: Vabbè, ora però se si è fatto buttare fuori Vozinov,
2: no, ma in generale, da quando è arrivato, ha vinto la gara col Cagliari. Poi penso l'ha perse tutte,
0: sì. No, ma io non riguardo il Pisa, l'ho visto tante volte quest'anno, soprattutto all'inizio della stagione, perché volevo vedere cosa facevano le altre che stavano facendo meglio della Fiorentina, un pochino meglio della Fiorentina, non quelle che facevano tanto meglio. Cioè il Pisa giocava sempre, il Pisa con Gilardino veramente non meritava mai di perdere, poi le perdeva tutte, quindi io avrei dato fiducia a Gilardino, però io comunque sono qui con un microfono e non sono un dirigente del Pisa. Vai Andrea.
2: Fiorentina che perde un brutto pallone, riparte il Genoa, Aaron Martin, palla al centro, Ranieri di testa mette in calcio d'angolo, è bello questa versione dello spagnolo, secondo corner per la formazione ospite, ma la Fiorentina perde tanti palloni a centrocampo, anche Somon è molto arruffone, molto, molto superficiale. Per carità, è una gara a fine stagione questa qua, non metti in dubbio che sia una partita dal valore molto ridotto, però la Fiorentina oggi un punto deve farlo, quindi io eviterei di spalancare la porta al Genoa, di complicarmi la partita. Vogliamo finirla in pareggio? Finiamola in pareggio, ma almeno giochiamola decentemente questa partita. Ecco, ora seguiamo questo calcio d'angolo per il Genoa, poi daremo la linea chiaramente ai prossimi collegamenti. Seguiamo questo corner con Amorim sul pallone, siamo alla destra di David De Gea che presidia la linea di porta, arriva il cross del brasiliano a entrare, Ostigar di testa, palla sul fondo, niente da fare. 25 minuti che entrano adesso chiaramente in corso, 25 minuti, 0-0 tra Fiorentina e Genoa.
0: No, dobbiamo andare.
1: Ridevo?
0: Vai.
1: Gabriele, il cinefilo, vista la qualità delle prestazioni dei singoli e delle prestazioni delle partite della Fiorentina, sono le mamme di Harrison e Solomon che hanno chiesto ai figli di usare il loro cognome.
0: Vero. Dobbiamo tornare dal nonno di Pongracic. Ciao Tommaso.
3: Ciao, ben trovati.
0: Lo sai che sei il nonno di Pongracic?
3: Sì. Ah, perché anche l'altro anno si fu questa iniziativa, anche l'altro anno.
0: No, ma il nonno di Pongracic, l'ha scritto il nostro ascoltatore, cioè che veramente mi ha fornito un assist, ho detto per due mesi ti chiamerò nonno di Pongracic. Poi ha detto babbo, ha detto nonno, cioè fantastico.
3: Voglio entrare. Scusate. non entro nei dettagli, aspetta. Niente, se la passano, abbiamo fatto Melina davanti all'area di rigore del Genoa. No, guarda, e volendo.
2: Aspetta, che c'è un 2 contro 2. 2 contro 2, Colombo per Ecatore. Ecatore il tiro, palla sul fondo. Qua ripartito in velocità il Genoa con grande qualità. Però, come diceva giustamente Tommaso, troppa melina davanti all'area di rigore del Genoa. La Fiorentina poteva tirare in qualsiasi momento, non ha mai tirato. E poi, se perdi certi palloni velenosi, il Genoa era ripartito in 2 contro 2. Meglio così che. Ecator l'abbiamo messa sul fondo, niente da fare. 26esimo 0-0.
0: Tommaso,
3: no, ti dicevo che volendo sull'estate del 99 in Croazia potrei parlare a lungo, ma non siamo in fascia protetta.
0: Ai ai ragazzi, ho lasciato, no, questa brutta, vero? Era brutta, non sapeva di niente, non sapeva assolutamente di niente. Poi il 99.
1: Io sto cercando di consolare i tanti ascoltatori e tifosi che, come Stefano da Roma, ci scrivono a Franti: si fa veramente schifo. Beh. Nicola, io faccio fatica a guardare questa partita e questa Fiorentina. Luigi, una partita in continuità con le prestazioni della squadra, una pena. Ora perché piove, altrimenti uscivo e nemmeno rimanevo davanti alla TV a guardarla. Anche Marco ci scrive: a salvezza raggiunta dal punto di vista matematico, io farei partire la contestazione, fateci sfogare.
2: Ci potrebbe essere un possibile rigore per la Fiorentina, perché è stato atterrato Parisi, che resta a terra, palla che viene messa fuori da Bailov, il portiere del Genoa, azione di sfondamento di Viola sulla destra con un scambio tra Parisi e Dodò, poi l'azione si era persa, ma Parisi infatti aveva preso una bella botta. E questo è rigore, che dici direttore?
3: Ma una pedata gliel'ha data, la pedata il 4 gliela dà. Qui a Morim una pedata sul ginocchio, c'è, poi il pallone è già partito, però mi sembra che l'arbitro non ci abbia nemmeno pensato. Comunque la partita per il momento non c'è, ma era anche prevedibile, nel senso che la classica gara di fine stagione tra due squadre più o meno salve, loro già aritmeticamente, noi in attesa solo dell'ufficialità.
0: Sì, però insomma,
3: cioè, non mi si incattiverei.
0: No, ma anche perché insomma la rabbia l'abbiamo finita quest'anno, credo. Cioè, no.
3: Sì, esatto, cioè oggi si sa che sia così. Trovato molto più grave la rete.
0: Gol della Cremonese. Vardi.
3: Gol della Cremonese.
0: Jamie Vardi.
3: Questo allunga oltremodo il tutto, sbaglio, dovesse vincere la Cremonese e noi pareggiare.
0: No, col pareggio è salva la Fiorentina.
2: Ah, okay. Pareggio siamo salvi.
3: E allora facciano loro.
0: No, è chiaro, insomma, la Fiorentina deve fare un punto per essere salva, se la Fiorentina dovesse perdere allora è tutto rimandato. Comunque.
2: Sì, sì.
0: Tommaso, grazie, ci sentiamo dopo.
3: A più tardi.
0: Andrea.
2: Punizione per la Fiorentina, per Solomon, che non andrà a battere lui, ovviamente si allontana. Fiorentina che sta provando a crescere in questi minuti, e chiaramente interessano fino a un certo punto le notizie di Cremona, ma insomma è chiaro, se la Fiorentina dovesse indirizzare questa sfida andando in vantaggio e tenendo il vantaggio a lungo, non sarebbe affatto male. Invece no, la va a battere Solomon questa punizione, 29 minuti. Punizione che si è guadagnato Solomon e che va a battere proprio l'israeliano. Il cross al centro e il colpo di testa di Gosens che finisce sul fondo. Niente da fare, molto distante dalla porta, difesa da Bailov. Rimessa al fondo in favore del Genoa. 30 minuti, stiamo entrando in questo momento nel 30° minuto del primo tempo. 0-0 al Franchi. Ricordiamo, tornando seri, che con questo punteggio la Fiorentina sarebbe salva, a prescindere dal risultato della Cremonese sul Pisa. E questo sarebbe certamente molto confortante, perché ci permetterebbe di chiudere anzitempo una stagione vergognosa e di vivere con serenità le prossime gare di campionato. Riparte Genoa in contropiede, Gosens però fa buona guardia e manda via il pallone più lontano possibile, addirittura dalle parti di Leo Østigard, che accomoda la sfera e la serve a Marcandalli, che non ci può arrivare. Suggerimento pessimo del norvegese, palla rimessa laterale dalle parti di Daniele De Rossi, quindi rimessa in favore della Fiorentina. C'è un giocatore del Genoa a terra, si tratta di Ecator, che viene subito consolato da Dodò. Ce la fa comunque il numero 21 a rialzarsi e a proseguire la sfida. mamma mia, no, il Pisa, ragazzi, speriamo che ne prenda 10 oggi, guarda. Io speravo che il Pisa comunque sia ci desse una mano, invece la dignità sotto i tacchi letteralmente.
0: Vabbè,
2: per i
0: vabbè, ma ci sta, insomma, Pisa ha finito la stagione, ci sta che perda Cremona, diciamo che la Fiorentina deve fare il suo dovere, dai, senza stare a guardare
1: ci,
0: il Pisa.
1: Ci scrive anche il Mana, lui ha la sensazione che sia una partita nella quale nessuna delle due squadre abbia niente da chiedere, aggiunge Vaia, avete ucciso una passione.
2: Tra l'altro io ho fortissimi dubbi mentre intanto attacco la Fiorentina, attenzione, Fagioli per Ndur, ancora Fagioli, crolla a terra un giocatore del Genoa, punizione per il Genoa. Ho fortissimi dubbi che nel prossimo turno il Lecce vada a vincere a Reggio Emilia col Sassuolo, se volete la mia opinione. Per cui la Fiorentina potrebbe anche serenamente perdere a Torino, basta il Lecce non batte il Sassuolo, Lecce che ieri ha perso e resta a meno 5 della Fiorentina, a prescindere dal punteggio di oggi, la Fiorentina oggi pareggia e salva, beh. Ma se la Fiorentina oggi perde rimane a più 5 e il Lecce deve per forza vincere le prossime due contro Sassuolo e Genoa per essere, per rimanere in corsa salvezza. Vediamo cosa succede, ricordo che la Cremonese nelle ultime due ha Udinese e Como,
0: no, per, Como agganciare, che per agganciare quelle sopra il Pisa, il Lecce, poi chiaramente la salvezza se la gioca con la Cremonese.
2: Sì, certo. Certo, sì, certo, volevo dire quello. Per stare a distanza dalla Cremonese, ecco, volevo dire. Che comunque in questo momento è a meno uno dal Lecce. Meno uno, e certo, il calendario della Cremonese resta più complicato, secondo me. Però c'era un discorso che faceva Criscitiello l'altro giorno a Sport Italia, che se la Cremonese si salva, la Cremonese versa dei soldi all'Udinese per un giocatore.
0: Pagello, sì, ma se si sta a questa roba, dai.
2: Infatti. So che la Cremonese faccia punti a Udine, anche questa qui è tosta, che l'Udinese vista ieri a Cagliari, ma sai, strafregata l'Udinese, che il Cagliari cercasse un punto.
0: Sì, l'Udinese è una squadra molto strana, cioè sì. È andata dal vincere col Napoli dopo gli avevano annullato due gol, comunque trovò lo stesso il gol con Ekelenkamp, e poi è la squadra che è riuscita nell'impresa di far sbloccare la Fiorentina quest'anno prendendone 5 sì. Al Franchi, è vero che erano in 10 all'ottavo minuto, però insomma quella Fiorentina lì era tosta, prenderne 5, quindi è abbastanza sì. Indecifrabile, dipende come si svegliano la mattina a
2: Udine. Sì, è vero, hanno vinto di recente anche a San Siro, insomma hanno fatto delle belle,
0: hanno vinto due volte a San Siro, perché hanno vinto anche con l'Inter la terza giornata, seconda giornata, terza, forse la seconda.
2: E comunque io manifesto la mia ammirazione per Runjajić, per Kostas Runjajić, che secondo me avesse una squadra, non è una squadra scarsa, l'Udinese è una buona squadra, avesse una squadra più forte secondo me potrebbe fare buone cose. Ora seguiamo la Fiorentina che invece è abbastanza scarsa, con Dur che va sul fondo, Dur sulla sinistra, palla per Parisi di prima, Braschi che si rivede soltanto adesso, Parisi ancora tic e toc davanti alla di rigore, Fagioli, il suggerimento, tocco di braccio di un giocatore del Genoa, l'arbitro non vede niente, sono rimasti a termoli gli occhiali, signor Massimi, ma insieme agli arrosticini ci sono anche gli occhiali su quel tavolo? Poi Mandragora sboglia la matassa e la palla la mette in rimessa laterale. Niente da fare. 34 minuti 0-0. Ora va a chiarirsi. Attenzione, c'è un po' di animi tesi tra Mandragora e un giocatore rosso-blu. Vediamo un po' di chi si tratta, perché è molto lontano dalla mia postazione. Mi pare sia Vitigna. Ma le cose poi si chiariscono. Si chiariscono, dai.
0: Vitigna e barometro.
2: Bene, molto bene, 34 minuti 0-0, siamo a 55 minuti poco più dalla salvezza, speriamo bene.
0: E mentre Iliamark fa due cambi al 36esimo minuto.
2: Uno è il paio di mutande, poi cosa si cambia?
0: No, ha messo Calabresi e Angori. Due difese, difendere 1-0. Comunque, Dimitri Conti, ciao. Ah, non c'è, no, però avevo visto un cenno, perché no, va benissimo, allora adesso lo chiamiamo.
1: Il Pisa è sicuramente allenato malissimo, ci scrive Ale, ma i suoi giocatori sono veramente scarsi. Claudio da Pistoia commentando questi primi 35 minuti di Fiorentina-Genoa, partita adattissima ai deboli di cuore, ma non per quelli di stomaco. Poi ci scrive anche Francesco di chiedere a Gian Attasio, al direttore Loreto, di commentare il mancato rigore per il Genoa che era nettissimo.
2: Ovviamente ma quello di Ostigard subito?
1: Sì,
2: Ma a me sembrava netto anche quello su Parisi, se poi potevo essere sincero. Ora io quello di Ostigard, l'arbitro era lì, ha proprio detto rialzati, rialzati. Poi ragazzi, di fronte a un chiaro errore dell'arbitro, il VAR può intervenire per eventualmente correggere, anche se è il primo minuto, per dire. Quindi sembra che tanto clamoroso non fosse. Comunque sia, ce n'era uno abbastanza grosso secondo me anche per la Fiorentina, quindi direi 1-1.
0: Sì sì, ma ora le tirate di maglia, abbiamo visto la Lega Serie A che tra l'altro ci ha fatto capire di cosa si lamentasse Ranieri la settimana scorsa, lunedì a Roma, sì. Insomma c'era una bella tirata
2: sul gol di Mancini.
0: Esatto, esatto.
2: Sì, io ho rivisto le immagini,
0: ma non infatti avevamo visto nulla noi durante la partita.
2: Ma è grave ragazzi, ma scusatemi, ora la Fiorentina ne avrebbe preso ugualmente 3 se non addirittura 4 ugualmente senza quel gol, ma è grave dare un gol del genere, perché comunque sia al VAR devi un attimino rivedere il gol se non è del tutto lineare così. Però ripeto, non è un problema, attenzione al Genoa, questo sì che è un problema, con Vitigna, bravo Parisi a soffiare il pallone, ancora Parisi, bravo Parisi, bravissimo a andar via due avversari, lo scambio con Dodò, poi sbaglia tutto, ancora Parisi però recupera la palla, punizione per il Genoa. Che brutta partita.
0: Abbiamo Dimitri, abbiamo Dimitri. Ciao Dimitri.
4: Vai. Buon pomeriggio, saluto a tutti.
1: Bella hai partitina. Un compito, Dimitri, svegliare tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, sia la quantità di sbadigli fatti, ma anche la difficoltà nel immaginare di dover vedere anche tutto il secondo tempo.
4: Non è un compito facilissimo, speravo che qualcuno svegliasse me, invece a quanto pare tocca a me farlo. Non lo so, vogliamo magari suggerire, la butto lì, suggerisco a Gian Attasio di fare la radiocronaca commentando con i cognomi delle madri a questo punto, non so, Schneider.
2: Chi se ne ricorda?
4: Te li segni piano piano, te li leggi tutti, da fine primo tempo vogliamo la radiocronaca con Bertalà, con Schneider, con Barometro invece, con i nostri formidabili protagonisti della Fiorentina. Può essere un'idea, magari ci teniamo svegli.
0: O se no possiamo parlare, ma quelli che volevano la salvezza non la conference.
4: No, quel tema ormai è stato
0: esaurito.
1: Ti stuzzicano. Ovviamente anche sull'altro tuo grande tema, Dimitri, eccolo. Preparati.
4: Sì, no, ci sono, quando vuoi Chiara, posso rispondere a tutte le considerazioni che vogliono i nostri amici radioascoltatori.
0: Parleranno poi mia dello scienziato di Napoli, vero?
4: No. Di Mugnano.
0: Vabbè.
4: No, ricordando prima di tutto, al netto del fatto che ora sono a disposizione, che poi li aspetto domani sera.
1: Sì.
2: Vabbè ragazzi, ma Massimi sta fischiando di tutto a favore del Genoa, incredibile. Cioè, qualsiasi contatto lo fischia a favore del Genoa, ma cosa incredibile. Prego, proseguite.
0: Questa è colpa tua che gli hai ricordato degli arrosticini.
2: Sono anche buoni.
0: Buonissimi, tra l'altro. Quindi ora rimandiamo tutto a domani.
4: Fallo di Giardiello. Dai, era netto il fallo di Giardiello.
0: Ma Barometro?
4: Barometro sta giocando bene a centrocampo. Barometro è uno dei nostri migliori centrocampisti, l'abbiamo detto tante volte, no?
0: Sì, ma
2: attenzione Ostigard, la parata di De Gea che evita l'1-0 del Genoa, poi ancora Colombo, brava la Fiorentina a uscir fuori, poi c'è fallo su Schneider,
4: ecco. Si è acceso già Natale, vedi?
2: Fallo su Gosens, poi però bella parata di De Gea, bravo. Come si chiama De Gea da donna, la mamma di De Gea, come si chiama?
4: Ora appena lo inquadrano te lo diremo, Andrea, non l'ho segnato.
2: Taliva, qualcosa del genere.
0: Non lo so.
2: Comunque, paratona su Ostigard.
0: Sì, Ostigard, sempre molto pericoloso.
2: Aveva già fatto gol all'andata, fece il gol dell'1-0
0: sì,
2: a Barassi.
0: E poi tra l'altro aveva svettato su Tolo, insomma non è che ci voglia molto.
2: No,
0: insomma,
2: poco.
0: Lo conosciamo Tolo. Che tra l'altro il nostro Tolo, Dimitri, devi sapere, che è bene che lo sappiano tutti.
4: Sì.
0: È il nonno di Pongrecic.
1: Comunque Marivi.
0: Marivi De Gea.
1: Sì.
2: Marivi.
0: Comunque il nostro ascoltatore ci ha detto giustamente che Tolo, il nostro Tolo, il nostro Tommaso Loreto è il nonno di Pongracic.
4: Povero Tolo. Stavo dicendo appunto è già caldo come una stufa per domani. Non facciamogli sentire questa considerazione.
0: No, io ho già detto.
2: Aspetta, c'è un buon contropiede viola con Solomon. Entra in area di rigore. Solomon, la palla al centro. Marcandalli la mette in calcio d'angolo. Madonna, non si riesce veramente a mettere un pallone che sia uno, eh? Vai, Dimitri.
1: Infatti c'è chi ci dice come Luigi, il portiere del Genoa, se continua così non fa nemmeno la doccia al fischio finale, non gli serve. Poi Dimitri c'è una domanda, continua pure. Vai. Con la tua riflessione e poi te la giro.
4: No, io avevo finito, dicevo non diteglielo a Tommaso perché sennò oltre il caldo come una stufa mi arriva anche incazzato come una faina.
0: Già detto che per due mesi lo chiamerò nonno di Pongracic.
4: Benissimo.
0: Due mesi allora, a partire da oggi.
4: Immagino la soddisfazione
0: sì.
4: Da ricevere.
1: Dimitri, la domanda ti arriva da Mick al 348-7513-933. Grande intenditore di cinema, Dimitri, dimmi la verità, è stato più entusiasmante il David di Donatello in televisione o questa partita?
4: Beh, David, ma scherzi davvero, voglio dire, lì c'era qualcosa da aspettare, c'era, so, per dire, la faccia di Virgil e di Sorrentino quando hanno visto vincere un altro da ammirare, voglio dire, c'erano... C'era un Flavio Insigne con cui prendersela se non ci piace, c'erano tanti temi, okay, qui c'è quasi nulla, c'è da scoprire come si chiama la signora De Gea e robe così, insomma.
1: Moreno ha l'idea vincente, ma invece che mettere i cognomi delle mamme sulle maglie, non potevamo far giocare direttamente loro, avrebbero avuto più dignità e ci avrebbero messo più impegno.
4: Anche, probabilmente poi era un spettacolo più accattivante rispetto a questa tremenda vetrina di fine Serie A, che non è solo Fiorentina e Genoa, perché sono due o tre giornate che si fatica a contare il numero di partite tendenzialmente inutili e poco lottate, per cui credo insomma ci sia da fare un ripensamento anche a proposito di questo. Non so se la ricetta passa da un campionato a 18, a 16, a 20 con i playoff, qualsiasi sia il cambiamento, però insomma credo che tra i problemi del prodotto Serie A ci siano anche partite come questa, e ripeto, non è la Fiorentina e non è Fiorentina Genoa, ne abbiamo viste diverse nelle ultime giornate. Per esempio ieri Udinese Cagliari ha avuto un senso purtroppo anche spiacevole solamente per via dell'episodio di presunti epiteti razzisti che avrebbe rivolto D'Ossena a Keenan Davis. Sì, il Cagliari deve salvarsi, ma come si fa a pensare che Cremonese e Lecce facciano un plan di
0: genere,
4: no? Quindi è tutto molto poco accattivante. Per fortuna c'è Radio Firenze Viola, c'è Chiara, Lorenzo, Giannattasio, Loreto, il sottoscritto, che ogni tanto qualcosa di diverso dal noioso presente si sforzano di tirarlo fuori.
0: Dimitri, grazie, sentiamo dopo.
4: A più tardi.
0: Che ridevi?
1: Sempre, no, sorridevo intanto per la proposta, visto che si stanno sbizzarrendo i nostri ascoltatori, di Marco. Non potete inventarvi qualcosa, come ad esempio mandare in onda Arsenal-Fiorentina del 2000, si fa finta che sia in diretta e Giannattasio commenta quella. E sempre a proposito di Andrea Giannattasio, gli giro il messaggio di Luca: solo un funambolo delle radiocronache può infilare gli arrosticini in una partita come questa. Andrea, supereroe.
2: Grazie mille. E proveremo a rendere il secondo tempo un pizzico più divertente. Certo, se anche la Fiorentina facesse un gol sarebbe meglio. Dodò sulla destra, attenzione, la cavalcata del brasiliano. Dodò sul fondo, la palla al centro, la messa in rimessa laterale all'ultimo il Genoa. C'era Solomon pronto a mettere in rete sulla linea di porta. Ellerson mi sembra che abbia salvato. Decisiva la sua deviazione al 44esimo. Fiorentina vicina al vantaggio. Questa è la prima vera azione da gol, anche se non si tratta di tiro in porta, ma il diagonale di Dodò dalla destra aveva sicuramente impensierito tutti. Ancora Fiorentina in attacco, Dodò, il cross al centro, Braschi si gira, la palla sul fondo, primo mezzo tiro del centravanti classe 2006, che devo essere sincero ha fatto poco, ma non è che i suoi compagni abbiano regalato giocate di chissà quale levatura, quindi è anche un po' troppo pretestuoso chiedere qualcosa in più a questo ragazzo, e penso che tutta la partita non la farà. A un certo punto penso che Vanoli metterà in campo Piccoli o Gudmundsson, insomma staremo a vedere. Gudmundsson in quanto ex magari c'è voglia di vendicarsi, anche se poi un gol l'ha già fatto sia l'anno scorso al Franchi sia all'andata al Barassi, quindi quando vede il Genoa si accende, quindi magari ne fa un altro anche oggi.
0: Sì, insomma, sicuramente ci sarà spazio per tanti anche nel secondo tempo. È finito invece il primo tempo a Cremona, con la Cremonese in vantaggio di un gol e di un uomo sul Pisa, 1-0 all'intervallo.
2: Oh, intanto qua un minuto di recupero, seguiamo questi appassionanti 60 secondi che ci separano dall'intervallo, e con Cristina, che è la mamma di Colombo, che viene inquadrata in questo momento, cioè viene inquadrato Colombo col nome della madre in realtà. De Gea che va da rimessa dal fondo, già 20 secondi di recupero se ne sono andati, la Fiorentina è a un tempo dalla salvezza, vediamo di non cestinarlo come solo la Fiorentina sa fare. Diciamo che rispetto alla gara di Roma quantomeno la Fiorentina ha preso 3 gol in meno, e quindi è già un passo in avanti. De Gea il lungo lancio alla ricerca di Braschi, arriva prima di lui Indur, la mette a terra, poi Parisi, la palla è per Dodò che si autolancia, Dodò va sul fondo sulla destra, dai, ultima chance del primo tempo, Parisi che si è visto veramente poco, subisce fallo da Morim, qui in barba al suo fischietto, non fischia Massimi, che però fischia alla fine del primo tempo.
0: E noi lo ringraziamo 0-0, cuore.
2: E noi lo ringraziamo, e tutti a mangiare arrosticini. 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Genoa.
0: Grazie a Andrea Giannattasio e grazie a soprattutto all'arbitro Massimi per aver posto fine a questa agonia durata 46 minuti. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina Genoa 0-0.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 0-0 all'intervallo tra Fiorentina e Genoa, una partita bruttissima, l'ennesima di questa stagione, ma ormai non ci meravigliamo più. Mettiamoci subito in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
6: Più o meno 2-3
7: certe cose le fanno.
8: Anche quella di Luis Sirri, ragazzi.
6: Vabbè, ora non esageriamo. Qui stiamo parlando della Fiorentina.
7: Ma io ti voglio dire, se Genoa.
6: Andiamo a salutare Lorenzo,
7: i nostri amici
6: l'acqua di nuovo per Radio Firenze Viola.
7: Vediamo che partita hanno visto.
0: Ho sentito dire Luis Enrique.
8: 0-0?
0: Ho sentito dire Luis Enrique.
8: Addirittura c'è neanche la voce.
0: Perché non ci sento?
6: Perché vi ascoltiamo.
0: Ci sentono? No.
6: Ecco.
7: Mi senti?
0: No. Ho sentito dire Luis Enrique.
7: Sì, Luis Enrique.
0: Luis Enrique, bene.
7: Enrique.
0: No, ma 0-0 anche la nostra, ma
7: Sì.
0: Però bella, Cioè, sono quelle partite, cioè
1: vengono attaccate allo schermo.
0: Sì. No, non sappiamo, non abbiamo avuto tempo neanche per commentare un'azione perché ce n'era subito dopo un'altra. Esatto, sì.
6: Lo sai qual è stato il voto al primo tempo da parte dei Saurofattori?
0: Vai.
6: 0.
0: Bello.
1: E giustamente qualcuno ci ricordava come a scuola si tende a rimandare a settembre, considerando questi giocatori è una prospettiva che terrorizza e di conseguenza bocciati senza possibilità alcuna.
8: Sì. Guarda, vi volevo chiedere una cosa, brevemente si parla di Vanolio. Perché Vanoli potrebbe rimanere, ma se assicuro che Vanoli vorrebbe rimanere a Firenze con questa squadra?
7: No, lui ci rimarrebbe, gli pare il vero.
6: Ho fatto una domanda recentemente e lui ha detto mi confermerei per questo e questo.
7: Lui si confermerebbe.
8: Ma però con questa squadra che non lo segue non...
6: Perché dovrebbe prendere la decisione di non allenare più la Fiorentina nella prossima stagione? No?
7: Dov'ha Vanoli?
8: Per i giocatori che ha a disposizione.
7: Ma dov'ha Vanoli il prossimo anno?
6: Non è che saranno questi per forza, ci mancherebbe altro. Ci sarà una bella rivoluzione o comunque sono tanti cambiamenti.
7: Sì. Io me lo chiederei, convinto?
6: Io sì, sono convinto. Non ci sarà una rivoluzione, per quello che ho capito io, però sarà una rivoluzione graduale, però i cambiamenti ci saranno. Allora, da quello che ho capito io, dipendesse da Paratici, lui farebbe piazza pulita, però non è possibile
8: farla. Parezza è chiara invece che ci sia.
6: Sentiamo.
0: No, ci vorranno, non ci vorrà una sessione di mercato, mettiamocelo in testa subito, perché sarà un lungo processo. Quanto è stato breve passare da lottare per l'Europa a lottare per salvarsi, non sarà così breve tornare, secondo me, a lottare per l'Europa, perché oggettivamente sono stati fatti tanti errori e correggerli in due mesi di calciomercato credo sia impossibile, quindi non dovranno essere fatti altri errori. Partiamo da questo, da questo obiettivo, insomma, di non commettere errori e prendere giocatori funzionali. Io durante la partita, uno dei pochi spunti che ho avuto da questa partita, in una delle accelerazioni di Solomon, ho detto: bene, noi siamo qui a dire che Solomon non lo riscattiamo perché non è buono e Ken deve andare via perché è un cantante. Sono i meglio che abbiamo, lo sappiamo, vero?
6: Solo se non viene riscattato, però Roberto non credo che non venga riscattato perché non è buono,
7: quanto perché c'ha gli infortuni,
6: dubbi sulla questione fisica.
9: Poi, probabilmente sì. Lorenzo, io volevo dirti una cosa: ti ricordi le prime due formazioni di Italiano in Serie A?
0: Sì.
9: Erano con i giocatori che c'erano l'anno precedente.
0: Sì,
9: ecco, voglio dire solo che probabilmente può cambiare tanto con un allenatore che dà un modo di giocare diverso, dà delle motivazioni diverse, e poi magari non è che devi tenere tutti i giocatori, come è successo in quel momento lì. È successo più o meno questo, c'erano forse un cambio rispetto ai giocatori dell'anno precedente, però la squadra era trasformata nella testa e nel modo di interpretare la partita, e questo secondo me è quello che deve accadere. Poi dopo, certo, ci vogliono secondo me quantomeno giocatori importanti, uno per reparto, ok?
6: Sì.
9: Però prima parlavamo durante la partita del fatto dei centrali. Tu c'hai Pocraci, c'hai Ranieri, c'hai Comuzzo, Rugani io non lo considero perché non verrà riscattato, però non hai coppe, devi ragionare. Se tu prendi un centrale importante, che fai? Li teniamo tutti e quattro? Che lavoro vai a fare? Secondo me puoi sacrificarne uno per far sì che quei tre, uno per reparto, siano davvero importanti e siano davvero di livello, che possano darti un respiro internazionale, ecco, no? Con un allenatore che andrà a lavorare come è successo con Italiano, no? Nelle prime partite sai che puoi contare su qualche giocatore che avevi, ma metti dentro qualche giocatore, quindi non ci può essere una rivoluzione.
6: No, anche perché è troppo difficile fare una rivoluzione, fare piazza pulita in una estate.
0: Ma è difficile dare via questi giocatori,
6: perché
0: cioè li devi dare tutti in prestito, perché la metà non sono vendibili perché li hai pagati.
1: E ce ne sono tanti che rientrano dai prestiti, esatto. Oltretutto è un ulteriore elemento su cui a volte non si direziona lo sguardo, ma che complicherà ulteriormente il lavoro di Paratici in estate.
9: 4 anni e mezzo a 2 milioni devi farlo,
1: esatto.
0: Sì, certo.
6: È vero.
9: No, è una battuta, però
6: a dire che ci sarà da
9: il
6: fare
9: suo lavoro.
6: Sì, però per ribadire ci sarà da fare un lavoro in
9: certo,
6: da parte
9: certo.
6: Di
9: poi io dico sempre di prendere, secondo me questa squadra andrà integrata con due o tre giocatori. Non aspettiamoci, io se il prossimo anno secondo me non si va dall'ottavo al decimo posto, perché una crescita sarebbe bene. E poi perché trovare 10 giocatori meglio di quelli che hai, non pensare di trovarli a giro,
6: no.
9: Cioè, perché o tu vai su nomi importanti che non vengono, perché chi è? Parliamoci chiaro.
8: Almeno ci arrivi
9: un giocatore in auge.
8: Almeno non arrivi un allenatore.
9: Ma tu devi spendere 300 milioni, tu devi spendere, ma chi li spende 300 milioni? Cioè, capito?
0: Spendili te, Sauro, ven via.
9: Sì,
0: spendili
9: vai,
0: te. Dai, fagli te un prestito alla Fiorentina.
8: È un allenatore di alto livello.
9: Sì, ma viene.
8: Se non di alto so livello. Chi decide di pensare a Paratici.
9: Sì.
8: Ma i nomi che.
6: Non so se ti riferisci a quelli che sono circolati fino a questo momento o se pensi ad un nome più importante.
8: Beh, i nomi importanti ce ne sono tanti che potrebbero farebbero comodo, ma non vengono a Firenze perché chiaramente. Però non lo so, lì bisognerà vedere la capacità di Paratici di coinvolgere l'allenatore nel suo progetto. E nella sua idea di far rinascere la Fiorentina, perché giustamente, come dicevano anche nei giorni scorsi, Paratici è partito dal presupposto e la Fiorentina è la squadra di una città conosciuta da tutto il mondo e quindi la sua internazionalità deve essere anche riportata in campo.
6: Tra l'altro, Chiara, per quello che può contare, la Fiorentina è quinta nella classifica perpetua.
1: Questo dovrebbe raccontare tanto anche del malcontento che si registra, perché poi a me quello che ha stupito da parte della proprietà commisso è il non comprendere come non ci si potesse entusiasmare per una qualificazione in conference, come se per la storia di Firenze e della Fiorentina quel tipo di traguardo possa rappresentare un punto d'arrivo, semmai è un punto di partenza, per noi non l'è mai stato, perché siamo usciti quest'anno prima del solito, ma non abbiamo sfruttato l'occasione sia di misurarci con l'Europa passando da una via che ti consentisse di farlo in maniera graduale, non l'abbiamo sfruttata per arrivare prima di altri club su giocatori interessanti che si sono visti, e noi addirittura siamo poi peggiorati in classifica.
6: D'accordo, Luis, che stava annuendo anche tu,
10: sì,
6: Sauro.
10: Sì, provi di una cosa, secondo me il progetto un parte dall'allenatore, parte da giocatori, cioè Paratici. Il progetto lo creano i giocatori, la squadra più giovane, meno giovane, di prospettiva. Poi l'allenatore che verrà deve trovare un allenatore che sappia, diciamo, aprire questo discorso, cioè essere dentro, e non sarà semplice, che se non si parte dall'allenatore si fa più fatica.
6: Sì,
9: devi partire però, Sauro. Giusto. Secondo me l'allenatore fa la differenza.
10: Sì.
9: In tutte le categorie.
8: Se tu riesci da prima giocatore e poi l'allenatore.
9: No.
8: Spiegami, perché non ho capito.
9: No, prima la base l'hai. Siccome hai una base dove non puoi stravolgerla tutta, prendi un allenatore e poi con l'allenatore cerchi di aggiustare.
10: Di aggiustare.
9: Che ma è sempre che è la società che l'aggiusta. Però l'allenatore è fondamentale. Ragazzi, lo stiamo vedendo adesso, no? Anche tu dici, faccio fatica a mettere la sufficienza Panoli.
10: No, non c'è bene.
9: Perché?
10: È l'allenatore.
9: Voglio dire, per questo ti dico che...
6: Però sta ricominciando il secondo tempo e quindi saluto e ringrazio Radio Firenze Viola, Lorenzo De Benedetto e Chiara Bevilacqua.
0: Guardi, ragazzi, dico solo una cosa a Sauro. Sauro, l'allenatore lo sai, ce l'hai, vero? Lo fanno fuori.
10: Lo manda via da Bologna.
0: Lo fanno fuori da Bergamo. Lo fanno fuori da Bergamo. È il tuo.
10: Ah, Pallarino.
6: Rivorresti italiano? Rivorresti italiano?
10: Io non lo... No, sì, perché lui ama italiano.
6: Va bene, grazie.
0: Ciao. Ciao, grazie ai nostri amici di RTV 38, mentre è ricominciata la partita al Franchi tra la Fiorentina e il
1: Genoa.
0: Non
1: me lo dovevi fare, perché io avevo già messo in bocca una caramella pensando che interrompessero il collegamento con noi, e invece sono tornati e mi hanno sgamato tutti.
0: Va bene, io devi stare attento, ti faccio anche questi tranelli. Torniamo da Andrea Giannattasi. Andrea.
2: Allora, secondo tempo ripreso da 27 secondi, 0-0, non è successo niente se non un tiro di Indur deviato in calcio d'angolo. Fiorentina che è ripartita con la testa nel carro armato, almeno a sensazione, poi vedremo se durerà per 45 minuti. Non ci sono stati cambi da nessuna parte, seguiamo questo corner, Parisi crossa al centro, mette fuori il Genoa, poi... mano di Fagioli evidentissima, ma l'arbitro non fischia niente. Solomon, ancora Solomon, travolto, attenzione Ekator in contropiede, Ekator semina il panico, bravissimo Dodò con una bella diagonale a riprendersi il pallone, con la Fiorentina che adesso li attacca, capovolgimenti di fronte continui, questa straordinaria ripresa con Dodò che crolla, perde il pallone, attenzione al Genoa, Colombo, Vitigna, perde però il pallone il portoghese, Parisi va subito a soffiargli la sfera, cioè però Dodò che ha un qualche problema, e allora si accascia a terra il numero 2 e chiede intervento dello staff medico, palla messa in rimessa laterale dalla Fiorentina, 47 minuti sul cronometro, 0-0, il parziale tra Fiorentina e Genoa.
0: Invece 2-0 sicuramente... a Cremona.
2: Sì, avevo visto Bonazzoli.
0: Sì.
2: Sì ragazzi, ma se la Cremonese non vinceva questa bisognava dirgli guardate, non scendete in campo le prossime due, rimanete a casa a mangiare il torrone e a suonare il violino, la Serie B è vostra, non ve la leva nessuno, quindi se non vinceva oggi, dai.
0: Sì, no, certo.
2: O sbaglio?
0: No, sicuro. Dici Chiara.
1: Un po' di messaggi. Massimiliano da Pistoia: sento parlare che ci vogliono anni per rifare un progetto. Quante sciocchezze. Guardate il Como, 2 anni fa era in B. Quest'anno l'Europa è già sicura dopo la gara di
2: aspetta
1: oggi.
2: Aspetta che c'è il Genoa che attacca. Morim per Vitigna. Vitigna salta secondo. Vitigna di rigore. Ancora Vitigna, gli dà fastidio Fagioli. Poi per fortuna la Fiorentina rinviene. Palla per Martina sulla fascia sinistra. Attenzione Frendrup, con ovviamente adesso Genoa che si distende. No, beh, niente da fare. Vai Chiara, scusami.
0: Sì, volevi rispondere, no, sono 2 anni, però comunque il progetto del Como è iniziato in Serie D.
1: Esatto.
0: Esatto. Serie D, Serie C, Serie B, Serie A, un anno di A.
1: Nel secondo anno di Ale Europa. Salutiamo, abbracciamo anche Emiliano da Colleferro, ci manda uno stadio dall'interno del, una foto dall'interno dello stadio, finalmente presenti, ma ai noi partecipi dell'ennesima dimostrazione di pochezza sindacale, e chiude con un triplo tabula rasa, tutto maiuscolo, ovviamente lo salutiamo. Ottavio da Rieti: che pena. Giovanni dalla Germania: partita spettacolare, che peccato che tra poco questo campionato finisca. Antonio ci scrive: mi sembra di veder giocare scapoli ammogliati, è una vergogna dover anche pagare gli stipendi, degli stipendi assurdi. Marco da Cisterna: buonasera squadra in ferie, poraccio chi ha pagato anche il biglietto per questo spettacolo. Ah, dimenticavo, ma stasera si festeggia al piazzale? Grazie a Dio ero al pranzo, ci scrive Claudio, mi sono addormentato, ora guardo il tennis. Giulio da Sesto: che dire, fanno ridere ma oggi va bene così, spero che facciano ridere ancora fino al 90esimo, finirà questa stagione imbarazzante, la peggiore dei nostri 100 anni di storia, io voglio questo pareggio. Ci scrive anche Matteo: che schifo di partita e quanti dubbi in merito alla piazza, siamo senza dignità ormai, in altri tempi li avremmo fischiati e gli avrebbero fatto fischiare le orecchie a dritto. Ale, comunque per noi tifosi queste partite questa stagione sono una pena, ma anche per voi che tra conferenze e commenti in diretta fate una fatica immensa, mica potete imprecare senza limiti come almeno facciamo noi per sfogarci. Eric da Sesto: primo tempo di nulla, pareggio a tavolino, vergognosi tutti. Poi France e Viola: non si sopportano più le scenate patetiche del trio Ranieri, Mandragora e Parisi, scarsi come giocatori e come attori, gli arbitri li odiano, oserei aggiungere anche giustamente. C'è chi spera che Gudmundsson sbagli Pullman, mi sa che non so se lo prende il Pullman o se va via in macchina, dipende dalle direttive di oggi.
2: Aspetta perché il Genoa sbaglia tutto, Mandragora limita la di rigore, Mandragora per Dur, il tiro deviato da Østergaard, ma noi non si fa gol nemmeno con l'imbuto ragazzi, nemmeno se ce lo mettono su un piatto d'argento. Attenzione ancora alla Fiorentina, Dodò per Solomon, la palla al centro messa fuori da Frendrup, con la Fiorentina in attacco, però Fiorentina in questa fase scatenata, il cross di Gosens messo fuori da Østergaard, rimessa laterale per la Fiorentina. Però ragazzi non si fa gol nemmeno con le cannonate qua,
0: no.
2: Cioè veramente aveva fatto un erroraccio il Genoa in difesa, bravo Fagioli a credere a recuperare quel pallone, ma cioè, non è possibile non tirare nemmeno in porta, non impegnare nemmeno il portiere. Pisa in 9?
0: Sì, sì, lo stavo per dire, aspettavo che...
1: Tra l'altro un'entrata criminale.
0: Sì, aspettavo tu finissi questo racconto clamoroso per raccontare veramente un'entrata killer, una roba pazzesca. Di Loyola, quindi Pisa in 9. E quindi si avvicina...
2: Ignazio, c'era un santo, Sant'Ignazio di Loyola, mi sembra un tempo, era un santo storico.
0: Beh...
2: Vabbè, grande Pisa. Seguiamo questo corner che si è guadagnato l'ottimo Riccardo Braschi, che è andato a staccare di testa e ha chiamato la deviazione un giocatore rosso-blu. Corner che va a battere Solomon, dai, vediamo di fare gol qua, forse. Il cross di Solomon a rientrare, salta Mandragora, Ranieri, la palla che esce fuori di pochissimo. Alla vicina al secondo palo, dalla parte opposta rispetto a dove ha staccato il numero 6 Viola, e Bailov non ha dovuto far altro che guardare la palla uscire. Peccato. 52esimo 0-0 tra Fiorentina e Genoa.
0: No, ora vorrei capire il buon Pezzella che è costretto a lasciare il campo perché l'entrata criminale, come ha detto giustamente la Chiara, di Loyola. Quanto, per quanto ne avrà, perché se si è fatto, io ecco, vedi, in queste situazioni qui, se per dire dovesse restare fuori 3 mesi 4 mesi, ora è vero che siamo a fine anno, però la squalifica deve essere pari, cioè dopo che hai fatto un'entrata del genere e hai fatto male a un giocatore, se lui sta fuori sei mesi, te non giochi per sei mesi, perché è entrato veramente in una maniera allucinante.
1: Rispondo, Maurizio.
2: È tornata bene in campo.
1: Andrea, è tornata
2: bene in campo. Sì, sì, c'è Braschi in possesso palla, sbaglia tutto Braschi. Regala il pallone alla rimessa laterale del Genoa e Braschino e così, dai, vai Chiara, vai.
1: Rispondo a Maurizio da Serravalle che mi chiama in causa. Ci fa sapere che io e lui eravamo in disaccordo il primo anno di Dodò e mi chiede perché a suo avviso non era buono e vuole sapere se la penso sempre alla stessa maniera. Io di Dodò ho detto che la Fiorentina è stata abile nel sfruttare anche delle condizioni per cui il prezzo del giocatore era un prezzo diverso considerando le stagioni da cui era reduce rispetto a quello canonico di un ruolo come il suo. Secondo me il vero Dodò l'abbiamo visto 5-6 mesi, al di là degli infortuni e anche dei suoi capricci, quando si trattava di dover trovare l'accordo per il rinnovo. Io avrei venduto lui e non Kayode, proprio nell'ottica anche di una strategia del club improntata a puntare sui giovani e massimizzare il profitto da quei giocatori che ti consentono poi di muoverti sul mercato. Secondo me è emblematico che oggi noi ci si chieda se questa dirigenza è in grado di sostituire questo Dodò. Basta, finito Maurizio.
2: Oh, mamma mia, che brutta Fiorentina, che non ha il coraggio nemmeno di tirare in porta. Incredibile. Riparte Genoa in contropiede, attenzione.

0: di come far abbocciare l'uomo su ogni cross che provi a mettere dal fondo. Deve aver lasciato qualche pizzino e hanno studiato tutti da lui prima di andarsene.
1: Braschi bravo a tenere questo pallone dalle sue parti. Fagioli lo apre per Dodò. Fiorentina che attacca adesso. Dodò il cross al centro. Østigard la mette fuori all'ultimo. Bella partita di Østigard, eh? Bella partita, ha sferato un gol in due circostanze e ha fatto una grande copertura difensiva. Ora la Fiorentina si incomplica un po' la vita da sola con Ranieri, che però per fortuna riesce a tenere il pallone dalle sue parti, poi lo alza, la viva il parroco e permette comunque sia alla Viola di tenerlo con Solomon, e poi Solomon lo perde. Solomon non ne ha più. Solomon, da quando è tornato all'infortunio, si è fatto male De Gea, forse perché c'è un problemino all'inguine, mi sembra si stia contorcendo.
0: È scivolato. Volendo, non lo so, andare a prendere un pallone, gli è rimasto, comunque ha fatto un cenno di ok, quanto meno, vediamo.
1: Meno male, anche perché insomma De Gea la sua parata quotidiana l'ha fatta. 0-0 al 56esimo, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, e gara che non decolla, la Fiorentina leggermente più viva, diciamo così, in questo secondo tempo, ma insomma bisogna molto essere, bisogna avere molta fantasia per parlare di Fiorentina viva.
0: Sì.
1: 56 minuti.
2: Senza voler mischiare sacro e profano, ovviamente col massimo rispetto, c'è anche chi sostiene che probabilmente Ignazio di Loyola, che poi è il fondatore dell'Ordine dei Gesuiti, è stato fatto santo nel momento in cui ha dichiarato la sua fede per la Fiorentina. E questo è un commento alla riflessione ad alta voce di Andrea. Cristiano sembra si siano messi d'accordo per far sembrare meno biscottoso il biscotto. Adrian invece ci dice, specifichiamo il Como in due anni in Europa, quella era non la Conference, però
1: vediamo Stefano. Vediamo, perché se la Lazio vince la Coppa Italia e loro arrivano sesti, vanno in Conference.
0: Sì,
1: quindi come la Fiorentina l'anno scorso arrivava sesta, ha fatto la Conference League, meritava andare in Europa League l'anno scorso la Fiorentina, parliamoci chiaro. Punizione per i Viola al 57esimo, gara, tempo che non scorre. E il Genoa che si prepara al primo cambio per Daniele De Rossi. Fiorentina ancora in possesso palla, ma c'è punizione per i Viola. Mamma mia, sta imbruttendosi questa partita, ragazzi.
0: E non era facile, eh?
1: No, assolutamente no.
0: Ma questa stagione è stata ricca di imprese.
1: Allora, nel Genoa entrerà Ekuban, che prende il posto di Colombo, il tenente Colombo.
0: Allora, devi sapere,
1: fuori Colombo e dentro Ekuban.
0: Devi sapere che Ekuban ha un... Dimmi.
2: No, pensavo sapesse che ce l'ho al fantacalcio.
0: No. Devi sapere che Ekuban, la mamma di Ekuban si chiama Sabina innanzitutto. Poi quella
1: Sabini
0: di
1: si chiama Sabini?
0: Sabina.
1: Ah, okay.
0: E tutte le volte che Ekuban ha segnato, il Genoa non ha mai perso, mai. Questa è una statistica incredibile. Più delle volte ha anche vinto. Questa è una delle statistiche più care a Dimitri Conti, che ogni volta la dice, e quindi domani la dirà. E io l'ho anticipato, tanto lui non lo sa.
1: Ma dipende se fa gol, soprattutto. Quanti gol ha fatto, soprattutto?
0: No,
1: se ne ha fatti
0: no, tipo 13, 14, una cosa del genere. In tutta la sua parentesi, però non ha mai perso. Ora te lo dico quanti ne ha fatti, vai che leggi un paio di messaggi, Chiara, che li vado a cercare.
2: Volendo essere volgari, non riusciremmo a portare a termine la missione nemmeno se entrassimo in un bordello, ci scrive un ascoltatore particolarmente ispirato, che mi ha messo anche in difficoltà nell'edulcorare il suo messaggio. Troppo giovane Andrea per conoscere il tenente Colombo, ti scrive Mirko dalla Germania.
1: E invece io lo guardo sempre, cioè anche in streaming mi sono visto alcune puntate.
2: Io so delle curiosità sul tenente Colombo.
0: Vai,
2: se vi interessa,
0: certo.
2: Che l'impermeabile che indossa è un regalo di sua moglie, che c'è una sola puntata in cui si vede un'arma da fuoco.
1: Aspetta che c'è la formazione genoana in attacco con Vitigna, attenzione Vitigna che tocca il pallone due volte, ma ancora vicino alla bandierina, poi palla per Marcandalli ancora per Vitigna, lo scodellamento della palla Gosens arriva sul pallone, attenzione, Ekuban, il tiro deviato, calcio d'angolo.

0: Bella questa girata di Ekuban di prima intenzione, che ha subito creato il panico nella difesa della Fiorentina. Angolo per il Genoa al 60esimo. Vai Chiara, scusami.
1: Siamo troppo fermi e prevedibili, servirebbe qualche cambio. Questo ce lo scrive Bruno Viola, che si chiede anche: ma perché i nostri non tirano mai in porta invece di fare tutti questi passaggini? Meno male, tra poco terminerà questa agonia. Sono la squadra più scarsa della storia centenaria della Fiorentina, di gran lunga più scarsi di quella retrocessa nel 92-93. Basta, via tutti, piazza pulita, il duro messaggio di Alex. Minuti decisivi per la sostituzione.
0: Attenzione al Genoa con Fagioli che salva sulla linea. C'era però fallo su De Gea che crolla a terra, quindi se anche la palla fosse entrata alla rete sarebbe stata annullata. Su questo calcio d'angolo è uscito male De Gea e poi ha comunque subito fallo sulla linea di porta. Fagioli ha salvato, mamma mia. Esce Braschi ed entra Piccoli. Applausi del Franchi. Intanto primo cambio per la Fiorentina al 60esimo. De Gea non sta benissimo, De Gea non sta per niente bene, e ora non so se per il colpo preso in questo caso, per il fallo, perché ha una recrudescenza di quel problema all'inguine visto poco fa. Comunque 60 minuti è ancora a terra De Gea, vediamo se lo staff medico entra oppure ce la fa da solo. Entra Piccoli e
2: esce De Gea.
0: Gara di...
2: e lo mette in porta.
0: Sì.
2: No? No,
0: gara di Braschi secondo voi?
2: Insomma, la sufficienza non ci arriva. Se dobbiamo valutare come un giocatore di Serie A, alla sufficienza non ci arriva. Diamo un 5 sì. e mezzo, ma perché comunque è complicato dare sì. sufficiente a tanti giocatori. Siamo tutti sul 5 e mezzo. Sei, come fai a dare un 6 e mezzo? A chi lo daresti un 6 e mezzo? Oggi?
0: No, a nessuno.
2: Cioè.
0: No, guarda, l'unico potrebbe essere De Gea, che ha fatto una buona parata su Ostigar.
2: Beh, poi siamo lì 5 e mezzo, 6, 5 e mezzo, 6. Non c'è nemmeno nessuno da 5. Cioè, oggi sono veramente sono pagelle da 0 a 0. Infatti, il risultato è 0 a 0. Comunque, il buon Ekuban ha fatto 12 gol con la maglia del Genoa. Dal 2021 cioè non è che sia veramente un goleador pazzesco, però non ha mai perso il Genoa quando lui ha segnato. Però era molto più interessante che soltanto in una puntata del Tenente
1: Guarda,
2: Colombo.
1: C'è anche chi ci fa sapere che la puntata in questione dovrebbe essere la pistola di Madreperla, e poi la Sara, attentissima in regia, ci ricorda come in una puntata ci sia anche Johnny Cash. A suo avviso quella è la puntata migliore della lunga serie del Tenente Colombo.
2: E c'è anche in una puntata con Andrea Giannattasio.
1: C'è chi ci dice dallo stadio: Sof, Braschi super dispiaciuto del cambio, mentre un pizzichino Marco da Catania: ma com'era quella storia che Vanoli doveva far giocare per forza Braschi?
2: Vabbè, dai. E allora noi oggi ci aspettavamo che Braschi dovesse caricarsi sulle spalle la Fiorentina, fare tripletta in una partita non giocata né dal Genoa né dalla Fiorentina. Che ci aspettiamo? Gli abbiamo dato 5 e mezzo, sarà il primo di tanti, speriamo 5 e mezzo, perché poi vorrebbe dire che prenderà anche tanti 7, e quindi va bene così. Cosa c'è, Chiara?
0: Va bene.
1: Il cooling break.
0: Vai, andate voi da studio.
2: No, forse è troppo presto. No, bevevano.
0: Non credo.
2: No, bevevano. No, no, no, però ce lo fanno.
0: C'è un giocatore. C'è un giocatore per terra che è Ostigard, mi sembra.
2: Sì, sì.
0: Che secondo me è il migliore in campo. Se poi la Lega, come sempre, darà quel suo premietto.
2: Certo,
0: fa, io lo darei a Ostigard. Io lo darei a Ostigard oggi, ragazzi.
2: E questo la dice lunga, insomma, su quello che è.
0: Sì.
1: Uscita horror di De Gea, ci scrive anche Claudio. Meglio rimanga in porta, meno peggio almeno. C'è chi ci chiede il nonno di Pongracic quando interviene. Tra poco, giusto Lorenzo?
2: Sì, sì,
0: a breve.
2: Tra un paio di minuti lo chiamiamo.
0: Si sta aspettando che esca Austin dal campo e poi si potrà riprendere a giocare.
2: È caduto malissimo
0: al pallone. Sì, sì, sì. Poi si potrà riprendere a giocare col pallone. Molto arrabbiato il difensore norvegese. Si riprende a giocare. Fiorentina in superiorità numerica in questo momento. Vediamo di approfittarne. Solomon per mamma mia, che schifo! Solomon per Durra, che non riesce nemmeno a tenere il pallone in campo. Palla sul fondo. Si ripristina la parità numerica in partita, 0-0 e 11 contro 11 al 65esimo. Fiorentina ha 25 minuti più recupero dalla salvezza. Forza ragazzi, dai, crediamoci, regalateci un sogno.
2: Ce la possiamo fare.
0: Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, sì. Con Belov che va a lungo lancio alla ricerca di Ekuban, da poco entrato. Dodò bravo di testa arrivare per primo, poi indurre per nessuno, perché poi il Genoa riprende il pallone ma solo per un momento. Questi palloni alti finiscono da una parte e dall'altra, poi la Fiorentina riconquista la sfera. Parisi per Pongracic, Pongracic per Ndur, disastroso Ndur che perde il pallone. Attenzione a Ekuban che va al tiro, palla, mamma mia, terribile, sui tabelloni pubblicitari di fondo campo. Però altro pallone perso in modo goffo. Io mi auguro veramente che quando saremo attorno all'ottantesimo, sperando che il risultato sia ancora questo, insomma, ecco, ci si metta un po' la mano sulla coscienza, che io vorrei evitare di andare alle ultime due di campionato per giocarmi la salvezza. Vorrei proprio evitarlo. Non so cosa ne pensate voi.
2: Sì, sì. Però dal detto che io ribadisco che la Cremonese 9 punti non li fa nemmeno morta. Comunque, sì, chiudere il discorso oggi.
1: Sì. E nemmeno poi si oggi... gioca contro la Cremonese.
2: Nemmeno si gioca contro
0: la Cremonese. Tra l'altro mi sembra... tra l'altro mi sembra... Tra l'altro mi sembra stagione finita per Baschirotto. Questo infortunio di Pezzella non mi pare che sia, no, leggero da quello che avete raccontato.
2: No, non lo so, cioè l'entrata è brutta, poi bisogna vedere. Cioè, comunque è un colpo ricevuto. Vediamo, sì, insomma.
0: Gara arrivata al 66esimo, 66 minuti sul nostro cronometro, 0-0 il punteggio, con Mandragora che dà Dodò, Dodò per Piccoli che tocca il suo secondo pallone, bravo Piccoli a fare sportellate con Ostigard. Ostigard gli dice di alzarsi, gli risponde Piccoli mandandolo a quel paese, e niente da fare, insomma, aveva ragione Ostigard sinceramente. Rimessa per il Genoa già battuta, ma insomma non ci si sblocca. Siamo tornati indietro di sette anni a quel Fiorentina-Genoa 0-0 che salvò entrambe le squadre. Lì era messo molto peggio il Genoa, perché la Fiorentina poteva anche perdere quella partita perché l'Empoli perdeva. Se invece la Fiorentina sarebbe retrocessa se vinceva il Genoa a Firenze e l'Empoli vinceva a San Siro con l'Inter, quindi aveva ridotte possibilità di retrocedere. Il Genoa invece, se perdeva, non so, con gli scontri diretti con l'Empoli come era messa, ma praticamente ha giocato la partita sperando che l'Empoli perdesse a San Siro, cosa che poi avvenne non senza difficoltà,
2: sì, perché poi
0: quell'Inter lì, l'Inter di Spalletti, ebbe grossi problemi a vincere quella partita, ebbe grossi problemi.
2: E come ci...
0: sta per entrare Malinowski, sta per entrare un giocatore di pallone, eh? Malinowski è forte, mi piace molto a me.
2: Come diceva giustamente la Chiara, pochi giorni dopo, poche settimane dopo, quel biscottone arrivò alla cessione della Fiorentina. Quindi sì, prenda esempio Giuseppe Commisso.
0: Peppi Commisso.
2: E venda tutto e ci levi da questo strazio.
1: Vuoi sapere altre curiosità sul tenente Colombo?
2: Certo.
1: Moreno ci fa sapere il nome Frank appare solo una volta perché si vede inquadrato il distintivo. Ed è interessante. Marco invece ci fa sapere che l'hanno mandato in onda un'oretta fa su un canale televisivo e quindi lui ancora riesce a seguirlo.
2: E quindi Andrea Giocattasi
0: è molto triste. Tra l'altro una curiosità da dire sul tenente Colombo è che lui spesso nomina sua moglie, ma se non erro non si vede mai, o se no nell'ultima puntata probabilmente non si vede proprio mai, e lui dice sempre di avere questa moglie che lo richiama sempre al dovere, che lavora troppo, insomma il classico marito che viene
2: bacchettato dalla moglie, però, ma magari si inventa tutto, ma che ne sai?
0: Chi lo sa?
2: Non esiste.
0: Chi lo sa?
2: Ne conoscevo un altro che si inventava.
0: Vabbè ragazzi, ma Massimi alla casa sotto la lanterna. Cioè non è possibile, fischia tutto per il Genoa. Cioè non è possibile, tutto, ma proprio tutto per il Genoa fischiato. Anche questa punizione su Ellerson, che era un normalissimo contrasto di gioco, quando ce n'erano 10 di falli così uguali per la Fiorentina. Incredibile.
2: Senti Andrea, non mi hai mandato i nomi che ti avevo chiesto di Righi, eh?
0: Ah, è vero, ma perché non so come si chiami questa ragazza.
2: Vabbè, bisogna...
0: Ecco, iniziano i cori della curva contro la Juventus intanto, eh. Genoa che inserirà Malinowski e un altro giocatore che non ho visto. Aspetta, intanto seguiamo questa punizione. Cross al centro, mette fuori De Gea, poi la palla che rimane lì, salva tutto De Gea, incredibile, incredibile. C'era un fallo però per la Fiorentina, meno male, ma aveva fatto una parata, ragazzi, De Gea in collaborazione con Ranieri o con Gosens, pazzesca. Abbiamo evitato l'1-0, non so come. Punizione per il Genoa, la palla che addirittura Mandragora mette in gioco per la testa di Ekuban. Ekuban al tiro, prima parata, la palla che rimane in area piccola e sulla linea di porta, si salva la Fiorentina. Io non so come abbiamo fatto a non prendere gol.
2: Sì,
0: allora, fuori Aaron Martin e fuori anche il numero 21 Ekator, dentro Uedraogo che peraltro non è nemmeno nelle note della nostra, ah sì, eccolo qua, Uedraogo e, come detto, Malinowski.
2: Vai, Chiara.
1: In questo pomeriggio senza calcio, ci scrive Carmine, meno male che ci siete voi. Simone, se i giocatori di livello non vengono a Firenze nemmeno con una proprietà che ha oltre 6 miliardi, è solo perché la stessa non vuole spendere certe cifre. Il resto sono discorsi. Ciao ragazzi, da Simone. Sapete qual è il nome vero del cane di Colombo? Ci chiede Andrea da Milano. Cane. E sempre sullo stesso tema, anche Mirko dalla Germania, vogliamo parlare del cane del tenente Colombo? E qui, ma no.
0: Sì, è tipo un cocker, mi sembra abbia un cocker.
2: Ma si chiama cane? No.
1: Segni di no di là dal vetro. Ah no, non è un cocker.
2: Ma si chiama cane? Cane, benissimo.
0: Mi sembra di sì, perché lui dice non ha un nome, lo chiamo cane.
2: Bello.
1: Io il mio lo chiamo amore della mamma.
2: Bene.
0: Giusto.
2: Però è bellissimo.
0: Attenzione,
2: chiamare un cane. Cioè,
0: a Dodò sulla destra, Dodò sul fondo, no, va dalla parte di Parisi. Parisi apre tutto per la testa di Piccoli. Mamma mia, che partita! È un film pornografico, cioè no, in realtà i film pornografici sono molto meglio di questa partita.
2: No, fermo, non andare oltre, perché oggi non ho la solita attenzione, non ti disinnesco prima,
1: perché deve tenere a bada anche me.
2: No, oggi da tutte le parti, telefoni, cose, brescianini, film.
0: Brescianini e Fabian dentro, fuori Mandragora a indurre, quindi fuori barometro.
2: E entra Peri al posto di barometro.
0: Grande Peri, ragazzi.
2: E Stocco, entra Stocco.
0: Stocco. Sì. Molto molto bene, direi che Peri è la mamma di Brescianini e Stocco è la mamma di Fabiano.
2: Esatto.
0: Siamo a 18 minuti dalla salvezza, 18 minuti dalla salvezza, signori miei, poi festeggeremo un campionato spaziale.
2: Vietato festeggiare,
0: sì,
1: guarda, c'è Matteo da Piombino che ci dice: i fischi al 90esimo spero che si sentano fino a Livorno.
0: Malinowski, lunga palla in favore di nessuno perché la mette rimessa laterale. Mamma mia, che partita tragica questa, perché poi anche il Genoa ha avuto due o tre occasioni, però non è che anche loro abbiano fatto chissà quale partita fantastica. Attenzione, Brescianini, sono lungo il pallone, no, il tiro, meno male, la mette fuori Ekuban, mi sembra sia lui, una roba dal libro nero del calcio. Brescianini controlla il primo pallone e lo regala al Genoa. Ekuban arriva sulla sfera, la mette sul fondo, la porta vuota praticamente. Incredibile, ragazzi, ma se questa è l'attenzione, ma come si fa a scendere in campo in questa maniera? Come si fa?
2: Guarda che lavoro.
0: Io veramente non...
2: Bene anche Ekuban, ha fatto un bel tirino.
0: No.
2: Comunque, caro Marco da Catania, non lo possiamo leggere, non possiamo leggere nessuno di questi messaggi, perché se no aiziamo Gian Attasio e io alla 36esima giornata non ce la faccio a tenerlo a bada, non ce la faccio.
0: Ma era sulla pornografia.
2: Esattamente.
1: Stanno arrivando tanti messaggi, chi ti chiede di rispettarli perché sono molto impegnativi.
2: Basta, non li leggi.
1: Non li leggiamo.
2: Non li leggi, non li leggi. lei. No. Allora, domani mattina non li cliccare.
1: Me li giro tutti.
0: No, vorrei una silloge no, per domani mattina.
2: Non li cliccare, e così almeno rimangono da leggere, li legge domattina quando arriva.
1: Ora uno glielo inoltro.
2: Non glielo inoltrare.
0: Bene, ora. grazie. No, inoltrami. Piccoli fa la guerra, apre per Parisi, sulla destra, Parisi, vai ancora, Fabiano, vai. Rimessa laterale per la Fiorentina, in zona offensiva, dai ragazzi, dai, mancano soltanto 15 minuti e questo schifo è finito. Dodò per Pongracic, dai, forza, Ranieri. Io non so nemmeno poi quali altri cambi poter fare in questa partita. Fagioli.
2: Ma cosa vuoi cambiare? Cambia canale. No. Si può cambiare canale, sì. E mettere un'altra partita.
0: Magari.
2: Senti, ora.
0: Palla adesso per Gosens, su fondo Gosens, la palla che rimane lì, Østegaard. Rimessa laterale per la Fiorentina, vai Renzo.
2: No, dicevo, io tolgo il Pisa perché non ce la faccio, provo a mettere qualcos'altro.
1: Ci dicono il ciclismo molto entusiasmante, no. Qualche ascoltatore ci ha segnalato come le emozioni del pomeriggio siano arrivate da quel contesto.
2: Non me la sento, cioè di togliere Cremonese Pisa e mettere il ciclismo non
0: allora
2: me la
0: vi racconto l'episodio vai. Più bello di questa partita
2: vai.
0: Østegaard spedisce la palla, rimessa laterale, la palla arriva nel parterre di Maratona, un tifoso se ne appropria, se la mette sotto la maglietta e scappa via a gambe levate in corsa da almeno due steward.
2: Ha fatto bene, ma è andato
0: è
2: via?
0: È stato il momento, ma mi sa che lo prenderanno con le mani nella martellata.
2: No, perché?
0: Preso. Mi sa che l'hanno preso, guarda, intravedo delle ombre sotto la Maratona.
2: Ma poi c'è un'attenzione ai palloni veramente come valessero un miliardo.
1: Con quegli
2: di...
1: arancioni non lo facevano, no. Non c'era.
2: No, io guarda, incredibile.
0: C'è qualche fischio al Franchi, intanto perché la Fiorentina ha regalato una rimessa al Genoa, fischi. La squadra comincia a essere stanca, comincia a essere impaurita. Bello questo messaggio, letto adesso dall'ascoltatore.
1: Certo. Io posso abbracciare e ringraziare Leonora, l'unica cosa bella di oggi è sentire la Chiara sorridere così. Grazie. Siamo provati, vuol dire non ci sono più i freni né pitone.
2: No, certo. Andrea, vai.
0: Malinowski, possesso palla.
2: Non l'abbiamo chiamato fondo.
0: Caspita.
1: Dovevi segnarlo come Pongracic in scaletta.
2: Incredibile. Chiamalo. Oh, non è che lui ci dice, ma non mi chiamare, è lì accanto, cioè. Non è che dice, ma non mi chiamate, no.
0: 77 minuti nel frattempo, 0-0 tra Fiorentina e Genoa, con la curva che adesso chiede di non mollare, e speriamo davvero che ciò non accada, perché insomma io girerebbe francamente molto le scatole dover rimandare la salvezza a un'altra giornata che non sia questa. Attenzione al Genoa che attacca in contropiede, Frendrup per Vitigna, bravissimo Pongracic a far valere i suoi muscoli, a far andare la palla anche in fallo di fondo, bravo Pongracic, vai, andate pure col direttore, dai, che è meglio.
2: Sì, abbiamo il nonno di Pongracic. Ciao Tom.
3: Che vuol dire? Che vuoi commentare?
2: No, nulla, però potevi dirci, cioè, non mi avete chiamato, chiamatemi, facciamo due risate, stiamo un po' insieme, invece no.
3: No, sono come alla sesta ora del Duca d'Aosta nel superiore, passa mai questa sesta ora, spesso la mettevano anche di italiano, devastante. No vabbè, non c'è partita nel senso che non affondano da una parte e dall'altra, poi come ho sentito dire qui in tribuna è uno 0-0 annunciato che con un paio di errorazzi per poco non hai provato a cambiare. Vediamo,
0: e c'è la palla che rimane lì e poi attenzione, Fiorentina torna in attacco e c'è la palla che va fuori, incredibile errore clamoroso Parisi che si mette le mani in testa. Incredibile, i giocatori Viola volevano un rigore o qualcosa, palla per un tocco di mano, palla che finisce sul fondo, azione accartocciata, ma c'è calcio d'angolo quantomeno per la Fiorentina, palla di Dodò, il colpo di testa di Brescianini, palla che rimane in area piccola, va Solomon, Østegaard la fa rimpallare sui piedi di Piccoli e poi Parisi, il tiro, palla deviata sul fondo, incredibile, resta a terra intanto un giocatore del Genoa, si tratta di Barcandalli, non c'è nemmeno angolo, quindi
2: no, che l'ha deviato il giocatore della Fiorentina.
0: Vabbè, niente angolo allora, dai. Candalli a terra coi crampi, vai col direttore, vai.
2: Tommaso.
3: Curioso di capire alla fine chi l'ha toccata, probabilmente non se l'aspettava nemmeno lui, un pallone così in mischia dentro l'area di rigore. E no, abbiamo avuto un paio di passaggi sbagliati malamente che per poco il Genoa poteva provare a sfruttare. Ora questa situazione, boh, magari in questi 10 minuti finali qualche occasione si crea, per il resto è la partita che ci aspettavamo.
2: Ma veramente, guarda, prima dicevamo, Tommaso, è difficile dare un 6,5, è difficile dare anche un 5.
3: Boh, De Gea,
2: sì,
3: per quella situazione lì,
2: sì,
3: Cuban dentro l'area di rigore, 5,5.
2: No, no, 5. Dice, io, per me sono tutti da 5,5, 6, tutti.
3: Secondo me Fagioli è da 5,5, perché al di là del fatto della non partita, però cioè, lo vedo un po' così negli appoggi, nella precisione, lui con quella qualità un po' al di sotto, e fatichi proprio a commentarla una partita così. Porti a casa a sto punto, speriamo, e chiudiamola qui, dai, e vediamo cosa capiamo del futuro e resettiamo, cioè veramente tanto da fare.
2: Sì, veramente tantissimo. Tommaso, ci sentiamo dopo.
3: Va bene, va bene.
1: A dopo.
3: Ciao.
2: Andrea.
0: Gara giunta all'ottantesimo, 80 e 50 secondi, quindi siamo giunti nel momento mulino bianco, direi, visto che insomma ci auguriamo davvero che nessuno voglia accelerare le operazioni, se no al massimo la Fiorentina, perché insomma se c'è una squadra a cui fa più comodo il risultato è la Fiorentina. Il Genoa intanto fa altri due cambi che sono poi i suoi due ultimi. Mamma mia ragazzi, che roba, partita brutta, guarda, ma brutta, siamo a livello del 2019, io quella partita non la ricordo perché non la raccontavo ovviamente perché non eravamo ancora nati, ma insomma. Allora, fuori il numero 4, fuori Amorim e dentro il numero 73, si tratta di Masini, e poi un altro cambio che vedrà entrare il numero 74, ovvero sia Ducouré al posto di Marcandalli, se non ho visto male, mi correggete se sbaglio.
2: Sì, Marcandalli.
0: Ducouré. Un 2007 anche questo Ducouré, quindi insomma giusto questo riconoscimento di De Rossa anche per questo calciatore. Mentre intanto non passa di moda il vecchio adagio di andar via prima della fine della partita da parte di qualche collega, seguiamo intanto Vitigna che la mette al centro, attenzione Gosens, la palla che viene messa fuori, meno male, poi la Fiorentina si salva, rimessa laterale per il Genoa. Ragazzi, non ora, perché guardate, comincio a diventare cattivissimo sulla Fiorentina, perde questa partita, ma molto cattivo, veramente a dei livelli, proprio comincio a sparare a zero, ve lo dico se si perde la partita. Oh, entrerà anche Gudmundsson, l'ex della sfida, attenzione al Genoa che per fortuna sbaglia, alta rimessa però laterale per rossoblù, 83 minuti. Tanto la collega in questione è ancora qui, forse si è accorta che magari conviene rimanere, che si è rimasta in piedi ai bordi della tribuna stampa. Attenzione a Wedrago che mette a terra, attenzione al cross, per fortuna la palla che è lunghissima per tutti, la mette a terra Ellerson dalla parte opposta, ancora Genoa con Ducouré, il neo entrato per Ostigard. Dai Fiorentina, fai qualcosa! Zatterstrom per Wedrago per Malinowski.
2: No, non mi stai convincendo Andrea, non mi stai convincendo. Dimitri Conti, ciao, non mi convince per niente. No, non mi convince. Wedrago, Cricrocro, Tratritro, non mi stai convincendo.
0: Come si chiama?
2: No, non lo so, ma ci sta, no, che tu abbia ragione, ma no.
0: Wedrago,
2: ma non mi davi la sensazione di essere un'azione da non poter chiamare Dimitri Conti.
0: No, no, vai da Dimitri, viva Dio, vai da Dimitri.
4: Buon pomeriggio di nuovo.
1: Ciao Dimitri.
2: Siamo migliorati, eh? Fai veramente una bella partitina.
3: Sì, è anche uscito Braschi, quindi c'è proprio niente da vedere, circolare.
0: Attenzione a Solomon, Solomon, il cross al centro! Attenzione con Wedrow Go che la purtroppo mette addosso a Bailov.
2: Chiamalo Natasha.
0: Sì, Natasha, Natasha, ragazzi.
2: Ce l'ha scritto sulla maglia,
3: Per gli amici, vai, anche Melo, c'è chi insomma si diverte a chiamarlo così.
2: Sì.
3: E non so che dirvi, tipo le scene del crimine, degli incidenti, nulla da vedere, circolare, si spera insomma questi 10 minuti. Perché manca, arrivino a esaurimento e questo 0-0 quantomeno rimanga tale, e poi a quel punto ci sarà un po' da divertirsi a immaginare cosa andremo a raccontare e cosa, a cosa assisteremo negli ultimi 180 minuti di questo finale di campionato della Fiorentina. Mi spiego, non vedo neanche temi collaterali, qualcuno che si deve guadagnare una conferma, qualche giovane da far sbocciare, vedi Braschi, sì, ma insomma non mi sembrano convintissimi neanche in casa fiorentina che sia lui il prossimo grande talento su cui andare a lavorare, per cui ribadisco, nulla da vedere, circolare.
2: Cioè, veramente, vuoi dire qualcosa?
0: Dentro Gudmundsson Crissa. E fuori Parigi,
2: Dentro Crissa.
0: Vai. 86 minuti intanto, e 4 minuti più recupero alla salvezza. Vai Lorenzo con Dimitri.
2: Vuoi aggiungere qualcosa?
0: Fischi del settore ospiti per Gudmundsson. Lorenzo.
3: Che Crissa o è il nome o è il nome d'arte, comunque, attenzione, qui dobbiamo indagare.
2: Perché?
3: Non ci credo che un irlandese abbia un cognome così corto.
2: No, ci sta.
3: Dici?
2: Sì.
3: Indagheremo e non so, ragazzi.
1: Dimitri, ti porto sugli spalti, allora ti faccio rispondere. Vai. A Francesco che commenta gli aggiornamenti che poi Andrea Giannattasio ci ha dato dal Franchi, quando intorno al 75esimo la curva ha iniziato a cantare cori rivolti alla rivale di sempre, la Juventus. Francesco con 2 O ci scrive: cori contro la Juventus, nemmeno uno da mesi, contro la proprietà che ci fa fare queste figure barbine in mondovisione da 7 anni. Bravi, avete capito tutto. Ti aspettavi una reazione diversa da parte non solo della Fiesole, ma in generale della piazza? Perché a me non piace nemmeno poi prendere eventualmente di mira solo il tifo organizzato, perché l'ha detto anche il presidente Rocco Commisso, il tifo, i tifosi della Fiorentina non sono solo la curva Fiesole.
3: Sì, ricordo, ma io penso in realtà che forse sia stato aspettato anche troppo per esprimere un po' di malumore. Dai, 75 minuti non sono pochi. Voglio dire, la pazienza, d'altronde sono mesi, parlavamo anche prima alla pausa, nel momento insomma della barra pubblica.
1: Più che altro, Dimitri, in una stagione come questa ci interessa davvero la partita contro la Juventus settimana prossima?
3: A qualcuno forse interessa anche, ma c'è anche l'Atalanta all'ultima, no? Che arriva Palladino, mi sembrano tutte cose discretamente superflue, se non...
2: Ah, ci arriva Palladino, dice all'ultima?
3: Ma sì, dai, all'ultima.
2: Ormai lo tengo.
1: Pensavo si facesse magari buttare fuori per saltarla.
0: Intanto scusate, vi voglio raccontare questa scena. C'è il Genoa che fa possesso palla in difesa. Bailov per Ostigard per Bailov, Malinowski per Bailov, Malinowski per Frendrup per Bailov. Cioè, non sta provando mezza azione offensiva il Genoa. Per l'amor di Dio, grazie, io apprezzo questi gesti di pietà, perché la Fiorentina non ne ha più, quindi... Però ecco, anche il Genoa, siamo giunti all'88esimo minuto.
2: Puoi
0: e
2: raccontare,
0: 10 secondi.
2: Andrea, la scena più bella del pomeriggio a Dimitri, che prima non l'ha sentita, poi lo salutiamo?
0: Allora, Dimitri, c'è stato un intervento in chiusura difensiva di Ostigard, che ha mandato il pallone in rimessa laterale, ma insomma in sostanza il pallone è andato in parterre di Maratona, e un tifoso se n'è appropriato alla velocità della luce e si è messo a correre a gambe levate pensando di non essere intercettato. Ecco una cosa che non vi ho detto, lo stadio tutto si è messo a applaudire,
2: certo,
0: questo gesto tecnico, perché è stato lo scatto migliore di tutta la partita. Cioè nessuno dei 22 in campo e dei sostituti ha avuto uno scatto da 0 a 100 km orari così rapido come il tifoso che si è preso il pallone.
2: Però l'hanno preso.
0: Intanto
2: poi
0: siamo all'89esimo minuto. Un minuto più recupero, ragazzi. Ragazzi miei, un minuto più recupero.
2: Dimitri, ciao.
3: Sì, volevo giusto chiusare al volo dicendo: sentivo prima Andrea. A parte, la signora è ancora lì? No, perché sentivo anche di una signora.
0: La signora no, è andata via, è andata a fare un'altra cosa.
3: È andata via, è andata. Sì, no, infatti non perdiamo le briglie. E poi sentivo un paragone con Fiorentina Genoa del 2019, no. Alto là, lì c'era il terrore della retrocessione,
0: sì,
3: Serie B che avvolgeva la partita, c'era qualcosa. Oggi è un contenitore vuoto.
2: No, noi speriamo soltanto di mettere che finisca allo stesso modo, ovvero della Valle vendettero dopo quella partita.
3: Per carità. Ah, ok, sì, anche in quel senso. Magari è ben augurato. Fiorentina Genoa. A presto.
2: Ciao. Vai Andrea, raccontaci.
0: Con Vitigna, meno male. Allora, parte in questo momento il recupero.
2: Quanto?
0: Finiscono adesso i 90 minuti. 4 minuti, dai, 4 minuti alla fine di questa schifezza totale che dura da fine agosto. Forza, 4 minuti. Ho azionato anche il mio cronometro personale. Bella palla di Gutmus per Dodò, vai la bandierina, anzi no, vai l'area di rigore, la palla sbagliata, clamorosa la palla sbagliata, ma chissà se l'ha sbagliata volutamente, non lo so, fischi da parte tutto lo stadio per Dodò, fischi clamorosi, rimessa laterale per la Fiorentina, 30 secondi se ne sono già andati, Fagioli per Gudmundsson al piccolo trotto, Gudmundsson per Fagioli, anche la Fiorentina adesso non attacca, fa possesso palla, Gosens, 45 secondi se ne sono già andati, Solomon la palla per Brescianini sul fondo, la palla al centro, la mette fuori il Genoa, Malinowski, attenzione, palla deviata, rimessa laterale per la Fiorentina, sì, forza, un minuto se n'è già andato, forza, un minuto se n'è già andato, 3 minuti e basta alla fine di questo schifo, forza. Cercando di sentire che cosa canta la curva. Non sto sentendo, semmai ve lo dico dopo.
2: Ma non mi sembrano corni di contestazione.
0: Non sente nemmeno il direttore. Allora, un minuto e mezzo se n'è andato. Palla di De Gea per Pongracic. Ancora De Gea. Fiorentina che fa melina, giustamente. Che gliene frega di accelerare i tempi, forza, un minuto e mezzo che se n'è già andato, Fagioli, un bacio per Solomon, dai Manor, prendi l'angolo, fai qualcosa, Solomon riesce ad arrivare sul pallone prima di Ducouré, ancora Solomon, 2 minuti se ne stanno per
1: Andrea,
0: andare.
1: Se vuoi ti dico cosa stanno cantando, e il biscotto, vai, perché dimmelo. No. Ringrazio chi è ottimo in curva Ferrovia in questo momento e ci aggiorna in tempo reale.
0: Poi Gudmundsson, tiro, palla che finisce sul fondo, fate ridere adesso, parte adesso il coro, fate ridere, dal biscotto al fate ridere, dai, forza con i mestoli, con la farina, con le uova, un po' di zucchero che ci sta sempre bene nei biscotti, forza con questi biscotti, aprite il forno, 2 minuti e mezzo se ne sono andati, forza, Bejlov dal fondo, il lungo lancio, fischi del Franchi che è pronto a riversare la sua rabbia verso questa partita vergognosa, verso una stagione a tratti inguardabile che è stata soltanto decente per l'amor proprio che ci ha messo questa squadra a un certo punto dell'anno, 3 minuti se ne sono andati, ultimo minuto di gara, forza, facciamolo bene questo biscotto. Uomini di M, adesso la curva sta cantando, siete uomini di M, 3 minuti e 10 secondi, forza, Frendrup sul pallone, palla adesso per Ducouré, ultimi 45 secondi, Genoa in posto palla, ancora Frendrup, Genoa non ha voglia di attaccare, Frendrup per Ducouré, fischia anche per il Genoa, incredibile ragazzi, palla persa dal Genoa, punizione per il Genoa, 30 secondi, forza, ultimi 30 secondi e poi sarà bomba libera a tutti, partiranno i processi, in campo e fuori dal campo, partiranno i processi per questa stagione indegna, nell'anno del centenario, ultimi 10 secondi, Andate a lavorare, canta la curva, giustamente, giustamente, è finita qui la partita, è finita qui la partita, la Fiorentina è salva, l'ennesima prestazione schifosa di questa squadra, modestissima.
2: Sono fischi, Andrea.
0: Franchi, fischi, fischi per tutti, la Fiorentina è salva, ma sono soltanto fischi, vergogna, vergogna, la Fiorentina però è salva, è quello che conta, la stagione è chiusa qua, se Dio vuole. 0-0 come nel 2019, fischi per tutti, e vediamo se avranno il coraggio di andare sotto la curva a ringraziare.
2: No, no,
0: vediamo se avranno il coraggio.
2: Vai, rimaniamo,
0: vediamo,
2: Andrea,
0: se avranno
2: rimaniamo
0: il coraggio.
2: Tra l'altro, Andrea, si squadre è completata la tabella di Ferrari. Pensati.
0: Ottimo,
2: cioè completata.
0: Ottimo. Arrivano al Cori, via la M da Firenze, via la M da Firenze. Quindi abbiamo detto nell'ordine il biscotto, perché no, andate a lavorare, fate ridere e via la M da Firenze.
2: No, è uomini,
1: e anche
2: di M.
1: Esatto, anche
2: è
1: uno
2: uomini,
1: su valori morali.
0: Uomini di M, uomini di M. Sì, sì, anche adesso altri cori contro i giocatori. Eh sì, adesso, adesso le due squadre sono al cerchio, nel cerchio di centrocampo, si stanno dando gli ultimi convenevoli tra di loro. Si staranno chiedendo, ma allora alla fine ce ne hai messi 100 o 150 di grammi di zucchero? No, guarda, che mestolo hai usato? Hai usato la, quello classico o quello, il forchettone? No, guarda, ho usato il mestolone, quello a cucchiaione. Stanno dicendo questo. Ma il mortaio, no, il mortaio lascialo stare. Insomma, si stanno dicendo queste cose, evidentemente. Comunque, a parte gli scherzi, adesso la Fiorentina è ancora a centrocampo, il Genoa. Il Genoa sta andando a salutare i suoi sostenitori nel curvone, nel curvino ospiti, ovviamente. Vediamo cosa farà la Fiorentina. Sarà divertente. Ranieri, Ranieri che applaude e rimangono a centrocampo e arrivano i fischi sonori dello stadio. Fischi sonori dello stadio, applausi della, della squadra. E sono tutti a centrocampo e adesso se ne vanno a gambe levate perché sanno che non sono ben visti, non sono ben accolti. Se ne vanno tutti a gambe levate dentro lo spogliatoio. Finisce qua la partita, la squadra non ha nemmeno il coraggio di andare sotto la curva, 0-0. Direi che possiamo chiudere qua perché
2: sì,
0: la misura è colma, ci siamo goduti anche oggi un bel po' di anticalcio. Linea allo studio.
2: Grazie Andrea Giannattasio, con Gosens che ha spinto anche i suoi compagni verso l'uscita del campo e non verso la curva Fiesole, insomma curva Ferrovia occupata chiaramente dai, dai tifosi della curva Fiesole da tutta la stagione. Un Gosens che chiaramente lo ha fatto perché non era aria di andare laggiù.
1: No, e devo dire che per quanto qualcuno apprezzi che quantomeno il Franchi abbia iniziato a manifestare il malcontento, la domanda cardine è: ma perché questa proprietà non viene mai contestata nei cori e ci se la rifà solo ed esclusivamente coi calciatori?
2: Questo è un tema che casomai svilupperemo anche tra un pochino. Adesso ci fermiamo per un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina Genoa 0-0.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Ultimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di Chiara Bevilacqua in studio. La Fiorentina è salva, questo è il verdetto della 36esima giornata dopo l'ennesima partita raccapricciante che abbiamo visto e commentato, secondo 0-0 consecutivo in casa per la Fiorentina dopo quello contro il Sassuolo. Una Fiorentina che dunque non segna da tre partite, visto anche il 4-0 contro la Roma. Sono solo numeri positivi, insomma. Anche il buon Paolo Vanoli citava, no, che doveva essere confermato perché aveva
1: magari
2: portato
1: dei record, poi non ha specificato che tipo di record. C'è molto malcontento, certo. Anche nei messaggi, ora via tutti, ci scrive Lorenzo. Alessio da Scandicci: ma i cori per la famiglia Commisso e per Ferrari? No, povera Fiorentina, che brutta fine. Più che biscotto, che quello è buono da mangiare, questa è stata una noiosa galletta di riso, ci scrive Roberto da Siena. Io sono del suo partito. Matteo Matteo da Scandicci ci manda una foto di Gineprio. Meno male è finita, ora basta, via tutti. Ovviamente Gineprio completamente brandizzato Fiorentina. Che campionato, ragazzi, io sono a posto così. L'ultimo tiro in porta è stato a Lecce 3 partite fa, appunto. Sparite da Firenze Branco Di Brocchi. Ken poteva rimanere a fare il suo, fatelo sparire pure lui da Firenze. Sempre forza viola, Giovanni da Porto San Giorgio.
2: Su Ken, insomma, poi ora apriremo il dibattito anche con i nostri ospiti, a cominciare da Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
6: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
1: Ciao Angelo.
2: Allora, la Fiorentina è salva, partiamo da questo. Angelo,
6: via, è salva, diciamo finalmente, anche se era già salva, certo, al 99,9%. Diciamo che ora comincia la fase 2 dei paratici. Ora non ci sono più barriere, non c'è più ad aspettare questa salvezza matematica. Ora ci deve essere la scelta tra l'allenatore e poi il confronto con la società. Quindi bisogna partire da questi due punti, perché non ci sono dubbi, credo, sul fatto che debba essere Paratici a scegliere l'allenatore, quindi senza interferenze, e poi deve cominciare veramente questo confronto, ammesso che non sia già cominciato, per capire quali siano gli spazi per Paratici dentro la Fiorentina e quale sia anche il budget che li mettono a disposizione. Quindi ora, ragazzi, ci siamo e comincia un'altra fase.
2: Sì, inizia. Vai, la vuoi dire te?
1: Ah, è arrivato in chat l'aggiornamento, credo, su una storia del presidente Giuseppe Bicommisso. Congratulazioni per la salvezza. Grazie ragazzi, ovviamente il tag alla Fiorentina, Paolo Vanoli, full time, con un po' di emoticon, un cuore viola, un giglio, un braccio. Ovviamente il tag anche a Rocco Commisso Viola Park e allo stadio Artemio Franchi.
2: E quindi c'è soddisfazione per Giuseppe Commisso, e questo ci dice, cosa ci dice Angelo?
6: Ma mi sembra che, diciamo, che la sensazione sia opposta rispetto a quella che abbiamo sentito, esatto, è stata manifestata dallo stadio, no? Quindi sì, grande amarezza, non c'è niente da festeggiare, ma proprio niente. Bisogna vedere ora in quale modo la Fiorentina sarà capace di riorganizzarsi, perché, come ho detto altre volte e lo ripeto, non sono certo originale nel dire che per Paratici ora c'è un lavoro mostruoso da fare, mostruoso sotto tutti i punti di vista, per piazzare tanti dei prestiti che ritorneranno con i loro stipendi molto alti, per cercare di rivoluzionare una rosa che ha il settimo monte ingaggi, per capire chi vorrà restare o chi dovrà restare. Quindi, insomma, tutta una fase che sarà caldissima e comincerà dopo la scelta dell'allenatore. Quindi, insomma, siamo veramente arrivati al punto delle decisioni forti. Se Paratici è venuto a Firenze, lo ha fatto anche per rimettersi in gioco, secondo me, ad alto livello, cioè non è che possa pensare di ripartire con diciamo facendo delle scelte a metà. Certo, dovranno essere graduali, perché non si può pensare che ci sia una rivoluzione globale totale, quindi le cose andranno fatte un po' nel tempo, ma è chiaro che ci vorrà prima di tutto una immissione di qualità, certo, più che quantità, perché, come sappiamo, la Fiorentina non farà le coppe e quindi ci vorrà più qualità e meno quantità. Con tutti i numeri che ci sono da far dimagrire, ecco, anche questo non sarà semplice.
2: Ecco Angelo, come tempistiche cosa ti aspetti? Perché cioè, ti dico la mia, allora sì, da domani secondo me Fabio Paratici dovrebbe prendere la parola e comunque comunicare quello che sarà l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione, se lo ha già pronto, o quantomeno dire Vanoli non resterà. Cioè, secondo me adesso bisogna veramente agire abbastanza rapidamente, perché non c'è tempo da perdere.
6: No, il tempo da perdere non c'è in assoluto. Ora io non so esattamente quali siano le scansioni che Paratici abbia in testa. Si è parlato di un incontro con Vanoli, al quale comunque va un ringraziamento, perché insomma,
2: certo, quando
6: diciamo, avevano 4 punti e ora comunque la Fiorentina si è salvata, ne ha fatti 34 con lui la Fiorentina, e quindi gli va dato atto che comunque è stato al timone di una di un esercizio, diciamo, non semplicissimo. Poi però è chiaro che la Fiorentina debba voltare pagina, e l'ho detto credo diverse volte da diverse settimane, perché la sensazione era quella, anche per dar modo a Paratici di cominciare proprio un ciclo nuovo con un allenatore che lui ha in testa. Poi per quanto riguarda i tempi, Lorenzo, non so se Paratici prenderà la parola subito domani, credo che prima ci debba essere questo incontro con Vanoli. Ci sono comunque due partite di campionato da giocare, e soprattutto se lui ha già in testa il nome di un allenatore, e io ho il sospetto che arriverà dall'estero, ma è un sospetto tutto mio, anche questo lo sostengo da tempo, ecco, insomma, bisogna vedere se questo allenatore è sempre sotto contratto, certo. Bisogna vedere se e questo riguarda anche l'Italia ovviamente, quindi ci sarebbero delle situazioni pratiche anche da aspettare, quindi io non so se i tempi saranno rapidissimi come speri o immagini te, ma comunque ora, diciamo, ufficialmente, come ho detto prima, comincia la fase 2.
1: Angelo, Lorenzo t'ha chiesto la tua idea sulle tempistiche, io invece ti chiedo quali sono per te le priorità, perché noi tante volte chiamiamo in causa l'allenatore, il gruppo squadra, che magari è anche sopravvalutato, c'è la questione dei prestiti, c'è la questione del comparto comunicativo, lo staff medico sanitario. Tu credi che anche in questo senso sia fondamentale dare oggi un ordine in termini di priorità all'immane lavoro che spetterà a Paratici, proprio nell'ottica di creare delle aspettative che siano comunque reali?
6: Ma chiaro, io credo che lui abbia delle priorità, certamente non può fare tutte le cose che ha in testa tutte insieme, la prima cosa da fare è scegliere l'allenatore, cioè, su questo credo non ci siano dubbi, anche perché poi da lì discendono altre operazioni, compresa quella di pensare alle uscite e alle entrate, se non altro per il tipo di gioco che ha in testa l'allenatore, no? Quindi poi magari sui nomi deciderà principalmente Paratici insieme al club, però come seconda cosa, oppure diciamo prima a pari merito, io credo ci sia anche, ora che la Fiorentina è salva, ci sia anche un confronto con la società. A me piacerebbe addirittura che Paratici andasse negli Stati Uniti per potersi confrontare proprio in modo diretto con la proprietà, quindi con il presidente, quindi con la madre del presidente, che comunque abbiamo visto quando Rocco veniva qua era sempre presente, quindi era sempre attiva, quindi conosce la situazione, quindi ecco, anche questo fatto mi piacerebbe tanto, proprio anche per un fatto simbolico, il nuovo direttore sportivo, quello che ha le chiavi della Fiorentina, vada a concordare con la proprietà, se loro non possono venire più a Firenze, le cose importanti da fare, perché ce ne saranno tantissime le cose importanti da fare.
2: Ecco, Angelo, hai detto se loro non possono venire, noi chiaramente abbiamo raccontato, no, gli ultimi mesi di Rocco Commisso, il fatto che lui non potesse prendere l'aereo per venire qua a Firenze, insomma una malattia che poi insomma lo ha portato via a 76 anni, quindi non era certo così vecchio l'ex presidente della Fiorentina. Beh, suo figlio no, non è così, sua madre, cioè la madre del presidente, come dicevi giustamente Catherine, lo stesso, quindi perché non vengono a Firenze?
6: Questo bisogna chiederlo a loro, avranno, insomma, voglio dire, anche quello che è successo per quanto riguarda la media, come non è stato poco, per cui ci saranno altre cose. Però ecco, Lorenzo, io per quanto riguarda, io ho parlato del viaggio di Paratici negli Stati Uniti proprio perché, cioè, sarebbe anche un fatto simbolico, no? Cioè, proprio anche per dimostrare il legame stretto fra la proprietà e l'uomo che, diciamo, al quale sono state affidate per 4 anni e mezzo le chiavi tecniche, no? Di tutto. Per cui a me piacerebbe questo. Poi se i proprietari, perché hanno altro da fare, non vengono a Firenze, francamente ti confesso che mi interessa il giusto, se vengono scelti gli uomini competenti che mandano avanti la Fiorentina. Ci sono anche altri esempi, diciamo in altri club in cui funziona così, ci sono anche fondi che scelgono i manager che poi dopo sanno fare il loro lavoro. Tante altre volte abbiamo detto che gli Artono molto probabilmente non sanno neanche dove sia Como, però hanno scelto le persone giuste e Como è andato per la prima volta nella sua storia nelle coppe. Per cui sulla presenza fisica dei proprietari certamente farebbe piacere, a me farebbe piacere, come ho detto, che Paratici andasse direttamente a parlare con loro, poi però se scelgono le persone giuste, per me possono anche non venire, perché vuol dire che hanno fatto in modo che la società funzioni lo stesso.
2: Angelo, grazie mille come sempre.
6: A voi ragazzi, ciao a tutti, ciao Chiara.
1: Ciao Angelo, a presto.
2: Grazie ad Angelo Giorgetti, che ritroveremo qui su Radio Firenze Viola la prossima settimana, quando si comincerà a fare davvero i calcoli di quello che dovrà fare la Fiorentina. Sono tantissime cose da fare adesso che è stata raggiunta la salvezza. Un qualche messaggio?
1: Sì, Save, io sinceramente sono di quelli che fanno poco gli sputini. Se a Natale mi avessero detto che ci si salvava con due giornate d'anticipo, ma facendo un biscottone, ci avrei messo la firma. Altro che, è questione di standard, Save, nella vita come nel tifo. Io non ho mai pensato la Fiorentina potesse retrocedere, non solo per demeriti suoi, ma principalmente per i demeriti di una Serie A che ha raggiunto un livello imbarazzante. Quindi oggi sospiro di sollievo, perché non dovrò vedere sostanzialmente più di due partite ancora di questa, sì, di questa squadra. Se si volesse fare calcio si farebbe venire Sarri, ma si sa che alla Fiorentina non lo fanno calcio. Questo è Aldo da Bergamo. Tra i fischi e un andare a lavorare, una manifestazione di dissenso, ci chiede Francesco. Chiunque mistifichi la realtà merita una Fiorentina di cacca come questa. Detto ciò, io vi saluto.
2: Sì, insomma, i pensieri dei nostri ascoltatori sono più o meno, vanno verso tutti verso, nella stessa direzione. Luca Calamai, buonasera. No. Allora no. Aspetta. Richiamiamo Luca. Vai Chiara.
1: C'è un po' di stupore anche nei confronti del post del presidente Joseph Commisso. L'abbiamo detto, ha celebrato la salvezza ringraziando poi sostanzialmente la squadra e il tecnico. Carissimi, i calcoli ce li hanno fatti venire tutti da tempo. Questo è il messaggio di Luciano da Empoli. Poi ancora Bob 67, vedi giocatori che liberi da professione sono incapaci di fare un passaggio, ma noi pensiamo che il problema sia Vanoli. Meno male che ha messo Braschi, altrimenti sai che rumba. Tutti sopravvalutati, con due campagne acquisti completamente sbagliate, un campionato intero senza centravanti. Ma qualcuno pensa che con un altro allenatore si possa volare?
2: Vedremo insomma quella che sarà la strategia di Paratici per rendere la Fiorentina più forte. Luca Calamai ce l'abbiamo, ciao Luca.
7: Eccoci qua.
1: Ciao Luca, ben trovato.
2: Allora Luca,
7: è quasi finita, dai.
2: È quasi finita. Mancano due, meno due.
7: Meno due, ma ora una, sai, una vedrete, la Fiorentina farà una grande partita. Può perdere, ma perché la Juventus è Juventus, farà una grande partita e poi ci sarà l'ultima passerella e lì ognuno, penso tutti dai tifosi, ognuno si troverà di fronte anche a dover valutare questo anno, no? E quindi sarà anche il momento in cui ognuno vorrà lasciare un ultimo messaggio, mentre invece mi aspetto un messaggio, insomma, mi aspetto un messaggio ora che la salvezza è salva, è ufficiale, mi aspetto un messaggio in settimana dalla proprietà, che presidente Commisso, se comanda o se vuole parlare, da chi lo rappresenta, ma nel nome di Commisso. Mi aspetto innanzitutto le scuse ai tifosi della Fiorentina, che nell'anno centenario hanno dovuto vedere questa vergogna. Mi aspetto una presa di responsabilità, quindi il riconoscimento di colpe. I colpevoli, alcuni se ne sono andati, altri ci sono ancora. Mi aspetto un messaggio chiaro su quello che sarà il progetto futuro. Messaggio chiaro vuol dire dove si mette l'asticella, no? Vogliamo, no, dove? L'anno scorso la Fiorentina voleva migliorare il sesto posto, ecco, direi che potrebbe essere opportuno ripartire da quell'obiettivo, migliorare il sesto posto della stagione di Palladino. Mi aspetto una, ora che non ci sono più là, non c'è più l'alibi della salvezza aritmetica o matematica, non ho mai capito, da centrare, si comincia a rimettere le cose a posto partendo dalle scuse e partendo dal riconoscimento della colpa, perché non si può far finta che non sia successo niente. Ecco, questo
2: leggevo, sai Luca, che non succederà, vero?
7: Ho letto Social Fiorentina, complimenti per la salvezza, no?
2: Sì, sì. È commisso.
1: Sì.
7: No, una roba, ragazzi. Una...
1: C'è anche chi come Paola dall'Isolotto consiglia magari al nuovo presidente, proprio perché non ha questo tipo di esperienza alle spalle, di confrontarsi anche con chi gestisce la comunicazione attraverso i social per far sì che lui arrivi in maniera migliore a una piazza che oggi non solo è disorientata, ma si sente anche molto distante da quello che appunto è il presidente.
7: Allora, ve lo ripeto, ora deve parlare la proprietà. Il Fiorentina ha un presidente, va bene, che ve lo confesso, è riconosciuto da pochi tifosi. Cioè, se parli della stragrande maggioranza dei tifosi, c'è mai che è il presidente, ma è il presidente. Ragazzi, possiamo girarla come vogliamo.
2: No, no, c'è tanto di comunicato
7: ma
2: ufficiale.
7: Siamo il principio che lui è presidente, ma lui è presidente, è il presidente della nostra Fiorentina. Allora, se lui ha comanda, se lui ha potere, prende un aereo, viene a Firenze,

0: c'è tutto un, sta un mondo intorno a questa Fiorentina, che c'è ancora. Se oggi, ripeto, c'è una responsabilità nei confronti di un mondo, che è il mondo Fiorentina, tra l'altro nel centenario. Quello è una faccia della medaglia, poi c'è l'altra faccia della medaglia, no? Dove vuole andare questa società? Cioè, qual è l'obiettivo di questa Fiorentina domani? Qual è l'obiettivo? Perché questo è, si parla dell'allenatore, sì, è giusto, ma è normale, ma qual è l'obiettivo della società? Perché questo è il punto di partenza, è tutto, no?
1: Sì.
0: Perché se l'obiettivo è dare l'assalto al quinto posto, dare l'assalto al quinto posto vuol dire, ragazzi, andare a investire tanti soldi, avere idee, comprare giocatori importanti, un allenatore di quel livello. Già mette tanti soldi, ma i 90 e passa milioni sono stati messi l'anno scorso in mano a Pradè e devi ridare in mano a Paratici. Devi tenere i giocatori più importanti, devi fare un'operazione importantissima. Cioè, quando si riconoscono le colpe, poi, voglio dire, all'interno del riconoscimento delle colpe, poi c'è un obiettivo, si spiega dove si vuole andare, si stabiliscono i ruoli, e io non sono per le esecuzioni sommarie, ma bisogna ripartire dal riconoscimento delle colpe, se no non si va avanti, e da dove si vuole andare, e questo lo può dire solo chi comanda. Poi, se come dici te non succederà tutto questo, ma per carità, per il momento sono loro i proprietari della Fiorentina, e poi ovviamente c'è anche però il mondo del tifo, poi, che ha il diritto di prendere le proprie riflessioni, fare le proprie valutazioni, magari sta tutti bene così oppure non sta bene così. Io vedo un malessere spaventoso.
1: Sì.
0: Io vedo il malessere degli ultimi tempi della gestione della Valle, vedo il malessere degli ultimi tempi della gestione Pontello, il malessere degli ultimi tempi della gestione Cecchigori. Io vedo un malessere da fine epoca, va bene? Però è anche vero che fino a 12 mesi fa io questo malessere lo vedevo meno, perché la squadra aveva fatto 65 punti, era arrivata sesta e aveva preso un allenatore top, quindi tenendo tutti i giocatori più importanti. Quindi un anno fa di questi tempi c'erano tutte le condizioni per quel benedetto salto di qualità che è, lo dobbiamo pretendere perché fa parte della nostra storia, del valore della nostra città, del valore della nostra squadra, lo dobbiamo pretendere. Quindi un anno fa io questa cosa non avrei nemmeno pensata, ritenevo delle persone poco adeguate, ma non avrei nemmeno pensato. Oggi la proprietà e chi comanda deve dire dove vuol portare questa squadra, e poi tutte le conseguenze saranno successive.
2: Chiara?
1: Sto guardando un po' nei messaggi. Da un lato c'è anche chi ti chiede, come Lore, se pensi che iniziando con uno sconto agli abbonati si possa comunque manifestare anche riconoscenza a quei tifosi che ti hanno sostenuto anche in una giornata come oggi, che probabilmente poi verranno al Franchi nell'ultima di campionato. E poi, Luca, devo dire che c'è da un lato chi è d'accordo con te, dall'altro chi non si aspetta che Commisso parli, proprio in virtù anche del ruolo che ha ricoperto in termini di immagine e presenza.
0: Io ho detto Commisso o chi comanda, non ho detto per me. Allora, se il presidente non parla vuol dire che è una figura di rappresentanza, no? Cioè, il presidente è un presidente, ma se, diciamo, lui è una figura che rappresenta, diciamo, una famiglia, ma non è operativo, parlerà chi è operativo.
2: Sì,
0: sì. Qualcuno ci deve mettere la faccia, ragazzi.
2: Ma chiaro, ma guarda, Luca, al Milan il presidente è Scaroni, cioè Scaroni non è niente al Milan, chiaramente, no? Comandano gli altri, comanda Furlani, comanda Tare sul mercato, comanda Ibrahimovic su altre cose, cioè, quindi bene, però io non ce lo vedo Ferrari, che da quello che ci ha detto, perché ce l'ha detto, no? Che la proprietà ha demandato tutto a lui. E io Ferrari che viene di fronte alla telecamera a dire scusateci, non ce lo vedo. Lo vedo più con la tabellina dicendo avete visto? Guardate, vi avevo detto che bastava fare questo, no, e questo è.
0: Non ce ne frega niente di che. Cioè, il concetto, ragazzi, quest'anno prima lo rimuoviamo. Questo deve essere per me come

0: un anno da un anno incubo, no? Prendi quest'anno incubo. Allora, noi facciamo, Lorenzo e Chiara, facciamo, io spesso ho fatto riferimento alla retrocessione a un Batistuta, no? Batistuta, Fembellà, ve lo ricordate, voi eravate molto più giovani, ma la Fiorentina in quel momento ha toccato il punto più basso, più che retrocede. Però di lì poi è partita una cosa, ha portato la Fiorentina a vincere la Supercoppa italiana, la Coppa Italia, cioè se non si faceva male Batistuta forse allo scudetto. Di lì è partito un qualcosa di virtuoso, giusto?
1: Certo.
0: Cioè un minuto dopo la retrocessione, innanzitutto hanno detto, la proprietà ha detto resta a tutti. Poi ha cominciato a comprare i giocatori per andare a lottare per lo scudetto. Allora io mi aspetto una linea di demarcazione chiara da parte di questa società, di chi la rappresenta. Io penso il presidente, ma il presidente, cioè vedete, oggi chi voleva bene al presidente Commisso non gli faceva scrivere grazie per la salvezza, cioè bravo, complimenti, non glielo fa scrivere perché gli fai male.
2: Sì.
0: Fai male perché lo metti in una situazione di grandissime difficoltà agli occhi delle persone che o scuotono la testa o sorridono. Quindi chi è dipendente non ha fatto un buon lavoro in questo momento, o non gliel'ha spiegato bene, e se quando gli spieghi una cosa a una persona e lui non ti ascolta, c'è anche la legge, alzi la mano e te ne vai, no? Cioè, se nessuno ti ascolta, allora oggi non cadiamo secondo me nella trappola chi sarà l'allenatore, no, cosa sarà la Fiorentina?
1: Sì, sì.
0: Questa è la grande domanda e non può rispondere Paratici a questa domanda, non può, non ha senso, perché sarebbe un salto di posizionamento e non funziona a questa maniera.
2: Luca, arriva una... scusami.
0: No, vai tranquillo.
2: Arriva una domanda per te, quindi ti rubiamo ancora un minutino. Ti chiede un ascoltatore, ma c'è un motivo per cui tutte le vecchie proprietà sono state poi col senno di poi rivalutate? Fa l'esempio dei Della Valle, di Vittorio, ma anche di Pontello. E lo chiede proprio a te, che ovviamente di Fiorentina ne hai viste.
0: Sì, allora, guardate, questa proprietà ha avuto un percorso anomalo, va bene? Percorso anomalo nel quale non sono mancati soldi, non sono mancate nemmeno il coraggio di fare qualcosa, perché il Piano Park non è qualcosa che è nato per caso. L'errore commesso da questa proprietà è stato quello di dividere Firenze, di non entrare e non sposare Firenze, di non diventare i condottieri di Firenze. No, Firenze, una parte di Firenze, una parte dei giornalisti, una parte dei calciatori, dei grandi ex, dei tifosi, il museo, sono diventati quasi nemici. E quindi c'è stata una spaccatura che non funziona. Firenze è grande se è unita, è forte se è unita, se è divisa siamo piccoli, siamo deboli, siamo vulnerabili. Quindi questa società non è che non ha messo soldi, ne ha messi tanti. E io te lo ripeto, io un anno fa di questi tempi ho pensato che finalmente arrivava quel salto di qualità che questa città, questa tifoseria, questo mondo merita. Oggi la sensazione è, dal mio punto di vista, è un gigantesco punto interrogativo, non un punto interrogativo, un gigantesco punto interrogativo. E poiché le altre realtà crescono, io ho la sensazione che la Fiorentina sia arenata, sia impantanata. E se ti impantani è un problema. È un problema perché gli altri vanno avanti, il Como va avanti, se guardiamo alla distanza potrebbe arrivare Venezia, cioè il calcio dove ci sono grandi città, grandi realtà che possono diventare attrattive, è questo il passaggio del futuro, ricordatevi. I grandi imprenditori vanno dove ci può essere grande attenzione. Esiste una realtà che può avere più attenzione nel mondo di Firenze? Per me no. Però tutto questo deve entrare dentro un coinvolgimento di Firenze, di tutto il mondo Firenze, se non c'è uno che è di Firenze all'interno di Viola Park, ma ci sarà un motivo che, tra quelli che comandano, ci sarà un motivo che è stato preso una strada che porta dove non c'è sbocco, no? Allora, siamo al punto zero, vediamo come riparte, vediamo con quale obiettivo, vediamo con quali uomini, vediamo con quali idee, vediamo con quale... Viola Park è una realtà bellissima, costa carissima, Il Biolapark può
2: funzionare. Sì, ce lo chiedeva anche un ascoltatore.
0: Se il Biolapark può funzionare, se lavora 365 giorni aperta a Firenze, ai bambini di Firenze, dedichiamo due campi del Biolapark, a che se ne fanno in tutti i campi? Me lo spiegate. Dedichiamo due campi a settimana ai bambini che vengono lì il pomeriggio a giocare e poi vengono i grandi a turno a fare gli autografi. Ricreiamo il senso di tribù che è stata ed è la grande forza di questa essere fiorentino e fiorentina. E altrimenti, se vogliamo fare altri ragionamenti, andremo a chi non ci ha capito, perché alla fine della valle non ci hanno capito. Cecchi Gori, poveraccio, è finito come era finito, e qui siamo a chiederci cosa sarà domani. Ma non facciano passare tanto tempo, perché purtroppo il grande problema di adesso, che c'era anche nell'ultimo periodo della valle, è il disamore.
2: Sì.
0: È il disamore. Guardate, il disamore, quando trovi tante persone che ti dicono io non vo più alla strada, non so nemmeno risultare, è finito. Quelli poi recuperarli è una battaglia lunga, eh?
1: Sì. Luca, grazie mille come sempre.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Ciao Luca, grazie, a domani.
1: Grazie a Luca Calamai, che ritroveremo domani come sempre dalle 14. 14. No, stavo facendo segnali di fumo con la Sara, per capirci. Qualche messaggio?
2: Sento parlare di epurazioni totali, ci scrive Franco Viola, ma ci rendiamo conto che non è possibile. Chi li vuole con gli stipendi che hanno e la resa che hanno avuto? Purtroppo dovremo procedere per gradi. Alessio, purtroppo devo dire i tifosi della Lazio hanno più attributi di noi. Per me lo stadio era vuoto già da parecchio tempo. Luca ci chiede, ma se non comanda Commisso, chi è che comanda? E fa riferimenti anche al mondo Marvel e dice, ma via, dobbiamo renderci conto che la proprietà è questa e sostanzialmente non ha interesse.
1: Allora, il mondo Marvel non so se fa parte del mondo anche di Tommaso Loreto, nonno di Pongracic. Ciao Tolo, ben ritrovato.
3: Eccolo, Spider-Man mi è sempre piaciuto da morire.
1: Solo
3: Spider-Man,
1: quello?
3: Il gruppo lì, anche Batman
1: non è della Marvel.
2: Però non è.
3: Vedi, non sono di quelli fanatici che conoscono. Poi tanti cattivi di Spider-Man mi piaceranno da morire, perché ho sempre, si sa perché, preferito i cattivi. E poi basta, non è che sia molto appassionato anche di tutti i filoni cinematografici successivi. Però dai ragazzi, su con la vita, dai. Grazie per la salvezza, grazie ragazzi, grazie Fiorentina per questi bellissimi mesi, grazie a Mister Vanoli per un ruolino di marcia miracoloso, e effettivamente la Fiorentina ce l'ha comunicato spesso in questi mesi, grazie per le prestazioni di carattere, di rabbia, di grinta, come a Roma, come a Udine. Grazie per aver mantenuto le promesse sulle ambizioni sventolate la scorsa estate, grazie per esservi aperti alla città.
1: Aprisi, bello.
3: Veramente un allenamento a porte aperte in 9 mesi è stato fatto ed è stato un grande sforzo aprire per 3 ore una seduta di allenamento nell'arco di 9 mesi, che sono state 3 ore fondamentali. Grazie per aver tenuto alti i colori viola anche e soprattutto in Europa, dove nonostante insomma in un girone ci fosse una partita dove c'è stato detto poteva finire qualsiasi risultato, non saremmo andati direttamente alla fase finale, eppure ci siamo andati lo stesso, abbiamo trovato una squadra un minimo degna di una competizione europea, abbiamo presi 4 in 108 minuti. Grazie per quanto hanno durato in Coppa Italia, altri 90 minuti con il Como. Grazie alla Fiorentina che fa le cose con calma, perché ce l'hanno detto che ci vuole un po' di tempo per ambientarsi, per crescere. Effettivamente Atalanta, Bologna ci hanno messo un po' a diventare dei modelli. Il Como in 2 anni dalla salvezza ora è ufficialmente in Europa, ma questo è un dettaglio. Insomma, grazie Fiorentina, grazie per la quarta maglia, quella arancione che ricorderemo, incorniceremo per ricordare degnamente questa stagione nell'arco di 100 anni di storia. Grazie Fiorentina per come alimenti la storia e la tradizione, perché il Museo Fiorentina ha dovuto cambiare nome e non è ospitato dentro al Viola Park. Grazie Fiorentina, grazie per questo stadio semideserto dove la gente non ne può più, e soprattutto grazie Dodò, perché oggi con quel passaggio finale ha stappato il tappo, e forse qualcuno si domanderà cosa deve fare nei confronti dei suoi clienti. Grazie Fiorentina, grazie, mi unisco al punto di vista del proprietario, il numero uno, il vertice, e proprio lui ci fa capire quale speranza dobbiamo nutrire nel futuro, perché un leader che parla così, il numero uno, il proprietario, il presidente, la testa dell'organigramma, ci dice grazie ragazzi e noi siamo con lui.
1: Sì. Torna tutto il discorso che hai fatto e anche i tanti ringraziamenti giustissimi che hai fatto a questa splendida stagione da parte della Fiorentina, che dicono
3: grazie al direttore generale,
2: ecco,
3: che ci ha anticipato
2: direttore,
3: che saremmo usciti e che ci ha riportato quel clima bellissimo, questa atmosfera unica che già si viveva a dicembre, quando era impossibile trattenere le
1: fai parlare la Chiara per favore
3: al patto del megafono, grazie al direttore sportivo, ex direttore sportivo,
1: puoi far parlare la Chiara che ti voleva chiedere una cosa,
3: che anche lui ha il merito dei 65 punti e che ha seguito vicino e in silenzio la scorsa
1: pazienza,
3: campagna acquisti costata 90
2: ai miei tempi i cantieri non si portavano avanti così.
1: Su cantieri si è fermato, era quella la parola chiave, era quella la parola chiave. Vai Chiara, prima
2: c'è un ascoltatore che, restando in tema pagelle, quindi l'appuntamento che vede coinvolto il direttore Tommaso Loreto dopo il fischio finale delle partite, chiede un voto alla stagione della dirigenza viola, e quindi un voto per Ferrari e uno per Goretti, perché poi Paratici penso si faccia
1: fatica. Per Ferrari, uno per Goretti, uno per Pradè e uno per Paratici, li voglio tutte e quattro.
3: Ma senti,
1: senza motivare, guarda, dai solo il numero.
3: Ma a Pradè è 4.5, perché okay, quando
1: e sai se non ci metti in mezzo cioè non se la sente dagli 4 a uno che ha speso 90 milioni per comprare solo Brodi, 4.5 mezzo punto in più glielo deve dare, vai, 4.5
3: perché si è dimesso, perché lì dentro c'è gente che è rimasta serenamente al tuo posto,
1: certo,
3: e che la partita da quanto è finita, io sto ancora aspettando una parola, una spiegazione. Oggi non hanno parlato
1: no,
3: nemmeno prima.
1: Allora aspetta, fermati, perché qui noi viviamo nel mondo dove ci lamentiamo, dove ci lamentiamo della pirateria, dove ci lamentiamo del fatto che la gente segua sempre meno il calcio, dove ci viene detto che comunque i costi sono accessibili, perché se paghi una tantum spendi 600 euro per prendere DAZN, insomma se paghi tutto in una, in un'unica soluzione spendi 600 euro per una stagione di DAZN. DAZN non l'ha mandato l'inviato a, no, al Franchi Tommaso, quindi le interviste chissà chi le farà, qualche non lo so, qualche giornalista preso a caso per fargli fare due domande, le metteranno nell'app di DAZN quando gli tornerà meglio farlo, quindi nel prepartita ha parlato qualcuno, ma noi non lo possiamo mandare a metà primo tempo quando loro lo mettono nell'app di DAZN. E ora DAZN ha chiuso il collegamento dopo 5 minuti che era finita la partita, quindi è chiaro che noi adesso dobbiamo aspettare le conferenze stampa, perché se no non abbiamo niente. Questa è la grande televisione, che poi anche l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ci viene a dire che lui fa le battaglie contro la pirateria e poi cede i diritti a chi non manda neanche gli inviati a seguire le partite di calcio della Serie A. Sono 10 a settimana, non sono 150, e non sono nemmeno tutte lo stesso giorno, perché ci ammorbano con questo spezzatino che veramente ci fa schifo, però allora non hanno neanche gli inviati da mandare per due partite alle tre, ne avevano soltanto per mandarli a Cremona.
3: Ma sai, i volti noti sono cari, lì c'è da pagare parecchi volti noti, e magari per disgraziati che lavorano sul campo si pagano meno, oppure non si pagano e non si mandano direttamente, anche questa è la verità dell'informazione. Questo, visto che poi si era preso grandi meriti per i 65 punti e il sesto posto di Palladino, è chiaro che quest'anno di fatto è lui il testimone principale di tutto quello che è successo, e quindi il 4 pieno è inevitabile. Il presidente commisso francamente continua a vivere su un pianeta tutto suo, e oggi ce lo dimostra, diceva giustamente Luca Calamai, se non intervengono non lo aiutano, ma è lui il proprietario. Io non ho mai visto un dipendente che dice a un proprietario di non fare quello che vuole con la sua proprietà. Può eventualmente prenderne atto e regolarsi di conseguenza, è quello che non ci auguriamo, cioè che Paratici prenda le distanze da una roba del genere, perché poi una volta va bene, due volte va bene, alla quarta o quinta o si fa per non capirsi o ci si prende in giro, perché con tutto il rispetto il presidente commisso sarà al quinto, sesto post sui social, che è completamente avulso dalla realtà che vive il mondo viola. Tanto l'allenatore Matarazzo, che ha voluto celebrare per le origini e per i passati alla Columbia University, ma in termini di partita è bella la seconda, se non terza volta in cui c'è soddisfazione. Allora bisogna che qualcuno gli spieghi che da queste parti una roba del genere non può essere salutata con soddisfazione, ma con sonori fischi e pesanti cori, come abbiamo ascoltato, per fortuna, mi viene da dire. Quindi anche al presidente purtroppo tocca stare sul 4 pieno, ma anche perché è un'annata da 4 pieno e abbiamo sfiorato lo psicodramma, ma qui pare non ricordarsene nessuno, continua a regnare il silenzio. Adesso la principale giustificazione è che comunque c'è solo da costruire il futuro. Si degnassero di dirci due parole su quello che hanno intenzione di fare da domattina alle 7:30, non prossimamente, perché da domattina alle 7:30 c'è da avviare un lavoro, perché la gente allo stadio non ci può più venire, perché oggi, siccome pioveva, io conosco forse centinaia di persone che hanno detto: ma lo sai che hanno fatto un bel gesto dell'ombrello e sono andati a fare altro, perché oggi come oggi, piuttosto che vedere la Fiorentina, conviene fare altro. Se ne rendano conto in società anche l'ultimo arrivato, ovvero Paratici, che in questi 3 mesi mi sembra che tutto abbia fatto purché cercare di mischiarsi alla città, capirla e rivolgerle qualche parola, perché anche oggi ad ora non si sente una parola, una, di un dirigente che si prenda la responsabilità di quello che abbiamo vissuto per 9 mesi.
1: Allora Tommaso, rapido con le pagelle, che poi se arriva Vanoli dalla sala stampa lo mandiamo al volo prima di lasciare la cuffia e il microfono a Domenica Viola. Rapido.
3: Ma guarda, molto molto rapido, perché intanto la partita è stata sostanzialmente virtuale, con un paio di situazioni che possono spingere a dare determinati voti, ma poi in generale diciamo che c'è la sufficienza, il 6 politico un po' per tutti. De Gea gli ho voluto dar 6 e mezzo, perché anche se l'azione è viziata da fallo, comunque su Ekuban fa una gran risposta distinto, e quindi 6 e mezzo lui. Dietro Dodò io non ce la posso dargli la sufficienza oggi, è secondo me il più incerto, è da 5 e mezzo, i due centrali sufficienti come Gosens, e quindi in difesa giusto Dodò, che ci ha fatto proprio sbroccare sull'ultimo pallone, ed è da 5 e mezzo. E in mezzo al campo, per l'avevo detto, ho visto un Fasoli molto meno preciso del solito, ma non è che siano andati meglio i compagni di reparto, quindi 5 e mezzo per tutte e tre, Fasoli, Mandragora e Indur, particolarmente lento anche nel riavviare la manovra quest'ultimo. Brescianini e Fabian entrano, ma insomma è una partita che oggi non si può commentare, quindi 6 per tutti e due. 6 a Solomon, che ci aveva provato nella prima mezz'ora, come del resto Parigi, che poi sfiora anche il gol, quindi sufficienti i due esterni. La sufficienza assolutamente di stima per Braschi, che oggi era la prima in campionato dal primo minuto, e lo rivedremo meglio magari con 10 compagni di squadra che provano a servire l'attaccante in area di rigore, perché noi ormai questo aspetto non lo prendiamo più nemmeno in considerazione. Piccoli entra mezz'ora dalla fine, molto movimento, pochi palloni giocabili, ma la sufficienza gliela fosse andare. Gudmundsson è senza voto perché gioca veramente 6 minuti, e la sufficienza la diamo anche a Vanoli. Ci voleva un punto, l'abbiamo trovato, abbiamo finalmente l'aritmetica salvezza. Grazie mister, in bocca al lupo, e vediamo se dal prossimo anno vediamo un calcio diverso.
2: C'è un commento sulle pagelle, Mario dal Valdarno ci scrive: 5 e mezzo a Dodò, era da 4 a essere generosi, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, stop, passaggi, sempre fuori posizione, un giocatore in più per il Genoa, era da togliere dopo 15 minuti.
1: Che partita vista.
3: Diciamo che non volevo inserire, ma che sono d'accordo, peggiore oggi è lui.
1: Ma che partita ha visto?
2: Anche Renato da Cattolica avrebbe messo 4 a tutti, a eccezione fatta per Braschi, Parisi e De Gea.
3: No, ma infatti non l'ho vista, mi sono soffermato a lungo su un paio di piccioni che volteggiavano sopra gli spalti, queste immagini filosofica, mistica, anche un po' cinematografica. Mi viene la parola. Come si dice? Resto spesso fermo a osservare questa curva che sta nascendo, lo dico, mi affascina moltissimo, non perché la veda già bellissima, ma affascina il progresso dei lavori, abbastanza lento.
1: Il progresso dei lavori.
3: Anche quando giro la città mi affascina vedere le buche della tranvia. Bello. E poi rifletto che sono anni e anni che passano, però comunque passi in avanti ci sono e quindi resto ipnotizzato, ecco, da questa curva che prende forma, quindi a tratti proprio mi estraniavo dal campo e continuavo a fissare la curva e quindi
1: un uomo chiamato
3: a tratti la partita non l'abbia vista. Mi perdonerete, ma me ne sono viste tutte quest'anno e non se ne può più.
1: Un uomo chiamato Cantiere, cioè sei rimasto folgorato da...
3: Bello però, cioè, ora c'è stato un momento in cui si andava allo stadio, era sempre lì, cioè era il buco, la voragine, un po' di gru e te dicevi sì, ma cioè questa settimana, queste due settimane che hanno fatto, ora devo dargli atto e negli ultimi 2 o 3 mesi tutte le volte che torni allo stadio qualcosina in più c'è. Ed è anche parecchio grossa, cioè sta venendo su, secondo me sarà un gran bel muro viola quando sarà finita e quindi mi affascina, non posso farci niente, sono curioso proprio di capire come si evolverà, sono curioso di vedere le file, quelle che andranno a ridosso del campo che ancora non si vedono, mi incuriosisce capire che prospettiva avranno dall'alto, ecco. Tanto poi voglio dire, in campo sono fermi come quei filoni, quindi cambia poco.
2: Loreto, l'uomo che sussurrava i gradoni, ci scrive Ale.
1: Bravo, bravi, siete veramente i numeri uno.
3: Ragazzi, c'è 20 anni di vita sui gradoni dietro.
1: Siete i numeri uno, siete i numeri uno.
3: Di vita quella bella, diciamo dall'89 al 2006, io l'ho trascorsa su quei gradoni la vita e quindi mi fa anche effetto vedere che ora c'è altro lì davanti e ci saranno altre vite, altre esistenze su quei gradoni magari per i prossimi 50-100 anni e chissà magari anche a festeggiare uno scudetto.
1: Sì.
3: Poi per la legge dei numeri qualcuno dovrà capitare, eh?
1: No, sì, ma non capiterà alla Fiorentina, mi sembra abbastanza logico. Io almeno in 38 anni di vita più o meno ho capito questo, che insomma abbiamo fatto qualcosa di male per meritarci tutto questo e insomma che nell'anno del centenario ci sia capitata una stagione del genere, cioè alla fine non ci dovrebbe neanche stupire più di tanto.
3: No, dovrebbero chiedere scusa, ma io...
1: Ma non lo faranno mai, ma cioè, ma davvero?
3: No, ma poi comunque, ma anche se lo fanno è già troppo tardi.
1: No, ma non è troppo tardi, non è vero che è troppo tardi, perché se domani arrivasse Ferrari, fa una conferenza stampa e dice parlo io a nome della proprietà che non può venire, vi chiediamo scusa per questa stagione ridicola che abbiamo fatto, abbiamo sbagliato tutte le scelte, però sbagliare sbagliano tutti, e non gli dici nulla. Stai zitto e non gli dici nulla.
3: Sì, no, ma è quello che ti dicevo anche.
1: Ma non succederà mai.
3: Di fronte del presidente, cioè quando è che scrisse grazie ragazzi, cosa fu possibile fosse l'Europa, la Conference League? E fu una vittoria orrenda, lui la celebrò come una grande vittoria. Sono passati 2 mesi, possibile nessuno glielo possa spiegare? Guardi, presidente, cioè, a parte che nel calcio è difficile che si celebri una salvezza, a meno che non si sia una realtà che al massimo appunto ha avuto una promozione in Serie A. Ma poi in questo momento a Firenze eviti, e invece nulla, si va a diritto. Cioè, io francamente, scusate, va bene tutto, però fino a prova contraria è il presidente, è lì, il messaggio lo manda. A me di far finta di nulla non mi riesce. Io anche oggi trovo questa uscita, cioè, veramente ai limiti dell'imbarazzante. Ai limiti dell'imbarazzante.
1: Va bene Tommaso, grazie mille.
3: A domani.
1: grazie a domani a Tommaso Loreto. Noi dobbiamo chiudere, non sono arrivate ancora le conferenze stampa, sono arrivate ancora le parole di Paolo Vanoli, però lasciamo cuffie e microfoni appunto a Domenica Viola, Andrea Bruno Savelli con i suoi ospiti. Grazie a Chiara Bevilacqua,
2: grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori,
1: grazie anche a Sara Mastrosimone che ci ha guidato in cabina di regia. Come detto, restate su Radio Firenze Viola perché adesso inizia Domenica Viola.
2: Meno
1: ciao.
2: Due.
4: Radio Firenze Viola. Le
5: hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buongiorno dalla redazione. Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È totalmente inaccettabile, l'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano, che mercoledì andrà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito, temi per Teheran da affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Intanto il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega va in pressing, non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Come anticipato dal Corriere della Sera, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giulia. Opposizioni all'attacco, maggioranza nel caos, guerre interne e regolamenti di conti. Voltiamo pagina, finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie ai ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi durante il volo di rientro, Parigi fa scattare l'isolamento. Il Ministero della Salute intanto fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici, poi rassicura, nessun rischio di pandemia. pandemia non è come il Covid. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula. Siamo alla cronaca. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi. Il calcio in chiusura: crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta. Gli uomini di Palladino ne ritirano tre ai rossoneri, che si animano solo dopo la sostituzione di un impalpabile Leao travolto da una pioggia di fischi. La rimonta invece riesce alla Roma contro il Parma, prima sotto per 2-1, poi i giallorossi chiudono con tre gol e un quarto posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Tra Fiorentina e Genoa finisce 0-0. E infine, per il tennis, Lorenzo Musetti vince in 2-set contro Francisco Cerundolo e vola agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Oggi tocca a Jannik Sinner. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Guardala. Buongiorno Firenze.
1: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Facciamolo bene questo biscotto. E adesso la curva sta cantando, siete uomini di M. Ultimi 30 secondi e poi sarà bomba libera a tutti, partiranno i processi. In campo e fuori dal campo partiranno i processi per questa stagione indegna dell'anno del centenario. Ultimi 10 secondi. Andate a lavorare, canta la curva, giustamente, giustamente, è finita qui la partita, è finita qui la partita, la Fiorentina è salva, l'ennesima prestazione schifosa di questa squadra modestissima.
3: Sono fischi, Andrea.
2: Sono Franchi, fischi, fischi per tutti.
3: È finita qua la stagione della Fiorentina, finalmente la Fiorentina è salva. Lo possiamo dire, tiriamo un sospiro di sollievo, magari più ottimisti, anche tra di voi saranno sempre stati convinti, anche nei momenti più bui, che la salvezza prima o poi sarebbe arrivata. Così non è per quanto mi riguarda, visto che ho avuto la fortuna, il privilegio, l'onore anche quest'anno di raccontare per Radio Firenze Viola la Fiorentina in casa, in trasferta, e francamente davanti a certe prestazioni, davanti a certi comportamenti, certi episodi dentro e fuori dal campo, io non avevo minimamente speranze di poter centrare la salvezza. Invece finalmente questa salvezza, questo traguardo, seppur modestissimo, è arrivato e la squadra viola in qualche modo adesso ha terminato la sua stagione, anzi senza in qualche modo l'ha conclusa, senza alcun tipo di appello, prova d'appello, perché insomma la stagione resta modestissima, resta inaccettabile per quelli che sono gli standard della storia di questo club, per quelle che erano le ambizioni di questo gruppo di lavoro e per quelle che secondo me anche sono le potenzialità di questa squadra, perché poi vuoi o non vuoi, gira e rigira, questa qui è una formazione che non vale assolutamente il quindicesimo posto, quindi è chiaro che vale qualcosa in più. Evidentemente è stato sbagliato talmente tanto, forse tutto, che questi sono stati i risultati. In ogni caso, come avevo promesso la settimana scorsa, dopo la sconfitta contro la Roma, partiranno da oggi processi, processoni. Oggi magari sarà uno sfogatoio che sarà sostanzialmente il continuo, no, di quello che è stato poi il moto di reazione della curva Ferrovia, ex curva Fiesole, che ha fischiato tutto e tutti, ha avuto cori contro la squadra, contro i giocatori, contro i dirigenti, ancora no, ma vi dico la verità, mi avevano spiegato dalla curva che il vero redderazione, la vera resa dei conti sarebbe arrivata e arriverà nella gara con l'Atalanta, che è l'ultima di campionato, quindi ancora un paio di settimane d'attesa, qualcosa meno, e lì sì che vedremo secondo me poi il volto più arcigno, più severo, più giudicante della curva Fiesole, del tifo organizzato. Quindi attendiamo fiduciosi, ma arriverà, io insomma, sono abbastanza convinto perché ho parlato con qualcuno e quindi so che ieri non era previsto nulla, al massimo qualcosa al fischio finale, e comunque sia affidato all'iniziativa dei singoli, e quindi naturalmente ieri questo è quello che abbiamo potuto registrare. Il tifo organizzato, ma in generale il tifo viola, che fosse organizzato o meno poco importa, ha dato una sua versione dei fatti, una sua lettura a questa stagione così modesta. Ne parleremo nel corso di questa trasmissione, in queste due ore di Buongiorno Firenze, dove analizzeremo più che la gara di ieri, che è stato uno 0-0 biscottato simile a quello del 2019, parleremo in generale della reazione del tifo, del comportamento dei calciatori che non hanno avuto nemmeno il coraggio di andare sotto la curva. Parleremo del post di Rocco, del presidente Giuseppe Commisso, che inizialmente ci aveva fatto tremare quando ha fatto il post complimenti per la salvezza. Io ho detto era proprio necessario fare i complimenti. Poi ha fatto quel post lungo sui social, che a breve vi rileggerò, dove tutto sommato in qualche modo lascia intravedere, speriamo sia così davvero, la volontà di costruire un buon futuro per la Fiorentina. Ecco, questo che vediamo in grafica, grazie al lavoro di Sara Mastrosimone in regia, è il post social nell'immediato all'immediato fischio finale. Congratulazioni per la salvezza, grazie ragazzi. Che io francamente avrei anche evitato, sinceramente, perché l'avrei presa la salvezza zitto zitto e me la sarei portato a casa, anche perché peraltro arrivata al termine dell'ennesima prestazione mediocre, senza tiri in porta, senza acuti, lasciamo perdere. Poi in realtà il post successivo è andato un po' meglio. È andato un po' meglio, nel senso che comunque il presidente, al di là dei ringraziamenti che ha fatto ai suoi dirigenti, ha avuto modo di ricordare il padre Rocco, sicuramente sì, e poi ha dato qualche linea guida per il futuro. Io mi auguro che non siano soltanto parole campate per aria, ma che ci sia qualcosa di concreto alle spalle. Questo risultato, leggiamo dal post di Giuseppe Commisso, il presidente, è arrivato in un periodo di profondo dolore per la mia famiglia. Ho lottato con determinazione insieme al club per fare in modo che la Fiorentina rimanesse dove merita di stare, in Serie A. So che mio padre sarebbe stato orgoglioso di loro, orgoglioso della loro lotta, del loro carattere, del fatto che la Fiorentina non abbia mai mollato. Ecco, e poi c'è la parte più interessante. Ora la nostra responsabilità è guardare avanti e costruire un grande futuro per la Fiorentina. Dobbiamo continuare a lavorare con forza, disciplina, ambizione e unità per rendere questo club più forte, più competitivo e all'altezza della sua storia, della sua città e dei suoi colori. Forza Viola. Quindi, se non altro, questo post non dice nulla sostanzialmente, ma quantomeno c'è l'idea, c'è la volontà espressa qua a parole, poi vedremo sui fatti, di costruire una squadra competitiva e più forte e in linea con, dice il post, in linea con la all'altezza della sua storia. Quindi io immagino, voglio immaginare, visto che la Fiorentina storicamente tra le prime 5-6 società di Serie A, qualcosa del genere, una squadra che possa davvero competere per i primi posti l'anno prossimo, speriamo comunque sia nei prossimi anni immediati. Quindi questo è quello che ha detto il presidente. Ci credete, non ci credete, insomma siete liberi di rispondere come volete, in generale siete liberi di commentare la prestazione di ieri, la reazione del tifo, il comportamento della squadra che ha scelto di non andare sotto la curva perché chiaramente sarebbe stata ancor più coperta di fischi. Ieri la squadra si è fermata a centrocampo, qualche timido applauso, poi Gosens si è messo a spingere ad uno i giocatori verso gli spogliatoi. Qualcuno quel gesto di Gosens lo ha letto in maniera negativa, qualcuno invece gli ha fatti complimenti, gli ha detto, leggevo i social ieri sera, uomo vero, nel senso che è l'unico che ha capito che non c'era nulla da festeggiare o da ringraziare e li ha mandati via della serie testa bassa e lavorare. Cioè, anche su questo atteggiamento di Gosens mi piacerebbe sapere un po' la vostra. Insomma, i temi sono tantissimi, infatti anche come avete visto non abbiamo scelto un tema del giorno, non abbiamo proposto domande sui nostri social, perché davvero di argomenti da affrontare stamani ce ne sono tantissimi. Ecco, e voglio sentire la voce, ragazzi. È lo sfogatoio questo, nel senso che la salvezza è conquistata da poco più di 15 ore, di 15-16 ore, e vi voglio sentire adesso carichi a pallettoni per commentare questa stagione veramente malandata, veramente modesta. I numeri per interagire con noi, voglio davvero oggi un filo diretto costante con voi, oggi i giornali li guarderemo ma in maniera molto superficiale. 348 75 13 933, il numero WhatsApp scritto per i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp, linea fissa 055 77 111 71. Mi raccomando, i WhatsApp vocali entro i 40 secondi, non troppo lunghi, perché oggi saranno immagino una valanga e quindi ne voglio mandare il più possibile. Idem per le telefonate, sicuramente ne arriveranno tante, ce n'è già una adesso. Cercate di essere sintetici nelle vostre considerazioni, perché sono comunque convinto che vogliate sfogarvi tutti. Nel frattempo linea al primo ascoltatore che ha chiamato, che è Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
4: Un buongiorno a tutti. Io volevo porre l'accento su quella che è secondo me la notizia in calce, che è stata a questo punto esplicitamente dichiarata ieri da Vanoli in conferenza stampa, ma correggimi se sbaglio Andrea,
3: sì.
4: Lui ha detto il confronto c'è già stato,
3: sì.
4: Lascio la scelta sul mio futuro a chi mi ha scelto,
3: sì.
4: Giusto?
3: Sì, è vero, è vero.
4: E chi l'ha scelto? Ferrari
3: e Goretti. E Goretti. No, ha citato Ferrari e Goretti, ha citato.
4: Quindi non paratici.
3: Non paratici,
4: quindi,
3: no.
4: Il tipo, qui siamo davanti a un allenatore che ha detto sostanzialmente me ne frego del direttore sportivo, deve scegliere Ferrari, perché evidentemente lui vuole restare a Firenze. Quindi è l'ennesima così firma in calce a quella che è in questo momento una lotta durissima, decisionale tra paratici e Ferrari. Abbi pazienza Andrea, ma l'allenatore non si era detto che lo sceglieva il direttore sportivo?
3: Come è normale che sia in qualsiasi club, l'allenatore lo sceglie il direttore sportivo, certo. Sembra
4: e
3: chiaro.
4: Allora perché Vanoli va a dire lascio la scelta sul mio futuro a chi mi ha scelto? E qua arrivo ai fischi e alla contestazione. Io credo, perché c'ero quando Vanoli ha vinto la Coppa Italia con la Fiorentina, che tutta Firenze sia grata a Vanoli, ma la contestazione a Vanoli è la contestazione a chi lo ha scelto, a quel sistema di potere che da anni tiene la Fiorentina nella palta. Pertanto io li leggo così, Andrea,
3: sì.
4: Una espressione che vi lascio e che mi sento di fare a voce alta, ma la dichiarazione ieri di Vanoli dal mio punto di vista è assurda, scavalca totalmente il direttore sportivo. Se io fossi paratici, con me, con tanti ringraziamenti, domenica prossima Vanoli non siederebbe più neanche sulla panchina.
3: Grazie Andrea, grazie mille. Intanto sono dovuto andare a controllare cos'era la palta, che vuol dire la melma, la fanghiglia, perché insomma non lo sapevo. Poi in realtà palta nella lingua quechua, quindi siamo in Sud America, vuol dire anche avocado, ma non penso che l'amico Andrea intendesse lasciare la situazione in mezzo a un avocado, ma in mezzo alla melma. E allora io ti posso dire quello che so io sul futuro dell'allenatore. Intanto che sì, effettivamente ci sono due scuole di pensiero all'interno della Fiorentina, questo lo ripetiamo da settimane, quindi questa non è una novità. Io continuo a sapere e a pensare e a ritenere che Paolo Vanoli non rimarrà allenatore della Fiorentina, e quindi non sarà lui l'uomo che guiderà la squadra l'anno prossimo, perché questo è l'indirizzo di Fabio Paratici. Dopodiché in questo momento la Fiorentina sta sondando varie piste, non ha già scelto, non ha scelto né Grosso né altri. Vi posso garantire che uno dei candidati molto forti è Daniele De Rossi. Io vi suggerirei di mettere Daniele De Rossi sullo stesso piano di Grosso, non un passo indietro, e anche la conferenza stampa di De Rossi ieri me lo ha confermato, nel senso che lui si è un po' smarcato dalle voci che lo vorrebbero ancora sulla panchina del Genoa. È stato molto furbo, ha detto non posso promettere niente, quindi ecco, vi direi Grosso De Rossi, attenzione, ma Paratici sta secondo me aspettando fino all'ultimo di sapere cosa faranno altri profili che sta seguendo. Tra questi c'è quello di Raola, tecnico del Bournemouth, che però lascerà la panchina della formazione inglese tra poche settimane. Se poi non dovesse arrivare a certi profili magari più di primo piano, andrà su scelte di tra virgolette ripiego italiane, e secondo me occhio a De Rossi e a Grosso. Quasi, guardate, quasi metto De Rossi davanti a Grosso, per quello che mi hanno spiegato proprio in queste ultime ore, per quello che so io. Poi magari vince la linea di Ferrari e resta Vanoli, non sarebbe secondo me un bel segnale né per la piazza né per il ruolo di Fabio Paratici. Staremo a vedere. Altra telefonata, Giovanni dalla Germania, buongiorno e ben trovato.
5: Buongiorno Andrea, come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, allora. grazie.
5: Allora io volevo dire la mia, ora mi daranno addosso in tanti. Dopo 7 anni abbiamo capito che non c'è progetto sportivo e che non ci sarà, perché secondo me il secondo posto è addirittura peggio del primo, Andrea, sinceramente. Cioè questa società merita di rimanere no, cioè loro stanno abbassando il nostro livello. Il nostro livello non è la salvezza o il decimo posto, il nostro livello sono le prime posizioni della classifica. Questa società deve andare via, questa proprietà deve andare via per completo, perché sono stati 7 anni peggiori della storia della Fiorentina, addirittura peggio del fallimento, perché perlomeno quando siamo falliti avevamo un progetto sportivo. È vero, la società ha avuto dei problemi economici e tutto il resto, ma avevamo un progetto sportivo, avevamo la squadra più forte d'Italia. Io me la ricordo 98-99, ho 42 anni, me la ricordo benissimo. Lì si godeva. Con questa proprietà io non ho mai goduto così tanto come ho goduto con Cecchigori. Quindi devono prendere e andare via. punto. E chi la pensa diversamente vuol dire che è diventato mediocre, punto.
3: Bene,
5: grazie mille Andrea,
3: grazie, buona giornata. Grazie, grazie, grazie, grazie a Giovanni della Germania. Devo dire che le gare tra Fiorentina e Genoa storicamente negli ultimi anni possono segnare, potrebbero segnare una cesura, no, tra il passato e il futuro. Nel 2019 così è stato, se vi ricordate, anche quello lì fu uno 0-0 biscottatissimo che salvò entrambe le squadre. Ora ieri il Genoa era già salvo, però insomma devo dire che attorno all'ottantesimo si è capito perfettamente che era diventato una mezza farsa la partita di ieri, perché insomma il Genoa faceva melina tra il suo portiere e i difensori, quindi nemmeno i rossoblù volevano spingere. Fiorentina non ne aveva più. Fiorentina che, io mi auguro che quest'ultime due partite con Juventus e Atalanta tiri fuori un po' d'orgoglio e faccia due belle partite. Magari, magari riesce a farlo, perché non avrà condizionamenti, avrà la testa libera. Magari fa delle belle partite, magari ci divertiamo a Torino con la Juventus. A proposito, oggi sapremo finalmente l'orario e il giorno della gara con i bianconeri. Però ecco, non credo, io penso che Fiorentina rischierà di perdere entrambe le partite. Questo perché la squadra non ne ha più. E stavo dicendo, come diceva Giovanni, che insomma se la proprietà vuole fare un passaggio lo deve fare adesso. Devo dire che dal post di Giuseppe Commisso non mi pare l'intenzione, ecco, perché se la proprietà ha voglia di andarsene e non investire non avrebbe fatto quel post lì. E io ti dico anche, vi dico anche, che vi continuo a ribadire quello che a me risulta. Poi ripeto, io vi dico quello che risulta a me, poi magari i fatti smentiscono tutto. Però so che la proprietà veramente non vuole vendere, ma non vuole vendere magari nemmeno tra un anno. So che loro vogliono rimanere, la proprietà Commisso vuole rimanere a Firenze. Fabio Paratici, quando parla con i vari procuratori o i direttori sportivi di altre squadre, racconta questa cosa qui, racconta che l'indirizzo del club è quello di non vendere. Quindi io vi riporto le cose che so io, dopodiché è legittimo che voi manifestiate ai nostri microfoni tutti gli auspici di una cessione, di un passaggio di proprietà. Allora, siamo invasi da messaggi vocali e scritti, continuate a mandarceli, 348 75 13 933. Siamo partiti forte con un paio di telefonate belle cariche. 055 77 111 71 è il numero giusto per continuare a interagire con noi. Continuate a chiamarci, continuate a mandarci i vostri messaggi scritti o audio. Quelli, questi ultimi, li analizzeremo da dopo la pausa delle 7.30, che faremo a brevissimo. Nel frattempo, in attesa di altre telefonate, direi di iniziare molto rapidamente a guardare i giornali e quindi di esaurire il prima possibile il capitolo rassegna stampa, perché insomma c'è veramente poco da dire. Cioè, della gara di ieri c'è veramente poco da dire, perché non ci sono stati gol, non ci sono state emozioni. Sì, ho visto francamente due grossi errori dell'arbitro Massimi, che non ha dato secondo me un rigore a testa, non ha dato un rigore su Østigard dopo un minuto di partita, e non ne ha dato uno alla Fiorentina su un calcione su Parisi a fine primo tempo. Quindi c'erano due rigori secondo me. Comunque, a parte questo, 0-0 direi giusto, ha fatto qualcosa in più il Genoa, ma in senso non è che De Gea ha fatto chissà quali parate. Sì, ne ha fatto un paio discrete, ma niente di che, insomma. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport, pagina 31 del quotidiano milanese. Viola salva senza gol. Siamo un po' sfasati, Sara, con questo schermo. Vabbè, non è colpa tua, Fiorentina al minimo, i tifosi fischiano, col Genoa a pari grigio. La squadra di Vanoli non segna per la terza gara di fila. De Rossi, restare in rossoblù non posso dirlo. Vedete quello che vi dicevo su Daniele De Rossi. Con poi le pagelle, la Fiorentina si prende un grande 5 come voto complessivo, il Genoa 5,5. I migliori in campo sono stati De Gea 6,5 e Østigard 7, nettamente il migliore in campo è Østigard, il difensore ex Napoli. E basta, direi che poi non c'è da dire nient'altro in questa orrida partita sulla pagina della Gazzetta dello Sport. Allora possiamo ottimamente staccare e dare il buongiorno a Rossano, che è un altro ascoltatore che ci ha chiamato in diretta. Ciao Rossano, buongiorno.
6: Ciao Andrea, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Io un po' di situazioni contrastanti chiaramente,
3: sì,
6: nella mia testa per questa situazione in generale, perché ovviamente sono contento che nulla cambierà da un punto di vista di serie che noi frequenteremo, e questo penso che sia in dubbio per tutti. È ovvio che nessuno si sarebbe mai pensato una situazione del genere quest'anno, però è anche vero che, visto e considerato quello che eravamo a novembre, purtroppo sappiamo tutti che non era mai successa una cosa del genere. Prendiamoci questa vittoria di Pirro. Attenzione, io non sono contento, non mi fraintendete. L'unica cosa è che sono soddisfatto che almeno possiamo guardare al futuro. Poi sul discorso, secondo me, del presidente commisso e comunque di quello che sarà il futuro, come giustamente hai detto te, la curva Fiesole farà le sue considerazioni l'ultima giornata, giustamente, e verranno scagliate tutte le frecce che devono essere scagliate nel modo corretto, secondo me. Allo stesso tempo, se una società o delle persone della società si devono scusare, lo faranno l'ultima giornata, penso, giusto?
3: Sì, sì.
6: Io la vedo in questo modo, insomma. Poi mi auguro vivamente, chiudo il discorso, mi auguro vivamente che, anche se so benissimo che il prossimo anno sarà un anno di transizione sicuramente, mi auguro vivamente che, se è stato preso un profilo come Paratici, che comunque in tanti decantano, io qualche sospettino ce l'ho, va bene, ma insomma lasciamo perdere, che in tanti decantano, bene, allora guardiamo la cosa con fiducia, ragazzi, perché sennò ci si tirano tutto addosso da noi e si fa tutto da soli, insomma.
3: Certo, certo.
6: Questo è quello che volevo dire.
3: Bene, Rossano, grazie davvero. Ciao. Per il tuo pensiero. E grazie, continuate a chiamare. Veramente oggi voglio, ragazzi, oggi veramente carta bianca, la famosa carta bianca di cui si parla sempre per Fabio Paratici, cioè speriamo che abbia carta bianca per lavorare. Ecco, oggi la carta bianca ce l'avete voi, ci avete proprio il foglio verde per girare, per circolare per le nostre frequenze web, per esprimere il vostro pensiero. 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per esprimere tutti i vostri pensieri invece al telefono. Allora, molto rapidamente vado anche sulle colonne di Tutto Sport, poi Corriere dello Sport me lo lascio per dopo la pubblicità. Corriere dello Sport che propone questa, bravissima Sara, questa mezza pagina, addirittura la Fiorentina si merita mezza pagina su Tutto Sport, nemmeno una pagina intera, mezza pagina. Dicevo, la Fiorentina che si prende mezza pagina di Tutto Sport e che analizza la pareggio orribile di ieri tra Fiorentina e Genoa. Vanoli decide il club, De Rossi no promesse. Bisogna dire, il titolista che non si capisce, volendo, se uno legge il giornale non sa, se uno scende da Marte e apre questo giornale non sa a cosa si fa riferimento, quindi il titolo non è molto chiaro. Comunque, affare di Tutto Sport che ha dei titolisti di poco valore. E futuro incerto per i tecnici, il Viola non so se sarà confermato, il genoano potrebbe andare via. Fiorentina salva ma esplode la rabbia dei tifosi, il pezzo di Brunella Ciullini, le pagelle di Luciana Magistrato, sicurezza Ostigard. Direi che possiamo chiudere qua con Tutto Sport perché non ci regala alcun tipo di spunto. Sono le 7:28, io vado in pubblicità e al rientro rapidamente esaurirò il Corriere dello Sport Stadio e forse anche La Nazione. Ma voi continuate a mandare i vostri WhatsApp scritti e vocali, mi raccomando, 348 7513 933. Continuate

0: giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena, strada provinciale 101, numero 52, la vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
2: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
7: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
1: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Bene, bene, bentornati in diretta, 7:34 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Sara Mastro Simone al di là dal vetro, la quale peraltro dovrò rimandare il codice famoso perché si è disconnesso il mio ottimo computer. E soprattutto voi all'ascolto, amici da casa, 055 77 111 71, il numero giusto per intervenire in diretta qui da noi. In alternativa WhatsApp, scritti e vocali, 348 7513 933. Giusti fischi della curva di ieri, avete un messaggio per questo gruppo che ieri ha ottenuto, ha conseguito una indegna salvezza alla terz'ultima giornata? E poi che cosa ne pensate del post del presidente commisso che ha detto congratulazioni per la salvezza e poi ha aggiunto lavoreremo per una grande Fiorentina, comunque ha detto insomma all'altezza della sua storia, un grande futuro ha detto, con una Fiorentina che sia all'altezza della sua storia, dei suoi colori e della sua città. Credete alle parole del presidente commisso oppure no? Insomma, fatemi sapere che cosa pensate. Sono questi un po' i temi del giorno, ma essenzialmente ecco, oggi è carta bianca, assolutamente qualsiasi tipo di tematica vogliate affrontare, noi siamo pronti qui per analizzarla assieme a voi. Quindi mi raccomando, i vostri vocali e i vostri messaggi scritti, ancora una volta ripeto, 348 7513933 oppure le telefonate. Come sempre, tutte le volte che volete intervenire, noi siamo pronti ad accogliere il vostro pensiero. 055 77 111 71. Rapidamente, Corriere dello Sport. Eccolo qua, con ben due pagine di Fiorentina in apertura del quotidiano, pagine 20 e 21 nello specifico. Fiorentina punto e a capo,

0: salvezza aritmetica, adesso deve partire la ricostruzione, scrive Francesco Gensini nel suo articolo. 90 minuti senza niente, lo squallido pareggio con il Genoa garantisce l'obiettivo, ma alla fine esplode la rabbia dei tifosi. Il commento di Alberto Polverosi: Paratici, il compito sarà difficilissimo. Io penso che, insomma, se lo potesse aspettare. D'altronde è arrivato a Firenze con la squadra che era ultima e l'ha salvata assieme a Vanoli, quindi immagino che avesse in mente anche uno scenario peggiore di questo, cioè quello della retrocessione. Le pagelle, sempre a cura di Francesco Gensini. Braschi si batte, anima Østergaard. Sì, devo dire, Braschino, non so cosa ne pensiate voi. Io, guardate, soltanto per la stima gli darei 6, però magari 6 non se lo merita, perché comunque se non ha fatto quasi niente, ha fatto un paio di buone giocate, un colpo di testa, un colpo di tacco a un certo punto che ha esaltato lo stadio, però insomma ha fatto poco. Devo dire che era anche in una situazione di nulla cosmico ai suoi lati, ecco, quindi non è che potesse nemmeno inventarsi chissà cosa. Comunque sia, migliore in campo Østergaard si prende 7, il peggiore in campo Dodò 4 e mezzo, un'altra partita da vomito, scusate l'espressione colorita del brasiliano, l'ennesima prestazione agghiacciante di Domilson dos Santos, detto Dodò. Voto all'arbitro 5, devo dire voto corretto, perché ripeto, c'erano 2 rigori, uno a testa, e in generale non mi è piaciuta la gestione dei falli da parte del direttore di gara. Le parole anche dei protagonisti, con la replica della città di Firenze e della curva in modo particolare. Tuona su Firenze, il pezzo di Alessandro Di Nardo. Cori e fischi al 90esimo, i tifosi chiedono di più, la missione salvezza è compiuta, il Franchi con ampi spazi vuoti non dimentica però la stagione da incubo, e a fine gara parte la contestazione. Al termine al termine nessuno fa festa e la squadra resta a centrocampo. E poi curiosità, che non è nemmeno così bella come curiosità, Brescianini e Fabian da ieri sono al 100% giocatori della Fiorentina, e questo non so nemmeno se è una bella notizia o meno. Di sicuro su Fabian no, per quanto mi riguarda. Brescianini secondo me è un buon giocatore, quest'anno ha fatto pochissimo, ma perché era in un contesto di zero assoluto e quindi non ha funzionato al meglio. E poi le parole anche dei protagonisti: Vanoli la dedica tutta a Rocco, ha dato tanto per la Fiorentina. Ieri il tecnico Viola si è presentato presso la sala stampa con la maglia in memoria di Rocco Commisso. Va bene, questo era il Corriere dello Sport, che possiamo serenamente archiviare. Rapidamente la Nazione, guardiamo anche il quotidiano fiorentino. Cara Viola, meno male che è finita, il pezzo di Riccardo Galli. Pari col Genoa, missione compiuta, ma alla fine si sentono soltanto i fischi. Partita scialba senza gol, il timbro salvezza arriva con un match che riassume quanto visto in tutta l'annata. Vanoli boccia e lascia in panchina Gudmundsson, Braschi titolare ma lui non sfrutta l'occasione, Dodò gara da incubo. Sì, obiettivamente i voti sono tutti insufficienti, l'unico voto mediamente alto è quello a De Gea, che si prende 6 e mezzo, tutti gli altri tra il 5 e il 5 e mezzo, Dodò 4 e mezzo, voto giustissimo secondo me. I commenti dei protagonisti: Vanoli, stranieri incompreso, fategli almeno un applauso, scrive Stefano Cecchi. Benedetto Ferrara aggiunge: Paolo ha evitato un disastro, il futuro inizi con delle scuse. E poi nella pagina accanto, no scusate, eccolo qua, il sollievo di Vanoli: mi godo il traguardo, futuro tocca al club. E poi la protesta della curva a fine partita: fate ridere, andate a lavorare, il duro sfogo della curva. Chiudiamo la rassegna stampa con una buona notizia, che è riportata anche sulla Nazione, ma ve la posso dire anche a voce perché insomma l'ho seguita molto bene. La vittoria della Primavera, che ha vinto 6-1 contro la Cremonese già retrocessa in Primavera 2, e vittoria che permette alla squadra di Galloppa di riprendersi il primo posto e di arrivare direttamente ai playoff scudetto in semifinale, quindi la primavera eviterà il turno preliminare, che si giocheranno invece dalla terza alla sesta posizione, quindi le successive quattro dopo le prime due. Ricordo che i playoff scudetto, semifinale e finale, si giocheranno al Viola Park nel corso del mese di maggio. Mi sembra siano 24 e 25 le semifinali, 28 la finale. E direi a questo punto che, visto che la stagione della prima squadra è stata indecente, visto che il settore giovanile Viola ci ha già fatto godere quest'anno con la vittoria del Viareggio che mancava a 34 anni, speriamo che la primavera ci regali il campionato, lo scudetto. Allora, stop con la rassegna stampa, stop ai giornali. Adesso veramente tornate voi protagonisti da qui fino alla fine della trasmissione, poi certamente avremo i nostri collegamenti con gli opinionisti, avremo come sempre Andrea Trapani alle 8:20, avremo il caffè nero bollente di Luca Calamai alle 8:40, alle 8:30, poi avremo alle 8:40 il direttore Tommaso Loreto con il suo bene bene male male, ma da adesso in poi veramente spazio totale, libero sfogo complessivo alle vostre opinioni. Quindi partiamo, cara Sara, con una prima rafficona di note vocali che sono già arrivate al 348-7513-933. Ricordo a tutti un po' i principali temi che potete sfruttare per interagire con noi: la prestazione indegna di ieri, la reazione della curva, siete d'accordo? Vi aspettate ancor più contestazione contro l'Atalanta? E poi le parole del presidente Giuseppe Commisso che parla di la volontà di costruire un grande futuro per la Fiorentina. Ci credete o no? Oppure pensate che sia opportuno a questo punto farsi un esame di coscienza e valutare davvero per la famiglia Commisso di cedere il club? 348-7513-933. Iniziamo con questa prima raffica di note audio. Vai Sara, grazie.
1: Buongiorno Andrea e buona settimana come sempre.
0: Meno male, grazie.
1: I processi sono presto fatti. La cosa migliore sarebbe che questa proprietà andasse dove mandò le Pecchigori. E poi, se questo non succede, Panatici deve fare un grande lavoro, perché qui c'è da rifondare tutto. Secondo me, minimo va cambiato 10 giocatori. Poi sperando che le cose vadano bene, perché con questa proprietà, ripeto, si è sempre lottato per bassi fondi, a parte in qualche eccezionale stagione.
2: Ciao ragazzi, la dignità di un tifoso e la consapevolezza di essere capitati in un anno orribile non si comprano al mercato. E a proposito di arbitraggi, Rocchi è stato eliminato, ma Chiffi c'è ancora e fa danni irreparabili in Parma-Roma. Ciao da Marco il Moviolista.
3: Sì, buongiorno Andrea, e volevo chiedere una cosa al sindaco dell'Isolotto, che va bene 5 minuti di fischi, 3-4 cori in quella maniera, oppure è troppo? Facci sapere.
4: Buongiorno Radio Firenze Viola, sono Nello da Torino. Ma questa proprietà quando è che vende? Se ne tornano in America, da dove sono venuti? Spero che la curva Fiese l'ultima giornata entri in campo, ma entri in campo sul serio. Forza Viola.
5: Io invece volevo andare controcorrente, volevo dire un grazie a Pioli, perché se no avremmo fatto il solito campionato a lottare per la Conference, che poi che palle sempre sta Conference, e invece vedi, ci ha fatto fare un campionato emozionante, ci ha fatto stare sul pezzo fino a due giornate dalla fine. Ma vai via.
6: Buongiorno dottor Andrea, ieri grande biscotto, tra l'altro non hanno fatto niente per non far vedere che praticamente le due squadre si accontentavano di uno 0-0 ridicolo alla faccia dei tifosi di chi ha pagato il biglietto per andare a vedere quello scempio, per cui giustissima finalmente la contestazione della curva Fiesole, che si comincia a riconoscersi la curva dei vecchi tempi, finalmente senza sconti per nessuno. L'unico che sconterei sinceramente sarebbe Vanoli. Io mi dispiace ripeterlo, ma Vanoli, al di là delle sue capacità, ha fatto un miracolo, perché abbiamo una squadra di raccattati, di tecnicamente disastrosi, e non so come farà Paratici a piazzarli. Per quanto riguarda il presidente, bisogna sperarci per forza. Ciao da Riccardo.
0: Molto bene, queste le prime vostre valutazioni via audio, ce ne sono anche altri, continuate a mandarceli, perché ripeto, siete voi grandi protagonisti di questa mattinata. Tra l'altro, ma sicuramente arriverà questo momento, perché ne sono convinto, non potrebbe mancare. Dovrebbe, però utilizziamo il condizionale, dovrebbe essere la giornata di oggi quella che segnerà il ritorno tra gli ascoltatori che chiameranno in diretta di Walter da Roma, perché Walter da Roma non lo sentiamo, direi, da, aiutami Sara, almeno 4-5 mesi. Lui se lo ricorderà, l'ultima volta che ha telefonato in radio, ma mi aveva promesso, lui che mi ascolta tutte le mattine, che a salvezza acquisita mi avrebbe chiamato in diretta. Quindi, caro Walter, chiama ora, chiama tra mezz'ora, tra 40 minuti, chiama quando vuoi, però ecco, me l'avevi promesso che a salvezza acquisita avresti richiamato dopo quella volta che ti mettesti a piangere in diretta dopo la sconfitta col Verona, penso fossi in casa. Da lì non hai più chiamato, hai interagito via WhatsApp, però la tua voce non l'abbiamo risentita. Ecco, è arrivato il tuo momento, quindi non ti peritare di chiamarci. Allora, un po' di messaggi scritti, dai. Intanto continuate a mandarci i vostri WhatsApp audio 348-7513-933, oppure a chiamare in diretta prima o dopo Walter, va benissimo, 055 77 111 71. Lorenzo da Torregalli: dopo questa ennesima prestazione vergognosa, deprimente, assolutamente insulsa, pretendo le scuse della società e la rifondazione totale di questa squadra indegna di vestire il giglio sul petto. Antonio: il maggior responsabile di questo disastro è Pradè, che se n'è andato, perciò sono ottimista per il futuro. Sì, allora io devo dire, cito con piacere la telefonata o l'audio di un ascoltatore, mi sembra di venerdì, sì, era venerdì sicuramente, che mi disse, ma ora non ricordo chi fosse, disse però giustamente, sì, adesso si può anche contestare la squadra e la dirigenza tra la gara col Genoa e quella con l'Atalanta tra due settimane. Però due dei maggiori responsabili di questa stagione non ci sono più, se ne sono andati, uno è Pradè e l'altro è Pioli. Quindi, francamente, è proprio una contestazione monca, perché poi molte delle critiche, direi un buon 60%, dovrebbero andare veramente a quelli che non ci sono più. Luca: la Fiorentina di quest'anno sembra il film Il presidente del Borgo Rosso Football Club, si fa ridere. Matteo Dallasdraio: missione numero uno, cacciare Vanoli. Pierluigi: il mio mantra è via Ferrari. Beh, ragazzi, siamo arrivati alla resa dei conti qui, Simone: il messaggio del figlio di Rocco a fine partita è stato inquietante. Fa il paio con quello che fece Pradè, dove parlò di ambizione. La fiducia è finita. Eleonora: voglio che quell'indegno personaggio che si fa chiamare presidente se ne vada, lui e la sua mamma, Ferrari e tutti questi mediocri calciatori. Piazza Pulita: al Casentino, giusta osservazione dell'amico sulla lotta interna al potere, ma Vanoli come sempre ha perso un'altra occasione per stare zitto. Paratici l'ha purgato e ha fatto bene. Io, per quello che posso dirvi, so che Fabio Paratici non ha per niente gradito le ultime due prove, quella con la Roma e quella con il Genoa, e sono motivi che lui utilizzerà in quanto direttore sportivo, in quanto capo dell'area tecnica, per suggerire, sostanziare, come si usa dire ultimamente, la scelta, per sostanziare la scelta di cambiare allenatore a fine anno. Questo è quello che mi hanno spiegato, poi magari rimane Vanoli, ma il mio forza 1% rimarrà, forza 1% rimarrà alla base di qualsiasi mia valutazione. Maggio da Coracchi: speriamo che vada come l'altra volta, dopo il biscotto col Genoa si fece uno squadrone, arrivammo quarti l'anno dopo con il furto di Siena Milan. No, Maggio, ti sei confuso. Dopo il biscotto col Genoa arrivò la famiglia Commisso, e il primo anno della famiglia Commisso la Fiorentina lottò per non retrocedere anche quell'anno lì, che iniziò l'anno con Montella, poi arrivò Ghiachini. Quindi no, purtroppo i biscotti col Genoa non portano mai a qualcosa di buono. L'anno prima di Siena-Milan, famoso rigore per il Milan, la Fiorentina si era salvata alla penultima giornata vincendo a Lecce 1-0 con gol di mi sembra Alessio Cerci, mi sembra, però comunque sia sempre andata schifosa, era stata anche quella chiaramente. Andrea 61 da Milano, buongiorno, archiviata anche l'aritmetica, ora contano i fatti, però si devono beccare tutte le reprimende del caso, dure, sarcastiche e graffianti. Damiano, buongiorno, chiamate l'Orda d'Oro, terra bruciata di chi ha creato scompiglio nello spogliatoio e ieri ha detto al colleghino: tranquillo, siamo salvi. E poi Gianni, buongiorno, io ripartirei innanzitutto dallo stadio, abbiamo bisogno di accelerare i lavori e per il prossimo anno a malincuore, ma emigrerei per avere un intero stadio a disposizione e non uno parziale trasformato in cantieri. C'è bisogno di calore intorno alla squadra per sostenerla a dovere. Poi affidare a De Rossi mi sembra un azzardo, così come a Grosso, mi paiono entrambi acerbi. Personalmente ho apprezzato il lavoro del tecnico dell'Udinese Runiaic, è vero, anche io l'ho apprezzato, ti dico la sincera verità. Però sullo stadio ti dico che non ci sono possibilità che la Fiorentina giochi altrove. Andrea, ciao, buongiorno, vi affido una missione, sono sicuro che capirai. Alla conferenza stampa di fine stagione, qualora Ferrari tirasse, detto anche Mister Puntifragola, scrive Andrea, H, cioè also, also no as, giusto? H, also no as, non as, tirasse fuori la teoria vincente della sua tabella, vi prego di insorgere a nome di tutti i tifosi che hanno vissuto questa stagione terrificante. Grazie e complimenti a tutta la radio. Fabio, il comunicato del presidente commisso per festeggiare la salvezza come fossimo una neopromossa dà la misura di come questa società conosca la nostra storia e non abbia nessun interesse per il lato sportivo. Purtroppo, finché non saranno finiti i lavori allo stadio e ottenuto la convenzione pluridecennale, non venderanno mai. E poi Damiano, ma che vuoi pensare, troppo calda la ferita, aggiorniamoci a luglio, serve un mese di spurgo mentale. No, Damiano, no, perché tra un mese, secondo me, la ferita si è rimarginata. I conati di vomito che questa squadra ci ha regalato domenica dopo domenica saranno passati tra un mese. E quindi la rabbia, la voglia di contestare, i pensieri che tu, secondo me, hai adesso, li devi esprimere ora, perché tra un mese magari è tutto passato. E invece adesso che bisogna farsi, che dovete far sentire la vostra voce, la vostra indignazione per questa stagione. Se no, tra un mese è tutto passato. Chi sta già parlando più dell'eliminazione dell'Italia dai mondiali? Non ne sta parlando più nessuno, eppure sembrava che si dovesse fare fuoco e fiamme dopo la figura di Melma, che ci ha ancora una volta regalato questa nazionale nel playoff contro la Bosnia. Due settimane, non ne parla più nessuno. Quindi la Fiorentina ha fatto una stagione schifosa, l'ha finita ieri, bene. È ora che si deve battere il ferro finché è caldo. Adesso, non tra un mese, perché tra un mese, se si sta zitti ora, e tra un mese ti ritrovi il Beppe Iachini di turno e il mercato fatto a costo zero. Non va bene, secondo me. È ora che si deve far, secondo me, sentire la voce. Laura, buongiorno. Ma Giuseppe Commisso ci è o ci fa? Ha chiamato per fare congratulazioni alla squadra per la salvezza raggiunta. Dirigenza e giocatori indegni, giusti i fischi a fine gara. Massimo D'Assesto, Joseph ieri faceva meglio a stare zitto, farebbe bene a venire il prima possibile e a chiarire una volta per tutti i suoi intenti. Ecco, questo è un messaggio giusto. Deve investire in maniera rilevante per sostituire almeno 10 titolari se si vuole ambire a posizioni di vertice. Il com insegna, se si vuole in un anno si può costruire una squadra da Champions. L'anno prossimo attenzione anche al Venezia. Sì, o più che al Venezia, vediamo se sale il Palermo, perché il Palermo c'ha un sacco di soldi. Io penso salirà il Monza alla fine, ma Palermo c'ha dietro il gruppo City, quindi farei attenzione. E poi Paolo all'isolotto, io credo sono imparatici, commisso è impossibile giudicarlo, non ne capisce nulla di calcio. Poi abbiamo Claudio che mi scrive: io sono felice perché ci siamo salvati, perché è stata una brutta sofferenza, dopodiché spero in futuro più belle con meno sofferenza, ho sofferto talmente tanto che non ho la forza di prendermela con nessuno. L'abbiamo sofferta anche noi questa stagione, carissimo Claudio. E poi Gianluca, possiamo dire dopo 7 anni che la proprietà commisso è la peggiore della storia viola o qualcuno se ne offende? Allora, peggiore non lo so, di sicuro su 7 anni di proprietà 3 ha lottato per la salvezza, quindi ha fatto anche 3 finali, non ne ha vinta nemmeno una, ma con un pizzico di fortuna magari questa società sarebbe stata un giorno ricordata per aver riportato un trofeo europeo a Firenze che non si vinceva al 61. Quindi non lo so se è proprio la peggiore o la peggiore, di sicuro negli ultimi anni, cioè in questi anni di gestione, sono stati più i dispiaceri che le gioie, anzi gioie direi zero. Poi Nico da Roma, allora, sono mesi che dico contestazione a oltranza, questa novella dello stento ci ha davvero stufati. Se l'impegno di avere una squadra di calcio è troppo oneroso, che i commissari si facessero da parte, Firenze non merita questa banda di ciarlatani. E poi leggo Giulio da Sesto e poi mi fermo e vado in pubblicità. Mi scrive: lo stadio a metà capienza era mezzo vuoto, questo dovrebbero chiedersi, hanno allontanato i tifosi e questa è la cosa peggiore. Fare un prezzo molto ridotto a chi è abbonato e fare prezzi molto bassi per riavvicinare i tifosi, salvo solo Vanoli. Grazie mister, grande lavoro. Sì, indubbiamente la cosa principale è riportare la gente allo stadio. La cosa principale è veramente fare appassionare la gente di questo sport di nuovo e portare a Firenze un tecnico che giochi bene al pallone. Poi è chiaro che dovranno servire delle iniziative anche a livello proprio di fidelizzazione per riportare la gente al Franchi. Il Franchi, mettetevelo in testa, sarà lo stesso di quest'anno e dell'anno scorso, stessa capienza, stessi posti. Poi dal campionato 27-28 avremo finalmente la nuova curva Fiesole, inizieranno i lavori da quell'altra parte, quindi mettetevi l'anima in pace, amici miei, servirà pane e cicoria allo stadio anche per l'anno prossimo, perché quelle sono le zone disponibili. Allora, mi devo fermare per la seconda pubblicità del mattino, vedo che stanno arrivando ancora tantissimi messaggi. 055 77 111 71 per le vostre telefonate. Eravate partiti benissimo con la telefonata e poi vi siete fermati. 348 75 13 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp vocali e scritti. Ce ne stanno arrivando moltissimi, continuate a mandarceli, vi voglio sentire belli carichi sulla contestazione di ieri della curva, sulle parole del presidente commisso, sul messaggio arrivato da parte dei giocatori che se ne sono andati a gambe levate senza nemmeno andare sotto la curva a fischio finale. Insomma, voglio sentirvi belli carichi e sapere che cosa ne pensate. Linea sana in regia e tra poco torniamo.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
1: Golden Bistro Arsigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40. Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
5: Auto Chi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Bene. Bentornati, 8 e 3 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando. Sarà Mastro Simone in regia con tutti i vostri messaggi vocali che stanno arrivando e che Sara sta selezionando. Ricordo a tutti coloro che si fossero messi in collegamento da poco, perché sono scattate le ore 8, che il tema oggi è libero. Insomma, potete serenamente interagire con noi con qualsiasi argomento vogliate approfondire. La contestazione della curva direi che è la diciamo così il tema più caldo di tutti, cioè se condividete o meno la posizione che ha preso il tifo organizzato con al di là del biscotto, perché no, che insomma ha fatto ridere un po' tutti inizialmente. ma quel via la M da Firenze, siete uomini di M, meritiamo di più, i fischi vari, andate a lavorare, insomma, se condividete questa presa di posizione fatemi sapere. Se vi aspettate con l'Atalanta, prossimo appuntamento in casa, nonché ultimo dell'anno, una presa di posizione più dura, magari verso la proprietà, perché devo dire che ieri stavo, mentre facevo la mia radiocronaca su Radio Firenze Viola, dallo stadio, sentivo Chiara Bevilacqua che in studio qui da noi leggeva i messaggi, no? E alcuni ascoltatori si lamentavano del fatto che c'erano dei cori o dei fischi verso i giocatori e nessuno per la proprietà. Effettivamente l'ho notato anch'io che non è stato preso di mira nessuno, né con corni né con striscioni, ma vi devo anche dire quello che ho detto in apertura di puntata, che io fin da sabato, quando ho cominciato un po' a lavorare su questa possibilità di capire, no, che cosa sarebbe potuto accadere allo stadio, mi è stato spiegato da chi di dovere che era molto più probabile che la contestazione vera e propria si sarebbe spostata alla gara con l'Atalanta. Quindi a coloro i quali magari ora dicono ma la curva non prende di mira la proprietà, io vi invito a aspettare la gara con l'Atalanta, poi direi che il giorno dopo ne potremo parlare diffusamente, perché secondo me, cari amici da casa, ne vedremo, ne sentiremo delle belle. Allora, benissimo. Allora, messaggi scritti. Ah, e poi l'altro tema è chiaramente, se volete approfondirlo, le valutazioni del presidente Giuseppe Commisso in quel suo post Instagram dove ha detto di voler lavorare per un grande futuro per una Fiorentina che sia all'altezza della sua storia, dei suoi colori e della sua città. Allora, ripartiamo dai messaggi scritti, poi ci sono un sacco di vocali. Ricordo ancora 348 75 13 933, numero per i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 invece per telefonare in diretta. E Dario mi scrive: pulizia di tutti a partire da Ferrari, staff medico e team manager. Questo è Dario da Volterra. Gianmarco da Varese: Andrea, ma secondo te De Rossi è malleabile? La sensazione in sala stampa di ieri era di un abbandono del tecnico al Genoa in favore della panchina viola. Ora su in favore della panchina viola non lo so, di sicuro grosso De Rossi ha capito che, penso da quello che mi hanno spiegato, che non è che il Genoa abbia chissà quale ambizione per l'anno prossimo, se non, ecco, totalizzare ancora 40 punti e salvarsi, come del resto è la storia del Genoa degli ultimi 80 anni, salvo quando vinceva gli scudetti, quando giocavano quattro squadre. Poi, ecco, il Genoa ha sempre lottato per la salvezza, sì, ha fatto con un anno l'Europa con Gasperini, poi non ha fatto mai stagioni oltre il decimo posto, quindi credo che l'ambizione del presidente rumeno Suciu, mi sembra si chiami, sia quella di avere un Genoa che sì, si possa salvare con un pizzico più di serenità, ma non più di lì. Io ho la speranza che la Fiorentina voglia fare una stagione diversa l'anno prossimo, cioè arrivare almeno, non so, di nuovo dalla Conference in su, o lottare per tornare in Europa. Magari non ci arriva al primo anno, ma ci lotta, quindi qualche ambizione in più chiaramente la Fiorentina deve averla, e De Rossi può essere un profilo. Poi se è malleabile o meno non lo so. Io per malleabile, quando utilizzai questo aggettivo, peraltro utilizzato anche da Sandro Sabatini l'altro giorno in un intervento su a Radio Bruno, perché me lo sono riascoltato e anche lui ha utilizzato questo aggettivo legato a Grosso, io non so se De Rossi sia malleabile, nel senso, da un punto di vista tattico mi sembra che sia molto vario, nel senso che non è fossilizzato su un solo schema. Se è disposto a scendere a patti e a confrontarsi con la dirigenza, spero proprio di sì, anche perché io so, ve l'ho detto tante volte, che lui al Genoa è stato suggerito da Paratici, e quindi se il Parati ce lo portasse a Firenze, secondo me gli darebbe una grossa responsabilità, una grande panchina, e in qualche modo i due si dovrebbero molto confrontare. Michele, oltre a Pioli e Pradè manca il Tibia nei principali responsabili. Comunque ti ringrazio per la citazione. Ecco, era Michele che me l'aveva mandato, forse mi aveva anche chiamato in diretta per dirmelo. È vero, hai ragione, il Tibia che ieri era in tribuna, chiaramente il riferimento è Moise Kean. Io mi auguro che Kean almeno con la Juventus possa essere convocato, possa giocare un po', ecco. E, Damiano, ma che ragionare a freddo, ora deve partire la rappresaglia 1% e Orda d'oro, e poi forza Gengis Khan, e poi Giuliano 73, la stagione può prendere un senso vincendo a Torino, no, ora un senso vincendo a Torino, no, diciamo che se la Fiorentina vince a Torino ci si toglie una soddisfazione, questo sì, indubbiamente siamo molto più contenti, però ecco, non è che vince a Torino, ah, allora stagione da 7 in pagella, no, la stagione resta a 4 pieno, se vince a Torino gli puoi dare 4 più, ecco, non di più, cioè ti prende la soddisfazione, oh via, hai battuto i Gobbi in cassa, che bello, via, però non penso cambi molto. Ma questi indegni di indossare la maglia viola, a cosa si può chiedere? Il primo Ken che non esulterebbe nemmeno, è vero, l'anno scorso fece gol e non esultò a Torino. Poi questo ascoltatore che Fabio, eccolo qua. Ieri salvezza matematica anche per il Nottingham Forest di Nicola Milenkovic. Eh sì, è vero, perché ha perso il West Ham contro l'Arsenal, che spedisce molto probabilmente in Championship il West Ham. Urge gemellaggio con le due società storiche fiere di andare controcorrente. Il Nottingham Forest, caro Fabio, sfondi una porta aperta. Io quest'estate, quando ho avuto la fortuna, grazie a Radio Firenze Viola, di andare al City Ground a raccontare l'amichevole Nottingham Forest Fiorentina, ho avuto grandi emozioni, ho visto la statua di Brian Clough, ho visitato lo stadio, ho visto il campo, insomma, dove quel mitico Forest ha costruito la vittoria di due Champions League a cavallo degli anni 70, anni 80, non ricordo esattamente gli anni, ma insomma furono anni importanti quelli. Poi c'è Andrea da Forlì che non riesce a chiamarci, Sara, poi vediamo se riuscirà a contattarci. Andrea da Forlì, 055 77 111 71, devi chiamare questo numero. Lorenzo, più di 90 milioni investiti sono pochi, l'unica colpa a mio avviso della società è quella di essersi affidata a responsabili tecnico, cioè sono pochi, si domanda, non era un'affermazione, la domanda, sono pochi? No, non sono pochi, l'unica colpa a mio avviso della società è quella di essersi affidata a responsabili tecnico sportivi non adeguati, e su questo sono d'accordissimo. Ivan dal Viola Club Puglia, poi andiamo con un po' di vocali perché ce ne sono tantissimi. Mi sono chiesto come mai abbiano aspettato il 92esimo e non abbiano contestato già da fine primo tempo. Ivan, io questo me lo aspettavo, ti dico anche perché ieri era fondamentale evitare qualsiasi rischio di cacarella, nel senso di farsela addosso col pannolone. Dovevi fare un punto e l'hai fatto, e quando la partita si è capito che si avvicinava a uno 0-0 scolpito nella pietra, perché andava bene a tutte e due, la curva ha cominciato a contestare, quindi la scelta di non contestare era dovuta a questo, nel senso che prima di tutto bisognava portare a casa la pagnotta, poi una volta arrivata la pagnotta è partita la rabbia, ma con l'Atalanta vedrete che ci sarà molto più pane duro per i giocatori della Fiorentina e per i suoi dirigenti. Sara, un po' di vocali, ce ne sono tanti, mandane tu quanto vuoi a piacimento, grazie.
9: Buongiorno Andrea, sono Max da Genova. Finalmente è finita, finalmente non se ne poteva più, e questo macigno ce lo siamo levati dalle spalle, e adesso spero
8: con la S,
9: una bella rivoluzione, tutti gli organi interni della Fiorentina, dai calciatori fino ai magazzinieri, e soprattutto spero che di vedere giocare a calcio il prossimo anno. Non chiedo altro, voglio un attimo divertirmi, poi sappiamo tutti che i risultati, fare vincere trofei non è mai semplice, però almeno vi prego, fateci divertire, fateci tornare a vedere giocare un bel calcio. Grazie.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti. Se Dio vuole, sta agonia è finita, non se ne poteva più. E purtroppo ci sono altre due giornate, se uno proprio le vuole guardare, ma se ne può fare anche a meno. L'unica vera vittoria è che mi sono fatto la barba dopo che avevo fatto il fioretto a gennaio, che fino alla salvezza della Fiorentina non me la sarei fatta. Quindi oggi sono più leggero anche da quel punto di vista.
8: Oh, bene, bene.
10: E ora un bel ripulisti. Speriamo nelle capacità di Paratici e di chi lo affiancherà, e vediamo di ripartire per l'ennesima volta, sempre forza viola.
11: No, io di questi non ne voglio vedere più uno, io non li voglio proprio vedere, dall'allenatore ai giocatori, ne salvo un paio e poi il resto via, non li voglio proprio vedere, come fecero nel 2012 quando arrivò a Montella, no? 9-11 via, di sostituiti, così bisogna fare, perché questi non devono neanche, il prossimo anno non devono neanche figurare veramente non li voglio proprio vedere. Per quanto riguarda Commisso, vabbè, io ragazzi onestamente quando arrivò mi sembrava nemmeno di finire, sicché questo la dice lunga, ma lasciamo fare, vai, massi da qui.
12: Joseph Commisso esulta per la salvezza? Normale. Quando c'è incompetenza, ineffettivismo, non si sta a 6.000 km da Firenze, quando non si conosce la differenza tra un fuoricampo nel baseball e una rabona nel calcio, succede quello. È importante scegliere allenatori, però bisogna cambiare la società, e anche i tifosi si devono svegliare, non si può accettare sempre tutto. Se mi vendono Vlahovic e chiedono, mi prendono a Halleon 34enne, il Cabral dalla Svizzera e ci deve essere la gente in Belvita, qui va sempre tutto bene e si festeggia 15esimi posti, super calva.
8: Bene, benissimo, grazie, mi raccomando, occhio agli aggettivi che date alle persone, limitatevi alle competenze e alle così all'adeguatezza delle persone nei propri ruoli, senza dare giudizi di nessun tipo, ecco, sulle altre persone, mi raccomando, state molto attenti, è una questione anche di delicatezza. Io penso che Giuseppe Commisso, quando è arrivato qua a Firenze, nonostante fosse un uomo fatto e finito, già laureato alla Columbia University e tutto, fosse molto molto molto bambino, molto bambinone, se devo dire la verità. L'impressione che ho avuto io è questa. Poi invece, quando l'abbiamo rivisto dopo la morte del padre, sia nella messa funebre a New York che qui in Italia, io l'ho trovato personalmente molto maturato, molto consapevole di quello che dice, di quello che fa. Poi dobbiamo misurare le sue qualità da presidente, vedremo quello che farà nel concreto, perché poi lui, quando è morto Rocco, fece quell'elegia funebre dove in sostanza non fece mistero di voler proseguire il progetto del padre, quindi di voler, immagino, anche investire del denaro, perché poi Rocco quest'estate aveva speso un sacco di soldi. Quindi mi auguro veramente che dalle parole poi passi ai fatti, ecco, che ci metta quantomeno la buona volontà, ecco. Va bene, allora un altro po' di messaggi, poi a brevissimo andiamo dall'ottimo Andrea Trapani, quindi ancora 3 o 4 minuti, cara Sara, poi avanti tutta con la chiamata. Gianni da Calenzano: con l'Atalanta stadio deserto, certamente. Tra l'altro l'Atalanta che ieri ha battuto il Milan che è finito veramente nelle barbe, io penso che sia la squadra che più di tutte rischia di non andare in Champions. Tra l'altro la Roma ieri ha vinto una partita stranissima a Parma e ha agganciato il Milan. Il Milan nelle ultime due ha il Genoa e il Cagliari, la Roma ha il derby e non mi ricordo l'ultima con chi ce l'ha, la Juventus ha la Fiorentina e non mi ricordo con chi ce l'ha l'ultima, però hanno tutto sommato un calendario tutte normale tranne la Roma che ha il derby. È vero che la Lazio sarà reduce dalla finale di Coppa Italia, però il derby è sempre il derby, quindi no, vi dico a questo punto Milan ha Genoa e Cagliari, la Juventus ha la Fiorentina e il Torino, ha il derby anche la Juventus, mentre la Roma ha il derby di Roma e il Verona a Verona, quindi insomma sicuramente a Verona non avrà grossi problemi. Comunque lotta Champions che entra nel vivo. No, vi volevo dire, l'Atalanta vincendo ieri a Milano ha sostanzialmente blindato il settimo posto, non andrà né sopra né sotto, cioè a meno che il Bologna non le vinca tutte e tre e l'Atalanta le perde tutte e tre, perché Bologna gioca stasera e l'Atalanta perde le prossime due, ma la vedo difficile. Ecco, questa è l'ottima classifica di Serie A che ci fa vedere la Sara, a meno che, dicevo, il Bologna, che è decimo, non ne vinca tutte e tre e vada a, mi sembra ne abbia 49 di punti, quindi vada a 58, e l'Atalanta non ne perde tutte e tre e rimanga a 58, rimane al settimo posto, per cui io penso che stasera il Bologna a Napoli perderà, quindi non si pone il problema, o anche pareggia, è uguale. La gara tra Fiorentina e Atalanta sarà una gara letteralmente inutile, cioè non serve a niente, parlo dell'ultima di campionato, quindi non dovrà essere messa di domenica, io penso verrà messa di sabato sera, o sabato alle 18 o sabato alle 20:45, addirittura sabato alle 15 se ci vogliono male, perché tanto è una partita che non frega niente a nessuno. E parlo di Fiorentina-Atalanta, dell'ultima di campionato. Oggi invece sapremo quando si gioca Juventus-Fiorentina. Da quello che so io si giocherà di domenica alle 12:30, insieme al derby di Roma e insieme anche a Genoa-Milan, perché serve la contemporaneità per le gare che valgono lo stesso piazzamento, quindi giocheranno allo stesso orario anche Lecce e Verona, e presumo anche il Cagliari, perché il Cagliari in teoria non è ancora salvo, però penso che un punto lo farà nelle prossime due giornate, cioè oddio, in realtà deve farlo la prossima contro il Torino in casa, però io penso che difficilmente Lecce e Cremonese faranno tutti i punti a loro disposizione da qui alla fine del campionato. Mi fermo un attimo con la lettura dei vostri messaggi e l'ascolto dei vostri vocali, tutto rimandato alla mezz'ora finale di trasmissione, perché come sempre, come tutti i lunedì, ho il piacere di ritrovare in diretta l'amico e collega di calciotoscano.it del Foglio, Andrea Trapani. Ciao Andrea, buongiorno.
13: Buongiorno Andrea, un saluto a tutti.
8: È un caffè come? Dolce, amaro, quello che prendiamo oggi? Cioè, se non altro, diciamocela tutta, è finita questa stagione indegna, però insomma resta veramente un anno disgustoso che non ci può far felici stamattina, Andrea.
13: Mettiamo così, abbiamo bevuto un pessimo caffè per tutta la stagione, sì. Oggi ci abbiamo messo un poco di zucchero, ma non cambia la qualità del caffè, perché la Fiorentina ci ha dato veramente un caffè di pessima qualità per tutta la stagione. Diciamo che ieri senza lo zucchero era difficile da mandarlo giù, perché è vero che è arrivata la qualificazione la salvezza matematica, è arrivato quello che mancava, quel punticino che seguivamo. Forse lo seguivamo in maniera anche fin troppo pressante, perché abbiamo giocato veramente male nelle ultime settimane, però diciamo che siamo arrivati alla conclusione di una cosa che forse ad ottobre, quando eravamo a un certo punto, anzi a dicembre eravamo a meno 8 dalla salvezza e avevamo tutte queste statistiche orribili che davano l'impossibilità o almeno l'assenza di una squadra che era riuscita a salvarsi con quei numeri, in realtà la Fiorentina, diciamo così, è riuscita a sfasare la statistica, serve per questo giocare a calcio, non per confermare ovviamente le leggi dei grandi numeri, e prendiamo questo cucchiaino di zucchero, ma diciamo che la fine, i fischi, la squadra rimane a centrocampo, sono la conclusione naturale di una stagione che è stata veramente brutta. Io penso che nessuno tra addetti ai lavori, tifosi, osservatori immaginasse una stagione del genere. La cosa buona è che è arrivata la salvezza prima di due partite che almeno alla vigilia sembravano quasi impossibili. Poi abbiamo visto il calendario, mille cose, forse solo quella di Torino veramente ostica, per motivi non nostri tra l'altro. Quindi guardiamo questo lato qua, ma diciamo il cucchiaino di zucchero dopo un anno di caffè cattivo fa pochissimo, caro Andrea.
8: No, no, indubbiamente. E ti aspetti a questo punto nella gara con l'Atalanta contestazioni anche verso la società? Perché poi ieri eri allo stadio, avrai notato che il mirino si è rivolto essenzialmente verso la squadra e la società ancora non è stata presa di mira. Ti attendi una presa di posizione in tal senso verso i dirigenti, verso il presidente?
13: Io mi aspetto una partita nel senso che è piena di contestazioni, perché gli attori che hanno sbagliato sono tutti, la società che bene o male a inizio stagione aveva tentato di fare un miglioramento, di salire ancora di più nello scalino dell'alta classifica, e ha sbagliato clamorosamente, secondo me in buona fede, ma ha sbagliato anche ieri il presidente Joseph, perché ha scritto un post che spiega meglio della storia, molto istintiva, molto al volo la storia, ha scritto anche fin troppo veloce, perché alla fine ha messo solo complimenti, ringraziamenti, tag, però manca una cosa, probabilmente arriveranno queste due settimane, non dico delle scuse perché sono dovute, dico delle scuse perché sono la naturale conseguenza degli errori che sono stati fatti.
8: Certo.
13: Perché io sono il primo a dire che secondo me la società, la proprietà ha agito in buona fede, hanno speso soldi pensando a migliorare la squadra, e nessuno, ripeto nessuno, l'ho detto prima, di noi pensava che con quegli investimenti, con quell'allenatore, la Fiorentina a dicembre fosse con 4 punti distante 3 partite dalla salvezza. Quindi sicuramente non è stato fatto un dolo, però è un qualcosa che è accaduto, e secondo me tutti, a partire dalla proprietà, a scalare dai dirigenti, compresi quelli che ci hanno lasciato in questi mesi come Pradè, sono colpevoli. Quindi la società fiorentina intesa come dal primo all'ultimo, e l'ultimo metto il calciatore che è sceso ieri in campo, devono fare un attimo di confronto con la città, perché naturalmente l'ultima partita con l'Atalanta sarà un'occasione, certo, di rivendicazioni.
8: Certo. Certo, certo. E Daniele De Rossi è un nome dal quale ripartiresti per la panchina viola, oppure no?
13: Allora, non mi dispiace, però secondo me, visto si parlava che si è tentato di fare uno scalino di crescita, quello di De Rossi secondo me è uno scalino con molte incertezze. Abbiamo visto che nomi come Pioli comunque non garantiscono nulla. De Rossi forse ci garantisce il suo entusiasmo, l'abbiamo visto come ha approcciato la stagione col Genoa, ma non so quanto possa far ritornare la passione della Fiorentina, perché la sua domanda di prima in realtà secondo me ne ha un'altra, Andrea, dentro. Cioè domenica, fra due domeniche con l'Atalanta ci sarà contestazione, sì, e riguarderà tutti, sì, ma secondo me riguarderà anche l'entusiasmo con cui riprendere il percorso, perché la Fiorentina è il vero bivio. Non è dire quest'anno è andata male, perché è palese che quest'anno è andata male, è chiedersi come andrà in futuro, perché se c'è una cosa di cui questa piazza è abbastanza stanca è una certa mediocrità nei risultati. Qualcuno allarga la mediocrità un po' a 360 gradi, c'è un po' di malessere, diciamo che una stagione del genere ha accentuato tutto questo. Quindi ci sarà la contestazione fra due domeniche, bene, benissimo, ma se mi chiedi De Rossi ti piace, ti posso dire di sì, perché quest'anno ha fatto benissimo, ma non credo sia la persona che nei prossimi mesi possa riaccendere un po' la fiammella in una Fiorentina che, io lo voglio ricordare, ad agosto, quando avremo già giocato in Coppa Italia, probabilmente anche la prima giornata del campionato, festeggia 100 anni. Io penso che chiunque, a partire dalla proprietà, a noi ultimi tifosi osservatori, vogliamo una stagione in cui festeggiare un centenario in una maniera un po' più appropriata, e Daniele De Rossi in questo contesto secondo me un po' stona.
8: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. Ci possiamo togliere l'ultimo sfizio, detto che ce ne siamo tolti pochissimi, a Torino con la Juventus, secondo te, nella gara di domenica? Penso si gioca di domenica, però staremo a vedere. Ecco, però,
13: sì, lo sappiamo solo molto tardi.
8: Oggi dovremmo saperlo, oggi. La Fiorentina può togliersi questo sfizio? Insomma, la Juventus ultimamente ha faticato molto, in casa col Verona ha pareggiato, ha vinto soltanto 1-0 a Lecce, anche se gli hanno annullato 2 gol, insomma... La Fiorentina può levarsi la soddisfazione di rompere le scatole alla Juve nella corsa Champions?
13: Beh, l'ultima piccola soddisfazione ci può essere rimasta, non può essere chiamato un obiettivo perché in una stagione così possiamo fare solo gli sgambetti. Io spero di sì, perché se è vero quello che ha detto Vanoli, e penso di sì perché anche lui è un altro che parla a buona fede, che poi i risultati non ci piacciono un altro paio di maniche, lui ha sempre detto anche ieri che il gruppo ha sempre sentito la tensione, quindi abbiamo giocato male, ieri abbiamo giocato male contro il Sassuolo, non abbiamo giocato a Roma perché la tensione

0: uno sgambetto alla Juve, giocare tranquilli con la mente per raggiungere questo risultato, secondo me sarebbe una cosa che forse un fischio in meno con l'Atalanta ci potrebbe essere. Cioè, vorrei che entrassero nel concetto che comunque a Firenze ci teniamo a fare bella figura. Quello che è successo all'Olimpico non è piaciuto, ma non perché il 4-0 ci sta in una stagione, li abbiamo presi anche in stagioni in cui siamo arrivati molto meglio in classifica, ma quest'anno ha dato quella patina di mediocrità una stagione già brutta. Quindi siamo partiti con l'esempio del caffè, io spero che con la partita con la Juventus berremo il primo buon caffè di questa stagione. Ti lascio così, caro Andrea.
1: Grazie Andrea, un abbraccio e buon lavoro.
0: Grazie, un saluto a tutti.
1: Grazie davvero Andrea Trapani. Finisce qui la terza parte di Buongiorno Firenze, ultimo break con la pubblicità e poi via le nostre rubriche, il caffè nero bollente con Luca Calamai, il bene bene male male con il direttore Tommaso Loreti, insomma tanti altri tante altre opinioni, tante altre voci qui in diretta, più le vostre, linea alla regia a Sara e poi tra poco torniamo.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: E sono il Nacchero, fai bucanare il clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
6: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria. Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
7: K-Team, tutto per l'aria compressa.
6: www.kteamsrl.it.
3: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana Interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche e peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Oh, grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
12: Ogni martedì dalle 19 alle 20.30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
13: Con Giulio Dispensieri,
14: Benedetta Ghelli
15: e Samuele Tofani.
12: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Bene, bene, bene, ben trovati. Ultima parte di trasmissione. Andrea Giannattà

0: Che vi sta parlando con Sara Mastro Simone al telefono. Abbiamo ancora 20 minuti abbondanti per stare insieme in questa puntata del lunedì di Buongiorno Firenze, e come sempre giunti a questo momento è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente
0: in compagnia chiaramente di Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Da domani il Caffè Nero Bollente si dedicherà anima e cuore al mercato, al futuro, a tutto quello che sarà della Fiorentina del domani, ma oggi torno a guardarmi indietro, torno a fare una riflessione sulla gara di ieri, imbarazzante veramente, perché sì, è vero, c'è anche la ragion di Stato, ma non esisteva un problema retrocessione ieri né per la Fiorentina né per il Genoa, quindi c'era anche forse il dovere e l'obbligo di offrire a chi ha sfidato anche la pioggia la possibilità di vedere una partita dignitosa, e tutto questo non c'è stato. E allora, se te lo dico provocatoriamente, se avessi dovuto dare le pagelle ieri, gli avrei dato 6 abbracci e tutti senza voto.
0: Grazie Luca, buona giornata. Grazie davvero a Luca Calamai per il suo pensiero. Sì, alla fine Braschi si è sbattuto veramente tanto, e guardate, io poi ieri ho un po' approfondito la sua come ha gestito, mettiamola così, come ha gestito le ore immediatamente precedenti la partita. Lui sapeva già da sabato che avrebbe giocato titolare, e mi hanno detto che era molto molto molto nervoso. Devo dire che ieri chi era allo Stadio Franchi lo avrà visto, ora magari molti sono entrati all'ultimo perché pioveva, ma chi era al Franchi, quando di solito le squadre arrivano e sono chiamate a fare il giro di campo, il primo a entrare in campo per capire com'era il terreno di gioco è stato Braschi, che è stato da solo per 10 minuti buoni, ha fatto il giro del campo a camminare con le cuffie nelle orecchie. Si vedeva che aveva proprio la tensione che si tagliava a fette, quindi cerchiamo di capirlo, non condanniamolo, speriamo che magari vada a Torino con la Juventus e faccia 20 minuti, perché penso che giocherà a piccoli a quel punto, 20 minuti buoni con i bianconeri, e poi gli auguriamo di tornare in primavera per la fine di questa stagione, sia chiaro, e di contribuire alla vittoria dello scudetto. Abbiamo un ascoltatore, abbiamo il direttore. Ah, allora abbiamo il direttore. Il direttore, la rubrica bene bene male male, che lanciamo chiaramente con lo stacchetto.

0: Eccolo qua il direttore Loreto, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon inizio di settimana. Sì, valeva la pena di provare anche ieri, ripartendo dal jingle, di provare magari, non lo so, a vincere un parolone, ma a creare qualcosina in più rispetto all'occasione che poi è stato l'unico sussulto dei 90 minuti. Mi riferisco a quella mischia in area di rigore che poi Parisi non è riuscito a concretizzare. E insomma, stamattina il retrobus è amarognolo, quindi sono parecchi male rispetto al bene, anche perché tocca ripartire evidentemente dal ringraziamento euforico, direi, di Giuseppe Commisso, del presidente, quando forse una volta tagliato questo traguardo la prima cosa da fare era scusarsi per un'annata deleteria che peraltro ci accompagna alle celebrazioni del centenario, e in realtà a tutt'ora non mi risulta che siano arrivate forme di scuse sotto questo profilo. Di fatto a Firenze si è respirato grande insoddisfazione con tutto lo stadio che fischiava, l'intervento del presidente è assolutamente opposto e la distanza è abbastanza evidente, quindi speriamo di colmare questi diversi punti di vista. Permettimi Andrea, non sono totalmente d'accordo con quello che ha detto anche Vanoli, che ha sicuramente fatto un grande lavoro e che conosce anche cosa vuol dire fare un capolavoro a Firenze, perché ha portato una coppa, l'ultima che abbiamo lì in bacheca, e è chiaramente qualcosa di diverso rispetto a izzare la Fiorentina dall'ultimo posto ad una zona appena sopra le ultime tre. E sostanzialmente a Firenze un conto è affrescare una parete e un conto è rimetterla a nuovo. Vanoli è stato molto bravo a rimetterla a nuovo. Per affrescare però bisogna veramente ripensare a qualcosa di diverso, appunto vincere una coppa. Lui che l'ha fatto, secondo me ieri poteva evitarsi il riferimento al capolavoro. E la partita è stata quella che è, in campo hanno deluso più o meno tutti, in particolare mi tengo Dodò che è stato sprecone come non mai, male un po' tutto il centrocampo, male anche un po' i subentranti ed in particolare Bressanini che sul primo pallone per poco non consente al Genoa di andare in rete. Infine il male è inevitabilmente dedicato anche alla Lega, che si degnerà forse soltanto domani di dirci che impegni dovremo prendere nel weekend, perché giusto per saperlo uno può regolarsi in base a Juventus Fiorentina, quando decideranno di fissarla, dove e a che ora, si degnassero di dircelo, ci farebbero un piacere.
0: Grazie Tommaso, buona giornata.
1: Ciao ragazzi, a dopo.
0: Grazie al direttore Tommaso Loreto, che sentiremo ovviamente alle 14 assieme a Luca Calamai in Palla al Centro. Sì, io avevo capito che la Lega lo avrebbe detto oggi, il giorno e l'orario di Juventus Fiorentina, così come di tutta la 37esima giornata di Serie A. È chiaro che tutto ruota attorno al problema legato al derby di Roma, perché si giocheranno gli internazionali di tennis al Foro Italico. Siamo chiaramente a pochissimi metri letteralmente dallo Stadio Olimpico, io ci sono stato lunedì, quindi vi posso assicurare che saranno 40 metri di distacco, di distanza tra l'Olimpico e il campo principale in terra rossa degli internazionali. Sono attese peraltro migliaia e migliaia di persone, penso 20.000 persone soltanto per gli internazionali, più 60.000 per il derby. Quindi l'idea è quella, o le due idee erano quelle, o di giocare di domenica alle 12.30, e che è quella, per quello che so io, un pizzico più avanti, oppure di posticipare la gara della Roma, della Lazio e della Fiorentina con la Juve e del Milan col Genoa a lunedì alle 18. Erano queste le due ipotesi. Vedremo. Andrea da Forlì, un ascoltatore in diretta con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti, sono contento di sentirti e di parlarti.
0: Bene, grazie.
2: Mando dei messaggi. Io sono un tifoso viola atipico perché vivo a Forlì, però per 35 anni mio padre ha partecipato attivamente al tifo, tanto che è stato premiato da Montella per i 35 anni, ha ricevuto la maglia col numero, eccetera, eccetera.
0: Bene.
2: Poi per 82 per l'82esimo anno di età, con tutte le partite sparse, non è riuscito più a venire.
0: Certo.
2: Io ho fatto con lui i primi 10 anni e ho visto Italo Allodi, ho visto la bellissima Fiorentina che aveva costruito, e spero quindi che Paratici possa essere all'altezza di questo. Ti volevo solo esprimere un mio pensiero dal punto di vista della contestazione. Secondo me, anche se dovendo tenere i denti un po' stretti, eccetera, i pugni in tasca, la squadra dovrebbe essere, secondo me, l'ultima a essere contestata. Ti spiego il perché. È vero che è stata per la gran parte quella dell'anno scorso, che però avrà assistito quest'estate al teatrino terribile che ci sarà stato tra Pradè e Palladino. Per cui già lì è stato, sicuramente per dei giocatori che hanno 20-25, un trauma importante, perché
0: certo,
2: non hanno più capito a chi affidarsi.
0: Certo.
2: Più una società inesistente con un commisso che era purtroppo si stava spegnendo e probabilmente all'interno dei corridoi si sapeva che cosa aveva. E quindi i giocatori che non hanno il capo è come dei scolari che non hanno il professore, cioè fanno quello che vogliono. Poi si sono visti arrivare Pioli, che era evidentemente molto satollo dei milioni che aveva guadagnato in altri paesi, talmente satollo che non ha avuto neanche la dignità, dopo averli gasati di essere pronti per la Coppa, eccetera, di ritirarsi, di dare le dimissioni, rimanendo attaccato allo stipendio che ha. Quindi i giocatori sono stati scelti da un direttore sportivo che ha fatto delle malefatte incredibili. Io
0: certo,
2: andrei a contestarlo sotto casa a lui, non i giocatori, più una dirigenza che ha fatto il possibile. Vanoli, poveretto, ha fatto un miracolo, perché una squadra del genere di raccattati senza nessun tipo di collegamento tecnico l'uno con l'altro, non è stata colpa dei giocatori che si sono trovati in quel quadrato di campo, qualcuno li ha scelti, qualcuno li ha comprati.
0: Chiaro.
2: Secondo punto, che poi finisco, non ti voglio rubare del tempo.
0: Sì, grazie.
2: È il fatto che Pioli, secondo me Pioli, è stato poco citato, poco contestato, perché è una persona che è stata veramente poco corretta, e siccome è ancora a libro paga della Fiorentina,
0: sì,
2: e io non sono un toscano ma lo sono per i tre quarti, perché ho 3 nonni su 4 di Firenze, mi stupisco di quanto poco sia stato perseguitato dal punto di vista della contestazione, perché se ancora libro paga, io gli chiederei se è possibile, ma è possibile chiamarlo come accompagnatore della squadra, preparatore atletico, lustratore delle scarpe,
0: sì.
2: Pulitore del campo, cazzo, ma fategli fare qualcosa,
0: certo,
2: a questo qua,
0: sì.
2: Perché per lui l'unica cosa è l'umiliazione quotidiana. 3 milioni di euro, vengo io a pulirvi il campo. Ho detto, finito.
0: Grazie Andrea, un abbraccio e un saluto, un bacio a tutta la Romagna viola, che è veramente piena di tifosi della Fiorentina, eh. Ci sono tantissimi tifosi viola che stanno tra Forlì, Cesena, Ravenna, insomma è bellissima la Romagna. Io preferisco la cucina emiliana, quindi dalla parte che va da Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, però ammetto che anche la Romagna è bella. Allora, audio. Grazie Sara, ce ne sono tantissimi, ci avviciniamo alla chiusura della trasmissione con le vostre note vocali, avanti tutte.
3: Buongiorno, ma io mi ricordo solo che fino a qualche anno fa la curva non avrebbe aspettato l'ultima giornata per fare la contestazione. Bello, sento anche arrivare i messaggi che bisogna ringraziare la curva, perché la curva ci ha salvato. Per carità, io adoro la curva, ma io quando andavo allo stadio mi ricordo una curva che già alla seconda e terza sconfitta e correvano per viale i mille giocatori. Una situazione di genere io so che sarebbe successo. Ciao.
4: Buongiorno Andrea. Dopo la partita di ieri e dopo il comunicato della società, sono curioso di capire quali saranno le direttive della società, perché nel comunicato da un lato sembra che il presidente voglia confermare Mister Vanoli, dall'altro parla di nuove e importanti ambizioni. Quale sarà la verità? E soprattutto, Paratici avrà veramente campo libero? Staremo a vedere. Una buona giornata da Giovanni da Piombino.
5: Buongiorno Andrea, ti perdono l'errore che ha fatto su Genoa solo perché sei veramente giovane, ma ricordati all'inizio anni 90 con Bagnoli in panchina, Scuravi, Aguilera, Branco andavano a vincere ad Anfield. giocavano in Coppa UEFA e con Spinelli presidente erano insomma sempre nella metà sinistra della classifica. Era una squadraccia rognosa da affrontare, erano una bella squadra.
6: Buongiorno, ho trovato non tanto il carino il comportamento della stampa un banale in sala stampa lì, perché insomma mi sembrava un attacco verso di lui. Io mi ricordo che a gennaio eravamo tutti con la paura di retrocedere, ecco. E poi vorrei ricordare a tutti che quando la stampa faceva i titoli deve giocare Braschi perché Braschi è la salvezza, ecco, un allenatore che ha sotto mano la squadra, i giocatori, sa chi fa la differenza. Quindi stiamo calmi, stiamo calmi, perché un piccoli a metà servizio vale un Braschi in fuori d'ufficio.
7: Buongiorno di Firenze Viola, Francesco Viola, Club Midlands. Finalmente questo straccio è finito, possiamo contestare, possiamo farci sentire senza la paura di mettergli il terrore e poi andare di sotto. E quindi contestazione, io mi immagino la prossima partita in casa sarà 90 minuti di contestazione probabilmente, giù di lì. E la cosa triste e tragica è il post del presidente Joseph, che evidentemente di nuovo non ha capito che cosa sia la Fiorentina. Congratulazioni, complimenti, come se fosse chissà cosa arrivare alla salvezza. Io è l'ennesima dimostrazione di come non hanno capito e se ne devono andare. Quando se ne andranno sarà sempre troppo tardi, sempre troppo tardi.
8: State tranquilli che con Paratici lo sgambetto alla Juve molto probabilmente non ci sarà. Poi sgambetto sarebbe una vittoria, però non, la partita secondo me non sarà giocata alla morte, anche perché 2-3 anni fa quando la Juve venne alla fine del campionato e noi ci qualificammo per la Conference League, dopo il nostro vantaggio la Juve ci fece fare la nostra partita. Quindi sono più gli intrecci di mercato e commerciali con la Juve di quanto si possa pensare, quindi non penso succeda niente di particolare.
9: Buongiorno Andrea da Matteo, buongiorno. Io voglio fare i complimenti al tifoso Andrea, è un grande. Ci vorrebbero di più questi tifosi da fuori Firenze che non soffrono l'inquinamento dell'ambiente, veramente. Ha fatto un'analisi splendida, splendida. Sei un grande, grande Andrea.
0: Grazie, questa era Matteo da Montelupo che faceva riferimento alla telefonata di Andrea da Forlì, che devo dire sia stata decisamente esaustiva, perché ha toccato tanti temi e lo ha fatto con grande chiarezza. Allora, ultimi messaggi, anche perché tra pochi minuti devo chiudere. Alberto, l'orrido Viola è continuato anche ieri, meno male che la stagione è finita, spero che questo scempio non si ripeta più. Bruno, contro l'Atalanta dovremmo fare come i tifosi della Lazio, nessuno allo stadio, tutti a casa, a lasciarli soli col tipetto a New York, scritto così. Qui serve una proprietà seria. Michele da Vicenza, Firenze deve ringraziare Vanoli, non era per niente facile. Sì, io penso che io ho scritto su Firenze Viola, per me il lavoro di Vanoli vale 7 in pagella, forse anche di più, 7 e mezzo. Il lavoro di Vanoli, non la stagione della Fiorentina, se no qualcuno pensa che mi sia bevuto il cervello. Il lavoro di Vanoli. Poi sono la Fiorentina da 4, l'ho detto, quindi questo è poco ma sicuro. Paride da Reggello, ma a Gattuso mai pensato nessuno? Per l'amor di Dio, dovrebbe andare al Torino Gattuso. Infatti qua, meglio che vada al Torino, lasciamo al Torino. Poi Damiano, bene il West Ham in Serie B, sì, in Serie B sarebbe la Championship. Forza Millwall. Dido, il problema è che oggi un po' di fischi a fine partita vengono considerati contestazione. Vedremo poi con l'Atalanta. Io vi assicuro che per quello che mi hanno detto con l'Atalanta saranno diversi toni. Sergio, scusami Andrea, ma il povero commisso negli anni non si rendeva conto dei disastri che hanno procurato la società Viola? È una bella domanda. Simone, buongiorno, questa annata della Fiorentina mi ha svuotato, è veramente da dimenticare, aspetto a giudicare il futuro, però i primi 7 anni non depongono a favore della proprietà e il post della salvezza di Giuseppe mi sembra un segno di continuità col passato. Giovanni Raccampi, per l'ultima giornata sarei per fare una bella cosa, so che è utopia purtroppo, stadio vuoto e striscione verso la società in ferrovia con scritto guardatela voi. Va bene, allora mi fermo qua, mi scuso con gli ultimi ascoltatori che non ho potuto leggere e vi ringrazio comunque sia per la stima nei nostri confronti, nei miei confronti. Allora io ringrazio Saramastro Simone per il grande lavoro in regia e le decine, centinaia direi a questo punto di messaggi scritti e vocali che sono arrivati, tantissimi contributi al telefono da parte vostra, tutti gli opinionisti che sono intervenuti. Adesso c'è l'almanacco del centenario a cura del Museo Fiorentina che come sempre ci riporta al passato, poi Dario Baldi col suo C'è Polemica e via via tutto l'ottimo palinsesto del lunedì di Radio Firenze Viola che si conclude alle 21, non alle 21.30 perché oggi Extra Viola non c'è, da domani riprenderemo anche con Extra Viola. Io ringrazio Sara in regia, ancora una volta grazie a tutti voi, buona giornata e adesso le dirette proseguono sempre qui su Radio Firenze Viola, ciao!
10: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
11: Il centenario.
12: 11 maggio 1969. A Torino non c'è stata invasione di campo alla fine della partita che ha dato lo scudetto alla Fiorentina. Oltre 10.000 tifosi viola hanno festeggiato la vittoria sulla Juventus con clamorose manifestazioni di entusiasmo, ma solo pochissimi sono riusciti a scavalcare il cancello di recinzione e sono stati subito ricacciati indietro. Nelle strade di Torino i tifosi toscani hanno improvvisato chiassose manifestazioni, cortei e carovane di macchine. Firenze è impazzita. La vittoria dello scudetto ha fatto da eccitante e da champagne insieme. La folla sembra ubriaca. Dalle 18 caroselli di auto a tutto gas percorrono il centro della città, rendendola impraticabile. Per tutta la sera, per tutta la notte è stata questa musica. Automobili imbandierate con a bordo tifosi deliranti di gioia hanno continuato i loro caroselli, portandosi ora in una direzione, ora in un'altra, affiggendo bandiere a tutti i locali pubblici, compresa Piazza della Signoria, dove tutte le statue sono state avvolte nei vessilli viola. Tutta la città era stata all'ascolto delle radioline. Anche chi di sport non si occupa. La psicosi dello scudetto aveva preso tutti e per quanto il pareggio del Napoli a San Siro avesse dato la quasi certezza della grande conquista, c'era ancora tanta ansia. Poco prima delle 18 la radio ha annunciato il 2-0 di Torino sulla Juventus con l'ufficialità della Fiorentina campione d'Italia. Gli sportivi si sono scatenati. Persino in qualche cinematografo è stato interrotto per un paio di minuti il film per dare corso ad un'ovazione all'indirizzo della squadra viola. Da allora sono partite le automobili e i cortei a piedi con fazzolettoni viola al collo. È stata una sarabanda fino a notte inoltrata, con almeno 30.000 tifosi in giro per le strade a gridare la loro gioia. I cortei si sono diretti dappertutto. Uno è andato alla sede della Fiorentina, in via del Parione, ove ha innalzato un grande vessillo con due scudetti, quello del 56 e quello fresco attuale. Un altro corteo è andato allo stadio, le cui mura sono state tappezzate di viola e di manifesti inneggianti allo scudetto conquistato. Mentre tutta la città si sta dipingendo di viola, si allestiscono programmi di festeggiamento. Domenica prossima, al termine della partita con il Varese, è già stata annunciata una grande invasione di campo. Lo scrittore Vasco Pratolini, dopo aver seguito negli studi Rai la gara di Torino, ha commentato: me la son proprio goduta perché ho avuto la conferma che non ci ha regalato nulla nessuno.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca ci porta a Foggia. 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsioni ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana. Il blitz è stato eseguito questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, col coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti. In corso perquisizioni e controlli del territorio.
6: La cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale, ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
7: Il delitto di Garlasco. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata e un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
6: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi, ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
7: Dall'estero, l'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Donald Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
6: Il calcio estero, il Barcellona vince il classico e anche la Liga. I Blaugrana sfruttano alla grande il match point e battono 2-0 il Real Madrid al Camp Nou. I gol nel primo tempo di Rashford al nono su punizione, di Ferran Torres al 18esimo dopo un grande assist di tacco di Dani Olmo. Si tratta del 29esimo trionfo Blaugrana in Liga.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, viola.
5: Firenze.
9: Noi siamo tutto questo.
10: Siamo tutto questo.
9: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
11: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
14: Allora, amiche ed amici di C'è Polemica, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come state? Uomini e donne che avete vissuto un capolavoro, cioè siamo persone fortunate, nessuno se lo rende mai conto. E ieri l'abbiamo scoperto, ieri noi abbiamo visto una pagina storica, un capolavoro. E bisogna renderne merito, ragazzi. Bisogna renderne merito e alla grande anche. Quindi, siccome voglio renderne merito, io penso ho un po' di cose da dire oggi. Io direi di cominciare a farlo, no? Cominciare a farlo, non lo so, con quella voglia di festa alla faccia di chi la voleva raccontare. Io ieri ho preso un treno, sono partito, sono venuto giù, anche perché appunto volevo godermi questa scena, volevo godermi la festa, volevo essere partecipe di un momento storico fondamentale. Allora, su questo Dio, insomma, c'è un'immagine che può che devo lanciare. La prima immagine la dedico a tutti gli amici strisciati, scoloriti, con le strisce a colori, di Pisa, gente che ti fa altre squadre, romani, laziali, tutta questa gente qui che io ricordo ancora. Era dicembre, era novembre, la Fiorentina era ultima e appunto ci prendevano per il sellino, per le mele, per il culo. Ecco, ora che la salvezza è ottenuta, faccio un piccolo e brevissimo editoriale. Godo come un riccio alla faccia vostra, pezzi di merda. Questo è il mio piccolo editoriale mattutino a tutti quelli che ci volevano giù, ai gobbi ci mettevano la coreografia, ho scritto Serie B. Guarda, mi alzerei in piedi, ma la nostra regia splendida ovviamente sa che sono in mutande, quindi finirei per farvi vedere i disegni delle mutande. Di certo lo spettacolo che c'è stato ieri al Franchi è stato uno spettacolo indecente, più o meno come tutta la stagione. Dico solo no, non mi devo alzare, no Sara, non mi devo alzare, non era il tappo, era per dire non mi posso alzare per fare il gesto che vorrei fare, ovvero prendermi in mano le gonadi e mostrarle agli amici ovviamente delle altre squadre. Non lo posso fare perché farei vedere le mutande e basta, era per fare la scena, no, ma non mi posso alzare, non mi alzo, domani metto i pantaloni e lo facciamo. Per il momento è solo, come posso dire, un'immagine, ecco, un'immagine come appunto quella che voglio lasciare. Ieri il direttore Loreto ha fatto un pezzo che condivido al 101% sul grazie a questa squadra, un pezzo che ovviamente in Fiorentina non capiranno perché è un pezzo, diciamo, secondo me di grande dibattito quello di Tommaso Loreto, che condivido al 101% anche nelle virgole. Aggiungo anche un grazie per tutto quello che avete fatto anche nella partita di ieri, perché ieri se quelli che vanno in campo amassero la Fiorentina, non dico quanto me, ma la metà di quello che ho fatto io ieri, ovvero prendermi un treno e venire a vedere Fiorentina-Genoa per vedere una partita di merda come quella lì, se quelli in campo l'avessero amata la metà, ma non dico tanto di più, la metà, di quanto l'amo io, di quanto l'amo la gente che ieri era allo stadio, ieri avrebbero capito che sarebbe servito veramente poco. Sarebbe servito veramente vincere, tirare in porta, non vedere una squadra e neanche il coraggio di tirare in porta, perché a quel momento lì poi se ti incazzi, e quando uno si incazza c'ha ragione, perché la partita di ieri è una partita che ti fa incazzare proprio per l'atteggiamento. E sì, c'era la gente si abbracciava, la gente faceva, ragazzi, ma io dopo quello scempio lì basta, tutti via. E quindi io voglio ringraziare, grazie ragazzi per non averci capito, grazie ragazzi per non averci capito, per non aver neanche avuto la minima decenza di arrivare a qualcosa di decente in questa stagione, perché questa stagione è stata indecente. E dall'altra parte c'è stato ovviamente tutta una serie di dichiarazioni che c'è un'immagine chiara, secondo me, che bisogna tirar fuori. Un sacco bello, c'è quella immagine dove c'è Verdone che fa il ragazzino con la maglia tutta sguarcita gialla, che va a fare la spesa e gli casca i pompelmi, gli casca le uova, e gli fa quel tizio lì: ma che c'è anche oggi? Lui fa: tu non sai, devo combattere con le strisce, con l'olio, con pompelmi, con mia madre. Ecco, noi dobbiamo combattere con, appunto, come posso dire, con le dichiarazioni della Fiorentina, perché il post partita di ieri è stato un autentico capolavoro. Perché, ecco, Vanoli dice: ho fatto un capolavoro, abbiamo fatto un capolavoro. Per me capolavoro è il David di Michelangelo, per me è la Venere di Botticelli, per me sono le opere d'arte, anche un Cattelan può essere un capolavoro, l'arte moderna. Quello della Fiorentina non è un capolavoro, perché il Verona, Pisa, Cremonese e Lecce si sono fermate. Hai fatto il tuo, hai fatto giocare una squadra, che è vero che non hai fatto te, che è vero che te la sei ritrovata in una situazione di merda, con le colpe anche da parte della nostra categoria, perché il livello di presbiteri che c'era intorno a Pioli, me compreso, ma penso che siano stati in pochi a non aver suonato il carro Pioli quest'estate. Quindi sorrido, rido, mi ci immagino e chiudo qui la polemica con me stesso. Ma le dichiarazioni della Fiorentina con il capolavoro, qualcosa di epico, ragazzi, anche meno, perché anche meno, l'ho detto ieri nel prepartita da Pietro e lo ripeto oggi, quella di ieri è stata una zuppa di miso, perché i cinesi mangiano o la zuppa di miso, che il miso ha dei nutrienti potentissimi per l'interno del nostro corpo, oppure durante la cena normale sul tavolo, al posto di mangiare l'acqua, di bere l'acqua minerale, bevono l'acqua quella calda. Perché? Perché l'acqua calda ti fa digerire, perché ti fa annacquare tutto. Ecco, ieri noi si è preso una bella bottiglia d'acqua calda bollente, perché è stato quello lì. E ieri, ecco, l'unica cosa bella è stata la i borghetti caldi sono sempre belli. Io, ecco, su questo do una notizia, poi si continua a parlare del capolavoro vanoliano, ovviamente, dell'artista che abbiamo in panchina. Do una notizia sullo stadio che mi arriva direttamente da fonti dirette. Vorrei una musica triste, non possiamo mettere per questioni di copyright, ci vorrebbe una musica triste. Nella nuova curva non ci saranno più birrai, cioè, quindi durante la partita non solo la curva è più larga, è più lunga, durante la partita tu dovrai scendere, andare al bar, fare la fila ai barrini interni, perché i birrai scompariranno, perché appunto abbiamo scoperto ieri che la gestione della curva sarà data a quattro barrettini sotto, e quindi, come negli stadi inglesi, non ci sarà il birraio, non ci sarà niente, e quindi non potremo urlare. Quindi prossimo anno godiamoci tutto l'anno quella frase che ci rilancia, ovvero birraio, birraio. Ecco, prossimo anno lo voglio, tutte le volte che ci vado, perché ovviamente mi riabbono anche il prossimo anno, perché quando uno c'è, c'è una malattia è giusto portarla avanti. E fine della fiera. Comunque, era per dare una piccola notizia. Io poi devo rispondere ovviamente a quelli che ieri mi hanno scritto: ah, mai visto i tifosi della Roma che erano un sacco a Parma? Allora, io dico questo: la Fiorentina, come la Roma, come la Lazio, ha una limitazione sui residenti in città. Quelli lì erano tutti residenti dei club che stavano in fuori regione. Se pensate alla grandezza di Roma, pensate anche alla grandezza dei loro club, solo quello. Quindi a chi si indigna: ma Fiorentina non ci è potuto andare, ragazzi. Certo, è un capolavoro fatto da Vanoli, ma te sei un gobbo marcio, Zerbino d'ogni santi, e siete il male della Fiorentina. Allora, Fish, prima cosa, lezione di italiano importante. Certo, virgola, è un capolavoro fatto da Vanoli, sono d'accordo con te, ma te sei un gobbo marcio, Zerbino, l'offesa me la puoi fare, perché me la puoi fare, di ogni santi, virgola, voi siete il male della Fiorentina. Perché non è che se io sono Zerbino che siete il male della Fiorentina, sennò poi la sintassi è importante quando offendi, perché sennò poi finisci a non spiegarti bene. Quindi, amico mio, io ti dico: offendimi perché ti voglio bene, però metti, cioè, voi siete il male della Fiorentina. Lì invece ha un senso, e quindi ti rispondo su quello. Io non lo definirei capolavoro, ti ripeto, per me i capolavori sono altri. I capolavori sono altre cose, sono casomai i Como. Guarda, che lo sapete, lo sai quanto ce l'ho con i Como. Il Como in 2 anni dalla retrocessione in Serie B va in Europa, quello è un capolavoro. E oggi qualcuno vi dirà che i Como le andavano in Europa. Ragazzi, i Como rischiano di andare in Conference League. In questa città, quando l'anno scorso c'era la gente contenta, ovvero il sottoscritto, per essere andati in Conference, diceva: gliela oppetta, gliela sofferenza. E poi ieri sono a guardare la gioia del Como, perché il Como va in Conference, ci sarà noi in Conference. Poi ci sta che la vinca anche, quindi mi fa sorridere il Como. E quelli dicevano il Como, e poi il Como va in Conference, e quando ci sera ci faceva cacare, quindi si sputa sempre nel piatto dove siamo stati. E lo dico anche all'amico Fish, che dice: io sono gobbo, dammi di tutto, ma non di gobbo, insomma. Questo è un'offesa brutta e non mi piace da parte tua. Allora, iniziamo a leggere un po' di messaggi, poi tra un po' c'è l'ospite. Io oggi stamani veramente ho una voglia di parlare di questo miracolo. Poi anche le parole di presidente con quella storia. Dai, basta. Il riscatto obbligatorio di Fabian e Brescianini è roba da manicomio. Questi succedono quando i proprietari assenti e non capisci niente di calcio. A Firenze fa buca, quelli che arrivano ci prendono tutti per le mele. E io ti ripeto, siccome ti voglio prendere per le pere e non per le mele, io invece penso che Fabian sia un ottimo riscatto, voglio vederlo a servizio completo. Tutti a fare complimenti a Vanoli, ma se non era per i 4 punti di Violi, col cavolo, e ci si salvava. Detto questo, voglio unirmi, ovviamente è una battuta che ha fatto Roberto, voglio unirmi al nostro presidente e complimentarmi con i giocatori che ci hanno regalato questa stagione straordinaria, ricca di gioie e soddisfazioni. Sono davvero commosso, tanto da non trovare le parole giuste in alternativa. Però è una sequela di parolacce, ma non vorrei lavare il lavoro al bondario. Andate tutti a quel paese e restateci. Io mi associo, sottoscrivo, firmo e controfirmo questa dichiarazione. E ieri vi devo dire la verità, mi sono divertito tanto. Soprattutto c'erano dei cori molto belli. A un certo punto hanno ripreso un grande evergreen, la retromarcia, una manovra fantastica, non diciamo riferimento a cosa, però era un grande evergreen che mi mancava da tanto. Direi che per chiosare, mi dispiace agli amici, le amiche sono all'ascolto, passerò per sessista, per becero, ma la chiosa è stata fatta da quella accanto a me ieri allo stadio, che cantava la Fiorentina e la squadra che amiamo, della FIFA ce ne freghiamo. Quindi è stato più un riassunto della stagione, un riassunto di tutto questo. Ieri ci siamo sorbiti l'ennesima zuppa cinese fredda di frigo, la mangiamo contro voglia solo perché ci ricordiamo che un tempo era calda e succulenta. Ma infatti il prossimo anno, spero che la prossima stagione, Fabio, lo chiamo per nome come fanno quelli bravi, dato che sono già attaccare paratici, farà un lavoro prima di pulizia del bosco, perché c'è da levare parecchi rami secchi, e poi dopo vediamo che Fiorentina sarà. Io rimango dell'idea che ci sono certe cose che non capisco, tipo se ne De Gea e l'emblema ieri, sì, fa quella partita incredibile, ma nella partita incredibile poi rischia di farsi male e quant'altro. È vero che c'è una partita a settimana, vediamo. Io ho aspettative e ambizioni altre per la prossima stagione, il capolavoro lo vorrei vedere lì. Vediamo anche se tengono Manoli oppure no, perché anche qui, cioè, lui ha detto che ci ha già parlato con la società. Io voglio vedere, perché a questo punto secondo me può succedere di tutto con Manoli. Non mi sembra una persona che voglia tirarsi indietro, anzi mi sembra un allenatore che ieri si è andato in conferenza stampa e non faceva visuccio, non mi è sembrato uno che facesse visuccio, anzi mi sembrava uno con i controcoglioni perché vorrebbe rimanere. Cioè, io penso che anche la scelta della maglia sia stata legata a questa voglia di restare, quindi non lo so. Ginepri ovviamente me lo rimanda l'amico Leonardo, questa l'ha fatta il grande Marco da Barberino. Ginepri, che campionato ragazzi, sono a posto così. Dario, non ti vergognare, tira fuori la fava e battila sul tavolo. Guarda, al massimo posso tirare fuori i baccelli, sempre fave sono, la mia è un po' brutto, cioè se mi devo far cacciare voglio farlo per bene. Devo dire la verità, vorrei farlo per una bestemmia, però non lo farò perché è brutto inserire il turpiloquio anche delle bestemmie dentro la trasmissione, però per solidarizzare con Vanoli, perché a Firenze c'è qualcuno che dice: avete visto? Vanoli è stato multato, ha patteggiato per la bestemmia e se la stampa dopo con l'Inter, mentre a nessun altro gli hanno detto nulla. Io ragazzi, per solidarietà nei confronti di Vanoli vorrei bestemmiare anch'io per prendere 2000 euro di multa, poi però mi cancella la trasmissione, già siamo a rischio, quindi evitiamo, siamo sempre su un filo di lana, anzi su un filo rosso, tra santi e falsi dei, che questa trasmissione, dovete sapere, è ascoltata anche nel peggiore barrio di Caracas, e c'è tanta gente che segna le cose. Addirittura ho scoperto, me l'ha raccontato ieri una persona con cui ero allo stadio, che c'è gente che fa gli stralcini di quello che dico e se le manda nelle chat. Beh, ragazzi, ma potete ascoltare, c'è la nostra regia, l'ottima Sara, fa una cosa bellissima, è il podcast, lo trovate sull'applicazione di Radio Firenze, lo trovate, c'è il podcast, quindi non c'è bisogno di fare la registrazione e poi mandarsela per sentire dire cosa ha fatto, lo potete tagliare, sono dei programmi, c'è Audacity, c'è Audition, lo mettete dentro, lo scaricate, lo mettete dentro, lo tagliate, lo potete riascoltare a dritto. Attenzione ragazzi, è arrivato il messaggio del mio uomo preferito, vediamo oggi se è sveglio, se ha fatto l'amore, perché quando lui fa l'amore è particolarmente potente. Ieri a fine partita sono stati offesi tutti i giocatori senza distinzione gli uni degli altri. Non sono d'accordo perché era andare a risparmiare Ranieri, Mandragora, Parisi, De Gea e non so che altro, siamo rimasti in Serie A e è merito loro. Per i vari turisti per caso come Gudmundsson, Ken, soprattutto la Serie B era certa, gli farei fare il mese di giugno al caldo del Viola Park con tripli allenamenti fino a mezzanotte. Allora, sui tripli allenamenti, da quanto sappiamo, lui fa, loro fanno grandi cose, mi ricordo, no? Mi ricordo che fanno grandi cose, di doppie sedute, carica, la rava, la fava, quindi me lo ricordo ampiamente quello che fanno lì. Io penso che una bella sessione al Viola Park gliela consiglio alla grande di farla. Un capolavoro l'hanno fatto il Lecce e la Cremonese, se non era per loro col cazzo ci si salvava. Vanoli, vattene, questo è Aldo. Dario, tra l'altro, se i Como oppure l'Atalanta vanno in Conference, le vincono in ciabatte alla facciazza nostra. Beh, questo la ciabatte non lo so. Paratici avrà piena autonomia, riuscirà a cambiare la mentalità della presidenza? Io spero, lo spero, Simone, lo spero alla grande di dargli piena autonomia, anche perché se non va, se non c'è questa roba qui, la vedo difficile che Paratici voglia lavorare, glielo dico sinceramente. Io ora voglio Amarildo come qualità, come fantasia, divertimento. Paratici è da lavorare parecchio, soprattutto per riciclare questi raccattati indegni. Io lo chiamo esseri, perché non hanno neanche la dignità di essere chiamati esseri umani, quindi non so che dire. Fossi stata la mamma di un giocatore, non gli avrei fatto mettere il cognome. Bravo, sono d'accordo con te, anch'io mi sarei vergognato, però mi piaceva. Io, ragazzi, ho una stima immensa per Barometro 8, che è la mia preferita, è quella di Mandragora. Mi piace anche Gordini, che è quella di non mi ricordo di chi è Gordini, di Fabian, mi sa, no, Stocco è di Fabian. E a un certo punto io non ci ho più capito nulla. De Rossi metteva in campo giocatori, cioè a un certo punto ha messo uno di Burkina Faso che penso non avevo mai visto in Serie A, bellissimo. Io queste partite mi fanno volare. Sbaglio, mi pare che Vanoli stia provando in maniera goffa a vendersi o comunque ad autoreferenziarsi con il direttore. Certo, se fosse così mi sembra che non parlino tra loro. E secondo te, a quando annunceranno il mister 26-27? Secondo me tiene la stagione, porta avanti la stagione e poi vediamo, non lo so. Io spero entro il 15 di giugno, in maniera tale che il primo di luglio tu possa iniziare a fare un po' di campagna acquisti. Prima grande disboscamento della foresta, poi grande riassortimento degli alberi a crescita rapida. Francesco da Aversa Caserta, di sicuro le sue parole pesano nel tanto nel dire che nessuna squadra era mai riuscita a salvarsi dopo 15 partite né con 6 punti. Ciò cosa sta a significare? Solo Paratici, Gordini Sindur, un buon lavoro. Sì, è vero. Fatemi dire questo, ieri c'è stato i playoff di andata della Serie C, a proposito degli amici di Caserta. Se andate sul profilo della Casertana, andate a vederlo, c'è il video dei tifosi che scortano la squadra allo stadio. Praticamente ci sono 40 motorini, di cui 20 in 3 senza casco tutti e tre, bellissimo. Vorrei venire a Caserta a vedere il ritorno. Ciao Dario, per come eravamo a dicembre dobbiamo essere felici. Non è stato un anno buttato, perché ci siamo liberati da Daniele Pradè, grande responsabile delle nostre disgrazie. Mi pare che secondo i calcoli dell'ottimo Conti, che è un grande calcolatore di questa radio, tipo il grande Lamptey ci ha costato tipo 300.000 euro al minuto. Praticamente costa quanto una settimana, non so, 300.000 euro al minuto. Che cosa può essere 600.000 euro al minuto? Ora ci penso, neanche Cristiano Ronaldo guadagnava così tanto. Forza Viola, andiamo a sgambettare i gobbi. Cristiano da Pisa, chissà che annata ha avuto Cristianino a Pisa, tra i gobbi, tra i suoi concittadini. Ecco, sfoderare il membro di TV sarebbe stato meno volgare della stagione della Fiorentina e meno assurdo del messaggio di Joseph fatto palesemente all'intelligenza artificiale. Beh, questo cinofilo, devo dirti la verità, e anche cinefilo, devo dire la verità, bello, potrei farlo, è un po' poco signorile. Però se non teniamo Henry, si gioca un piccolo Lucco Braschi, la Serie B è rimandata alla stagione prossima. Per me si vende anche piccolo e si gioca un Braschi e qualcuno di titolare. Dario, ma quello con nome dietro Maria Fatima è vero? Ma certo, Maurizio, loro, perché noi siamo l'unica squadra, ci sarebbe il cognome, mentre gli altri avevano il nome, e Maria Fatima gli è il nome. Buongiorno Dario, il disboscamento, ma coi macete, questo è Moreno che la tocca come sempre in punta di fioretto. Allora, direi che la nostra acqua calda la si è bevuta anche stamani.

biscotto, ehi biscotto, ehi biscotto, perché no? Il problema è che a un certo punto era talmente falese di questo biscotto perché no, che non si tirava neanche più, e quella è la cosa bella. C'era, era la cosa più divertente, era quella accanto a me che tirava dei rutti e faceva ma quando è che si è un testa, e ruttavano me pazzi. Quindi ecco, Odario, fondatore del partito di Vanoli, sei felice di questo capolavoro? Parla nei fatti. Ma infatti io ho fondato il partito di Vanoli, l'Italia di Vanoli è nato a stagione praticamente disastrosa, con 4 punti in classifica, nessuno che pensava che potesse farcela. Adesso mi sono scisso un'altra volta e ho fondato un nuovo movimento, ovviamente che si chiama Fabio Nazionale, che è il nostro movimento. Io sono un paraticiano, di generale Paratici, e siamo praticamente una forza di quasi radicale, potrei dire, una forza quasi radicale il nostro movimento. Ciao Dario, adesso che la sua stagione volge al termine, che voto dai al tuo pupillo Bobby? No, non è Bobby Delitto, lo dicono altri. Ma poi perché ti hanno scritto Andrea da Poggibonsi quando ti chiami Andrea da Barberino? Te sei Andrea da Barberino, no Andrea da Poggibonsi. Accidente a chi mi manda a giro, anche in regia me la combinai di tutti. Aspetta, scusate, c'è un momento di cose da risolvere. Ok, eccomi qua. Andrea, guarda, io ti dico questo. Voto alla stagione di piccoli 4. 4 perché ci credo, 4 perché lo vorrei rivedere, 4 perché mi sembra folle. Mi sembra folle la stagione che ha fatto, è una stagione disastrosa da parte della Fiorentina, e piccoli ne è un altro che l'ha combinata, c'è poco da fare, questo è sicuro, insomma, è sicuro, e la palissiano, ecco, e la palissiano. Ma come sono Ganzi a Prato, dove ieri per il playoff della Serie D tra Gobbi Cenciaiolo e Gobbi del Pia del Palio facevano parere la finale dei Champions, si speravano di festeggiare la retrocessione della Fiorentina, neppure l'hanno preso e Indi rimangono, vabbè. Il Prato va avanti, la Pistoiese ha perso, quindi ce n'è ancora. Andur, diamogli bromuro, se no continuerà a camminare in campo. Vabbè, Andur, un po' di bromuro gli ci vuole. Caro Dario, non ti meravigliare di senza casco e senza cintura, se un giorno avrai il piacere di vederti a Napoli ti porto a fare un giro in auto e forse dirai dovrò rifare l'esame della patente. Nemmeno io a Napoli quando guido ci capisco ben meno. No, ma era bello perché c'erano anche i bambini con badare ragazzi. Grande Lore, ma guarda un grande Maurizio Canino alla CDP, ragazzi, così è proprio ai top. Guarda, devi mettergli anche i tennis, perché a me non me ne vede anche i tennis. Comunque ieri sera da Caressa per il dopo tale al Milan, perché dicono vada via, hanno fatto il nome di Paratici, sicché ora dopo la rumba Roma Paratici parte la rumba Milan Paratici per qualche settimana. Io sinceramente mi sarei già sbucciato i coglioni di queste notiziole. Sì, anch'io mi sono proprio sbucciato come il durian. Ecco, sapete cos'è il durian? Il durian è la frutta più puzzolente del mondo, è un frutto che ha un odore talmente forte che quando va viene aperto tipo in un mercato, si c'è addirittura gente con le mascherine. Ecco, la nostra stagione è il durian che puzza, e per sbucciarlo ci vuole un ottimo coltello.

0: e ci sono rimasto male di fatto che non vi fosse una celebrazione della famiglia Commisso, una famiglia che 7 anni fa prendeva una Fiorentina che si salvava all'ultima giornata e dopo 7 anni si salva con 2 giornate d'anticipo. Questo è un fenomeno europeo, la politica dei piccoli passi, della costruzione costante e ambiziosa che tra mezzo secolo ci porterà sicuramente a rivincere qualcosa.
1: Perché la teoria dei piccoli passi, bello, la teoria dei piccoli passi mi è piaciuta, devo dire la verità, è stato lo approvo molto, la teoria dei piccoli passi mi piace, devo essere sincero, mi piace molto. Io non penso che io spero che devo essere sincero, la dico subito, almeno poi la ce la togliamo anche di mezzo la mia reazione. Io la dico proprio forte, io credo che la Fiorentina abbia bisogno di ripartire la prossima stagione, è quella che bisognerebbe fosse quella giusta. Poi non lo so, io non so se davanti a questi capolavori, anche chi si è appena collegato e tra poco interverrà, è pronta a un'altra stagione. Io penso ci sia da fare parecchio lavoro, anche a partire da chi ci sta in regia, ma non in regia qui, in regia dentro Viola Park. Quindi chiedo subito alla grande, la signora in viola, Sonia. Buongiorno, ci si ritrova alla fine di questa fiera.
2: Buongiorno Dario. Abbiamo.
1: Dimmi qualcosa di positivo. Dimmi qualcosa di capolavoro. Cioè, dimmi, non lo so, fai te. Io guarda, non ho voglia.
2: Volevo dirti che qui stiamo sbagliando personaggio. Io stamattina sono andata a rifare i conti e devo dire che il mago Selma De Noatri gli va fatto un applauso. Perché ci si fa dare numeri, ci si fa fare le schedine, una volta tornata alle schedine, figurati te. Ma le 7 vittorie e gli 8 pareggi sono matematici. Ma che bravo il direttore Ferrari.
1: Ah, ma dici, oh. Dici abbiamo rispettato la tabella Ferrari. Sì, sì, è vero.
2: Mentre ti aspettavo, perché siccome io dopo le parole magiche del nostro base avevo detto ora me le segno, voglio vedere come la va a finire, me le segnate e stamattina ho detto le conto, mamma mia, ma lui mi ha fatto un applauso grandissimo, missione compiuta, il capo al toro ha dato una previsione che si è avverata, un genio ragazzi, ma di che si parla? Mi facciamo un piaggio giocatori, facciamo gestione societaria, facciamo fare le previsioni tipo col pendolino più o meno. Peccato, cioè sono veramente 7 vittorie e 8 pareggi, grande, grandissimo, questa l'ha indovinata, quindi lì un capolavoro, siamo pieni di capolavori nelle previsioni, il capolavoro del nostro allenatore che, però, allora, se si può essere proprio, ragionare col cervello, cosa a me risulta difficile, devo dire che, se gli vuoi dire, gli si era detto di salvarci, ci ha salvato con ben 2 giornate di anticipo sulla fine del campionato. Che cosa gli vuol fare? Ha fatto quello che doveva fare. Poi non guardare che non si è visto calcio, non guardare che secondo me l'approccio tecnico tattico qualche volta è stato imbarazzante, non guardare se non ci si capisce un tumore, lì non c'entra lui, dei giocatori che spariscano, che si ammalano e non si ammalano, che guariscano e non guariscano, che si fa veramente roba anche lì da mago Selma, giocatore sparisce, il giocatore di affare. Quindi
1: lì è bello. Ma infatti ieri la domanda che ci siamo fatti subito con Pietro è stata: dove sarà Ken, per esempio? A un certo punto è apparso.
2: L'hanno inquadrato, come... c'era sto giro, sì. C'era nascosto, bancato, piccacuccio, eccetera eccetera, non fatti conoscere, non ha paura a qualche tu gliele canti gliele suoni, ma nel senso carino del termine, senza voler essere violenti, perché è un'altra di quelle cose per le quali quest'anno proprio nelle cose non sono capolavori sono stati che la sua gestione, come quella però di come la presenza e il contributo per me di tutti. A me mi dispiace, io mi sono detto l'altra settimana, tu mi scelti, salveresti nessuno, io non voglio più vedere nessuno di questa squadra, purtroppo li vedremo, non è che si può fare veramente tabula rasa, tanto agognato, però nessuno che mi ricordi che noi quest'anno siamo stati in fondo alla classifica.

0: che mi ricordi che quest'anno, per festeggiare il centenario, voi sapete un po' l'espirito, poi uno festeggia, vabbè, boh, la Fiorentina ha rischiato di andare in Serie B. Nessuno che me lo ricordi. Purtroppo li vedremo in primis dalla nostra società. Cioè, qui bisogna, a parte i discorsini di circostanza, che mi sembrano, cioè, che gli vuoi dire? Questi manco sanno di che si parla, secondo me, no? Fai complimenti, sì, ma con meno enfasi anche, no? Forse vorrei ricordare di nuovo anche all'attuale presidente quello che ho detto in precedenza, che siamo stati in fondo alla classifica, che abbiamo rischiato di andare in Serie B nell'anno del centenario. Poi ci siamo salvati con 2 giornate d'anticipo. Volete fare caroselli? Io non li so, i caroselli.
1: Io ieri sono uscito dallo stadio con la macchina, ma fuori ho le bandiere, non l'ho sentito. Ieri c'era la festa. Non l'hai visto? Ma guarda, ieri c'era la festa. Guarda, sorry, te tu scherzi, ma lo sai, a fine primo tempo sembrava di essere Ecco Horiho. C'era tutte le musiche tipo chi c'era allo stadio, lo sa. Sembrava di essere veramente Ecco Horiho, mancava solo gli spacciatori che ti vendono le pasticche e l'alcol libero. Poi sembrava veramente una serata tecnica. La festa era realmente lì. C'era realmente un'area di festa, un'area di serenità. Io posso dirti, quando ieri ho visto che i giocatori sono venuti lì sotto la curva e sono andati via tra i fischi e tutto, li guardavo, ma sembravano, cioè, dissociati come sono stati tutta questa stagione. Quindi quando
0: te dici, prendermi in conto, secondo me sono adesso contenti di quello che hanno fatto, perché come il loro allenatore e come la società hanno raggiunto l'obiettivo. Cioè, vedere le partite come ieri, che sapevamo perfettamente come sarebbero andate, io ho la sensazione qualche volta, soprattutto il Genoa, perché la Fiorentina mi pare abbia avuto azioni da gol degne di nota, ma il Genoa ha avuto un paio di azioni, sembra quasi ti fa sorsere il pallone della serie, no dai, ma non voglio mica tirare,
1: sì, tirare.
0: Capito? Quindi sono imbarazzanti, ma d'altra parte noi siamo da portare a casa la pelle, e la pelle a casa l'abbiamo portata. Ma la Fiorentina non è che non si è impegnata ieri, o che hanno fatto le moine, o che hanno fatto le finte. Il guaio è che l'ha fatto anche quando le cose erano importanti, anche quando le partite erano determinanti, anche quando eri con l'acqua veramente al limite della bocca, non alla gola, quando stavi già per affogare, c'erano questi atteggiamenti della serie che non si rendessero conto di quello che stava succedendo, ok? Quindi non ci si può meravigliare. Io faccio la storia dei bambini sotto la curva. Anni addietro si chiamavano, no? Sotto la curva, ragazzi sotto la curva, e andavano. Ora che sia un'abitudine, e io lo trovo anche quantomeno, per me faceva prima mettere la coda tra le gambe e levarsi da 3 passi.
1: No, ma poi hanno provato a fare gli applausini, le cosine in campo tra di loro.
0: Guardi, dai, ma che applaudi, io l'ho visto, te l'ho detto, essendo a casa dalla televisione, l'ho viste le facce, ma via, io credo che si cacchi nel ridicolo, per questo ti ho detto, non vorrei vedere più nessuno che mi ricordi questa annata, perché io veramente guardarli mi viene rabbia, perché non posso pensare che la Fiorentina, nonostante si ritenga, si sia detto di tutto durante questa annata, che fondamentalmente non abbia una rosa da poter stare avanti a diverse squadre che ci precedono in classifica. Quindi, colpa degli allenatori? Sì. Colpa della preparazione? Sì. Colpissima della società? Sì. Però ragazzi, porca miseria, io ritengo che anche, io andavo volte anche quando gioco, ora non sei a calcio perché ho nipoti e femmine momentaneamente piccoli, ma anche quando tu giochi, c'è la competizione anche tra colco bambini per vincere a qualsiasi gioco.
1: Sì, sì, sì.
0: Non ti farebbe ne fregasse nulla. Cioè, questi hanno avuto spesso l'atteggiamento di quello della serie, ne potrebbe fregare di meno, come dicono a Roma, ok? Quindi io tutta questa gioia non ce la vedo. Ho trovato patetico Vanoli con quella maglietta, con tutto il rispetto per chi non c'è più. Ma per quale motivo questa l'ho trovata un po' trash, scusami, io non l'ho trovata una cosa in linea con il rispetto dovuto a una persona che non c'è più. Abbiamo fatto una salvezza, abbiamo fatto un campionato imbarazzante. Per me, io sono cattiva probabilmente, no? Sono tra quelli che besteggiano, tu dici si tendono le cose e poi se ne rinfacciano, figurati a me. C'ho un curriculum vitae da questo punto di vista notevole. Ecco, io credo che rinfacciarci il fatto di dire ora non sarete tristi perché ci siamo salvati eccetera eccetera, ma la gente che problemi ha? Seri, suppongo, seri,
1: sì.
0: Io parlo per me, non posso parlare per gli altri. Io quando critico, quando mi incavolo, quando me la prendo con le persone, con la società, con il giocatore, con l'allenatore, è solo perché Io ritengo che la Fiorentina sia molto parte del nostro DNA e quindi in quanto a questo io
1: no, è parte anche della nostra della nostra, non ti dico vita, è
0: della nostra vita, Dario, della nostra vita. Io ho passato una parte della mia vita, ora un po' meno per appunto motivi personali eccetera, ma per me, ti ripeto, ho sempre detto, c'era la mia famiglia e lì ma proprio a brevissima distanza la Fiorentina, noi ci si vive la Fiorentina dalla mattina alla sera, capito? Quindi il fatto di vedere una Fiorentina trattata in questo modo da anni, vedere un campionato come quest'anno, io non so chi riesca ad essere tranquillo e a prevedere di avere un futuro roseo. Io sono molto preoccupata perché vorrei capire a questo punto vorrei capire quanta libertà d'azione ha il direttore Paratici.
1: Questa è la grande domanda.
0: Deve costruire la nuova Fiorentina. E io ho paura che non abbia piena libertà. Io questo mi preoccupa tantissimo, più del fatto che lo vedano alla Roma, lo vedano al Milan, lo vedano dove gli pare, chi se ne frega, però più che altro mi preoccupa che possa non avere proprio carta bianca su quello che vorrà fare e mi auguro possa fare, perché questo punto è importantissimo, pensare non da oggi, già da ieri, a quello che la Fiorentina dovrà essere e che questo non si riproponga più un'annata come questa, perché veramente ci sta da smaltire le scorie ancora per un bel po'.
1: Sì, più che altro vorrei capire, Sonia, come ripartiremo, più che altro, perché appunto secondo me c'è più che scorie, c'è da buttare via le scorie e da fare un refulisti importante. Vedi, Elia Jeremy la pensa come te, dice Vanoli con quella maglietta è stato esempio di paraculismo e di un ridicolo allucinante. Anche Giovanni
0: io ho trovato la mia attiva gusto, permettimi, io i ricordi delle persone, insomma, va bene, sono personali, sono delicate, sono importanti, sono sentite, perché insomma, comunque una persona è morta e non è, era anche abbastanza giovane ancora, e quindi mi è sembrata fare luogo. Poi si è molto incensato, ti ho detto, quello che l'ha fatto, la Fiorentina gli porta bene perché ci ha vinto la Coppa Italia, perché gli aveva andato come missione la salvezza e lui l'ha fatta, ma ti ripeto, sulla carta ha ragione, però quello che mi dico io va bene, come diceva i Ciuffi, mi dai linea a casa, perché non posso nemmeno pensare che ci sia nemmeno lo 0,01 di probabilità che Vanoli sia il prossimo tecnico della Fiorentina. Voglio proprio augurarlo, sarebbe come ricominciare il piede sbagliato. Invece abbiamo bisogno di ventata di aria nuova, che però purtroppo paura che sia un venticello, non una ventata, perché ho ancora lo scetticismo che mi pervade per quanto riguarda la società. Ecco, quello il problema che purtroppo abbiamo, e bisognerebbe capire quali sono i progetti societari, perché ripeto, da quello è tutto da lì parte, ragazzi, non è che si può stare a fare tanti discorsi. Paratici compra se ha a disposizione, Paratici farà un mercato a seconda del budget che gli mettono a disposizione. Cioè, anche riscattare i giocatori sono stati prima di gennaio, cioè ragazzi, io spero che si scherzi,
1: c'è gente quello che sicuramente
0: ci sono degli ingaggi mostruosi. Dobbiamo liberarci di Ken, dobbiamo liberarci di Gudmundsson, per me, io sto parlando per me, non è un Vangelo, ve lo dico, sono le mie,
1: anche per me,
0: giocatori così anche per che me. Ci hanno preso bellamente per le mele, per me se ne devono andare, non li voglio più vedere nemmeno in fotografia perché la Fiorentina ha bisogno di gente che giochi, gente che ci metta gli attributi, gente che ci metta la garra, che io sinceramente non ho trovato astratti in qualcuno, ma veramente astratti in queste persone, no, in questi calciatori. Grazie per quello che ha fatto l'anno scorso, ma quello che è successo quest'anno è veramente ridicolo e non so se in tutte le società sarebbe successo. Io scusami, ho anche questo
1: dubbio. No, quello sicuramente. Cara Sonia, che ti dico? Grazie mille, ci sentiamo settimana prossima, anche solo per salutarsi e parlare un po' della partita. Quella partita delle coppe, però vedi, ci fa bene, secondo me ci si sfoga quando siamo insieme, ci si sfoga. Sì, io infatti l'ho finito, tra un po' esco da qui e posso andare a vivere, almeno che mi sono sfogato.
0: capito? Se c'è un perché... riposo comunque chiamami, io un po' di psicoterapia te la faccio.
1: Va bene, va bene. Allora
0: vista, quindi ci sfoghiamo un po' a vicenda, ma ti va faccio bene. Un po' potrebbe essere la tua mamma, quindi ti faccio un po' da surrogato, diciamo
1: bene.
0: Così, vai.
1: Va bene, allora si fa così, perfetto, grazie ma mille Sonia.
0: Grazie Dario, sei ai nostri ascoltatori, ciao.
1: Gabriele ci dice stavano andando sotto la curva applaudendosi, ma poi Gosens, che è l'unico serio, gli ha detto che non era il caso e li ha spinti sotto il tunnel. Dario, ma si può chiedere i danni morali alla società? Abbiamo preso le prese di culo di mezza Italia da inizio novembre. Comunque Ciccio, ti devo dire una cosa, l'avete preso nel saccoccio, su Hate vi abbiamo illuso, ci volevate in Serie B, ma al mondiale ci va Edin, cheat Geo. Ieri un grande prosecchino l'ho bevuto, grande Dario, bye bye. Dove te lo sei bevuto il prosecchino, amico mio? Io ieri ho dato grandi borghetti caldi nel bar sotto, perché bisogna abituarsi ai birraio e non ci sarà più. Dario, alla festa fuori con le macchine c'erano solo Ferrari e Goretti a festeggiare per aver indovinato la scaletta. No, c'era grandi cose, grandi come si chiamano? Grandi caroselli, ieri pieno di caroselli. Ma quel tifoso che dice che il commissario ha preso la Fiorentina che lottava per la salvezza e dopo 7 anni siamo ancora qua, quando lo scorso anno siamo arrivati sesti, non ha detto nulla, ma che cazzo di discorso è? Siamo contenti? No, assolutamente, ma in 7 anni ci sono stati anche momenti migliori, 3 finali non le facevamo da una vita, poi speriamo che vada meglio, assolutamente. Vedi Bomber, non ce l'ho fatta in tempo a dirglielo, dice se la Sonia sarebbe d'accordo ad andare allo stadio con l'Atalanta tutti vestiti di nero in segno di lutto. No, io andrei tutti vestiti con il sacchetto della nettezza. Questa è la rappresentazione di questa stagione, tutti vestiti con il sacchetto della nettezza, bellissimo, tutti di nero, bellissimo. Sì, la politica dei piccoli passi all'indietro, me parano dei gamberi. Ringraziare Vanoli per la salvezza non scontata per la situazione in cui si era a dicembre. Ora però Rizzitelli e Andersen, nuovo allenatore, rifondare la squadra ripartendo da zero. Questo è Mario dal Valdarno. Su Rizzitelli e Andersen sono un grande fan e quindi mi trovi d'accordo al 101% con la tua disamina. Io sono per il ringraziamento e le tutele decrescenti, quello sono un grande fan anche su quello. Allora cosa volevo fare? No, vabbè. Ciao Dario, buongiorno. Io in mezzo a tutti i nomi fatti, o magari non fatti, che magari conosci anche te, dottor Fonti, sul tuo allenatore, a te chi piace? Allora, io, guarda, mio mio, l'unica fonte che io ho, che ho ai Massimo io, è quella in Piazza di Comune, in Piazza Dante, come fonte. E Massimo c'ho il fontanello di quello di Piazza Aldo Moro, come fonti. Poi, non so, no, a differenza di altri, non frequento certi ambienti. Io, ti ripeto, a me personalmente piace Riera, piace tantissimo Riera come allenatore, è un giochista, però a me piace perché ha una testa di cazzo nel dialogo, quindi a me questi mi piacciono. In Italia io non lo so chi è un allenatore che vorrei, perché Sarri non lo vorrei, per esempio, così come non vorrei tenere Vanoli, così come non mi piacerebbe, ne so, lo stesso Grosso. Io vi dico la verità, la dico forte, la dico molto così. A me, cioè, vista la stagione di quei signori là, io se devo fare un sogno e pagarlo, e io il sogno pagato si chiama Max Allegri, visto la stagione, visto il clima in cui si sta buttando, io fossi Joseph Commisso, altro che fammi leccare il culo da Vanoli o la magliettina Grazie Rocco, io andrei dai mio amico Jeffrey Cardinale, che è odiato da tutti a Milano, e andrei a bussare e gli direi: Allegri ce l'ha con voi? Bene, si piglia a noi, quanto costa? 8 milioni. Una stagione la faccio, con una partita a settimana e una squadra di... Ragazzi, ma il Milan sta giocando con Atehame, con Bartesaghi senza attaccanti perché già tutti rotti, e sta lottando per la Champions League. Sì, ha fatto 7 punti nell'ultime 8, una media retrocessione, sì, intanto però ha fatto nella prima parte, vinceva senza perdere mai, quindi non scherziamo. Io, il mio sogno è quello lì. Gabriele Mandi, Fontanello, Piazza Aldo Moro, ma dai, sole sci a campi stamani, a Milano piove. Sì, qui perché Fontanelle Piazza Aldo Moro, visto che sei nella prima parte di Piazza Aldo Moro. Dario, tra 20 giorni da tradizione vado a Mykonos, forse Maggio lo trovo al Tropicana a mixare. No, innanzitutto non lo trovi al Tropicana a mixare perché lui non mixa, lui fa sono KMB, sono KMB. E poi però, per fortuna lo fa a stagione finita, perché di solito quando lo faceva a stagione nel mezzo si perdeva e non segnava, ma quest'anno non ha segnato comunque. Eccolo lì, il tifoso che è contento del sesto posto delle finali di Sofferenza, è il simbolo del calcio morto a Firenze, questo è il riassunto di Gianlu Gol. Buongiorno Dario, ma chi garantisce il prossimo anno 3 milioni a Pioli? In Italia nessuno ti tocca pagarlo anche il prossimo anno, sì... Lo tocca a pagarlo, sì, ma infatti bisogna sperare che vada a nazionale. A noi di Campus interessa solo la CKN, è vero, bellissimo, una grande battaglia che mi porta avanti anche io. Ringraziamenti a Vanoli, ok, ma ricordiamoci che ha allenato una squadra con il settimo monte in viaggio e che a settembre del 25 qualcuno si offese perché non ci citò nella Champions League. Allegri, questo sì, io sono stato tra i primi a dirlo, non era giusto che non ci segnasse. Invece ragazzi, invece aveva ragione Max Allegri, come sempre. Purtroppo va ascoltato. Scrittura, vendesi pacchetti completo giocatori per squadra max terza categoria, gruppo compattore e non saper fare un cazzo, disponibili subito, plus importanti, corrono, protestano poco, presenza fissa al terzo tempo, tutti sanno le portare le borracce. Questo è un amico che mi manda l'offerta per i giocatori della Fiorentina. Allora, ieri non mi ero fatto la doccia perché volevo farmela allo stadio, non ha più, ha smesso poi di piovere, cioè mai una gioia. Vai con un altro audio, dai.
2: Buongiorno Darione, il problema non è questi giorni in cui tutti i tifosi incazzati chiederanno tabula rasa, via tutti, rivoluzione, ma è che fra qualche settimana, quando faranno le prime conferme di giocatori, e quindi la gente tornerà a dire Kongracic alla fine può rimanere, Brescianini comunque nella rosa ci può stare, Solomon il nuovo Salah, Gudmundsson il nuovo Amrin, il giorno della marmotta sarà dimenticato tutto e vi andrà bene se arriverà Grosso, se arriverà Pinamonti, se arriverà Immobile, magari si portano Banda e tutto riparte da capo. Perché sono 7 anni che qualsiasi cariatide portano, ma la piazza va bene e si riparte da capo.
1: Posso dirti che a me Grosso e Pinamonte andrebbero bene, così rispetto a quello che ci si è avuto quest'anno? Te la dico lì, per me Grosso e Pinamonte io li prenderei come seconda scelta, però le prenderei. Personalmente a me piacciono, mi piace molto Pinamonti, è un bravissimo attaccante secondo me Pinamonti. È vero che ci sarà il giorno della marmotta, per cui si ricomincerà tutto all'inizio. Allora, io siccome mi manca un messaggio, manderei un messaggio e poi ci si saluta, anche perché c'ho una fame che muoio.
3: Buongiorno Dario, ma mi domandavo, visto il grande capolavoro, l'orgoglio eccetera, ma una bella seduta a Viola Park porta aperta alla fine per festeggiare con tutti i giocatori lì, vedrà come si festeggiano, Massimo.
1: È vero, è verissimo. Il problema è che in 9 mesi hanno aperto una volta sola, quindi vorrei vedere che cosa può venire fuori. Vediamo un attimo, capiremo di che cosa appunto si morirà, anche perché vorrei saperlo. Però ecco, vorrei capire dove si va a parare, vorrei capire se c'è una conferenza stampa. Vorrei capire tante cose, vediamo che cosa ne sarà. Sicuramente sarà che dopo di me inizia un chi si compra speciale con un grande Cecca, in studio con un grande Pietro Lazzarini, con un grande collegamento che è direttorissimo. Quindi io ragazzi dico solo, io adesso mi vado a fare la pasta e penso per il pranzo, ho anche un po' di fame quindi ne mangio anche un po' di una per colazione. Nel mentre ascolto chi si compra, né mentre saluto l'ottima Sara Mastro Simone al coordinamento tecnico. Noi, se mi sveglio, perché c'è sempre questo dubbio se mi sveglio domani o no, vengo per celebrare il capolavoro, perché domani secondo me è il giorno dove bisogna celebrare ancora di più il nostro capolavoro, con tanti ospiti, con ricchi premi quotidiano e anche con quel senso di salvarsi. Ecco, io oggi prenderò le mie gonadi in mano, le pudenda, e andrò direttamente a farle vedere ai tifosi della Juve, mi prendevano per il culo per l'ultimo posto, e quindi nel ringraziamento alla squadra ci tengo per avermi fatto questa sorpresa, avermi fatto prendere per il culo da tutti quei tifosi delle altre squadre a Milano, ma adesso rispondo a loro, ma poi rispondo anche ai nostri giocatori, quindi grazie anche a voi, ci si vede domani, ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In apertura parliamo dell'antivirus. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece i 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
7: Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
8: Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder, mediatore. La Lega va in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia, dice. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
7: La cronaca: è morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capua. Il giovane originario del Burkina Faso era stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito gravi. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio.
8: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
7: Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. Riflettori puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Ma non è certo finita qui. Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking. Mattia Bellucci, per la prima volta al terzo turno a Roma, affronta il giovane spazio. spagnolo l'andaluse, numero 94 del mondo, mentre Andrea Pellegrino vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del seeding.
8: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Guardala.
1: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Quando gioca la Fiorentina, Radio Firenze Viola scende in campo insieme alla squadra. Se fosse sempre domenica. 90 minuti più recupero da passare in compagnia di
4: Lorenzo Di Benedetto
5: e Chiara Andrea Bevilacqua.
2: Campionato e coppe con tutti i contributi dei protagonisti. Se fosse sempre domenica, solo su Radio Firenze Viola.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Iniziata la partita molto bene, 34 minuti, 0-0. Siamo a 55 minuti, poco più, dalla salvezza. Speriamo bene. Attenzione, Østergaard, la parata di De Gea che evita l'1-0 del Genoa. Secondo tempo ripreso da 27 secondi, 0-0. Non è successo niente se non un tiro di Ndur deviato in calcio d'angolo. Fiorentina che è ripartita con la testa nel carro armato, almeno a sensazione. Poi vedremo se durerà per 45 minuti. C'è la palla che rimane lì e poi attenzione, Fiorentina torna in attacco e c'è la palla che va fuori. Incredibile errore clamoroso Parisi che si mette le mani in testa. 89esimo minuto, un minuto più recupero, ragazzi miei, un minuto più recupero. Dai, 4 minuti alla fine di questa schifezza totale che dura da fine agosto. Facciamolo bene questo biscotto. E adesso la curva sta cantando, siete uomini di M. Ultimi 30 secondi e poi sarà bomba libera a tutti, partiranno i processi. In campo e fuori dal campo partiranno i processi per questa stagione indegna dell'anno del centenario. Ultimi 10 secondi, andate a lavorare, canta la curva, giustamente, è finita qui la partita, la Fiorentina è salva, l'ennesima prestazione schifosa di questa squadra modestissima.
9: Sono fischi, Andrea.
8: Franchi, fischi per tutti.
10: Fischi per tutti, anche per Niccolò Ceccarini. Buongiorno.
11: Buongiorno a te. Io ho esultato perché questa enfasi finale del grande Giannattaggio. Mamma mia, voglio dire, questo 38esimo punto sembrava essere quando
9: come
11: sei
9: ha fatto alla fine a rendere così eccitante questo gioco.
11: Devo dire che questo è stato molto bravo, Ha detto questa stagione schifosa e lì mi ha esaltato perché comunque
9: c'è stato un momento, un po' di bordoni,
11: Sì, sì, io per un attimo pensavo si fosse con Real Madrid al Camp Nou nella finale di Champions League a 120esimo, pronti per andare a calci di rigore, però va bene uguale, voglio dire.
10: Ognuno. Buongiorno chi si compra, buona settimana da Radio Firenze Viola, 11 maggio se Dio vuole, una Fiorentina salva con un tantissima amarezza per quello che è stato un biscotto cotto e ricotto, come quello appunto andato in scena ieri tra Fiorentina e Genoa.
11: La gocciola?
10: Non lo so,
11: no, biscotto intendevo gocciola cioccolato. No, gocciola cioccolato.
10: Gocciola cioccolato sarebbe troppo buono, mi dispiace.
11: Cioè, integrale misura?
10: Un biscottaccio proprio. Di quelli che quelli che per sbaglio lasci aperti il pacchetto una giornata e il giorno dopo tu mangi.
11: Vabbè, quella però è robaccia.
10: Infatti è robaccia. Perché ti sembra qualcosa di buono?
11: No, però poveri biscotti, non se lo meritano.
10: Ecco, non si meritano i biscotti di essere trattati come il pareggio vincevo della Fiorentina contro il
11: Genoa. Peter Pan.
10: Una cosa indecorosa, ma tanto è tutto l'ennesimo specchio della stagione. Era tutto previsto.
11: Sì, sì.
10: Era tutto previsto, bisognava giocarci la casa. Io l'avevo detto, poi siccome sono un pavido non l'ho fatto, ma questo pareggio veramente si poteva giocarsi direttamente l'intera casa.
11: Mentre il Grassina ha vinto con Sansovino 2-0.
10: Supplementari sì. Contro il Sansovino 2-0 e va in Serie D e va a farsi le finali.
11: No, ancora in Serie D no, va a giocare la fase nazionale contro i Monti Prenestini.
10: E perché la Serie D no?
11: Perché il regolamento non l'ho inventato io.
10: Cioè, c'è un'altra partita ancora?
11: C'è un'altra partita e mi diceva Tommaso Zepponi stamani mattina che ho sentito che forse
10: Zeppo?
11: Grande Zeppo, che ci potrebbe essere anche un'altra partita ancora per poter poi andare in Serie D. Ma tanto gli ho detto io, a questo punto non ci ferma più nessuno.
10: Ah, chi più ne
11: possono venire anche quelli da Marte, si vince anche con loro.
10: Ah, sì,
11: Sì, 3-0 all'andata e 3-0 al
10: ritorno. Vai a Roma, quindi?
11: Monti Prenestini?
10: Vai anche te?
11: No, c'è Fiorentina Atalanta, volevo fare questa cosa con un Tolo, ma non so se ci andrò, ecco.
10: Non so se andrai a Monti Prenestini o se ne andrai
11: Monti Prenestini poi in realtà si giocherà a Roma, trasfertona.
10: Certo,
11: sì.
10: All'Olimpico.
11: Dopo la Roma.
10: Vabbè, se no ci danno il Flaminio.
11: Sì,
10: il
11: Flaminio c'è più nulla.
10: Vabbè,
11: ora,
10: appunto,
11: però,
10: tanto per la partita.
11: Beh, però insomma, cioè, oppure si va già all'Ostia Mare.
10: Oh, bella, a sorpresa. Si sente Daniele, visto che voi li amate tutti.
11: No, e dice, c'ho qui l'etichetta. E sono 90 centesimi di valore. Me l'ha messo la Sara. Mi ha detto, dice, vabbè, te che valore puoi avere? 90 centesimi.
10: Ottimo, secondo me non c'è.
11: Sì,
10: bene,
11: esatto.
10: Bene.
11: Tra l'altro ce l'hanno 0,54 euro.
10: 3487513933
11: Gold.
10: Per i vostri messaggi audio e di testo. 0557711171. Oggi c'è Niccolò, quindi scatenatevi.
11: Quindi
10: se avete da
11: siamo
10: fare
11: a nulla,
10: qualche,
11: vorresti dire.
10: Qualche domanda. Sì. Certo, siamo a nulla. Se dovete fare qualche domanda diversa in più, sì, oltre alle nostre valutazioni del lunedì dopo la partita di ieri, uno spettacolo indecoroso, sì, per me anche nella sala stampa di Vanoli, tutto pimpante, tutto allegro, tutto infamante.
11: Beh, però l'unico a cui si deve dire grazie penso
10: grazie,
11: sia lui.
10: Grazie, grazie, grazie mille, viva, evviva, tanto anche il grande presidente ha detto che abbia bisogno di ringraziare questi ragazzi, sì, questo gruppo, sì, questi dirigenti, ringraziamoli, sì, prostriamoci, stendiamoci grazie a quello che hanno fatto e ci hanno liberato dal, sì, male, grazie, grazie, grazie,
11: sì, anche perché
10: pertichiamoci in applausi, sì, dai,
11: anche perché facevo una media
10: di
11: l'altro giorno
10: delle palle che ci sono girate quest'anno,
11: sto facendo una media che praticamente guadagnando di media questo, sì, organico 2 milioni di euro a cada uno, no? Perché c'è quello che guadagna 5, c'è quello che guadagna 2, c'è quello che guadagna 1. No, non lo so, però alla fine per fare 38 punti li hanno presi bene. Cioè, se te pensi lo stipendio parificato a punto, sono presi bene.
10: Te pensa invece, sì, lo stipendio parificato a minuti giocati di Lamptey?
11: Ma lì ci sono stati dei grandi colpi di mercato, e questo va detto perché non
10: è
11: facile.
10: Stato un grande colpo.
11: Beh, noi siamo in questo, siamo numeri uno.
10: Alla fine, tra ninnole e nannole, come, sì, dicono dalle nostre parti, 10 milioncini per 25 minuti giocati, tra cartellino e lordo dell'ingaggio. Poi pensa a te come siamo messi. Non che quelli che hanno giocato poi ci hanno dato.
11: No. Però devo dire, questo diciamo rimarrà un anno nella storia, perché francamente fare di peggio era veramente complicato, e quindi io credo che loro siano stati dei fenomeni. Quindi bravi tutti.
10: Quindi una grande impresa, un capolavoro.
11: Sì.
10: E miracolo.
11: E a questo
10: usiamo
11: punto,
10: qualche altro aggettivo,
11: sì,
10: a bischero?
11: No, però si può dire che a questo punto comincerà il futuro, e quindi se i segnali sono quelli che abbiamo appena visto, siamo sereni, ecco,
10: allora,
11: molto sereni e tranquilli.
10: Siccome, sì, diciamo per la Fiorentina comunque questi aggettivi sono stati pluriusati da parte dell'interno del, sì, Rocco Commisso Viola Park, quindi impresa, capolavoro, sì, miracolo.
11: Frecce tricolori c'erano
10: ieri.
11: Frecce
10: tricolore, sì, c'era la fanfara, c'era i fuochi d'artificio.
11: Sì, anche Eugenio Gianni ho visto che comunque si è rimasto abbastanza soddisfatto.
10: Certo, certo, c'è stato un grande buffet, sì, un grande rinfresco, tutto, sì, va bene.
11: Sì, sì.
10: Allora, siccome però questa è la situazione, io invito voi alter, quelli che ci stanno ascoltando,
11: a esprimere la vostra soddisfazione.
10: A esprimere la vostra soddisfazione, sì, lo potete fare in modo serio, faceto, e soprattutto se lo volete fare, soprattutto con una parola. Voi dovete usare una parola per definire questa stagione, e il premio andrà a quello più originale.
11: Sì.
10: Quindi ovviamente,
11: sì,
10: mi aspetto tutte le parole che abbiamo già ascoltato mille volte. Se ce n'è uno particolarmente originale che trova, mi colpisce, gli offro un caffè, non come cecca e dice di offrirlo a tutti e poi
11: l'ho offerto
10: ho capito, con i soldi degli altri.
11: No, ho rimesso 2 euro ora.
9: Perché ci hai messo 2 euro?
11: Perché avevo meno di 55 centesimi, non si può prendere.
9: Ho capito, ma 2 euro sono troppi.
11: Ho capito, ma l'offerta a Tommy Maschio, l'offerta, volevo dirlo anche a te, ma te mi ha detto, vai, vieni, ce ne
9: l'avevo già preso.
11: La fa veloce, la fa fretta.
9: Per parlare di cosa? Da più di un'ora io.
11: Ho capito, ma per fare che? Tanto per parlare di cosa?
9: Come fare che? Che
11: cioè, si può stare a parlare a te tranquillamente senza stare davanti a Miro. Che vuoi parlare ancora della Fiorentina?
9: Sai,
11: poi dovrebbe, se fosse una cosa seria.
9: Sarebbe, il nostro, dovere. Tra l'altro, guarda, facciamo una cosa, mandi un audio subito, sì. Stefanino, dai, fuoco alle polveri.
11: Vai.
0: E intanto grande scicca, 2-0. I Grassina ieri
11: si è fatto gol anche a porta
0: a vuota. Andiamo a Berlino, Cecca!
11: Ci credo. Andiamo a Berlino, sì. Però peccato non si può fare la finale mondiale contro quelli dell'Union Berlin, perché sennò si sarebbe capaci di vincere anche quello.
9: Sì, ora sì, è avanti tutta.
11: Siamo lanciati, grande gruppo, Marco Cellini ottimo allenatore. Tra l'altro do una notizia di mercato sul Grassina, che Cellini quest'estate aveva quasi pensato di dire ma forse il ciclo con me è finito, l'hanno convinto a rimanere, ha fatto una stagione straordinaria e io sono convinto che l'anno prossimo o porta o resta Grassina in Serie D, se si va in Serie D, oppure è giusto che vada anche tra i prof, perché credo che qualcosina si stia muovendo con Marco.
9: La squadra dei, dei professori?
11: No, dei prof inteso come professionisti.
9: Cioè. Ah, ok, va bene. Allora, intanto iniziano ad arrivare le prime parole. Strabiliante secondo Manuel,
11: sì.
9: Orribili come lo stadio in costruzione secondo Alberto, cani bagnati, che però sono due parole, Maurizio, anche se li mette attaccati sono sempre due parole,
11: sì.
9: Sconcertante secondo Franco Viola, queste sono le prime parole che vengono utilizzate.
11: Sì.
9: Mandateci anche i vostri audio e spiegateci che cosa ne pensate.
11: Noi allora, del Tottenham giochiamo contro voi del Leeds stasera, è una partita importante.
9: Forza Leeds!
11: Quindi siamo contro Paratici?
9: No, io sono contro il Tottenham.
11: Ah, ok. Come mai a sorpresa così?
9: Perché non mi garba il
11: Tottenham? Sei per l'Arsenal?
9: No, neanche.
11: Crystal Palace?
9: No.
11: West Ham?
9: Sono per il Liverpool.
11: Millwall?
9: No, per carità di Dio.
11: No, diciamo tre squadre di Londra.
9: A Londra sono per il Leighton Orient.
11: Ah, Leighton Orient, perché c'è anche il QPR, come
9: QPR,
11: diciamo,
9: QPR. È sparito anche il QPR.
11: Fulcrug, come direbbe Loreto. Bene. Cherubini nel frattempo male,
9: Cherubini male?
11: Sì,
9: Stefanino?
11: Perché
9: come mai?
11: Perché oggi lo voleva venire a far regia, perché ha detto scandaloso il calcio di rigore che ci è stato dato contro al Tardini, contro di noi, che noi del Parma pareggiavamo 2-2, insomma, quindi non voleva nemmeno venire qua perché era arrabbiato con la Lega Calcio.
9: Bene, allora Andrea Raccapricciante, Babbo,
11: sì.
9: Viola Sciacquone,
11: sì.
9: Andrea da Milano Squacquerella, Angelo Strazianti,
11: no.
9: Perché no?
11: No, perché Squacquerella è troppo buono.
9: Matt dice dati nel bello, gatti fradici, dati nel muso per la coda, come direbbe Vezio Benetti, però
11: sì,
9: non è una parola.
11: Grande Veziolone.
9: Trionfante secondo Pongracic, citando qualcuno, concedetemi un po' di paura, io sono prosciugato, affranto, accasciato da questa stagione e per il futuro non nutro alcuna fiducia. Questo è Elia Geremi Ammassa. Petalosi, bello Petalosi.
11: Petalosi,
9: bello.
11: Sì.
9: Petalosi forse è già in orbita.
11: Alzala David, alzala, no?
9: Feder vuole vincere così. Marco dice nefasti, Lollo indegni.
11: Sì.
9: Insomma, comunque c'è un bel...
11: Però voglio dire, comunque sia ci sono tanti apprezzamenti, mi sembra, no?
9: Beh, abbiamo detto che è un trionfo totale. Cioè, qualcuno si aspettava anche gli applausi a fine partita. C'è qualcuno,
11: sì.
9: Quando ha visto che la curva rispingeva la squadra, ha detto, ma come? Ora abbiamo raggiunto la salvezza, non ci volete sotto la curva. C'è da dire una cosa, sono venuti sotto la curva tutto l'anno, proprio alla salvezza sono stati respinti, è divertente.
11: Io infatti ti devo dire che loro si aspettavano anche i caroselli a piazzale Michelangelo e infatti sono rimasti stupiti alla Fiorentina perché non sono stati fatti i caroselli. Questo un po' dispiace perché comunque se lo meritavano, no? Il carosello
9: se l'aspettavano
11: trionfale, il paso d'onore, insomma, ecco.
9: Come mai? Sì.
11: No, è perché sai, tutto sommato 38 punti in 36 partite, voglio dire, non è mica si possono fare tutti i giorni. Però ribadisco, io ora siamo un po' sull'ironia, però io personalmente dico grazie a Paolo Manoli perché comunque ha permesso a questa città di non fare una figura di, lasciamo perdere, colossale, che sarebbe rimasta incancellabile per tutta la vita, soprattutto nell'anno del centenario. Poi le strade si separeranno, mi sembra abbastanza evidente visto il traccheggiamento del signor Paratici, e quindi a maggior ragione ora deve cominciare un'altra storia e devono cominciare a fare i fatti e dirlo in maniera molto chiara, perché credo che questa città sia molto stufa, la stampa è molto stufa, tutti sono molto stufi.
9: Ma io ti posso...
11: Dici di no? Siamo tutti sereni?
9: No, non siamo sereni, ma io penso che bisognerebbe alzare le marce, visto che ora c'è, anzi, visto che ora c'è il Giro d'Italia, ieri il grande Cristiano dalla Bulgaria ci ha raccontato,
11: Piccinelli,
9: il nostro grande Cristiano.
11: Pensavo che Cristiano fosse libero, magari da una
9: mano. Ma è andato anche lui a vedere il Giro d'Italia, dici, in Bulgaria? Può darsi.
11: Ma comunque, se va a Bergamo, poi torna e si ferma a Bergamo.
9: Comunque, fa come vuole, non me ne frega nulla di che fa aggiunto.
11: Della Pianese?
9: Detto questo, Pianese sì, perché grande montagnata sul tetto del mondo, io sono felice.
11: Pianese e Grassi sono le uniche note felici insieme all'Arezzo di questo anno della Toscana.
9: E, detto questo, mi hai fatto perdere il filo, come sempre. No, detto questo...
11: Non te lo ricordi più.
9: Non me lo ricordo più. No,
11: ma era forse così importante.
9: Mi sembra. Ma che mi mandi in ciampanella? Cioè, ti fai dire delle cose senza senso. No, dicevo, è questa squadra che ora bisognava avere. Speravamo almeno di avere già qualche minimo appiglio di certezza in più. Invece, dopo un po' di ironia che abbiamo usato in questo inizio di trasmissione, ma te. No?
11: Sì.
9: Te.
11: Io.
9: Che stai lavorando in modo alacre per portarci il nome del nuovo allenatore.
11: Questo è solo il tuo punto di vista.
9: Il mio punto di vista è che vale più degli altri. Soprattutto in questa trasmissione.
11: No, io parlo questa struttura.
9: Ma in questa trasmissione vale più degli altri. E, mi dici. Allora, si è detto Vanoli, ieri l'abbiamo visto. Un po', non dico nervoso, ma si voleva levare qualche sassolino.
11: Sì, perché.
9: Ah, ecco cosa ti volevo dire. Hai detto siamo stufi, no?
11: Sì.
9: Bene.
11: Sì.
9: Sei sicuro? Cioè, perché io sono stufo, sono sfinito, sono svuotato da questa stagione, sono amareggiato, sono incazzato, sono preoccupato. Tutti gli iato che puoi metterci, metticeli, perché sono veramente in difficoltà. Io, Pietro, va bene? Però che ci sia tutto questo, cioè a me non è che mi sembra.
11: Tu dici, va bene così.
9: Ma va bene così.
11: Ormai abituati alla mediocrità.
9: Hai visto a Milano, gli hanno fatto la coreografia contro Furlani, cioè hanno scritto a tutta curva vattene. Ora, io non dico che bisogna prendere lo stesso esempio, eccetera. Mi aspetto contro l'Atalanta sicuramente che il pubblico abbia un modo di porsi nei confronti della squadra di un certo tipo. Ma anche ti hai detto, anche la stampa è stufa. Va bene. Se lo pensi. Io non lo penso.
11: No,
9: cioè io penso che siamo sempre qui ad accompagnare questa mediocrità.
11: Ma io
9: guarda, colpo ferire. Anche perché qui si è dato anche del credito a Giuseppe Commisso. Cioè, che a me, per carità, è il presidente, uno gli porta il rispetto perché è presidente, poi finisce lì. Cioè, io il credito alla famiglia Commisso glielo ridarò quando mi faranno vedere che effettivamente le vogliono fare queste cose. Perché, certo, Paratici è una scelta per far vedere che vogliono fare. Bene, ora. Ora è il momento di dire la famiglia Commisso vuole mantenere la proprietà della Fiorentina. Ora è il momento in cui Ferrari, che è il presidente in pectore di questa società, si prenda la briga di parlare ai tifosi senza la stampa. Della stampa non me ne frega un cazzo. Voglio che loro si prendano le palle, mettano in campo quello che devono mettere e dimostrino effettivamente di tenere al rilancio di una squadra come la Fiorentina. Altrimenti Rizzitelli e Andersen. È arrivato il momento che la piazza glielo spieghi, perché tanto se devono rimanere a fare le cose tanto per fare, tanto per risultare per una salvezza infame come quella che siamo riusciti a strappare quest'anno, ma è la verità.
11: No, ma io guarda,
9: è la verità, è la verità. Saliamo sui pedali e iniziamo a dirglielo che non è più cosa, non si può più vivere in questa mediocrità.
11: Bravo.
9: Poi che la piazza si debba prendere la responsabilità di sapere che la Fiorentina negli ultimi 25 anni è stata una squadra che alternativamente ha avuto qualche successo in campo internazionale di partecipazione, ma che poi non vince niente da 25 anni e che da 17 anni non fa la Champions e che da un decennio e passa non fa l'Europa League, si deve prendere anche noi coscienza di questo. Ma proprio perché si deve prendere coscienza di questo, dobbiamo chiedere alla proprietà, alla società, ai giocatori, all'allenatore che verrà, a tutti, che la Fiorentina interrompa questa fase di mediocrità infinita che ci ha rotto le palle.
11: Guarda, io ieri sera stavo per scrivere sul mio profilo WhatsApp, me l'ha preso.
9: Andare via?
11: No, e devi restare perché poi all'undici e mezzo vuol via.
9: Sono
11: io.
9: Già svuotato.
11: Viene il nostro direttoraccio? All'11:30 ce la farà?
9: Dice,
11: lo sai che ieri sera in televisione mi sembrava sempre più Harrison e sempre meno Tommaso Loreto e sempre meno, per esempio, diciamo, Pirati dei Caraibi? Io questa cosa l'ho notata ieri sera.
9: Beh, avrà preso un'altra strada.
11: Però a Cipro contro il Larnaca come sarebbe stato? Lui arriva al galeone.
9: Certo, bello.
11: No,
9: bello.
11: Volevo dire che ieri mi era presa la voglia di scrivere sul profilo WhatsApp del Cecca, perché lo sapete, io i social sono abbastanza negato, eccetera, che tre salvezze in sette anni, bene ma non benissimo, no? Nel senso, era un modo per dire che io mi ricordo da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, e purtroppo siamo ripartiti un'altra volta da dove si era cominciato, cioè dalla salvezza, una salvezza sofferta, una società che ha fatto tanta fatica. Guarda, io ieri ho ascoltato anche Luca Calamai, no? Che raccontava a fine partita, dice: presidente, deve prendere un aereo e venga qua e ci spieghi il progetto sportivo. A parte il fatto che ti do una notizia, fino a settembre non verrà, prima e seconda cosa da dire e puntualizzare. Però a Luca gli voglio dire in maniera molto affettuosa: Luca, ma è meglio che stia là, perché se lui viene qua non dice nulla uguale.
9: L'arnaca?
11: No, l'arnaca. Cioè, è inutile, Luca, che tu dica che lui deve venire qua a spiegare il progetto sportivo, quando in realtà lui dice che bisogna ringraziare tutto il mondo, voglio dire, addirittura l'Europa, perché ci ha dato la possibilità, comunque un sostegno morale, eccetera. La Fiorentina non può avere un presidente che dice queste cose. Lo può avere dal punto di vista della proprietà, perché chiaramente la proprietà è importante, però non gli facciamo dire certe cose, perché se lui dice queste cose qua, la sua presenza, secondo me, a Firenze è solo negativa. Cioè, non, io capisco che non vengano dal mondo del calcio, ma se si deve dire queste cose qua, ebbene stiano a New York, abbiano le loro attività. Dice: per gestire la Fiorentina c'ho 50 milioni di euro. Cioè, Paratici, ci pensi Paratici. E ora io voglio che il direttore sportivo della Fiorentina si esponga in maniera pesante, perché comunque oggi, al di là di quello che possono dire tutti quelli che fanno parte della Fiorentina, l'unica forma di credibilità di questa società è rappresentata da lui, ma è rappresentata da lui solo per un motivo principale, oltre che per una carriera, perché è quello più fresco, più giovane, che è arrivato il 4 di febbraio. E lui oggi, naturalmente, avendo questi mesi, avendo imparato come è la Fiorentina, e secondo me, ahimè, forse se l'aspettava anche un pochino meglio rispetto a quella che ha trovato, e cercando di aver capito un po' anche i fiorentini, che non sono per niente soddisfatti, è chiamato a un'impresa titanica, quasi superiore a quella che è stata realizzata da Paolo Vanoli. Perché oggi qui nessuno crede più a nessuno. Quando vengono dette delle frasi dici vabbè tutto quanto eccetera, perché ormai il clima è questo, e quindi ora devono dire le cose ma rispettare quello che viene detto. Ecco perché ti ripeto che secondo me, al di là di chi è la proprietà oggi della Fiorentina, non deve parlare nessun altro, ma deve parlare solo Paratici. Se poi iniziano a parlare il presidente Alessandro Ferrari, tutto, a me va benissimo, possono fare anche le conferenze stampa, possono fare anche dei convegni internazionali, ma personalmente io oggi do fiducia solo a Fabio Paratici, e anche lui è sub iudice, per quanto mi riguarda.
9: Deve meritarsela,
11: perché io ho visto delle cose non da Paratici in questo periodo. E allora occhio, nel senso, signor Paratici, che sei secondo me uno dei migliori direttori sportivi in circolazione, dimostrami che ora puoi ribaltare questa società, perché da qualche situazione di mercato che ho visto da gennaio ad oggi non mi sei piaciuto. Quindi ci sta, perché è la prima fase, ma oggi tira fuori la classe che c'è in te.
9: Detto questo, io non sono totalmente d'accordo sul fatto che tutte le responsabilità se debba prendere Paratici. Io sono dell'idea,
11: è l'unico di calcio,
9: quindi quando si parla di calcio ci mette, ovviamente si deve mettere di mezzo Paratici, ma siccome la società è in mano a una famiglia che ha deciso di dare a un dirigente la propria fiducia, e questo dirigente è Ferrari, te dici no, Ferrari non deve fare, no, Ferrari o si prende la responsabilità di fare quello che gli è stato detto di fare, ovvero il direttore generale, fondamentalmente il presidente, dove può anche dire: ragazzi, io da ora in poi parlerò di stadio, parlerò di investimenti, parlerò di marketing, ma il calcio ora passa tutto da Paratici. Io lo vorrei sentire anche questa cosa, perché questo è uno dei grandi teorie del complotto che sta vivendo adesso a Firenze, il fatto che ci siano dei dirigenti che dentro la Fiorentina non lasciano proprio carta bianca al direttore sportivo. Ecco, allora, siccome le teorie del complotto spesso non ci azzeccano, però rompono i coglioni, allora bisogna prendere e iniziare a dire: no ragazzi, quello che sta circolando sono tutte minchiate, Paratici farà le sue scelte, sceglierà l'allenatore, sceglierà i giocatori, noi gli daremo degli input e lui farà quello che vuole, perché il direttore di calcio è lui. Questo va detto, questo va fatto, perché altrimenti in una piazza come Firenze, che è piccola e bottegaia, la voce che passa dal tizio a me, mi arrivano messaggi tutti i giorni di roba raccapricciante, di gente che giustamente sente la voce sui social, e Twitch c'è quello, e YouTube c'è Caio, e in via di Neri c'è un altro, e davanti allo schiacciavino c'è un altro, e quello io non ne posso più di queste cazzate. Allora l'unico modo che si può fare è che, no, è la verità,
11: lo schiacciavino dove rimane, scusa per curiosità?
9: In Santa Croce, un altro posto.
11: proprio ero
9: un bel posto.
11: Sì, no, posto sì,
9: saluto Lorenzo. No, era per grande capire, Pippo Fiorini.
11: No, era per capire.
9: No, ma è venuto sì, no, perché sono amici, va no, bene. Io gli ho fatto un po' di pubblicità.
11: No, me ne hanno parlato, in realtà me ne hanno parlato bene, però non sapevo dove era, ecco,
9: va bene, era per dire, però okay. Per dirti, cioè, che qui anche loro, se non si mettono in testa che il fatto che le voci si possano rincorrere di uscio a bottega, da bottega a supermercato, dal mercato a ortofrutta, da ortofrutta a macellaio, non se ne cava più le gambe. E questo comporta anche un abbassamento del livello giornalistico, e lo dico mettendomi nel mezzo, che è pericoloso, pericoloso. Ma questo è anche figlio dell'atteggiamento con cui la Fiorentina tratta con la piazza, che sia essa i tifosi e che sia essa quella dei giornalisti, perché loro lasciano detto e non detto qualsiasi minchiata. E allora queste cose non fanno bene alla piazza, non fanno bene. Allora, uno, si prenda la briga di spiegarci come funziona. Ferrari è il presidente o non è il presidente? È il direttore generale in facente funzione del presidente o non lo è? Decide Catherine o decide Giuseppe? Decide Paratici o decide Fred, come si chiama? Gioappio o decide Mark Stefan? Diteci come dobbiamo rapportarci con queste decisioni, perché adesso è il momento di alzarsi sui pedali, perché la Fiorentina ha fatto il pezzo di salita e l'ha portato al Gran Premio della Montagna, che è la salvezza, che purtroppo ha trasformato la Fiorentina in un Gran Premio della Montagna, perché altrimenti sì, la salvezza era una passeggiata a Ostia Mare, visto che torniamo sempre su quel tema.
11: Colori sociali,
9: ma adesso c'è le tre cime di Rogoredo.
11: No,
9: come si chiama?
11: No, Rogoredo no, di Lavaredo.
9: Di Lavaredo, sì. Vedi, io
11: Rogoredo
9: è un'altra roba.
11: C'è un altro, sì, c'è un giardinetto,
9: ecco,
11: in
9: allora,
11: zona.
9: Siccome c'è le tre cime da scalare, sì, allora ci inizia a far spiegare come si salza sui pedali, perché a me mi sembra che qui siamo tutti sui sellino e nemmeno una bicicletta da corsa. E questo mi sembra che sia la cosa più pericolosa.
11: Perfettamente d'accordo, senza metà con te.
9: Bene, allora mandiamo un audio, poi faccio un po' il pari.
11: Forza Kerub, forza.
4: 120 km, 720 km sì, con mio figlio, per fargli rivivere qualche emozione della Fiorentina che ci aveva da piccolo. Ovviamente non ci sono riuscito, a fine partita mi ha detto: papà, c'è sta pure il tennis, se volevamo condividere qualche sport, c'è sta il tennis, c'è sta il rugby. Mi piacere sto scempio mai più. E c'ha ragione. C'ha ragione. E io sono avvilito e sono vuoto, sono proprio vuoto.
11: Lui di Roma,
4: vuoto.
11: Si sente.
9: No,
4: ma di Colle Ferro. Sono vuoto, Pietro, sono vuoto.
11: Sei preoccupato.
4: Vorrei strillata, pulerata, tutto questo, non ce la faccio.
9: Capito, ma guarda, è la sensazione che è molto diffusa, è proprio di questa sensazione di essere svuotati da ciò che abbiamo vissuto. Allora,
11: guarda, Pietro, io
9: si
11: vorrei
9: riempie solo con l'entusiasmo, sì, e l'entusiasmo come si cavalca, però? Con le scelte chiare, sì, nette, decise, che
11: ma
9: non ci sia nessuno.
11: Subito, ma certo, stare a cioè, vuol dire, il traccheggiamento è figlio del nulla, cioè quando traccheggi, alla fine, me lo dici sempre anche te a me, no Pietrona, dici Nick, te c'hai delle idee, però poi non le porti avanti perché tu cominci a calcolare 164 conseguenze. Io penso che questa volta invece tu mi abbia dato un grande consiglio che io porterò avanti in maniera concreta, decisa e determinata. Quindi a maggior ragione hai convinto me, e quindi bisogna convincere anche loro.
9: Vai.
11: E quindi no, io ti ringrazio perché comunque
9: mi fai ridere.
11: No, perché io ti dico sempre le cose giuste, quindi quando tu me le dici io bisogna che te le riconosca. Io guarda, ho deciso di fare una cosa, compro la DeLorean.
9: Bello.
11: Compro la DeLorean e faccio sta promessa ai tifosi della Fiorentina. Vado a vedere i prossimi 10 anni e poi torno indietro. Ecco, e spero di portarvi buone notizie, se no facciamo gli autogol che sono andati a vedere dell'Italia al Mondiale, non ci siamo più ritornati. Ecco, quindi compro la DeLorean e per avere la certezza che purtroppo io non vedo grande luce secondo me con questa proprietà. Lo dico chiaro e tutto, lo dico ora che non ci sono naturalmente diciamo retroscena, non ho fiducia, io non c'ho più fiducia, spero solo che Paratici faccia qualcosa di buono, ma per me, per fare una grande Fiorentina ci vuole altro.
9: Guarda, tra l'altro la prima cosa che dovrà fare Paratici, sì, che non è una scelta, non è una cessione e non è un acquisto,
11: sì,
9: è comprare permettere computer. Quello sono azzi,
11: no,
9: sua, permettere alla Fiorentina di recuperare credibilità agli occhi dei professionisti.
11: Vero.
9: Perché una cosa che mi hai raccontato anche te, ma io sono della stessa lunghezza d'onda, perché parlo anch'io con direttori meno importanti di Carnevale, per l'amor di Dio, il migliore del mondo, quindi lasciamolo, anzi,
11: Giovanni, flettiamoci, bravo, cioè,
9: numero uno non c'è,
11: nessuno sportivo del mondo,
9: con quelli con cui parla Nick sono i numeri uno, quelli parlo io sono i numeri sette.
11: No, vabbè,
9: allora,
11: 4,
9: i miei
11: 5.
9: Numeri sette mi hanno detto che la Fiorentina purtroppo, anche agli occhi dei professionisti, senza fare nomi, ha portato, insomma, in questo momento non ha quell'attrattività, come cavolo si dice, quel feeling con i professionisti o il mondo del calcio che aveva qualche anno fa, anche nel corso dell'era commisso. La verità è che adesso la Fiorentina si deve riconquistare questo tipo di status agli occhi della gente, che

0: sono importanti, buonasera, diceva qualcuno, le parole sono importanti, urlava qualcuno nei suoi film, sì. E in effetti abbiamo conquistato la salvezza, in genere si conquistano le vette, le cime più ardue, e quindi niente, siamo qui, mi sono perso le scuse, evidentemente no, ancora no, evidentemente ora c'è, non è arrivata una
1: c'è
0: parola
1: la notturna per le scuse.
0: Sullo scusate per un'annata che, ma se ne saranno accorti che ieri la domanda più ricorrente sugli spalti era: quanto manca?
1: Davvero?
0: C'era un tormentone, non mi ricordo di chi o perché, che
1: cioè, quanto 180 manca? Minuti.
0: Ecco, ieri la domanda ricorrente era: quanto manca alla fine?
1: Sì.
0: Perché non se ne poteva più, tant'è vero che inevitabilmente lo stadio non ce l'ha fatta aspettare il 90esimo.
1: Sono andati via prima.
0: No, ma dico, sul passaggio di Dodò il tappo è venuto giù, basta, basta, sì. Perché poi mancava ancora 3-4 minuti, mi fai vedere, non c'era nessuno nell'area del Genoa,
1: che bello,
0: era impossibile non darla a un co, e Dodò l'ha messa in mezzo e lì è esploso il tappo. Beh. Ora, battute a parte, io mi auguro si rendano conto dello scollamento totale che c'è in questo momento dalla realtà. Evidentemente no, perché da ieri sera rimbombano, rimbalzano e basta le parole del presidente, sì. Che per carità, ci fa piacere si sia esposto, si sia fatto vivo, abbia detto la sua.
1: Anche Gianni mi sembra, no? Ha detto che
0: secondo me i toni, sì, non sono adeguati, secondo me ci potevano stare delle scuse, però vabbè. Va bene, questo è.
1: L'importante è che oggi non piova, questo è già un risultato.
0: Questo tu lo dici te, perché a vedere
1: fuori
0: il cielo.
2: Ma infatti, ma sei una semplice.
1: Eppure mi avevano detto non pioveva oggi.
0: Ma invece guarda, c'è
2: tu
0: un
2: dici,
0: po'.
2: No, perché non è scusami,
0: poi vado. Sì. Black in the horizon.
2: Vuoi andare via o no?
1: Due minuti e poi vado, okay. Perché sennò poi rimango.
0: Tanto
1: poi
0: ci risentiamo.
2: Ti volevo dire. Come ci risentiamo?
0: Due al quarto.
2: Dopo due ore si è fatto così.
0: Apertura ai pack.
1: Quando ti dico io la quantità è importante, Pietro, anche se tu la capisci.
0: Avventura pack.
1: La quantità è importante.
0: Ma perché poi qui
1: perché,
0: è investe.
1: Cioè, qui non l'abbiamo ancora chiaro questo concetto.
0: Qui
1: la
0: è investe
1: quantità è importante.
0: Poi si mette in tiro e ci presenta. Tra l'altro, secondo me, non tornare nemmeno,
1: ciotole.
0: Sei solo all'inizio per questo lunedì.
1: Sono ciotole.
0: Che comunque sarà molto lungo, voglio vedere anch'io.
1: Ma
0: come
1: non,
0: arrivo
1: come
0: alle
1: dice
0: 19
1: Max Allegri,
0: con
1: no?
0: Dimitri e uno di noi, one of us.
1: Volevo dire una cosa, no, Pietro, come dice Max Allegri, ma non avete, diciamo così, noia ad aver continuamente cercare. Come direbbe Allegri, dice, sono come l'arena tra le palle,
0: tanto
1: diciamo,
0: c'è
1: sempre,
0: Paolo,
1: diciamo,
0: Loreto.
1: Non riesco ad andare via.
0: Tanto c'è Paolo Loreto.
1: Vabbè, Loreto. Pietrone, con questa mano così,
0: adesso,
1: qual è la tua espressione?
2: No, andate
0: Lazzarini,
2: avanti voi.
0: Stamani su chi sei?
1: L'ha detto lui di Pac, non mi
0: stamani
1: ha detto io.
0: Su chi
1: penso
0: sei?
1: A Pac-Man.
0: Che la maglietta.
2: Oggi è Joker.
0: Bella.
1: Bella, grazie, grazie. Anche la sua felpa è bellina.
0: Io oggi sono, sì, sono quelle magliette che
1: Ghost
0: negli States. Again.
2: No, volevo fare una domanda seria al direttore.
1: Vanno,
2: ma
1: sì.
2: No,
1: il direttore Loreto?
2: Il direttore Loreto.
1: Ah, ok, poco via.
2: No, siccome hai detto che... ti aspettavi delle scuse, ma ti aspettavi delle scuse per davvero?
0: Boh, non tutto,
2: cioè, qui
0: sommato,
2: c'è qua, qui
0: sì.
2: C'è un presidente,
0: sommato,
2: perché
0: sì.
2: È un presidente da organigramma, è il presidente,
0: sì.
2: Che nel giorno in cui la Fiorentina ha preso 4 ova dallo Jagiellonia ha dedicato la vittoria alla madre, che non era una vittoria,
1: comunque
2: era il passaggio del comunque quello cosa.
1: No, voglio dire, ha dedicato alla mamma, vabbè.
2: Ma che cosa? Una sconfitta ha dedicato alla mamma?
1: Beh, ha voluto fare questo, sì. No, poi dico il concetto ampio che dici te, no, capisco.
2: Era per dire,
1: sì,
2: che se vi aspettate qualcosa dagli Stati Uniti.
1: No, assolutamente.
0: Ecco, no, però no, hai dato una specifica importante dagli Stati Uniti,
2: certo,
0: no? Nel
2: sì.
0: Senso, mi fa piacere che la proprietà abbia detto la sua. Poi, chi è stato qui, chi ha vissuto giorno dopo giorno le macerie che
2: sì.
0: che sono aumentate
2: sì.
0: a dismisura,
2: andrà dicendo
0: me,
2: che hanno fatto un miracolo.
0: Ieri già Vanoli, che mi parla il capolavoro. Mi lascia un po' perplesso, perché per me ha rimesso a nuovo una parete, lo dicevo stamani, il capolavoro è quando l'affreschi. Beh, insomma, c'è stato di mezzo Udine, Roma, delle varie situazioni. Quindi,
1: però ragazzi, almeno
0: buon
1: siamo
0: lavoro,
1: sta Serie A.
0: I capolavori sono altri e mi dispiace che lo dica lui mettendolo accanto a una coppa, che portare una coppa a Firenze non si può mettere accanto a salvare una squadra col settimo Monte Ingaggi e con Pisa e Verona che sono uscite dalla corsa al volo, e Cremonese e Lecce che vanno al rallentatore. Però ecco, un dirigente, e perdonatemi, io continuo a non capire, cioè Fabio Paratici è un dirigente
2: ma
0: navigato,
2: non deve essere Paratici a venire a chiedere
0: uno,
2: scusa per
0: qualcuno.

0: caso.
1: Qualcuno, allora Ferrari, direttore
0: certo,
1: generale,
0: ma scusa, ma chi c'era inizio anno? Ma chi l'ha costruita questa squadra?
1: O non veniva anche Goretti?
0: Anche Goretti, fate venire chi vi pare.
1: Allora qualcuno venga e dica: capiamo i fischi, ci scusiamo per un'annata orrenda in avvicinamento al centenario, per la quale siamo desolati, perché siamo i primi a essere devastati da questa stagione. Dateci il tempo di ripartire, qualcosa ci inventeremo.
2: Detto invece, ragione, Tolo.
1: Silenzio totale.
2: Ma lo sai perché?
1: E già che c'è, sì. Poi mi fraco. E già che ci siamo, scusate anche per Roma. Perché non è accettabile, sì, che una squadra si arrenda dopo mezz'ora di partita, come è successo a Udine e come è successo dopo 108 minuti con Crystal Palace, che si era sotto di 4. Sotto di 4. E invece ci avete applaudito lo stesso. Grazie. Scusate se dopo essere stati sotto di 4, dopo 108 minuti,
0: sembri
1: sotto di 4, il capolavoro dell'allenatore. Sotto di 4, dopo 108 minuti, il capolavoro, capito?
2: Sì. No, io dico una cosa. Voi avete perfettamente
1: qui si è perso
2: ragione.
1: Il lume della ragione e la misura.
2: Hai ragione.
1: Si è completamente perso la misura.
2: Ma se il tuo datore di lavoro, in questo caso il tuo presidente, dice che siete stati tutti bravi, che siete stati fantastici, che la salvezza, grazie a tutti per il ritaguardo della salvezza, perché si deve sentire in dovere di andare a spiegare alla gente di Firenze? Loro devono rispondere alla società. Non rispondono certo al pubblico. Io mi vergognerei
1: anche allo specchio, Nick.
2: Io mi vergognerei
1: anche allo
2: perché
1: specchio,
2: sei andato a dire, ragazzi,
1: anche allo
2: nonostante
1: specchio,
2: il presidente si è fatto
1: passano
2: una
1: loro,
2: bruttissima.
1: Passano
2: però,
1: anche loro,
2: lo so,
1: come
2: si vede, gli va
1: autori
2: bene
1: di un capolavoro, perché a dicembre con 4 punti
2: si vede, gli va
1: sei
2: bene
1: risalito. Da un lato è un record, perché l'ho letto ovunque, è un record, è giusto darglielo. Dall'altro, quando ti guardi allo specchio, secondo me sei il primo a renderti conto che si è fatti che si doveva fare,
2: sì,
1: meno male ci
2: ma
1: siamo
2: se la giustificazione
1: riusciti
2: viene da chi ti paga, abbiamo,
1: allora
2: ci siamo fatti la domanda e ci siamo dati anche,
1: beh,
2: la risposta. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, ci si vede presto su questi
0: ciao, ciao Nicolò,
2: tra due ore e mezzo,
0: va bene,
2: siete forti, siete grandi e forza Sassuolo.
0: Manda, mamma mia, non posso sentire la mia
1: forza
0: trasmissione
1: Sassuolo,
0: una cosa così schifosa come questa. Accidente, bola,
1: guarda. Eppure lo sai che io so, sempre avuto la maglia nero verde.
0: Bene, bravo. Ma che ti levi di uno dopo hai detto sta minchiata, vai. Guarda ragazzi, posso sentire la mia trasmissione forza Sassuolo.
1: Questa facciamo forza, molto meloria, mi è piaciuta.
0: Bene.
1: Ci mancava il de.
0: Due
1: o di là,
0: due audio.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Volevo chiedervi quali sono le squadre in Serie A che hanno fatto una conferenza stampa dicendoci quali sono i loro programmi, quale sarà il loro allenatore, cosa faranno, chi compreranno.
1: Non c'entra nulla.
3: È un po' come voi, non è che quando fate una riunione di Radio Firenze, no, Viola c'è da venite a far sentire in diretta e streaming come facevano i 5 Stelle.
1: No.
3: Ci fate un bello spot pubblicitario, ci dite che arriva Emiliano Viviano, ci dite che arriva qualcun altro, ma non è che mettete in piazza le vostre cose. Io invece sono molto contento che non si sappia niente e si lavori tra virgolette dietro le quinte.
0: Speriamo.
4: Abbiate pazienza,
1: dietro le quinte.
4: Cioè, ma noi si dice da sei anni, dopo i primi sei mesi si era già capito, dopo il primo anno con i risultati, la lotta a tutto e a tutti, tutte le nefandezze che hanno fatto, si era bello detto. Le sei anni si dice questi sono inadeguati, proprio come proprietà. Cioè, è inutile che vi svegliate ora. C'è stato bisogno di sette anni, perché già dal secondo si era intuito, e quando si diceva ci davano di gobbi di cose che si metteva bastoni tra le ruote, tutte queste bischerate. Comunque commisso, ma ragazzi, io andrei, onestamente non mi sembra nemmeno tanto di finire, cioè fate vobis, massi da quinto.
0: Sì, tutto facile dire io c'ero, io dicevo, io usavo, ragazzi, ma c'è anche, si mischia anche alla speranza, a vedere una progettualità, delle scelte. Poi, francamente, questa trasmissione siamo sempre stati molto critici e anche in generale nella gestione di Radio Firenze Viola abbiamo sempre cercato di essere oculati nella lettura dei fatti. Quindi va bene, comunque questo è quanto. Vuoi messaggi scritti o vuoi gli audio? Dimmi.
1: Volevo fare una grande premessa al volo che secondo me varrà per oggi, per domani, per i prossimi giorni, che poi è legata per carità, la posizione più che legittima di chi, come l'ascoltatore diceva, non è che vengono in conferenza stampa a raccontarvi, vediamo cosa fanno, e il famoso pettiamo, lo dico col massimo rispetto, posizione legittima. È chiaro che dal nostro punto di vista, che almeno a mio avviso, non so come la vedete Pietro, ma una lettura critica un minimo la dobbiamo dare. Se questo è il settimo anno e il bilancio è totalmente negativo di tutta fino ad oggi la gestione Commisso, secondo me c'è anche una grande novità, perché c'era stato detto giustamente ci vogliono degli anni per sistemare e per far partire i modelli. Napoli ci ha impiegato parecchio, l'Atalanta ci ha impiegato quasi 10 anni, ce lo disse proprio Rocco Commisso mi sembra, Bologna i primi anni saputo un disastro, è arrivato il Como in 2 anni, ha mantenuto la categoria e ora è in Europa, mal che vada alla Conference se la Lazio vince la Coppa Italia, quindi anche quella è finita la storia dello stadio, perché c'è chi vince senza lo stadio, senza il centro sportivo, ora è finita anche la storia del tempo. Quindi se dobbiamo farne una lettura critica, il bilancio è negativo. Se vi aspettate che vi diciamo la Fiorentina è bella, la Fiorentina amiamo, la Fiorentina è la nostra passione, e non lo possiamo più fare perché il nostro ruolo impone altro, e quindi la lettura è critica.
0: Ma non c'è dubbio.
1: E oggi io capisco chi fatica a dire aspettiamo e sentiamo, vediamo che fanno, perché c'è una grande urgenza di fare più che di dire cosa fare.
0: Allora andiamo avanti con gli audio, dai Stefanino, vai.
5: Buongiorno, uno scoppiettante, buongiorno. La mia parola è buon cammino, in riferimento al film di Checco Zalone, perché anche quella è una cozzaglia di cose fatte a caso, messe in dove capita, di cattivo gusto, che però poi ce lo raccontano come un grande capolavoro che ha raggiunto l'obiettivo.
6: Paolo, buongiorno, sono Guido. Senti, non voglio dire che tu sbagli, perché non mi posso permettere, però ti do il mio punto di vista. E che è il punto di partenza da cui si comincia il ragionamento, ovvero sia, dal punto di vista della società e dei tifosi è un anno tragico, perché è cominciato con Pioli che voleva portare la Fiorentina in Champions League e siamo arrivati come siamo arrivati. Da un punto di vista di Vanoli invece, che è arrivato dopo e il cui target era quello di salvare la Fiorentina dalla Serie B, ha fatto un capolavoro, perché la parte prima gli manca, non gli appartiene. È qui il punto di vista che cambia, capito? Ciao Guido.
0: Ma io, ragazzi, la questione delle parole, per me, in casa mia mi rompono sempre le scatole, perché dicono che sono pesante nell'utilizzo delle parole e nella lettura delle parole altrui. Però mi hanno cresciuto così, sono affezionato al lessico, e quindi quando si usa il termine capolavoro o miracolo io intendo altro. Poi sì, che a Vanoli gli vada detto bravo, grazie, hai fatto il tuo, non c'è dubbio. Detto che per me sta andando un po' lungo anche nelle dichiarazioni, ma quello lo capisco, anche perché lo stanno tenendo a bagnomaria, non si sa per quale motivo. Prima lo diceva Niccolò, no? Cioè, se sei una società seria e hai deciso di passare la mano, vai da Vanoli e gli dici: guarda, grazie, hai fatto quello che ti avevamo chiesto di fare, ma per il futuro abbiamo un'altra idea. Non lo lasci lì a macerare in attesa del settimo incontro per dirgli arrivederci. Comunque, questo è quanto. La lettura di ciò che è stato fatto quest'anno, per me, anche la lettura dei Guinness, il fatto che la Fiorentina è la prima squadra che riesce ad arrivare alla salvezza nonostante al girone all'inizio del girone di ritorno fosse ultima, non si prende in considerazione il fatto che nei decenni precedenti nessuna squadra costruita con decine di milioni si era ritrovata in quella situazione. E quindi un conto è dire, sai, quando è capitata alla regina di trovarsi ultima alla girone di ritorno non si è salvata. Grazie, non era la Fiorentina
1: non
0: di oggi.
1: Aveva semplicemente il settimo monte in gaggi.
0: Ecco,
1: e
0: quindi,
1: secondo me, se andiamo a vedere la stagione, due concorrenti che svengono totalmente, il Verona e il Pisa, non le hanno trovate sulla loro strada. Probabilmente ce n'era una che era già retrocessa, ma una situazione, cioè dai via, su una valutazione un minimo obiettiva peraltro secondo me è fatta da addetto ai lavori, da esperti, quale sono loro, non può valutare questa salvezza un miracolo, un capolavoro, perché poi i termini sono importanti. È un'iperbole esagerata, mi permetto di dire, come la statua a Iachini, cioè è la stessa storia.
0: Inutile parlare all'allenatore, dopo le dichiarazioni di Giuseppe il prossimo anno si farà per forza meglio, che sanno forse di inconsapevole presa per il culo, dobbiamo rassegnarci ad essere come Torino, Sassuolo, Udinese e non di più, la cessione alla società sarebbe un passo avanti. Questo è il pensiero di Max. Non ci rendiamo conto che questa società in 7 anni ha reso mediocre il provinciale anche i tifosi, basta vedere l'esaltazione sulla salvezza e su Vanoli, che però io non ho riscontrato, Alessandro, francamente una grande esaltazione del pubblico.
1: No.
0: Non mi è sembrato. Buongiorno, se la scelta ricadesse su Grosso non sarebbe un passo in avanti, e Rugani con Sarri sarebbe un giocatore già allenato nel 2013 e 2015 a Empoli. E poi la realtà è che trovare proprietà importanti, Renzi fa propaganda politica. Questo è Simone, la butta un po' a destra e a sinistra. Buongiorno, per vincere ci vuole un grande lago, l'Arno non basta più. Questa è una battuta a riferimento alla gestione chiaramente del Como. Detto questo, avanti con gli audio, dai. Tanto
7: buongiorno, io volevo rispondere a quello che faceva la similitudine con Radio Firenze Viola, che diceva che anche Radio Firenze Viola fa le riunioni ma non è che mette tutto in piazza, eccetera eccetera. Ma io gli volevo ricordare al signore che io Radio Firenze Viola l'ascolto volentieri, ma non tiro fuori una lira, ascolto. Con la Fiorentina io ho un abbonamento e DAZN, eccetera eccetera, io quindi sono un cliente a tutti gli effetti. Voglio sapere lui se andrebbe mai al cinema senza sapere che film guarderà, che attori ci sono o no, pagherebbe il biglietto a prescindere.
8: Buongiorno, secondo me chi deve far capire alla società che sta veramente sbagliando tutto è la curva, che a parte il comunicato d'anno scorso, poi ieri contestazioni zero, durante l'anno contestazioni zero, è inutile stare a parlare, tanto di voi giornalisti non gliene frega nulla a nessuno, perlomeno della società, di noi tifosi non gliene frega nulla a nessuno, la curva sta zitta, perché si dovrebbero preoccupare, fanno bene andare avanti in questa maniera, gli si permette di fare tutto, anzi glielo permettano di fare tutto, quindi va bene così, va bene per la curva, va bene anche per noi. Ciao Andrea.
0: Ma io dico che sicuramente la gestione del dissenso nei confronti di questa proprietà è stata diversa dalla storia della Fiorentina, diversa, sarà la storia a definirla peggiore, migliore, uguale, banale, quello che volete. Io penso che la resa dei conti sia arrivata in ritardo, io penso anche che in tanti si siano fatti, come si può dire, abbiano vissuto le promesse di questa proprietà come una speranza reale di miglioramento. Penso però anche che se ci si fosse trovati nelle stesse condizioni che della Valle, era da un pezzo che c'era a ferro e fuoco mezza città. Ecco.
1: C'è sempre da far la tara sul fatto che te arrivi a questa situazione dopo 6 anni, hai della Valle, ci sei arrivato soprattutto dopo Sousa, quindi 2016, dopo 15, dopo
0: però, però nel mezzo c'è stata la Champions,
1: è vero, però sai bene la percezione poi nella convivenza, diciamo, dopo 15 anni,
0: sì, ma
1: cioè
0: guarda,
1: come dire, più guarda, pesantezza nel rapporto che non dopo 6-7.
0: Io penso che criticare la curva Fiesole stando seduti sul divano a guardare da zona non sia giusto, quindi penso anche che dentro alla curva ci siano tante correnti, tante anime, tante valutazioni.
1: Così morbida comunque, cioè, non l'ho trovata, ha sospeso tutto, sì, questo sì.
0: Io ho trovato più morbida rispetto ad altre realtà, però siamo arrivati alla salvezza, l'obiettivo era quello di portare la Fiorentina alla salvezza, va bene, tra l'altro senza trasferte quest'anno, perché per l'appunto è successo qualcosa che ha tolto la possibilità a tutti i toscani di andare in trasferta, questo ricordiamolo perché mi sembra una cosa banale, o i fiorentini, no, i toscani. Detto ciò, con l'Atalanta sicuramente si prenderanno la responsabilità di criticare quelle le cose che sono fatte bene o fatte male. Ripeto, la storia della Fiorentina, secondo me, vissuta come quello che abbiamo vissuto in questi 7 anni, sarebbe già arrivato da tempo il momento della contestazione aspra. Sono state fatte altre valutazioni, però ripeto anche che criticare quello che fa la curva Fiesole dalla tribuna d'onore o da addirittura dal divano su DAZN o addirittura sentendo distrattamente il risultato in fondo alla partita per radio, non è una cosa che mi trova molto d'accordo. Ma questo lo dico perché penso che in ogni caso l'abbiano fatto senza il dolo che qualcuno ci vuole vedere. Ecco, questo lo dico non per difendere qualcuno, ma perché la penso così. Andiamo avanti con qualche audio. Che dici, Stefanino?
9: Buongiorno ragazzi, che coppia spettacolare. Secondo me Paratici deve assolutamente fare una conferenza stampa a fine anno dove appunto deve chiedere il supporto di tutta Firenze, della città, dei tifosi, e dove questo deve essere un anno di un nuovo inizio per la Fiorentina targata Paratici, e deve chiedere appunto, deve esprimere fiducia, perché noi in questo momento ci affidiamo probabilmente solo a lui. Quindi forza Paratici, che sia l'inizio di una nuova era.
10: Quando Manoli è arrivato a Firenze, la Fiorentina aveva già giocato 15 partite senza vincere mai. Gli avevamo chiesto di inculcare nei giocatori una mentalità da provinciale, perché solo così ci saremmo potuti salvare. La squadra si è messa l'elmetto agli scarponi, ha fatto 0-0 quando doveva fare 0-0 e quindi ci siamo salvati. Quindi Manoli ha fatto solo ed esclusivamente quello che andava fatto, fra l'altro giocando con solo Piccoli davanti come centravanti, perché Ken è stato praticamente assente nel girone di ritorno. Cosa volevate di più sul piano del gioco? Io credo che a Manoli va data una seconda possibilità. Bisogna essere onesti intellettualmente.
0: Ma io però non mi sento tirato in causa sul pensare ci serva qualcosa di diverso sull'onestà intellettuale. Mi dispiace, perché a me tirare fuori l'onestà intellettuale quando si parla di calcio e delle valutazioni sui giocatori, degli allenatori, mi fa veramente incazzare come le iene. Dove sarebbe la mancanza di onestà intellettuale in un giornalista, un tifoso, un critico che pensa che Vanoli possa o debba passare la mano in vista di un futuro che si vorrebbe vedere diverso? Dov'è la mancanza di onestà intellettuale? Dov'è?
1: Eh? È così, no, perché è sennò così, si fa ridere, eh? Pur non essendo d'accordo, rispettiamo quello che dice l'ascoltatore.
0: Certo, però non dire agli altri che non siamo esti.
1: Quello no, e ripensandoci, no. Per me un capolavoro è Ranieri l'anno scorso, che ti risolleva la Roma e te la porta a un passo dalla Champions. Quello è un capolavoro.
0: Ma per me i capolavori sono la Regina di Mazzarri, sono la Salernitana di Nicola.
1: Anche quelli sono dei capolavori.
0: Protone di Nicola, quelli
1: anche
0: sono
1: quelli sono dei capolavori, certo che sì.
0: Allora, intanto ti passo il messaggio di Francesco, l'omonimo del Benve, che dice: i miei più sinceri complimenti a Tommaso per l'editoriale di ieri, che è la copertina che potete ancora leggere, uscita intorno alle 7:20, e lo ringrazio senza nessuna ironia per aver espresso il pensiero di una tifoseria allo sconforto totale. Quindi te lo volevo leggere perché è stato un pezzo
1: dovere.
0: Molto interessante. Poi, ragazzi, se la proprietà al termine della stagione passerà alla mano, possiamo definirla la peggior proprietà degli ultimi 50 anni. Ciao da Giovanni qui sotto. La valuteremo quando se ne andrà, e comunque al momento i risultati dicono che sì, è così.
1: Sono tre stagioni per la salvezza, due settimi e un ottavo, possibile?
0: Sì.
1: Tre e tre sei.
0: No, è un sesto.
1: Manca
0: posto.
1: Una, è il sesto posto.
0: No, quindi c'è un sesto posto, un sesto, settimo.
1: Due settimi?
0: E uno, credo.
1: Due volte in conference,
0: ma non grazie a quello, perché ti ricordi una volta la Juventus che si è fatta fuori da sola, una volta, vabbè, lasciamo perdere, non è due settimi. È stato fatto così per il bene della Fiorentina, perché se iniziavano a contestare da novembre questi omuncoli non avrebbero retto. Questo è il pensiero di Duccio da Firenze per quanto riguarda la curva. Sì, siamo arrivati al tuo treno. Sì, lo vedo che hai voglia, ce n'è, non so quanti ce n'è, ne rimarranno fuori, ma te butta dentro, caro Stefano, e arriviamo in fondo.
11: Perlomeno ieri, dato che non l'hanno fatta a Roma dopo che ci hanno fatto vergognare, dopo una salvezza orribile come quest'anno, dovevano chiedere scusa a tutta la piazza per l'anno orribile che ci hanno fatto passare. E poi fare una domanda a Ferrari, quella gli hanno fatta l'anno scorso: ma lei ha mai pensato alle dimissioni? Vorrei sapere che dice ora.
12: Cicca! Lo scicca, tra un po' tu parti, tra un po' partano bonus a raggiungimento di determinate condizioni, prestiti o un diritto.
1: Ora si comincia.
12: Ceccarivi, flash,
13: ragazzi, sono Jack o Pietro e sono Nick Core. Avere Nick così a ruota libera accanto con il suo innocenzo, le sue sparate, è bellissimo da ascoltare, ma adesso è fatioso da gestire, comunque bellissimo. E io vorrei cambiare un attimino, vorrei precisare una roba, perché ci sa gli archivi, ci sa podcast, ma se va a vedere veramente se Pioli è stato preso per la piazza, cioè tutti erano tutti contenti, io mi ricordo, io tipo ero uno di quelli, diceva vabbè, speriamo bene, io avrei fatto tutt'altro. E secondo me non è che erano proprio così tanti a dire Aria Pioli si sboccia, se arriva Sarri Don Perignon
14: ragazzi salve, personalmente per poter ritrovare un po' di entusiasmo devono prendermi Sarri e basta, è così, è una cosa personale, scusate ma mi sento di dire questo. Ciao a tutti, Marco.
1: E infatti quando Nick non lo cancella del tutto, un brividino, un sorrisino mi potrebbe fare il Necchi, non ci viene. Fammi dire una roba, ci ripensavo ora, noi ormai ci avviamo a chiudere la quarta stagione come Radio Firenze Viola e mi sembra che fin dall'inizio, quante volte abbiamo detto vogliamo crescere, vogliamo tenervi compagnia sempre di più, vogliamo aumentare le ore di diretta, poi abbiamo detto vogliamo aumentare le voci di opinionisti e interventi, ce lo dicevamo in riunione, però ve lo facevamo intendere in diretta, così come il mercato passa da Radio Firenze Viola, le novità, uno di noi. Noi abbiamo dato un'idea di dove si vuole andare e cosa abbiamo intenzione di fare.
0: Mantenuto qualche promessa anche.
1: Ecco, la Fiorentina, al di là di vogliamo fare meglio dell'anno scorso, non t'ha mai detto. Quindi torno alla premessa di prima del messaggio dell'ascoltatore, posto è Radio Firenze Viola, invece mi sembra che è un'idea di quello che abbiamo in testa e che ha in testa l'editore, ve l'abbiamo sempre detto, è il mondo Viola che fatica a comunicare realmente cosa vuol fare di calcio, e anche in questo momento purtroppo ieri quell'intervento di Commisso non è di calcio, non dice cosa vuol fare a livello calcistico, e questo mi dispiace perché dopo 7 anni è chiaro che il coefficiente di pazienza è in calo.
0: C'è dubbio. Allora, siamo arrivati all'11.58, quindi in chiusura di questo primo Chi si compra della settimana. Tommaso Loreto lo ascolterete a più riprese oggi, prima a Palla al Centro e poi anche con Dimitri Conti in Uno contro Tutti. Torna la premiata coppia e nel frattempo ovviamente vi lasciamo a Viola Amore Mio, quest'oggi in compagnia di Luciana Magistrato e di Tommaso Borghini, anche con una sorta di pagellone di fine anno che hanno voluto redigere soprattutto Luciana per cercare di fare un conto su quello che è stato l'anno dei giocatori che hanno chiaramente portato poi alla Fiorentina a questa gloriosa salvezza. Grazie a tutti, per ciao. Quanto mi riguarda ci sentiamo domani, ciao.
15: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
16: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
17: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
15: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 100. 1978 alle 10.
18: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
15: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
19: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
20: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
19: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
20: Istitutogiglio.it.
19: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
21: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
22: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
23: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
24: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
25: K-Team, tutto per l'aria compressa.
23: www.kteamsrl.it.
15: Radio Firenze Viola.
0: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un uomo di 40 anni italiano è stato trovato morto ieri mattina nel cortile di un albergo a Marina di Pietrasanta, in Versilia, in provincia di Lucca. Dai primi accertamenti, spiega la polizia, il decesso sembrerebbe riconducibile a un suicidio, ma le indagini sono in corso da parte del commissariato di Forte dei Marmi e della squadra mobile. Secondo la polizia, il quarantenne si trovava in Versilia per motivi di lavoro collegati alla produzione di un video musicale. L'allarme è scattato intorno alle 6.45. La segnalazione parlava di una persona a terra. I sanitari giunti sul posto hanno poi constatato il decesso. Sono intervenuti poi poliziotti del commissariato di Forte dei Marmi e di Viareggio e il medico legale. Da quanto appreso, il quarantenne era un ospite dell'albergo e tra le ipotesi c'è quella che possa essere caduto da una terrazza dell'hotel. Ancora con la cronaca, stavolta però giudiziaria, la procura di Prato ha deciso di tornare a indagare sulla morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia di 22 anni, rimasta uccisa il 3 maggio 2021 in un'azienda tessile di Montemurlo, stritolata da un orditoio mentre lavorava. L'obiettivo dei nuovi accertamenti è ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente e verificare l'eventuale presenza di ulteriori responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro. La decisione arriva anche alla luce delle polemiche sulle conseguenze giudiziarie finora considerate troppo lievi rispetto alla gravità dei fatti. I titolari dell'azienda hanno patteggiato pene di 2 anni e 1 anno e mezzo, mentre il tecnico manutentore, accusato di aver rimosso il sistema di sicurezza, è stato assolto in primo grado. Le nuove indagini saranno affidate al personale dell'unità prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Gli inquirenti analizzeranno nuovamente gli atti del vecchio fascicolo e potrebbero ascoltare persone vicine alla vittima e colleghi di lavoro per verificare eventuali violazioni ancora non chiarite. E intanto due giovani fiorentini di 18 e 22 anni sono stati aggrediti nella notte tra sabato e domenica scorsa dopo essere usciti da una discoteca nella zona di Santa Croce a Firenze. I ragazzi stavano tornando a casa quando nei pressi della chiesa di San Giuseppe sarebbero stati fermati da una decina di coetanei descritti come di origine nordafricana. Secondo il racconto delle vittime, il gruppo avrebbe iniziato a spingerli, minacciarli e tentare di sottrarre telefoni e portafogli. I due amici avrebbero cercato di prendere tempo per poi tentare la fuga, approfittando di un momento di distrazione degli aggressori. Durante l'aggressione, il diciottenne sarebbe stato colpito con pugni alla nuca e alla spalla e avrebbe riportato la frattura di un dito della mano, che richiederà un intervento chirurgico. I due giovani sono riusciti a scappare e hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine.
2: Sul posto sono intervenuti polizia e personale del 118. Il ragazzo ferito è stato trasportato all'ospedale di Ponte a Niccheri con una prognosi di 30 giorni. Il giorno successivo entrambi hanno sporto denuncia ai carabinieri di Rovezzano accompagnati dalle madri. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai ha dato le sue personali pagelle alla luce della sfida di ieri tra Fiorentina e Genoa che ha consegnato ai Viola ufficialmente la salvezza.
3: Torno a guardarmi indietro, torno a fare una riflessione sulla gara di ieri, imbarazzante veramente, perché sì è vero c'è anche la ragion di stato, ma non esisteva un problema retrocessione ieri né per la Fiorentina né per il Genoa, quindi c'era anche forse il dovere e l'obbligo di offrire a chi ha sfidato anche la pioggia la possibilità di vedere una partita dignitosa, e tutto questo non c'è stato. E allora, se te lo dico provocatoriamente, se avessi dovuto dare le pagelle ieri gli avrei dato 6 abbracci e tutti senza voto.
2: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
6: Mancava un punto e un punto è arrivato. Fiorentina salva grazie ad uno 0-0 col Genoa soporifero e inguardabile, con 0 tiri in porta. Da oggi si guarda al futuro, ma da chi ripartire? Proviamo a parlarne qui in studio, a dare i voti ai giocatori e all'allenatore. Per dire la vostra e condividere con noi anche i vostri giudizi, i vostri voti alla stagione ad obiettivo ormai raggiunto, anche se mancano 2 partite, potete inviarci messaggi scritti o vocali al 348 7513 933, ovviamente questo è il numero per i vostri WhatsApp, oppure chiamare in diretta 055 77 11171. Chi vi dà il buongiorno è Luciana Magistrato, ancora una volta sto padrona di casa al posto di Lorenzo Marucci, e domani lo dico per tutte le sue ammiratrici, domani tornerà regolarmente e a lavorare sempre per Radio Firenze Viola. Ve lo dico, sta preparando insomma anche delle belle cose che poi ne parleremo con più calma. E con me in studio c'è Tommaso Borghini.
7: Ciao Tommaso, ciao Luciana, ben ritrovata, buongiorno a tutti.
6: Allora aspettiamo anche le vostre considerazioni e noi faremo anche un punto della situazione nella seconda ora, così la prendiamo con più calma. Ma intanto ecco, torna alla partita di ieri, Tommaso. C'eri anche tu, ti ho visto allo stadio nonostante un po' di sbadigli.
7: A un certo momento avevamo proprio delle vere e proprie cascaggini, perché sai, un po' l'età che avanza, un po' soprattutto l'ora, no? Subito alle 3, che non eravamo più neanche tanto abituati,
6: davvero,
7: di domenica alle 3, e soprattutto questa partita che per la verità ce l'aspettavamo non dissimile, però mi pare che qui si sia insomma un po' esagerato, no? Anche perché in altre occasioni l'avevamo commentata in passato, partite anche tese dal punto di vista proprio, diciamo, tra virgolette drammatiche, quella famosa del 2019, c'era davvero la necessità da parte di tutte e due le squadre di
6: era l'ultima
7: giornata. Qui ragazzi, va bene che la Cremonese aveva vinto con il Pisa, ma non giocare in questo modo credo che sia stata l'ultima, no? L'ultima goccia, la tradizionale goccia che ha fatto traboccare non a caso il vaso, non a caso credo probabilmente ci sarebbero state ugualmente le contestazioni, senz'altro, però questo atteggiamento soprattutto della Fiorentina ha acuito ulteriormente il nervosismo, chiamiamolo così, la rabbia da parte della tifoseria, che alla fine è esplosa giustamente, bordate di fischi, cori contro in particolare i giocatori, insomma, che hanno coinvolto tutto. Io a questo punto mi aspettavo anche, ti dico la verità, ma forse mi hanno detto che sono un sognatore, mi aspettavo anche che qualche dirigente prendesse, a parte le dichiarazioni, insomma, chiamiamole, insomma, via social del presidente, che insomma anche quelle potrebbero aprire una trasmissione intera, no? Sì. Se volendo, sì. Però mi aspettavo qualche dirigente che prendesse la parola, che dicesse quantomeno ci scusiamo per questa stagione, è andata così, ma ripartiremo su basi diverse. Non è accaduto, c'è sempre tempo per farlo.
6: Sì, sì, c'è sempre tempo, ci sono anche due partite, però visto che si parlava di mettere il punto dopo la salvezza arrivata, io spero ci sia questo incontro tra Vanoli e la proprietà, perché la dirigenza, perché la proprietà è in America, proprio per chiarire, cioè si va avanti insieme o meno, perché questa è la cosa principale da cui ripartire, no? Ieri anche ho visto c'era l'agente di Vanoli, ho visto proprio mentre andava via con il suo trolley l'allenatore, c'è stato questo abbraccio con il suo agente che si è complimentato per l'obiettivo raggiunto, d'altronde lui è stato preso per quello e quello ha raggiunto, poi se poteva fare meglio o peggio,
7: ma l'obiettivo l'ha raggiunto,
6: insomma l'obiettivo comunque è raggiunto, ma lui per primo deve avere la dirigenza, la correttezza, no, di parlare prima con lui e chiarire con lui, io credo, certo, che questa sia la cosa principale, perché il rispetto ci vuole sempre verso una persona che comunque si è speso molto in questa stagione.
7: Anche se, Luciana, scusa se ti interrompo, a livello di impressioni quantomeno, e anche forse leggendola tra le righe, ma non troppo, mi sembra aver capito che un incontro ci sia praticamente già stato,
6: sì,
7: e lui ha detto in pratica abbiamo già parlato quello che dovevamo dirci,
6: quello
7: ce l'abbiamo detto, e io ho avuto un'impressione, però vedremo se sarà suffragata dai fatti, che lui abbia capito che quello che doveva fare l'ha fatto, che ne uscirà sicuramente a testa alta. Ripeto, secondo me va ringraziato perché ha preso la squadra veramente dalle ceneri e l'ha riportata quantomeno a respirare, però allo stesso tempo credo abbia capito che si cerca altro per ripartire da zero, per proprio rifondare, per dare un taglio netto del quale lui non è responsabile, perché lui il suo l'ha fatto, ripeto,
6: sì, sì,
7: però mi ha dato questa impressione, poi vedremo se magari domani diranno che Vanoli è l'allenatore dei prossimi 3 anni della Fiorentina. Rimarrei molto stupito però se così fosse.
6: Sì, sentiamo che cosa ne pensa un allenatore come Luca Cecconi. Benvenuto a Radio Firenze Viola.
8: Grazie, ciao a tutti e buongiorno a tutti.
7: Buongiorno
6: Luca. Senti mister, tu secondo te Vanoli è da riconfermare o meno, oppure è troppo legato a una stagione negativa che tutta la tifoseria, tutto l'ambiente vuole dimenticare al più presto? Tu come la vedi?
8: Ma allora, intanto, come dire, le valutazioni, come dire, strettamente, come dire, tecniche sull'allenatore, sulle sue qualità, caratteristiche, tutte quelle che, diciamo, stanno nella valigia dell'allenatore, no? Tra quelle di campo, quelle della gestione, quello,
6: certo,
8: della personalità, dell'atteggiamento con i giocatori, insomma, quelle le devono valutare e vedere chiaramente i dirigenti e paratici in primo luogo, che lo hanno visto allenare tutti i giorni tutte le partite da quando c'è Vanoli, perché ci sono aspetti che da fuori noi ci facciamo un'impressione,
6: certo,
8: su quello che è la partita della notte, la domenica, come una volta, però poi altre cose non le vediamo, quindi queste le devono valutare loro. È vero, come dicevi prima, che dopo una stagione così negativa, che in genere al di là dei punti e delle posizioni in classifica si porta dietro così alcuni strascichi, alcune situazioni sicuramente non serene e non perfette, tutto il gruppo in genere, insomma, è sempre una soluzione probabilmente più giusta quella di rinnovare molto, ecco, di rinnovare molto. Se però i dirigenti poi hanno visto in questi 6 mesi, ecco, delle qualità importanti in Vanoli, poi alla fine possono anche valutare diversamente, ecco. Però, come dire, la sensazione è un po' quella che ho sentito quando mi sono collegato a quella che stavate dicendo.
6: Senti, sulla partita di ieri invece, in particolare una partita
8: che io non ho visto purtroppo,
6: io e Tommaso fuori. Eravamo allo
0: non
6: stadio,
0: non ti sei perso
6: non
0: niente
6: sei perso Tommaso Borghini è con me in studio,
0: una non partita,
6: esatto,
0: forse, Luciana,
6: una non partita.
0: Una partita
6: secondo te però cioè non c'è stato un tiro in porta, anche Genoa si vedeva che non voleva insomma farci male più di tanto, quindi sì, tutte e due le squadre si accontentavano di questo punto, il Genoa era già salvo, alla Fiorentina mancava questo punto e forse proprio questa esigenza di fare quel punto ha tolto un po' di coraggio, no, alla squadra. Dopo un 4-0 rimediato a Roma anche malamente, in cui la squadra è veramente uscita dalla partita già dopo 10 minuti, ci si poteva aspettare un pochino più di coraggio davanti al proprio pubblico, o in certe partite è così fondamentale, anche perché dopo ci sarà Juve e Atalanta da affrontare, è così fondamentale quel punto che sacrifichi spettacolo, gioco e tutto insomma per tagliare questo traguardo che era lì ma che andava tagliato. Cioè, ci sono queste partite,
8: sì,
6: insomma,
8: credo,
6: dove
8: credo di sì, cioè, nel senso, questo è un po' anche, dico purtroppo, perché è un po' un difetto italiano, quantomeno del mondo calcistico italiano, cioè quello che di fronte alla necessità di un risultato va bene tutto, anche essere meno piacevoli, meno belli, cioè, e questo sono anche, come dire, un po' tutto il mondo che gira intorno al calcio, c'è, cioè, lo stesso a volte pubblico, i tifosi, cioè le varie, come dire, anche a volte mi capita di vedere alcune trasmissioni dove ci sono i vari opinionisti, dove no, c'è un po' di tutto, no? Nel senso, certo, ci sono giornalisti, ci sono ex giocatori, sì, ex di vario genere, però c'è questa, no? Se è il punto, il risultato, cioè quando c'è un po', no? Cioè, quando si gioca male si critica perché si gioca male, quando, come dire, si gioca un po' troppo, non dico bene, però un pochino più propositivi, più aperti, più orientati verso la vittoria, che purtroppo a volte te vorresti vincere, ti prendi qualche rischio in più e a volte si può perdere. Questo insomma va messo un po' nel conto, può essere un investimento a lungo termine, no? Che mano a mano che gioco meglio e perfezione meccanismi, magari poi alla fine comincerò anche a vincere. Invece da noi c'è subito la critica, non si aspetta un mese e mezzo, ma dopo una settimana questo allenatore ha sbagliato perché ha giocato troppo aperto, la difesa non era un granché, doveva stare più chiuso, ecco, cioè, quindi non voglio dare una colpa, una responsabilità, certo, a chi eventualmente ha deciso di giocare in maniera più prudente ieri in Fiorentina-Genoa.
6: Insomma è un po' come PSG Bayern, che cos'era, 4-3, no? Mi sembra che era finita l'andata
0: 5-4
6: sì, addirittura, ecco, mi perdevo un gol per parte, e 5-4, e chi vince dice bene così, ma chi perde rimugina su quei gol presi, no?
8: Sì, però quello fa parte, poi se diciamo quelli che stanno intorno a questa squadra, quindi a partire chiaramente dall'allenatore, a partire dai dirigenti, non vedono come un errore aver giocato a viso aperto e aver cercato di vincere, ma come un giusto modo di fare calcio.
6: Ma in Italia no, è questo che dicevo.
8: Ecco, questo però va cambiato. Io cito alcuni esempi così che mi vengono in mente al volo, sì, che chiaramente non so di cosa, di quello che avremo parlato.
6: Certo.
8: Cioè, Gasperini alla Roma è un allenatore che anche quando era all'Atalanta fa un calcio molto, anche a volte rischioso, no? Sì. Perse, cos'è, 4-0 con l'Inter, molti giocatori in avanti, sempre avanti e indietro, un ritmo alto. È chiaro che a volte per arrivare poi a perché questo sia performante e porti dei punti si può passare da delle sconfitte, però poi quelle servono all'allenatore per correggere dove, perché va bene chiaramente giocare in maniera, come dire, un po' più offensiva e spregiudicata, però bisogna cercare anche di difendere in ogni caso bene, anche se qualcosa sarà sempre concesso, ma l'investimento è per essere poi, come dire, più performanti e offrire anche un calcio più divertente, e che non vuol dire non fare punti. C'è lo stesso ora che conoscete italiano col Bologna, allora quest'anno insomma ha fatto dei risultati chiaramente non troppo positivi,
6: sì.
8: Però l'anno scorso ha fatto un gran campionato, anche lui con la sua squadra, una squadra che rischia, poi quest'anno io non lo so come mai hanno fatto meno gol del solito e ne hanno presi molti di più con più o meno gli stessi uomini, qualcosa probabilmente non ha funzionato alla perfezione, però lo spirito è quello, quindi secondo me bisogna arrivarci, perché sennò poi si va in Europa e si fa delle brutte figure. Alla fine, cioè io non ti nego, non vi nego che qualche partita, ora non è il caso di ieri perché ero fuori per un impegno, ma a volte alcune partite del calcio italiano non le guardo perché mi annoiano.
6: Perché sì, sono supporti.
8: Cioè, io lo so, poi io sono uno, valgo uno, quindi molto poco. Però ecco, perché siccome gli esempi fuori sono sempre più portati a questo spirito anche, no, un po' più sportivo. Parlando della partita di ieri, no? Ho visto delle immagini stamani del calcio, di calcio inglese, c'erano un po' di highlights dei gol, mm-hmm. E c'era una squadra, due squadre che una retrocessa, ma l'ha fatta sudare all'altra squadra, due squadre di minore della Premier League, ma di minore importanza, non mi ricordo. Cioè, ecco, poi lì forse c'è il massimo, no, dello spirito, si gioca sempre, si corre sempre avanti e
6: sì,
8: indietro, siamo
6: passi,
8: retrocessi,
6: sì,
8: non retrocessi, sì. Si applaude la squadra anche se è retrocessa, però l'impegno e la bocca, ecco, però bisogna arrivarci pian piano anche in Italia, sennò poi alla fine si rimane troppo arretrati.
6: Tommaso?
7: Sì, no, io lo volevo chiamare in causa Luca come ex attaccante, no? Perché
6: certo,
7: è stato anche
6: sì,
7: ex attaccante,
6: sì.
7: Oltre che l'hai detto te, allenatore, insomma, responsabile dei settori giovanili, eccetera,
6: sì,
7: eccetera.
6: Sì,
7: la
6: sì, certo.
7: Però ex attaccante nella Fiorentina, me lo ricordo bene, in altre squadre. E quindi gli chiedo da ex attaccante come valuta la situazione di Moise Kean, che poi, insomma, dopo la scelta dell'allenatore, penso che sarà una delle, chiamiamole, patate bollenti, se la vogliamo definire così, da risolvere, dei casi, dei nodi da sciogliere da parte di Fabio Paratici. Secondo te la storia di Kean con la Fiorentina è una storia che potrà andare avanti ancora, oppure la vedi, diciamo, sul viale del tramonto?
8: Secondo me, allora, dipende da lui, no? Che io non conosco e non ho seguito, non so se ci sono negli ultimi tempi dichiarazioni varie, insomma,
6: no.
8: O spifferi.
7: Diciamo c'è molto mistero e silenzio sulla vicenda, no? Luciana, mi confermi anche tu?
8: Stavo dicendo o spifferi vari. Io credo che se lui ha voglia, per motivi, come dire, perché si trova bene, perché magari la Fiorentina del prossimo anno potrebbe promettere, come dire, una stagione migliore, ecco, allora diciamo non sarebbe chiaramente una brutta idea, è sbagliato che tenerlo e che lui rimanesse. Se però lui ha delle ambizioni diverse o richieste, cioè in base a questo glielo dirà il suo procuratore, e quindi pensa a voler cambiare area, io non ci penserei due volte a darlo via, perché non tanto per il suo valore, che chiaramente è alto, ma perché è un giocatore ormai troppo determinante per la Fiorentina, è un valore come che non puoi, cioè, se ne ha poca voglia, come secondo me mi è sembrato all'inizio della stagione quest'anno, fosse un pochino non troppo motivato, sono quei giocatori che ti portano dei problemi, che si riflettono su tutti gli altri, perché non lo puoi mettere fuori tranquillamente come uno qualsiasi,
6: certo.
8: È un giocatore importante perché rappresenta un valore e via discorrendo. Quindi dipende, ecco, se lui vuole rimanere volentieri alla Fiorentina, perché un altro anno lo giudica, no? Un motivante importante per lui, ecco, lo terrei. Se lui manifesta la voglia di andarsene, io gli direi grazie, la cifra è questa che vogliamo da una società, portaci questa cifra, ecco, senza farci prendere per il collo, e andiamo e voltiamo pagina entrambi.
6: E riallacciandomi a questa domanda, a Vanoli è mancato anche un attacco quest'anno, cioè nel valutare anche la sua stagione, no? Va detto che Kean non ce l'ha mai avuto
9: a regime pieno, ha avuto sempre queste problematiche, non extra calcio, ma intendo proprio quelle infortuni, caviglia, tibia, quindi Piccoli non ha reso per quello che si pensava potesse rendere, Dzeko non ne parliamo, anche se poi ha vinto è stato promosso con la sua squadra, sì, no? Ha riconquistato la Bundesliga, certo, con la sua squadra, per cui c'è anche da fare un discorso sull'attacco.
8: Sì, anche se, come dire, abbinato, cioè,
9: al di là di Ken, nel senso che ecco
8: sì, ecco, diciamo che sì, oltre agli uomini, secondo me anche al modo di giocare e al modo di attaccare, perché io credo, almeno in una trasmissione con voi un po' di tempo fa, sicuramente anche prima che arrivasse Vanoli, poco prima, mi ricordo di aver detto, lo pensavo e ne sono sicuro, che sia stato sbagliato la costruzione della squadra in generale all'inizio del campionato, in particolare poi sull'attacco, dove sono stati presi tre centravanti uguali, nel senso, cioè tre centravanti centrali che alla fine, quando hanno giocato insieme, non rendeva la squadra. Quindi ecco, Piccoli ha fatto chiaramente meno di quello che ci si aspettava, sì. Però
9: generoso, ma inefficace io lo definirei, ecco.
8: Sì, probabilmente poi c'è questa situazione, perché già all'inizio e poco dopo, se comincia, mi ricordo, c'era allo stesso tempo la concorrenza quantomeno fra Dzeko e Piccoli per chi dovesse essere all'inizio il partner,
9: sì,
8: e che in ogni caso non era una bella coppia assortita in qualsiasi fosse, e difatti poi finivano per, come dire, giocare meno bene ciascuno di loro e meno bene l'attacco della Fiorentina. Poi alla fine il sostituto di Ken, quando diciamo si è fatto male, che secondo me ha sofferto un pochino anche questa precarietà, sia tecnica soprattutto all'inizio e poi dopo anche, come dire, di continuità di gioco, ecco. Quindi Piccoli non ha reso per quello che ha reso, non mi sento, ecco, di escludere che il miglior Piccoli sia, come dire, un po' meglio di quello che abbiamo visto quest'anno, però ecco, bisogna progettare e avere le idee chiare su quale sarà il modo di giocare della squadra, e da lì poi, in base a questo modo di giocare che vorrà l'allenatore, condiviso con il direttore sportivo, che ci sia una buona condivisione,
9: sintonia,
8: e da lì poi scegliere giocatori adatti con quelle caratteristiche, ecco. Bisogna partire da lì per riavere un gioco, ecco, d'attacco abbastanza efficace.
9: Perfetto, Luca Cecconi, grazie di essere intervenuto e ci sentiamo presto, grazie.
8: Grazie a voi, buona giornata.
7: Buona
9: Ciao,
7: giornata.
9: Buona giornata. Tommaso, insomma,
7: una piccola...
9: l'attacco va,
7: sì,
9: rivisto.
7: Soprattutto, ha ragione Luca Cecconi, va costruito in maniera, diciamo così, organica, nel senso, fare un attacco come ha fatto la Fiorentina quest'anno con tre centravanti e zero esterni offensivi, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Tra l'altro, a gennaio siamo andati di corsa a cercare, no, in giro per l'Europa, qualche esterno offensivo che avanzasse, sì, perché poi a gennaio o prendi qualcuno che avanza, che, sì, non gioca, e quindi
9: infatti
7: è arrivato Solomon, è arrivato
9: anche
7: Harrison, però c'è stata la corsa, no, a cercare di colmare una lacuna evidente, sì, di, sì, questa formazione, una costruzione sbagliata. Probabilmente non ce ne siamo resi conto, e mi ci metto anch'io, nemmeno noi che commentiamo, perché eravamo, diciamo, un po' distratti anche dall'arrivo di Pioli, che ci sembrava il tecnico ideale per questa piazza, per rinnovare le ambizioni, e anche probabilmente da questo modulo 3-5-2, no? Che è stato,
9: sì,
7: poi
9: infatti,
7: il karma.
9: Si diceva, a noi dicevano anche, non servivano gli esterni,
7: dove, esatto,
9: Pioli non,
7: bravo,
9: voleva giocare con gli
7: dove
9: esterni,
7: dove non servivano,
9: quindi...
7: teoricamente,
9: certo,
7: non
9: teoricamente,
7: però,
9: certo,
7: è a posteriori, e l'esperienza insegna anche per questo, no? Sbagliando si impara, si dice, non vorrei mai più vedere una roba del genere, perché anche se fai 3-5-2 in rosa, un paio di esterni offensivi per poter cambiare il modulo magari e ribaltarlo, che so, in un 3-4-3, cioè ci vogliono, cioè, sono il sale del calcio di oggi, no? L'esterno che ti salta l'uomo, che ti crea la superiorità numerica. La Fiorentina ha cominciato la stagione, è arrivata fino a gennaio senza averne nemmeno uno, e quindi questo insomma ha determinato una povertà tecnica, visto che non funzionava più un certo tipo di modulo, non funzionavano certi giocatori, c'erano anche problemi fisici eccetera, non avevi niente per cambiare e quindi sei arrivato in una situazione addirittura di 4 punti in 10 partite quando è arrivato Vanoli, il dottor Vanoli, no? a curare la Fiorentina, ma gli ci è voluto un po' di tempo per curarla la squadra, no? Perché a parte poi ci sono tante cose da dire, la preparazione eccetera, ma ora non voglio mettere tutto in un calderone, ma questa storia degli esterni offensivi è stata uno degli errori principali forse della stagione.

0: La serie A, curiosità e tanta leggerezza in compagnia di
1: Ludovico Mauro,
2: Virginia Bicchi,
3: di Niccolò Righi,
0: Viola Weekend. Solo su Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
9: guardala. Radio Firenze Viola.
10: Eccoci tornati in diretta. Allora, io vi dico subito che Tommaso sta studiando il film, no, per inquadrare questa stagione. Se avete qualche idea anche voi, andatecela pure dopo. Se ne parla insieme, Tommaso dirà il suo e voi potete dire il vostro. Intanto ci sono diversi messaggi anche su Vanoli, dice: buongiorno a tutti, mi ha sorpreso Vanoli, dice Simone, nell'abbinare la vittoria della Coppa Italia da giocatore, fece anche gol, a questa salvezza da allenatore. Mi sembrano due cose proprio diverse, grazie di tutto, ma poi va bene così, nel senso che lui in sala stampa effettivamente ha detto: Firenze evidentemente mi porta bene perché ho fatto due capolavori, no? Ha detto, ha usato la parola capolavoro, ma ecco, secondo me i capolavori sono altri, soprattutto a Firenze parlare di capolavoro, però in Coppa Italia insomma, lui fece il gol, quindi va benissimo.
11: E quello sì.
10: E ecco, Simone quello lo sta criticando perché sono due cose diverse, insomma, dire che c'ha la stessa valenza questo risultato allenatore. Lui però
11: lui
10: sicuro,
11: ci crede
10: perché comunque, poi lo vedremo anche nelle pagelle, anch'io do un voto abbastanza alto perché ha fatto il suo, che questo è importante, cioè lui è un grande lavoratore. Quello che mi aspettavo, e poi lo dirò magari dopo compiutamente, è che non c'è stato un guizzo, cioè che poi si sono un po' accontentati, ecco, non c'è stato più il coraggio. Una volta messo fuori il capo, hanno voluto portare avanti la salvezza passo per, col passettino. E, avevo letto infatti un messaggio che diceva che purtroppo bastava vincere una delle tre finali, però è riferito ovviamente al passato. Il nostro giudizio su questa proprietà cambierebbe. Qui si parla del giudizio alla proprietà. Noi il voto alla proprietà non l'abbiamo dato, questo se ne parlerà, aspettiamo che parlino, eccetera. E Marco dice: il mio modesto parere è che Vanoli vada riconfermato, perché è inutile fare cambi che non danno mai la certezza di cosa può succedere, vedi quanto è successo con Pioli. I giocatori invece ripulissi di almeno 7-8 elementi. A Vanoli va data una tabella di marcia che, se non rispettata, conseguente esonero. Mi auguro che venga fatta una squadra di 16-18 giocatori di pari ingaggio, non ci devono essere prime donne che poi fanno come Ken, forza Viola. Quindi Marco, questo nostro ascoltatore, è molto dice ci deve essere, insomma, conferma di Vanoli e nello stesso tempo uno spogliatoio senza prime donne. E io posso aggiungere una cosa: sai che noia, mamma mia, cioè un'altra stagione con Vanoli, ma non per Vanoli, per carità, cioè perché manca il coraggio di cambiare, e poi senza prime donne in campo, insomma, anche per me che faccio di mestiere seguire la Fiorentina, insomma, sarebbe molto noioso, ecco.
1: E un poi, po' di coraggio ci vorrebbe.
10: Un altro Simone dice che il capolavoro lo ha fatto Ranieri con il Leicester, quando ha fatto vincere il campionato, no? E

0: effettivamente questi sono, capolavori, queste sono imprese. Invece c'è stata questa parola che poi è ricorsa anche nell'intervista di Marin Pongracic, no? Che si è presentato anche lui in sala stampa, e purtroppo cioè come se gli avessero un po' fatto il lavaggio del cervello, che il che questa salvezza è stata un
1: lui ha parlato addirittura di trofeo, equipararlo a un trofeo, se non ho letto male, la salvezza Pongracic, mentre mi sembra mentre Vanoli ha parlato di capolavoro.
0: Come vuoi dire, la salvezza è il nostro scudetto, ma non deve essere questo,
1: sono assolutamente sproporzionati,
0: soprattutto al valore della rosa,
1: bravissima,
0: della Fiorentina.
1: Bravissima, perché se vuoi te lo dico anche velocemente, io ho fatto un rapido calcolo, ho fatto un rapido calcolo. Allora, la Fiorentina ha il settimo monte ingaggi della Serie A, questo è praticamente certificato. E andiamo sulle cifre, si parla circa 65 milioni, uno stipendio medio di 1,8 circa a giocatore. Le nostre concorrenti avevano il Lecce 19 milioni, quindi tantissimi meno, con 0,55 di media. Il Pisa 21 con 0,55 di media. Il Verona un pochino di più, 29, sedicesimo posto, con Pisa e Lecce, erano le ultime due, Lecce e Pisa, con 0,88 di media. La Cremonese tredicesimo posto con 33 milioni e 1 milione circa a giocatore. Cioè qui la distanza è enorme, è come se tu fai, è vero devo rimontare, ma se mi partono, che ne so, tiro un 3 panda, va bene, e io gli lascio un grande vantaggio e poi parto con la mia Ferrari. Succedere di tutto, può succedere che la Ferrari, certo, subisca un guasto, che la Ferrari non abbia, tu abbia un pilota che va dritto nel muro, il pilota invece è stato molto bravo, ha ricostruito. Ora il paragone è un po', diciamo, forzato ovviamente, però... Quindi Vanoli per me ha fatto un'ottima cosa, poi lo vedremo anche nelle pagelle, quindi lo ribadirò nelle pagelle, cioè. Però allo stesso tempo non mi puoi far venire a passare il recuperare e riuscire a fare alla fine di una stagione 38 punti, vedremo quante ne farà la Fiorentina tra Juventus e Atalanta. Vedremo se c'è al colpo, certo, di coda, certo. Ma il rischio è di andare sotto i 40, quindi una delle medie peggiori della Fiorentina di sempre, e farla passare come un trofeo o un capolavoro,
0: infatti,
1: ragazzi.
0: Guido dice: per come abbiamo giocato le due precedenti partite, ho paura che quello di ieri sia l'ultimo punto di quest'anno. Guido dalle cure, ecco, saluto.
1: Spero di no, io
0: sinceramente. E tutto il quartiere.
1: Perché con la Juventus mi piacerebbe lo sgambettino, a me, anche un risultato positivo. Però
0: sentiamo cosa ne pensa invece il prossimo ospite, Luigi Caroppo, giornalista della Nazione. Buongiorno, Luigi, di essere a Firenze, a Radio Firenze Viola.
2: Ciao Luciana, ciao Tommaso.
1: Ciao.
0: Ciao, senti, buongiorno. Io parto proprio dal tuo commento sulla Nazione, no, di questa mattina. Niente di buono da segnalare, è arrivata l'ora del repulisti.
2: Ho usato questo termine che è molto fiorentino e molto toscano, del repulisti,
0: sì,
2: perché secondo me è venuto il momento, anche con due giornate d'anticipo, ma spero che ci sia già stato un buon giorno d'anticipo per ripartire con un altro spirito per la prossima stagione. Vanoli, io l'ho ribadito anche altre volte, va ringraziato, va abbracciato,
0: certo,
2: va ricordato,
0: sì,
2: negli annali della nostra Fiorentina, però adesso è il momento della svolta per ripartire da zero, quasi da zero, perché ci vuole un altro spirito, c'è un altro direttore sportivo, super direttore sportivo con grande esperienza. Confidiamo e speriamo che abbia le mani più libere possibili per operare, perché lui chiede di avere la possibilità di incidere, dobbiamo dare questa possibilità di incidere, perché appunto il suo curriculum e la sua esperienza può fare solamente bene alla nostra Fiorentina per la prossima stagione.
0: Senti, Vanoli è stato anche un po', ci ha dato anche una frecciata ieri in sala stampa, e ha detto che mentre lui tentava di salvare la Fiorentina, noi facevamo il processo, noi stampa, noi opinionisti, giornalisti, insomma, che sia, facevamo il processo a Vanoli. Sei un po' d'accordo? Cioè, siamo stati ingenerosi oppure?
2: Io credo che il ruolo della stampa è quello sempre di fare una critica
0: costruttiva,
2: tendenzialmente, certo, si spera sempre molto costruttiva, però è quello di mettere in evidenza pregi e difetti. credo che la stampa fiorentina abbia avuto un comportamento generalmente corretto, abbia stimolato, abbia sollecitato, abbia sia stata molto utile anche in momenti difficili che ci sono stati in questa stagione. Lui ha fatto il suo dovere, l'ha fatto da grande professionista, è riuscito a ricompattare un gruppo che il gruppo non era evidentemente, è riuscito a dargli un gioco non esaltante ma necessario. Lui ha parlato sempre del mattoncino, ha parlato sempre che non possiamo vincere, almeno pareggiamo, ecco. Però questo spirito qui forse non è proprio adatto a ripartire, non è proprio adatto alla piazza di Firenze. Esatto. Ci vuole, lo sappiamo benissimo, perché abbiamo visto che sono delle stagioni esaltanti anche non facendo cose mirabili o arrivando chissà dove. Dico un nome, un allenatore, Kerim. Per dire, con lui vivemmo un grande gioco ed eravamo contentissimi, eravamo esaltati. Poi si poteva pareggiare anche delle partite quando eri in vantaggio 3-0 e pareggiare 3-3, però ecco, Firenze ha bisogno di entusiasmo, si vuole entusiasmare, quindi bisogna ripartire in un'altra maniera.
1: Tommaso? Ecco, tu hai parlato di refulisti, Luigi. Un refulisti dovrà però anche avere, come si dice, qualche punto da cui ripartire, oppure tu pensi a un azzeramento totale, che è molto complicato per la verità? E nel caso fosse la seconda la tua risposta, quali sono secondo te gli elementi su cui potremmo pensare, potrà pensare Fabio Paratici anche di ripartire per il futuro, una volta scelto l'allenatore, ovviamente in accordo poi con il nuovo, certo, allenatore, se non sarà Vanoli?
2: Certo, non bisogna fare tabula rasa, perché ci sono dei giocatori che possono dare ancora di più alla Fiorentina. Sarebbe sbagliato fare tabula rasa, perché comunque appunto ci sono dei riferimenti che possono essere messi anche in condizione di giocare ancora meglio, e quindi bisogna ripartire un po' da alcuni punti fermi. I punti fermi possono essere, io vedrei bene, sarei contento se De Gea davvero volesse concludere la sua carriera a Firenze, sarei molto contento, molto probabilmente sarà così, che Fagioli possa ancora di più prendere in mano le redini del centrocampo e far vedere il suo talento, possa dare maggiore continuità alle sue...
0: Non il Fagioli di ieri, mi raccomando.
2: Come?
0: Sai, non ieri. Il Fagioli di ieri, però,
2: no,
0: mi raccomando.
2: No, ecco, infatti ci sono stati alti e bassi, ci sono state anche molte prestazioni confortanti, sono state partite in cui il pallone gli rimaneva attaccato al piede e faceva un po' quello che voleva, ecco, si vorrebbe... Sì. Vedere un po' un Fagioli in questa maniera, un po' un metronomo, un po' un punto di riferimento del centrocampo. Dovremmo ripartire da un attaccante, diciamo, però mi sembra che la partita di Ken sia già un po' indirizzata verso altri lidi, però io ci penserei molto prima di lasciarla andare, perché bisognerebbe capire anche chi viene al suo posto. Bisogna ripartire da qualche punto fermo della difesa, che è una difesa che poi un pochino si è aspettata, però insomma ha bisogno quantomeno di rinnovarsi. Ieri ho visto Østigard del Genoa, molto bravo,
0: sì, sia in fase un gladiatore
2: offensiva che in fase difensiva soprattutto, insomma.
0: Poi anche... ogni volta saliva e era pericoloso, perché ha reclamato un rigore e ha impegnato De Gea in una bella parata, quindi insomma è pericoloso davanti ma efficace dietro, anche se il povero Braschi e Piccoli insomma non è che poi lo abbiano impegnato tantissimo, però lui era un muro, cioè era veramente, è stato veramente bravo, mi è piaciuto, sì.
2: Sicuramente è stato forse il migliore del Genoa,
0: sì.
2: Ha dato mano in questa stagione a portare il Genoa in acque tranquille. Sicuramente sarebbe un giocatore che potrebbe fare molto il caso della Fiorentina, ad esempio, per rimettere un po' in sesto anche la nostra retroguardia.
0: Senti, per l'allenatore, no? Si è detto di Vanoli, quindi Grosso o anche un De Rossi? Hai sentito le dichiarazioni? Nelle ultime partite sono stati proprio loro protagonisti a Firenze di questi pareggi che poi ci hanno aiutato a salvarci fortunatamente. Ecco, che ne pensi di questi due allenatori?
2: Sento un po' di tendenza nel popolo viola all'esterofilia, all'amore per l'oltre confine. Io credo che invece ci siano degli allenatori in Italia che hanno fatto, sono stati ottimi calciatori e che hanno già una buona esperienza in panchina, sia Grosso che De Rossi. Secondo me sono due ottimi profili che potrebbero essere adatti alla piazza fiorentina, proprio perché porterebbero entusiasmo, perché sono in carriera, non sono arrivati, vogliono e devono ancora dimostrare molto, però hanno idee, grinta, hanno un ottimo rapporto con lo spogliatoio, possono anche scaldare un po' la piazza per un rapporto così anche un po' diretto, un po' più diretto, un po' più anche con la tifoseria. Parlo specialmente di De Rossi. Grosso secondo me ha fatto giocare molto bene il Sassuolo, al di là della partita fatta al Franchi non esaltante, però insomma l'ha portato in acque tranquillissime ben presto in questo campionato. Ha delle idee, un gioco verticale, un gioco veloce, insomma aveva una buona rosa, però insomma l'ha fatta rendere al massimo, mi sembra.
0: Senti, un'ultima domanda, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, te la faccio, non so poi se Tommaso insomma vuole ancora intervenire, dopo la corte della Roma, no, su Paratici, Gianluca Di Marzio oggi nel suo podcast ha parlato anche di Milan, che Milan c'è una rivoluzione in atto. Ieri sera insomma c'è stata una grande contestazione, anche giusto, perché ha perso malamente con l'Atalanta, e quindi si parla anche del Milan che pensa non solo a D'Amico, come si è detto finora, a Tony D'Amico ovviamente, quello dell'Atalanta, ma anche a Paratici. Ecco, ma il fatto che tutti, e ce lo chiede anche Roberto Abagnarripoli, è una riflessione infatti giusta, perché avrei voluto comunque farla insieme a te, Luigi, cioè queste società che si sentono quasi in diritto di andare su Paratici, che ha firmato da febbraio, ragazzi,
1: poi per 4 anni, aggiungo, non è che ha firmato, anni, dice, un contrattino di 6 mesi, insomma.
0: Che messaggio è questo? Cioè che chiunque possa prenderlo, che messaggio è secondo te?
2: Che messaggio è, Luciana, che sei?
0: O fa parte del gioco, del gioco?
2: Rispetto di mercato, Tommaso conosce bene le dinamiche. Sappiamo che laddove c'è qualche piccola crepa che si apre, qualche piccola frattura che si apre, qualcuno può
0: inserirsi,
2: cercare di aprire invece da questo piccolo spiraglio, fare una frattura più grande, aprire una finestra, e quindi noi dobbiamo cercare di rintracciare se c'è stata qualche piccola frattura in questi mesi nell'organizzazione, nelle dinamiche all'interno della società viola. Bisogna cementificare subito il silicone, quello buono, queste piccole crepe, per far sì che Paratici possa rimanere per, non dico per tutta la lunghezza del contratto, ma per buona parte almeno, e quantomeno possa iniziare a costruire la nuova Fiorentina. Io credo che lui sia l'uomo adatto in un momento in cui appunto ci sono tante società che cercano dirigenti, esperti di mercato, e ce lo dobbiamo tenere stretto, perché è stato fatto un ottimo ingaggio in un momento particolare, poi è arrivato quando è potuto arrivare, però mi sembra che abbia iniziato a seminare anche in un ambito di organizzazione all'interno del Viola Park, e credo anche le prime missioni che ha fatto Goretti in Portogallo siano dettate da una strategia che Paratici sta scrivendo per la stagione prossima della Fiorentina. Quindi chiudiamo subito queste piccole crepe, perché Paratici deve rimanere alla Fiorentina, perché può fare solamente bene.
1: A proposito di questo, sì, proprio sì, un flash, certo, chiedo a Luigi, tempo, certo. Non sarebbe secondo te il caso, anche se ne parlava anche quando uscì la voce sulla Roma, di prendere il microfono in mano? In realtà l'ha fatto in parte Paratici su una domanda, no, a quale gli
0: però
1: è stata fatta, però non
0: dubbi,
1: è che ci abbia dato una, ecco, di dire, ecco, no, sono qua, ho appena firmato, signori, io lavoro per la Fiorentina, non mi piace, sono contento, fa sempre piacere, cioè un bel, anche insomma, una presa di posizione netta, visto che sono state smentite anche voci, no, così, illazioni sugli allenatori proprio nel recente passato, anche un po' così, questa che può suscitare un po' di preoccupazione, ecco, potrebbe essere il caso di farla, secondo te, una bella smentita netta da parte del diretto interessato?
2: Quello sarebbe stato utile e necessario, però da una parte dobbiamo tenere conto di altre situazioni, veramente ci sono le lusinghe e uno può essere lusingato da avere dell'attenzione da certe società, quindi c'è anche questa parte, diciamo così, sentimentale, personalistica. Dall'altra ci può essere la situazione a cui accennavamo prima, in cui uno non smentisce in maniera netta, totale, perché vuole mandare anche qualche messaggio, forse, all'interno della società a cui appartiene, per dirgli: guarda, io vi ci sto bene, potrei starci ancora meglio.
1: Datemi carta bianca, insomma.
2: Fatemi stare ancora meglio, perché io, se sto ancora meglio, ci sto anche ancora molto volentieri. Poi bisogna anche dire che un professionista ha firmato un contratto, è chiaro che deve rispettare quel contratto, però sappiamo benissimo che sono i movimenti di mercato e le dinamiche di mercato, però insomma, se si chiarisce, secondo me, prima all'interno della società quanto appunto di carta bianca a Paratici, e spero ce l'abbia abbondantemente, meglio è, perché così si inizia con anticipo la nuova stagione.
0: Sì. Luigi Caroppo, grazie mille del tuo intervento.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: A presto,
1: ciao.
0: Buona giornata. C'era qualcuno, Ale dal Casentino dice: qual è la crepa aperta? Alludeva Luigi ovviamente a una situazione non tranquilla della Fiorentina, e tutti parliamo di carta bianca, quindi vediamo se gliela daranno. A mio avviso, io questa crepa così profonda non la vedo, nel senso che comunque credo ci sia un dibattito in atto, ma è anche giusto, no? Quando si va a mettere sul
1: patto che si
0: va a fare un bilancio,
1: i ruoli,
0: ecco,
1: no?
0: Certo,
1: cioè il ruolo tecnico è un ruolo specifico, quindi il dibattito ci può essere che soffra Paratici e Goretti, nel senso di dibattito positivo, no? Però ecco, l'unico che secondo me potrebbe, ma non ha probabilmente la competenza, nel senso non è un esperto in materia, sarebbe comunque il proprietario, perché il proprietario poi è colui che, no, dice: aspetta, quanto costa questo? 10? No, io ti posso dare 8. Ecco, questo,
0: certo,
1: fa parte del gioco,
0: lo deve,
1: no? Lo deve decidere la proprietà. Però ecco, le intromissioni, diciamo, ognuno faccia il suo lavoro, quello che sa fare, e quindi Paratici è giusto che faccia le scelte tecniche, cioè l'allenatore,
0: certo. Poi, ragazzi,
1: i giocatori.
0: Ha firmato quando eravamo, comunque, quando la Fiorentina era ultima.
1: Ma infatti io vorrei,
0: non ci sia,
1: vorrei una bella conferenza stampa di Fabio Paratici, lo dico.
0: Ora probabilmente la
1: farà
0: anche, ma non è che nella Juve stavano a
1: chiacchierare continuamente,
0: a smentire le voci, no?
1: Ma non ne aveva nemmeno
0: la
1: necessità,
0: questa,
1: probabilmente
0: questa...
1: perché c'era anche uno spessore diverso, no? Però una bella conferenza, ma non per smentire.
0: Bisogna partire anche da quello, cioè
1: certo,
0: dall'imparare a non valutare tutte le voci,
1: ecco,
0: come se
1: probabilmente
0: fossero verità,
1: sì.
0: No? Poi...
1: e quindi bisogna crescere anche da questo punto di vista, ma la solidità deve essere data in primis dalla società, quindi la conferenza stampa non per smentire, ci mancherebbe, la voce del Milan o della Roma, ma la conferenza stampa per annunciare quello che si vuol fare, magari,
0: certo,
1: chiedere anche un po' scusa, anche se non se ne è direttamente responsabile,
0: forse più la proprietà,
1: esatto, sì, facciamola congiunta,
0: esatto.
1: E poi annunciare i programmi futuri e dire: signori, questo è il nostro piano, noi lavoreremo per questo, e in questo modo le spegni automaticamente le voci, senza bisogno di dire non è vero della Roma, non è vero questo. Questo sono d'accordo con te, perché le piccole società fanno in questo modo, le grandi non ne hanno bisogno, non ne hanno nemmeno bisogno, insomma.
0: E guarda, c'è Renzo che invece dice: Dio volesse il Paratici andasse a Roma o Milan e venisse Massara. Vedi,
1: vedi, ognuno, cioè, ha... ognuno
0: poi
1: ha le sue preferenze.
0: Federico invece dice: possibile che Paratici si stia mangiando le mani, farebbe carte false per andare al Milan, diavolo lupa, cioè Milan e, o Roma. Bah. Milan, sai, non l'ha voluto quest'estate, non è che si mangerà anche le mani, ma è, cioè, non è stato voluto, quindi magari uno sa anche che lì non t'hanno voluto, mentre la Fiorentina t'ha corteggiato, t'ha voluto fortemente e è pronta a mettersi nelle tue mani. Quindi io questo ragionamento, fossi in Paratici, lo farei sicuramente. Ora si sta rendendo conto, no, delle problematiche, di quello che c'è intorno,
1: certo.
0: E quindi fare magari le mosse adeguate, quelle che lui ritiene adeguate. Non è che nelle società, guarda il Milan, lottava per lo scudetto, poi improvvisamente c'è stato un crollo,
1: non sono tutte rose e fiori,
0: e ieri veramente c'è stata una contestazione molto importante, ma anche a Roma
1: striscioni, mi ricordo,
0: striscioni contro la
1: pesanti.
0: Quindi, insomma, non
1: Napoli
0: è che...
1: stessa, prima, tra uno scudetto e l'altro, è stato pesantemente contestato.
0: Poi, ora si dice che Conte potrebbe anche valutare un terzo mandato nel Napoli, vedi?
1: Quindi,
0: fino alla fine, ragazzi,
1: le situazioni variano.
0: Ha ragione De Rossi. Inutile fare promesse ora, perché tanto poi tra qualche settimana, come fece alla fine anche il buon Palladino, no? Che dette appuntamento
1: alla stagione, ecco,
0: alla stagione dopo, e poi invece
1: dopo un giorno dette le dimissioni,
0: ecco,
1: quindi
0: dicendo,
1: il calcio è materia particolare,
0: dicendo
1: questo...
0: non andava d'accordo con Pradè, come se fino a quel momento non ci fosse stato Pradè. Andiamo in pausa e ci sentiamo tra un po' con il famoso pagellone, e leggeremo anche tutti i messaggi, sentiremo i messaggi dei tifosi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
7: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi Viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
8: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
9: Che incubo il trasloco!
10: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
9: Ma è fantastico!
10: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
8: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
11: I immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena, strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
12: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
13: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
14: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
15: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
16: Radio Firenze Viola.
17: Bentrovati dalla redazione.
18: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì volerà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e sulle scorte di uranio arricchito.
17: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami col Cremlino, si darebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto.
18: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
17: Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
18: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
17: Il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro con contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. L'Agbonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, si chiude stasera con Napoli-Bologna.
18: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Ragazzi, l'importante ora non è la piccola polemica social del presidente, tutte queste piccole polemicucce qui, oppure questi tre risultati brutti, bruttissimi, di un campionato che non aveva più nulla che dire. Ora l'importante è l'allenatore, è il mercato, è sapere se ci sarà una convenzione sullo stadio. Questi saranno i veri temi sportivi, economici e politici di una società calcistica come la Fiorentina. È lì che bisognerà andare a trovare le vere notizie importanti, non quello che scrive sui social il presidente.
1: Ragazzi, allora, Paolo Vanoli è arrivato, noi eravamo in Serie B, cioè ragazzi non ci giriamo intorno ora che ci siamo salvati a dire ma la squadra era buona, noi eravamo in B, noi eravamo in Serie B e la prospettiva era fare il centenario in Serie B, non ve lo dimenticate sta cosa. È arrivato, ha giocato tutto l'anno da quando è arrivato senza un centravanti, con gente che, vabbè, lasciamo perdere, ci ha salvati. E sento tanti dire ma è proprio vero, diceva Lidolm una volta che vinse una partita 5-0, diceva la gente a Firenze mi criticava perché non avevamo fatto il sesto, è sempre così ragazzi.
2: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, dopo aver visto l'ultimo post delirante del nostro presidente Giuseppe Commisso, che non commento perché sarei troppo cattivo veramente, mi auguro veramente che la curva Fiesole, l'ultima partita in casa, si faccia sentire, faccia capire a Paratici cosa vuol dire Firenze, cos'è la Fiorentina, i fiorentini, e soprattutto mettano in atto veramente una contestazione mai vista, perché veramente non se ne può più di questa società, veramente. Forza Viola, forza curva Fiesole.
3: Buongiorno. Che annata meravigliosa, meno male è finita. Sembrava proprio di vedere il film di Alberto Sordi, il presidente del Borgo Rosso Football Club. Ci sono delle analogie strepitose.
4: La bella è che ve lo chiedete fra di voi se la stampa fiorentina è stata corretta o un pochino troppo negativa. Non dico che siate stati negativi, però francamente sì. Avete fatto il vostro, non credo che l'avete aiutato, questo è fuori di dubbio, però no, avete fatto il vostro.
5: Eh beh, io non è che devo stare lì a parlare bene dell'allenatore se le partite sono inguardabili. E, comunque poi insomma, il voto su Paratici, sì, su Paratici, su Vanoli, stiamo dicendo insomma, che è un voto positivo, però... grazie.
6: Ora si vedrà che voto hai dato a Paolo Vanoli.
5: Dici questo film perché c'è Pitt, per esempio, che ti consiglia.
6: Sì.
5: Schegge di paura per caratterizzare la stagione della Fiorentina.
6: Bello, bello, bello, bella citazione. Io ti dico, in base un po' a tutto anche quello che è successo ieri, è in chiave ironica la mia citazione. Eccezionale veramente, di Diego Abatantuono, cioè, o meglio, sì. Di Carlo Vanzina, film del 1982, protagonista Diego Abatantuono, uno dei suoi primi film nei quali avevamo ancora il Diego Abatantuono con quello slang un po' misto, no? Diciamo col suo modo di parlare, che tra l'altro lui è anche milanese se non mi sbaglio, però si comunque riusciva a impersonare insomma come dire il meridionale che parlava un po' in un modo un sì, po' in sì. Un altro con tutti i suoi neologismi eccetera. Faceva i panni di un tifoso, praticamente lo rivestiva in tre tifosi, era sempre lui, uno della Juve, uno del Milan, uno dell'Inter, insomma chi gli appassionati
5: io
6: del genere
5: del Milan,
6: l'avranno visto, se lo ricorderai, insomma veramente esilarante, però ecco nel senso veramente una stagione eccezionale è stata questa in tutti i sensi, visto che è finita perlomeno senza l'onta che sarebbe stata incancellabile della retrocessione nell'anno del centenario, e ora lo possiamo dire perché insomma siamo stati anche a patire per questo,
5: eh sì.
6: E adesso è finita, però ragazzi Io l'ho preso spunto ieri quando ho sentito grazie ragazzi, uno dice ho fatto un capolavoro, l'altro un trofeo, ecco, veramente eccezionale davvero, ecco, mi è venuto subito spontaneo. E quindi per farsi anche un po', per riderci un po' sopra in chiave ironica, ecco, non facciamo festa, nessuno ne aveva voglia, non è il caso di incensarsi per quello che è stato fatto. A Vanoli gli va detto un enorme grazie, perché ha sollevato, come diceva il nostro ascoltatore, una situazione quasi disperata. Però quello che rimarrà è questo, cioè rimarranno una serie di record negativi nella storia della Fiorentina, che questa squadra, nonostante gli stipendi profumatamente pagati, hanno messo insieme. E un giorno faremo anche la lista di questi record negativi storici.
5: Marco il Mondialista, 17° monte ingaggio, ma 15 partite senza vincere, stagione anomala. E poi mi ricorda, dice, ti ricordi cara magistrato cosa ti avevo detto venerdì? Al Franchi con il Genoa un pareggio scritto. Hai ragione.
6: Quello però non bisognava essere profetici, non era l'unico per la verità.
5: Leonardo da Fucecchio è veramente esausto, dice, da questa stagione. Sono abbonato in Maratona Centrale e conoscete il prezzo dell'abbonamento, e ho smesso di andare allo stadio 3 mesi fa. Quindi il fallimento più grande della società, dice, non è sportivo, è il disinnamoramento verso la Fiorentina. Detto questo, mi fa arrabbiare come una scimmia, lui usa una parola ancora più forte, la parola capolavoro, di lui lo definisce quel mediocre di allenatore. La Roma l'anno scorso ha fatto un capolavoro, lui ha fatto il minimo sindacabile e basta. Quanta mediocrità e che tristezza.
6: I capolavori sono altri, lo vedremo alla fine della trasmissione quali sono i capolavori veri nella storia della Fiorentina.
5: Vedi,
6: poi,
5: hai preparato.
6: Vabbè, non è che sia un mistero, però insomma.
5: E Vanoli, dice Luciano da Empoli, deve ringraziare Lecce e Cremonese, altrimenti con il suo gioco era ancora a lottare con il Cagliari. Merito essere riuscito a sopravvivere all'inferno dello spogliatoio viola. Quindi il pro è il merito di essere riuscito a sopravvivere all'inferno dello spogliatoio viola. Scusate, ma li leggo in diretta, quindi non sapevo dove andasse a parare. E Marco, un altro Marco, ci dice: se Vanoli e Pongracic paragonano la salvezza alla vittoria di un trofeo, non si rendono conto che certificano la loro modestia. Quindi la parola modestia è, insomma, in mediocrità è un po' la sintesi di questi messaggi. Allora, squillo di trombe, passiamo al famoso pagellone mio e di Tommaso. Allora, eccoci qua. Ovviamente, diciamo subito, non ci siamo confrontati e non abbiamo comunque dato i voti volutamente a chi non c'è più, cioè li abbiamo dati solo a chi troviamo in questo finale di campionato. Sì. Quindi Pioli, che secondo me andiamo sul 4. No,
6: sì,
5: gli si può dare, perché è stata la grande delusione. Io, sapete, gli voglio bene, sono affezionata, quindi
6: anche
5: non mi dispiace, insomma, le grandi polemiche e critiche che ci sono state, però è stata una delusione in questo senso, una delusione sportiva in questo senso. E anche i giocatori che non ci sono più, che hanno giocato al loro modo nella prima parte, diverse partite. Io andrei tutti sull'insufficienza e qualcosa in meno a Nicolussi Caviglia, anche lui è stata una grande delusione.
6: Sì,
5: per
6: grande
5: me,
6: delusione.
5: Per quanto mi riguarda.
6: Io ti dico la verità, anche su Dzeko non è che pensassi che potesse avere un impatto devastante, però pensavo al classico giocatore che, insomma, magari
5: potesse dare di più.
6: Lo metti nella partita e ti fa la differenza, nonostante la sua età, non che le facesse tutte, ma che potesse fare qualche partita degna di quello che era il suo pedigree di campione,
5: sì,
6: perché lo è stato.
5: Non si è calato però nella...
6: Ha avuto un sacco di problemi.
5: Nella situazione della...
6: Non è riuscito lui,
5: salvezza,
6: poi
5: me.
6: Con la sua, diciamo così, personalità e grande esperienza... A governare anche lui una situazione, ma aspettavo desse una mano anche da questo punto di vista e non c'è riuscito.
5: Allora andiamo con questi voti, partendo quindi chi ci sta guardando anche in modalità video li può anche vedere. Allora De Gea Io ho messo un 6,5 tu Tommaso, perché ha salvato certe partite.
6: Io gli ho dato 6 perché secondo me è vero che è stato, per me il merito maggiore di De Gea è stato quello di ereditare la fascia di capitano da Ranieri, e secondo me è stato prezioso all'interno dello spogliatoio. L'inizio di stagione negativo, la parte centrale e finale migliore, nel complesso per me fa 6. E c'è questo difetto delle uscite però che comincia a pesare tanto, eh. Anche ieri, sì, l'hai visto, gli hanno fatto, è vero, gli hanno fischiato il fallo, sì, però fosse stato gol del Genoa, però fosse stato gol del Genoa, io non so se il fallo sarebbe stato confermato, perché mi sembra sia stato un compagno di squadra a colpirlo,
5: sì, infatti, non, mi sembra Gosens, però
6: e lì l'uscita è stata un po' incerta, quindi per me, ecco, un campione. Io poi i voti faccio veloce, i voti che ho dato io non sono solo per le prestazioni offerte, ma anche per le potenzialità, okay, del calciatore, quindi per me non vale più di 6.
5: Allora, poi Lezzerini e Christensen credo che tutte e due gli abbiamo messo
6: NG
5: e anche Acquadiolo anticipiamo, perché comunque si sono visti troppo poco, dai, certo, dargli un giudizio. Dodò, io
6: qui c'è un po' di differenza.
5: Io gli ho dato un 6 per come la squadra, per quello che ha saputo dare nel momento clou, cioè nel momento in cui la squadra ha iniziato a rimontare, proprio grazie anche alle sue prestazioni. Poi forse sono stata troppo generosa, perché tu hai dato,
6: io sono stato un po' cattivello, perché io gli ho dato 5.
5: Hai ragione, forse è meglio il tuo 5.
6: Ti dico allora, per il discorso che facevo prima, cioè il rapporto potenzialità e come poi alla fine si è espresso sul campo, e poi anche perché lo vedo ultimamente ancora più offuscato nelle scelte finali, no? Magari fa la bella azione, arriva in fondo e poi si sbaglia sempre sistematicamente, o il tiro o il cross. Sì. Mi ricorda vagamente un po' Sottil ultimamente. Alla il Sottil della purtroppo.
5: Ma io credo perché poi gli hanno detto di stare più in difesa, anche ieri non doveva spingere, doveva,
6: però poi quando ha spinto non è che abbia fatto,
5: no, ha sbagliato, cioè, un cross, insomma,
6: il motore che ha lui è un motore, a proposito, sì, dicevamo prima, è un motore Ferrari,
5: forse sì, un 5,5 ci stava meglio anche da parte
6: come
5: mia,
6: una 500, ecco.
5: Hai ragione. Poi Fortini, vedo che abbiamo dato tutte e due 5,5 perché insomma è vero che era il suo debutto in Serie A, no? Sì. Nel campionato di Serie A, però tra i problemi eccetera, quando è stato chiamato in causa non mi ha entusiasmato, ecco.
6: Forse anche, certo, per un ruolo che non si dice non sia il suo, perché lui era più adatto però anche quando lo ha impiegato nelle poche volte Pioli nel 3-5-2, sì, dovrebbe, esatto, essere il suo ruolo, non mi sembra abbia brillato, ecco.
5: Comuzzo molto deludente rispetto a quello che ci aveva fatto intravedere, quindi 5 tutti e due vedo, sì, che gli abbiamo dato,
6: sì, perché è un ragazzo e che altrimenti forse si poteva essere anche un pochino più severi su Comuzzo, perché sì, gli errori ne ha fatti, sì, esatto, veramente tantissimi.
5: Esatto, troppo, è vero che non avete avuto la continuità dell'anno scorso, però purtroppo è partito malissimo perché ha avuto anche un problema salute,
6: invece
5: Pioli l'ha voluto comunque in campo anche quando stava male, quindi si è vista tutta la sua inadeguatezza, sì,
6: figure.
5: Esatto, anche secondo me. Poi Pongracic, anche qui io sono più magnanima, 6 e tu 5.
6: Ti spiego anche il perché io la difesa quest'anno mi ha deluso profondamente, soprattutto per i tanti gol presi su calcio piazzato, un, certo, problema che sia con Pioli, poi è continuato con Vanoli, continuato fino a oggi, e non sono riusciti a risolverli, quindi probabilmente c'è demerito dell'allenatore, ma io credo anche dei giocatori, perché se lavori tanto la settimana, non credo l'allenatore né Pioli e Vanoli non abbia lavorato su questo aspetto, sono professionisti, e invece non risolvere quel problema lì è qualcosa che deriva probabilmente da, non lo
5: dalle
6: so,
5: caratteristiche dei giocatori.
6: Però l'anno scorso, per dire, Pongracic e Ranieri erano stati molto più efficaci,
5: perché secondo me Palladino gli era stato detto che doveva curare l'aspetto difensivo, lui, ecco, alla fine ce lo ricordò anche, no? Perché noi dicevamo gli va bene, ora non mi vengono le parole, sì, insomma, dicevamo che facesse un gioco troppo brutto e troppo difensivo e quindi poco propositivo, sì, se non lancio lungo per Ken. E lui disse: ma io sono stato chiamato proprio per sopperire alle mancanze che erano state dell'allenatore precedente, l'italiano, no? Cioè, che prendeva sempre quei gol a bischero, sì, diciamo, cioè, che erano costate tre finali, ecco. E quindi quest'anno invece tu fai un gioco che punta più all'attacco, ma che purtroppo un attacco ragionato, manovrato, ma che poco, poi alla fine segna poco. E
6: però i gol li prendi lo stesso. Esatto. Però ecco il discorso sul calcio piazzato.
5: Ora un po' meno, a parte la Roma, a parte con la,
6: certo,
5: Roma.
6: Per me il calcio piazzato è stato un tallone d'Achille incredibile. Abbiamo preso una quantità di gol veramente quasi mai successo nella storia, e questi ragazzi un pochino più di attenzione ce la
5: e quindi si spiega anche il voto di differenza per Ranieri, 6.5 io e 5.5
6: sempre
5: tu.
6: La stessa, sempre motivazione,
5: io più che altro per il per quello che ha passato Ranieri e da come ne da quello,
6: sì, quello è quello,
5: come
6: ti do
5: ne
6: ragione,
5: uscito.
6: Però
5: è più un fatto, ecco, di personalità, di carattere, anche di attaccamento alla maglia,
6: sì,
5: che ha dimostrato mettendo da parte i suoi
6: il suo interesse personale, perché
5: ecco,
6: un giocatore degradato,
5: esatto,
6: generalmente,
5: esatto,
6: insomma, non ha più lo stesso spirito, la stessa motivazione. Lui forse ne ha avuta di più, quindi da questo punto sul comportamento il voto tuo è assolutamente rispecchia la realtà. Io sono rimasto un po' più sul tecnico,
5: certo,
6: quindi probabilmente,
5: sì,
6: la media giusta mia poteva essere 6, però il 5.5 è sempre dovuto a quello che ti dicevo prima.
5: Certo,
6: cioè,
5: certo, però
6: anche con la Roma, per esempio, pur essendo stato leggermente trattenuto, si è perso il giocatore che davanti alla porta ha messo la palla dentro di,
5: certo,
6: testa e su calcio piazzato, è l'ennesimo, e quindi per me questo probabilmente un po' di, diciamo, di rabbia ce l'ho maturata nei confronti dei difensori, rabbia sportiva, ovviamente.
5: Poi Rugani, io un 5.5, tu 5, d'altronde, allora, a Udine malissimo, poi nelle due volte in cui è stato inserito mi sembra che invece abbia fatto il suo, per cui gli ho dato un 5.5. Tu
6: io sono stato più severo, perché
5: severo,
6: anche da lui mi aspettavo una prestazioni migliori, ma capisco abbia degli alibi, come dici te giustamente, però ecco, dal punto di vista proprio della personalità, cioè, mi aspettavo un giocatore diverso, di maggiore personalità.
5: Gosens 5.5, perché gli ho voluto bene, anche per quello che dà lo spogliatoio, per insomma il suo essere anche allenatore, anche quando non giocava rimaneva poi
6: lo psicologo,
5: vicino,
6: diciamo,
5: alla panchina a dare indicazioni, quindi uno che, insomma, mi piace come persona, ma quest'anno ha deluso. 5.5, tu 5, giustamente.
6: Sai, se è un mezzo voto non,
5: sì,
6: è che,
5: sì,
6: sia,
5: sì,
6: un'infinità. Io ti dico la cosa migliore, due cose ha fatto, le cose migliori di Gosens quest'anno secondo me sono stati il gol alla Lazio, che è stato decisivo,
5: sì,
6: perché quei tre punti ci consentono,
5: sì, sì,
6: oggi di stare
5: fuori
6: tranquilli,
5: dalla sabbia, dalle
6: sabbie mobili. E poi ieri, quando ha portato via la squadra, ha detto: ma che fate qui,
5: sì,
6: a farvi a,
5: sì,
6: applaudire,
5: non
6: il pubblico,
5: vi stanno fischiando, non vi vogliono, non
6: vi
5: andate,
6: vogliono, andiamo via,
5: andiamo
6: e questo
5: via,
6: ecco,
5: certo,
6: questo era da 7, però sono rimasto sul tecnico e quindi ho dato 5, perché da lui mi aspettavo molto di più. Però devo dire, per Gosens, tanti problemi fisici, troppi, anche ieri dopo 20 minuti era a fare stretching, perché aveva secondo me qualche problemino a livello muscolare. L'hai,
5: sì,
6: visto,
5: ma
6: si è scaldato Balbo per...
5: Io
6: dai,
5: quando ho detto, no, lo vedrai bene,
6: problemi,
5: team manager, no?
6: Sì,
5: e tutti,
6: carità,
5: mi hanno dato un po' contro, forse ero con Lorenzo Marucci,
6: ecco,
5: però in trasmissione, perché dice: ma è ancora giovane. Sì, però uno si deve anche rendere conto che cosa gli chiede il suo fisico, se il suo fisico...
6: E poi anche,
5: no,
6: il tipo di ruolo che fa,
5: esatto,
6: il ruolo sulla fascia, ragazzi, non
5: devi
6: perdona,
5: spingere,
6: sì, devi spingere tanto, lui fa poi proprio della corsa completa sulla fascia la sua forza,
5: sì,
6: e quest'anno l'ho visto in grande difficoltà fisica.
5: Balbo, ovviamente, anche per l'età, tutte e due la sufficienza gli abbiamo dato, non sempre ha giocato bene, però insomma se la merita,
6: ragazzo, diamogli tempo,
5: sì, lui veramente catapultato dalla primavera,
6: però ha 21 anni, è un ragazzo
5: iniziato la stagione con la Fiorentina, no, questo volevo dire, certo. Quindi insomma, ecco.
6: Giusto.
5: Parisi tutte e due 6,5, il tuo ancora più valore perché tu sei stato più tirato in generale, quindi
6: no,
5: anche
6: lui è stata la grande sorpresa di questa stagione. Io pensavo fosse, ma sono stato basso per la situazione di classifica della Fiorentina.
5: No, poi comunque
6: però,
5: sei stato anche coerente, no,
6: con gli altri,
5: voti,
6: però
5: certo.
6: Voglio dire, questo ragazzo anche ieri è stato uno dei pochi che aveva un po' di vitalità nella partita di ieri, per,
5: sì,
6: a mio avviso.
5: L'unico tiro ce l'ha avuto lui, che poi l'ha ribattuto Gosens,
6: è, esatto,
5: sbaglio,
6: è esatto. Uno dei pochi giocatori che salta l'uomo nella rosa della Fiorentina. È un ragazzo che sembrava destinato all'addio, e sì. Si diceva 10 milioni sono veramente troppi, e invece però questo nuovo ruolo che gli ha ritagliato Vanoli, e questo è un grande merito di Vanoli, secondo me gli farà fare una carriera migliore rispetto a quella che
5: sì, o comunque
6: facendo.
5: Gli dà più opportunità,
6: gli
5: certo,
6: dà più opportunità
5: di essere utilizzato anche da altri allenatori. Allora, Fagioli, siamo d'accordo anche su questo, 6,5 ovviamente non si può dare 7, anche perché Fagioli comunque ha qualità e non sempre l'ha messa in campo, questo
6: è
5: c'è
6: vero.
5: Da riconoscerlo, tipo ieri è stato irritante, ha perso un sacco di palloni, per cui non
6: però non era
5: non
6: la gara
5: tutte le partite, ecco, è stato, sono state da 7, per cui il 6,5 è giustificato anche per questo.
6: Sì, è anche una speranza per il futuro,
5: certo.
6: Poi, perché ce ne abbiamo poche, ma lui spero,
5: infatti queste sufficienze sono un'indicazione anche per il futuro da parte
6: no, certo.
5: Da parte nostra, il nostro pensiero. Harrison 5, tutte e due, effettivamente ha fatto poco, qualche qualità l'ha fatta intravedere in alcuni momenti, ma troppo poco. Poi Mandragora, io 5,5, tu 5, io 5,5 perché alla vecchia guardia gli voglio sempre bene.
6: però diciamo che Mandragora è stato prezioso per certi gol in certi frangenti del campionato.
5: Quest'anno un po' deluso.
6: Quando non segna, quando non segna, è un giocatore piuttosto normale quest'anno. E quindi ci bisognerà fare anche delle riflessioni anche su di lui.
5: No, perché poi è un giocatore che ovviamente ad alcuni devi chiedere di più, no?
6: Esatto.
5: Mandragora l'anno scorso ha dimostrato che può dare di più. Ndur gli abbiamo dato 6 anche. Per i gol che ha fatto, che a volte sono stati importanti, decisivi, per il suo modo di fare. Io ho sempre detto che è un giocatore che non riesco a definire a volte, perché lo vedi, corre tanto, si dà da fare, è lento,
6: sì,
5: un po' lento,
6: sì. È il problema principale
5: però
6: suo è questo.
5: Se non fa il gol riesce a percepire poco il suo, la sua utilità, il suo fa un lavoro oscuro, ecco, questo voglio
6: però
5: dire, che spesso è cresciuto.
6: Io il 6, perlomeno il mio 6
5: è giovane,
6: questo, cioè
5: è
6: uno dei pochi
5: anche della,
6: che è cresciuto
5: nazionale, quindi,
6: non d'altezza, perché già è alto,
5: già
6: è alto.
5: È
6: cresciuto, alto. Cioè mi rendo conto siano magre consolazioni,
5: sì, sì,
6: però
5: sì.
6: Se devo vedere un giocatore che è cresciuto a parte Parisi e Fagioli, mi sembra Ndur sia l'unico.
5: Poi Brescianini 5,5, ma tutte e due perché poi abbiamo messo 5 a Fabian proprio per ribadire che un pochino meglio di Fabian,
6: però,
5: ma deludente anche lui. Era un giocatore che la Fiorentina voleva anche qualche anno fa, quindi
6: gli lasciamo un po' di credito aperto.
5: Gli lasciamo credito, sì,
6: per la prossima stagione, tanto ormai
5: sono
6: riscattato,
5: nostri tutti e due,
6: su quell'altro

0: un giocatore su cui io dico i 10 milioni ce li si potrebbero anche investire, no? Visto mi sembra sia quello il riscatto. Poi magari lo puoi rendere anche a meno se fai una trattativa, no? Però bisogna vedere questo aspetto dell'integrità, perché per ripartire c'è bisogno anche di questo. Attenzione, Harrison è l'opposto, cioè integrità perché corre come un dannato dall'inizio alla fine, però fisica intendo, però è molto piatto dal punto di vista tecnico.
1: Poi Fazzini, tutte e due 5 e mezzo, perché d'altronde non si è visto molto, cioè io gli avrei messo anche 5, ma proprio perché anche ieri Vanoli ha spiegato, dice io Fazzini non l'ho mai utilizzato, ma perché,
0: ecco,
1: perché c'è una cosa tattica, non posso utilizzarlo nel suo ruolo,
0: perché
1: quindi
0: nel mio tipo di calcio modulo non c'è uno spazio per uno come
1: per
0: lui,
1: un Fazzini,
0: e quindi lo ha anche giustificato giustamente, quindi il giudizio su Fazzini penso possa essere anche rimandato.
1: Sì, esatto, sempre che resti.
0: Quindi un 5 e mezzo si rimanda a settembre.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Rimandato. Gudmundsson qui 5 pieno, tu addirittura 4,
0: sì.
1: Forse sì, anche
0: mi
1: per me potevo essere più generosa, ma ho voluto mantenere comunque.
0: Ma un 4 il mio di delusione, perché io ci speravo tanto in Gudmundsson. Io 2 anni fa, quando la Fiorentina stava per prenderlo, ero veramente contento, pensavo fosse un giocatore che potesse farci fare un salto di qualità, e purtroppo mi ha deluso profondamente, sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista un po' dell'atteggiamento che mette in campo, quindi è
1: Stefano
0: un 4 di delusione.
1: Ci bacchetta su Brescianini, perché come, almeno a me, perché dice come Brescianini 5 e mezzo e Mandragora 5, Mandragora perché mi aspetto...
0: No, ma tu hai dato 5 e mezzo.
1: Esatto, io perché mi aspetto di più da Mandragora, ecco, Brescianini... È arrivato ora, è anche giustificato, no? Dal fatto che sia arrivato
0: a,
1: ora.
0: A 6 mesi, nemmeno 6 mesi, lui è arrivato a gennaio. Siamo a
1: Mandragora, gli è stato rinnovato anche il contratto, proprio perché deve essere il fulcro, no? Del centrocampo,
0: certo.
1: Insieme a Fagioli e a pochi altri.
0: E poi ha giocato tutta la stagione Mandragora. Brescianini ne ha giocato una parte. Tra l'altro, ha avuto anche un infortunio che l'ha tenuto fuori, mi sembra, un mesetto dalla squadra. Brescianini intendo. Quindi insomma dare mi sembra i due rendimenti è difficile paragonarli. Mandragora ha influito, ha fatto qualche gol importante
1: allora poi andiamo
0: dire.
1: Velocemente
0: siamo
1: il
0: quasi
1: tempo
0: alla
1: scorre
0: fine.
1: Sì, Ken 5 tutte e due, Piccoli 5 tutte e due, Braschi 6 di incoraggiamento,
0: quindi
1: tutte
0: il finale
1: due.
0: Proprio pari l'abbiamo fatto,
1: ecco, sì, vedo, infatti l'ho letto tutti insieme proprio perché abbiamo dato gli stessi voti, ma sono dei 5 diversi almeno i miei, insomma,
0: sì, certo.
1: Gudmundsson ha spiegato bene te, Ken, purtroppo questi infortuni ci sono stati, cioè tu puoi criticarlo quanto vuoi, no? La prima parte della stagione si è visto, per carità, che non era lui, non era quello dell'anno scorso, poi ha avuto questi infortuni, che cosa gli vuoi dire? Cioè se uno sta male, ragazzi, sta male, poi lasciamo perdere i permessi, non tutti li avrebbero avuti, ma se uno c'ha un figlio che gli nasce dall'altra parte del mondo è anche giusto e possa andare, cioè fa parte, è anche obbligatorio dargli un permesso, capito, in questi casi, quindi uno si può anche lamentare del suo rendimento extracampo, però è che cosa ha fatto extracampo, a parte quel bro detto, insomma,
0: ah no, quella vicenda lì, sì,
1: polacco, che poi lo stanno prendendo in giro tutti,
0: comunque
1: gli abbiamo
0: dato,
1: lui
0: gli abbiamo dato 5, non è che gli abbiamo dato la sufficienza,
1: no però ecco, no, anche no, dargli meno, perché insomma l'anno scorso
0: meno,
1: ha fatto 25 gol,
0: però meno tecnicamente proprio no, perché io ricordo comunque almeno 2 o 3 gol di Ken, che sono per esempio quello con la Cremonese, quello
1: proprio
0: con il Pisa,
1: certo.
0: Sono già 6 punti che hai ottenuto per i gol fatti da Ken, quindi è chiaro che il finale macchia tutto, perché il finale dopo la nazionale, insomma, la vicenda della nazionale secondo me è quella che ha dato più fastidio, perché un ragazzo
1: fa di tutto per esserci,
0: fa quelle 2 partite segnando 2 gol, addirittura tutti hanno criticato Gattuso perché l'ha tolto al 75esimo, torna a Firenze e non gioca più. E questo credo che sia stata la cosa che ha dato
1: questo
0: più fastidio.
1: Questo significa sì, che ha stretto i denti per giocare con le partite, mentre, non per la Fiorentina, ecco, che ne aveva bisogno.
0: Sì,
1: insomma,
0: probabilmente.
1: Quindi, sì, questo è giusto. E Piccoli, perché per quello che è stato pagato, ma non è colpa sua, perché
0: no,
1: non è
0: per
1: colpa
0: carità,
1: sua, ma è stato sprovveduto e ingenuo.
0: Strapagato.
1: Fradè,

0: qualcuno ci chiede anche il voto a Pradem, ma non vogliamo dare, lo vogliamo, vogliamo dare solo ai, ai giocatori e all'allenatore in questo caso. E Braschi sei, come detto, incoraggiamento, perché comunque ieri non è riuscito a fare nulla, ma lo abbiamo detto anche prima, insomma c'era, si è trovato davanti
1: un bel marcatore e una partita dove nessuno aveva voglia di giocare a calcio.
0: Esatto, gli hanno detto per carità fare gol
1: per un quasi per un giovane, due o tre volte ho avuto questa sensazione che potesse tirare, invece non ha
0: perché
1: tirato,
0: perché secondo me poi
1: era tutto un girare intorno,
0: cioè,
1: all'area, no?
0: Quando si parla di biscotto, no? Cioè io non penso che sia stato fatto un biscotto, penso che c'erano due squadre che se non segnava una, allora anche, neanche l'altra voleva segnare, proprio per non disturbarsi, in particolare la Fiorentina questa cosa, perché se poi andava a segnare il Genoa gli girava male, perché tu avevi
1: segnato.
0: Sì,
1: non che
0: segnato...
1: c'è da avere paura del Genoa, però magari
0: no, però,
1: l'episodio ti poteva
0: però
1: girare male.
0: Più paura il Genoa che
1: no, no,
0: loro,
1: infatti,
0: perché,
1: questo è vero, infatti questo ci deve,
0: Kuban,
1: ci deve far riflettere ulteriormente,
0: stava
1: no?
0: Per segnare d'altronde, cioè
1: ci deve far riflettere ulteriormente sul valore anche la personalità di questi giocatori, di questo gruppo che onestamente aveva paura di sollecitare troppo il Genoa.
0: Esatto,
1: e quindi,
0: secondo me è quello.
1: C'è scarsa sicurezza anche nei propri mezzi da parte di, di questo gruppo.
0: Eh sì. E poi chiudiamo con Vanoli, dopo andremo a sentire anche una collega, un'amica, così sentiremo anche lei che ne pensa. Con Vanoli 6,5 abbiamo detto che ha tagliato un traguardo, quello gli era stato chiesto, non era così scontato e quello ha fatto, per cui
1: e
0: sai,
1: quindi è anche un giusto riconoscimento, secondo me, che in una stagione così disgraziata nessuno penso pretenda il 7,
0: no,
1: ci mancherebbe,
0: no,
1: altro 7
0: non gli darei mai,
1: però perché... il 6,5 è un giusto riconoscimento a quello che gli è stato chiamato per questo.
0: Non
1: e
0: è
1: questo
0: un capolavoro,
1: no.
0: Non è un capolavoro, perché ripeto, anche...
1: l'abbiamo criticato dall'inizio della trasmissione questa definizione, no? Però è una missione compiuta, la sua, non quella della squadra, attenzione, non quella della società, quella di Vanoli. Vanoli era stato chiamato per questo, squadra ultima con 4 punti dopo 11 partite mi pare, o 10-11 partite, e alla fine l'ha portata nel porto della salvezza, quello doveva fare, quello ha fatto.
0: Eh sì.
1: Poi tante critiche si possono fare su alcune dichiarazioni che ha fatto,
0: e poi
1: eccetera,
0: comunque
1: eccetera.
0: Dice, vi rendete conto, ci dice un ascoltatore, con 10 giocatori, anzi 9 sufficienti e 15 insufficienti più o meno, ora non sto a ricontarli, mi fido, uno più uno meno, dice è stato un vero miracolo. Quindi Luciano D'Empoli invece, ecco, è d'accordo forse con Vanoli, perché con giocatori
1: io
0: che hanno avuto
1: anche
0: questo...
1: meno di 15 insufficienze,
0: di Pioli già abbiamo
1: 9,
0: detto la prima parte non abbiamo voluto dare i voti alla prima parte perché tutti insufficienti, e Vanoli e Pioli abbiamo detto 4,5 al massimo,
1: 4 dai,
0: a volergli bene, ecco
1: 4, anche perché insomma tante cose, tanti problemi, non solo dal punto di vista del rendimento, della gestione dello spogliatoio, anche per esempio allo staff andrebbe forse fatto, no? Dato un voto, se vogliamo essere proprio pignoli, perché
0: quello
1: anche
0: di
1: la preparazione
0: dietro,
1: sì,
0: la lavagna, quello dietro. Di Vanoli bene, perché li ha rimessi, però io tutta questa brillantezza anche ora non l'ho vista,
1: no,
0: cioè,
1: dal punto di vista fisico grande difficoltà, però la squadra di Pioli era ancora in maggiore difficoltà di quella di Vanoli,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Vanessa Leonardi, volto di
2: Ciao.
0: Sky, sempre a Firenze, per cui ieri era a Firenze, oggi ovviamente sei a Milano in redazione a Sky. Ciao, come
2: Ciao.
0: Stai? Benvenuta a Radio Firenze Viola.
2: Bene, bene, tutto bene, aspettando il sole, Luci, perché abbiamo preso un po' troppa acqua in questo periodo, Firenze non solo, quindi aspetto il sole, guarda.
0: Senti, chiedo alla regia di rimettermi un attimo le pagelle, noi stavamo, abbiamo fatto un pagellone con Tommaso Borghini, che è
1: qui
0: con
1: buongiorno.
0: Me in studio.
1: Ciao, buongiorno, un po' cattivi,
0: siamo stati molto cattivi, io un pochino più
2: buona. Luciana, immagino.
0: Guarda, sono stata anche troppo buona, soprattutto con Pongracic, sarà stato l'occhio azzurro o su Dodò, che gli ho dato la sufficienza, mentre Tommaso andava proprio diretto su un 5, e abbiamo dato a Vanoli 6,5, non condividendo. Ma però il capolavoro
1: stagionali,
0: sì, di tutta la stagione, non di ieri,
2: volevo chiedere questo, sì,
0: ecco, che ne pensi di Vanoli, ecco, senza magari esporti se deve restare, non restare, ma tu insomma che indicazioni hai e che voto gli dai soprattutto per questa stagione?
2: Ma per come stava la Fiorentina, sicuramente lui ha fatto un ottimo lavoro, perché questo è innegabile. Cioè, non, una squadra che aveva preso quattro punti, come l'ha presa, ma soprattutto come l'ha presa. Soprattutto come l'ha presa Luciana, perché al di là della classifica che era terrificante, quattro punti, nessuna vittoria, ma era proprio lo stato fisico e mentale dei giocatori, psicologico dei giocatori, che era devastato, perché la squadra non correva, certo, perché la squadra era sfiduciata e soprattutto si guardava intorno e si diceva ma io che ci sto a fare in questa zona della classifica, e quindi non riusciva a reagire. Perciò va dato atto a questo allenatore che ha fatto un grande lavoro fisico e mentale, perché i giocatori poi, quando si sono calati nella realtà, cioè i valori ci sono, poi qualcuno ha reso meno, qualcuno ha reso di più, però non era una squadra da quella zona di classifica. Quindi e ha avuto anche diversi infortuni, perché Moise Kean è mancato quasi sempre, insomma Gosens non è stato quello dell'anno scorso, complici anche gli infortuni, insomma giocatori leader, anche De Gea ha avuto delle insicurezze, quelli che avevano, no, portato avanti la Fiorentina l'anno scorso erano un po' venuti a mancare. Quindi io sul 6,5 sono d'accordo, poi se rimarrà o meno questo lo vedrà con Paratici.
0: Speriamo presto si veda.
2: La sensazione è che non rimanga. Però poi sì, io credo che avranno già parlato, perché se tu devi programmare il futuro lo programmi adesso, cioè la nuova stagione la crei adesso.
0: Infatti lui ha detto, no, che già c'è stato un primo approccio, un primo incontro, ecco.
2: Beh, ma è giusto, perché tutte le squadre, guarda, l'ha detto anche De Rossi ieri, no? Sì. Sia a Sky sia e poi in conferenza stampa, dice io mi confronto tutti i giorni con la società, perché è in questo momento che capiamo chi deve restare, chi deve andare via, quali giocatori servono, tu che lo devi fare con l'allenatore, quindi se non sarà Vanoli deve essere scelto il quanto prima.
0: Certo, sicuramente. Tornando invece ai giocatori, molti invocano i repulisti, però alcuni, una base andrà lasciata, no? Chi pensi che sarà il futuro della Fiorentina?
2: Beh, io immagino, cioè intanto sono stati riscattati, giusto, Brescianini e Fabian,
0: che non necessariamente quindi è positivo, però vabbè. Questo lo dico io, ovviamente
2: mi attenevo alla cronaca,
0: lo so che vuoi attenerti alla cronaca, quindi questo l'ho detto io,
2: no mi attengo alla cronaca, e poi immagino che, insomma, spero per loro, soprattutto per i due ragazzi, che avranno un impatto diverso la prossima stagione. Ma penso De Gea rimarrà, immagino che Mandragora, Fagioli sarà il futuro della Fiorentina, anche perché adesso è un po' in calo, però Fagioli insieme a Parisi sono stati due artefici di questa risalita della Fiorentina, perché hanno giocato veramente molto bene, quindi immagino anche Parisi. Bisognerà capire Moise Kean, se arriveranno delle offerte, il giocatore come sta. È stata una stagione difficile, quindi io credo che anche con Moise Kean la società debba parlare, insomma, per capire quale potrebbe essere il futuro. Poi immagino rimarrà Ranieri, Dodò bisogna anche lui, io lo terrei, però deve rinnovare
0: Dodò,
2: quindi,
0: ma ti è piaciuto? Io appunto gli ho dato 6, Tommaso è stato molto
1: per la potenzialità che ha il giocatore,
0: non per
1: il valore assoluto del giocatore, che concordo,
0: cioè,
1: con
0: qual è il valore di Dodò, ecco, il valore non economico ma proprio tecnico.
2: Beh, allora, qualità. Dodò è un giocatore che dovrebbe partire dal 7 per le qualità che ha,
1: esatto,
2: per la corsa, per la tecnica, poi dopo magari sulla fase difensiva lui deve sempre un po' migliorare, però secondo me è uno che parte da una base da 7. Quest'anno raramente lo abbiamo visto da 7. È stata una stagione difficile anche per lui. Io sul 6 sono d'accordo sulla fiducia, cioè nel senso che secondo me è uno che comunque si è sempre impegnato, poi evidentemente quest'anno non è riuscito a dare il massimo. Però da Dodò mi aspetto sempre di più, per le qualità che ha.
0: Senti, Gudmundsson invece che... Noi siamo
2: 5.
0: Stati io 5 e Tommaso 4.
1: Io faccio la parte del cattivo, diciamo, però anche qui è un
0: stato
1: discorso
0: coerente con le
1: di
0: sue
1: potenzialità e di stagione. Non dimentichiamoci, è una delle stagioni peggiori della storia dei 100 anni della Fiorentina, quindi chiaramente i voti sono anche un po' influenzati da questo aspetto. Da lui ci si aspettava tantissimo, 2 anni fa quando è arrivato l'abbiamo aspettato tanto, gli hanno cambiato tantissimi ruoli, però l'impatto in questi due anni e in quest'anno poi è stato veramente solo qualche fiammata, ecco. Non so come la pensi te, Vanessa.
2: No, d'accordissimo. 4.5, così mi metto tra voi due.
0: Esatto, infatti anche secondo me io sono stata forse anche troppo buona.
1: No, vabbè.
0: Qualcuno, cioè, infatti, qualche ascoltatore ha detto troppo buonisti, e qualcun altro invece sottolineava come con tutti questi voti, no? Cioè, alla fine Vanoli ha fatto un capolavoro davvero, perché con questi giocatori qua alla fine rivaluti anche il suo lavoro, no?
2: Esatto, no, ma anche sì, perché poi c'è stato veramente un sottorendimento da parte di tanti giocatori, cioè altri si sono distinti, penso appunto a quello che dicevamo prima, Fagioli, Parisi. Io ci metto anche Mandragora, perché comunque Mandragora fa sempre il suo, e poi è uno che ci tiene tanto, lo vediamo anche in campo, no? Quando urla, sbraita, cioè mi sembra uno che trascina un po' la squadra. Però sì, su Gudmundsson sono d'accordo, ma proprio per quello che diciamo di Dodò, no? Ecco, Gudmundsson è all'ennesima potenza, perché comunque è un giocatore che a Genoa ci sembrava incontenibile, con una qualità, una tecnica, ma si vede quando gli riescono quelle giocate, si vede. Però è incomprensibile come questo ragazzo non riesca proprio ad esprimersi, e ogni volta speri che la partita dopo sia quella della svolta, magari segna un gol e dici ecco vai, si è sbloccato. No, la partita dopo rifà un passo indietro. Non lo so, prima dicevamo che molto lo condizionava, no, quello che è il suo l'extra calcio, quello che stava succedendo, sì, il processo. Poi quello è stato archiviato, messo da parte, quindi non lo so, mi dispiace perché è un giocatore che mi piace tanto, e quindi non riesco a capire perché non riesca ad esprimersi.
0: Guarda, in chiusura ti chiedo, visto che a Roma deludente, ci si aspettava quindi una reazione nella partita di ieri, non c'è stata, perché contava di più, cioè è stato sacrificato il gioco e lo spettacolo proprio per questo punto, che serviva a chiudere una pratica che stava andando fin troppo avanti. A Torino contro la Juve, che partita ti aspetti?
2: Ma io ti dico la verità, che mi aspettavo una partita diversa anche ieri. Come
0: sì,
2: dici
0: anch'io.
2: Tu, è vero che bastava un punto, che alla fine portiamoci a casa sta salvezza, che è la cosa più importante. Però venivi da tre partite brutte, pure il pareggio col Sassuolo, la sconfitta bruttissima con la Roma per come è maturata. Io mi aspettavo veramente che ci fosse una reazione, come a volte ci ha abituato questa Fiorentina folle, no, di questo campionato. Invece l'ho vista molto piatta. Come dici tu, avranno detto senti, intanto per questo punto ce lo portiamo a casa. Sai che la Juve è sempre la Juve, è una squadra che per Firenze, per la Fiorentina è la rivalità storica,
0: sì.
2: Quindi mi immagino che, non lo so, la reazione l'avranno domenica, lunedì, quando si giocherà, però io già me l'aspettavo ieri, devo dirti la verità.
0: Perfetto, Vanessa Leonardi di Sky, grazie di essere intervenuta, e ci vediamo tra 15 giorni, quando ci sarà l'Atalanta per l'ultima di campionato.
2: Va bene, intanto buon lavoro, e poi dopo mi dite tutti i voti, così voglio sapere.
0: Va bene, mando la tabella. Okay. Ciao Vanessa, ciao.
2: Buon lavoro, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie a Vanessa Leonardi. Guarda, siamo proprio in chiusura, mancano pochi minuti. C'è un anniversario, sì, che vogliamo ricordare, perché purtroppo viviamo di anniversari felici,
1: questo andava ricordato comunque.
0: Esatto.
1: Sarebbe stato ricordato anche in caso di qualificazione addirittura alla Champions League, perché qui stiamo parlando, e avevo fatto il riferimento al vero capolavoro, no? All'11 maggio 1969, cioè stiamo parlando dello scudetto della Fiorentina, è l'ultimo scudetto, il secondo e ultimo scudetto della Fiorentina, vinto dove andiamo domenica? Andiamo a Torino,
0: sì, a Torino.
1: Ora lo stadio non era quello, però andiamo a Torino con la Juventus. Ebbene, la Fiorentina del Petisso Pesaola andò allo stadio della Juventus, il Milan aveva pareggiato la partita giocata in anticipo, cosa strana per l'epoca, e quindi c'era la possibilità di vincere lo scudetto con una giornata d'anticipo a Torino contro la Juve. Per questo 15.000 tifosi, insomma un bel esodo direi anche per l'epoca,
0: tempi.
1: Andarono a seguire la squadra, poi Firenze era in fremente attesa, tutti i tifosi della Fiorentina, e loro la Fiorentina perché giovane, frizzante, fatta di molti giocatori della cantera del vivaio della Fiorentina, vinse 2-0 addirittura Chiarugi, Maraschi, due insomma, miti della, della storia viola. Luciano poi insomma, Luciano, ne parliamo
0: sicuramente, sappiamo, in settimana
1: verrà sollecitato
0: anche da Lorenzo Marucci che domani torna,
1: e lì campioni d'Italia, pensa una cosa, la circostanza, e poi non voglio esagerare perché si sta per chiudere, la circostanza particolare è che avvenne 13 anni dopo la vittoria dello scudetto del 56, cioè del primo scudetto. 13 anni dopo la Fiorentina si trovò a Cagliari
0: a combattere di nuovo per lo scudetto. A lottare.
1: Era come un incantesimo quello dei 13 anni, un incantesimo è stato spezzato, da allora non si è più vinto nulla, non siamo più arrivati nemmeno secondi praticamente, e quindi
0: secondo me qualcuno ce l'ha tirata, perché
1: oppure
0: da allora
1: qualcuno più forte, diciamo, no, del destino è intervenuto, perché quello insomma, dell'82, no, ormai è sotto gli occhi di tutti che ci sono state un po', diciamo, delle sviste, ecco, che e ha interrotto questo incantesimo che invece sarebbe andato avanti e magari avremmo vinto di più. Però insomma, questo è il capolavoro da ricordare, speriamo di poterlo rinverdire, ma sarà molto difficile. Inoltre ti aggiungo velocemente, sì, anniversario, sì, di nascita anche di, però anche qui è un po' diciamo misterioso la vera data di nascita, perché stiamo parlando di Pedro Petrone, quindi stiamo parlando del 1905, 11 maggio 1905 secondo alcune fonti è data la data di nascita di Pedro Petrone, il primo straniero della Fiorentina, bomber, idolo della curva, chiamiamo allora curva, non c'era, insomma, del popolo viola, e la definizione venne data all'epoca della potenza dei suoi tiri, quando tira Pedro Petrone anche i cipressi di Fiesole si piegano, no? Da tanto era la potenza. Viola dal 31 al 33 fece 37 gol in 44 gare. Il primo grande cannoniere della storia della Fiorentina.
0: Noi pensavamo con Ken di averne trovato un altro, quello del presente, del futuro, purtroppo speriamo che ci faccia ricredere, perché poi ecco, c'è da decidere se rimarrà, c'è da vedere.
1: Anche Petrone fuggì in piroscafo e poi fu ripreso, chissà che la vicenda potrebbe essere, no, un romanzo che dà lieto fine, anche quello di Ken,
0: secondo me è più bravo a nascondersi, poi
1: non lo so,
0: staremo a vedere. Il tempo a nostra disposizione è finito e noi vi lasciamo con Palla al Centro, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, e con me ci sentiamo tra qualche giorno. Lascio di nuovo la poltrona di titolare a Lorenzo Marucci, grazie a Tommaso
1: Borghini, grazie
0: Borghini.
1: A te, alla prossima,
0: ciao.
3: Radio Firenze Viola.

0: Sala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
4: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
5: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
6: Velvet Pet,

0: arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
1: Piauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca con il delitto di Gerlasco per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato, quindi, e sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
6: Antivirus ora. Sono risultati positivi una cittadina francese, i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Hondius attraccata ieri alle Canarie. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
7: L'Iran respinge il piano americano anche se non chiude la porta ai negoziati. Immediato il commento del presidente statunitense Trump, la loro risposta è totalmente inaccettabile, dice il tycoon. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohavdi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per le cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz.
6: E intanto nel Golfo Persico quasi 1000 navi risultano ferme per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento. Lo stretto di Hormuz movimenta infatti il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL globale. Le tensioni nell'area hanno provocato un calo dell'89% dei transiti giornalieri in pochi mesi.
7: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà a una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
6: Lo sport con il tennis. Settimo giorno agli internazionali BNL d'Italia con 4 azzurri impegnati al Foro Italico. Eliminato Mattia Bellucci dallo spagnolo Martin Landaluse per 6-4-6-3. Ora in campo Pellegrino Tiafoe. Alle 15 sul centrale toccherà al numero 1 del mondo Jannik Sinner, mentre in sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
7: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala,

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati, palla al centro, un minuto dopo le 14. Il primo giorno da Salvi, matematicamente parlando, la Fiorentina porta a casa il punto che le serviva ed è certa di essere in Serie A anche il prossimo anno. C'è una valanga di temi da affrontare, ovviamente a cominciare da quello che può essere l'immediato futuro sulla panchina, per arrivare a quello un po' più avanti in termini di progetti, programmi e traguardi, il tutto con un po' di voci e tanto malumore come quello che abbiamo registrato al fischio finale. Caro Luca, ce l'abbiamo fatta, intanto la nave è in porto, perciò non affondiamo, questo è già un buon punto di partenza.
3: Sì.
2: Dai, tutto sommato,
3: ma
2: sì,
3: ce l'avamo già,
2: una
3: dai.
2: Piccola nota positiva, proviamo
3: già
2: a metterla.
3: L'avevamo già questa nota.
2: Però ora è nero su bianco, qualsiasi cosa accada, decidano anche di farci giocare, che ne so, mercoledì prossimo alle 14:25 con la Juventus, sappiamo che comunque vada il prossimo anno la Fiorentina sarà in Serie A, dopodiché spazio ora a queste due ore dove c'è da parlare di un sacco di cose, su come leggere questa stagione, questa salvezza, Vanoli che reclama attenzione perché ha portato a compimento quello che ha definito un capolavoro, le parole del presidente e, ti ripeto, anche tanti fischi a fine partita che sono sembrati un po' un antipasto di quello che poi ci aspettiamo a fine stagione con l'Atalanta.
3: Allora, vediamo. Liquido in 30 secondi lo ieri.
2: Vai,
3: l'ho anche detto nel caffè nero bollente, avrei dato 6, ovviamente non è una critica alle tue pagelle, te hai fatto le pagelle, io faccio provocazione.
2: Mamma mia, guarda.
3: Io avrei dato 6 a Braschi e tutti senza voto.
2: Ci stava.
3: Ma perché non me ne fregava niente di quella partita, non è fregato niente nemmeno ai giocatori della Fiorentina, e questo non è una bella cosa, perché comunque, cari giocatori della Fiorentina, ci sono delle persone che hanno pagato il biglietto e sono venuti allo stadio, tra l'altro tra questi anche i miei due nipotini, che hanno scelto proprio una bella partita per andare a vedere la prima volta la Fiorentina. Vabbè, speriamo che li portino presto a vedere una meglio. E quindi no, mancanza di rispetto, non ci raccontate le barzellette, si rischiava se non hai la forza di regalare un minimo di spettacolo, male. Ma non ho niente da chiedere di più a questa squadra, non ho niente da chiedere più all'allenatore, se non ripetere per 100 volte il grazie. Mi aspetto un giro di campo, di mezzo campo da parte di Vanoli prima della partita contro l'Atalanta, per andare a prendersi un abbraccio, un applauso, un grazie che se lo merita totalmente. Non mi è piaciuto il primo messaggio del presidente, ma faccio finta che sia tutto confuso, va bene? C'è stata una confusione, oggi però sono le 14:02 e da stamattina alle 7 io comincio a aspettarmi il dopo. Perché ora non c'è più alibi, non hai più niente a cui aggrapparti, il dopo. E il dopo deve partire, lo ripeto per la centesima volta, da chi comanda. Io penso dopo deve partire da Giuseppe Commisso. Giuseppe Commisso, Tommaso, ieri ha commentato la partita.
2: Sì.
3: Allora, se te la commenti, se te ringrazi, se te dici vorremmo fare una squadra, vuol dire che sei operativo, giusto?
2: Giusto.
3: Ecco. Allora, quindi non è un prestanome, è un presidente che a pieno titolo commenta, giudica, esprime dei pareri.
2: Così,
3: allora, basta col principio, ma cosa vuoi che dica? Dice.
2: Ha detto, allora, ha celebrato anche le figure basilari, Stefano Ferrari e Paratici.
3: Il presidente Commisso, quando vuole lui, stasera, domani, non allungherei tanto tempo, ma prende il bel volo in prima classe, vola in prima classe, gli coprono, gli mettono anche la copertina per farlo dormire,
2: poi c'è film,
3: la bottiglietta di champagne, le cose qua, dorme quelle 4-5 ore, arriva a Firenze, innanzitutto si confronta e conosce personalmente Paratici, e anche questo mi sembra un aspetto, se mi permetti, un po' curioso, ma tutto questo pensavamo a salvarci, va bene. E poi si confronta con Firenze, parlando di qual è il progetto che lui ha in testa per la crescita dello stadio, al quale lui pronto a mettere a disposizione tanti soldi, qual è la disponibilità che verrà data a Paratici e l'ambizione che verrà data. Se ambizione e quinto posto sono ancora i cavalli di battaglia, lo erano 11 mesi fa, sono ancora i cavalli di battaglia o sono cambiati? Non si può dire vogliamo far crescere, non vuol dire niente. Vogliamo far crescere vuol dire anche arrivare dodicesimi, perché se lo parametri a quello che hai fatto quest'anno,
4: certo,
3: anche dodicesimi. Quindi,
4: certo,
3: se lui non può, perché non vuole o perché non è ritenuto adatto a fare questo tipo di situazione, serve chi rappresenta la proprietà, ma rispondendo a delle domande dirette, che sono: uno, dove alziamo, mettiamo l'asticella l'anno prossimo? Europa League, zona Champions, Conference, lavoriamo sui giovani? Dove la mettiamo? Mm-hmm. Due, i 60 milioni di passivo che inizia, sono sul groppone di questa realtà, ora partirà il mercato, non essendo la Fiorentina in regime di fair play finanziario, possono essere congelati, possono essere recuperati solo parzialmente? Tre, Paratici è operativo al 100%, dobbiamo temere, come vi proporremo anche oggi, perché anche un collega di mercato prestigioso come Di Marzio ha messo dubbi e interrogativi. È nostro? Lavora per noi? Con che ambizione? Qual è l'idea dello stadio del futuro? Cioè, domande dirette su situazioni dirette. Si va a una rivoluzione tecnica e tattica? Ci sono delle figure dirigenziali che possono cambiare? Domande, perché si parte di qui, non si parte da chi è l'allenatore, si parte da questo. E poi a pioggia viene tutto il resto. Se non lo fa lui, lo farà Ferrari. Ma non parlando da Ferrari, parlando da portavoce e della famiglia commisso. Lo farà Mark Stephen? Lo farà da amministratore delegato?
2: Devo
3: ma domande
2: dirti, sento tanti che si aspettavano, non ti dico magari direttamente delle scuse, ma anche qualche, non lo so, spiegazione, qualche assunzione di responsabilità, perché alla fine sì, sono punti di vista. Vanoli ti dice un capolavoro, il presidente commisso, l'orgoglio di questo gruppo di essersi salvato, perché è stata una delle annate peggiori della storia centenaria.
3: Guarda,
2: della Fiorentina, sappiamo che è stato un anno negativo, dateci tempo di ripartire, forse ci poteva anche stare.
3: Forse, me le levi di bocca.
2: Perché?
3: Se vuoi levarmele di bocca.
2: Perché se no poi cose
3: le vuoi
2: levar
3: di bocca.
2: Ora c'è il nero su bianco e la salvezza. Io ieri due parole, dice Paratici è arrivata a gennaio. Sì, dal direttore generale che c'era anche col mare molto mosso, secondo me non guastavano. Ecco.
3: Me le vuoi levare di bocca?
2: No, per carità.
3: La maglietta ieri doveva essere scusaci Rocco,
2: ecco,
3: perché ci hai dato 93 milioni e noi ti abbiamo regalato quest'anno da incubo. Doveva essere scusaci Rocco, va bene? E soprattutto il proprietario dovrà chiarire chi sono. Allora, oggi in redazione, poi lasciamo la linea a voi, perché oggi voi sarete più che mai proprietari. Oggi in redazione parlavamo, ma dovendo individuare i grandi responsabili di questa stagione, no? E a me sono venuti in mente due nomi, no? Che sono Stefano Pioli e Daniele Pradè. Per me loro sono i colpevolissimi, va bene? I colpevolissimi. Non posso negare che la terzo lato di questo triangolo, vorrei dire terribile, era Alessandro Ferrari, operativo, perché Alessandro Ferrari ha ricordato in una conferenza stampa che lui era stato importante nei 65 punti. Quindi, se era importante nei 65 punti, partecipa al disastro collettivo di questa costruzione. Resta solo lui? La proprietà ritiene opportuno difendere uno che ha partecipato a questo disastro? Se lo vuole la società, per carità, la proprietà comanda e decide quello che vuole, ma rianalizzare le responsabilità è un passaggio doveroso, è un riconoscere un percorso. Come mai si sono spesi 27 milioni per Piccoli, ma anche perché abbiamo preso Lamptey, che tutto il mondo sapeva era rotto, è costato milioni Lamptey tra ingaggi e compagnia. Allora la rilettura che può essere solo dalla proprietà, di un anno dove si è stato sbagliato di tutto e di più è un atto fondamentale, no? Sì. È un atto basilare. Allora, ma oggi voi siete più che mai protagonisti, per cui tutto quello che vi viene di valutazioni, se avete dei voti da dare, dei giudizi, il più colpevole, chi salvereste, insomma, oggi c'è un bilancio da tirare di una stagione che poi la spazziamo via, è andata anche bene, perché ripeto, io ho visto retrocedere Batistuta, quindi potevamo retrocedere con questi, è andata bene, però tutte le vostre valutazioni, giudizi, se volete voti, se volete invece intervenire, 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio per due ore, graditissimi compagni di viaggio, per loro è 3925 727775. Se invece volete telefonare e parlare direttamente con noi, 055 77 11 171.
2: Allora, partendo anche con il primo collegamento, che poi di fatto ci obbliga a guardare l'immediato futuro, perché poi è vero che non può essere soltanto l'allenatore il nodo da sciogliere per ripartire, però è sicuramente uno dei primi nodi da sciogliere. Ieri fra l'altro Vanoli ha raccontato che un incontro c'è già stato, ha detto beh, la palla adesso ce l'ha la società. Logico, Luca, no? Che il primo pensiero è, se vi siete già incontrati e ancora non è arrivata, no, questa conferma, direi che forse la prima certezza è che Vanoli non resta.
3: Ma sì, dai,
2: poi vediamo gli sviluppi.
3: Capito tutti, però che la chiudano bene la vicenda Vanoli,
2: perché al Vanoli momento è a bagnomaria.
3: No, non si merita di essere lasciato in questo purgatorio. Lo ringrazino con educazione, dandogli la giusta attenzione, perché se lo merita, e lo ripeto dal mio punto di vista, un grande applauso prima di Fiorentina-Atalanta.
2: Ma sei d'accordo sul capolavoro?
3: Ma guarda, sul capolavoro ci sono pareri discordanti, ti devo dire la verità. Anche Ciccio Graziani, che ho sentito,
2: che lui ha ristrutturato alla perfezione tutto,
3: mi ha detto no,
2: che l'ha affrescato.
3: Capolavoro secondo lui è troppo. Sentivo ieri, insomma, anche Giovanni Galli diceva capolavoro è troppo, ma insomma, che sia un capolavoro è una grande impresa, cambia poco. Invece è importantissimo avere il parere, le indicazioni, le informazioni, i sussurri e i sospiri da parte del direttorissimo.
2: Assolutamente. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
3: Allora, che i sospiri del giorno dopo?
4: Ma io penso che entro 48 ore diranno a Vanoli da farti. Penso che a questo punto sia molto facile che gli dicano addio piuttosto che rimanga, e poi vediamo che cosa strutturerà la Fiorentina per quanto riguarda. Ho sentito anche, non voglio anticipare, stamattina ho sentito anche quello che ha detto Gianluca Di Marzio.
2: Vai Nick, sono già arrivati 800 messaggi.
4: A me sembra di sognare, ma non per quello che dice Gianluca, perché quello che dice Gianluca sicuramente è pieno di fondamento, eccetera. Però non mi piace questo atteggiamento di Paratici, proprio per nulla, ma proprio per nulla, perché ora è il momento di dare certezze e garanzie. È vero che non devono smentire gli interessamenti degli altri club, eccetera. Allora, partiamo con degli assunti. Furlani è l'uomo che aveva preso Paratici l'anno scorso, c'era stato il discorso della squalifica e tutto quanto, eccetera, e poi è stato stoppato da tutta un'altra serie di situazioni contingenti. Per cui che il Milan, se decide di cambiare tare, possa pensare a Paratici, ci sta. Bisogna vedere quanto Furlani può comandare nel Milan, perché io credo che anche la contestazione di ieri da parte della tifoseria rossonera sia abbastanza evidente. Cioè, loro hanno già individuato, tra virgolette, dei responsabili all'interno della società, e uno di questi è sicuramente Furlani. Per cui io non credo che Furlani abbia grande potere decisionale adesso nel Milan. Io credo che Tony D'Amico sia a metà strada tra l'Atalanta, il Milan e la Roma. Francamente non credo, ecco, che ci possa essere la possibilità che Paratici vada via fin da adesso. Se lo facesse sarebbe una delle più grosse delusioni dal punto di vista professionale che ci possano essere per un club e per una società come la Fiorentina. Poi bisognerebbe interrogarsi nel caso qual è la responsabilità di Paratici e quale sono le responsabilità della Fiorentina, perché la Fiorentina la responsabilità ce l'ha sempre. perché è una società che ha sempre delle responsabilità e lo ha dimostrato in questi anni. Però francamente io per ora non starei, ecco, ancora a preoccuparmi.
3: No, però vedi,
2: però è curioso, vedi, ecco, però è curioso,
3: allora,
2: Nick.
4: Però posso dire una
2: cosa? Vai, poi siamo saltati addosso.
4: Però quello che dice Gianluca risulta anche a me, no? Che comunque insomma ci sia quest'area di movimento su Paratici, per cui io, ecco, io dico solo che francamente, cioè, se lui prende per un motivo X, che in questo momento, devo dire la verità, mi sembra scongiurabile, perché non credo, non vedo estremi, però sarebbe stato tutto scherzi a parte.
3: No, ma vedi, io ti devo dire che io non ci credo a questo epilogo. E anche Niccolò non
4: però
3: ci credo.
4: Però i rumors ci sono.
3: Bravo, però Niccolò che fa il mercato,
2: cioè prima a Roma, sì, poi in Milan.
3: Ma Niccolò che fa il mercato sa che c'è l'informazione ufficiale e c'è l'informazione del mercato, d'accordo? Allora, avete letto che Marotta va al Milan?
2: No.
3: Che Marotta va alla Roma?
2: No.
3: Che Marotta va alla Juventus? No, perché la gente sa che Marotta resta lì.
2: Che è fuori dal mondo, che possa lasciare lì.
3: Avete letto che, non so, va via quello della Juventus in questo momento?
2: Mm.
3: No, cioè, il mercato annusa.
2: Sì,
3: bene, annusa, e annusa basandosi su che cosa? Poi te correggimi qualsiasi cosa che dico è sbagliata, Niccolò. Annusa su i passaparola del mondo. Il mondo del mercato è fatto dai procuratori che parlano con tutti, è fatto dai direttori che parlano con tutti, è fatto dai giornalisti di mercato che parlano con tutti. Cioè, nel passaparola, in questo mondo di comunicazione, non è blindato Paratici.
2: No.
3: Ecco, questo è già, questo per me è già molto oltre il fatto che non va via Paratici.
2: E la Fiorentina, che giustamente non è che può commentare tutto, però non sgombra il campo.
3: Ma non
2: perché
3: il
2: alla
3: campo.
2: Seconda forse qualcosina.
3: Ma non sgombra il campo.
2: C'era una settimana fa a parlare della Roma, e carta bianca.
3: Perché
2: è
3: l'opzione
2: oggi
3: migliore, poi ritorno da Niccolò e mi scuso per il tempo che gli ho rubato. Perché l'opzione migliore è che venga qua il presidente commisso e faccio una grande conferenza stampa al Viola Park, lui e Paratici. Ci scommetti e il giorno dopo ne parla più nessuno.
2: Sì. Percentuali che lo facciano?
3: No, zero.
2: Zero.
4: E poi Luca, con tutto il rispetto, non mi sembra che Joseph abbia la forza di Rocco. Con tutto il rispetto.
2: Lo so, però Nick però è il presidente.
4: Per raccontarci che la Fiorentina l'anno prossimo spende 100 milioni di euro. Noi siamo così convinti che riusciamo a essere convinti di quello che ci dice, cioè, perché Rocco, che naturalmente secondo me aveva anche lui le sue peculiarità, caratteristiche personali, era un po' irruente eccetera, però tendenzialmente era una persona che entrava, no?
2: È vero, Nick, ma non si è
4: entrava dentro,
2: non si è votato noi, il presidente, cioè,
3: presidente,
2: siamo al Real Madrid che c'erano le votazioni, l'hanno messo loro a fare il presidente, e con
3: lui
2: tutto
3: commenta,
2: il rispetto ci sono gli oneri, ma siccome è anche un onore essere presidente della Fiorentina, una minima responsabilità dovrà averla, o per fare il presidente basta scrivere thank you guys su Instagram.
4: Perché però chi dirige oggi la Fiorentina sia impalpabile, cioè sia una presenza abbastanza impalpabile, cioè poco impattante. Quindi per questo secondo me è meglio che oggi ci sia un uomo solo al comando, ovvero Paratici, con le sue responsabilità o non responsabilità.
2: Allora ti risalgo addosso, semmai dimmelo, però allora che ci salga al comando.
3: Sì, ma allora
2: perché qui dal 4 febbraio, oggi è l'11 maggio, sono passate più di 24 ore da ieri, non c'è una voce, non c'è niente. E ci sono mille
3: allora
2: voci sul Milan, la Roma.
3: Giuseppe Commisso che fa un intervento telefonico nella conferenza stampa augurando, ma urbi e torbi
2: sì,
3: un buon lavoro a Paratici, urbi e torbi,
2: okay.
3: 30 secondi registrato, si fa una finta diretta, va bene?
4: Sì.
3: E da una parte il direttore generale, dall'altra l'amministratore delegato, che hanno solo ruolo di rappresentanza. Ma si deve partire da una linea societaria. Se non si parte da questo, non c'è verso. È questa totale confusione che porta a immaginare un qualcosa che per me non ha nessuna. Guarda, io non voglio dire mai 100%, che tutte le volte ho detto 100% su qualcosa, poi ho preso anche delle fregature clamorose, che il calcio è fatto anche di questo, no?
4: Sì.
3: Ma per me no, al 99,99% Paratici è la Fiorentina e lavora per la Fiorentina. Punto.
4: Sì, sì. No, ma questo,
3: ma
4: questo
3: se il mercato lo percepisce così,
5: vuol dire che
3: oggi è meno forte Paratici nel lavoro per la Fiorentina.
5: Sono d'accordo.
3: Perché vuol dire che il mercato dice che la Fiorentina può non essere una realtà che può piacere a Paratici. Allora vuol dire che hanno la sensazione che non ci siano investimenti, volontà e compagnia. Ma qui, qui Nicolò c'è da prendere delle decisioni e sono clamorose.
4: Lo so, perché poi finisce che diventa uno step di passaggio, cioè agli occhi della gente l'arrivo di Paratici, che prima era in una direzione, se continua questa ridda di rumor, se non vengono prese posizioni forti, se non vengono fatti i fatti, sembra che sia una tappa di passaggio, no?
3: Esatto.
4: Della sua carriera. Come esatto. Dire, torno in Italia, mi rilancio e poi saluto. Invece non deve passare questo messaggio, perché se però si continua a stare così, qualche rischio c'è che venga detto, allora fondamentalmente lui è venuto qui, tanto sa che se magari le cose vanno bene saluta tutti quanti e poi va via. Ecco, questo sarebbe da evitare che passasse questo dettaglio. Per cui sono d'accordo, Luca, con te, che bisogna che ora la Fiorentina, non ci sono più scuse, non ci sono più alibi, siamo salvi già da 3 settimane, ma va bene lo stesso, ora siamo arrivati all'aritmetica certezza. Vogliamo almeno intanto dire che abbiamo intenzione di cambiare allenatore e che comunque ringraziamo Paolo Varone, è già uno step. Poi io sono dell'idea che l'allenatore lo deve annunciare domattina, se
3: bravo,
4: non ha un senso,
3: bravo,
4: si sa quello che si può iniziare a fare, perché l'allenatore io spero lo prenda anche tra un mese, ma prenda quello giusto. Però ora è anche il momento di fare un attimo chiarezza, perché questa situazione se no rischia di diventare, cioè, voci su voci, sì, no, poi resta, poi va, allora chi si prende, 4-3, cioè cerchiamo un attimo di fare un po' di ordine, perché io il percepito del mercato sulla Fiorentina è di una confusione
3: totale. Questo è il percepito, ragazzi.
4: E questo a me dispiace, perché se passa questo messaggio vuol dire non ci siamo.
3: E tra l'altro poi ci sono tutte delle conseguenze. Le conseguenze sono che Paratici dovrà lavorare mettendo sul campo tutta la sua forza.
4: Sì.
3: Cosa vuol dire? Vuol dire che lui deve avere la forza di andare a ottenere magari un giocatore in prestito con diritto di riscatto? Ma questo te lo fanno se pensano che te sei un interlocutore importante, perché oggi io fo un favore a te, Fiorentina,
5: domani
3: attraverso Paratici, domani magari me lo puoi far te, oppure devi andare a spiegare, guardate, tenere questa situazione così non fa che aumentare due aspetti che sono tutti e due negativi: una grande incazzatura e la grande abbandono. Cioè, se non ripartiamo, ecco perché io mi aspettavo, non ti dico stamattina ma domani, perché prima volti pagina, prima riparti, prima ti metti alle spalle quest'anno.
4: Sì.
3: Altrimenti siamo tutti qui a dire, ma guarda quel cane di Gudmundsson, ma perché dobbiamo tenere De Ken, ma
5: sì, sì.
3: Allora intanto partiamo da quello che Tommaso Loreto, e poi lo prende in giro il suo amico Ernesto, ma dalla riconoscere pieni poteri a, parlo sportivi, a Paratici,
5: e che se no poi portavano lì al
3: pieni
5: Milan,
3: poteri a dove metti l'asticella. Ribadisco, un anno fa le due parole erano ambizione e migliorare il sesto posto, quindi chiaramente piena Europa League. Sono ancora questi gli obiettivi?
5: Certo.
3: Quando?
4: Questo è da capire, certo,
3: perché se te dici che gli obiettivi sono questi, e poi devi dare a Paratici la forza. Tra l'altro facevo una riflessione, ti chiedo anche questa cosa: non trovi curioso che hai messo in mano 90 milioni a Pradè e purtroppo andava male, e devi mettere soldi in mano anche a Paratici, perché questo è bravo Paratici, ma non è che Paratici moltiplica pane e pesce, se no,
4: no, infatti anche
3: gli devi dare soldi se vuoi sperare, e gli devi dare un tempo di lavoro che non può essere questo mercato. Gli devi dare un paio di mercati per rimettere a posto, io penso.
4: No, ma infatti anche il discorso del budget, il discorso di tutte queste cose qui, secondo me è basilare da capirlo, perché poi se in base a queste considerazioni si può fare anche, voglio dire, una percezione di quello che potrebbe essere la progettualità a breve e lunga gittata. Ma io vedo questi messaggi che sono arrivati ultimamente della proprietà, in cui si festeggia questo. Io francamente no, cioè, purtroppo mi dà l'idea che si parli di un altro sport invece del calcio, e a me questa cosa mi lascia fortemente in imbarazzo, perché dopo una cosa come quella di ieri, cioè che la Fiorentina ha ottenuto, uno doveva dire, secondo me, io questo comunicato, fossi stato il presidente della Fiorentina, avrei detto ringrazio l'allenatore, certo. L'allenatore, punto, perché la squadra non la ringrazio, anche se perché sono dei dipendenti, non li ringrazio per nulla, perché ha 2 milioni di euro per fare 37-38 punti, se va a pigliare quelli di Grazia la fanno meglio, certo. Quindi non li ringrazio. E dico, è stata un'annata in cui c'è stata solo sofferenza, d'ora e poi si riparte, il regime deve essere diverso. Questo
3: io aggiungerei, mi scuso con i tifosi, sì, che comunque ci sono stati,
4: dai un segnale che comunque non succederà più,
3: certo. Questo. Sono stati, sì, sempre vicini a noi nei momenti anche in cui hanno sospeso anche qualsiasi tipo di protesta per essere vicini alla squadra,
5: ma non lo sa, è distante.
3: E si riparte con un programma che vi illustrerò
5: presto,
3: X o direttamente o attraverso i miei manager. Punto.
4: Se no, la cosa migliore è il silenzio. Se si devono dire certe cose, preferisco sia meglio stare zitti piuttosto che fare tutti questi ringraziamenti. Sembrava quasi, non lo so, forse si è vinto la Coppa dei Campioni e non me ne sono accorto. Ecco,
3: senti, prima di ringraziarti, come sta vivendo? Perché so che te hai buoni rapporti anche con Vanoli, con tanti gente del calcio, ma anche con Vanoli. Come sta vivendo Vanoli questo momento? Se lui a un certo punto ha avuto la speranza di essere veramente lui l'allenatore della Fiorentina anche l'anno prossimo, se vive questa situazione come un qualcosa e non capisce, e secondo te ha già delle opzioni interessanti?
4: No, per me Vanoli ha già capito il suo destino, probabilmente l'ha capito negli ultimi 2-3 giorni in maniera lampante. È evidente che questa cosa magari gli può anche dispiacere, perché sa che la Fiorentina, per lui la Fiorentina vale tanto, era una grande occasione, lui ha cercato di dare il meglio di se stesso, ha fatto quello che poteva, secondo me ha fatto tantissimo e non si può riproverare nulla. Io penso che, ma è un mio pensiero, si aspettasse un trattamento diverso da parte da Panacci, cioè nel senso più schiettezza, poi magari ci sarà nelle prossime ore, questo non lo so. Però questo traccheggiamento tutto sommato, o sì o no, ecco, vuol dire, lui sarebbe cambiato poco, cioè mi sarebbe dispiaciuto il no, pazienza, però comunque lui ne esce a testa alta. Ecco, il portare avanti un qualcosa in questa maniera, secondo me questo un po' lo sta ferendo, ma fa parte del calcio, ognuno, sì, preferisce comportarsi come vuole, benissimo, voglio dire, lui in fondo c'ha un contratto fino al 30 giugno, non è che deve rimanere qui aggrappato con i chiodi alla Fiorentina, però probabilmente, forse, visto che si vedono tutti i giorni, no, al centro sportivo, sono sempre lì, eccetera, beh, penso che forse a quest'ora avrebbe dovuto già dirgli qualcosa, nel bene o nel male. Secondo me questa cosa forse umanamente l'ha un po' colpito, l'ha un po' ferito, però è un uomo di calcio, sa bene che ha chiuso una porta, si può aprire un portone.
3: Grazie a Niccolò.
5: Ciao,
3: allora,
5: Nicola.
3: 348 7513933, messaggi audio scritti 392572777 per il mondo di Lady Radio e gli suoi ascoltatori, 055 7711 171 per parlare direttamente con noi. Torniamo subito.
6: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: possibile.
1: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime.

0: rispetto di Panoli, è anche una mancanza di rispetto nei confronti di persone che stanno ancora comunque lavorando, eccetera. Poi volevo chiedere un'altra cosa, ragazzi, mi dite per favore quando interverrà da voi Sandro Fratini, per favore, perché avrei da chiedergli a fargli una domanda.
1: Buongiorno Radio Firenze Viola. Con la salvezza ormai ottenuta, io riconfermerei Vanoli, che ha preso una squadra distrutta da Pioli, il famoso Pioli, e con gli innesti che rientreranno da prestiti, e parlo di Nzola, Sottile, soprattutto del nostro vichingo Beltran, noi per il prossimo anno, almeno in avanti, siamo già a posto. Vanoli va riconfermato insieme agli arrivi riconfermati. Il Lebro, allora,
2: voglio permettere una cosa: siccome per voi il signor Pratici è il messia dei direttori sportivi, va bene, io ovviamente non sono minimamente d'accordo, perché io non lo stimo come persona, veramente non lo stimo, no, mi piace poco anche come direttore sportivo, non l'avrei preso, e poi neanche un gobbo. Ma detto questo, però, la sua posizione deve essere chiarita, perché anche oggi Gianluca Di Marzio ha detto che le voci su di lui, sulla Roma e su Milan, si ripercorrono continuamente. E come dice Costantino Nicoletti, i contratti in quest'epoca del calcio non contano niente. Se parlate ci può andare via, va via, ma questa cosa va chiarita il prima possibile.
3: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, secondo me, io vi faccio una previsione, spero fortemente di sbagliarmi, ma secondo me Paratici prima o poi se ne andrà via, spero più tardi possibile, che possa fare un po' qualcosa di calcio, perché vedrà che dall'America ci saranno soltanto due proprietari, il padre, il figlio e la madre, e che a Firenze chi ne fa le veci lo fa senza averne esperienza e formazione, cioè Ferrari. Quindi vedrà un vuoto tecnico di efficienza e efficacia che lo porterà ad andare via. Se non lo capiamo il prima possibile, che il grosso buco è lì e che non si parla dei presidenti ma dei proprietari, non ci si muove. Ciao.
4: Buongiorno, buongiorno Mattolo, cosa ha detto stamattina alle 7:30 commisso, che non ho sentito, non ho ascoltato, la dirigenza 7:30 di ieri, che eri un po' arrabbiato e vi ho detto che stamattina parlava alle 7:30 in punto. La partita ha fatto un commento ieri, commisso da ridicolo, 100 volte ridicolo. L'unica cosa che può fare, interviene in diretta e dice: cari tifosi, sono disposto a tirare fuori 100-150 milioni di euro, quello che gli servono a Paratici per fare la squadra nuova, per vincere qualcosa, oppure si toglie dalle pelotas, ecco quello che vorrei io. È l'unica cosa che vorrei adesso qua qui a fine campionato, che si impegnassero a Torino, facesse una partita degna a Torino col gol.
5: Ciao a tutti, Alessio Avventurina. Ma Luca, te della partita di ieri, di quel punto che questi si sono promessi, Dio buono ci viene fuori giocatori per i prossimi 5 anni, e non ti dà tanta importanza, ma noi per il tipo di squadra che siamo, queste altre due partite pensi si faccia un punto? E la paura ha fatto 90, anche 180 ieri. Si è presi il punticino e il prossimo anno almeno siamo in Serie A.
6: Juve Atalanta, ricordiamo per la cronaca i prossimi due impegni a chiusura, sì, della stagione.
7: Allora,
6: e poi c'è anche Alessio.
7: Vi ricordo, sì, andiamo subito da Alessio, che si è prenotato allo 055 77 11 171. Ciao Alessio.
8: Ciao, buongiorno Luca. Ciao, buongiorno Tommaso.
6: Buondì.
8: Io vi voglio fare solo tre considerazioni e una domanda. La prima è: secondo te, cioè chi vuoi te Luca e chi vuoi te Tommaso di allenatore a Firenze? Dopo voi mi rispondete. Poi vi voglio chiedere cosa ne pensate della festa favolosa, bellissima, che hanno fatto a Verona, unici, hanno festeggiato la Serie B, le guarda a pazzi. E poi cosa ne pensate di Parma-Roma? Secondo me ufficio inchiesta subito. Lo dico io, non lo dico.
6: Ma sul rigore dici?
8: Certo, gli ultimi 10 minuti, poro paio. Poi a me non mi interessa nulla, il Parma ancora meno che di me. Però io vedere quella partita lì, mamma mia. Vi ringrazio e vi ascolto Ferrato e buon lavoro, ragazzi.
6: Ciao Alessio, ciao.
7: Allora,
6: Alessio.
7: Io voglio Sarri, te chi vuoi?
6: Sarri mi piacerebbe molto, non mi dispiacerebbe assolutamente De Rossi. Mi piacciono le suggestioni straniere, Iraola. Stanotte ho letto con grande piacere Mario Tenerani su Firenze Viola, non esclusiva nemmeno Glasner uscente dal Crystal Palace. Come hai sentito, dopo

0: tutte, poi arriva anche Grosso, ma spero di sbagliarmi.
1: Ma si è saputo poi di questa clausola di De Rossi?
0: Che di fatto per ora c'è chi conferma, chi smentisce, sai, è una voce che,
1: poi comunque,
0: che riguarderebbe protagonisti, cioè sì, da casa Genoa a chi ha chiesto su De Rossi hanno risposto che c'è anche quella clausola.
1: E comunque vi ricordo che ha un contratto, per cui se io sono una società.
0: Però ieri lui ti ha detto chiaramente: io non so se resto a Genoa.
1: Sì, perché so De Rossi, che lui naturalmente
0: vuole,
1: fa anche una battaglia per avere una squadra più forte, chiaramente. Ma insomma, lì mi sembra aperto. Allora, prima domanda, ti abbiamo risposto: festa a Verona?
0: Sì, hanno festeggiato la B, ma lì c'è un rapporto in questo momento di attaccamento che non conosce nemmeno troppo, come dire, riferimento ai risultati, sì, ecco. Vista poi la situazione, loro vogliono dimostrare
1: d'esserci. Vi ricordo che Verona aveva il terz'ultimo monte stipendio, insomma, cioè non è che era stato, sapeva che avrebbe dovuto lottare per la salvezza.
0: Sì, ho capito, ma noi abbiamo fatto comunque un capolavoro, Luca, perché siamo andati a vincere a Verona, una vittoria straordinaria, meritato, in trasferta, mi dispiace dirlo, ma nel capolavoro evidentemente si considera anche l'1-0 a Verona, non con De Gea migliore in campo.
1: Parma-Roma, non entro nello specifico, vi dico anche che se uno può fare malandrinate non le fa all'undicesimo minuto del tempo di recupero, si arriva al 90° in una situazione di grande serenità, perché lì poi puoi sbagliare. Non mi lascio molti dubbi il rigore, e poi non me ne importa niente. Però se la tua riflessione mi chiedeva se ci vedo malandrinate, no, le malandrinate le fai non tirando mai in porta se fai pari, o se vuoi fa qualcosa di male alla fine del primo tempo, la partita è già indirizzata, non che a 20 minuti, a un minuto, a quanto, a 20 minuti alla fine sta 2-0 con gli altri,
0: no,
1: troppo complicato,
0: sì, sì,
1: che poi piglia tre pali di traverse, no, troppo complicato. Allora, le altre riflessioni non lo so, le altre riflessioni
0: ognuno ha la sua idea,
1: ragazzi, pensare di rinforzare l'attacco con il ritorno di Inzola,
0: bravo, ogni punto di vista è legittimo, mi dici sempre te,
1: sì,
0: ogni
1: sì,
0: pensiero
1: no,
0: vale
1: carità.
0: Uno per carità, io sono molto lontano, ecco, mettiamola così, sono proprio lui al polo nord, l'ascoltatore diceva riconfermerei Vanoli riportando Inzola, Sottile, Beltran, ecco, se lui è al polo nord io sono al polo sud.
1: Sì, sì, non mi convince tutto questo, ma sono storie di ieri, noi ci abbiamo un domani, c'è un domani, non mi è piaciuto niente la partita di ieri, l'ho trovata irrispettosa nei confronti di un mondo che ti ha accompagnato. Se c'era una squadra che aveva un motivo di giocare era la Fiorentina, no? Il Genoa ha finito il campionato, per quelli che sono venuti lì prendendo anche l'acqua, vabbè, andiamo avanti.
0: Non so, ci vogliamo levare la curiosità di quanto sta raccontando Gianluca Di Marzio,
1: sì,
0: in questa tarda mattinata, nel podcast che trovate anche su tutto mercato web, dove si sofferma proprio sulla Fiorentina e fra l'altro con De Rossi, che ieri è tornato al Franchi, torna anche su una situazione del passato.
2: La Fiorentina invece adesso ha l'obbligo di programmare, no? con il tempo giusto, chiarendo una volta per tutte, se possibile, anche se Paratici ci sarà o meno direttore sportivo della prossima stagione, al di là del contratto che ha, molto lungo, perché le voci proseguono sia sulla Roma, addirittura anche sul Milan, ieri sera, e quindi non sia ben chiaro se in caso di arrivo di nuove offerte Paratici deciderà di andare via e la Fiorentina gli permetterà soprattutto di andarsene, dopo che invece sulla sua figura, no, è stato costruito un programma anche pubblico e mediatico di lungimiranza per costruire qualcosa che invece quest'anno non era stato costruito. E parlando di un patentino che era molto difficile, sarebbe stato l'allenatore della Fiorentina poi nella stagione successiva. Ho ricevuto un comunicato di smentita piuttosto pesante dal club, che ha definito fake news, se non sbaglio anche un'intervista proprio del presidente, quella notizia. E sono stato quasi da spato dalla Fiorentina per diversi mesi, non mi hanno parlato, mi hanno accusato, e mi è dispiaciuto che anche all'epoca alcuni colleghi smentirono anche loro, perché la Fiorentina aveva smentito, perché evidentemente ritenevano di farlo, ma senza magari aver invece verificato che quella era una notizia assolutamente vera, perché la Fiorentina si mosse in tutti i modi per cercare di non solo prendere De Rossi, perché si incontrarono Prade e Barone a casa di Daniele De Rossi, c'era anche la gente dell'allora De Rossi e Alessandro Lucci, ma la Fiorentina smose mari e monti per cercare di far avere il patentino a Daniele De Rossi in modo da dargli poi la panchina per l'anno dopo. Siccome non ci riuscì a fargli avere il patentino derogando a quelle che erano delle normative in essere, si pensò poi anche di affiancargli Andreazzoli, ma alla fine si decise di confermare Beppe Iachini. De Rossi a distanza di tempo ha confermato che quelle erano tutte notizie vere, questo, ma non per ridarmi merito o credito, è solo per farvi capire che quando a volte le società smentiscono delle notizie che vengono rilasciate da noi cronisti di mercato e la gente dice la società ha smentito, avete visto, avete detto una cosa non vera, a volte le smentite lasciano il tempo che trovano.
1: Allora, caro Alberto Polverosi,
3: ciao,
1: buongiorno.
3: Alberto,
1: buongiorno. Ah, è saltato un attimo la linea, lo andiamo a riprendere. Insomma, mi sembra riferimenti.
0: No, ma perché fu, te lo ricorderai.
1: Ma quello era il periodo, 2020. È il periodo che davano i DASPO.
0: Erano,
1: no?
0: Tutte come... fake news. Sì,
1: davano i DASPO, ai giornalisti.
0: Al Bioparco, cioè,
1: vabbè, ragazzi, queste storie di passato.
0: Anche
1: allora, caro Alberto Polverosi. Ciao,
4: ecco,
1: grazie.
4: Ecco.
0: Ciao Alberto.
4: Ciao.
1: Allora, non ti chiedo notizie di mercato.
0: Ah, no, io
4: bravo.
1: Ti chiedo
4: da ora in poi comincia il vostro è sempre, sia ben chiaro tutto l'anno, però diciamo la vostra particolarità, la vostra peculiarità comincia a prendere forma e sostanza da oggi fino a 31 agosto, quando penso finirà il mercato. Io, come dire, vi seguirò con molta attenzione, con molto piacere, con molto interesse, ma non posso dire la parolaccia, non so niente di quello, e soprattutto vi devo dire, lo sapete ormai, lui a voi mi conosce, non me ne frega niente. Quando il giocatore arriva, allora me ne frega, cioè preso Fazzini si parla di Fazzini, allora sì. Ma quando c'è la trattativa quello dice una cosa, a me francamente, grazie a Dio,
1: le battaglie,
4: non me ne frega.
1: Le battaglie in Gazzetta, battaglie in Gazzetta, quando al tavolo della riunione si faceva, guarda, ma io farei anche questo mercato, e c'era Paolo Conte, diceva ancora mercato. Ma che ce ne frega il mercato?
4: No, io non dico questo.
1: No, nel senso, no, ma per dire
4: io lo
1: che...
4: so bene, il mercato ha fatto, cioè, i giornali sportivi è stato, fino a che non sono esplose Sky, DAZN, eccetera, eccetera, sono quelli che pagano, per cui devono avere le notizie, sono state, il mercato è stato pane proprio, pane quotidiano, anche quando non c'era, finiva sui giornali, quindi insomma, non dico questo, so bene, è che già, devo essere sincero, già negli ultimi anni della mia carriera prima da pensione mi interessava veramente poco, pochissimo. Ora poi.
1: No, ma è lo stesso, dicevo, lo stesso discorso era per Paolo, che non gliene fregava proprio niente il mercato, cioè per lui lo viveva come una dolorosa e fastidiosa necessità. Ecco, questa.
4: Ma tanto nemmeno lui scriveva il mercato.
1: No, più si rifiutava, si rifiutava. Allora, però è chiaro che. Ti chiedo non una notizia di mercato, ma una valutazione giornalistica. Allora, da Roma sono arrivate qualche giorno fa le voci che la Roma, tra gli obiettivi che ha dei direttori sportivi che prenderanno il posto di Massara, c'è un grande interessamento per Paratici. Oggi Di Marzio, alla rubrica che fa su tutto Mercato Web, ha detto che a lui risulta che Roma e Milan sono interessate a Paratici. Allora, la traduzione, e qui ti chiedo, io ti faccio la riflessione di mercato, ma ti chiedo invece la valutazione giornalistica. La riflessione di mercato è che il mondo del mercato, che ha una comunicazione parallela, per il mondo del mercato Paratici può andare via, perché ovviamente, come dicevo scherzosamente, non è che leggiamo che Marotta va alla Roma, alla Lazio, al Milan, perché sanno che Marotta resta all'Inter. Il mondo del mercato sa che quelli non si muovono, sa. Su Paratici invece c'è questo tipo di messaggio che cozza con le dichiarazioni che arrivano informali dalla Fiorentina, ribadiamolo per correttezza, dal fatto che lui ha 4 anni di contratto e dal fatto che alcune operazioni, tipo la figura che arriverà per rinforzare i quadri dirigenziali, è comunque collegabile, diciamo, in qualche modo a Paratici. ci può essere nella testa dei Paratici ancora qualche dubbio? Perché se no probabilmente sarebbe più netto nel chiudere in maniera definitiva. Invece anche quando ha parlato prima della gara di Roma, parlato della Roma, di un grande club, quella poteva essere l'occasione per dire: ah, a proposito, mi hanno accabinato alla Roma per eliminare una volta dubbi, io lavoro a Fiorentina, sì, quest'anno, l'anno prossimo ancora. E invece è stato un po' paraculo, si può dire?
0: No, poi Alberto, come spieghi che queste voci proseguono? Perché insomma capisco il loro punto di vista, che è, lo stanno ribadendo, noi non possiamo aumentare le voci degli altri. Però Alberto, siamo tutti aggrappati a Paratici, la ripartenza è un Paratici, la rivoluzione dei Paratici, la carta bianca di Paratici, qui dopo 3 mesi c'è già Roma e Milan che ci fanno la bocca.
4: La valutazione secondo me è duplice, cioè da una parte la Fiorentina e da una parte Paratici. Allora, Paratici credo che possa giocare, fra virgolette, su queste voci anche in chiave fiorentina. Cioè, può dire benissimo a Commisso o a chi per esso o chi per lui: guardate, mi vogliono il Milan e la Roma, che vanno in Champions League, il Milan non lo so, ma insomma, che vanno in Champions League, o facciamo una squadra anche noi, non dico la Champions League, una squadra forte, o se no me ne vado. Può essere un gioco,
1: certo,
4: come dire,
1: certo, una chiave di lettura,
4: un pungolo, usiamo questo termine, un ricatto pro Fiorentina,
1: esatto,
4: e pro lui anche, perché chiaramente sarebbe il responsabile il protagonista di un rilancio. Dall'altra parte c'è la Fiorentina, e sulla Fiorentina io dico sempre la stessa identica cosa come sull'allenatore: al posto di Manoli, al posto di Paratici, chi viene? Chi potrebbe venire? Potrebbe venire
1: quello della Roma, Massara.
4: Ora si entra in un campo e in un colore, ma diciamo non è un assurdo quello di dire, sì. Potrebbe venire Marotta. Allora si accomodi Paratici,
1: certo.
4: Perché Marotta ha dimostrato in carriera molto molto più, molta più esperienza, molto più bravo, eccetera eccetera eccetera. Quindi io non credo la Fiorentina, nessuna società debba aggrapparsi a piene mani, con tutte e due le mani, su una propria figura. Se vuole andare via, vada via, ma poi io, società, devo scegliere il meglio, come ha fatto proprio con Paratici, perché c'erano giunto gli Paratici, di quelli che diciamo di un certo livello, e ha preso Paratici, prendeva giunto veramente lo stesso livello. Ma io non mi preoccupo mai per chi va via, quasi se vuole andare via, vada sereno, bello, tranquillo, non ci sono, fa una figura, una figuraccia, ma quello nel calcio mi pare che sia una cosa normale, voglio dire.
0: Così dopo 3 mesi uno come Paratici va via, ragazzi, non sarebbe un solco?
4: Sì, ma Tommaso, quando gli hai detto: ah, hai fatto una figura, eccetera eccetera, a Paratici o anche a Pinco Pallino, e se non orecchie c'è da quell'altro. E il calcio è questo. Io contratti nel calcio non, cioè, li rispettano solo i giocatori che vogliono andare via a 0 euro. Il resto non si rispetta. Cioè, italiano c'è, cioè, il contratto col Bologna, ma se viene il Milan che lo prende, secondo voi italiano non fa come ha fatto andare a Spezia fuori fiamme per andare via?
1: Certo.
4: Cioè, per me ormai, dice, ma è bello questo? No, a me mi fa schifo proprio solo il pensiero: ho un contratto e io lo straccio e lo butto via. Ma nel calcio non funziona come dico io, cioè quello che il valore che do io a un contratto, io e tante altre, se ben chiaro. Nel calcio non è così. Il calcio si vive di soldi e di ambizioni sfrenate. E poi se Paratici alla Roma gli danno il doppio di stipendio e gli garantiscono di mano libera per fare un grande mercato da puntare allo scudetto, vada. Cioè, a me dispiacerebbe se fossi il suo fratello, gli direi: guarda, io, boh, questa è una figura che non si può
1: sì,
4: fare.
1: Bravo, bravo,
4: la fa. Ma non sono il suo fratello, certo. Quindi per me, via, vada, vada via. Poi la considerazione nei suoi confronti sul piano professionale non cambia, su quello umano non ho rapporti imparati, cioè, ma non lo ritengo una persona di cui affidabile, però è dunque. Anche se lo dico, anche se la stragrande maggioranza lo dicesse, ma a lui che gliene frega? Cioè a lui, comunque, al professionista del calcio, perché noi siamo fermati su Paratici, ma a Italiano, a Palladino, a Spalletti, a Allegri, che gliene frega? Cioè vanno a stare meglio, guadagnano di più, si divertono, e allora per loro basta questo. La firma è un dettaglio.
1: E comunque lo dico proprio per correttezza, le riflessioni che stiamo facendo non sono abbinate a fatti concreti, cioè a una notizia, certo. Sappiamo, cioè, la convinzione che abbiamo è che Paratici poi resterà alla Fiorentina. Ripeto, io trovo sorprendente che il mercato continua a parlare di Paratici e che lui non trova un momento, lui magari insieme alla società, ma magari lo faranno fra 24 ore, 10 minuti, un quarto d'ora, dopodomani, per dire: ecco il gruppo di lavoro dal quale si riparte con la benedizione del presidente commisso e si riparte con un obiettivo.
0: Guarda, nel frattempo ringrazio gli ascoltatori, perché i colleghi di Sport Mediaset, già che ci siamo, mettono dentro anche il Napoli.
1: Anche il Napoli, su sì, Paratici. Certo, anche il Napoli. Bene.
0: Voce di
1: no. Però ecco, ti dà il segnale che
4: Paratici è il direttore sportivo che ha preso Ronaldo,
1: sì.
4: Quindi è chiaro che ha fatto il direttore sportivo alla Juventus, l'ha fatto al Tottenham, per cui è chiaro che ha un mercato di livello. Su questo bisogna essere d'accordo per forza, insomma è uno dei dirigenti di calcio più in voga, più sul mercato di questo periodo, di questi anni,
1: certo.
4: E quindi l'hai preso. È lo stesso discorso che è per un stesso simile per un giocatore: se Kane avesse fatto 20 gol anche quest'anno, arriva uno che paga la clausola, che fa? Allora c'è la clausola, ma uno ti fa un'offerta al 100, che fai? Rinunci? No, glielo dai. Basta che tu prenda un giocatore uguale o ancora più forte di quello che va via, che tu sia bravo a scegliere un giocatore così.
1: Non c'è dubbio,
4: e così deve essere la Fiorentina. Il problema della Fiorentina è che questo eventuale direttore sportivo, chi lo prende, il direttore generale basta o anche la proprietà? E qui siamo a livello più alto, perché come penso da sempre, se Commisso Junior manda un messaggio dicendo bisogna costruire un grande futuro, sì, per la Fiorentina, e sì, il giorno della salvezza, e sono contento che si sia fatto vivo, ma che vuol dire futuro? Di quale futuro stai parlando?
1: Certo.
4: Stai parlando del futuro di stagione 2026-2027 o del prossimo quinquennio? E prima di tutto, e ormai sono diventato monof, devono stabilire che cosa,
1: esatto,
4: farsene della Fiorentina.
1: È vero, è questo, lo ripetiamo.
4: Poi dopo viene tutto il resto, viene Paratici, viene l'allenatore, viene. Se questo ti dice, se la Mediacom ti dice ora dobbiamo rientrare, e già sei fuori di 25 milioni, perché devi dargli al Bologna, all'Atalanta per Fabiano e Brescianini, due giocatori che
1: Da pagare anche i 25 di Piccoli che l'hai accantonato.
4: 25, esatto.
1: Sono 50
4: quindi
1: milioni.
4: Sei già fuori di 50 per tre giocatori che hanno pesato sul bilancio della società, ma non certo sul rendimento della squadra. Questo dice: noi dobbiamo rientrare, e Paratici a Roma ha invece la possibilità di costruire la squadra a scudetto. È inutile che gli dici: no, non vai a Roma perché ti ha fermato il contratto. Certo, in un mondo normale, il mio mondo è così, non c'è dubbio, ma nel mondo del calcio non è così. Quindi io non mi stupirei, mi dispiacerebbe per lui, mi dispiacerebbe, insomma, sarebbe rimarchevole la figuraccia che può fare uno che firma un contratto di 4 anni e poi va via. Ma è così il calcio, non ormai, il mondo del calcio, che è un po' diverso,
1: sì,
4: da,
1: bravo,
4: grazie a Dio,
1: certo,
4: ancora dal calcio,
1: certo. È così. Grazie ad Alberto.
4: Ciao.
1: Polverossi,
4: ciao,
1: grazie Alberto, come sempre.
0: Sì, stavo pensando, sono totalmente d'accordo. È anche vero, nell'eventualità che vogliamo escludere, sulla quale al momento non abbiamo, no?
1: Cioè, no, per, sì, vai,
0: però se va a finire così, cioè è la certificazione comunque che non c'è niente.
1: E ve lo ripeto, insomma, cari dirigenti della Fiorentina,
0: da 3 mesi a 4 anni e mezzo il contratto, ora va bene,
1: cari dirigenti della Fiorentina, se siamo a parlare di questa cosa che dovrebbe essere il caposaldo della partenza, della ripartenza, se oggi è uscito Mediaset e poi Di Marzio e poi c'è qua, ma non vi viene il dubbio che dovete fare qualcosa sul piano della comunicazione? La comunicazione è vita. Cosa aspettate a togliere questo bombardamento mediatico intorno all'uomo della ricostruzione? Guardate, farebbe meno male se uscisse ogni minuto una notizia su Ken.
0: Certo,
1: chi se ne frega?
0: Certo, e sì.
1: Ken è un giocatore.
0: Guarda, ma levavo le parole di bocca. Cioè, è oggettivamente questo l'aspetto più incredibile. Perché
1: so,
0: c'è un uomo al quale ci affidiamo per ripartire e ricostruire, e su di lui dopo appena 3 mesi dal suo insediamento non si ripara più da Milan, Roma, Napoli. Poi qualcuno starà dicendo: ma ve le inventate, ve le suonate, ve le cantate. Io tendo a fidarmi, ecco,
1: no,
0: dei colleghi,
1: lo ribadisco, e poi andiamo in pausa.
0: Cioè, difficilmente la gente ci mette il faccia e firma.
1: Loro riportano,
0: ecco,
1: un passaparola del mercato.
0: Esatto, contatti
1: poi
0: indiretti.
1: Può essere falso, sì, ma il passaparola è questo, ve lo ripeto. Avete letto che Marotta va via? Avete letto che De Laurentiis vende Napoli? Avete letto che cioè, il mercato va su quello di cui si parla. E oggi, se si parla di perché i giornalisti di Milano parlano col Milan, quelli della Roma parlano con la Roma, quelli di Napoli parlano col Napoli, se la società domanda, lascia aperto lo spiraglio su Paratici, vuol dire che il passaparola è questo. Per me Paratici resta al 99,99%. Ma ditelo con i fatti, fatelo dire al presidente, metteteli insieme il presidente Paratici, fate un qualcosa che faccia ripartire la Fiorentina. Benedetto, io non divento matto. Va bene, scusate, sono andato lungo.
0: Break per noi, tra poco seconda ora insieme.

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Tifosi viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte!
2: Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni! Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche e peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
0: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma seriamente, ma voi, cioè come fate ad avere fiducia per il prossimo anno? Se Ferrari resterà al suo posto, se comunque questa proprietà dall'America sta continuando a dimostrare che del progetto sportivo non che non gli interessi, proprio non lo concepisca, per i messaggi, per comunque i post che fa Joseph Commisso, per come è stata gestita l'annata, per come è stata gestita la questione di Ken, degli infortuni. Cioè a me il solo Paratici non mi basta, e le voci su Roma e Milan a me destabilizzano, cioè io non ho minimamente fiducia per il prossimo.
8: Per quanto riguarda Vanoli, grazie di tutto, veramente di cuore, ci ha salvati, questo gli va reso atto. E secondo me fino al 26 di maggio, quando è l'ultima giornata di campionato, non diranno assolutamente niente, ma secondo me è anche corretto aspettare proprio l'ultimo momento della stagione per comunicare.
9: Buonasera. E Paratici e fai su giochino. Paratici e voleva tornare in Italia, e in Italia gli è tornato, e Ceccherini gli ha ragione a dire di coso, a dire gli piace l'atteggiamento. Paratici con questa società, e lo sa, lui gli ha fatto delle condizioni, tanto queste condizioni con fino a che c'è questi un le potrà raggiungere, appena trova qualcosa di buono e saluta e si ne va alle scatole. Il che voleva fare era bello e fatto, gli è tornato in Italia.
10: Buongiorno, e io spero tanto finalmente che la nuova stagione porti il bel gioco. Chiunque sia l'allenatore, vorrei che fosse una persona che porta il gioco d'attacco, la corsa, la combattività, e porti finalmente a giocare la squadra. Poi i risultati arrivano lo stesso, non conta avere ambizioni prima. Con il bel gioco, una squadra tosta, grintosa, fatta di nuovi talenti, giovani, speriamo italiani, e giocatori affermati si arriva comunque ai risultati, ma non è possibile pagare i biglietti e vedere uno strazio di campionato come l'ultimo, perché veramente vuol dire rubare i soldi. Riccardo da Firenze Sud.
11: Buonasera, volevo solo dire una cosa, perché lo sento ribadire da tanto, anche stamani se non sbaglio da Tolo. Non è vero che Vanoli ha fatto il record, perché nessuna squadra dopo 10 partite aveva 4 punti si è salvata, perché nel 2006 la Regina e la Fiorentina con le penalità alla 10ª giornata la Regina aveva meno 1 e la Fiorentina 0. La Fiorentina andò in Europa League e la Regina si salvò praticamente in ciabatte, quindi non ha fatto nemmeno il record lì, perché la Regina si è salvata e alla 10ª giornata aveva meno 1 punto.
12: Io credo che anche su questa storia di Paratici e si continui a scambiare il sintomo, la manifestazione di problema per il problema stesso. Cioè siamo qui a invocare l'intervento della società perché comunichi al mondo che Paratici è intoccabile. Ma la comunicazione della Fiorentina è quella che l'ha tenuto per una settimana sulle proprie pagine la celebrazione di Matarazzo perché l'andava a scuola con Commisso. Cioè c'ha questo valore qua la comunicazione della Fiorentina, ma una buona volta e per tutte si può rimettere in piazza il problema di fatto che se questa proprietà non cede la mano e non se ne cava le gambe da questa situazione.
13: I messaggi, e ovviamente grazie per averci iscritto. 348-7513-933 3925-7272-7775. Ovviamente la storia numerica del record io la riferivo, perché sai che sui numeri non sono a mio agio, e valuteremo il riferimento a quel campionato.
14: Ma lì doveva essere calcolata la penalizzazione.
13: Non mi ci avventuro. Io dicevo che effettivamente quando Vanoli dice che comunque qualcosa di importante ha fatto, ha ragione.
14: I numeri
13: raccontano che il lavoro lo ha fatto e lo ha portato a compimento bene.
14: Non c'è dubbio.
13: Per
14: ragazzi,
13: come la vedo, il capolavoro è quando t'affrescano tutto. Ecco, la parete la ridipinta, ora è perfetta, si può installare le mensole. Però non è che mi ha fatto un affresco di Botticelli, quello sarebbe un capolavoro.
14: Va bene, allo 055 771 171 si è prenotato Fabio, che saluto e ringrazio. Ciao Fabio.
15: Ciao, buon pomeriggio a tutti e due.
13: Buondì.
15: Dunque io farei un'analisi un attimo serena ma fredda della situazione.
14: Vai.
15: Abbiamo un presidente che è diventato presidente, purtroppo si sa perché, ma che in tutti questi anni non è mai stato dietro a suo padre per imparare il calcio, ha fatto gli affari sua. Bene, che cosa ha fatto? È un proprietario, si è completamente affidato a Ferrari e Marc Stéphan. Ferrari è un personaggio che con il calcio ci ha avuto poco a che fare, soprattutto come direttore generale. In più che cosa c'ha? Pur di mantenersi il suo posto di lavoro e il suo potere, non prende una decisione, perché un direttore generale, con tutte queste notizie che vengono su Paratici, fa una conferenza stampa in un attimo e dice: scusatemi, cerchiamo di capirci una volta per tutte, Paratici è della Fiorentina fino al 2030, chiuso e non se ne parla più. Ma non lo fa, perché? Perché ha paura, perché lui, pur di mantenersi il posto, è il signor sì del presidente, che a sua volta non gliene frega nulla del calcio. Per quanto riguarda Paratici, lui voleva venire in Italia. Noi siamo stati bravi e fortunati a dicembre a prenderlo, ma lui, anche lui onestamente, e mi sta un po' deludendo, perché con tutte queste notizie dovrebbe essere anche lui a dire: signori, non dire la Roma è una bella squadra, oppure può darsi, anche il Milan è una bella squadra. Lui deve dire: io sono alla Fiorentina e ci rimango. Perché non lo fa? Perché vuol dire che sotto sotto lui non so se vuole andare via davvero. Però questi discorsi non verranno mai fuori, perché nessuno ha il coraggio di dire le cose come stanno, non dio la stampa, io dei tre personaggi ho detto, perché il calcio per loro non è calcio, è un'altra cosa. Grazie.
14: Grazie Fabio.
13: Sì. O rispondigli. Cioè no, come ci fissi?
14: No, hai ragione.
13: Poi non sarà così, Paratici non vuole smentire perché non può smentire qualsiasi voce.
14: Io aggiungerei.
13: Non c'è niente di male a piacere agli altri club.
14: Però aggiungerei, io resto alla Fiorentina felice.
13: Ma certo, ma è peccato perché è arrivato da 3 mesi.
14: Felice.
13: Perché, ma è arrivato da 3 mesi.
14: Perché
13: Luca,
14: non mi va nemmeno bene l'idea che stia perché c'ha un contratto. No, io vorrei.
13: Questo
14: che
13: mi stupisce anche nelle reazioni. Vedo tanti messaggi, per carità, tanto sono voci, giornalisti. Ripeto, se vi fidate a me prima o poi mi dovrete spiegare cosa ascoltate a fare, ma al di là di ciò, a me io trovo soltanto particolarissimo che boom, la Fiorentina prende Paratici, che è un grande passo in avanti. Era dicembre,
14: certo.
13: Arriva il 4 febbraio, all'11 di maggio siamo già con Roma, Milan e Napoli come voci, senza sostanzialmente
14: tra l'altro da realtà diverse,
13: in posizione
14: cioè
13: netta.
14: Non è la stessa realtà, e badate bene, non sono realtà fiorentine,
13: no,
14: sono tutte realtà nazionali, quindi non fiorentine, non è una roba nostra questa è una roba che noi subiamo.
13: Sì.
14: Quindi questo è un altro aspetto, cioè,
13: sì,
14: l'abbiamo
13: alimentata
14: noi,
13: cioè, qui a Firenze se ne è parlato tanto.
14: Sì, ma per me è impossibile questa cosa.
13: Quanta carta bianca avrà? Perché se non ha carta bianca, prende e se ne va. Noi abbiamo questa versione.
14: Esatto.
13: Una cosa me la fai dire, cioè, non so voi, ma non mi sembra amore a prima vista, no? Cioè, a livello dei segnali, un amore a prima vista avresti percepito altro. Io poi non lo sento, non lo vedo questo direttore. Cosa deve dire? Non lo so, qualcosa. Prima, durante, dopo. Sono contento di essere a Firenze. No,
14: non lo so, io non lo conosco bene, non ho rapporti. Per cui non ti so raccontare. Ecco, quando. Se no, poi la riscrivo. Quando io ne sei testimone da giorni, gli dico che deve fiorentinizzarsi.
13: Quello lì.
14: Lo dico perché noi oggi lo potremmo proteggere se noi avessimo un'idea chiara di quello che pensa lui, no? Ma ragazzi, ma io ve ne racconto un'altra, perché almeno sì, ce le raccontiamo tutti. E qui arriva le voci: Paratici vuole in tutti i modi Vanoli. Poi. Boh, non si sa se lo vuole. Poi Zazzaroni dice: ma a me Zazzaroni, direttore estera, dice: ma a me Paratici ha detto il resto a Vanoli. Poi parla con Vanoli. Vanoli ha la convinzione che non resta. Noi abbiamo la convinzione che lui non resta. Cioè, anche Paratici manda un po' messaggi. O Paratici o chi per lui manda messaggi
13: e
14: un po'.
13: Ma chi li manda messaggi?
14: Non si sa,
13: questo,
14: cioè questo,
13: perché non si sa nemmeno quello.
14: Non si sa, cioè
13: che
14: è
13: anche
14: un
13: quello
14: po'
13: che diceva la comunicazione Viola.
14: Deve fiorentinizzarsi se vuol lavorare qua, perché se lavora qua in un clima di correttezza e di lealtà, in rispetto a ognuno delle proprie professionalità, ma allora. Oggi noi non saremmo nemmeno. Avremmo
13: oppure
14: detto: ma smettetela di scrivere puttanate o di dire puttanate. Ma poiché non si sa, non lo so, io non so nemmeno se è il suo stile. Ma la Juventus non è la Fiorentina, la Juventus è un altro mondo. Dove a Torino è la Juve Torino. No, a Torino è Torino, sono granata. La Juve è l'Italia. Ma e quindi lui. E probabilmente non capisce quanto Firenze è fiorentina.
13: Oppure,
14: quanto è
13: Luca,
14: importante.
13: È una strategia di massimo silenzio e probabilmente.
14: Io voglio sperare
13: forma...
14: che sia una delle opzioni che ha detto Alberto Polverosi, no? Quando ha detto e lui fa questo per mettere pressione, per avere di più dalla Fiorentina.
13: Anche
14: speriamo.
13: Sì.
14: Allora, vorrei chiedere invece di Vanoli al prossimo ospite.
13: Mister Alfredo Aglietti, comunque ci ascoltava, che mi fa piacere avere, perché poi Fabio Paratici lo conosce bene. Stati insieme a Genova, quindi non lo so, magari ci rassicura lui sulla strategia molto nascosta del direttore. Ben trovato Alfredo, ciao.
16: Ciao, buongiorno a tutti.
13: Perché qui proseguono le voci,
16: No, ma ho capito, ho seguito, ho sentito quello che avete detto, ma è difficile esprimersi su questa situazione, perché è chiaro che io credo che Paratici, quando è venuto qua, era convinto di venire alla Fiorentina, quindi penso sia ancora convinto di proseguire il lavoro che secondo me tutto sommato ancora da iniziare, perché forse il mercato di gennaio lui può aver dato qualche indicazione, ma è normale che il lavoro vero dovrà svolgerlo da qui in avanti, quindi iniziare a costruire la Fiorentina del futuro partendo dall'allenatore, che sia Vanoli, che sia un'altra scelta, e mettere sulle basi per riportare la Fiorentina dove merita.
14: No, e poi c'è un aspetto, poi però parliamo di allenatori, non ti voglio trascinare, è una riflessione che faccio io, non lo fa. C'è Paratici non ha mai fatto il direttore, ha sempre fatto il direttore sportivo, sì, con un ruolo diverso, no? E in questo tipo di situazione avrebbe parlato Barotta, non avrebbe parlato lui alla Juve, giusto?
13: Giusto.
14: Ecco, e alla Sampdoria uguale, avrebbe parlato Marotta. Non avrebbe... Lui ora deve cambiare ruolo. Cioè, è chiaro che lui me lo racconta come un formidabile uomo di calcio, bene, ma è... Lui faceva l'ausilio di Marotta, faceva il Paratici, faceva Marotta. Cioè, ora deve cambiare pelle, deve diventare l'interlocutore da direttore, l'interlocutore del mondo dove... E questo è un altro lavoro che ragazzi, è estremamente complicato. Però io volevo chiedere a Aglietti di chiosare il percorso di Vanoli, che io ripeto, io credo che merita un grande grazie, lo dico e lo ripeto, perché oggi è tutto facile, ma lui ha trovato una Fiorentina che non aveva né gambe né testa, e non è un'operazione semplice entrare dentro questo mondo, no?
16: Sì, indubbiamente. Comunque quando lui ha preso la squadra la situazione era a livello di classifica, a livello generale, comunque drammatica, perché comunque non c'era stato niente di positivo fino a quel momento, c'era veramente buio davanti alla società, ai tifosi, alla squadra. Quindi sicuramente lui è stato bravo intanto nel ricostruire, nel ridare insieme allo staff una condizione fisica migliore di quella che la squadra aveva a quel momento. Poi piano piano ci ha messo del suo, passando magari anche dal 3-5-2 al 4-3-3, spostando giocatori, trovando delle situazioni anche a livello penso mentale con i ragazzi importanti, perché Fagioli aveva detto un mese prima che lui play non ci voleva giocare con Pioli, poi invece esatto, Vanoli è stato bravo a convincerlo a fare quel ruolo lì, e Fagioli sicuramente ha fatto una seconda parte di stagione importantissima, si è rilanciata alla grande, e ha messo Parisi, è un giocatore quasi dimenticato, insomma, esterno alto, e Parisi ha risposto alla grande facendo prestazioni importanti, ritagliandosi uno spazio importante, e essendo poi dopo alla fine uno dei punti fermi della Fiorentina, ha valorizzato un Dur che comunque sia anche lì con Pioli non aveva molto spazio, e Dur ha fatto molto bene, e poi dopo si è confermato anche in Under 21 avendo anche poi dopo uno spazio importante a livello europeo, sia per quello che riguarda insomma lui stesso, sia per quello che riguarda il mercato eventuale che la Fiorentina può fare con questo giocatore. Sicché sicuramente Vanoli dei meriti, l'ho detto anche ieri in trasmissione, li ha, e sono tanti, sono importanti. Certo, ha parlato poi dopo magari di capolavoro, di impresa eccezionale. Io credo che la Fiorentina ha fatto il minimo sindacale, insomma, salvandosi, perché comunque il livello delle squadre che lottavano per non retrocedere con la Fiorentina era sicuramente inferiore. Poi questo si sta vedendo adesso, insomma, due squadre non hanno neanche partecipato alla corsa salvezza, Pisa e Verona, le altre stanno facendo tanta fatica e la quota salvezza sarà molto bassa. Quindi è chiaro che poi parlare magari di capolavoro secondo me è un po' eccessivo, però è normale anche che Vanoli in questo momento si sta giocando anche,
14: ma certo, si rivendica un suo lavoro, questo
16: esatto,
14: è chiaro,
16: rivendichi il suo lavoro, ed è normale che sia così per un allenatore che comunque sta sedendo su una panchina, una delle panchine più importanti del campionato italiano. È normale che secondo me lui nella sua testa si sente di essere riconfermato, e ci sta, e quindi magari cerca anche di esaltare il suo lavoro e di dare meriti a quello che ha fatto, ed è chiaro che comunque secondo me una valutazione anche su Vanoli andrà fatta, a prescindere poi dopo dalla conferma o meno. Io credo che la Fiorentina debba anche prendere in considerazione o fare una chiacchierata con Vanoli a 360 gradi e capire poi dopo se può essere o meno l'allenatore del futuro, provando, come lui ha detto ieri, anche ha preso una squadra che non era la sua, però è normale che quando entri non può incidere sul pacchetto giocatori, provando a capire quelle che potrebbero essere le sue idee.
14: Ora questa chiacchierata pare che comunque ci sia per certi versi già un po' sta, insomma, si va verso un'uscita, ma questo voglio dire, io credo che Vanoli ne sia non sia ferito, dispiaciuto sì, ma probabilmente aveva già intuito un qualcosa. Comunque ti faccio una domanda, che è la domanda che facciamo a tanti uomini di calcio, ed è una domanda che parte da una premessa che ovviamente è condizionante e negativo, cioè noi non sappiamo chi allenerà la Fiorentina l'anno prossimo, ma secondo te ci sono 5, 6, 7 giocatori dai quali, a prescindere dall'allenatore, ti senti da dire si può ripartire?
16: Sì, secondo me sì, perché comunque la Fiorentina negli ultimi anni, non più tardi dell'anno scorso, aveva fatto un campionato importante e c'era il rammarico di non essere andati in Champions League per i tanti punti persi poi un po' per strada, perché comunque la Fiorentina fino a 3-4 giornate alla fine si è giocata la Champions League con più o meno la squadra che poi dopo è partita quest'anno con pochi ritocchi,
14: certo.
16: Io non credo che i giocatori siano diventati dei brocchi. Sicuramente il parco di giocatori della Fiorentina è importante, ci sono giocatori importanti, giocatori forti, sono incappati in una stagione negativa, questo sì, si è partiti male, ci sono stati fatti dei proclami inizio anno, si parlava, se vi ricordate, insomma, Pioli anche scherzando aveva risposto Allegri perché non era stato messo nella lista Champions, eccetera eccetera. Quindi credo che ci siano state magari anche delle aspettative che poi, vista la partenza, visto l'inizio, visto le difficoltà che la Fiorentina ha avuto soprattutto appunto all'inizio, non sono stati capaci, ragazzi, di portare avanti un certo calcio, un certo tipo di discorso. Poi dopo ti impantani in quella che è la bassa classifica, ti impaurisci, non giochi più libero, non giochi sereno, ogni partita diventa un'ultima spiaggia, è chiaro che poi dopo la pressione, la tensione ti attanaglia. Io penso che comunque sia questi calciatori, senza fare nomi, ma la Fiorentina ha dei giocatori importanti, non possono essere diventati, ripeto, dei brocchi da un anno all'altro. Quindi io credo che anche su questo deve essere fatta una valutazione molto molto attenta, perché secondo me poi c'è il rischio che si perda qualche giocatore e poi si rimpianga, perché da altre parti può fare molto bene, e quindi credo che una base la Fiorentina ce l'ha. Deve essere, sì, secondo me sì, e deve essere integrata con calciatori che possano fare, appunto, al caso del nuovo allenatore o di Manoli stesso se sarà confermato, per fare sicuramente un campionato più tranquillo, più sereno, e ritornare a essere una squadra che possa anche divertire.
14: Senti, uno dei grandi punti interrogativi, ci sono punti interrogativi in tutti i reparti, è l'attacco,
17: in tutte le cose.
14: Perché Ken insomma ha vissuto quest'anno molto complicato, direi soprattutto dal punto di vista fisico. Te sei stato un attaccante, questo problema alla tibia praticamente se l'è portato avanti da ottobre. Io, se non sbaglio, da ottobre, da un'amichevole.
17: Allora, per quello che si è capito, da Lecce in poi,
14: quindi praticamente
17: che fu l'ultima di Pioli.
14: Piccoli, io non so se te hai vissuto con tanti giocatori di talento, che poi magari alcuni sono sbocciati, altri no. Piccoli, sinceramente, oggi non sembra adeguato per il livello della Fiorentina. Gudmundsson, lasciamo perdere. Solomon e Harrison, pare che non ci sia la volontà di riscattarli. Parisi inventato all'ala, forse è stata una delle cose migliori. Da che si salva di questo reparto?
16: Beh, io credo che Ken è un giocatore importante. Ripeto, quest'anno ha avuto delle difficoltà, non è riuscito a ripetere la scorsa stagione per tanti motivi sicuramente, però è normale che il discorso che facevo prima riguarda anche lui, un giocatore che ha fatto l'anno scorso 25 gol, non può non essere valutato in maniera serena, tranquilla, e capire poi dopo se debba far parte della Fiorentina futuro, perché poi dopo, quando si dà via questi giocatori, se eventualmente ci sarà la cessione di Ken, poi vanno anche sostituiti, cioè non è che uno dice do via Ken e c'ho tre possibilità, una più forte di un altro, quindi non è un problema. Se tu perdi un giocatore di questo livello,
18: e poi dopo nel momento in cui incassi anche determinati soldi deve essere bravo a avere già una soluzione pronta per andare a prendere un attaccante di pari livello, se non migliore, di Ken. E non credo che ce ne sia tanti che potrebbero fare a
14: caso il centravanti della nazionale è questo, cioè,
18: appunto, cioè, esatto, se andiamo a vedere nel mercato italiano i giocatori che possono essere paragonabili a Ken, non credo che la Fiorentina riuscirà a prenderli, più Esposito piuttosto che, non lo so, altri calciatori, perché poi non ce n'è tanti. Il Milan fa fatica a trovare un attaccante, la Juventus ora ha recuperato Vlahovic, ma anche la Juve è stata per tanti mesi col problema dell'attaccante, la Roma è dovuta andare a inventarsi Malen perché comunque anche loro non avevano un attaccante, quindi ripeto, attenzione insomma poi dopo a disfarsi di giocatori che poi dopo possono essere, come dicevo prima, rimpianti e non sostituirli poi in maniera adeguata.
13: Ma quanto incide la gestione fuori dal campo secondo te su Ken?
18: Quello
13: nella valutazione
18: allora intanto Paratici forse lo conosce meglio di tutti perché l'ha visto crescere la Juventus già nel settore giovanile quando Paratici era la Juve e Ken era uno dei ragazzi insomma di prospettiva, quindi sa bene com'è il ragazzo più del calciatore. Se ha le chiavi poi dopo per riuscire magari a gestirlo nella maniera migliore, è chiaro che Paratici è meglio di lui, non lo può fare nessuno. Sicuramente l'aspetto gestionale di Ken non è semplice, perché non è semplice. Toccherà anche all'allenatore, ripeto, a prescindere da chi sarà, confrontarsi sia col giocatore per capire quanta voglia ha di rimanere, per capire quelle che sono, anche perché poi è importante questo, insomma bisogna dirsi le cose in faccia in maniera serena, tranquilla e ripartire, se c'è voglia di partire allora si possono ottenere anche grandi risultati, se però magari qualcuno può rimanere scontento o altri ha voglia di cambiare area, ha voglia di andare da altre parti e magari tu lo tieni per forza, allora questo discorso anche della gestione potrebbe diventare ancora più complicato. Certo.
14: Poi bisogna anche vedere, nel salutarti e ringraziarti, se poi lo spogliatoio lo accetta, no? Te sei stato calciatore a livelli importanti, questo tipo di giocatori funziona se il gruppo li accetta.
18: Allora, l'anno scorso il problema che non si è mai posto,
14: faceva gol sempre,
18: segnava, appunto. Quindi la risposta è semplicemente questa: se un giocatore durante la settimana magari ha qualche defiance, diciamo così, a livello di gruppo, a livello di rispetto, a livello di il gruppo ti sopporta, se poi dopo la domenica esatto. Si fa la differenza, se non ti alleni, se fai tardi allenamenti, se c'hai a volte magari non ti presenti e poi dopo la domenica tra virgolette rischi di essere deleterio, è normale poi dopo che
14: ti molla il gruppo. Arrivederci, grazie. Credi se i giocatori del Napoli erano preoccupati se arrivava tardi Diego al campo?
13: No, va bene, ma anche perché insomma.
14: Grazie davvero, ciao, un abbraccio Alfredo, grande grazie. Alfredo. Ciao, allora, ciao, stiamo volando verso l'ultima parte.
13: Ogni tanto non ci arrivava mai al campo. Mai. Però non era, cioè era comunque uno che arrivava,
14: lo adorava, appunto. No, anche perché poi mi andava dal presidente a fare la guerra per far avere più soldi.
13: Anch'io ho sempre sentito i compagni parlarne di un dio, perché quello era.
14: Torniamo subito.
13: Break.

0: Viola.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Salve, buon pomeriggio. Io credo che la società debba fare un po' di chiarezza su Paratici, perché escono troppe voci, addirittura adesso si parla del Milan. Anche Paratici deve dire che cosa c'è di vero o che non c'è di vero. Adesso basta, sono finite le chiacchiere. Si deve sapere che cosa vogliono fare di questa nostra Fiorentina. Basta.
9: Buongiorno ragazzi, mi

0: exit strategy di Paratici sarà esattamente come quella di Necchi e delle rose regalate alla moglie facendo finta che siano del suo
1: una
0: amante.
1: Dozzina.
0: Uguale, uguale, uguale.
1: Dozzina su 10.
0: Sarà la stessa strategia d'uscita.
2: Buongiorno, io la penso come un ascoltatore che ha mandato un messaggio. Il problema grosso, si riparte per l'ottavo anno con un problema importante, dirigenziale. Se il presidente fa il proprietario e non è presente, qua a Firenze hai solo un direttore sportivo, ok? Il direttore generale c'è, ma è stato messo lì non per motivi di competenze, ma per motivi di un lutto, di un grave lutto. Lui faceva un altro, aveva altre competenze. E il problema è quello lì, ripeto, ti manca un dirigente con le competenze che fai.
3: Io credo che la comunicazione di Joseph sia un atto dovuto nel suo modo di pensare questo sport. Non è chiaramente una cosa concepibile per noi europei, italiani specialmente. Spero che qualcuno gli dia qualche consiglio decente e che gli dica: te vai in conferenza stampa e dici che Stephen e Ferrari faranno una parte amministrativa e Paratici fai bello e cattivo tempo una parte sportiva. Stop. Tutto il resto delle comunicazioni sono totalmente inutili. Ciao Lorenzo.
4: Ciao Tommaso, ciao Luca, sono Mario. Allora, vi sto ascoltando
1: Da
4: come
1: Firenze,
4: sempre
1: mi sa.
4: dalle 14 e sono d'accordo su tutto quello che avete detto. Volevo solo fare due riflessioni. La prima è questa: nella sventurata ipotesi, speriamo poco verosimile, che Paratici se ne dovesse andare, siamo sicuri? Siete sicuri che tutti sarebbero infelici nella Fiorentina, in società, o magari qualcuno potrebbe anche essere contento di una soluzione di questo genere? E un'altra cosa, ho ascoltato l'intervento anche di Alberto, è vero, se andasse via Paratici farebbe sicuramente una brutta figura, ma non potremmo dire che ci fermiamo lì, perché dovremmo indagare perché uno va via. Perché la storia del giocatore, per esempio, che deve andare al Piazzale Michelangelo e dire che vuole andare via, o dell'allenatore che viene poi insultato perché è andato via e poi scopriamo invece che è andato via perché gli hanno raccontato una marea di frottole, o l'hanno magari preso in giro, oppure non hanno rispettato gli accordi, esiste anche questa possibilità. Quindi vi dico queste due cose, vi ringrazio, scusate, ciao.
1: Per carità, grazie a Mario, grazie a
5: Mario
1: tutti
5: Tenerani,
1: quelli che ci
5: grazie,
1: hanno
5: grazie
1: scritto e
5: davvero, grazie a
1: mandato note
5: tutti
1: audio.
5: e grazie anche all'amico Filippo Pucci, presidente del
1: Ah,
5: Centro Coordinamento
1: presidente,
5: Viola
1: ciao
5: Club, che
1: Filippo.
5: insomma ci regala qualche minuto. Ciao Filippo.
1: Ancora
5: Ah,
1: no, è in
5: ancora no,
1: arrivo.
5: lo stiamo cercando.
1: È in
5: No,
1: arrivo anche per capire
5: ecco,
1: ovviamente
5: guarda,
1: il lato di pancia posto
5: naturalmente
1: ieri.
5: quello che ha detto Mario è Vangelo, no? Ecco perché io continuo a ripetere che il primo passaggio deve essere la proprietà. Perché la proprietà deve dare la rotta, ma una rotta chiara, non una rotta vaga. Saluto e ringrazio Filippo Pucci, che è presidente del Centro Coordinamento, al quale rubiamo qualche minuto. Ciao Filippo.
6: Ciao Luca, ciao
1: Ciao,
6: Tommaso.
1: ciao.
5: Mario Tenerani ci ha mandato un messaggio dicendo, perché oggi il
6: Ho
5: tema
6: sentito.
5: del giorno è questo, no? Allora, il primo passaggio non deve parlare a Paratici, deve parlare alla società. E la proprietà deve dire qual è la nostra ambizione, qual è il nostro obiettivo, qual è la nostra voglia. Poi, quando si è manifestato questa valutazione, allora poi ci si può confrontare con il direttore sportivo. Ma il problema è: perché non, Presidente, non si manifesta in maniera chiara? Mi dicono: ma il Presidente, sai, sì, ma ci sono altre persone. Sì, ma lui è il Presidente della Fiorentina, ragazzi, non è uno passato, un proprietario, è Presidente. Allora, se non è operativo, serve un Presidente operativo. O una figura che sia invece. Dice: ma guarda, comanda, scusami, Filippo, poi vengo da te, solo 2 minuti. Dice: ti dicono, ragazzi, comanda tutto Mark Steven. Ma
1: E allora perché
5: dov'è?
1: è presidente?
5: Ma dov'è?
1: E perché non si sa nemmeno che voce
5: È
1: ha
5: venuto
1: Mark
5: solo una
1: Steven?
5: volta, mi hanno detto, cioè è venuto tante volte, era presente in
1: Ma
5: comune,
1: poi
5: cioè
1: ti
5: no, in
1: ripeto.
5: comune, quando c'è stata la presentazione dell'offerta
1: Sì,
5: economica, no? Perché qua il
1: certo.
5: portafoglio, ma l'amministratore delegato

0: legato a un, comanda lui, se comanda lui faremo la traduzione, ma bisogna, non è che gli chiederemo se la Fiorentina gioca col 4-3-2 o col 5-5-5, no?
1: Sì.
0: Ma valutazioni sul percorso proprietario, se non c'è questo, noi siamo nel nulla in questo momento. Non lo so, Filippo, non so che ne pensi.
2: Guarda, diciamo le cose come stanno, forse sarò anche molto crudo su questo, però penso che sia arrivato anche il momento in cui bisognerà farsi un'idea chiara e avere delle idee chiare, perché francamente io ritengo che noi dobbiamo salvarci da una mediocrità che ci assale da 10 anni,
0: esatto,
2: dagli ultimi anni dei Della Valle alla gestione commisso. Effettivamente siamo di fronte a una realtà per la quale fortunatamente ieri diciamo così in machiavellana sistema si dice il fine giustifica i mezzi, abbiamo portato a casa un punto e ci siamo salvati e abbiamo messo da parte questa stagione. Ma quello che sta avvenendo fuori nelle ultime ore, che io ho appreso diciamo così da voi e che comunque si legge e si sente nelle trasmissioni non fiorentine ma a livello nazionale, è che diciamo così ci sono tutti questi rumor sul nuovo direttore sportivo. E allora io mi pongo una domanda e dico: ma che credibilità ha la Fiorentina nel mondo sportivo? Perché se una società che prende diciamo come direttore, come dirigente un uomo come Paratici, e dopo 4 mesi a livello nazionale parlano che questo uomo potrebbe andarsene, significa che secondo me la Fiorentina non ha credibilità nel mondo, calcio.
0: Ragazzi, è oggettivo.
2: Non ha credibilità nel mondo del calcio e io francamente direi ai tifosi della Fiorentina anche basta, perché siamo di fronte a una situazione che potrebbe svilupparsi da quello che dicono, e mi auguro che siano soltanto delle voci, ripeto, ma ci sono delle situazioni nelle quali non è pensabile una cosa del genere, no? Cioè io, Luca, diciamo le cose come stanno. Questo grande uomo di mercato che si chiama Fabio Paratici, che tutti noi abbiamo osannato perché ha una grande esperienza nel mondo del calcio, viene dalla Juventus, viene dal Tottenham, ma quest'uomo non è stato mai presentato da questa proprietà. Joseph Commissa era venuto qua il messa del padre, ma è andato via il giorno prima della presentazione. Tant'è che su Firenze aleggiava la voce che secondo la stragrande maggioranza dicevano è l'espressione di un'altra proprietà.
1: Sì,
2: è vero. Allora, questo non è, perché da quel che si capisce non dovrebbe essere. Cioè, quest'uomo potrebbe anche andarsene, perché se ne va?
0: Ma guarda, riflessione che ha fatto Mario Tenerani, guarda che è clamorosa. Lui dice: ma siete proprio convinti che se lui alla fine andasse via sarebbero tutti contenti, tutti dispiaciuti in Fiorentina?
2: No, molto probabilmente no.
0: Quindi
2: se no uno non se ne andrebbe. Scusami, Luca.
0: Che è una situazione che deve far riflettere, no?
1: Ma più che altro è paradossale, perché l'hanno chiamato per non affondare.
2: Ora, ripeto, noi ci basiamo esclusivamente su delle voci, ma sono voci che escono da Gianluca Di Marzio, che è comunque conosciuto come persona seria, che quando dice delle cose...
0: No, non è un bombarolo, lo sai benissimo.
2: Non è come altri che possano inventare qualunque cosa. Oppure esce Sport Mediaset e ti dà una notizia di questo tipo... insomma, dei pensieri mi vengano, non è che penso che arrivino a tutti i tifosi della Fiorentina. Io dico solo una cosa: secondo me il giocattolo è rotto con l'ambiente. Cioè, anche io ho visto ieri sera, Tommaso, quel sondaggio che avete fatto.
0: Sì.
2: Insomma, quando ti dicano che il 43% non crede più nella proprietà e il 43% ci crede solo perché c'è Paratici. Se salta Paratici, che cosa rimane? Rimane un 13%. Cioè, a questo punto ritengo che un profondo chiarimento debba essere fatto, ma per rispetto della città e dei tifosi in generale. Loro facciano quello che vogliono, per carità di Dio, ma anche le dichiarazioni del presidente di ieri sono fuori dal tempo. Cioè, in una stagione come questa, dove abbiamo un fegato grosso che non so quanto dovremo fare, diciamo così, di dieta per cercare di purificarlo, tutto quello che abbiamo passato, il presidente, le prime parole che dice, dice sono congratulazioni. A chi? A chi le congratulazioni?
0: Perché non,
2: cioè, siamo di fronte a una reazione che non è da presidente di una società di calcio di Serie A nel mondo europeo. Queste sono reazioni di quelle manifestazioni sportive dove ci sono le maggiorette e i popcorn e ci si mette a sedere dove capita quando si è pagato il biglietto.
0: No, è così.
2: Ma non fa parte di questa cultura, almeno la nostra cultura non credo che sia questa.
0: Ma se te pensi che ieri di tutti i quadri dirigenziali non ce n'è stato uno che ha detto scusateci.
2: Vabbè, ma quello ci siamo abituati.
0: No, ma vedi, noi ci stiamo abituando alle cose sbagliate, che è terribile, no? Cioè, la prima parola, scusateci. Io, guarda, quando ho visto quella maglia si sono messi, lì, lo ripeto, lì ci deve essere scusaci Rocco. Perché ci hai dato 92 milioni e ci siamo salvati per miracolo.
2: Allora, sì, ma comunque sia, sono delle manifestazioni che comunque un po' troppo folcloristiche, secondo me.
0: Sì, no, ma non hanno senso.
2: Nell'amor di cielo, anche un po' fuori luogo, direi, no? Perché sarebbero state sufficienti tre parole, no? Diceva, dedicavo nostra salvezza al presidente Rocco Commissario.
0: Basta.
2: Cioè, a noi di tutte queste pagliacciate, francamente.
0: Basta.
2: Eravamo abituati, diciamo così, un pochino più al sodo, no?
0: Certo. Cioè,
2: non abbiamo vinto grandi cose, ma comunque abbiamo sempre fatto della nostra eleganza, del nostro modo di pensare, un qualcosa di diverso, di essere orgogliosi di essere fiorentini. Ecco, a me, francamente, questo appiattimento verso il nulla, francamente, mi lascia sconcertato e mi auguro, guarda quello che ti dico Luca, che la nostra generazione sia in grado di passare giovani, io parlo ai ventenni, ai venticinquenni, quello che noi abbiamo visto, perché chi ha oggi 20-22 anni e ha 10 anni di questo andamento mediocre, gli ultimi anni della Valle e la gestione Commisso, rischia di perdere la memoria storica.
0: Non ci si
2: rischia
0: fa,
2: rischia ad abituarsi alla mediocrità.
0: Filippo, non ci si fa. Guarda, un giorno ha chiamato uno, si parla, che dicevo, che io ho detto, perché la Fiorentina deve dar via Ken e prendere Lucca? Dico, ma che siamo matti? E ci ha scritto, ma voi, chi volete venga alla Fiorentina. E lì sono impazzito, no? Solamente Batistuta, Toni, Girardino. Mutu,
2: Compagnia cantante.
0: Cioè, come? Ma se vogliamo parlare dei portieri, più grandi portieri del mondo,
1: noi. Chiaro,
0: vogliamo parlare dei numeri 10, Baggio, De Sisti, Rui Costa, Antonioni, ma di che parlate?
2: Ma se
0: non
2: ci siamo
0: si
2: i primi
0: fa.
2: Noi a abituarci alla mediocrità,
0: non ci si fa.
2: Automaticamente succede, guarda, te lo dico, non c'è bisogno che rifacciano lo stadio per 40.000 posti, saranno sufficienti anche quelli che ci sono adesso. È questo che non si riesce a capire. Non si può dire che va sempre tutto bene, perché a me mi hanno sempre insegnato che il medico pietoso fa tutto il resto.
0: Sì, sì. No, ma è così.
2: E non si può, se si vuole bene, a un figlio a volte bisogna tirargli anche ceffoni se non fa delle cose fatte giuste. Non si può dire no, va bene, su, scusa, abbi pazienza, no, ma non si risolve niente.
0: Non c'è dubbio, ma io, guarda, l'ho detto anche ieri.
2: C'è necessità di una scossa su questa piazza. Una necessità di un ritorno alla realtà.
1: È così.
0: No, in fondo io ho detto ieri, il primo passaggio deve essere la riconoscibilità degli errori e l'ammissione degli errori, perché ammettere gli errori, io non sono mia per fare le ghigliottine, ma ammettere gli errori è una presa di coscienza degli errori. E non si può
2: dimostra anche l'intelligenza.
0: Non è che
2: se
0: si può dire, cavolo, ma qui sta stai
2: dice scusate, ho sbagliato, per l'amor di Dio, lo può ammazzare.
1: No, poi una cosa più o meno avevamo chiesto tutti: non festeggiamo, non celebriamo questa salvezza, perché non può essere una salvezza al traguardo della Fiorentina. Qui tra orgoglio, ringraziamenti e capolavori, cioè, qual è il trentore e il clima è da.
2: Sì.
1: Lo stesso.
2: E poi non diamo la colpa, Tommaso, la colpa alla pioggia, ma guardare lo stadio di ieri è indecoroso, è indegno, significa qual è il sentore della gente.
1: C'è. E non è una questione i lavori, poi i lavori non facilitano, ma in altre condizioni lo riempi comunque, cioè 22.000 posti, 22.000 pieni.
2: No, ma non c'è la pioggia che teneva, se era un qualche cosa che tirava in un certo senso e che ti faceva partecipare. Ma che cosa vuoi partecipare qui?
1: È così. No, lo capisco.
2: Quindi dobbiamo per forza di cose cercare di toglierci questi tentacoli che abbiamo da 10 anni addosso e che ci impediscono anche di sognare. Non abbiamo vinto tanti, ma sognare abbiamo sognato. Sì, perché siamo andati a vincere a Wembley con Batistuta, siamo andati a vincere all'Old Trafford con Girardino e Jorgensen, cioè ne abbiamo fatte, abbiamo fatto le nostre belle figure all'Allianz Arena a Monaco. Abbiamo cioè di partite importanti, di ruoli importanti, portati anche come esempio. Non guardiamo, abbiamo visto giocatori tipo Edmundo, abbiamo visto Batistuta, abbiamo visto Lulu e Leveira. Quanti ne abbiamo visti? I Porca Valero.
0: Ma gente di cui eravamo fieri.
2: Certo.
0: Lo ripeto, fieri. Fieri. Allora, ieri sono andati per la prima volta allo stadio i miei due nipoti, 6 anni e mezzo, 5 anni e mezzo. Sono tornato a casa e mi hanno detto: nonno, perché non si segna noi? Ho detto: guarda, lascia aperto, non ti preoccupare, piccinini. Ecco, ho pensato: ma perché i genitori hanno portato proprio ieri? Poteva portare
2: per un'altra partita. Se questa cosa che dura da 10 anni la dobbiamo interrompere, perché se no le nuove generazioni si abituano a questo.
1: Alla dimensione.
2: E non è quello che ci hanno tramandato a noi quelli di prima.
0: Esatto. No, se no si abituano e se andiamo in conference abbiamo vinto il campionato.
2: Bravo. Una coppa che hanno inventato 4 anni fa, perché altrimenti noi era 12 anni e eravamo fuori dall'Europa.
0: Sì, no. E che è la coppa per l'altro calcio, no? Quelle della Polonia, Ungheria. E poi vincono gli inglesi perché ce n'è una, ma è l'altro calcio. Ma guarda, hai detto tante cose sagge e lo ripeto, ti ringrazio, perché il modus operandi di Filippo Pucci è sempre un modus operandi in sintonia con tutto il suo mondo. Anche quando fecero quel comunicato era frutto di una specie di sondaggio fatto con tutti i Viola Club d'Italia. Quindi gli ho chiesto di dare una valutazione per lui non semplice, a caldo, ma ripeto, sono parole che devono farci riflettere, devono far riflettere, questo è importante. Grazie Filippo.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Filippo, grazie.
0: È così, guarda, è così, ragazzi, c'è poco da aggiungere.
1: Sì, l'aspetto dello stadio è importante, nel senso che non mi voglio avventurare nelle valutazioni dei lavori, eccetera. Ne parlo al netto, questo stadio non si riempie più. Ci sono delle sacche di tifosi che semplicemente non ci vengono più.
0: Qualcuno che ha l'abbonamento non va più.
1: E questa cosa la si è già vissuta anche con i Della Valle.
0: Esatto, ti ricordi?
1: E lì furono bravi a ripartire. Questa ripartenza è ancora più difficile, perché con tutti i loro difetti, ma i Della Valle erano imprenditori italiani, comunque forse più consapevoli del del calcio in Italia, e comunque, ma te lo dice uno, lo sai, è stato molto critico negli ultimi anni,
0: giustamente.
1: Andrea, ma anche Diego, nei momenti di grande emergenza, apparivano. Io mi ricordo un ritiro a Reggio Emilia dove da niente apparì Diego Della Valle.
0: Certo.
1: E qui la proprietà è inevitabilmente più distante, ha inevitabilmente anche delle visioni, delle concezioni diverse, se no ieri non si esprimeva così Giuseppe Commisso, e quindi è una ripartenza più difficile, anche perché poi quando Paratici avrà il nome dell'allenatore e si siederà al tavolino e dovrà gestire 27 più o meno calciatori di rientro, la rosa attuale da cambiare, tanti calciatori che potresti vendere ma che non so se ti compreranno,
0: 60 milioni di debito di partenza.
1: Ho buttato un occhio solo a centrocampo, sono in 13-14 contando anche Som,
0: Boni,
1: Amatucci, Barak ti rientra,
0: no, Barak credo sia scadenza,
1: però rientra dai prestiti.
0: Boni,
1: alla Samp.
0: Boni antecedente.
1: Amatucci magari, non lo so, Harder che ha fatto una buona stagione a Padova. E poi sai chi c'è tra i centrocampisti? L'ho visto sul sito ufficiale della Fiorentina. Abdelhamid Sabiri.
0: No, dov'è Sabiri?
1: Cazzo se c'è.
0: C'è.
1: Allora, intanto ti posso dire che c'è, so che c'è, l'ho visto sul sito ufficiale e mi hanno dato conferma che c'è.
0: Ma dov'è?
1: Poi sulla quotidianità stiamo lavorando.
0: Dove vive, se... sapete?
1: A Firenze, c'è, c'è, è lì.
0: Cioè sì, vive a Firenze lui?
1: Sì.
0: Chi vede Sabiri ce lo faccia lo sapere.
1: Dopodiché c'è da gestire anche lui, eh. Cioè Sabiri, se te guardi parco centroampisti ad oggi, okay, c'è anche Sabiri.
0: Va bene. Bene.
1: Segnaliamo che rasserena un po' tutti un tweet di un altro, mi sembra, esperto di mercato sul fronte paratici, che ha questo, il che ha la Matteo Moretto,
0: è molto bravo
1: paratici, Matteo Moretto comunque è molto la testa bravo sulla Fiorentina, e quindi immagino che continuiamo a parlarne ancora nel corso di questa lunga giornata con passione fiorentina. Sono in arrivo Flavio Ognissanti e Rossella Bucci, musica, informazione e anche Fiorentina sulla di radio a partire dalle 18, e poi ovviamente noi andiamo,
0: noi torniamo domani,
1: Galassi, Mister Fattori, noi torniamo domani, proseguiamo insomma per tutti coloro che si fidano, per tutti coloro che non si fidano e quindi hanno piacere ad ascoltare le voci dei giornalisti, per poi dire che tanto sono voci, non vogliono di nulla. Ci vediamo domani,
0: a domani, ciao,
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Via libera quanto si apprende del Consiglio Affari Esteri alle sanzioni europee contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto, finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. L'accordo politico prevede invece anche nuove sanzioni contro Hamas.
6: L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione di Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore, è transitata una sola petroliera. Nel Golfo Persico quasi 1000 navi risultano ferme per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento.
7: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il ministro della salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
6: Delitto di Garlasco, emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima. vittima il giorno dell'omicidio.
7: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
6: Lo sport, ciclismo e Giro d'Italia, dove il primo giorno di riposo domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti.
7: Ed è tutto, più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Se l'attualità incontra il passato, su Radio Firenze Viola è tempo di Viola Amore Mio. Tutti i giorni, dalle 12 alle 14, storie e personaggi dal mondo della Fiorentina.
5: In compagnia di Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
4: Viola Amore Mio, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
8: guardala. Radio Firenze Viola.
9: Un po' di casino perché devo sistemare la sedia. Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua da Flavio Ognissanti
10: e Rossella Bucci, eccoci qua.
9: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, post Fiorentina Genoa, finalmente anche la matematica ci dice che la Fiorentina è salva. Prima erano solo teorie, sì, eravamo convinti, sì, avevamo 9 punti, 10 punti, la quota salvezza, però ieri la matematica è arrivata con un meraviglioso, scoppiettante Fiorentina-Genoa. Come parlare con noi, Ross?
10: Allora, potete scriverci al 348-751-3933, aspettiamo tutti i vostri pensieri e anche domande, e scritti e soprattutto anche audio, perché ci piace ascoltare le vostre voci. Quindi, insomma, vi aspettiamo, ecco.
9: Esattamente, canale 92 chi ci segue dal televisore, in DAB chi ci segue dalla, chi ci vuol seguire dalla radio, dalla macchina, chi poi dall'app di Radio Firenze Viola e dal sito di Radio Firenze Viola. Dimenticando qualcosa, sì, dalla pagina YouTube di Passione Fiorentina. Quindi anche un grandissimo abbraccio e saluto a chi ci sta seguendo dalla pagina YouTube di Passione Fiorentina. Allora, Mea, intanto mandateci messaggi vocali, perché lo sapete, questo è un appuntamento bello, sono 60 minuti insieme di dibattito, confronto, opinioni che ci scambiamo, notizie. Quindi mandate i vostri messaggi, i vostri vocali, le vostre opinioni, le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità, tutto, stiamo insieme. Mea, dammi migliore e peggiore di Fiorentina a Genova, andiamo su altro perché lo sappiamo della partita di ieri, ci interessa il giusto.
11: Innanzitutto festeggiamo la grande salvezza, e poi che ti dico, il migliore e il peggiore, il migliore sicuramente De Gea, e il peggiore io gli voglio dare questa medaglia a Gudmundsson, anche se molto ovviamente forse non è proprio il peggiore, ma è un peggiore cumulativo.
9: Vabbè, è entrato Gudmundsson, ha giocato 7 minuti, Mea.
11: Lo so, però.
9: Dai, ragazzi, siamo seri, ma ci sta proprio sul cazzo a noi Gudmundsson. No, gli diamo il peggiore anche quando gioca 7 minuti, una partita imbarazzante.
11: Peggiore dell'anno. Io dico peggiore dell'anno.
9: Io ci rinuncio. Ufficialmente ci rinuncio.
11: Dai, però ieri non mi è piaciuto molto neanche Fagioli, se devo essere sincero. Però il peggiore è difficile dirlo quando tutta la squadra fa. Usiamo un termine edulcorato, fa abbastanza paura come gioca, perché diciamo ieri non è funzionato praticamente niente. Io una partita triste come quella di ieri veramente non me la ricordavo, quindi dico solo il migliore, De Gea, che ci ha salvato il risultato.
9: Va bene. Partiamo dai messaggi, dai, sì, mandiamo messaggi, andiamo tanto, i temi sono tanti, ma vogliamo che i temi li dettino i nostri ascoltatori.
10: Allora, iniziamo da Ljubo dal Montenegro. Ciao a tutti, perché i fischi di ieri? I ragazzi hanno fatto del loro meglio e sappiamo che alcuni di loro non hanno qualità e dobbiamo accettarlo, così come questa stagione. La salvezza è assicurata e questo è tutto ciò che conta in questa stagione caotica. Un ringraziamento speciale a Vanoli per il lavoro svolto in questi 6 mesi e gli auguro buona fortuna per il suo futuro in un altro club. Poi
9: no, Liubo, ti voglio bene, ma non, perché i fischi di ieri? Stagione imbarazzante, disastrosa, partita indegna, che fai? Applaudi a fine partita? Ragazzi, siamo calmi, cioè, perché... Aspetta un attimo. Ieri ne parlavo con Rossella in macchina.
10: Sì.
9: Se la Fiorentina ieri avesse vinto, lo stadio sarebbe stato apatico. Hai vinto, fatto il tuo, la stagione è quella che... Ieri i fischi sono stati anche, come posso dire, ieri abbiamo fatto abbiamo come popolo di tifosi la Fiorentina abbiamo fatto pagare tutto alla squadra, cioè la stagione indegna, la partita indegna, la partita indegna di Roma, perché a Roma, se a Roma la Fiorentina avesse vinto ieri, non ci sarebbe stata questa contestazione che c'è stata a fine partita. Quindi ieri, diciamo così, si è presentato il conto totale. Poi sì, ripeto,
10: anche col Sassuolo,
9: Però col Sassuolo meglio, lo sai che abbiamo creato molto di più. Ieri è stata proprio una roba.
10: Però più o meno, diciamo, lo stesso risultato.
9: No, permettetemi una battuta, mi dispiace che ieri non è stato fatto giocare Braschi, perché con lui sarebbe stato certamente una partita diversa. Mea?
11: Sono d'accordo, ieri era se lo immaginavano tutti tranne quei giornalisti italiani, quindi non locali, che scrivevano prepariamoci per la grande festa della salvezza di Fiorentina. Noi sapevamo che non sarebbe stato nessun tipo di festa, perché non c'è niente da festeggiare. In più, come hai detto giustamente te, la prestazione è indecorosa e ormai da un po' di partite, quindi non c'era neanche modo, secondo me, di tributargli un applauso di stima per aver salvato la stagione, ecco. Non c'era modo.
10: No, però se almeno avessimo vinto oppure avessimo giocato una partita comunque abbastanza emozionante, non ci sarebbero stati fischi, secondo me.
9: Dai, ragazzi, la partita di ieri è stata una roba.
10: C'era anche mio figlio, poverino, ci è rimasto malissimo ieri.
9: Io preferisco perdere 3-2 che una squadra che gioca, che crea, che lotta, che sbaglia, ma che produce qualcosa, e non la roba. Ragazzi, la roba di ieri è una roba. Sì. Indegna, cioè, perché ieri la Fiorentina ha fatto fatica a fare tre passaggi. Cioè, io non so, ma credo e spero nessuno in realtà, non so chi si può rivedere e si può rivedere la partita. Ragazzi, la Fiorentina ieri faceva fatica a fare tre passaggi di seguito. È gravi, cioè, qui andiamo oltre il risultato, vuol dire proprio tu non ci sei più. E quindi io ti devo fischiare. Cioè, ti devo fischiare. Altri messaggi?
10: Allora, Nico da Sesto: ciao Flavio, ciao Ross, io non ho mai voluto come quest'anno che le partite finissero il più velocemente possibile per lo spettacolo indegno che di incontro in incontro ci hanno offerto questa banda di debosciati in maglia viola. L'inizio della prossima stagione avremo le stesse sensazioni di questo finale, poi passerà, spero. E questo era Nico da Sesto. Poi avevamo Luca, buon pomeriggio ragazzi. Qual è la situazione su Fabio Paratici, visto che nuovamente stanno riuscendo fuori Di Marzio e Sport Mediaset? Un saluto ragazzi, forza Viola.
9: Allora ragazzi, affrontiamo subito il tema Paratici, dato che se ne sta parlando. Allora, io onestamente noi non abbiamo notizie di Paratici che può andare via. Paratici sta lavorando per la Fiorentina, lo sta facendo da mesi, non ha avuto nessun tipo di contatto né con la Roma, né con il Milan, né con il Napoli, proprio zero contatti. Secondo me qui si pesa anche il peso mediatico della Fiorentina, che è un peso mediatico in questo momento molto scarso. Perché molto scarso? Perché analizziamo le notizie, perché le notizie vanno anche sapute leggere. Di Marzio cosa dice? Di Marzio dice che due settimane fa ha detto è nella lista della Roma, oggi dice piace al Milan. Ok ragazzi, non è una notizia, cioè la notizia è trattativa, contatti diretti, colloqui, queste sono notizie. Dire è nella lista della Roma, ci sono sette direttori sportivi diversi, oppure il Milan potrebbe andare su Paratici, ma anche su D'Amico, ma anche su qualche altro, se Tare dovesse andare via, ma se Tare dovesse andare via, che fa cioè, capite che tutto un se, tutto ma nel succo, la notizia quale? Non c'è. Perché secondo me le notizie sono: il Milan ha chiamato Paratici, il Milan ha contattato Paratici, il Milan sta chiudendo per Paratici. Queste sono notizie concrete. Dire piace, per carità, è super legittimo che Di Marzio lo faccia, fa il suo mestiere, lo fa alla grande, è uno dei top del calciomercato, quindi per carità, non, io non sto criticando Di Marzio, ci mancare, cioè Di Marzio fa bene a dire quello che dice. Il problema è andare noi in fibrillazione per una non notizia ad oggi, e perché sai, arriva un giornalista e dice: ragazzi, io so che Paratici va via, è una notizia. Ragazzi, io so che Paratici sta parlando con la Roma, è una notizia. Ma stiamo in fibrillazione, poi senti i giornalisti fiorentini, tutti sanno che Paratici resta, tutti. Senti i giornalisti nazionali, tutti dicono: vabbè, ma Paratici mica sta parlando con la Roma, ma Paratici mica sta parlando col Milan, ma Paratici mica sta parlando col Napoli. Quindi sostanzialmente stiamo commentando ad oggi una non notizia, stiamo andando in fibrillazione oggi ad oggi per una non notizia. E questa roba qua, secondo me, poi secondo me la Fiorentina è debole. Io fossi Paratici chiamerei Di Marzio e direi: oh, abbozzala, abbozzala, perché che mi metti ovunque, io rimango la Fiorentina, punto. Oppure non vuoi fare a Di Marzio perché magari non hai un buon rapporto, chiami X, chiami Y, lo fai. Paratici ha un altro modus operandi, vi dico che Barone per esempio avrebbe fatto diversamente, perché hanno un altro modus operandi. Poi dici: ma la Fiorentina perché non smentisce? Ragazzi, la Fiorentina non può smentire che al Milan piace Paratici. Qual è la cosa deve smentire la Fiorentina? La Fiorentina dice: no, non è vero che al Milan piace Paratici. Mi dice: ma tu come ti permetti? Cioè non, quindi giuro faccio proprio fatica a essere preoccupato per sta roba. Mi fa pensare il fatto che l'ambiente non vede l'ora di trovare mezza notizia per sputare merda su qualsiasi cosa. Mea, vuoi aggiungere qualcosa?
11: Hai detto tutto te. Secondo me la gente non ha notizie, la gente, i giornalisti, tanti non hanno notizie vere, e quindi devono cominciare a sparare nel vuoto. Paratici farebbe, io la vedo così, Paratici se andasse via dalla Fiorentina dopo solo quattro mesi, chi fa la figura è lui.
9: No, anche la Fiorentina, no, per me, allora, indubbiamente lui farebbe una brutta figura, ma anche la Fiorentina non scherza,
11: Ho capito, ma se questo dice: io ragazzi vi voglio accasare alla Roma o al Milan perché trova un motivo, cioè la Fiorentina che deve fare?
9: No, chi deve fare? Aspetta un attimo. La Fiorentina, se io prendo Paratici e dopo tre mesi lui scappa, vuol dire che ci sono dei problemi alla Fiorentina, se ciò dovesse
11: accadere. Ma potrebbe anche dire: mi piace il Milan perché il Milan è la squadra più grande della Fiorentina.
9: Se ho appena firmato con la Fiorentina tre mesi fa, cioè Gattuso, chi ha fatto la figuraccia? Gattuso o la Fiorentina?
11: Per me Gattuso.
9: Per me la Fiorentina.
11: Ma
9: se io facciamo così, se io oggi prendo un accordo con Meazzini per fare una roba e poi Meazzini va via, vuol dire che Mazzini chiaramente non è una persona seria. Ma se io faccio scappare tante persone dopo pochi mesi, il problema è mio, perché non è la Fiorentina la società perfetta. La Fiorentina viene dalla figuraccia con Palladino, viene dalla figuraccia con Gattuso, viene da Italiano che è scappato via dopo tre anni. Cioè,
11: però Flavio, quando lui ha firmato, sicuramente la Fiorentina gli avrà fatto vedere il programma, no? Avranno parlato. Quindi,
9: sono d'accordo, ma non facciamo passare che se uno lascia, il problema è solo chi lascia. Il problema è anche se la Fiorentina è una società allo sbando. Ok, se erano Paratici non sarebbe arrivato a novembre, cioè a dicembre, che poi è arrivato a febbraio, eccetera. Siamo d'accordo?
11: Siamo d'accordo, però se lui va via perché dice il Milan mi chiama, non posso dire di no, è un discorso. Se dice vado via perché i programmi non possono essere rispettati, è un altro, è chiaro. Se lui dicesse così, la Fiorentina è responsabile.
9: Ma c'è,
11: allora. Se lui dice vado al Milan perché al Milan non si dice di no, per me fa una figuraccia lui, punto.
9: Ma anche la Fiorentina. Come fai?
11: La Fiorentina la fa di conseguenza, perché come al solito verrebbe fatta, caso mai.
9: No, non è verrebbe fatta la Fiorentina. Se Paratici dopo. Allora, parliamo di una notizia che in questo momento noi non abbiamo, perché sappiamo che Paratici resta, per chi si fosse messo l'ascolto adesso. Ma se Paratici lasciasse la Fiorentina, sarebbe la conferma che la Fiorentina è una società di baracconi, che non è credibile.
11: Dipende,
9: cioè, non è sempre colpa di Ars, smettiamo di dare sempre colpa. Va via Torreira e il pezzo di merda è Torreira, va via Vlahovic e il pezzo di è Vlahovic, va via ed è Palladino, è Italiano, ma cioè anche basta dopo un po',
11: cioè, però ora non ci sono più gli stessi elementi, quindi prima c'era un discorso Pradè, ora Pradè
9: no,
11: non c'è
9: ma
11: più.
9: Pradè non è che era il male della Fiorentina, Pradè ragazzi, ma qui c'è una proprietà, cioè la Fiorentina non era solo Daniele Pradè, cioè la Fiorentina era un mondo,
11: ora non c'è più neanche il presidente, quindi ci rifaremo tutti a Ferrari,
9: cioè,
11: che
9: cioè la Fiorentina ha un modus operandi, cioè non è che va via Pradè, cioè,
11: io non posso pensare
9: la colpa non, però mea non facciamo, cioè almeno io non faccio il passare il messaggio che è sempre colpa, sono sempre gli altri brutti, sporchi e cattivi.
11: No, io non è sempre colpa della Fiorentina, cioè anche lì ci vuole, anche le persone quando danno la parola poi rimangono.
9: Sì, non è sempre colpa della Fiorentina, ma non è anche vero che non è mai colpa della Fiorentina.
11: Cioè, io credo che Paratici francamente non ha nessun tipo di motivo per andare via, perché ha detto, ha preso la Fiorentina a 4 punti, giustamente crede in questa cosa, e se no non veniva, no?
9: No, poi mia, non, so, mia, non sono d'accordo per, ma che, cioè, che allora no? Che Paratici non ha nessun motivo per non andare via, lo dici tu. Paratici, Paratici è arrivato alla Fiorentina, ha visto una società di baracconi, ha detto io me ne vado, faccio, sto andando per caso, per, cioè sto andando per
11: però lo deve dire.
9: Esatto, cioè, noi in questo momento dire, ripetiamo, allora, abbiamo notizia che Paratici non ha nessuna intenzione di lasciare la Fiorentina, a Firenze sta bene, sta lavorando per il futuro, questa è la notizia che noi abbiamo e che hanno tutti, ok? Detto questo, se dovesse accadere che Paratici va via, non la facciamo passare come vuol dire che Paratici si è accorto che questa è una società di baracconi e che non c'è futuro alla Fiorentina. Attenzione.
11: Questa è un'opzione, questa è un'opzione, ma l'altra opzione è anche che lui dica io vado al Milan, perché
9: io
11: al Milan,
9: conoscendo la Fiorentina, penso alla prima opzione. Poi c'è chi vive nel mondo delle favole, mea, e sono contento che tu ci sei, perché è un mondo meraviglioso, che pensi che sia che lo sbagliato sia Paratici. Io no,
11: se il Milan bussa alla porta e Paratici è attratto dalla prospettiva Milan, cosa c'entra la Fiorentina? Nulla. È come
9: ma
11: un giocatore
9: se io la Fiorentina alla Juve, offro, se io sono una società sana che ha ambizione, io non lascio la Fiorentina per il Milan.
11: Ma dicono tutti è sana, questo. La Fiorentina non c'ha un debito, dice la Fiorentina.
9: Ma i debiti, ma chi se ne frega, ma ancora sta la roba dei debiti,
11: no, è una roba che non vale nulla, sui giornali esce fuori che la Fiorentina è sana, che può spendere, non ha problemi, che ce lo dimostrino. Voglio dire,
9: il fatto dei debiti nel calcio Italia, nel calcio l'Inter coi debiti si può vincere, quei debiti ragazzi sono una storiella che non so chi ci ha inculcato, i debiti,
11: allora,
9: i debiti non frega nulla a nessuno dei debiti, noi non siamo le banche.
11: Allora non facciamo, ok, però escono le notizie e ci fanno capire che la Fiorentina può spendere, giusto?
9: Ma non è solo un discorso di spesa, è un discorso di credibilità. Cioè, se Paratici lasciasse la Fiorentina sarebbe secondo me la pietra tombale sulla credibilità di questa proprietà.
11: Ma scherzi, quello c'è, certo.
9: Io quello
11: ovvio,
9: sto dicendo,
11: però,
9: mea. Tu mi stai dicendo che è colpa di Paratici.
11: No, no, sono d'accordo, però ci sono due opzioni. Questo bisogna ammettere.
9: No, sono due opzioni. Chi vive nel mondo dei sogni va per la seconda. Io, che conosco la Fiorentina e non vivo nel mondo dei sogni, penso che se Paratici dovesse andare via è perché si è reso conto che questa è una società di baracconi che non ha futuro. Okay, visto che quello che sappiamo è che Paratici sta lavorando per la Fiorentina, non ha intenzione di andare via, però io sto parlando, se dovesse andare via, a mio avviso, poi ognuno è libero di pensare quello che gli pare, ci mancherebbe altro. Io l'opzione è colpa di Paratici? No, Paratici avrebbe delle colpe, chiaramente, perché vuol dire che non ha capito bene quando c'è stata la Fiorentina cosa accettava, ma di contro è la pietra tombale sulla credibilità di questi qua,
11: Sì, ma è come... Certo, e ci siamo. Però come hai detto te, hai detto bene, se va via non ha capito bene dove veniva forse, perché il professionista fa così, firma, sta 2 anni, fa il lavoro, poi dice no, guarda, non riesco a ottenere risultati e vado da altre parti. E io la vedo così, ma anche i calciatori, Flavio, a volte succede, no? Quando Vlahovic voleva andare alla Juve per forza, ti ricordi? Che facevi?
9: Non
11: che
9: è vero, fare? Mea, questa è una favoletta che ci ha detto la società per far insultare Vlahovic. Non è vero che Vlahovic vuole andare alla Juve per forza, questa è un'altra cazzata per far insultare Vlahovic e far dire ah, la Fiorentina è la vittima. Non è vero, Vlahovic a gennaio non sarebbe mai andato via.
11: A giugno
9: intanto Vlahovic sarebbe andato via a giugno, perché la Fiorentina non l'ha rinnovato prima, quindi primo errore della Fiorentina, andava rinnovato al tempo. Poi dopo Vlahovic ha detto io voglio stare fino a giugno, la Fiorentina l'ha cacciato a gennaio, cioè capisci che le narrazioni cambiano.
11: Sì, cambiano, però c'è anche il discorso che lui non voleva rinnovare, cioè la via di mezzo, cioè le colpe sono sempre a metà.
9: Le colpe sono sempre a metà, però diciamolo che sono a metà, e che non è Vlahovic il cattivo. che non è Paladino, il cattivo, che non è Italiano, il cattivo, che non è Gattuso, il cattivo, a metà. Io ti...
11: Su Gattuso io guardo alzo le mani perché non ci ho mai capito nulla.
9: È molto semplice, se un allenatore che viene qua dopo 15 giorni va via, io qualche domanda me la farei. E infatti poi l'abbiamo visto, ragazzi, la Fiorentina è una società, quest'anno secondo te siamo andati male perché Gudmundsson è stato il peggiore ieri? Dai, su, andiamo sui messaggi.
10: Allora, Damiano, Paratici, da noi dura il tempo di un gatto in tangenziale, la nostra dimensione è da Goretti. E Ale, ieri abbiamo assistito a una di quelle partite che ti fanno perdere completamente la voglia di seguire il calcio. Purtroppo sì. Buonasera, sono Pierugo da Montecatini. Il 25 maggio o al più tardi il 26 Paratici dovrà fare la conferenza stampa per presentare il suo programma di rilancio tecnico. Tutto il resto è polemiche inutili. Matteo da Piombino.
9: No, come si chiama l'amico?
10: Era Pierugo da Montecatini.
9: Pierugo, ci vediamo il 25 maggio, spegni la radio e ci risentiamo il 25 maggio. Cioè, quindi cosa, non devo più parlare di Fiorentina da qua al 25 maggio, secondo il nostro amico. Che dobbiamo fare? Ci salutiamo? Ci vediamo? Qualcosa dobbiamo parlare pure, Pierugo. Vai.
10: Matteo da Piombino, stagione allucinante, meno male è finita. Per favore, ora un po' di serietà e sincerità sugli obiettivi. Saremo in tanti ad aspettare prima di rinnovare, anche parlando ieri allo stadio con diversi tifosi. Purtroppo è vero. Daniele Gol, come spesso è accaduto durante l'anno, ieri sembrava che interessasse solo a noi tifosi fare una bella figura. E l'abbiamo detto. Antonio, e purtroppo la stagione non è ancora finita, ci aspetta l'umiliazione contro la Juventus, speriamo di non beccarne 4 come con la Roma. Antonio 61. Ecco, tipo, secondo te Flavio, con la Juve che Fiorentina...
9: Ah, bella domanda. Mea, che ne pensi? Che ti aspetti Juventus-Fiorentina?
11: Juventus-Fiorentina mi aspetto sinceramente... una debacle, io la verità. Secondo me la Juve c'ha... deve vincere per forza, comunque deve assolutamente fare risultato. Noi, io non credo che abbiamo l'orgoglio per andare a fare risultato a Torino. Spero di sbagliare.
10: No, ce l'abbiamo noi tifosi l'orgoglio contro la Juventus, ma i giocatori non credo, non lo so. Però
9: abbiamo sei vocali, sì. Ce li ascoltiamo.
6: Buongiorno Federico da Camio. Ma è possibile che sia un candidato anche De Rossi per la panchina e la viola?
7: Ragazzi, a Natale noi eravamo in B. La prospettiva a Natale era di fare il centenario in B. È arrivato Vanoli, gli abbiamo chiesto di trasformare la squadra in una provinciale. L'ha fatto, ha fatto un'impresa. E da stamani sento criticare Vanoli perché ha detto abbiamo fatto un'impresa, perché ha festeggiato la salvezza. Dai ragazzi, diamoci una bella regolata.
12: Ciao Flavione, ciao a tutti. Una domanda, secondo voi se verrà preso un allenatore o grosso o uno insomma del suo status, secondo voi non è un modo per dire che è in atto un ridimensionamento anche per il prossimo anno e non c'è voglia di guardare a posizioni più alte, a riprenderci l'Europa? Secondo me vuol dire questo, non la leggerei come una... scelta di scoperta, come un'innovazione, ma bensì in questo modo che ho detto.
13: Buonasera, scusate, ma come mai secondo voi queste voci non escono per altri dirigenti di altre squadre, ma escono per la Fiorentina con un dirigente che ha firmato 3 mesi fa il contratto di 4 anni? Cioè, non ha senso. L'unica spiegazione è che la Fiorentina è talmente debole e ha una società talmente disorganizzata che potrebbe essere un'eventualità.
14: Flavio, San Marco, ma scusa, ma si potrebbe vedere anche che nel mondo mercato la Fiorentina non ha credibilità ed è sfasciata. Allora ecco che si insinuano delle situazioni che sicuramente davanti alla faccia nostra ci vengono a dire così, ma sotto sotto si fa altri tipi di discorsi. Se la si può vedere, la si può vedere come si vuole. L'importante è trovare un equilibrio per come la si vede. Ciao!
9: Allora, vado subito su un messaggio. Perché queste voci escono su Paratici, sulla Fiorentina e non su altri? In realtà ci sono anche su altri. perché si sta dicendo che Tare si vuol dimettere, perché si sta dicendo che Manna può andare via dal Napoli, perché si sta dicendo che Giuntoli può andare all'Atalanta, perché si sta dicendo che D'Amico può lasciare. Cioè in questo momento, ragazzi, si sta parlando di tutti i direttori sportivi. Chi è il direttore sportivo dell'Atalanta? D'Amico, si sta dicendo che lui può andare via. Giuntoli lo si è collocato praticamente ovunque. Tare si sta dicendo che può andare via. Manna del Napoli si sta dicendo che può andare alla Roma, ma può stare anche lì. Petrachi del Torino si sta dicendo che Petrachi può andare dove? Alla Roma. La Roma si sta, cioè, in questo momento si sta parlando di tutti i direttori sportivi in realtà. Chiaramente noi siamo un po' più sensibili al tema e ne stiamo a Napoli. Non penso che in questo momento nelle radio si sta parlando del futuro di Manna. Però in questo momento a noi, e secondo me, questa è un po' la mia sensazione, ma mi dispiace dirlo, ho quasi la sensazione che c'è gente che non vedeva l'ora di sentire queste voci per sputare merda sulla società.
11: Io,
9: questa è la mia sensazione. Perché questa società non si è fatta amici in questi anni. E non essendosi fatta amici in questi anni, c'è gente che non vede l'ora di vedere mezza piccola crepa per poter andare in quella crepa. Che poi la crepa cos'è? È Di Marzio che dice: Paratici piace. Non Paratici si è visto, Paratici sta trattando. No, Paratici piace alla Roma, piace al Milan. Subito gli avvoltoi. Allora, è tutto un disastro. Ma ripeto, Atalanta si sta facendo lo stesso discorso sul direttore sportivo dell'Atalanta, della Roma, del Napoli, del Milan, di tutti, dell'Atalanta, cioè l'Atalanta l'ho detto, la Lazio uguale, si sta dicendo che potrebbe andare via Fabiani perché sa di tutti. Quindi fa parte del gioco. Poi altri vocali, De Rossi potrebbe essere un candidato, assolutamente sì. Io sono d'accordo sul discorso di Vanoli gli va detto solo bravo, perché doveva salvare la Fiorentina e l'ha salvata. Sono d'accordissimo con lui. La maggior parte di chi ci ascolta criticava Flavio, il sottoscritto, quindi lo posso dire che si criticava a me, perché era sicuro che la Fiorentina si sarebbe salvata anche tranquillamente. E tutti dicevano: impossibile, impossibile, impossibile, perché siamo scarsi. Vanoli ci ha salvato tranquillamente. Allora dobbiamo dirgli bravo, perché se la maggior parte delle persone erano sicure di andare in B o erano sicure di lottare per la retrocessione fino all'ultima giornata, il fatto che la Fiorentina abbia raggiunto la quota salvezza, ovvero 35 punti, a inizio aprile, tu a Vanoli lì devi dire bravo, punto. Poi ci sono altri problemi che vanno analizzati. Su Grosso io purtroppo sono d'accordo con il nostro amico. Per me, se la Fiorentina dovesse prendere Grosso, sarebbe un grandissimo, grandissimo autogol, perché dimostri perché dimostri che le ambizioni della Fiorentina sono molto limitate. Altri messaggi?
10: Matteo D'Assigna: se Paratici andasse via non mi strapperei i capelli, da quando non è più insieme a Marotta ha fatto solo danni sia dai Gobbi che al Tottenham. La speranza di tornare a fare calcio a livelli alti è il cambio di proprietà. Allora, è il cambio di proprietà.
9: Matteo D'Assigna, questo intanto ti saluto e ti ringrazio perché ci scrivi, ci ascolti, ci vuoi interagire con noi. È proprio questo il meccanismo. Cioè, se Vlaovic va via non mi preoccupa, se ne troviamo, ci andrà avanti così. Se quello va via non mi preoccupa, però iniziamo a domandarci perché tutti vogliono andare via. Cioè, il problema, ora ripetiamo, noi sappiamo che Paratici sta alla Fiorentina, vuole stare alla Fiorentina, sta lavorando per la Fiorentina e non ha assolutamente parlato con nessun club. Quindi questa è la realtà, ok? Però se Paratici dovesse andare via clamorosamente, perché sarebbe clamoroso, ragazzi, il problema non è Paratici o meno, ma è uno che ha un contratto di 5 anni a 2 milioni netti a stagione, che dopo 4 mesi pianta baracca e se ne va. Cioè, sarebbe una roba di una gravità assoluta, perché vuol dire è la pietra tombale, sarebbe la pietra tombale sulla credibilità della Fiorentina, una pietra tombale. Altri messaggi.
10: Vai, Stefano 69: abbiamo un presidente che sta facendo solo il proprietario, abbiamo un dirigente generale che non ha le competenze sportive per ricoprire quel ruolo, è stato promosso solo perché c'è stato un grave lutto. Saluti, passione Fiorentina. Marco da Campi, semplice, se la società vuole fare un regalo alla piazza prende Sarri, 80% di voti in 3 sondaggi di giornali e web, il resto sarà un ridimensionamento. Marco ci scrive.
9: Marco, io vorrei Sarri anche, quindi va benissimo. Detto questo, l'allenatore deve sceglierlo i paratici, non la piazza, perché faccio l'esempio, oggi Raula vale più di Sarri. Non so se la Fiorentina può, cioè, prenderà il Raula, so che piace tantissimo a Paratici, ma non so se può prenderlo. Detto questo, non è che se non ascoltano la piazza su Sarri, ridimensionamento, dipende chi prendiamo. Se prendiamo Grosso vi posso seguire e sono d'accordo, se prendiamo il Raula no, se prendiamo Marcellino no, se prendiamo, sparo dei nomi, Maresca no, altro che ridimensionamento. Però è importantissimo capire chi possiamo prendere come allenatore, passa tutto di là. Comunque, pochi secondi di pubblicità, torniamo.
15: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
16: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
15: Radio Firenze Viola.
17: Ciao Flavio, Roberto da Cortona. Ma scusa, hai ragione te perfettamente, perché se dicono che la mia moglie è discreta e piace a quello o quell'altro, e che faccio io? Dico, vado in giro a dire che no, quello gli piace, quello gli piace, quello gli piace. D'altronde si è preso un professionista di un certo livello, molto più alto rispetto a quello che si può permettere la Fiorentina. È normale che sia un profilo molto interessante e che possa piacere al Milan, alla Roma, al Napoli, a chi che sia. Questo è fuori discussione. Ciao, grazie.
18: Buon pomeriggio, frate, buon pomeriggio, bellissima Rossella. Ascoltate, io sono più che mai convinto che se la Fiorentina l'anno prossimo farà una stagione tranquilla, almeno a livello di tifoseria, è obbligatorio andare a prendere Sarri. La piazza vuole Sarri. Oltretutto si sta parlando di un grandissimo allenatore che farebbe carte false per venire a Firenze. Prendiamo Sarri, tutto il resto non ci serve in questo momento. Sono i vari Grosso e compagnia, non ci servono. Sarri il comandante.
19: Ciao. Salute. Fabio, sono Tosco Sardo. No, tu hai detto che praticamente Di Marzio ha dato una non notizia. Infatti mi sembra che 2 settimane che si sta parlando del niente per quanto riguarda Paratici. E poi non ci scordiamo che l'anno scorso comunque il Milan l'ha lasciato a piedi il buon Paratici.
20: Comunque ciao. Quelli che prima amavano e portavano sempre così la società, qualsiasi cosa facesse, adesso sono passati a sostenere Vanoli. E l'importante è andare contro.
21: Ragazzi, uno dei problemi fondamentali è che stiamo perdendo tifosi. Avete visto ieri allo stadio quanta gente c'era? La Fiesole era vuota. Stiamo perdendo le nuove generazioni. Facciamo qualcosa, Federico.
9: Allora, io su quest'ultimo messaggio sposo questo messaggio, perché è vero. Cioè, nel senso, poi ieri allo stadio c'era poca gente perché pioveva. Perché, ragazzi, è inutile che ci pigliamo in giro. Ieri a Firenze ha piovuto fino alle 16:30, quindi pioveva. La fine della partita era inutile e la gente diceva: io devo andarmi a prendere l'acqua per vedere Fiorentina a Genova, che sarà una partitaccia. Quindi su ieri il ragionamento lascia il tempo che trova, però il ragionamento che fa il nostro amico è vero, cioè se sei mediocre, se balli nella mediocre, se perdi le finali non perdi i tifosi, se alle finali non ci arrivi i tifosi li perdi. Ma questo non devo spiegarlo a noi, che a chi sta in radio, a chi ci sta ascoltando, a chi davanti al televisore, perché noi siamo tutti tifosi della Fiorentina e sappiamo che preferiamo perdere una finale che arriva a 15esimi, perché arrivare in finale vuol dire

0: quella contro l'Inter di Coppa Italia, ma io c'ero all'Olimpico. E le emozioni che ho sentito quando tutto lo stadio cantava l'inno della Fiorentina, sono emozioni che mi porterò dietro per sempre, perché viviamo per quello, secondo me. Altri messaggi?
1: Allora, Gianluigi da Ancona, scusate una cosa, ma Parati ci sta lavorando, lo scorso anno già stavamo sul mercato, secondo me va via, la prova è questa.
0: L'anno scorso di questo periodo non stavi sul mercato, ma di questo periodo c'era Palladino che poi si è dimesso, quindi questa è una cazzata, amico mio. L'anno scorso quale mercato? A maggio stavi già sul mercato, ma dove? Su quale mercato?
2: Ancora
0: mercato
2: Palladino non si era dimesso,
0: Stavi, no. Stavi sul mercato dei pesci, non hai fatto un acquisto.
1: Era già stato riconfermato Palladino, sicuramente.
0: Sì, esatto.
2: Sì, prima del Betis.
1: Sì.
0: Sì, esatto, insomma, ci giocavamo la conference.
1: Poi Stefano 69, Sarri doveva essere preso la scorsa estate al posto di Pioli, perché la Fiesole già aveva contestato il non gioco di Palladino nonostante i 65 punti.
0: Allora, per quanto riguarda Sarri, mi ricollego anche al messaggio che ci ha inviato l'amico. Il sottoscritto vuole Maurizio Sarri, ma non facciamo passare il messaggio che o Sarri o niente. No. Oh, ragazzi, calma, umiltà, umiltà, perché Sarri non è Pep Guardiola, e quindi se non arriva Sarri e arriva Grosso io sarei molto deluso. Ma o Sarri o tutto il resto è una perdita di tempo. Andoni Iraola del Mormont oggi è meglio di Sarri. Okay. Se vai a prendere, sparo, Maresca, ragazzi, Maresca è l'allenatore campione del mondo. Poi io non credo che venga Maresca per mille motivi diversi. Però, cioè, smettiamo di far passare il messaggio che Sarri. Oh, calma, ragazzi.
2: Flavio,
0: umiltà.
2: Proviamo a
0: perché
2: fare.
0: L'aspetta,
2: proviamo a
0: fare. Nea, la piazza non decide gli allenatori, la piazza tifa. Poi esprime delle preferenze. Io per esempio Grosso, per me sono d'accordo con l'amico, per me Grosso è mediocrità. Vai Mea.
2: No, dicevo, per una volta proviamo a fare un esempio positivo. Se Parati ci portasse Iraola, va bene? Sarebbe un segnale forte, secondo te, no?
0: Porca miseria. Ragazzi, Iraola, per chi non lo conoscesse, è tipo Gasperini. Cioè, è quello spessore lì, Iraola è fortissimo.
2: È uno con cui puoi costruire.
0: Chiaramente, quando, e questo ve lo posso dire, l'ho scritto qualche giorno fa, quando la Fiorentina si è approcciata e ha sondato Iraola ha praticamente fatto capire, in questo momento aspetto se ci sono delle offerte migliori, se no poi ci sentiamo. Quindi, questo. Altri messaggi?
1: Max la gente, buongiorno. Se Grosso è un passo indietro, fammi i nomi di alcuni allenatori che ti farebbero fare questo salto, considerando la situazione che ha la Fiorentina tra riscatti e debiti pregressi. Ciao da Max la gente e non facendo le coppie.
0: La Fiorentina, amico mio, non ha debiti e quindi può pagare. La Fiorentina non andando in Europa non ha FRP finanziario. Il Milan senza coppia ha preso Max Allegri, che per me è un ex allenatore, ma è un allenatore di spessore. Il Napoli senza fare le coppie ha preso Antonio Conte e ha vinto lo scudetto. La balla delle coppe non va, è una balla, perché un allenatore non ti sceglie se fai la Conference League o fai l'Europa League. La Champions certamente sposta, le altre coppe non spostano, anzi ci sono allenatori che quando aprono un ciclo preferiscono non fare le coppe. Sarri ha scelto la Lazio non faceva le coppe. Ti ho nominato Allegri, Sarri, Conte, tre allenatori tra i migliori in Italia, e questi tre signori hanno scelto le rispettive squadre e non facevano le coppe. Quindi anche questa cazzata, smontiamola, che se non fai le coppe l'allenatore non viene. Non è vero. Conta il progetto, conta l'ambizione, contano i denari, quelli veri. Abbiamo due messaggi, ce li ascoltiamo. Due vocali.
3: Ciao, sono da Brescia. Allora, se Parati ci dovesse clamorosamente andare via, perché ha trovato Ferrari che gli avrà detto: oh bimbo, qui comando io, se ti va bene così, mi spiace, se no vai. È Ferrari il problema, che ovviamente non è Ferrari il problema, è commisso quello. O ci ribelliamo in tempo, ragazzi, o rimaniamo così, o ci dobbiamo rassegnare. O peggio così.
4: È vero, ci sono voci su tutti i direttori sportivi e allenatori in questo momento, però quello di Parati ci continua a frullare, nonostante un contratto di 4 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che a livello mediatico la Fiorentina si è fatta odiare e non è ritenuta forte dall'altra società e dagli altri giornalisti. Si può

0: sperare che la Fiorentina lavori per smentire con i fatti questo andamento, perché sta diventando veramente logorante tipo la Fiorentina. Ciao Lorenzo.
1: Lorenzo ha ragione, la penso come lui, una società forte, però posso dirvi, però io la penso come te, però poi penso a Napoli, che per me è una società forte, e si sta parlando di Manna da settimane, di Manna che può lasciare il Napoli, di Manna che può andare alla Roma, e quindi anche il Napoli, porca miseria, due scudetti in tre anni, è una società forte, eppure le voci sono anche su Manna, che si fa? Il Milan è una società forte, pensate quello che sta succedendo al Milan, tutte le voci eccetera eccetera. Quindi ragazzi, è il momento del mercato e quindi anche certe voci dobbiamo metterle in conto.
2: Nico da Roma: se Paratici va via i danni sarebbero terribili in termini di immagine, credibilità in Serie A, Zibelli d'Europa e non ultimo anche chi potrebbe venire di essere giocatori se ne guarderebbero bene. Nico da Roma. Alberto: Sarri vuole 4 milioni l'anno, non verrà mai.
1: Fake news, non è vera, non è vera, smentiamo subito queste robe. Non ha mai chiesto 4 milioni l'anno. Sarri alla Lazio non prende 4 milioni e per la Fiorentina si ridurrebbe anche l'ingaggio. Il problema su Sarri è molto semplice: non è nei preferiti di Paratici, ma non è vero. Sarri, iniziamo a mettere queste voci in giro che sono zizzania solo per giustificare una mancata chiamata di Sarri. Io, raga, io non so come fanno gli altri, ma io alle cazzate dette apposta per sminuire uno non ci sto, ve le blocco subito. Non è assolutamente vero che Sarri ha chiesto 4 milioni o che Sarri chiede 4 milioni, non ha mai guadagnato, forse solo alla Juve e al Chelsea, alla Lazio non ha mai guadagnato questi soldi, al Napoli non ha mai guadagnato questi soldi, non è uno che chiede, anzi, tutt'altro, altri messaggi.
2: Simone: ma la società non potrebbe fare una dichiarazione su cosa vogliono fare, anche per tranquillizzare l'ambiente?
1: Questo è, io questo lo farei, ma di certo non che fai oggi una dichiarazione in base a cosa? Cioè, poi sì, anch'io la comunicazione la gestirei in maniera diversa, ragazzi, sono d'accordo con voi. Detto questo, per me qui non si deve muovere la società fiorentina, si deve muovere Paratici su questo tipo di comunicazione. Vediamo.
2: Walter: perdonatemi, perché la piazza non dovrebbe essere ascoltata sulla scelta dell'allenatore? Io metterei un rappresentante dei tifosi nel consiglio della società, perché è giusto che anche i tifosi partecipano attivamente, perché i tifosi non è giusto che servono solo per pagare gli abbonamenti e il merchandising.
1: Walter, che tifosi devono fare i tifosi? Io mi ricordo i tifosi scelsero a gran voce Dario Rossi, un disastro.
3: Stavo pensando la stessa
1: disastro.
3: Cosa.
1: Il tifoso, raga, devi fare il tifoso. Se vai a chiedere cioè, gli anni più belli della storia recente della Fiorentina li abbiamo vissuti con Montella e Italiano. Il tifoso avrebbe preso altro. Ragazzi, il tifoso deve fare il tifoso, non deve decidere l'allenatore. Il tifoso è giusto, ripeto, io da tifoso della Fiorentina non vorrei Grosso, perché per me Grosso è un allenatore normale che ha collezionato esoneri ovunque, che ha quasi 50 anni, non è un giovane allenatore, non fa giocare bene le squadre, ma nemmeno male, è un buon allenatore, da buon allenatore può far bene, può far male, ma è un buon allenatore. Io non lo vorrei, ma non devo decidere il tifoso, ragazzi, il tifoso fa il tifoso. Iniziamo a smettere, la piazza vuole Sarri, bene. L'anno scorso probabilmente, se avessimo fatto un sondaggio tra Farioli e Pioli tra i tifosi, avrebbe vinto Pioli. I tifosi, facciamoli fare i tifosi.
2: L'avevamo anche fatta la domanda, mi ricordo, l'anno scorso.
1: Facciamoli fare i tifosi. Poi so che l'anno scorso la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina tra Sarri e Pioli avrebbe scelto, anzi no, ha scelto Sarri, lo so. Però raga, i tifosi devono fare i tifosi.
2: Cristiano da Sarajevo: ciao, quello che lascia basiti e quindi spaventano le voci su Paratici. È colpa di Paratici stesso che, alla domanda sul suo approdo alla Roma, non ha chiuso la porta dicendo ho firmato per la Fiorentina, grazie, arrivederci, bensì ha risposto che era lusingato, ma ora sono concentrato sulla salvezza della Fiorentina. Sottolineo ora.
1: Ora, e ma domani... ora, ma in quel momento lì la Cremonese stava vincendo, ragazzi. Le dichiarazioni vanno anche contestualizzate. Quando fanno quella domanda a Paratici, la Cremonese stava vincendo ed era meno 6 della Fiorentina, e quindi non poteva rispondere, cioè, nel senso, io avrei risposto anch'io diversamente, però non stiamo lì a vedere il capo, è più di dire sono concentrato sulla Fiorentina, grazie, ma sono concentrato sulla Fiorentina. Ragazzi, ma capite che stiamo facendo proprio le pulci sul nulla? Fermo restando che io anch'io avrei risposto diversamente, io oggi la comunicazione Flavio Nissanti la farebbe totalmente cioè, se la Ferrini dovesse affidare la comunicazione a Flavio Nissanti, se mi state ascoltando, rifiuto, a meno che non mi date 1 milione di euro l'anno. Detto questo, io la farei diversamente. Ragazzi, siamo d'accordo tutti, però ci sono, cioè, in quella risposta di Paratici io non ho trovato un bug oppure una roba. La Cremonese sta vincendo, piena lotta salvezza, oddio, pieni pensieri eccetera, prima di Roma-Fiorentina, ma tipo ti vuole la Roma, grazie, ma sono concentrato sulla Fiorentina. Che doveva dire?
2: Monica, ma una domanda, siamo certi che Ferrari non dia noi a Paratici?
1: In questo momento, Monica, non abbiamo questa notizia. Noi, se qualcuno ce l'ha, la dia, diamo notizie, i giornalisti non devono dare le notizie, basta andare su per supposizioni, per io però non lo so, dico, io so, è una notizia, mi prendo la responsabilità, so che non ci sono problemi tra Paratici e Ferrari, vi do questa notizia, chi ha una notizia opposta che la dia, ma non che si lascia intendere, perché o la notizia la dai o la notizia non la dai, o la notizia la sai o la notizia non la sai, perché ripeto, c'è gente che lo fa quasi apposta a mettere il dubbio, o lo sai o non lo sai.
2: Matt, facciamo lavorare Paratici, perché secondo me i giocatori che sono stati presi a gennaio sono in funzione anche del prossimo anno. Quest'anno purtroppo non va considerato, io credo che i vari Fabian e Brescianini saranno delle pedine utili, ovviamente integrando con nuovi calciatori forti. Sergio scrive: Flavio, la difendi troppo questa società.
1: Porca miseria, ho appena detto che sono dei baracconi, e questo devo dire di più, cioè, io non sto difendendo la società, a me mi danno fastidio che sul niente creiamo fibrillazione. Io ho detto a Mea prima, abbiamo fatto un dibattito tra me e Mea, che per me la colpa ce l'ha più sulla Fiorentina, su per quando è successo che Gattuso ha messo a nu, cioè, la difesa, porca miseria, questa è una difesa da un avvocato proprio scarso. Mea, correggimi se sbaglio, se difendo la società, sono veramente scarso.
3: Il dibattito è bello, poi i punti di vista, sai, c'è chi ha, che hai alcune informazioni che magari appunto io non ho, quindi lo sai meglio da dentro, quello che si percepiva da fuori è una cosa, poi magari da dentro, se si sanno le cose, poi si capisce bene anche alcuni, no? Delle dinamiche. Nel caso di Paratici, come abbiamo detto, tu hai il tuo punto di vista, io il mio, la verità come sempre sta nel mezzo, tu non sei certamente uno che difende o attacca a prescindere la società, dici quello che pensi, come è giusto che sia.
1: Sì, esatto, signori, cioè, se poi difendere la società vuol dire che io non ho notizie di Paratici che vuole andare via, questo per voi è difendere la società, per voi, per te è difendere la società, amen. Io so quello che c'è, cioè, l'anno scorso a giugno il sottoscritto disse: ragazzi, guardate che Palatino si è dimesso perché la società fiorentina ha tutti questi problemi. Ho fatto un video sui social, ho dato la notizia, è successo il pandemonio, mi hanno detto che ce l'avevo con la società, che ce l'avevo con Prade, qualsiasi cosa. Avevo questa, non quella notizia, l'ho data. Oggi ho la notizia che non ci sono problemi tra Paratici e Ferrari, la do. E sono notizie, ragazzi, poi ognuno pensi quel che vuole.
2: Marchino Dall'Odi, intanto un carissimo saluto a Ross, sono Marchino Viola, che ammiro parecchio perché la credo una piccola Wonder Woman, oltretutto Viola, il che accresce a dismisura il mio apprezzamento per lei. Complimenti anche a Flavio, che seguo da una vita ma che all'inizio non apprezzavo più di tanto, ma ora sei praticamente l'unico che seguo e ascolto sempre con attenzione.
1: Immenso amico mio. Bello così.
2: Io vorrei resettare il più possibile, allenatore straniero, Paratici padrone di tutto, forza Viola sempre.
3: Ma a me mi vuol bene?
2: Ma ha detto sicuro, sì, dai.
1: Ha detto che è stato ad una tua serata, che cantavi benissimo.
3: Grazie.
1: Che però ha scritto anche che non gli hai offerto la pizza. Poi ecco, queste cose vostre, insomma, cambiate voi.
2: Luca dalla Svizzera, ciao, io vorrei in società qualcuno con il cuore viola.
1: Io no, io voglio una persona competente in società.
2: Sì, esatto. Che cosa si fa? Sicuramente.
1: Sono come quelli, io voglio l'italiano. È meraviglioso, ragazzi. Sì, noi siamo meravigliosi. Cioè, meglio gli italiani, meglio una Fiorentina piena di italiani. Bene, Fiorentina piena di italiani non fa 3 passaggi di seguito. Il Como, 0 italiani, va in Europa e si sta giocando la Champions. Che vogliamo fare nella vita, ragà? Vogliamo gli italiani, perché io voglio giocatori forti. non giocatori scarsi. A me, se poi siano thailandesi, israeliani, italiani, ecuadoregni, inglesi, non me ne può frega di meno. Qualcuno invece guarda la carta d'identità, a me non me ne interessa niente di questo. Noi, tanti italiani, non si fanno tre passaggi di seguito. Il Como, zero italiani, sta lottando per la Champions. Che vogliamo fa?
2: Alberto, se non teniamo Ken e si gioca con Piccoli o Braschi, la Serie B è rimandata la stagione prossima.
1: Sì, perché secondo questo amico noi venderemo Ken e punteremo su Braschi e Piccoli.
3: Però è geniale.
1: È meraviglioso, ragazzi, qui siamo veramente proprio.
3: Però mi viene una cosa da chiederti a questo punto, è un tema. Siccome alcuni giocatori di questi dovranno rimanere per forza, perché li riscatti in automatico, tipo Brescianini e il grande Fabian, io spero che l'allenatore che verrà, qualsiasi esso sia, dovrà lavorare e dovrà essere capace di tirare fuori il meglio da questa gente, che comunque sicuramente rimarrà qui, perché al di là di quelli che vanno via, che andranno via, ma quelli che rimangono dovranno dare per forza qualcosa. Cioè, abbiamo visto noi in questi 4 mesi è qualcosa di inconcepibile. Io non so che giocatore sia.
1: C'è un vocale, ce lo ascoltiamo.
4: Flavio, te fra Iraola e Farioli chi prenderesti? E chi è il tuo allenatore preferito per la prossima stagione? Ciao, la parte della Viola.
1: Tra Farioli e Iraola prendo Farioli perché è del posto, ma sono due talenti puri del calcio europeo. Il preferito è Iraola, perché so che Farioli non lascia il Porto, ecco perché non, nella mia lista non c'è. Spero Iraola, però so che è complicatissimo. Altri messaggi?
2: Allora, Pascal, sono romanista, però Firenze è la mia città preferita al mondo. Pensate che De Rossi potrebbe andare alla Fiorentina? Mi piacerebbe tanto.
1: Vado da Mea, io rispondo velocemente dicendo: tra De Rossi e Grosso vince 10-0 De Rossi, perché è giovane,
2: anche per
1: perché me. Fa giocare molto bene le squadre, molto meglio rispetto a Grosso, perché secondo me ha un carattere perfetto per questa città, perché viene da Roma, dall'ambiente Roma, e quindi sarebbe perfetto con l'ambiente Firenze, non avrebbe paura dell'ambiente di Firenze. Grosso invece per me perde sotto tutti i punti di vista rispetto a De Rossi. Mea?
3: Allora, sono sicuro che la scelta ancor mia andrebbe su De Rossi, perché mi piace anche come persona, mi piace anche quando parla, anche ieri mi è piaciuto molto. Però la cosa mi farebbe sorridere, perché De Rossi, se lo portava Pradè, non lo voleva nessuno. Portato da Paratici saremmo tutti contenti, o comunque tanti. Questo va detto, ricordiamoci.
1: Va detto perché se fosse arrivato De Rossi era proprio la dimostrazione che, che Pradè sarebbe rimasto tanto alla Fiorentina. Noi non volevamo più Pradè, quindi era questo, non è nulla contro De Rossi, diciamo.
2: Un messaggio allora. Alessandro Cinci: Fabio, Iraola non è tipo, forse sì, non è tipo Gasperini. Iraola è tutta un'altra cosa che in Italia non si è mai vista.
1: No, io non parlo da un punto di vista di gioco. Mm-hmm. Parlo da un punto di vista di Gasperini. Io lo ritengo bravissimo, con idee innovative, nuove, ha cambiato. Iraola per me è un allenatore altrettanto bravo, non parlo come tipologia di calcio simile, no.
2: Fabio, giudicare i giocatori di quest'anno non ha senso, il prossimo anno potrebbero avere completamente un altro rendimento, come Ken e Gosens ad esempio rispetto alla stagione scorsa, questo sicuramente. Luciano da Empoli: io vorrei una proprietà che ambisce a vincere nel calcio con la Fiorentina, non con altre squadre e allenatori. Questo lo vorremmo tutti, penso. Mauro: io sono d'accordo con chi non vuole più Vanoli, molto meglio un allenatore che ci fa fare il salto di qualità, che so, tipo Pioli. Ovviamente era una battuta. Peppino da Oristano: scusa se ritorno al passato, mi sai dire perché Torreira è andato via? Non la versione di Comodo, la verità.
1: La verità,
2: grazie.
1: È che il procuratore di Torreira e Barone hanno litigato. Amen. Quindi Torreira poi ha litigato a sua volta anche con lui, con Barone, e questo litigio ha fatto rompere tutto. Tutto qua. Cioè, molto molto più semplice di quanto si possa pensare, perché c'è per un discorso di commissioni, per un discorso di ingaggio, per un discorso di sconti, non sconti. Questo è il motivo per cui Torreira è andato via. Cioè, c'entra nulla Torreira, cioè, hanno litigato. Amen. Data così, è stata una grande perdita.
2: Alberto, centrocampo da ricostruire da zero. Anche Fagioli, giocatore modesto fisicamente che non può giocare davanti alla difesa. Sarà un'impresa difficile rifare una squadra accettabile. Poi abbiamo Federico Bollito, ottimista viola, e qua Flavio ti stringo la mano sul discorso italiani stranieri. D'accordissimo con te, non mi interessa la nazionalità, ma è importante giocatori forti. Poi, oddio, mi sono persa, c'erano un sacco di messaggi, ho letto, ma non so se questi li ho letti o no, questo è lunghissimo. E...
1: No, Paolo da Massa, troppo lungo il messaggio.
2: No, troppo lungo.
1: È un articolo, non è un messaggio.
2: Questo vediamo. Ah, Emiliano, scusami Flavio, ma come fai a dire che la Fiorentina non voleva rinnovare Vlahovic? Ma stai scherzando?
1: Non ho capito cosa. Io non voleva rinnovare. Io ho detto, io no, cosa ho detto? Io ho detto che non voleva rinnovare. Io non ho detto questo. Emiliano, forse ti sei perso il mio discorso. Io su Vlahovic ho detto semplicemente che Vlahovic non voleva andare via a gennaio e che la Fiorentina ha sbagliato a non rinnovare Vlahovic nel momento in cui ci è iniziato a puntare, quindi quando in panchina c'era Cesare Prandelli, quindi errore fu, l'errore fu quello. Poi quando Vlahovic è esploso la Fiorentina, allora lì gli ha proposto il rinnovo, ma ormai Vlahovic era esploso e quindi per la ragione del mercato i costi erano più alti, le richieste c'erano, eccetera eccetera. Vlahovic però aveva fatto la promessa alla società, no, alla squadra, all'allenatore, in quel caso Vincenzo Italiano, che sarebbe rimasto fino a fine stagione per portare la Fiorentina in Champions League. Commisso si impuntò e lo cacciò letteralmente a gennaio. Quindi non vuol dire che Vlahovic è un santo, ma non facciamo passare nemmeno che Vlahovic è scappato da Firenze, perché non è vero.
2: Poi abbiamo Vale, ciao, d'accordo che Good abbia fatto un'annata decisamente negativa, ma definirlo il peggiore in campo nella partita di ieri è assurdo. Da notare che contro il Genoa ci sarebbe l'imbarazzo della scelta nello scegliere il peggiore. Infine, nei 6 minuti scarsi in cui ha giocato, l'islandese è riuscito a dare una gran palla a Dodò, poi sprecata vergognosamente dal brasiliano. Vale da Sesto.
1: Sono d'accordo con questo messaggio.
2: Sì. E anche ieri Dodò ha fatto tanti errori.
1: Sì, male come tutti.
2: Esatto.
1: Male come tutti.
2: E Dona, ciao Flavio, come valuti i 30 milioni ormai spesi per Fabian e Brescianini? Paratici si è fatto prendere un po' per il collo a gennaio, sbaglio? A me sembrano due giocatori normali, strapagati.
1: Sono d'accordo con te. Brescianini e Fabian sono stati due errori. Da un punto di vista, sono stati due errori. Cioè, perché o prendi l'uno o prendi l'altro. Entrambi sono stati inutili, come si è visto, totalmente inutili avere entrambi, strapagati. Secondo me a gennaio Paratici ha fatto un mercato in smart working, di fretta in furia, senza sapere nemmeno troppo bene la situazione, è andata così. Amen. Però è anche difficile dare troppe colpe a Paratici per gennaio, dato che ragazzi, stava ancora al Tottenham, quindi era tutto un po' così. Non me la sento, ragazzi, cioè sono due errori, perché o prendi l'uno o prendi l'altro, e se li prendi non li prendi tutti quei soldi, però così è andata, raga.
2: Faccio questa, Marco, Flavio, e se Paratici valutasse il ritorno di Palladino, che ne pensi?
1: Io Palladino lo riprenderei, non so se Paratici ha le stesse idee, perché ti dico che Palladino all'interno della società fiorentina non si è lasciato bene con tanti uomini, quindi o cambiano tante cose, oppure poi bisogna vedere cosa ne pensa Paratici anche di Palladino. Insomma, è molto complicato. Ad oggi non c'è questa possibilità, però vediamo.
2: E poi anche questa domanda da David: tre giocatori che vorresti rivedere in campo l'anno prossimo?
1: Tre giocatori che vorrei rivedere in campo e voglio rivedere, questa è una bella domanda. Ti direi nessuno. Cioè, per me la Fiorentina li può vendere tutti, io non mi strapperei i capelli o per nessuno, cioè per me li possiamo vendere tutti. Se proprio dico chi mi piacerebbe vedere nella Fiorentina del prossimo anno, rilanciati, puntati per bene, settati, ti dico Dodò, ti dico De Gea e ti dico Ken. Anzi, ti dico anche Gudmund, te ne dico quattro.
3: Quindi
1: però...
3: Fagioli no?
1: Ah, anche Fagioli, sì, Fagioli lo do per scontato. Sì, allora ripeto, ti dico Fagioli, ti dico Ken e ti dico Gudmund. belli settati sul pezzo, la finiamo.
3: Gudmundsson me lo fai apposta.
1: No, io amo Gudmundsson, per me Gudmundsson è un giocatore forte che ha pagato tante situazioni, che quest'anno chiaramente ha vissuto una stagione tra alti e bassi, però per me l'accanimento che c'è a Firenze su Gudmundsson per me è una barzelletta. E visto che tu sei un tifoso, Mea, ma tifosi come te ce ne sono tanti, domanda: chi è stato il peggiore in campo di ieri? Hai nominato uno che ha giocato 6 minuti e che...
3: No, ma aspetta, ma voglio chiarire, io avevo capito della stagione, perché pensavo tu facessi una cosa stagionale, e allora ti dicevo il migliore De Gea perché ci ha salvato anche ieri. E io volevo chiarire questa cosa: rapporto qualità prezzo, cioè il giocatore secondo me Gudmundsson è forte, tecnicamente è forte, ma mi ha deluso. Cioè il peggiore,
1: questo ci sta, questo sì, ci sta, questo. Siamo in chiusura. Poi per dirti, Gudmundsson ha toccato mezzo pallone di prima, l'ha data a Dodò e l'ha messo in porta.
3: Generale,
1: io ieri, gente che non sapeva fare lo stop e non sapeva mettere insieme destro con sinistro, Gudmundsson un tocco ha messo Dodò in porta. Però noi a chi critichiamo Gudmundsson. Va benissimo così, lunedì, o come ogni lunedì, Passione Frenia in radio dalle 16 alle 17. Finito anche oggi il nostro spazio. Ciao Ross.
2: Ciao Flavio, e ringraziamo tutti gli ascoltatori.
1: Ciao ragazzi, a lunedì prossimo.
2: A lunedì.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
12: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola i 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora.
13: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
14: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
15: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
16: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
17: K-Team, tutto per l'aria compressa.
15: www.kteamsrl.it.
18: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
19: Da oltre oltre 30 anni, Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
20: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
21: Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
22: Eccoci qua, sempre in diretta, Garrisca al vento. Arriviamo dopo gli amici di Fassione Fiorentina che ci hanno accompagnato alle 16 alle 17. Noi invece vi trasportiamo fino alle 19, quando Sauro Fattori, a cui do la buonasera, ciao Sauro,
23: ciao a tutti,
22: sarà riuscito finalmente a smontare o il microfono o le cuffie, perché Sauro, gran giocatore, ottimo allenatore, ma tecnico del suono no davvero. Per fortuna c'è Marco Tonelli di là dal vetro che ci controlla con suo sguardo da Aquilotto Vigile. 348 7513933 per i messaggi scritti vocali, 055 77 111 71 per chiamarci, Sauro, e commentare. Non voglio fare lo sketch che stiamo facendo da ieri, cioè e vai, siamo salvi, grazie ragazzi, grazie Vanoli, grazie Commisso e grazie, ok, non finisco, grazie, però al di là del tema Paratici, che poi affronteremo, perché le notizie che continuiamo a leggere, che continuano a emergere, che a noi non è che non risultino, in realtà il punto è molto semplice: Paratici continua a essere inserito nelle liste dei club che cercano dei nuovi dirigenti. Dopo la Roma qualche giorno fa, oggi si parla del Milan, addirittura del Napoli, ci arriveremo. Prima però, stando un po' sulle notizie di ieri, e Sauro, non ti chiederò le valutazioni sui singoli, perché è veramente ieri, complicatissimo.
23: Ieri è stato devastante.
22: Ecco, bene, mi sembra un ottimo modo di certificare. Io quello che ti chiedo è una tua valutazione. Ti chiederei, secondo me è una domanda retorica, però se anche tu registri uno scollamento, l'ennesimo, tra quello che percepisce la piazza e quello che percepisce la società fiorentina.
23: Sai, questo può dar, questo io, tu lo sai, io sono sempre dell'idea che la società deve fare il suo e non può ascoltare i tifosi. Però
22: ma neanche quando si tratta di dare la giusta misura alla salvezza di una squadra che è al settimo monte ingaggi in Serie A.
23: Tanto mediaticamente è sempre stato un disastro. Cioè io proprio mi rendo conto e non... Cioè te l'ho detto prima, io sono un po' esterrefatto, perché la società non comunica molto bene. Cioè anche il fatto che, per dire, il presidente, quello nuovo, poi mai visto, cioè avevo una volta, poi
22: Forza Viola ha gridato nel Duomo e poi se ne è ito
23: e poi ieri dice grazie a tutti perché ho fatto un grande risultato. Cioè ora qui non c'è autocritica, non c'è niente, e ricordati che quando non c'è autocritica è un problema, ma non è perché uno l'anno dopo farà meglio, però sicuramente prova a non fare gli stessi errori, ne farà altri. Qui invece, infatti, tu capisci perché, che poi magari i Paratici ci diano vai in Napoli, vai, cioè, qui noi siamo un mercatino, dice vabbè, chi si piglia, fateci piacere, prendete Fabian 15 milioni, prendete Brescia, cioè,
22: quello
23: ci,
22: non lo pigliano.
23: Ci trattano come...
22: Ah certo, il Bologna ci dice,
23: certo, ci tratta
22: Fabian
23: come l'ultimo non lo so nemmeno, sono un po', ti dico la verità,
22: ti vedo abbattutissimo,
23: sì, anche
22: non sei
23: perché,
22: da solo,
23: anche perché ieri poi ti sei salvato, va bene. Ora poi che si fa, si gioca bene con la Juve e con l'Atalanta, vediamo. Cioè,
22: che senso?
23: No,
22: che non
23: perché,
22: ci credi oppure dici chi se ne frega
23: perché,
22: di giocare bene?
23: No, ma perché mi rendo conto che non abbiamo, cioè io vedo che vogliono Vanoli, no, io l'ho detto prima, Vanoli ci ha salvato, io non metto in dubbio i numeri possano ora proprio essere dalla sua parte, non tanto, però diciamo che via, va bene così
22: con Vanoli e Fiorentina, un ritmo da ottavo nono posto.
23: Va bene così, probabilmente noi siamo da ottavo nono posto, ci può stare, io non dico che non abbia il ritmo giusto, però ti dico, la gestione, che mi ha fatto vedere in campo, grande calcio, poi grande calcio non fa vedere nessuno, però qualche codicino, io sono sempre malato per codicini, per vedere che uno dice guarda quando lui viene qui te va là, voglio grandi cose, però qualche cosa, invece noi qui ognuno fa quello che si sente di fare,
22: sì, a sentimento.
23: Ieri io ho dato i migliori in campo. Solomon che ha giocato 22 minuti nemmeno a Prato, cioè perché qui si sta contenta ora e uno faccia così,
22: che veramente no, riceva palla e guardi la porta avversaria, sì, questo
23: che
22: già
23: che ci prova, però dopo poi anche se va dritto lui guarda, ha fatto un dribbling,
22: sì, dritto, quando uno poi fa un dribbling spesso, cioè,
23: Parisi che ora però ha cominciato a non darla, che vuole andare da solo, ora Parisi ha dato una arma, cioè ora, perché qui ora non si sta facendo, noi il migliore dell'annata
22: Parisi
23: sei arrivato, è lì, è normale.
22: Esimo.
23: Io sono sempre della mia idea, no? Cioè, se il migliore dell'annata nell'Inter e fosse stato, non so, Acerbi, nessuno arriva. Fidati. Perché non per Acerbi, non ci mancherebbe, Acerbi fa parte di una squadra buona, però il migliore deve essere quelli davanti, quelli in mezzo. Ti guardi in Milan senza Modric, che vuol dire?
22: Sì, o senza attaccanti.
23: Uno dice senza attaccanti, va bene. Milan fa con le mani.
22: Sì.
23: Cioè, non si parla
22: Pavlovic.
23: Non si parla di noi.
22: Cioè, sì, il Milan comunque lotta per la Champions.
23: Sì, e pensa, il Milan è lassù. Infatti, ieri l'analisi di Allegri, cioè, siamo diventati giustamente meno compatti dietro. Si subisce troppi gol. Perché? Perché chi la portava avanti le stavano a prendere gol. Perché sì, davanti, ragazzi,
22: 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0.
23: No, noi, guarda, io ti dico, io ce l'ho con, cioè, ce l'ho, insomma, secondo me, le prestazioni con Solomon, con Gudmundsson, cioè, ragazzi, ma Leao è indisponente a vedersi. Poi
22: prendiamolo noi, facciamo la coppia Ken Leao e a quel punto
23: Micia,
22: poi buttiamo un petardo e vediamo
23: a quel
22: che
23: punto
22: succede.
23: A Ibiza e non ci ferma nessuno.
22: A Ibiza siamo
23: si fa degli incassi, fanno paura.
22: Si comanda noi. Va bene, no, però la riflessione che volevo fare con te sulla valutazione anche del momento è proprio legata al futuro, cioè una società
23: io sono
22: che
23: preoccupato
22: non...
23: di futuro, ecco perché sono un pochino, perché
22: Sauro, comunque siamo tutti abbattuti, sfiniti, distrutti.
23: Allora siamo un po' sfiniti dall'annata, anche i giocatori probabilmente, sta attento, perché poi bisogna anche capire l'annata, cioè secondo me ieri, che hanno, non te lo diranno mai, no, però ieri sono salvi, finalmente diano via, posso un attimino, perché il pensiero l'hanno avuto per tutto l'anno, su questo non ci sono dubbi, ti ho detto, poi secondo me c'è Paratici, io Paratici, per ora di Paratici sento parlare soltanto delle altre squadre, anche stasera ti parlano se normale.
22: No, devo dire, si sente parlare anche in ottica fiorentina, cioè Paratici è il messia, questo è il messaggio che stiamo così sentendo a
23: che
22: Firenze.
23: Io, che tu sa, ma la penso.
22: Sì, sì, ma anch'io, ma
23: io ho sempre detto a giugno vediamo.
22: Nessuno.
23: Perché quelli bravi si vedono quando lavorano, no? Quando. Perché per ora 5 acquisti.
22: Ma se ieri ti è piaciuto anche tanto Solomon, l'ha preso lui, eh?
23: Sì, ma fa tre partite l'anno.
22: Non solo, tra l'altro lo
23: citava... Le peggio Nico Gonzalez.
22: Vabbè, sì.
23: Quante ne faceva Nico? 15 sì, faceva sempre male,
22: le faceva bacava, anche con
23: infatti ho visto Real Madrid, ho detto sta lì vai,
22: sia l'Atletico Madrid,
23: sia l'Atletico, scusa, Real Madrid l'uno
22: la
23: ma sì, la barriera, ma io Dio, la barriera la fa la prima volta che abbiamo pigliato Pallonà, lui ci ha fermo tre mesi,
22: applausi anche lui, mettiamolo a fare gli applausi
23: lì proprio.
22: Però è così, il dato sulla partita di ieri è che in campo dal primo minuto c'erano 9 giocatori della scorsa stagione, Solomon e poi Braschi, che è il
23: vero
22: bomber della primavera,
23: è vero, che gira e rigira gli acquisti di gennaio, c'era Solomon, poi
22: sono entrato picco, cioè a gennaio,
23: quando è poi entrato Fabiano si è vista la differenza, sì. Devo dire la verità,
22: io mi c'ho più... pensare che ci sia un accordo non scritto,
23: sì,
22: scritto
23: che,
22: e prevede,
23: ascolta, fallo giocare perché lui... sennò qui ci ammazzano,
22: sì.
23: Però il problema è che a farlo giocare
22: è peggio,
23: perché
22: peggio. Pensa se l'avevi tenuto nascosto e dicevi guarda non lo fa giocare perché è troppo forte, no, se no mi rischia,
23: io non so dai che ripartiranno, non so perché qui non abbiamo delle certezze, perché poi c'è chi dice abbiamo 15 giocatori, che è roba da dilettante allo sbaraglio.
22: Te continui, vabbè, sì, a dire è roba, non è fattibile.
23: Fidati, è roba da dilettante allo sbaraglio.
22: Però vabbè, Sauro,
23: poi mi va bene tutto, che uno può dire che vuole, mandiamoli via tutti.
22: In tanti dicono, io non mi sento di essere in disaccordo, dopo una stagione del genere devi fare
23: allora,
22: tavola
23: allora,
22: rasa,
23: allora, a te
22: devi
23: poi,
22: riniziare.
23: Sì, rinizi da cosa?
22: Rinizi, cioè, bandi allora, via tutti, anche i migliori,
23: madame,
22: ammesso che ce ne siano stati.
23: Ascoltate, tu devi mandare via. Prima cosa che gli disturbano un po' lo spogliatoio. E ci
22: allora?
23: Sono, e lì, 3 o 4, via. Dai. Uno non se ne parla nemmeno. Cioè, però ce lo prenderanno.
22: Allora, secondo me il riferimento a Gudmundsson, quello che dici. Oh,
23: no, ok, l'altro ce ne due.
22: Ken.
23: Cioè, Gudmundsson non perché dà fastidio.
22: Gudmundsson
23: da noi a nessuno, neanche agli avversari, da noi a nessuno.
22: Gudmundsson
23: dice io sto qui,
22: questo qui buono.
23: Cioè, non vi
22: però
23: provate.
22: Un amico ti dice l'hai visto e quando è entrato ha dato la scossa,
23: ho visto.
22: Vedo diverse faccine,
23: no, l'ho visto la scossa,
22: però
23: perché aveva la batteria dietro
22: con i booster. Ma il passaggio a Dodò lo fa lui, quello che poi in realtà scatena tutta la contestazione.
23: Infatti quel passaggio lì è stato
22: lo fanno in 10,
23: scatena tutta la contestazione. Ascoltami, lì arriva Dodò, non è mai stato un mago. Ora, ieri forse è voluto per forza infierire, ma non
22: sì,
23: è mai stato un mago a mettere palle gol. Ora, se no, guardiamo un po' come va. Poi, guarda,
22: ascolta,
23: io ieri, Dodò, ieri, secondo me, con tutti i difetti,
22: non lo dire. Dai,
23: come,
22: ma
23: si prende, allora,
22: ha fatto un tiro all'esterno, è una
23: ma,
22: roba che si
23: sì,
22: vede con
23: ma
22: Russi,
23: te non
22: abbi, davvero,
23: poi ha fatto un tiro all'esterno, poi ha sbagliato il cross e poi dopo e va a correre, prova, sbaglia, bene, dimmi cose. Dimmi Gosens.
22: Ti salva un gol, poi era
23: te l'hai visto?
22: Gioco.
23: Te l'hai visto Gosens?
22: Vabbè, sì, qualche volta sì.
23: Ma metà campo quando l'ha passato?
22: Un paio di volte.
23: Me ne ricordo.
22: Un paio di volte.
23: Io
22: c'è
23: non,
22: da dire anche
23: io
22: davanti c'è Solomon e non Parisi.
23: Io non ho memoria.
22: Quindi Solomon piglia palla e va avanti.
23: Ma Solomon piglia palla, Solomon piglia palla e rientra.
22: Io Gosens te lo dico tra i pochi.
23: Poi secondo me, io ieri l'ho detto, Gosens ieri
22: ha fatto quelli 70 minuti.
23: Cavolo,
22: lo sai
23: detto,
22: dove
23: detto,
22: fai realizzare solo ora?
23: Ho detto dopo il 70esimo. Ho
22: ora,
23: detto,
22: diamo,
23: cioè, questo,
22: come Mazzarri che idea l'orologio.
23: Questo sta facendo straordinari. Perché lui ha fatto il contratto a 70 minuti.
22: A 70 minuti, 4. Quindi glielo pagano il 40%
23: allora,
22: in più.
23: Ragazzi, allora, c'è qualcosa da mandare via sicuramente. Non è facile da rimpiazzare, Non pensate che sia molto semplice. Poi o tu prendi qualche rischio, che può essere anche deleterio, Cioè, perché poi, sai, dice lo scouting, quello e l'altro, sì, ma poi bisogna stare attenti, a non fare. Anche se vedendo un po' dovrebbe partire degli allenatori, partiranno?
22: Ci sono diversi valzer.
23: Conte va via dai Napoli, forse.
22: E lo sai chi lo sostituisce se va via, vero?
23: Chi? Italiano?
22: Sì. Jürgen, stavi per dire. Jürgen italiano.
23: No, lo voglio vedere chi ci va italiano. Italiano è le 5 anni ci deve andare. Poi prima o poi ci andrà, probabilmente. Forse è Dillo.
22: Comunque, sei pronto? Ci sarà il valzer dei dirigenti, poi il valzer degli allenatori e poi chissà
23: certo,
22: il valzer
23: se
22: degli attaccanti.
23: Se c'è il valzer dei dirigenti, i primi sono dirigenti, poi sono quelli che portano l'allenatore.
22: Credo a chi, cioè credo che
23: sia.
22: Prendiamo
23: infatti,
22: Allegri
23: me,
22: a Firenze.
23: Paratici va via e porta un se Vanoli.
22: Dici?
23: Sì, lo porta dove va.
22: A me risulta che Paratici si stia proponendo Vanoli anche ad
23: no,
22: altri
23: io
22: club.
23: Io ho l'impressione che si stia proponendo di molto Paratici.
22: Ma non si sta proponendo, però effettivamente non
23: cioè,
22: sta.
23: Si starà proponendo, cioè a me mi piacerebbe sentire di Paratici e dice ragazzi, cioè, che dia non è vero, invece mi sembra.
22: La posizione che avevamo raccolto dopo la Roma da parte fiorentina era che non si possono smentire gli interessi delle altre società.
23: Certo, allora per questo
22: poi
23: io,
22: ci sono state le parole anche di Paratici, ha detto
23: io
22: la Roma
23: so,
22: grande.
23: Allora io te lo dico qui.
22: Sono concentrato sulla Salvezza.
23: Ho cominciato a tirarlo fuori. Allora, me mi ha contattato
22: chi?
23: Sky. Mi ho per forza, ma io non so.
22: Ora sei concentrato su Radio Firenze Viola? Su Carisca al Vento.
23: Poi c'è la BBC.
22: Ah sì, eh?
23: Sì. Però è rimasto... devo fare un corso accelerato in inglese.
22: Sì.
23: Però
22: sì,
23: se faccio quello.
22: Quello ci sei.
23: E ci sono.
22: Sì.
23: Poi forse anche a commentare il basket in America. Che non
22: la
23: so.
22: NBA?
23: Che devo pensare un attimo. Che devo pensare un attimino. Sì. Cioè, se nessuno può smettere di chiedere. Cioè, ma lo dico io.
22: Però non è che lo dice Paratici, è la BBC, cioè, che
23: lo dice,
22: dire,
23: Paratici.
22: Dice ai giornalisti.
23: Io c'ho mio Giaomo.
22: Guarda, noi stiamo valutando.
23: Io c'ho mio Giaomo, gli dico Giaomo, non via, dillo il mio Sky. Cioè, un dodio mia io.
22: No, però non è così che va, Saulo. Semmai potrebbe essere il contrario. Cioè, a me mi potresti dire, guarda,
23: la verità è una, non si può smentire quello che diano gli altri. Ma io posso smentire che voglio dire io. Cioè, perché se a me mi diano che tu sei un ladro, io gli dico no. Io sono un ladro, ma posso dire o no?
22: Questo lo potresti dire.
23: Posso smentire che a loro, perché loro possono avere anche delle prove, ma io dico che non sono un ladro.
22: Sì.
23: Cioè, capito? Ecco, invece qui mi sembra che Paratici da lì diceva tanto mi odiano tutti, non è vero?
22: Però potrebbe essere una strategia, e qui vado veramente.
23: È una bella strategia.
22: Per avere, siccome si parla tanto del fatto che
23: facciamo
22: Paratici,
23: un contratto di 9 anni e mezzo,
22: non per allungare
23: il contratto,
22: per
23: magari
22: avere una posizione di forza maggiore nel momento in cui questa squadra e questa società dovranno essere cambiate radicalmente. Paratici lo vuole fare.
23: Ma io non so, ci avrà forse una cosa di disdetta lui?
22: No, non ce l'ha. Non ce
23: l'hanno. Sicuri?
22: Sì, sono sicuro.
23: Bene, allora 4 anni e mezzo di contratto. Io, se tu mi permetti, lo piglio con un orecchio.
22: Io, società.
23: Io sono il presidente, lo piglio con un orecchio.
22: Sì, commesso.
23: Non ti provare.
22: Dici, Giuseppe, ho messo.
23: Nella giuna media non sa nemmeno che si parla. Io ti andrei di a Fiorentina, lui di per dire.
22: No, ma sono messi grandi.
23: Grandi, si è fatto un grande risultato. Cioè, capito? Allora, qui ci vuole un po' di serietà. Se non c'è serietà, è un casino, ragazzi. Ve lo dico io. Cioè, ci vuole un po' di. Cioè, via. Tanto a me mi sembra che qui tutti possano dire che vogliano. Tutti possano dire che ne vogliono.
22: Beh, questo è un po' dappertutto. Sì.
23: Non è vero.
22: Però qui,
23: non è vero.
22: No, dico anche in politica mi sembra, insomma.
23: Vabbè, che ci taccia a fare lì, lì, quelli hanno sempre detto.
22: E allora chi è che non può dire.
23: No, ma che uno viene qui 2 mesi fa, mi fa un contratto di 3 anni e mezzo, e dopo 2 mesi e viene fuori le voci che va da tutte le parti, fuorché a Firenze. Ora, a me mi sembra. Cioè, una società lo prende e dice: ascolta, smentisci, zitto e camminare. E camminare, ma di molto anche, che ti ho riportato da. Ti ho fatto attraversare la mania, che quella mania lì non te la voleva fare attraversare nessuno.
22: E ora tu.
23: O sbaglio? E ora ti odiano tutti, ma come lei qui? Cioè, per primo ti odia nessuno, ora ti odiano tutti.
22: Ma come lei mi.
23: Dai, vieni via, dai. Ma non è per Paratici, sta attento, probabilmente lui.
22: Fosse Ferrari, ci fosse Napoli su Ferrari.
23: Napoli su Ferrari. Si vuole fare un sacrificio.
22: No, dai, Saulo, dicevo. San Ferrari avrebbe dovuto dire lo stesso.
23: No, ma
22: e,
23: no,
22: e
23: dai,
22: smentire.
23: Ora, a me non sono. Via. Non mi piace, perché questo dimostra che da noi tutti possano dire tutto. E questo non è una buona cosa. Cioè, non c'è una linea.
22: Sì, sì, te dici. Dai. Tra virgolette, si permettono anche delle cose.
23: Che tal, Sao?
22: Perché me l'ha insegnato Costantino questo: che se vuoi avere la temperatura giusta, e qui dentro ci saranno 97 gradi, non devi tenere il condizionatore troppo basso, perché poi non ce la fai a raggiungere la temperatura.
23: Allora,
22: devi mettere una temperatura.
23: Metti a 30.
22: Sta buono un attimino.
23: Sì.
22: Allora.
23: Noi.
22: Va bene, ci sono tanti messaggi.
23: Dimmi un po' che
22: no, lo sai.
23: Fammi
22: che,
23: rispondere
22: no,
23: a qualche uno.
22: Dopo,
23: dai.
22: Tanto c'è 2 ore solo io e te, e vedo anche
23: lo
22: i messaggi.
23: So, io e te siamo sempre da soli.
22: Non so, siamo sempre da soli, perché chiunque io chiamo, te o ti arrabbi o lui, o ti metti alle
23: bravo,
22: braccia un zerte, o dici questo non capisce una ceppa.
23: No, non mi ha detto questo capisce una ceppa, mi sono
22: permesso. No, però lo percepisco io, e soprattutto è bello parlare con te. Fino alle 17:30, Sauro, voglio i tuoi paragoni. Mi hai già detto di parlare, mi puoi dire la tua su Braschi? È un giocatore a confermare in vista della prossima stagione?
23: È difficile giudicarlo ora, però ti dico, è un giocatore che probabilmente tu riesci a darlo a qualche squadra per vedere se viene fuori qualcosa.
22: Che già mi sembra un ottimo risultato.
23: Che non è poco. Cioè, averlo fatto, cioè, è che secondo me è già tardi, andava visto un po' prima. Cioè, però va bene, dai, sulla primavera sta facendo benissimo. Se la primavera riesce poi a portare fuori un risultato importante, e Braschi ne prenderà dei vantaggi.
22: Non ci sta giocando più, però.
23: Sì, pronto, ora le finale farà. Forse, via.
22: Forse, non lo so, vedremo che cosa succede. Allora, oggi è giornata di pagelloni della stagione. Sentite, anche in redazione faranno anche dopo a uno contro tutti.
23: Fanno il pagellone?
22: Sì, perché essendo...
23: Dare voti ai giocatori? Quello che succederà. Mi piace a morire.
22: Quello che succederà.
23: Mi piace a morire e mi dispiace da morire. Tutte e due.
22: Ok, però sei d'accordo sul fatto che... Le partite di Juventus e Atalanta le guarderemo, ma cioè a fine tempo vince anche 4-0. Le valutazioni su questa stagione
23: non cambia.
22: Non cambia. Ok, siamo d'accordo.
23: Ma infatti, io ne parlavo l'altro giorno, no? I contratti, io mi ricordo, dammi tempi, no? C'era Fili Brava a fare. Io facevo 10 gol e facevo 10 gol Giacomo. Io li facevo da ottobre a dicembre e te da marzo a giugno. E te tu rinnovavi, io no. Perché le ultime partite sono quelle che rimangono giustamente.
22: Sì, però diciamo è.
23: E poi 10 gol sono uguali, è come 2-0, no? Se tu perdi 2-0 fa due pari, te esci tra. Se tu vinci 2-0 e fa due pari, ti infamano. Cioè, sì. Che poi è sempre due pari. Vabbè, sempre. Però il concetto è questo. Ora, questi non hanno mica da dimostrare alla fine, tanto c'hanno il contratto. Cioè, perché ti dico, queste partite qui erano per. Cioè, Cimiciola riconferma. Che ne frega questi.
22: Sì, vabbè, c'è da dire poi al tifoso della Fiorentina.
23: Infatti poi i tifosi perdono un po' di. Cioè, non è che i giocatori non hanno più rispetto dei tifosi, sta attento, perché non è vero. Almeno io spero di no, via. Ora io non sono più un giocatore. Però ti dico, il rispetto c'è sempre, ti segue. Cioè, io dico ieri, quelli hanno fatto. Perché quelli abbonati oramai, poveracce, ma quelli hanno fatto il biglietto per andare a vedere, hanno un coraggio. Cioè,
22: da Lupi, tra l'altro, doveva anche detto, piovere detto, poi
23: è da fargli, no, poi ha piovuto meno. No, è piovuto poi è fuori il sole,
22: sì.
23: Però lì per di più poi l'ha smesso per fortuna, perché prima 10 minuti prima
22: non si poteva vedere lo spettacolo
23: si scopava lo spettacolo, sì. Insomma, infatti è stato illuminato
22: ma solo te l'hanno fatta post. Ora è chiaro, non cosa è che il pareggio
23: no, ma io no, c'è. No, ma non è che lo fanno apposta, è che
22: però per l'appunto Sauro è venuto fuori il risultato e tutti ci aspettavamo il classico vecchio cookie.
23: Infatti io mi aspettavo 0-0, me l'aspettavo, ma non è perché, allora, prima cosa, perché queste due squadre per far go
22: ce ne vuole,
23: cioè, che già è difficoltoso. Se poi tu hai anche dei motivi che volente o indolente, sai, Genoa gioca fuori casa, pareggio fa male. Vabbè, te quel pareggio te tu certifichi un'annata, cioè che tu la voglia o no tu sei salvo sicuro, poi te l'ho detto te eri già salvo uguale, però uno dice ora non mi può dire nessuno le retrocede perché non ci arrivano, che, va bene, e probabilmente un po' tutte la giochi, però tu vivi un po', capito, su tre risultati, no, dice ieri, ecco. Ieri finita la partita lo staff di Vanoli, no, ha detto a festeggiare giustamente, no, poi festeggiano il premio salvezza, no.
22: Non so se c'era il premio salvezza, c'era il bonus per il decimo
23: che Von abbia avuto il premio salvezza, dai, su.
22: Può darsi. E quando invece la tua fatto valutazione bene. Sul miracolo, perché poi è una, sta un altro,
23: no,
22: tema,
23: sì, perché non è, no, è il miracolo, cioè, no, sì, sì. No, mi pare abbia detto un'altra cosa più di miracolo,
22: impresa,
23: qualcosa di, cioè, siamo a scherzare,
22: siamo a scherzare, però Sauro, quando arriva Vanoli non solo c'è una situazione tecnica devastante,
23: allora la situazione spogliatoio sicuramente era devastante, ecco. Io voglio dire, perché qui devono tutti correre, non si correa, insomma, io a quello ci credi, giusto, perché poi la testa è quella che ti fa correre, no, lui un po' questa cosa qui l'ha un po' rimessa a posto, ci ha messo un mese e mezzo,
22: capolavoro,
23: capolavoro, ecco, ora capolavori e sono un'altra cosa, ora se no qui, cioè, con quanti punti si finisce? Cioè, con quanti punti a partita?
22: Se era 1,32 prima di questa partita, fai uno.
23: Siamo sempre meno.
22: Sì, vabbè, 1,30.
23: Si ha sempre alla meno.
22: 1,30.
23: Ragazzi.
22: Aspetta, con Vanoli, però.
23: Sì, con Vanoli. Parlo, sì. Con Vanoli. Sì,
22: perché in tutto nella stagione è molto semplice: 38 punti, 36 giornate.
23: Sarà 1,20, sì. Anche sarà 30.
22: Sì.
23: Vabbè, su per giù. Pensa che abbia fatto. Cioè. La media l'ha migliorata lui.
22: Erano 4 questo, punti in 10 partite.
23: Su questo non ci sono dubbi.
22: Con Pioli.
23: Va bene. Sì, poi lui le altre 6 partite ci ha pensato lui anche, sì. Perché c'era Pioli 2. Poi dopo Pioli 2 le è arrivato il mercato e qualcosa di meglio. Però probabilmente se lui viene qui e fa come farebbe qualsiasi allenatore, cambia almeno uno, io non devo cambiarne 10, uno. Un allenatore arriva uno.
22: No, no, 3-5-2 avanti tutti.
23: Ma poi gli stessi, e tu continui sulla stessa trafila. Cioè, poi dopo, per fortuna, poi dopo hanno preso roba importante, Fabian, Lugani, Brescianini. Brescianini, secondo me, è bravo, è un buon giocatore.
0: Bravo.
23: È un buon giocatore.
22: Beh, sicuramente.
23: Però lui non lo vede, va bene così, insomma.
22: Ha detto, a me è piaciuta le dichiarazioni di Varone, ha detto mi dispiace per Fazzini, perché con me non ha mai giocato nel mio ruolo. Infatti, un momento di lucidità di Paolino nostro.
23: Sì, infatti, perché centrocampista, secondo me, io però ti dico, per me Fazzini è arrivato nell'anno sbagliato.
22: Questo è poco massimo.
23: È un problema, perché se devo adattare a fare tante cose, sai, quando le cose vanno bene poi è più facile anche inserire i giocatori. Invece mi rendo conto che, ecco, Fazzini è un po' una vittima di questa annata. E mi dispiace, perché secondo me è buona.
22: Anche l'anno 2003, voglio dire,
23: ha buone qualità.
22: Beh, vediamo cosa succederà in estate. Allora, prima di andare in pausa e partire finalmente con i vostri messaggi al pagellone, poi non ci siamo arrivati perché ci siamo messi a parlare di altro. Volevo dare una notizia, cioè che Juventus-Fiorentina si giocherà domenica alle 12:30. È
23: allora
22: ufficiale.
23: Allora c'è un domenica anche la Roma, anche il derby, tutti.
22: De Siervo ha detto addirittura che le ipotesi andare a lunedì era un fantasioso.
23: Però Sarri ha detto una cosa, secondo me è giusta. Si sa da un anno, cioè, esce la finale dell'internazionale di Roma. Cioè, non si fa.
22: Facevamo un pensato, Saulo. Erano lì che dicevano, eppure c'è qualcosa. Era pure l'insalata.
23: C'aveva
22: qualcosa. Pomodori.
23: Se la partita era di Vanni, la festa della mamma, forse se ne ricordano. Invece
22: può
23: così
22: darsi,
23: non ce l'hanno fatto.
22: Può darsi. E
23: ieri quando guardavo, ieri quando ero lì a accusare, dicevo, Cristina. Mezza rovesciata
22: Cristina, sì. Sì, io dico anche una cosa, però è su Sarri la faccia un po' meno. Oh, si gioca di domenica a mezzogiorno e 30, non è che vai in miniera.
23: Sarri,
22: a picchiare, non lo so, o vieni picchiato.
23: I problemi sono per i tifosi, non so sicuramente per chi va lì.
22: A mezzogiorno e 30, soprattutto io capisco, ma si diceva forse venerdì scorso anche, non si possono più giocare di sera questo tipo di partite.
23: Questo è il problema.
22: Ordine pubblico. Però quanto erano belli anche visti da neutrali i derby la sera, quando c'era tutta la tensione del giorno, con i riflettori sul campo.
23: Però tutto è stato sciupato
22: anche dalla violenza, perché
23: d'altra parte se avessero fatto le cose un po' per benino,
22: sì. Va bene, allora andiamo in pausa, prima pausa di questo Garisca al vento, ce ne saranno altre due e soprattutto non ci fermiamo qui, quindi restate con noi.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi Viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, questa è Caresca.
3: Una domanda ti volevo fare sempre. Assolutamente.
2: Sì.
3: Ma Genoa Fiorentina Genoa. La sera sarebbe stato un po'
2: meglio, sarebbe finita 1-1 secondo me, con gol in rovesciata di Dodò,
3: però per l'ordine pubblico
2: è pericolosissimo, pericolosissimo. Anche se devo dire che il dato sui presenti mi ha stupito,
3: 19.000
2: persone per vedere quello scempio.
3: Infatti io ho detto in diretta, i veri eroi sono tifosi,
2: sì, perché poi,
3: ma sta attento, gli abbonati non possono farci nulla, ma quegli altri
2: sì, è vero che sì.
3: Che compri il biglietto per andare, forse perché voglia portare il bambino, ci dai, si va in una park. E lo porta lì,
2: ma sulle ciostre piuttosto a vedere Fiorentina,
3: ma probabilmente lo porta lì, dice dai guarda questi 12, lo zoo, che poi sono zoo, poi sono tante cose in dei momenti,
2: ma a me sembrava più che altro un film horror, però
3: horror,
2: va bene, è vero, anche
3: tu abito il ragazzo
2: alle difficoltà della
3: vita,
2: no, poi devo dire che insomma al di là della contestazione finale,
3: sì,
2: l'esperienza in curva, cioè sono sempre belle,
3: poi ho visto,
2: però,
3: no, che poi ho visto, ora ha fatto la contestazione, poi vanno fuori, un po' si contestare che hanno pure il DASPO, no? Giustamente, cioè, c'è stato un po' un drappello, ho detto qualcosa, poi dopo c'è paura di DASPO,

0: salvo.
1: Il Cagliaco non è salvo, ma insomma, aritmeticamente.
0: Sì. Però.
1: Cioè la Cremonese sono te fa 6 punti in queste ultime due.
0: Ma che, se si pensava ne facesse 9, noi, se la Pola ne facesse 9.
1: Non noi comunque. Allora, poi ci sarà un italiano semifinalista sicuro agli internazionali BNL di Roma, perché ha vinto anche Sinner e giocherà contro Pellegrino.
0: Io l'ho detto prima, a me mi sembra che Sinner sia a fare un campionato regionale.
1: Sì, proprio.
0: Cioè, mi sembra che proprio ci sia nessuno che possa. Forse Zverev un'altra volta, poraccio, che riarrierà, non so se, perché penso si incontrino alla fine.
1: Riarrierà, bello.
0: Riarriverà. Riarrierà, tu lo dici te.
1: Riarrierà.
0: Poi lo so di bene, riarrierà.
1: Lo so, no, ma infatti, ma a me mi fai volare quando ti esci il toscano. Poi Galassi avete fatto sabato, ci chiede Luca Castelli Romani, che hanno
0: non
1: fatto sabato.
0: Di toscano,
1: perché
0: parla sempre di Fiorentino, se no mi potrei offendere.
1: Hai ragione. E poi Marco dice. Non so, messaggio per Sauro perché finora ho sentito solo Radio Ciana e però non c'è il messaggio, caro Marco, inviacelo, non so se l'ha cancellata la nostra chat WhatsApp, va bene, intanto ripartiamo da due WhatsApp audio, vai tonnellone nostro.
2: Buonasera ragazzi, io a parte esigo che per la partita che ho visto ieri, l'ennesima imbarazzante allo stadio, ho perso 3 ore della mia vita, ebbene mi rimborsino questa partita, e meno questa la voglio proprio, la pretendo che me la rimborsi. E poi si dice di Parisi è uno dei meglio, Parisi e va non sa nemmeno che fa, piglia, batte di là, batte di là, se gli torna bene va avanti, torna male va indietro. Ma se qualche uno ci dà 2 milioni diamo bianco, ma stiamo fermi subito, via.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Ma il discorso Paratici non c'è misteri di nulla, ma proprio nulla, lo farei anch'io, lo farebbero tutti. Paratici è andato dai presidenti, che non sa nemmeno delle Firenze e la Fiorentina, ha detto ma che budget vi date per la campagna acquisti? Quelli gli hanno detto budget, ci sa budget, ci sa da rifare i franchi. E i Paratici sono dei polponi, la cominciamo già a mettere in giro, che voce per fargli capire, oh guardai, ma se non mi dai soldi io ho 3 squadre che mi vogliono, eccola lì la faccenda, siamo sempre alle solite, non esiste società, è un casino grosso, ciao.
1: E quello un po' dicevi anche te.
0: Sì, dai. Questo dimostra non c'è società, però che Paratici 4 mesi fa non sapesse la situazione, un po' l'ha creata anche lui, perché a prendere 30 milioni da sbursare alla salvezza lo sapeva, cioè, non è che l'ho fatto io. Poi te l'ho detto prima, arrivati il 4 febbraio. Allora, tutto quello che stava fatto prima del 4 febbraio.
1: Ora ci siamo salvati, è merito suo.
0: Sì, è merito suo di essersi salvati, però quelli lì, però dice io quelli lì non l'avevo stabiliti. Cioè, allora mettiamoci d'accordo. Tanto te l'avevo detto il 4 febbraio. L'avevo significato.
1: Ce l'ha ancora. Ricordatelo. Ce l'ha ancora, però è anche vero che comunque, anche per quello che abbiamo raccolto noi, non è che hanno contattato solo questi 5 giocatori. La Fiorentina ha ricevuto no a destra e a manca, e alla fine banalmente Rugani arriva perché tutti gli altri difensori che erano stati contattati hanno detto di no. Rugani è stato l'unico a dire sì, cioè c'era anche questo,
0: cinque,
1: è
0: le 5 presenze non gliele fanno fare,
1: eh no, ma anche giustamente punto. Poi secondo me non è detto al 100% e
0: forse
1: torni alla Juventus,
0: forse diano gratis in caso
1: meno di 2 milioni.
0: Sono sempre 2 milioni risparmiati nell'ingaggio di Gudmundsson, a me lo posso tenere ancora Gudmundsson
1: per un altro anno. Va bene, poi ieri Sauro ho visto le grandi ripartenze di Pongracic, parla al piede, poi spiegabile la sua ammonizione a centrocampo. Sì, Pongracic continua a fare dei falli
0: prima aveva fatto anche rigore, non ce lo dimentichiamo,
1: no, Ostigarsi lascia andare totalmente,
0: la maglia, era diventata così, no, te lo ricordi?
1: Su Ostigard, su difensore, cioè sull'attaccante,
0: quando gli tira la maglia netta, quello un calcio di rigore, poi lui vabbè, d'altra parte oramai lui gioca, sì, l'hanno capito anche gli abiti, ho detto via Porino, gioca
1: Porino, dici,
0: però ti dico, ieri lo guardavo e dicevo dentro di me, Madonna, fino a qui, fino alle spalle,
1: poteva avere
0: è un giocatore incredibile. Poi dopo per l'appunto c'è anche questo pezzo lì, però c'è questo qui dove ci sta dentro roba e lì
1: purtroppo
0: no, non perché sia stupido, parlo a livello calcistico, parlo sempre a livello calcistico,
1: non ce va,
0: peccato, perché ha una forza. Ieri quando ha recuperato

0: caso, un miglior del partito, uno, cioè, ha una forza, una forza incredibile, però c'ha solo quello.
1: Non fermeresti Pongracic? Perché è uno dei...
0: Perché che viene, perché poi, cioè, tu sì, te l'ho detto prima, stiamo attenti a cambiarne troppi, perché poi dopo poi ci manca. C'è stato ieri un quesito molto giusto. Dice, prossimo anno si fa nulla. Né conference, no, si fa la Coppa Italia, vabbè.
1: Vabbè, e poi,
0: che poi la Coppa Italia l'anno prossimo si comincia presto, perché vedrai un dettagliesimo e tu cominci presto. Agosto, che è una buona cosa, almeno si vede un po' più giocare. Però per il resto, te tu dovrai decidere se dice, bene, voglio prendere un difensore forte. Chi va via? Pongracic, Comusso.
1: E per questo ti dicevo Pongracic, perché mi sembra l'unico che.
0: Cioè, però ti posso dire, Comusso, dicevo ieri, no? Comusso fa comodo anche perché è un settore giovanile, o cioè, ci sono anche delle regole. Ci sono anche delle regole, no? Giustamente. E scherzo, dice, tengo lui, tengo i giovani? Benissimo. E do via? Pongracic. Pagato? 15. Probabilmente era già un po'. C'è l'ammortamento, che ormai sono come delle cose, delle presse. Io ando sento di ammortamento, mi è da ridere.
1: Sta un po' sì.
0: Però è così, c'è un po' di ammortamento, scritto lo può dare via a meno e lui se lo prendano, Pongracic ce lo prende.
1: La settimana scorsa non lo so, perché non è, costa troppo per una squadra che si deve salvare e forse lui non ci vuole andare.
0: Ma non credo, non costa molto.
1: E una big
0: non lo vendi a molto. Tu sei. Allora, quest'annata qui è un danno, c'è un danno proprio di capitale. Li vendi peggio.
1: Va bene, allo 055 77 111 71 c'è Chris da Campi. Ciao Chris, buonasera.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. No, Sauro, senti che sta ieri. Allora, con un mio amico si gioca la schedina sempre. Che se la gioca? Se la gioca chi Como, la Juve, l'Inter, l'X di Fiorentina Genova e poi il 2 della Roma dopo. Sicché via via le partite tu le figli, la piattaforma ti dà la possibilità di riscuotere qualcosa, che shout, no? Questo mio amico e diceva, oh, ben via, chiudiamola. E a un certo punto, mentre diceva questa cosa qui, apertura di un giocatore di Genova direttamente in tribuna. E io dicevo, ma chi tu può chiudere? Dicevo, questa la finisce X. 2 minuti dopo il tiro di Ekuban l'ha tirato 4 metri fuori e lui chiudiamola, pigliamo sordi, ho fatto aspetta X e poi sapevi 2 della Roma e lì da infarto veramente, no, per farti avere la mediocrità di ieri in campo, una cosa voglia dire De Rossi, ok, però a me garberebbe De Rossi, mi garberebbe, però avrei paura che poi lo massacrano.
0: Sì, lo massacrano.
2: Capito?
0: Lo massacrano.
2: E poi, esatto, il perché? Romano, cioè, perché lui...
0: No, ma poi lo guardano in faccia e vedono Pradesi che lo massacrano.
2: E poi non so se ti ha visto, a fine partita c'era Ferrari una bottiglia di champagne in tribuna, hai a festeggiare. Vabbè, nulla ragazzi, meno male l'è finita.
1: Ma quindi si è vinto però alla fine la scommessa?
2: Sì, si è vinto, si è presa alla fine, il centesimo si è presa, non si
1: presa
2: nemmeno noi.
0: È anche su un regalo, è un po' un mezzo regalo alla Roma, via, mettiamola così.
2: Vabbè, pace.
0: No, sono contento per te che ti ha vinto, ci mancherebbe altro. Non me ne frega nulla.
1: Ma te puoi davvero festeggiare, Chris, questo sì.
0: Lascia fare.
2: Anzi, siamo mangiati fuori.
0: bravo, goditela.
1: Bravi. Ciao Chris.
0: Ciao.
1: Allora, Alessandro Alvardano ci scrive: d'accordo con Mario, che ha detto oggi è parati, ci resta il 99%. Ma occhio, sti 99%, perché Vanoli doveva restare il 99%, certo. Nico Gonzalez doveva restare il 99%.
0: Sai,
1: il
0: 99% è un po' come le 2 settimane di Trump. Trump tutte le volte dice tra 2 settimane.
1: Ah, sì.
0: Tra 2 settimane.
1: Sì.
0: E le un anno dice tra 2 settimane.
1: Bene, ma ora lo apriamo lo stretto di Hormuz. Stai tranquillo.
0: Se non ti preoccupare, saprei io e te.
1: Però quello che diceva Mario è che se ne dovesse andare Paratici non sarebbe colpa sua, ma evidentemente sarebbe perché la società non gli ha dato determinate garanzie. Perché questo mi sembra.
0: Allora io non voglio entrare in merito perché voi non so contratti, ma se te Tommaso Curi come tu dici, che non ha
1: una clausola,
0: un discorso, una clausola di poter
1: dici, non è che
0: così,
1: se ne può andare così fosse.
0: Allora lui mette in condizioni della società di andare, che va via. Io farò
1: sì,
0: una bella
1: però,
0: penale.
1: Però,
0: come sa la penale?
1: Questo non lo so.
0: Perché vedendo... cioè, loro non imparano mai proprio.
1: Ma non lo so, ma magari sì, hanno messa, sai.
0: Pioli gli si paga.
1: È una penale.
0: Si paga 3 anni più uno. Che sembra ce ne sia anche più uno.
1: No, il più uno
0: no,
1: è
0: no, perché
1: un'opzione.
0: Se lui va in depressione c'è la malattia.
1: Bene, cioè, ok. Ecco. Però quello che ti dico è che se Paratici dovesse andare alla Roma o al Milan, evidentemente
0: Paratici non va da nessuna parte, perché c'ha un contratto e sta qui.
1: Cioè,
0: qui bisogna smettere. Allora, qui noi a Firenze
1: sì,
0: si sta facendo senza volere, probabilmente ci sa in questo momento un po' un discorso di inferiorità, non lo so, e io non ce l'ho. Ok.
1: Se mi guarda male, io
0: no, te lo dico chiaro.
1: Ok, no, guarda, io non ho mai pensato che tu ce l'avessi.
0: Allora, Sarri, vediamo se vuol venire, no? Tanto per cominciare, se lo voglio io. Poi vediamo. Cioè, invece siamo a dire se quello vuol venire, cioè sembra decidere gli altri, ma non si decide nulla.
1: Hai ragione, però Sauro, questo atteggiamento nega tutto quello che è successo negli ultimi anni. Fiorentina non è più il club che
0: non me ne frega nulla, non è più il club, e vuoi a prendere coso, vuoi a prendere l'allenatore della Provercelli e gli dico vieni qua perché te tu sei mio allenatore. Cioè, a me non lo mando io.
1: Ma
0: cioè,
1: sì,
0: ragazzi, ma se lui ci si fa comandare, allora Paratici viene qui, l'altro, cioè,
1: sì,
0: io l'ho visto due volte in televisione accanto a Ferrari, poi
1: senza champagne,
0: senza champagne l'ho visto io, probabilmente perché non
1: era nascosta
0: oltre la partita, ecco,
1: sì,
0: va bene, cioè, l'ho visto due volte così, cioè, e qui siamo bella di che va via, non avevo portato 4 anni e mezzo.
1: Comunque non siamo
0: allora, se non trovo la squadra, però 4 anni e mezzo
1: siamo
0: discorsi
1: a dire che essendo un dirigente top, quando
0: top di che?
1: Siccome il Milan sta pensando di mandare via Tari, la Roma sta pensando di mandare via Massara, sì, il Napoli sta probabilmente dovrà, Manna rischia di andare a Roma, allora tutti questi club inseriscono nelle loro liste anche Fabio Paratici e escono sui vari media il fatto che Paratici potrebbe essere un'opzione, però non esce Paratici vuole
0: Paratici
1: andare.
0: È sotto contratto.
1: Sì, ho capito.
0: Ok, allora mi spieghi
1: ma
0: perché.
1: Ma non che deve fare lui?
0: Cioè
1: dovrebbe.
0: Mi spieghi perché lo
1: metta.
0: Io posso capire Manna, posso capire.
1: Ma anche capisco, Manna è sotto
0: anche
1: contratto.
0: Massara, no? Io li capisco. Sì,
1: Massara
0: è sotto contratto, però si sa che c'è un po' di. Diciamo.
1: Dice, non è arrivato ieri l'altro, ma è Paratici.
0: C'è qualche problema.
1: Dio, ma Sara un anno, anche Tare un anno e basta.
0: Sì, ma ho capito, però lì si sa, allora Tare perché c'è il fondo e c'è
1: sci di fondo.
0: Sì, sono cose che sono uscite, che si sanno, possa succedere dopo un anno, no? Per vari risultati, per degli acquisti sbagliati, cioè, allora, qui la Fiorentina non ha fatto Pio su Paratici.
1: No, lui ne ha appunto sulle dichiarazioni
0: che gli ha fatto 5 acquisti da prenderlo subito. Cioè, sarà la Fiorentina a mettere le voci per mandarlo.
1: Ok, questo
0: io già pensavo a questo.
1: Allora ti riporto anche i messaggi di Dido e dice: ma quanto ci danno per Paratici? Perché ce lo comprano. Però, Sauro, questa via è una società in cui Paratici è dovuto dimettere lui per andarsene da Firenze, perché se no era ancora
0: lui,
1: direttore
0: insomma,
1: sportivo
0: sì,
1: della Fiorentina.
0: Sì.
1: No, si è voluto dimettere lui, anzi, è dispiaciuto molto.
0: Spero gliel'abbia chiesto un po', dai.
1: No. No, l'ha fatto lui per cercare di dare una scossa e la scossa fu che si perse anche con Lecce e che poi Goretti e Ferrari furono costretti a scegliere, cioè scelsero alla fine Vanoli. Però qui dopo 7 anni, e guarda, non ti ci metto nemmeno i risultati di quest'anno, io ti ci metto quello che è successo in estate a un Palladino. Io sono d'accordo quando Angelo Giorgetti dice una società seria, qualcuno deve pagare per quello che è successo a un Palladino in estate.
0: Nessuno,
1: e invece lui non paga mai nessuno. Vedi, figurati se Paratici può essere messo alla gogna in difficoltà da questa società.
0: Però siccome si è detto,
1: sono d'accordo con te che è una società forte, invece. Però società forte chi? Appunto. Commisso
0: è
1: in
0: forte.
1: America. Ferrari è lì che.
0: Noi non siamo una società forte.
1: No.
0: Ecco perché ti dico no, che uno come Paratici, che io l'ho ancora da vedere, cioè l'ho ancora da giudicare, io tu lo sai. Io su Paratici non dico né bene né male. Aspetto, perché secondo me quei ruoli lì vanno aspettati, no? A gennaio poi anche la scusante, non c'è giù, poi a giugno, cioè, se no vabbè, allora se c'è la scusante anche a giugno.
1: C'è la scusante anche a giugno, però non ci sono soldi, c'hai 27 prestiti che ti rientrano.
0: Vabbè, deve essere brava da lì via, non c'ha conosciamo, non è un grande dirigente. Se no, piglio fattori Sauro e dico, ah, fai che ti pare, cioè. te sventi, non me li sventa a loro?
1: Sì.
0: Diceva, me lo figli questo, se lo regalo. Sì. Ci lo regala, santene figlia. Cioè, la bravura è lei, che invece uno che già, giustamente, delle conoscenze importanti come ci avrà lui, come c'ha lui sicuramente, è bravo anche a piazzarti dei giocatori, ma non a piazzarli perché uno vale uno, piglia 10. Uno vale uno, riesce a prendere uno in una maniera o in un'altra, cioè, tramite le conoscenze può prendere, ti ho detto, secondo me noi si farà 3 per 1, se ne dà 3 per pigliarne uno,
1: tipo supermercato.
0: Però d'altra parte
1: se ce le pigliano e se già
0: alla società tolgono, uno gli dice ascoltami, te non tu mi puoi dare nulla, vuol dire che io per prendere un giocatore ne regalerò 3, che devo fare?
1: Sì, già, cioè, mi tolgo gli ingaggi pesanti e non è poco. Ieri la partita l'ha cambiata Fabian, ci scrive Simone.
0: Infatti, anche se
1: siamo d'accordo. E poi Damiano ti dice, Sauro, se vanno via i casinisti saluterà anche Mandragora.
0: Può darsi, ma se va via che Mandragora può andare via, io non mi atto, ve l'ho ben ridetto. Però, come dico sempre io, attenti a pensare di trovarne 15 meglio di questi. Attenti. Perché i 5 si è trovato, ne giocava uno ieri. Ah sì, Solomon, ha ragione. Vabbè, giocava uno.
1: Uno su 5 è una media, vuol dire te per farne giocare 11.
0: Se te ne prendi 15, tu giochi in 3. Ci si gioca in 3, poi il resto starà a vedere. Capito? Siamo molto attenti. Perché noi non abbiamo giocatori scarsi, abbiamo fatto un'annata scarsa, su questo non ci sono dubbi, guai a scusare perché non sono da scusare, però si è fatto un'annata scarsa, non siamo scarsi, ok? So, e tu continui a dire così.
1: Io ti ho detto così perché non ho prove per non pensare che invece l'anno scorso, per esempio, sia stato il canto del cigno di tanti.
0: Canto del cigno, tu sei sempre arrivato settimo, ottavo, ti arrivavi settimo, ottavo,
1: Sì.
0: Cioè, non è che siamo arrivati al dodicesimo, quando te pensi al suo tifoso di Torino, noi ci sarebbe debuttato nell'anno e sarà utile annotare, cioè,
1: sì,
0: sperando non affogare.
1: Vabbè, cioè, la storia recente della Fiorentina è anche
0: sì,
1: un pochino
0: sì,
1: più soddisfacente.
0: La storia recente della Fiorentina è che arriva omesso
1: e
0: si è rischiato di succedere 3 volte.
1: Sì,
0: è quella,
1: sì,
0: con della Valle.
1: Però Cairo è a Torino, a credo abbiamo fatto l'Europa una volta in vent'anni.
0: Cairo ha fatto un grande errore nella sua vita. Non dà via Belotti a 100 milioni e basta. Perché lì si è fatto giustamente un vice dalla piazza, lo capisco, però certe occasioni non le perdeva neanche la Juve con Zidane. Zidane, no. Certo, mi danno 140 miliardi, me ne ricordo ancora. 140 miliardi, ma oggi non ci ho pensato 3 secondi. Perché poi è di ritrovo giocatori, su.
1: Lo stadio a metà capienza era mezzo vuoto, questo dovrebbero chiedersi. Hanno allontanato i tifosi e questa è la cosa peggiore. Fare un prezzo molto ridotto a chi è abbonato e fare prezzi molto bassi per riavvicinare i tifosi. Io salvo solo Vanoli. Grazie mister, il grande lavoro. Cosa ne pensa Sauro? Questo è Giulio.
0: Vanoli ha fatto il suo, però grande lavoro ora.
1: Buon lavoro.
0: Ha fatto un buon lavoro sicuramente, perché salvare, insomma, ora si è avuto anche buone retrocedere, non è che, anche se insomma la potenzialità tu l'hai vista quando si è fatto 2 vittorie e se l'abbiamo ripreso tutti, scrivi che anche gli altri, perché non si parla di noi, ma anche gli altri.
1: Cremonese ha fatto la prima vittoria.
0: Cremonese ha fatto 9 punti in giro di ritorno perché ha vinto domenica, se no ha fatti 6. Cioè, e noi siamo stati bravissimi.
1: Bella però questa salvezza, ora Cremonese e Lecce, queste ultime due.
0: No, povero di Francesco.
1: Dici?
0: Di Francesco, il caponiere di Lecce. Lo sai chi è?
1: No, perché non riesco a pensare chi ha segnato più di
0: banda,
1: 2 gol.
0: Banda, 4 gol.
1: 4 gol e banda.
0: Banda. Che c'ha Stulic, come si chiama? Che ha fatto 3 tiri in porta, no gol, 3 tiri in porta. Coso lì gli ha fatto un gol dopo di 20 anni che dira.
1: L'Aquila di Loreto.
0: E poi c'ha il ragazzino che...
1: Camargo.
0: Che l'unica cosa che gli ha fatto è che sbagliamo un rigore per defatto. Cioè, la verità è questa.
1: Ma però gli ha fatto anche il pareggio al Bologna?
0: Sì, gli ha fatto il pareggio 2-2 al Bologna. Due. Bravo, bravo. Hai una buona memoria di testa.
1: E come tu dicesti, tra l'altro, era uno dei primi risultati. Dopo quella partita che sembrava persa, settimana dopo va a Parma e vince 1-0 con gol di Sottil, se te lo ricordi.
0: Grande.
1: E te dicesti...
0: Ma
1: Sottil
0: è sparito, che si fa? Si è fatto male?
1: Sì.
0: No, è tornato a Firenze a farsi una da Pengue?
1: Beh, non lo so, però lui ci ritocca. È inutile che tu scherzi poco, perché...
0: No,
1: lui
0: ci ritocca. Ma scusa, ma l'anno scorso a me m'era arrivato, m'era ventilato. Io vorrei essere, forse sbaglio,
1: che
0: ce la comprava per 500.000. Che l'aveva comprato per 500.000.
1: No. Forse Milan poteva riscattarlo per un milione, ha deciso.
0: Il Milan per un milione ha detto: ma che sei? Ma in fondo gli ha detto:
1: ma di che si ragiona?
0: Ti mando via, Furlani, non ti voglio più vedere.
1: Sì.
0: Però poi il prossimo anno, magari se viene un 4-3-3, magari rimane. Il giovane sottile rimane.
1: 27 anni. Buonasera, mi spiace contraddire mister Fattori, ma mettere a confronto la partita di ieri Dodò inguardabile con Gosens affidabile mi sembra assolutamente fuori luogo.
0: Dodò ha un difetto in queste annate qui.
1: Ha un difetto?
0: Lo sa qual è il difetto?
1: Che gioca a calcio?
0: No, lo sa qual è il difetto in queste annate qui? Proporsi, farsi vedere, è un difetto.
1: Osauro,
0: è un difetto,
1: ma è un difetto perché fai, perché sbagli, voglio dire, te dici
0: sei portato a sbagliare,
1: ma capito, ma non fa un cross
0: anche perché,
1: Osauro, sì, ma se ti metto qui fermo a fare quante partite avrà fatto Dodò? 38 partite, hai la possibilità di fare tutti quei cross, non riesci a farli meglio di Dodò?
0: Tutti quei cross lui un po' e si ricrea, perché non è che non ci si arriva giocando,
1: va bene
0: se chiari, perché se no ragazzi
1: è bene se chiari.
0: Ora quest'anno l'ha fatta anche un gol,
1: però io andavo solo sui cross, cioè è vero, lui si crea la possibilità di fare cross, ma io una persona che
0: ieri è arrivato lì ha detto: se la metto bene qui mi salta tutta il collo, perché
1: ci rimango
0: dopo
1: male.
0: 75esimo
1: dici?
0: Si guardavano
1: come dire, non ti ci provare a far gol,
0: ma era giusto.
1: Sì, cioè, Nosauro, se... dai via, questa è una
0: dopo il 75esimo
1: non puoi dire l'ha fatto apposta, a sbagliare,
0: no l'ha fatta apposta,
1: 92.
0: Non l'ha fatta apposta, perché come ti ha detto te, tanto è tutto l'anno e non la secca, non è che, però ieri ti pensavo lo facesse apposta, dai su. Andiamoci.
1: Forse hai pensato sì, quando ha fatto quella trivela buttata direttamente nei cantieri di Franchi.
0: No, ma lì quando ha cacciato d'esterno ho detto: se fa gol anche d'esterno è finita.
1: Ma fai gol, ma almeno vai vicino alla porta. Non ti
0: ma come fa andare vicino alla porta? Non sei brasiliano, più, tecnicamente più scarso.
1: Sì, perché te lo difendi tutte le volte, ma poi quando si arriva il sodo.
0: Però le uno e ci mette la faccia. Io lo difendo per quello.
1: Sì, ma forse è meglio se
0: con
1: ce
0: tutti
1: la
0: i difetti.
1: La
0: sì,
1: se
0: sì.
1: La faccia è scelta,
0: vai.
1: Quella.
0: Se cominci a nascondersi tutti le dure, te lo dico. Infatti, vedi, vada good, non so. Piglia mai tutto a difendere.
1: Ora, non farei il paragone a un
0: o non lo difenda più,
1: farei il paragone a un Gurbuzzo.
0: Che ne un po', no,
1: Io faccio paragone
0: a un Gurbuzzo. Voglio Dodò titolare.
1: Ma se ci ritocca,
0: No, perché? anche perché chi te lo vendi? Tu farai un altro bagno di sangue, però c'è il contratto di qualche scada l'anno prossimo.
1: 2027, sì.
0: Che tu devi prendere una decisione,
1: Sì.
0: Oppure va via a zero, capace non pigli nemmeno a zero, che...
1: No, a zero la trova.
0: A zero lo pigliano, va, non ti preoccupare.
1: Però di sicuro quando lui
0: però
1: parla
0: però ho sentito
1: Brasile...
0: dire che potrebbe andare piccola alla Roma e non si piglia a Dobvik.
1: Sì, ma settimana scorsa...
0: Sarei molto contento.
1: Perché?
0: Perché si cambia.
1: Ah, così, tanto per cambiare.
0: No, Dobvik può fare il titolare, anche perché secondo me Kane lo vendano.
1: Titolare
0: sanno come fare, lo portano ai coso lì, lo svendo tutto, come dice, cioè, loro... Cioè, Kane non può rimanere, dai.
1: Perché no?
0: Perché è un po'.
1: È tornato anche al Franchi ieri.
0: Un po' rimane.
1: Con quel look alla Sauro Fattori.
0: Che è sempre con quella che cappuccio, ci può essere 90 gradi o cosa per che cappucci.
1: Sì, ora non si può neanche mettere il cappuccio, però Sauro.
0: Ma perché voglia sempre fare lì? Cioè, sembra quasi copiare un po'. Lo dico in maniera, ora cerca di capire. Cioè, visto chi va con cappucci così, quindi. Non si voglia far vedere, vogliono
1: i criminali, i gangster.
0: Sì, cioè perché il rap ce l'ha un po' queste cose, no?
1: Beh, ma io ti dico, non è che uno imita il rap.
0: Può andare anche una volta tranquillo, si può andare anche una volta.
1: Ma è che cambia, ma lui
0: fa vedere il visino. Cioè, guarda che fa così, fa bene che almeno apre i capelli. Perché i capelli Bordeaux, io non ho mai visto in vita mia.
1: Che
0: capelli Bordeaux.
1: Ma tu è solo invidia, primo.
0: Sì, questo è sicuro, Su questo ti ha ragione.
1: Te dici non c'è possibilità. Io continuo a dirtelo, francamente, se bisogna pensa a Dovbik, cioè, speriamo in Ken, speriamo arrivi un allenatore che lo rimette, lo rinquadra.
0: No, ma che, come tu fai a rimettilo? Dai, su.
1: Scusa, lo so che non verrà mai, ma venisse Allegri a Firenze, non sarebbe in grado
0: ma
1: di...
0: Ha fatto bene Allegri a Firenze, ma il problema è che...
1: Venisse Sarri, non potrebbe...
0: Un allenatore viene a Firenze, la prima cosa che deve fare, se lei è un allenatore, è vero, dice, lui fuori.
1: Fuori?
0: Perché questo ti distrugge lo spogliatoio.
1: Ti direi lui dentro, se fosse un allenatore vero.
0: Ma ti spiego, ti distrugge... Allora, non è un problema tecnico. Ken, te tu lo sai, cioè Ken è un buonissimo giocatore, ora poi probabilmente non è quello da 25 dell'anno scorso, ma non è anche quello da 8 quest'anno, insomma in mezzo tu ci puoi andare, che in mezzo ora vuol dire essere quasi a pannoniere, andando in mezzo tra gli 8 e 25, va bene?
1: Sì.
0: Però ti dico che Ken è un problema di spogliatoio. Cioè, perché dice facciamo la Fiorentina decide se andare in ritiro. Cioè, beh, ma dov'è che? Come si fa a avvisarlo?
1: Vabbè, ma non è vero, sempre, si è sempre presentato regolarmente in tutte le giornate.
0: E mezzo alla fisioterapia su uno.
1: Va bene, quello.
0: Allora te lo dico, è bruciato. Cioè, qui a Firenze è bruciato, ma come concetto. Poi hai visto, si dimentica veloce, nel calcio, non è che se lui comincia a fare gol, magari tu dimentichi. Però tu dimentichi anche quelli fuori, quelli lo vedono un'ora e mezzo la domenica, ma quelli ce l'hanno tutti i giorni accanto. È un... diventa pesante. Perché se te tu lo riconfermi, tu no, se te tu accetti quello che lui ha fatto.
1: Ma lui che ha fatto? Semplicemente non si è presentato in tribuna.
0: Allora, una volta dovevo andare a New York per forza, partita determinante, perché nelle partite determinanti non è soltanto se tu giochi, tu giochi, è la presenza che conta. Cioè, se no siamo a fare gli impiegati. Per me lui non c'è con il Crystal Palace, non c'è con i... è brutto, è un compagno, è un disastro.
1: Sì, però qui il problema non è Ken, è la società che glielo permette.
0: Non è la società, lui è prima le Ken, il primo le Ken che non viene, poi c'è la società che non lo sa gestire.
1: Ma avuto dei motivi, non
0: però,
1: credo però, sia stata
0: la società, con me l'hanno sbagliato, perché io c'ero. Che la società l'hanno sbagliato con me.
1: Sì, ma io non credo che Ken fosse a registrare il suo disco mentre c'era Fiorentina Crystal Palace.
0: E che era a fare?
1: Evidentemente aveva dei problemi. C'è il massimo riservo su quello che riguarda Ken.
0: Cioè, ma c'è il massimo riservo, poi... c'è questa privacy, ma a me della privacy non me ne frega niente. Ken non mi può dire che lui mi venga fuori la fisioterapia a mezzogiorno e mezzo.
1: Ma quello ha detto la società, la mia ha detto Ken.
0: Sì, non ha detto Ken, ma per forza, perché Ken c'è. C'è la società, e Ken è obbliga la società a trovare una scusa, perché se lui è lì a sedere insieme a tutti gli altri, la società non è andata a parlare di nulla.
1: Quindi secondo te non si può confermare?
0: No, ma non è che non si può confermare. Guarda, mi dispiace perché io reputo un attaccante forte, però ricordati che lui forte poi rovina tutto il resto. Una lega, se vero un allenatore vero è dura. È dura.
1: Noi dobbiamo fermarci, Saro. È finita la prima ora di Garisca al Vento, ce n'è un'altra in vista, e quindi pausa e poi torniamo qui.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
7: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
8: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
9: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozia, Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161 / C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
10: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
11: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
12: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
13: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
14: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
16: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
16: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
17: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
16: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
14: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala, guardala.
18: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
19: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora, quando la telecamera si accende, siamo in diretta. Sara.
20: Ma me l'ha fatta apposta Stefanina, ha fatto bene, bravo.
1: Ha fatto bene, c'è ancora rimasto male, insomma, weekend doloroso per gli
20: ospiti. Vabbè, per Chiaracione era un po'.
1: Piano piano, va bene, però comunque.
20: La speranza per lui è che la Fiorentina gioca arancione, allora si vede grande lo spettacolo.
1: Ma insomma, mi sembra molto po', però sto pensando, e forse è l'unica squadra toscana ha vinto un trofeo, almeno a livello calcistico, in questa annata, perché alla Coppa Italia.
20: La Coppa Italia non è poco.
1: Ecco. Di pesca Serie D, naturalmente. L'Arezzo ha vinto il campionato, è vero.
20: Insomma, è un po' meglio.
1: Ha vinto, sì, con l'Asti.
20: E dovresti preferire Stefanino.
1: Va bene, forse vincere il campionato. Va bene, quindi Arezzo e Pistoia, le une e due vincenti di questa stagione, più o meno. Ripartiamo dalle discussioni della prima ora. Paratici va al Milan. Sauro, questa è notizia, ti do. Bene. Volevo vedere come reagivi. Niente, non bene. Ci sei cascato. No.
20: Se vai in Milan.
1: Guarda, c'è un pezzo su Firenze
20: allora,
1: Viola.
20: Se vai in Milan, vuol dire che verrà tardi da noi. Costa anche meno, io devo
1: lo faresti? Fare. Lo scambio anche
20: lo farei, se... tale è abituato a lavorare nella povertà, diciamo così, perché a Roma la Lazio non è che
1: non abbondava, no, eppure ha fatto grandi cose,
20: sì.
1: Mi sembra incredibile comunque tutti questi club, Milan, Roma,
20: perché ascoltami,
1: dopo un anno vogliono già cancellare quello,
20: lo vogliono troppi.
1: Chi? No, ma lascia stare ora Paratici. Io dico in generale il mondo del calcio. Ora, i dirigenti no, almeno un po' due o tre anni
20: ma
1: lasciali.
20: Perché? Ma perché allora? No. Poi, Napoli lo capisco, cioè.
1: Ma no, infatti, ad esempio.
20: C'è Fondi, c'è questa roba. C'è troppi interessi dietro. Il calcio è un paese, un business. Il calcio è prima cosa, è un gioco. E poi viene il resto, invece non è più un gioco.
1: No, non mi sembra per niente.
20: Cioè, infatti, per quelli che non sanno giocare non è più un gioco.
1: Per quelli che non sanno giocare non è più un gioco.
20: Tanto no, si sa. Le vittime nel calcio sono i giocatori. E, anche, e in parte anche gli allenatori.
1: Vittime.
20: No, vittime per modo di dire.
1: No, soprattutto perché ora io non dirò su chi l'hai detto, però ti sento regolarmente dire quel giocatore ai
20: loro,
1: miei tempi stava a fare la barriera.
20: Sì, ecco, ce ne sono diversi.
1: Eppure oggi guadagnano le bei soldoni, no?
20: Beati
1: e
20: loro,
1: invece ti dovevi guadagnare ogni anno.
20: Il pane. Il pane ogni anno, tra parte.
1: Quindi, ecco,
20: e allora partito per quelle regionali era un po' difficile. Perché te l'hai guadagnato il pane.
1: Sì, va bene. Comunque, abbiamo sentito anche pochi vocali nella prima ora.
20: Faccio forza, ne voglio sentire una balla.
1: Allora, tanto calmati. Ok,
20: voglio, che voglio rispondere. Voglio rispondere. Che voglio
1: rispondere. Nostro,
20: anche alle fisi, non è un problema. Ci mancherebbe altro.
1: Sono sempre meno. Vai, sentiamoci.
2: C'è solo un allenatore nel mondo che potrebbe far giocare bene Gudmunds a parte Girardino. Si chiama Sauro di nome. Fattore di cognome
20: grande,
2: ragazzi,
20: se tu me lo dai lo fa giocare.
2: Ora dice è andato in Polinesia,
20: sì,
2: il trascorso in grandi società di Barcellona eccetera,
20: Ritirato,
2: però se lo chiamavo essendo fiorentino ci ritorna. L'unico può fare giocare alla grande con non so è Sauro Fattore,
20: e quello penso anch'io, quello penso anch'io.
1: Pensi?
21: Buongiorno ragazzi, anzi buon pomeriggio, Luca da Malaga. Compito a casa, nel senso che non deve necessariamente rispondere subito, Pessauro. 6 giocatori, 2 per reparto, budget 60-70 milioni. Senza farsi aiutare dai Galassi, perché il Galassi è giovane, c'ha l'intelligenza artificiale, c'ha tutti questi sofismi, insomma trova dei nomi anche inesistenti, però 6 nomi per il futuro, meglio pensare al futuro, perché sennò ragazzi anch'io ieri veramente non se ne poteva più.
1: Allora va bene, se vuoi rispondere a Bomber Viola, magari
20: sei giocatore veloce.
1: No, prima il primo ascoltatore.
20: No, il primo va bene, il primo infatti Gudmunds viene in Polinesia e magari lì qualcosa di buono fa insieme a me, ci mancherebbe altro. Ce lo porto, lo fa, è un acquisto, sarebbe il primo acquisto da fare.
1: Perché lì il mare c'è, poi sì, non c'è il freddo dell'Islanda.
20: Ma poi in Polinesia, cioè se non gioca bene nemmeno in Polinesia, ci si ammazza.
1: Dici?
20: E magari io sono anche bravo a allenare in Polinesia.
1: Beh, credo,
20: non
1: credo
20: non metto un dubbio.
1: Oddio, insomma, certo, non so che giocatori potresti avere.
20: Però portarlo come primo acquisto, insomma,
1: dipende dal progetto.
20: Ecco, dipende dal progetto e se c'è da assestare le situazioni.
1: Poi 6 nomi.
20: Madonna, le dura. Il problema è che ho 60 milioni. Io prenderei. Allora, per la difesa, Ian dell'Atalanta.
1: Quanto però? Quanto me lo vale?
20: Non so quanto è costa. Il problema è che
1: loro hanno pagato 9 milioni.
20: E non usa pagarlo 9 milioni e mezzo. Sarà dura. Ma però, allora io non vado sui 60 15. milioni. Io faccio i nomi e mi viene in mente Ian. E poi se la prende una seconda fregatura.
1: Che
20: Si prende Gabriel da Lecce.
1: Tiago Gabriel?
20: Sì, Tiago Gabriel.
1: Che seconda fregatura rispetto a Pongracic?
20: E tanto noi lo siamo fatti Corvino, e Corvino ci ripiglia Pongracic, ci fa tutto il giro. Ci ripiglia Pongracic a 5, ci rivende Gabriel a 15 e via, e si va avanti.
1: Ora spenderesti 10 per Gabriel?
20: Sai, Gabriel d'altra parte si è speso 15 per Pongracic.
1: Facciamo alla pari con Pongracic.
20: No, la
1: pari
20: non tu fai.
1: Come non fai alla pari?
20: Se no te lo ripiglia. Sono tutti i Pongracic. Pongracic costa più di ingaggio, costa più di tutto. Te lo fa lì.
1: Che so, che hai scelto Tiago Gabriel?
20: Invece devi guadagnare, non devi arrivettere.
1: Ho capito, cioè, sono te Tiago Gabriel,
20: no,
1: è meglio
20: Gabriel,
1: dei difensori.
20: Per modo di dire, mo saprei prendere. Cioè, due difensori già, uno non sarebbe poco. E io, a me piace molto Ian.
1: Ian forte.
20: mi piace, però un gioco, ecco, palladino. Gioco in City, eh.
1: Vabbè, ah, se vuoi, io era giocato perché in City si è fatto male. Con 15 milioni ce la puoi fare, con 15 milioni ce la puoi fare, però me, altri 5
20: secondo me io sono spesi bene. Un altro difensore vediamo, se no si fa tornare coso da Verona.
1: Valentini
20: da Verona, ha visto da degli schiaffi ieri, poi fa degli errori, però da degli schiaffi, tanto tu lo devi mettere dietro, che va bene.
1: Va bene. Poi
20: in mezzo. Nel mezzo due giocatori? Okay, tu mi dici di nulla. Io e Andrea a prendere roba da coso. Sempre da squadre buone.
1: Per forza.
20: Pasalic.
1: Sempre all'Atalanta. Vabbè.
20: Tanto può pescare male. E poi mi farei dare. Come si chiama quello di Milan, quello turco?
1: Milan.
20: Giashiri, come si chiama?
1: Giashiri, ma se sicuro sia turco?
20: Io penso sia turco.
1: Sì?
20: Vabbè. Non lo so.
1: Ex
20: Giashiari mi dà di turco. Vabbè. Vai, Giashiari.
1: Ok, però ho pagato 35 milioni di euro la scorsa settimana.
20: Ma
1: stagione.
20: In fondo ce l'ho dato, ce l'ha ammortizzato come coso. Vabbè. Con il diritto di riscatto.
1: Bene, però siamo a 3. Nemmeno
20: siamo già a 4.
1: 4? Scusa.
20: Ho detto sì.
1: Ien.
20: Ien. Sì. Poi ho detto coso. Valentini.
1: Ah, Valentini, Pasalic.
20: Pasalic e coso.
1: Sì. Valentino devi nemmeno pagare,
20: e
1: però va bene, meglio.
20: Yashari. Okay, si può che non spendono, non mi è obbligato a spendere.
1: Sì, certo. Però sono meglio gli altri due, ti sono rimasti 5 milioni.
20: Povero Joseph. Non di povero più. Joseph. Certo, mi sono rimasti 5 milioni. Se do via Ien, c'ho 65.
1: Va bene, sono comunque.
20: Se mi danno 62.
1: Giashari, che tu vuoi meno di 25 milioni e
20: ma va bene, ma se io riesco a fare 60 milioni o 50 milioni di.
1: Comunque dimmi gli altri due.
20: Perché se lo do a Mila, Ken, che un pezzo Allegri lo figli, però sai, Allegri può darsi vada a Carri a Madrid, fa per dire. Insomma, e allora per dire se lo do, cioè io mi fo da Giashari, io mi fo da questi giocatori qui.
1: Ok.
20: Cioè,
1: e Jimenez.
20: E Jimenez. Dice, ma Jimenez è scarso, che ieri non è che abbia fatto grandi cose. Però per noi va bene tutto. E poi un c'è Piccoli che sembra vada alla Roma e viene Dobbic.
1: E prendi Dobbic.
20: Cioè, si fa una squadra vera. Alla fine.
1: Quindi te prendesti Dobbic, Jimenez, Giashari.
20: No, Jimenez no.
1: No,
20: a questo punto piglio Dobbic e Jimenez.
1: Ok, e allora se ne manca uno.
20: Se ne manca uno e con tutti i soldi, e tutti i soldi in avanza.
1: Un esterno lo vorrai prendere?
20: Prendo un esterno e prendo, fammi pensare.
1: Raspadori.
20: Raspadori no.
1: Berardi. L'Oriente.
20: No, perché a sinistra probabilmente.
1: La vuoi da una big o da una.
20: Io lo vorrei da una big. Sono a cercare una
1: big. Sana McHertz te lo danno.
20: Cosa si può prendere quello lì, come si chiama? Quello slavo della Juve che quando entra però.
1: Kostic?
20: No.
1: Con Seisao però un.
20: No, c'è quello che entra e posso con Seisao.
1: Ah, Zegrova?
20: Zegrova, però ha qualità, però non è per
1: poi
20: noi.
1: Si rompe sempre.
20: No, ma poi non è per noi. E pensiamo allora in Milan chi c'ha?
1: C'è Stana Machez.
20: Magari.
1: Pulisic.
20: Ce lo dà.
1: Sagleau.
20: Pulisic non sarebbe male.
1: Però
20: non ce lo danno.
1: No.
20: Fammi pensare un po'.
1: L'Inter c'è 3-5-2, quindi niente. C'è il Napoli. Poi lo sai, potresti andare a prendere. Ti piace Alisson?
20: No, Alisson ce lo danno. Sì,
1: ce lo danno. Però Conte lo metterà alla panchina.
20: La ti va bene se ti danno Vergara. La ti va bene. Però Vergara non lo piglierei, te lo dico. Che cosa prende come esterno? Fammi pensare, pensiamo un po', dai. Dammi una mano.
1: Alisson, dai, facciamo 25
20: milioni. All'Inter gli esterni non ce l'hanno.
1: Non ce l'hanno.
20: Perché non c'è problemi lì.
1: No, ma te l'ho detto, se no poi andrà in Napoli. Tanto se confermano Conte c'è sempre già.
20: Roma c'è nessuno?
1: E
20: Dybala a 3 milioni all'anno di ingaggio.
1: Prendi Dybala?
20: Lo voglio.
1: Dice
20: si fa male, chi se ne frega?
1: Gratis,
20: si fa male, ma almeno le 10 volte di Joa. Invece Gudmundsson non si fa nemmeno tanto male ed è meglio vederlo giocare. Che prendiamolo e gli si dà Guzzo alla Roma, visto lo voleva Gasperini.
1: Vai,
20: non si
1: soldi,
20: piglia
1: con
20: Dybala. Gli si dà Guzzo e qualche soldo.
1: Dybala però lo facciamo allenare con i pluri.
20: Se noi davanti si dà via Guzzo, Ken e Piccoli, sa soldi per poter fare mercato. Perché poi dopo noi gli si dà anche, gli si arrovescia anche la gente. Si va là con.
1: Si arrovescia la gente. Bello, perché la nostra soluzione è
20: ci
1: sono
20: 26 giocatori. Si arriva lì, ci prende anche Ken. Bene, e ti do questi tre e tu glieli butti. Così, tanto quante se ne da tanti. Sottile a chi si dà.
1: Bene, dai, andiamo avanti. Se no ci si sta fino a domani. Facci sentire altri due vocali.
20: Si rinforza.
1: Si è andato un buco. Questo gioco è di trovare.
20: Però non male. Ho trovato 6 giocatori. Si fa squadra vera.
1: Sì.
20: Allora,
1: Dybala e Dobbic insieme.
20: No, ne basta. Allora, squadra. Ma Pasalic e Giashari. Ma stai scherzando?
1: Passa il Gioshari, Ian e Valentini. Non si sa Valentina, tiravo fuori.
20: Ma Valentini per fare la panchina, cioè, a Ranieri, dai, su, okay. Mancina anche lui, dai. Va bene. Va poi, bene. Tu fai una squadra vera.
1: Bene, bene, bravo Sauro. Andiamo avanti con due vocali.
20: Adesso ce li danno.
0: Sì, ciao. Sia Fiorentina che Roma hanno le trasferte squalificate. Mi spiegate perché ieri a Parma al Tardini e c'era mezzo stadio giallo-rosso? Mi sapete dare una risposta a voi? Perché io me ne fa una ragione. Ciao la partita viola.
5: Ciao ragazzi, io di tutti gli opinionisti che avete devo dire che io con Sauro mi trovo al 100%, cioè è come se fossi io lì in studio, ma tutte le domande, tutti i quesiti che io rispondo, uguale, cioè siamo veramente uguali. Forse sarà perché lo seguo da quando era la primavera fiorentina, perché io sono di 64, sarà per quello, ma grande Sauro, continua così, ciao Alessandro.
1: Se questo non depone a favore di Sauro, però, perché allora Alessandro, tanto sicuro costi meno, no, di Sauro Fattori. Vieni te qui in diretta a me e sostituiamo Sauro.
20: Ha ragione. Cioè, infatti, gli stavo per dire: se una volta dai, mi dai il numero di telefono, lo chiamo. Gli dico,
1: sì,
20: mio,
1: esatto.
20: Almeno vivo sereno.
1: Io garisco al vento,
20: sì, però c'ha ragione
1: Alessandro.
20: Però quello che ha detto prima.
1: Prima ha detto perché stavo leggendo una cosa sui social e me lo son perso.
20: Dai, Stefanino,
1: Stefanino. Sì, vabbè, Stefanino,
20: non lascia fare. Mi basterebbe.
1: Vado con i messaggi. Ci lo puoi far risentire il primo? Sì, guarda,
20: sì, mi basta l'attacco.
1: Convinto. Sì, anch'io. Ogni tanto Sauro
20: ci. Perché è dura,
1: È dura. Sì, poi. Vabbè, se no. Anche se ti prendi qualche minuto, vado avanti con i messaggi e poi lo recuperiamo. Non.
5: Ciao ragazzi, io di tutti.
20: Questo è quello che va bene a me.
1: È quello prima, va bene. E non lo
20: quello prima, aspetta,
1: mai.
20: Aspetta. Non lo no, voglio rispondere perché
1: sì, aveva
20: detto cose interessanti. Fare. Secondo me,
1: va bene. Le ha sentite chi ha sentito.
21: Che sono un allenatore.
1: No,
21: nel
1: questo
21: mondo.
1: No,
20: basta. Via.
1: Niente.
20: Tu
1: poi, allora andiamo avanti. Perché non parlate di Mandragora? Ieri ho giocato col Genoa. Dalla tribuna si vede bene tutti assieme.
20: Guardate il voto gli ho dato ieri.
1: Che voto gli hai dato?
20: 5. Ho dato 5 a Fagioli. 4.5 Andur, che Andur ha fatto peggio di tutti ieri, mi è dispiaciuto perché quando le partite vanno a 0 all'ora tu dai già tecnicamente, lui tecnicamente da solo riusciva a buttare la fallo, cioè ha delle mancanze, peccato, perché poi questo ragazzo sinceramente è stato forse una delle sorprese dell'anno.
1: Sì, una delle poi note da cui ripartire.
20: Ora non però, ora da cui ripartire.
1: Poteva essere,
20: ora ripartire, mettiamo calmi, perché sennò qui si rimane a casa.
1: Bene. Poi
20: però è un giocatore, farà parte sicuramente della rosa l'anno prossimo.
1: Sì.
20: E se ci danno 20 milioni diamolo subito. Subito glielo porto io.
1: 20 milioni?
20: Me lo cario sopra.
1: Io.
20: No, 20.
1: Tanto 5 andrebbero date
20: per 10 no, perché se davo 15 per Fabian.
1: In effetti.
20: Certo, però Bischerio ma non ne trova poi.
1: Questo è poco ma sicuro. Sauro, il presidente di presidente di cosa? Ieri ha esultato per la salvezza, ma di che si ragiona?
20: Lo so.
1: Poi tale Costantino Nicoletti.
20: Cioè, poi io entro nella cosa del presidente, lui è normale. Cioè, che poteva dire? Ma fa ammazzare
1: tutti. Magari grazie ragazzi.
20: Grazie ragazzi, l'unica cosa è che abbiamo raggiunto, cioè doveva dire sono contento per il risultato, cioè lui non doveva dire grazie a nessuno, secondo me. È stato come ieri i giocatori e voglio andare sotto la uva. Ma fare che? Ma va via, va dentro. Cioè, anche questa cosa è andata dentro. Cioè, questi non sanno, questi sperano sempre. Uno solo, vanno lì, poi li infamano, perché li infamano. Cioè, gli piace, sono masoisti. Cioè, ma perché tu. Dopo una partita così, tu entri dentro, tu prendi la salvezza, perché. Però perché tu vai a fargli applauso a chi? Cioè, che tu speri che questi ti diano bravi?
1: Sì, però non capisco, Sauro. Te suggerisci per tanti giocatori della Fiorentina che vadano a
20: poi
1: fare
20: manca,
1: gli applausi.
20: Poi manca il capofila, manca la rutina, si buono.
1: Lo sai che ha festeggiato la promozione in Bundesliga.
20: Alla grande, il prossimo anno farà 25 gol.
1: Lo riprendiamo.
20: Io lo riprenderei, certo. Non ce lo rimanderanno me, lui no, vero?
1: Non c'è. Dicevo, anonimo da Coverciano, che però è salvato come Costantino Nicoletti, dice a Sauro, giusto, Radio Birichina lo può chiamare. Mercoledì siamo alle Lance e poi su Paratici lui dice che si è tenuto la via di fuga e doveva andare al Milan la scorsa estate, però non è confermata questa clausola da nessuna parte, e che da parte dello Statino Nicoletti e dice però un pur parlé non ci sono evidenze di una possibilità.
20: Non si va, va, i contratti sono fatti per essere, cioè, c'hanno gli avvocati, c'hanno tutta la gente, no, per cosare, cioè, c'è ora procuratori, c'hanno sono un procuratore, altri procuratori.
1: Tanto a proposito di procuratori, Fagioli ha cambiato procuratore, è passato a Giovanni Branchini, lui che era la CA Stellar o CIA Stellar, non so bene come si pronunci, però ha cambiato ora Branchini lo conoscerai.
20: Sì, Branchini sì. Beh, vabbè, sicuramente importante, è stato un procuratore, non so com'è, ma un procuratore importante, poi sì, sarà ancora, molto penso, importante. Non lo so, metto in merito. Sì, sì.
1: Paratici è un gobbo, grande Sauro, questo è un amico che non si firma.
20: Paratici non è che sì, vabbè, è un gobbo sicuro, però ti dico, ora deve fare il Fiorentino, deve fare il Viola. Io non so, allora a me non... Probabilmente sono io che sbaglio, che non riesco ad adattarmi a certe situazioni. Una persona sotto contratto, io mi ricordo anni fa, quando parlavano di queste cose, i giocatori, i dirigenti dicevano, io ho un contratto con questa squadra, o sbaglio?
1: Non sbaglio.
20: E questo lo dicono più.
1: No, lo dico.
20: Questo ora, tutto normale. Dice, anzi, se la Roma la mi vuole, il Milan mi vuole, te giustamente tu mi dici, probabilmente fa per dargli pressione alla fine, ma più forza di cioè il contratto di 4 anni e la forza ce l'ho, vai, non ti preoccupare, non ho bisogno né che mi voglia la Roma né che mi voglia l'Empoli né che mi voglia la Juve, che mi vuole chi vuole, ho 4 anni e mezzo di contratto, voglio vedere, mi mandi via? Guarda che ora fa si manda via lei top, te guarda Pioli, allora ho 2 mesi a guadagnare 9 milioni.
1: Come sta?
20: Oh,
1: io me lo immagino lì, lui davvero in Polinesia.
20: Io sarei alla grande.
1: Alle Maldive.
20: A me mi dicessero, ti ho trovato squadra, no, tu mi fai un dispiacere, io ne parliamo.
1: Spalletti, tutti i contratti che ha avuto quando è stato mandato via,
20: si è sempre fatti pagare. Ma poi c'è ragione, secondo me. Anche Allegri è uguale, cioè, l'unica volta si è messo d'accordo è con la Juve, ma... Da penso che li aveva pigliati.
1: Noi avremo già un allenatore in società, Galloppa, e comunque ci sarebbero sempre a livello di De Rossi, Bigica e soprattutto Aquilani.
20: Beh, bisogna stare attenti a esagerare, ma non perché non siano bravi, non metto in dubbio la bravura di Galloppa, non mi permettere mai, va bene, però non si allena la prima squadra, insomma. E poi
1: l'ascoltatore in precedenza, cioè Riorda Manuel, parlava delle trasferte della Roma, dei tifosi della Roma.
20: Ah, proprio, no, ecco la risposta.
1: Io lo so,
20: è perché c'è tanti tifosi della Roma a Parma. Piano così.
1: Senti, non so a Parma, però il divieto è per i residenti in città, ok? Sia per Firenze che per... Non è che il settore residenti della Fiorentina
20: sono
1: chiusi. Non è
20: per quelli di fuori?
1: No, è il contrario. Quindi,
20: è il contrario.
1: Non è che i tifosi
20: allora a Parma
1: degli amici...
20: ce n'è zero.
1: Ma al di là di questo, il tifoso della Roma da Milano... Può andare a. Se è residente a Milano, può andare a vedere la Roma a Parma.
20: Ecco.
1: Così uguale per la Fiorentina, gli amici di Firenze nel nord.
20: Che ti fosse la Fiorentina fuori ce n'è poi.
1: Ce n'è meno. Qualcuno ci sono gli amici di Firenze nel nord, certo. Se le stanno facendo delle certo. Trasferte. Insomma, chi l'amico da Napoli era andato a vedere il Napoli, per esempio, nel settore ospiti, il divieto è per i residenti nella città.
20: Perché non so controllabile
1: Roma,
20: per questo motivo.
1: Credo ora il motivo questo mi sfugge. Però, siccome me l'ero fatto anch'io la domanda, perché la partita dopo la squalifica la Roma era a festeggiare, se non sbaglio, a Sassuolo con 5.000 persone, mi hanno spiegato che è il divieto per i residenti a Roma ma non per gli altri. Poi se fanno dei magheggi, io questo non lo so,
20: c'è un presidente a
1: Roma è il divieto, ma chi abita a Avellino
20: la Roma li può avere, insomma,
1: e la Roma
20: fuori,
1: li può avere soprattutto nella corsa Champions, magari anche la Fiorentina se fosse in corsa per la Champions riuscirebbe ad arrivare a qualche migliaio, anche non solo con tifosi
20: sicuramente.
1: Poi buonasera, per il prossimo anno snodo principale il centravanti, più ancora del mister. Nella nostra Serie A l'andamento delle squadre sono determinate dalle capacità realizzative delle punte. Se nel girone di ritorno Vanoli avesse potuto contare su Ken dello scorso anno avremmo vinto molto di più.
20: Lo so, però per contare su Ken dello scorso anno probabilmente bisognava giocare un po' in maniera diversa, perché le abbiamo avuto per un po', non è che quest'anno non ha fatto bene, via, bisogna essere sinceri, dai.
1: Bisogna essere sinceri. Roberto Bagnanripoli dice che aveva ragione il tifoso e mise lo striscione con Commisso Clown. Poi Lorenzo dice: la cosa più bella di ieri sono i nuovi piloni che hanno messo allo stadio.
20: Sì, allora, ma visto? Cavolo, la curva si comincia a intravederla. Madonna, ieri ho guardato anch'io. Però, Non bussi.
1: Visto anche delle polemiche sui piloni, però sono temporanei. Cioè
20: servono per
1: leggere strutture, dire, ah, non erano previsti nel rendering.
20: Saranno momentanei.
1: Sono temporanei, così c'è sta, almeno così ho raccolto. Poi, prima di parlare di mercato, vorrei capire quale sarà la posizione di Paratici tra qualche settimana. Per come la vedo io, è molto probabile se ne vada a breve. In società molti sarebbero contenti di vederla andare via. Questo non lo so, perché è la stessa società che l'ha chiamato 3 mesi fa. Però, se si va avanti tra quelle, ogni settimana praticamente si aggiunge una pretendente per Paratici. A giugno, a quante siamo? Anche il Sassuolo.
20: No, ma il Real Madrid.
1: Il Real Madrid, dici, per risolvere i suoi problemi, Fanoli e Paratici.
20: Paratici c'ha 4 anni e mezzo e di faccia è chiuso. E fa anche bene. Perché insomma, io penso sia uno dei direttori ora sportivi, a questo punto, direttore sportivo, che costa più di tutti. Ieri mi hanno detto il contratto
1: 2 milioni.
20: Siamo a poi.
1: Non sono poi, però non sono sicuro che sia.
20: Per andare a fare 2 chiacchiere.
1: Non è che proprio fa 2 chiacchiere, fa qualcosina in più il direttore sportivo. Comunque, il primo obiettivo era quello di salvare la Fiorentina e l'ha realizzato Paratici con un bel colpo di testa al 90esimo.
20: Poi
1: chiudo questa mezz'ora con la battuta di Gabriele Cinefolo, che è molto sottile e richiede anche le conoscenze storiche. Ma vado. Il Genoa è di De Rossi, detto DDR, quindi è normale che la partita fosse in stasi, perché si rifà alla Germania dell'Est. E che ragazzoni con vigoria atletica avessero nomi di donna, aggancio al doping della Germania dell'Est.
20: Ecco,
1: questo Gabriele, veramente
20: questo è un fine.
1: Sì, un si sa alle 18, anzi alle 17:28 che aveva bevuto. Però noi invece ci beviamo un bicchiere d'acqua, perché ora ci prendiamo l'ultima pausa di questo Carisca al Vento e poi torniamo rigorosamente in diretta.
4: Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
23: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
24: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
25: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
26: Tutti matti per il Velvet Pet.
27: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
28: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
27: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
28: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
27: Istitutogiglio.it.
28: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
29: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
30: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
31: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
32: Piauto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
33: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
7: Che incubo il trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
7: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
33: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In quella zona Careggi.
8: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
33: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Pubblica.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.

0: mattina. Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala, guardala.
1: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta per l'ultima parte di Garisca al Vento. Giacomo Galassi, Sauro Fattori, il 348-7513-933. A cui ci state mandando tanti messaggi. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Un amico, Marcello da Arezzo, ci scrive: mia figlia Viola di 13 anni mi ha costretto ad andare allo stadio perché quest'anno non avevo mai avuto il coraggio di andare. Morale della favola, 277 euro buttati, continuiamo così e perderemo tutti i tifosi. Ora, al di là del fatto che ho capito, 270 euro non so quali fossero i prezzi, però Marcello, mi auguro che siate andati almeno in quattro, ecco, e in tribuna, perché
2: cioè quanto hanno speso ieri?
1: 277 euro.
2: E quanti erano?
1: Non lo so, appunto, lui sosteneva
2: tutta la famiglia, parenti,
1: sì, qualcuno
2: andava in curva?
1: No, non penso.
2: Se andava in tribuna, ragazzi, d'altra parte, io vi dico la verità, non guardate i prezzi, perché se vai in Spagna, se roba qui, c'è dei prezzi devastanti.
1: Alti o?
2: Altissimi.
1: Altissimi. Anche in Spagna.
2: Altissimi.
1: Beh, in Inghilterra neanche.
2: Se in Inghilterra non ti avvicini. Ma per dire, ma veramente, in Spagna io, cioè, biglietto minimo costa su 90-95 euro.
1: Ma davvero?
2: Davvero, in qualsiasi posto tu sia, davvero.
1: Non bene.
2: Non bene.
1: Alessio ci dice:
2: stadio un po' meglio dei nostri, però.
1: Dipende. Dai, l'esperienza Franchi con tutti i cantieri, voglio dire, se c'è anche una certa età,
2: quella è un'esperienza, quella è un'esperienza, quella può essere un'esperienza.
1: Alessio ci scrive: quindi scusate, abbiamo tutti dubbi sul nostro futuro tra società assente e squadra penosa, ma separatici dopo esserci cascato dentro, si dovesse guardare attorno davanti a degli interessamenti grossi club che faranno pure le coppe, ci arrabbiamo. Spiegatemi in questo momento un motivo per restare qui senza una nuova proprietà.
2: Contratto. Quando uno firma un contratto lo sa.
1: Matteo da Scandici ci dice: ma paratici via, ora va via anche lui.
2: Cioè, beh, noi siamo belli a perdere, cioè, non è così. Paratici non va via se lo vuole la Fiorentina, se no ce lo pagano. Cioè, noi si parla di grosso, no, fa per dire, ora si parla di grosso allenatore, c'ha un contratto e Sassuolo, Sassuolo vuole e tu glielo paghi pure. Cioè, allora noi si paga gli altri non ci pagano. Cioè, Paratici può andare là, benissimo. Manda soldi, manda un giocatore, fai che ti pare. È già successo, eh. È successo per degli allenatori, non per dei direttori,
1: non
2: insomma.
1: Per dei dirigenti.
2: Però non si potrebbe essere una novità.
1: Poi Matt ci manda un'immagine con Ferrari e Midietro del Folle. Non so come siamo messi nella tabella salvezza di Ferrari. Secondo me.
2: Ma io ci andavo vicino. Sì. Alla fin fine c'ha ragione Ferrari, secondo me lei è il più grande imprenditore, c'è Paluo Punti.
1: Bravo.
2: Paluo Punti è uno dei numeri uno, eh.
1: Poi separatici va via, il primo a fare una figuraccia è lui, ci scrive Bruno Anviterbo, che aggiunge: vedendo gli acquisti apparentemente senza senso di piccoli Dzeko, Lempi eccetera, e che Ndur e Fabian devono giocare sempre, viene a pensare la Fiorentina sia comandata dai procuratori. Sarebbe una spiegazione.
2: Questo è uno dei periodi di calcio, non è soltanto la Fiorentina, l'ho sempre detto, cioè è come un po' gli allenatori, dice: bene, quanto è tu uomo allenatore? Dice: voglio 10 milioni perché sono i più forti di tutti. Beh, tu fai giocare questi. Dice: no, voglio quello. Allora no, allora c'è, cioè, con giocatori bravi c'è meno bisogno dell'allenatore bravo, cioè

0: bisogno di uno che sa gestire, che è una cosa diversa. Invece per dire con i giocatori scarsi, cioè, ci vorrebbe l'allenatore buono. Cioè Conte, che è bravo, però figlia anche tutti meglio che c'è, eh. Cioè, e vorrei vedere un vincesse o un arrivasse in cima, via, mettiamola così, ora vincere si può vincere sempre. Cioè, secondo me c'è un po' delle storture.
1: Luca dalla Svizzera augura di regalare Ferrari ai Cosmos. E poi Max invece dice: quali sono le società forti in Italia? In effetti mi sembra i problemi della Fiorentina siano problemi
0: c'è, c'è l'Inter forte e c'è la Juve, perché ha potere forza economica, dai, su, la Juve è quella più forza economica di tutti, eh. Su questo
1: poi
0: questo
1: spende nessuna... 40 milioni per Open Da, però
0: proprio forza economica, la forza economica ce l'ha, ricapitalizza e via, cioè ha forza economica.
1: Comunque si dicevi l'Inter, se penso anche a come è stato gestito tutto il caso Bastoni, tutto anche poi le polemiche con Di Marco dopo l'eliminazione dal mondiale, cioè, fatto mandare subito.
0: Cioè io ieri ho visto Aressa, no, che ha provato a mettere l'Inter a 4, perché secondo lui giocando a 4 l'Inter potrebbe vincere la Champions League, giocando a 5 no. Queste sono le stupidaggini, secondo me, di momento. No, no, sono le stupidaggini di momento, ma non perché fateli tutti per il torneo, ho detto. Cioè l'Inter. Cioè Chivu, guarda quanto l'ha regalato Simone Inzaghi, ma se uno dice io voglio vincere il campionato, cioè l'Inter lo vince per altri 3 o 4 anni, chi è che gli può dar noia?
1: Se la Juventus facesse gli investimenti sensati,
0: sì, sensati, ma il problema è che la Juve ora lei a trattare Vlahovic, cioè non è che lei a trattare altra roba, no. Vlahovic, sì, Vlahovic già ce l'aveva, e ricordati che se Vlahovic deve essere, cioè Vlahovic ha avuto tante critiche, eh. Cioè, perché qui si dimentica, perché? Perché ora tra David e tua Open Da,
1: e
0: cioè,
1: quindi
0: ti vanno bene tutti, no?
1: Sì.
0: Cioè, però Vlahovic ha avuto problemi, eh. Cioè, non è che ha fatto delle grandi annate nelle ultime 3 o 4.
1: E anche il gol contro il Lecce è comunque da rapinatore. Però mi sembra.
0: No, ma è che c'è, e poi lo fa gol.
1: Cioè, se io ripenso a Higuain, non lo so, un attaccante mi viene in mente, faceva differenza alla Juventus. Cioè, è un altro sport. Cioè,
0: se tu lo io ho visto ritirare Higuain più magari di Vlahovic, Higuain lasciamo fare. Cioè, quindi siamo fuori.
1: Allora, ascensorista Viola, il vero problema non è trovare a chi darli, è pagargli lo stipendio. Non so, a riferimento a chi.
0: No, i giocatori, cioè, probabilmente. Sì, ma però il concetto è che infatti non bisogna regalarli e fargli pagare lo stipendio. Ricordati, lo stipendio decurtato, che te lo voglio o no, è sempre una forma di vendita, eh. Perché uno mi costa 3 milioni e magari un gioco mai. Cioè, è come vendere a 3 milioni, eh. Non è una stupidaggine, non è che tra di che gli altri sono stupidi, se ne fanno pagare la metà.
1: Ma secondo voi, se l'allenatore dovesse essere Grosso o De Rossi, quali ambizioni avrebbe la società?
0: Ma le ambizioni le fa comprando giocatori, no, con l'allenatore, secondo il mio punto di vista, eh. Cioè l'ambizione la determina i giocatori. Dice chi ti ha comprato? Dice bene, ho comprato giocatori importanti, prendo Dovia Ken perché secondo me c'ha problemi a livello, però prendo Retegui, fa per dire. Allora la società c'ha sicuramente, perché Retegui che venga qua e rimane in Arabia tutta la vita, però
1: non gioca nemmeno, no, ora forse hanno riniziato, sì, sarà visto l'altro darsi, giorno,
0: sì, sì, però sono...
1: Duccio da Firenze è d'accordo con te che l'unico che crea gioco è Dodò da almeno un anno e mezzo, infatti.
0: Non è che crea gioco, ma è l'unico che si espone, ovviamente.
1: Anche Lorenzo dice: ha ragione Sauro, con tutti i suoi difetti Dodò quest'anno ed un po' che l'anno scorso è stato uno dei pochi che quantomeno ci ha provato, niente passaggini, sempre a 2 metri e via.
0: C'ha provato, io questo glielo merito, però in un'annata così te tu sei esposto alle critiche, capito? Che ti vedano. Cioè, te devo, che mi è successo nella mia carriera, io ero sempre uno di quelli che mi esponevo, che prendevi buono e poco buono, sempre. Però per dire, c'era gente che si nascondeva, e quelli si nascondevano, magari una volta lo vedeva si nascondeva, però magari l'altra volta dava la colpa, aveva da criticare quello che si dava da fare, sicché quello che si nascondeva non lo guardava nessuno, cioè non entrava nella discussione, diciamo.
1: Moreno scrive: Ken non lo raddrizzi neanche con la pressa, via subito la gente con i suoi comportamenti.
0: È vero, io sono d'accordo, uguale, mi dispiace perché Ken, un altro Ken è difficile trovarlo, eh. Cioè, che tu lo voglia o no, però la verità è che Ken ha dei comportamenti e poi magari mi abbassa il rendimento anche degli altri 10 giocatori, me l'abbassa perché ragazzi, lui quest'anno è stato, allora, per l'appunto in questa annata qui lui è stato trattato come uno, cioè, perché questi problemi c'erano anche l'anno scorso, giusto?
1: Giusto.
0: C'è anche l'anno scorso. E uno spogliatoio che vede viene premiato chi si comporta non bene.
1: Non la prende bene.
0: Non la prende bene, dai, su, è così. Ci hanno messo una vita a, a rinnovare dei contratti e poi a lui invece è stato il primo a essere rinnovato, raddoppiato l'ingaggio, poi che c'entra, aveva fatto gol, attaccante, guadagna sempre un po' di più, però, però te lo devi penalizzare per il comportamento, invece qua come se nulla fosse, infatti quest'anno ha continuato a comportarsi come l'anno, anzi peggio.
1: Come sempre Sauro Fattori ha ragione, perfino su Ken, che è stato assolutamente scandaloso quest'anno e non tanto tecnicamente ma come atteggiamento. Io ero un suo fan ma adesso basta, quanto a Fattori poi è simpatico e fa schiantare perché dice le cose obiettivamente con intelligenza in fiorentino. Meglio di così io lo nominerei presidente della Fiorentina.
0: Grazie, grazie.
1: Così ieri ringraziavi
0: presidente tutti. Sì, però senza portafoglio,
1: Bene, Paolo ci scrive: ma Batistuta che si chiudeva in hotel e non andava in ritiro finché non gli davano l'aumento, lo spaccava lo spogliatoio o no?
0: Certo lo spaccava.
1: Poi faceva 30 gol però.
0: Aveva 30 gol e poi sempre presente, cioè, ecco, a Batistuta tu gli può di tutto. Ma non che non si prende responsabilità, Cioè, che poi anche lì è vero che lui, infatti lui c'è gol l'ha rovinato perché si chiude all'inferno. Tutti gli anni voleva l'aumento. Cioè, però, però poi dopo in campo era il pezzo. Cioè, io mi ricordo Batistuta che l'andava via e non c'era, che lo chiamano sanno dolle, con tutti di...
1: Non era registrare i rischi.
0: Ecco, bravo.
1: Angela dice: nessuno si può definire scarso, sono solo finiti in un minestrone con gli ingredienti sbagliati fin da subito.
0: C'ha
1: dopo è stato tutto un cercare di aggiustare per un risultato accettabile. Chiudiamo questa annata e vediamo se il prossimo anno lo chef sarà, saprà scegliere gli ingredienti.
0: Infatti
1: giusti.
0: Io sono d'accordo che c'è ancora, che ci sono dei buoni ingredienti in questa squadra. Naturalmente vanno saputi scegliere.
1: Caro Sauro, come fa una società a essere ambiziosa prendendo un allenatore grosso e De Rossi? Questo si è bello risposto.
0: Vabbè.
1: Difensore da prendere, Gila della Lazio, ma tanto non ci tocca. Poi
0: Gila,
1: complimenti,
0: buono,
1: siete divertenti.
0: Anche
1: una...
0: Gila, è vero, madonna, Gila tanta roba.
1: Sì. Però va all'Inter, io credo.
0: Vedrai, da noi.
1: Complimenti, siete divertenti, una cifra, ci scrive Steve da Livorno. Una domanda per Sauro, è da cambiare De Gea con un portiere forte nelle uscite?
0: No, perché De Gea è De Gea, però anche lì c'è una decisione da prendere. Punti su Martinelli, che la Sampdoria ha fatto bene. D'altra parte, quando punti su un giovane, tu devi prendere pro e contro. E De Gea non te lo può tenere a fare la chioccia, costa 3 milioni l'anno. Insomma,
1: sì.
0: Ragazzi, c'è ingaggio importante.
1: Però magari lo puoi dare via e monetizzare.
0: Ma monetizzare penso che no.
1: 5-6 milioni?
0: Sì, anche meno. Non è più un ragazzo,
1: no. Perché, poi avanti con altri due WhatsApp audio.
2: Buonasera, scusate ragazzi, ma perché parliamo sempre di Ken che non ha fatto questo, che non ha fatto quest'altro, buttando la croce addosso a Ken, che magari sbaglia anche se noi tante cose non le sappiamo, ma comunque se fa certe cose è perché glielo permette la società di farle. Ma stiamo scherzando? Ma Ken di qui, Ken di là? Ma la società è quella che conta, sia nel calcio ma conta in tutte le questioni del lavoro, della vita. Cioè, chi comanda conta tutto, gli è permesso di fare quello che fa Ken, perché in una società forte che decide, decisionale, che sa come trattare i giocatori, i dirigenti, non lo farebbe, punto.
3: Buonasera da Santa Maria a Monte Pagni Giacomo, fa Sauro Fattori. Ha detto fino ad ora cose giustissime, lo condivido in pieno in tutto, da Paratici a tutto sui giocatori. Grande Saul.
0: No, mi fanno molti complimenti, sono contento.
1: Davvero?
0: Allora, no, il concetto di chi ha detto prima è vero, che sicuramente c'è una colpa anche da parte della società, però lui è ingestibile anche perché poi questi si ritorna sempre lì, hanno contratti dalla loro parte e è un problema. Io però ho visto a Madrid, sai che a Madrid ora, Madrid, c'è stata questa mezza litigata, mezzo milione di euro a testa, cioè non è che un leader, perché io, e questo era una cosa di noi ma neanche di adesso, tocca di le tasche, fanno fenomeni ma tocca di le tasche, poi si guarda, cioè perché quando tu li tocchi le tasche, se tu li riprenda, tu li dia di qui, di là.
1: Credo che comunque a fine
0: dice,
1: mese ci arrivino lo stesso.
0: Dice, sai, sono tu ceri. Bene, Come mai tu c'è? Ma perché? Perché? Pronto, tu mi rispondi. Benissimo. Multa, salata. Poi va, vuol andare a parlare, che poi che guadagna lui, le multe sono salate per forza, perché a me nei miei tempi si parlava che il massimo che si poteva richiedere era il 30% dello stipendio. Il massimo, vorrei dire, insomma, se no uno ti le ha messe alla volta. Fa per dire. Però il 30%, se lui comincia a prendere il 10, il 20, cioè a lui sono soldi, poi dopo vedrai la dipassa, vedrai dove va a incidere il disco, ci pensa.
1: Sì, anche perché non credo gli incassi poi facciano rientrare dell'investimento di una multa.
0: No, di sicuro, però almeno, cioè, tanto che devi toccare le tasche, perché tanto è inutile, cioè, Ken quando lo ha detto esplicitamente la società, ma Ken già anche alla Juve aveva problemi sotto questo aspetto, l'ha sempre avuto questi problemi. Probabilmente l'ha fatto così, però se è fatto così, che vuol dire? Via.
1: Ma solo a me piace Pierotti del Lecce, ci dice Duccio. Saluti al grande Sauro, un piacere.
0: Buon giocatore, ma viene dal Lecce.
1: Giasciari, giocatore del Milan, passaporto svizzero d'origine albanese.
0: Che? Ah, lui? Beh, albanese, origine albanese, è buono, sì. Sicuro.
1: Bene, Sauro ora a Lecce, alla Cremonese i pareggi non gli bastano più, dice Marco.
0: No, non lo so con chi giocano. La Cremonese.
1: Dipende, sì, in realtà, essendo un punto sopra il Lecce, con due pareggi, la Cremonese se ne perde due. Il Lecce. Entrambi hanno la Cremonese, se non sbaglio, c'ha l'ultima è il Como. E
0: auguri.
1: Prima, va bene, ora te lo cerco e ti cerco anche lì.
0: La vittoria di ieri dell'Atalanta.
1: Che succede? Scusa, Udinese Cremonese e che poi Cremonese Como.
0: A Udine, Udine è una squadra che non vorrei incontrare in questo momento.
1: No, e il Sassuolo Lecce e Lecce Genoa. Poi
0: Sassuolo Lecce e Lecce Genoa. Io vedo meglio il Sassuolo e il Lecce, perché poi la vedo meglio come squadra. Guardare ieri con il Pisa, io guardavo un po', Pisa è rimasto a 9, rimasto a 10 dopo 5 minuti, sì. Anche noi l'Udinese 5-1, forza, il giovedì di 11
1: a 10.
0: Gunus è 5-1
1: nel momento del bisogno, allora, viene fuori. Avanti con altri due WhatsApp audio, vai Stefanone.
4: Buonasera, sentivo degli opinionisti criticare la stagione del Milan e affermavano che i dirigenti fanno quello che viene chiesto dalla proprietà. E allora a Firenze vale lo stesso concetto? Perché altrimenti io mi chiedo in questi anni che valore ha avuto la proprietà rispetto ai dirigenti che ha assunto e rispetto anche agli obiettivi che ci hanno detto che volevano raggiungere. Grazie Gabriele, forza Viola.
5: Buonasera Marco da Prato, Chinatown. Sauro, vorrei un tuo parere anche di Giacomo. Ma perché Parateci è venuto a Firenze, la Fiorentina? E sento dire è perché ora vuole andare a una squadra meglio, e l'altro dice gli è venuto perché voleva venire in Italia. Ma l'avevano cercato tra diverse squadre, anche in Milan. Perché secondo te, secondo voi, Parateci, come la pensate? Perché gli è venuto alla Fiorentina? Marco Viola.
0: Io mi faccio pensare che le voci che girano sono tutta propaganda e basta.
1: Però propaganda di chi?
0: No,
1: Paratici stesso?
0: Beh dai, il Milano di sicuro. Cioè, io la vedo un po', ma no che lui probabilmente
1: non ha bisogno di trovare un nuovo
0: compagno. Ma sai, delle volte dice boh, non lo so, via. Però ti dico, se andasse via dopo 6 mesi ci è costato 30 milioni per 2 giocatori e il prossimo anno riparti da loro?
1: Brescianini mi hai detto un buon giocatore.
0: Brescianini, così così, dai, non è male. Però te l'ho detto prima, se si ho sostituito Mandragora bisogna pigliarne meglio.
1: Poi Giuseppe da Boston, scusate ma vorremmi deste una risposta. Ieri cosa erano quei nomi dietro la maglia? A me è sembrata una presa in giro. Caro Giuseppe, erano i nomi delle
0: festa
1: madri
0: della mamma.
1: Per la festa della madre. Poi non avevo bevuto l'amico che ci aveva mandato del Genoa DDR, allora era in stasi.
0: No, l'ho bevuto, aveva fatto una bella una cosa molto.
1: Sì, però se non mi aveva alzato il gomito.
0: Arteolata.
1: Ma scritta anche Costa ci va, quindi evidentemente non è lucido Gabriele. Però al quale mandiamo sempre un messaggio, un amico da Pistoia ci dice la Pistoiese ieri in curva costava 5 euro e comunque sono stati 5 euro buttati. A proposito,
0: ma questo è che l'ha detto a Stefano?
1: Sì, l'ha detto Stefano Picchè.
0: Ah, l'ha detto Stefano, l'ha fatta lui.
1: Poi se perdessimo le prossime due, ah no, del pronostico si era bello detto. Un amico ci ha scritto Zaccagni Orsolini, forse intende possibili esterni.
0: Vabbè, ma Zaccagni Orsolini, cioè, cavolo.
1: Poi Morena ci scrive: partita pietosa, arbitraggio scandaloso, due rigori colossali negati al Genoa dal più che mediocre Massimi, la mano longa di Rocchi ha colpito anche ieri.
0: A Cannone ce l'ha dato, che per me quello su Parisi è rigore. Poi ieri diceva: ma sai, lui come lui finge non glieli danno, che vuol dire? Allora tagliamogli una gamba, perché finge, cioè.
1: Poi ci sentiamo gli ultimi due WhatsApp audio, vai.
6: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, ma tutti quelli che volevano Braschi, il fenomeno Braschi, cosa dicono della partita? A me ha fatto pietà, anzi, non lo vorrei più rivedere neanche lui, forza della sera.
7: Ragazzi, buonasera, io vi dico subito una cosa prima di parlare dell'allenatore. Con quello che sicuramente investirà la Fiorentina e i giocatori che arriveranno, va benissimo anche Vanoli. Tanto la Fiorentina non investirà, arriveranno i soliti raccattati. Lotteremo per la salvezza come sempre anche quest'anno e va benissimo Vanoli, perché se viene uno per fare calcio, fare spettacolo, con quei due disagiati che prenderemo facciamo una brutta fine, speriamo proprio di no.
0: Ma sai, ora vediamo, io, ci sarà da valutare diverse cose sotto questo aspetto. Ora salvarsi all'ultima giornata non succederà l'anno prossimo, sono convintissimo, anche se tu li giocassi con quelli di quest'anno. Però probabilmente, io l'ho detto, la prossima anno se tu devi ripartire devi rimanere nei primi 10, non ci illudiamo, Champions League, io ho sentito di Champions League, Europa League, ma di santi giocatori sarebbe da prendere. Certo, se si prende quei 6 ho detto io prima, non siamo male, perché ho tanto detto bene te. E poi per quanto riguarda prima ora Braschi, lasciamolo stare, ora diamo la colpa a Braschi. Braschi è un ragazzo, è normale che Braschi faccia una partita bene, una partita male, e poi fa l'attaccante in questa squadra. È pesante.
1: Va bene, allora il tempo a nostra disposizione è terminato, anche perché mi sto strozzando nel dirlo. Caro Sauro Fattori, noi ci vediamo venerdì regolarmente,
0: ci sono dubbi.
1: E poi domenica a mezzogiorno e mezzo Juventus Fiorentina, giusto per ridire quella un po' la conferma che abbiamo avuto nel pomeriggio.
0: Fiorentina, vediamo, gli si potrebbe rovinare l'annata.
1: Dispiacerebbe parecchio.
0: Sono convinto qui a Firenze c'è gente.
1: Sì, piace. scansiamoci. Grazie anche a Stefano Carlesi, ha curato la parte tecnica. Ora arriva uno contro tutti con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. Anche da Giacomo Galassi è tutto. Gary Scalvento torna domani.
0: Ciao a tutti.
8: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV.
11: Tragedia all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio un piccolo paziente di 5 anni è deceduto. Una morte improvvisa e inaspettata l'ha definita l'ospedale pediatrico fiorentino in una nota, facendo anche riferimento al fatto che il bambino aveva effettuato le valutazioni gastroenterologiche, ricoveri in pronto soccorso e in chirurgia pediatrica. Intanto nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. La direzione del Meyer, che ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia, si è subito messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso. Nei giorni scorsi la polizia è intervenuta per la segnalazione di una rapina consumata in via della Scala a Firenze. Le volanti giunte sul posto hanno notato diversi autobus di linea fermi, a bordo di uno dei quali hanno osservato una donna chiedere aiuto. Secondo quanto ricostruito, la vittima, una quarantenne brasiliana, sarebbe stata avvicinata in piazza dell'Unità Italiana da due persone, uno dei quali l'avrebbe puntato verosimilmente un coltello alla schiena prima di darsi alla fuga. Un 17enne invece, postosi davanti a lei, le avrebbe chiesto di aprire la borsa, sottratti 50 euro e si sarebbe poi allontanato, salendo a bordo di un bus rincorso dalla donna. Gli agenti sul posto hanno immediatamente fermato il 17enne, il quale all'esito delle formalità di rito è stato associato presso l'istituto penitenziario minorile di Firenze. L'effettiva responsabilità della persona indagate e la fondatezza delle ipotesi d'accusa dovranno essere valutate nel corso del successivo processo. La sicurezza dei lavoratori e dei clienti rappresenta una priorità assoluta per Autolinee Toscane, che continua a rafforzare strumenti, investimenti e collaborazione con istituzioni e parti sociali per garantire un servizio sempre più sicuro e affidabile. Un ambito centrale riguarda l'installazione dei sistemi di protezione delle cabine di guida. Ad oggi sono operative 1422 paratie su un totale di 2795 autobus, pari a circa il 50% del parco circolante in Toscana. Il processo è in costante avanzamento anche grazie al rinnovo dei mezzi. I 289 autobus immatricolati ad aprile 2026 sono già dotati di paratie e l'obiettivo è raggiungere entro dicembre quota 1933 mezzi attrezzati, pari al 69. L'obiettivo è raggiungere entro dicembre quota 1933 mezzi attrezzati, pari al 69% della flotta. Sulle reti di Firenze, Prato e Pisa, inoltre, l'azienda ha cominciato a inserire i primi autobus con cabine integralmente protette e a questi interventi si affiancano strumenti già consolidati come un sistema di videosorveglianza con oltre 17.000 telecamere. Chiudiamo con il meteo in Toscana per la giornata di domani. Nuvolosità variabile su tutta la regione, più compatta nelle zone appenniniche associate a locali brevi piogge sulle zone settentrionali, venti moderati di libeccio ponente con rinforzi sui rilievi sulle zone sottovento dell'Appennino, mari molto mossi o localmente agitati a nord di Capraia, mossi altrove, temperature stazionarie, un leve calo, le minime nell'interno. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
12: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
16: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
16: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
17: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
16: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola,

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: E chissà se le faranno tesi di laurea anche sulle nostre puntate. Uno contro tutti torna lunedì 11 maggio 19.06. Dimitri Conti.
5: Buonasera Tommaso, ben ritrovato. Piacere, un saluto a tutti gli amici all'ascolto. Oggi però te lo dico, Tommaso, carta e penna.
4: Aspetta. La carta è bianca?
5: La carta è bianca, la penna è nera.
4: Ma tu quindi hai carta bianca?
5: Io ho carta bianca.
4: Quindi fai che ti pare.
5: Io ho carta bianca.
4: Quindi possono venire Milan, Roma,
5: tutti.
4: Napoli, chiunque,
5: via,
4: tanto te c'hai carta
5: io
4: bianca.
5: Ho carta bianca. Ti ricordi uno storico film di Totora, mi sfugge il nome?
4: E ci si pulisca!
5: Io carta bianca! Io non sparerò né ora né mai, una scena straordinaria. Io invece oggi sparo. Direttore Tommaso Loreto, ma te vieni con me, lo sapevi tanto, ti ho avvisato, ti ho già detto tutto ciò che dovevi sapere, perché... A proposito di film, c'è un bel film di Nanni Moretti che si chiama La messa è finita. E io mutuerei il titolo e lo modificherei in parte. La mesta è finita. Rimangono due partite, non ce ne frega nulla.
4: Potete... Che è la mesta?
5: La mesta. La tristezza di questa stagione.
4: La mesta
5: stagione, okay. Tra parentesi stagione, è finita. Per cui... Avete fatto festa ieri al Franchi? Forse sì, forse no. Direi dall'acustica che arrivava non tantissimo, vero Tommaso? Non c'era proprio quest'aria di festa, salvezza.
4: No, devo anche dirti che però sinceramente non si è respirato nemmeno l'orgoglio che il presidente ha riversato sui social poco dopo. Io non l'ho respirato.
5: Non lo hai respirato?
4: L'orgoglio.
5: Ma secondo me c'hai il naso tappato.
4: Guarda, è tutto il giorno che ne parliamo, giornata lunga. Tra l'altro mi cade l'occhio anche un po' su vari messaggi, poi magari li leggiamo.
5: Come no, vi aspettiamo.
4: A proposito di comunicazioni, ve ne do una ufficiale.
5: Vai.
4: Perché la Fiorentina fa sapere di aver risolto consensualmente il contratto con l'Antei. ACF Fiorentina comunica di aver risolto consensualmente il contratto che legava il club al calciatore Tariq Lamptey. Mi fermo qui.
5: Abbiamo fatto
4: perché
5: un
4: calcolo.
5: Se no
4: dovrei dire la mia.
5: Abbiamo fatto. Diamo un numero, va bene? Perché.
4: Ma hanno dati parecchi, hanno preso Lamptey, ma il problema probabilmente erano le.
5: Diamo un dato.
4: Le ambizioni.
5: Diamo un dato, lo sai, abbiamo calcolato settimana scorsa quando è circolata la notizia che Lamptey stesse risolvendo con la Fiorentina, ora è ufficiale, quindi grazie per avercene dato conto. Ci mancherà. Non lo so se ci mancherà. Sarà esente.
4: Un quarto d'ora.
5: Esatto, 25 minuti ti correggo. Sarà esente dall'essere anch'egli trattato oggi all'interno di questa puntata di Uno contro tutti. No, davvero, Tariq, c'eri pure te in questa stagione. Quindi abbiamo detto numeri. E numeri alla mano, considerando il riscatto e lo stipendio lordo che è quello che ha dovuto versare la Fiorentina, l'Empty è costato più di 300.000 euro per ogni minuto che ha passato in campo.
4: Ma in totale quanto si era speso per l'Empty?
5: Allora, era un acquisto a titolo definitivo, di cui una parte rilevante era di parte fissa, una parte era di bonus. Siamo tra i 5 e i 6 milioni, io ho fatto 6. Si può mettere anche 5, 4,
4: tanto
5: cambia nulla.
4: Tanto voglio dire, se era intorno a 90, 5 più, 5 meno. Poi
5: allora,
4: dice, sai, in esterno
5: 300.000
4: basso.
5: Euro al minuto. Signori, ma è stato un affare straordinario. L'ennesimo grande affare del nostro fu direttore sportivo.
4: Ma che problemi
5: più.
4: Sono?
5: Quindi,
4: costo di trasferimento, sì, 6 milioni di euro.
5: 2,5 per un anno.
4: Quadriennale fino al 28-29 a 1,25
5: netti,
4: milioni l'anno.
5: Netti. Quindi al
4: milione
5: lordo,
4: due l'anno
5: netti. Quindi per questo primo anno la Fiorentina ha scucito 2,5 milioni di euro circa.
4: Frega, dimmi.
5: Più 6.
4: Ma il problema sono le voci che circolano intorno alla Fiorentina, i giornalisti che inventano le notizie, mia sta roba.
5: Ma forse le voci, quelle che sentiamo noi.
4: Magari c'è qualcuno che dice: ma io forse l'Amptey l'avrei tenuto.
5: L'avrei
4: puntato. Anche sentito, ripartiamo da Anzola, ripartiamo da Sottil.
5: Porca miseria.
4: Confermando ovviamente Vanoli.
5: Tutti ai loro
1: posto.
4: Mia opinione è legittima.
5: Signori, non è successo niente, è vero? Dissimuliamo perché non è successo niente. Allora, però, oggi abbiamo detto la mesta stagione, tra parentesi, è finita. Andate, nel senso andate via e lasciateci in pace. Questo è un po' il titolo della puntata di oggi. Perché? Perché oggi diamo i numeri, diamo i voti, diamo un senso, avrebbe detto Vasco, a qualcosa che un senso non ce l'ha. Quindi la stagione della Fiorentina che abbiamo vissuto, questo 25-26 ricchissimo di soddisfazione. Daremo i voti, quindi io dico agli amici a casa 348-7513-933, seguiteci passo passo. Faremo proprio singolarmente il voto, io e Tommaso Loreto daremo la nostra valutazione per ogni singolo, giocatori, allenatori, direttori, quindi nessuno escluso. Se non vi tornano, se ci volete dire la vostra, se ci volete appunto dare un senso, una valutazione, una chiave di lettura diversa da quelle abbiamo dato noi, se volete corroborare le nostre tesi, vi aspettiamo numerosi. 348-7513-933 per chi vuol chiamare, 055-77-11171. Allora, tu sei il direttore, quindi sei il capo, e quindi cominci tu, caro Tommaso. Io ti vengo a ruota per ogni nome.
4: Ah, li sto facendo.
5: Ah, perfetto, proprio... perfetto. Sì, anch'io ora comincio a portarmi avanti. Andiamo rapido in ordine, dai, portieri. David De Gea.
6: Sei pieno.
5: Te dai 6, eh?
6: 6,
5: io do
6: 6.
5: Io do 5.
6: 6.
5: Io
6: non do 5 e mezzo.
5: Ah, facciamo anche con i mezzi?
6: Sì.
5: Anche con i meno? Cioè, decidiamo
4: sei.
5: Subito.
4: 6. No, dai, ma è sufficienza.
5: Diamo casa, mezzi, dai. I meno no. Tipo 6 meno.
4: No, 6
5: okay.
4: meno.
5: I mezzi sì. Io do 5. 5.
6: Cazzo.
5: 5 perché è stato anche De Gea a portarci nelle acque più
6: è
5: paludose.
6: Vero. Però nella realizzazione di quel capolavoro dell'arte moderna che è stata la salvezza della Fiorentina, come l'ha definita Vanoli,
5: sì, capolavoro.
6: Secondo me ci sono delle partite da 3 punti che sono merito suo.
5: Anche di De Gea, va bene.
6: Perché
5: io.
6: Noi ci siamo, cioè noi, loro si sono molto riempiti la bocca, no? Sul ritmo, le vittorie, i punti, quando sì. volavano pizzini matematici sul ritmo della Fiorentina.
5: E poi ci arriviamo.
6: Si parlava delle vittorie da 3 punti, ma non si ricordava che sono vittorie da 1-0 perché De Gea è stato il migliore in campo.
5: È giusto così. Io però allora faccio una premessa, perché non è il primo facellone che si fa in giornata.
4: No, no.
5: Oggi l'hanno fatto Luciana Magistrato e Tommaso Borghini. Te però mi hai preso da una parte e mi hai detto: ascolta, a me mi hanno divertito. Siccome gli ascoltatori dicono che siamo troppo buoni, fallo anche te il pacellone, visto che sei il capo dei cattivi, no? Qualcuno mi ha ribattezzato come tale. Questo è il pacellone spietato. Non crederete mica che vi si venga a fare una carezza dopo la sofferenza che ci avete riservato per mesi e mesi. Io quindi parto con un 5 a David De Gea, perché è anche questione di quello che uno si aspettava dal suddetto David De Gea. E adesso bisogna andare già un pochino di inventiva per i prossimi nomi, perché Oliver Christensen, se so te che voto dai, Tommaso?
6: Mi sono segnato 5.
5: Ah, bene.
6: Perché una combinata. Io non vorrei ora magari sbaglio con la memoria, però quando è stato chiamato un caso alla combinata?
5: Sì, quando è che giocò Christensen? Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra Coppa Italia contro il Como,
6: e
5: giusto?
6: E prese un gol da Nico Paz, che francamente ci sta di prendere gol da Nico Paz, però se te la tira centrale e ti passa sotto le mani, perché ovviamente sto invecchiando, però insomma ancora qualche barlume
5: qualche
6: di
5: colpo
6: memoria,
5: lo mantieni
6: di questi tempi mi sembra non ce ne sia già più, perché ovviamente settembre, ottobre, novembre, gennaio, febbraio, no, ma per carità, volete mettere il capolavoro degli ultimi 2 mesi,
5: capolavoro,
6: aspettiamo e vediamo, guai insomma,
5: capolavoro,
6: a ricordare
5: tutti,
6: e io purtroppo so pesci, sono Tommaso, se un tocco un vedo un credo, e quindi sono un po' così e me le ricordo tutte, quindi 5 pieno
5: 5 a Christensen. Io ti seguo 5, Bob, ma mettete il voto che volete su Christensen, è indifferente, certo non gli posso dare più di De Gea, quindi gli do 5 anche io. Lezzerini, Lezzerini che abbiamo visto in azione in Conference League, Ritorno con lo Jagelloni, sì, o con Racoffo, non mi ricordo.
6: Si fece male, però.
5: Che sì, uscì, insomma, non è che l'abbiamo visto tantissimo.
4: Una partita, come fai a dargli? Sì, Christensen la combinò su Nico Pazzi in Coppa Italia.
6: Sì, ma sì, il Zerini, voglio dire, una partita, se non è stato impeccabile, gliela passiamo. Dai, un 6, glielo diamo.
5: 6 lo do anche io, guarda. E poi, questo è il pagellone onnicomprensivo, non scappa nessuno da qui dentro, anche i giocatori che hanno iniziato la stagione. Certo. Questo varrà anche per dirigenti e allenatori, quindi preparatevi, e poi arriviamo al piatto forte, che hanno iniziato la stagione ma non l'hanno conclusa con i colori della Fiorentina, e troviamo il primo, Tommaso Martinelli.
6: 7.
5: Ah, pure 7?
6: Sì.
5: Azzò,
6: sì, perché, perché comunque secondo me lui si è messo del suo nella scelta, che poi non è stata efficacissima, di restare rimanere, a Firenze, certo, per i primi 6 mesi. Però suppongo anche perché qualche dritta gliel'aveva andata.
5: Senza alcun dubbio, allora, senza alcun... Anche se ti devo dire, lui è sempre stato molto convinto, lui giocatore,
6: detto,
5: di poterci arrivare alla porta.
6: Però siccome secondo me gli avevano fatto intendere che spazio ce ne sarebbe stato, lui se n'è stato zitto e buono,
5: sì,
6: a gennaio.
5: Probabilmente lì l'allenatore non comunicò benissimo, no? L'allenatore, no, poi giudichiamo, no, anche lui naturalmente, che non scappa. Però un bel 7, ma forse più per
6: ha
5: quello
6: preso,
5: ha fatto la Sampdoria.
6: È andato a Genova e si sta giocando le sue chance nel migliore dei modi, bene. Io più di così non posso chiedere.
5: Io rimango su un 6, è abbastanza parco, devo dirti, anche perché sto più su quello che ha fatto la Fiorentina e purtroppo non l'abbiamo visto praticamente mai in azione. Anche lui ha giocato in Conference League. Rapido recap per chi se lo fosse perso: i voti di Tommaso Loreto ai portieri, De Gea 6, Christensen 5, Lezzerini 6, Martinelli 7. I voti del sottoscritto: De Gea, Christensen entrambi 5, Lezzerini e Martinelli entrambi 6. Quindi vi aspettiamo eventuali commenti. 348 751 3933, vedo qualche messaggio sta arrivando, poi faremo il punto. Andiamo però al prossimo capitolo, che si chiama difesa, e abbiamo diviso in questo caso i difensori centrali prima, con poi gli esterni, in cui ho accorpato, ho messo anche gli esterni d'attacco, perché se no le categorie, la categoria esterna offensiva era parecchio ridotta. Andiamo in ordine: difensori centrali sono in ordine alfabetico, almeno i primi quattro, poi insomma sono un po' di seconde linee. Pietro Comuzzo. 5 per Tommaso Loreto. Ci vuoi dare un flash?
6: Non vado sotto perché gli do l'attenuante del problema fisico, sì, a lungo, sì, e del fatto che nel 2025 lui ha respirato l'aria di quello che è costato 35 milioni di euro, cioè l'abbiamo capito tutti, l'avrebbero venduto,
5: certo,
6: col fiocco,
5: certo.
6: E non gli è riuscito, non gli è riuscito prima a gennaio, poi non gli è riuscito in estate.
5: Ovvio.
6: Dice, ma forse era giusto venderlo. Ragazzi, però non l'hanno fatto. Se sei un vinto di qualcosa, fallo, perché la dirigenza lo voleva vendere, ma il presidente stoppò tutto.
5: Poi il giocatore fu la seconda volta, fu il giocatore a dire no in Arabia, scusate.
6: Dopodiché sei andare in un posto dove ti ricordano, sì, ma qui mancano 35 milioni. E te sei ancora qui, volevo fare mercato, ma non c'ho 35 milioni e te sei ancora qui. Lui ci ha messo del suo, però non me la sento di andare sotto i 5.
5: Apprezzabile, devo dire, questa tua comunque parziale giustificazione per Comuzzo. Con me, sinceramente, attacca poco. Io gli do 4.
6: Benissimo.
5: Perché per me il 3, okay, i 35 milioni, poi me li devi anche motivare. Capisco i problemi fisici, ma credo che quelli siano finiti in autunno. Capisco il tempo per riprendere la forma, l'abbiamo detto mille volte, questo povero ragazzo che era ottobre e ha perso 4 kg in una settimana, va benissimo, va benissimo, però nel frattempo sono passati mesi e le prestazioni non sono mai migliorate. Ad oggi non è un giocatore da 35 milioni di euro, non ci arriva nemmeno vicino, per me 4. E qua andiamo su un altro grande protagonista, Marin Pongracic.
6: 5 pieno.
5: 5 pieno, eh?
6: 5 pieno. Se
5: anche
6: penso che
5: flash.
6: Se penso che è il dopo Milenkovic, mi viene male.
5: Io per questo
6: aggiungo altro.
5: Io per questo gli do 3, perché l'anno scorso era riuscito a risollevarsi a un certo punto. Quest'anno è stato un disastro dopo l'altro,
6: non ci siamo,
5: e ha giocato sempre titolare. 3, non di più. Luca Ranieri, il fu capitano
4: 5 e mezzo
5: per Tommaso Reto.
4: A sufficienza a questa difesa fai male a dargliela, però bistrattato, fischiato, defasciato, è tornato e nel corso di questo capolavoro tecnico che è stata la salvezza è stato...
5: Ti è piaciuta difeso. Quella considerazione del capolavoro tecnico, vero?
4: La troppo sto ripetendo un po' troppo.
5: No, ma che scherzi davvero, siamo al quarto capolavoro.
4: Ma è il bello della Fiorentina, perché tutte le volte dici non è possibile, no, non celebreranno la salvezza, no, cioè, con Toni Trionfalini. E invece l'hanno fatta, l'allenatore ti ha parlato di capolavoro, sì, il presidente di grande orgoglio.
5: Ecco, poi com'è che ti ha detto se non vi piaccio?
4: Però intanto voglio dire, per qualcuno il problema è la spazzatura che gira intorno alla Fiorentina.
5: Dai, diamo un flash sui messaggi, dai.
4: I grandi club
5: rispondiamo.
4: Controllano la narrativa molto meglio, non fanno in modo che nel vuoto si inseriscano le voci dei media. Esatto, la Fiorentina deve modernizzarsi perché gira troppa spazzatura mediatica intorno a questa società.
5: Ma siete
4: e quindi speriamo che passino anche a svuotare i cassonetti.
5: Amici miei, siete incredibili quando fate
4: ma
5: così. Lasciate che ve lo dica.
4: Sono contento loro, siamo contenti.
5: Lasciate
4: tutti,
5: che ve lo dica. 5 e mezzo anche io a Ranieri, lo so che siete sorpresi. Come? Il tuo protetto 5 e mezzo, sì, perché per colpa vostra ha fatto una stagione brutta, l'avete fatto innervosire, gli avete levato la fascia, gliene avete dette di tutti i colori, lui è rimasto lì e si è ripreso il posto. Non basta ad arrivarmi al 6, ma un 5 e mezzo glielo do anche io. E qui ci si diverte, Tommaso. Daniele Rugani, che voto gli dai a Rugani?
4: Ma come fa a dare un voto a Rugani?
5: Lo so,
4: Cioè preso, buttato nella mischia Udine, sì, con cambio di modulo e difesa a 3. Questo è stato il suo esordio, sì, è stato devastante. Un pochino qualcosina ha fatto, facciamo 5 e mezzo per salvare capre e cavoli.
5: Ma
4: nel
5: sei
4: senso,
5: buono, Tommaso. Hai ragione, gli ascoltatori che ti dicono che sei buono.
4: Ma francamente a Rugani che cosa devo...
5: Ma cosa gli devo dare? 2?
4: Cosa
5: ci ha fatto perdere 3-0 una partita Udine.
4: Dimitrino è arrivato,
5: ne ha giocate 3 e una ce l'ha fatta perdere. Ma che voto gli voglio andare?
4: È arrivato acciaccato.
5: Benissimo, non è un problema mio.
4: Gli hanno dato un mese per recuperarlo, lo buttano dentro, difesa a 3 rivista, serata orrenda. È come se io domani ti dico domani tu fai 5 ore in diretta con un inviato da Cipro che parla della fauna acquatica di Cipro. Voglio vedere se
5: scommetti vado
4: invece
5: meglio di Rugani alla Fiorentina.
4: Qualche attenuante al calciatore. Cioè, che deve fare Rugani?
5: Io non lo so, qualcosa tipo non farci prendere a schiaffi dall'Udinese. Io gli do 2. Ma è molto semplice. Quante partite ha giocato questo? 3. Ma ne ha giocata una bene? Una!
4: Sì, le altre 2, dai.
5: Le altre 2 le ha giocate bene.
4: Con Sassuolo, miseria.
5: Ma con Sassuolo non era una partita, signori miei.
4: Ma lì
5: non era una partita.
4: Ma lì hai snobbato peraltro la Conference. Allora, metti Rugani nella lista, ti arriva a gennaio, lo recuperi pian piano.
5: Ma
4: e lo
5: allora,
4: vedi.
5: Questa non è colpa sua, ma io analizzo quello che ho visto. Cosa ho visto? 3 partite, una ci ha fatto passeggiare sopra l'Udinese. Ma che voto gli devo dare? E gli darò lo stesso numero di presenze che gli mancano da 45 minuti per il riscatto che... Io non credo succederà, però tutto può essere. 2 è il mio voto a Daniele Rugani, non transigo.
4: Mazza.
5: E ora si va su quelli di fantasia. C'è un paio di nomi che devi andare di fantasia.
4: Cospo e Quadio.
5: NG, sì, anch'io, dai ragazzi.
4: Troppe assenze, non sono venuti a scuola.
5: Però aspetta, no, io non ti seguo. Io a Cospo gli do 5.
4: Perché?
5: E lo sai perché? Perché se non fai neanche un minuto in prima squadra in questa Fiorentina, un motivo ci sarà. Un motivo ci sarà. Se Quadio almeno il campo ogni tanto lo ha toccato, e infatti gli do 6. Guarda, ti stupirò.
4: Io resto sull'NG.
5: Io gli do 6 al buon vecchio Quadio. E adesso 2 fuggiti a gennaio. Pablo Marì, il primo. Pablo Marì.
4: 4 e mezzo.
5: 4 e mezzo. Vabbè, penso ci sia poco da spiegare. Io do 4 senza spiegare niente. Viti
4: 4 e mezzo.
5: Beh, io do 3 semplicemente perché Viti anche lui vale
4: senza cattiveria, ma i prime 10 partite si è preso 18 gol tutto uguale.
5: E poi vale il discorso per Rugani. Poche presenze, più di mezze disastrose. Quindi nel mio giardino il buon vecchio Mattia Viti non prende più di 3. Recap rapidissimo per voi: i voti di Tommaso Loreto sui difensori centrali, Comuzzo 5, Pongracic, correggimi se ho segnato male, 5 Comuzzo, 5 Pongracic, 5 e mezzo Ranieri, così come Rugani,
4: c'è,
5: non giudicabili Cospo e Quadio, 4 e mezzo sia per Pablo Marì che per Viti.
4: Bene.
5: I voti del sottoscritto: 4 a Comuzzo, 3 a Pongracic, 5 e mezzo a Ranieri, 2 a Rugani, 5 a Cospo, 6 a Quadio, 4 a Pablo Marì, 3 a Viti. Bei voti, devo dire. Nella mia colonna c'è diversi che non sono nemmeno rimandati a settembre, sono proprio rimandati fuori dalla galassia. Passiamo sulle fasce prima del break. Siamo quasi a metà strada. Fasce Luis Balbo.
4: Sei, dai.
5: Sei, ma
4: con i giovani, dai, non si può. Non
5: no, devo dirti, vengo dietro anch'io.
4: Anche perché poi lui ha fatto tutto che notizie deve fare. No, esatto, no, cosina di buona.
5: Una delle pochissime buone notizie. Ora si va su un nome bello grosso, bello pesante. Dodò.
4: Quattro, pieno.
5: Quattro. Oh, siamo incredibilmente d'accordo su entrambi.
4: Dai, ma
5: quattro.
4: Dodò è facile.
5: Più di 4 non può prendere, non per quanto sia un giocatore dal quale, lo dico subito, l'ho detto nelle ultime settimane, ribadisco, io ripartirei. Cioè, prima di cedere Dodò, nella mia idea, la lista è parecchio lunga. Questo rimane, questo però non leva che la sua stagione sia da 4, non di più. Niccolò Fortini.
4: Niccolò Fortini. Mezzo.
5: 5 e mezzo. Flash?
4: Beh, anche lui secondo me come Comuzzo ha le sue attenuanti, è arrivato, poi si è pensato lo vendessero, poi si è detto lo si tiene, poi si è capito che non rinnova il contratto, poi a gennaio non si è capito se la Roma offriva abbastanza. Io non credo si sia sentito molto molto apprezzato.
5: Capisco.
4: In casa Viola, e questa è l'attenuante. Di contro c'è quello che ci ha fatto vedere in campo, che un pochino a desiderare ha lasciato, e quindi 5 e mezzo.
5: E stavolta non siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché io do 4 e mezzo a Fortini, perché per lui vale lo stesso discorso che ho fatto per Comuzzo, con una leggerissima attenuante, ovvero sia, se sento la Roma, l'Atalanta, voci sulle squadrone più disparate, bisogna che tu quel rendimento in campo per legittimare le voci me lo offra. Siccome purtroppo Fortini ci ha fatto perdere diversi punti nell'inizio di stagione, per me non è assolutamente neanche all'altezza di essere stato accostato a quelle realtà. Quindi 4 e mezzo per me è stata una delle delusioni più forti.
4: Fortini, eh?
5: Lo dico. Gosens.
4: Gosens è da 5 e mi piange il cuore.
5: Da 5,
4: però, beh, se vuoi, per me,
5: do 4.
4: Per me anche lì c'è l'attenuante, perché lui si fa male a dicembre e non è più tornato lui. Per quel poco che ogni tanto raccolgo, ma mi è capitato di sentire che insomma sulle valutazioni di quel problema c'era stata anche,
5: sì,
4: come dire, qualche punto,
5: sì,
4: di vista, sì, diverso. Sì. Per me non spinge più come spingeva prima di dicembre. Quindi lì recupero o non recupero.
5: Sono d'accordo,
4: non lo so,
5: sono d'accordo, e ti dico,
4: l'infortunio non è più.
5: Per me il risultato è 4. Se vi aspettavate una stagione di questo tenore da Gosens, io alzo le mani. Io mi aspettavo, sinceramente, l'anno scorso. Gosens, è vero che è un giocatore di 30 anni, patisce evidentemente il passare del tempo, ma nel suo caso insomma è stato un po' troppo repentino.
4: Abbiamo Maria in linea,
5: certo.
4: Priorità,
5: come no, assolutamente.
4: Telefonate. Ciao Maria.
1: Pronto?
5: Sì, ti
1: sentiamo. Sono Maria Celia Bresciani.
5: Ciao.
1: Buonasera, potrei parlare con Tommaso Loreto?
5: È qui che ti aspetta.
1: Ecco, allora vorrei fare una domanda, perché ieri ho sentito il programma su RTV 38, sì. Dopo la partita avete perso un monte di tempo dicendo quello che aveva detto il presidente
5: Commisso,
1: sì. Che la ringraziava tutto quanto, però non avete detto quello che aveva scritto dopo.
5: Cioè?
1: Sì, dice: ora la nostra responsabilità è costruire. Questo l'ho letto il lavoro Viola. di costruire un grande futuro per la Fiorentina. Dobbiamo continuare a lavorare con forza, disciplina, ambizione e unità per rendere questo club più forte, più competitivo e all'altezza della sua storia, della sua città e dei suoi colori.
5: Mm-hmm.
1: Capito? E questo non è stato detto. E lui l'ha detto alle 18 e 13 minuti l'ha scritto. Per me ha fatto sì, vi ringrazio, siete stati bravi, perché poi dopo neanche a me è piaciuta la partita, io non vado allo stadio perché sennò mi innervosisco e lo vedo, ho fatto di tutto per la Fiorentina, non so quante candele ho acceso, era l'unica che credo delle poche, non sono fiorentina, sono tifosa fiorentina, io sono italo-uruguayana perché sono arrivata nell'82 a Firenze per fare la bottega teatrale di Vittorio Gasso, ma dopodiché mi sono fermata e ho fatto teatro e sempre qui a Firenze e all'estero.
5: Una storia meravigliosa, Maria. Guarda, ti interrompo.
1: Maria Celia,
5: ho capito bene?
1: Io quello che l'unica che ha creduto fino in fondo di questa salvezza, veramente.
6: Ok, Maria, bene. Che dire, grazie e complimenti ovviamente per il tuo percorso professionale. Ne abbiamo parlato, abbi pazienza, insomma, non ricordo, c'era tre cartelli, fra l'altro, per rientrare nei tempi del blocco, una fatica, ma ne abbiamo parlato.
5: Ne abbiamo parlato. Tra l'altro, a proposito dei tempi del blocco, ti preannuncio che saltiamo la pausa, perché altrimenti non arriviamo in fondo, visto che comunque abbiamo ancora tanti voti da dover dare, dei messaggi da dover leggere, nel caso altre chiamate da dover accogliere, quindi andiamo avanti, dai. Eravamo a Gosens,
6: perle, che poi
5: dopo le leggiamo, ma vi voglio così, pizzichini. Guarda, abbiamo fatto in tempo a dare i voti a Gosens senza che Chiara Bevilacqua ci sentisse. Quindi andiamo avanti oltre Gosens, così non fa gestacci da di là dal vetro. Jack Harrison, che l'abbiamo messo nel calderino degli esterni, anche lui.
6: 5 e mezzo voto è di simpatia.
5: Di simpatia?
6: Sì.
5: Invece secondo me se l'è conquistato il mezzo
6: sì,
5: voto.
6: Sì,
5: anche
6: sì,
5: io gli do 5 e mezzo, perché evidentemente non è stato un impatto sufficiente a rialzare la nave. Però stringi, no, forse no, è stato il miglior acquisto, col senno di poi.
6: Pensa te come siamo messi.
5: Pensa te a chi dobbiamo chiedere scusa, ringraziare, a chi baciate i piedi. Quello che guarda alla Roma. Ragazzi, ma un po' di... Va bene? Andiamo avanti. 5 e mezzo entrambi per Harrison, motivazioni simili. E qui Lamptey, il terrore dei marinai.
6: Sei?
5: Lamptey?
6: È arrivato. Gli fanno fare un quarto d'ora. Questo, voglio dire, minuti. È arrivato, ce l'aveva la tessera sanitaria. Ragazzi, questo è il mio curriculum. Sono un attimino fragile. Lo manda in campo un quarto d'ora.
5: Salta
6: all'indietro, gli salta il crociato, lo rimandano in campo. Perché ti ricordo, è stato rimandato in campo Lamptey.
5: Sì.
6: No. Poi non si sa che gli hanno detto. Non è che gli hanno detto, Ciccio, tu ti sei fatto male, esci.
5: Nulla.
6: L'hanno rimandato in campo. Dopodiché ci hanno detto, crociato. Bene. Stato 6 mesi fuori, non l'hanno nemmeno fatto entrare allo stadio perché non l'hanno nemmeno riconosciuto.
5: Poi Roma,
6: allora io come faccio a non avere una certa forma di solidarietà verso uno così? Ho risposto, me ne scuso in caso, molto rapidamente a Maria Stella, perché sennò poi andiamo lunghi, però posto che veramente ne abbiamo parlato ieri, però io non posso non avere solidarietà verso un Lamptey che viene catapultato in questo mondo, gli succedono le cose che succedono, piuttosto che un presidente che è tale da 5 mesi e che ci viene a parlare di disciplina. Ma disciplina di che? Ma sono 9 mesi che lì dentro i calciatori
5: vola,
6: fanno il cazzo che gli pare. Quando c'è il ritiro non torna nemmeno all'ora in cui devono tornare.
4: Ma disciplina di che?
5: Le multe.
4: Ambizione. Ma ambizione di che? È il terzo anno e si chiude la salvezza su 7. Hai fatto 4 volte di fila la conference. Hai perso 2 finali. L'anno dopo sei volato fuori in semifinale. E l'anno dopo ancora hai quarti in finale. Maria, per carità, se te ti fidi e sei contenta di quello che ha detto il presidente, per carità, è legittimo.

0: appunto ogni tanto di cosa fanno, perché poi al di là di chi ci legge la spazzatura, noi abbiamo un dovere, e non è di dire che va sempre tutto bene. Se va tutto male, abbiamo il dovere di dire va tutto male.
1: Benissimo, mi si è alzato sui pedali il direttore. Scusate. Tutto questo per dare il voto all'Amptey. Io non so se capite la tensione che circola in questi ambienti.
0: In una critica normale, cosa dici a una società che ha preso l'Amptey? Come
1: il
0: li
1: voto
0: valuti?
1: È alla società, infatti.
0: Cioè, come si valutano dei professionisti?
1: Io guarda.
0: Perché sono professionisti, di cosa ragioniamo? A parità di lavori, uno che fa un errore così su un lavoro, che gli fanno? Un professionista
1: insomma,
0: che prende 6 milioni, li butta dalla finestra per un dipendente che gioca un quarto d'ora e poi si sfascia tutto, e probabilmente non è stato nemmeno gestito al top il suo rientro.
1: Io sarò differente nell'interpretazione, perché qui mi gioco il primo non giudicabile, perché effettivamente poverino, mi hai convinto, la carta della sfortuna, però diamo un voto collaterale tra parentesi alla società, che è uno zero bucato per aver preso un giocatore che evidentemente non stava tanto bene in piedi. Ora due nomi che secondo me potranno far discutere, perché secondo me non siamo d'accordo su Fabiano Parisi.
0: 6 e mezzo
1: il direttore. Dai. Tommaso Reto, un flash
0: reinventato, è diventato uno dei punti di forza della Fiorentina e nessuno l'avrebbe detto. Io qui mi tolgo il cappello di fronte al professionista.
1: Io ti dico che do 5 e mezzo, perché non vedo il punto di forza Parisi dove sia stato per la Fiorentina, dato che sì, ha cambiato ruolo, ma mi volete dire quanti assist e gol ha fatto da esterno d'attacco?
0: È vero,
1: d'attacco. Ma cos'è un rendimento che mi autorizza a farmi venire i brividini? No, allora, quindi bravo per l'applicazione, per aver cambiato ruolo. Detto che per me ha fatto delle prestazioni da terzino sinistro agghiaccianti,
0: però
1: pure in questa stagione.
0: Dal niente, 5 da e mezzo. Dove dovevi ripartire, non perché non avevi nemmeno più un esterno.
1: Capisco, ma lì secondo me il voto è a Vanoli più che a Parisi.
0: Perché però Parisi se l'è giocata bene.
1: Ha fatto il compitino. Se mi dite che ha fatto di più del compitino, forse abbiamo idee differenti.
0: Se io ti dico, vai di là con
1: ancora,
0: Stefano a tagliare un file su Vegas.
1: Magari
0: che?
1: Ascolta,
0: sai, nemmeno aprile,
1: ma Parisi
0: Vegas
1: gliel'avranno detto prima di entrare in campo che cosa doveva fare?
0: Sì,
1: Stefano Carlesi mi spiegherà come usa Vegas prima di iniziare a tagliare il file oppure no?
0: Che dai
1: e
0: ruoli.
1: E se io sono uno sveglio e te lo taglio
0: ma
1: subito
0: dal
1: il
0: compito
1: file
0: di terzino sinistro, si è trovato a fare l'esterno destro e nel niente
1: non mi convince
0: della manovra sulle fasce della Fiorentina.
1: Ci ha restituito
0: il caos
1: poco,
0: organizzato
1: poco.
0: I Parisi, ma ti ha dato parecchio. Fidati,
1: a me non ha dato questa impressione. Lo sapevo tanto che ci saremmo divisi. Io preannuncio che non li so i voti di Tommaso Loreto.
0: No,
1: lui ce li ha segnati lì, ma non li so. Quindi 6 e mezzo Parisi, io do 5 e mezzo. E Manor Solomon, ultimo degli esterni.
0: 5 e mezzo, sì.
1: 5 e mezzo Solomon.
0: 5 e mezzo anche per Solomon.
1: Sì, li do anch'io 5 e mezzo, perché rispetto a Parisi evidentemente c'è stato meno. Le volte in cui c'è stato si è visto chi fa l'esterno d'attacco, evidentemente per trascorsi e per background, ma chi può darti qualcosa all'esterno d'attacco e chi invece come esterno d'attacco è adattato. Quindi grazie, va bene, ma non avrai il mio applauso, Fabiano, non ce l'avrai, anche perché a me questi tuffi in area di rigore mi hanno belle divertito, hanno fatto bene a non fischiare rigore con il Genoa. Qui lo dico e qui lo nego, hanno fatto bene, se fosse una cosa di principio, poi naturalmente non lo sarà, ma di principio hanno fatto bene, hanno fatto assolutamente bene. Abbiamo qualche messaggio, Tommaso, da poter leggere come intermezzo?
0: Gianni, 85 da sì. Firenze, Balbo 6, Dodò 4, Fortini Gosen 5, Harrison 6, Lamptey 6, Parisi 6, Solomon 5. Se con l'Atalanta deve essere come il Genoa, sarebbe bello avere gli operai a lavorare in curva Fiesole, almeno ci si svaga, si fanno coni ai gradoni alla gru e si arriva in fondo.
1: Ci sta,
0: meglio.
1: Lanciamo la campagna, fate lavorare durante, tanto c'è nulla a vedere in campo.
0: Matt dice: ci fossero state più critiche come queste dai media negli scorsi anni, non credo ci saremmo ridotti così. La cosa peggiore è aver fatto disinnamorare una piazza come la nostra. Ritorniamo a pretendere la Fiorentina ambizione.

0: silenziosa. Mattia, può anche essere vero, ma come noi abbiamo il dovere, secondo me, quando le cose non vanno, di farlo presente, abbiamo anche il dovere di cercare di mantenere, no, un po' di via di mezzo. Quindi forse hai ragione, forse come dire, nello sviluppo abbiamo cercato ogni tanto anche di ammorbidirci, perché comunque avevi le finali europee, perché comunque qualcosa in termini di crescita un po' l'hai visto negli ultimi anni, i tre di Italiano e Palladino. Dopodiché, nel momento in cui l'anno che doveva essere quello del salto definitivo si trasforma nell'anno forse uno dei peggiori della storia centenaria della Fiorentina, è per questo che io poi perdo la testa quando sento, e tuttora c'è qualcuno che tutto sommato,
1: ma sì, che ma dai, vuoi, ma che sia
0: successo, ma è presidente ma da dai. Ora, ma teniamo Tizio, rivediamo Sempronio, ma povero Paratici che deve fare, ma se ci sono le... allora ragazzi, va bene a prescindere, però questo da noi non lo potete sentire,
1: se ne esce. Allora andiamo avanti, c'è il pagellone di Radio
0: c'era
1: Firenze, pagellone cattivo. Leggi.
0: No, c'era un attacco. A parte che qualcuno dice: dimmi, ma sei stata a scuola dalle suore, no, sei rimasto scioccato.
1: No, non è così. Però vabbè, se mi piace crederlo, ve lo lascio credere. Non è così.
0: No, c'era uno che diceva: tre. Ah, ecco, voto a Dimitri, oh, tre. Spocchioso, ma... e altezzoso.
1: Giù.
0: Non è che pensa, ma è sicuro di avere sempre ragione a prescindere. Sembra la mia moglie. Spam. Un saluto e sempre solo forza
1: che,
0: viola.
1: Come fai? Stiamo dando i voti.
0: Francesco l'ha messa pesa,
1: Franceschino, a parte uno, so, ma secondo me con la tua moglie magari là si è d'accordo, se siamo caratterialmente simili, ma e siamo a dare i voti, per forza ti devo dare la mia. Cioè, se parlassimo di scienza,
0: io, guarda,
1: di
0: meglio,
1: teorie fisiche, ti darei ragione. Oppure non lo so, di geopolitica, ma sto dando i voti, per forza ti devo dire la mia, non ti posso dire la tua, ti dico la mia. E d'altronde, se poi non sei d'accordo, giustamente scrivi infami e noi leggiamo, non c'è mica nulla.
0: Data Lippica, oh, e anche vai, al tamburello per il 5:30 a Parigi.
1: Lo sapevo tanto che c'erano i parisiani. Ma dov'era questo Garrincha? Dove si era nascosto?
0: E poi 4 perché indossi un casual inadatto al tuo blasone. Io 6 più perché invece è più adatto alla mia lingua.
1: Grande.
0: Infatti io oggi
1: Viola,
0: tanto me ne immaginavo, era una giornata di battaglia, per cui sono venuto con la maglia
1: da
0: vabbè, baseball.
1: Io dissimulo, faccio finta di essere
0: mentre
1: uno.
0: Mentre qualcuno che si domandava se abbiamo dei parenti perché ci somigliamo, no, abbiamo parenti.
1: Ma poi ci somigliamo io e te, spero per te di no. Ma spero per te di no, voglio dire. Andiamo con i centrocampisti,
0: spero per
1: dai.
0: Te di sì, ovviamente.
1: Io spero di sì, ma spero per te di no, sono molto onesto. Brescianini, sì o no?
0: 5,5,
1: ecco.
0: Ma deluso.
1: Anche a me mi ha deluso, infatti gli do 5.
0: Eravamo tutti partiti. Peraltro, leggeteci buona. Quando dite voi non volete il bene della Fiorentina, non possiamo volerlo, se no non si fa sto lavoro, si fa gli addetti stampa, e allora si vuole veramente il bene del club. In teoria, chi fa questo lavoro vuole le notizie più che il bene o il male. Però, al di là di questo, vedi che l'approccio è sempre, quasi sempre, il più positivo possibile. E Brescianini rivedevo quasi una sorta d'Ambrosini, anche come somiglianza, se vi ricordate. È sparito da aprile in poi. Brescianini
1: quasi non
0: sparito.
1: È nemmeno entrato, considerando che era fuori dalla lista della Conference.
0: Si è più vista anche in campo, piccolo trotto. Ieri è entrato il primo pallone, tra un po' mandi Genoa in porta. Quindi 5,5.
1: Io 5 perché sinceramente mi aspettavo molto di più, ma mi faccio anche delle domande su come è stata valutata la sua condizione nel momento dell'acquisto, perché a regola qualche problemino se lo portava indietro, se è arrivato e non ha quasi mai saputo o potuto fare partite intere. Fabian. Ecco, qui è difficile,
0: sì, perché ho scritto
1: patto pessimo. Dillo.
0: 4,5.
1: Vabbè, ma
0: però mi sembra essere, cioè, dice, finora hai dato attenuanti a tutti, e
1: Fabian non gliele diamo. Vabbè, ma ci puoi spiegare perché non gli vuoi dare l'attenuante nel caso, non è che...
0: Allora, perché i professori che danno i voti non dovrebbero averlo, però hanno anche loro il lato umano, e quindi magari c'è stato un comportamento nell'arco dell'anno di un alunno che ti è rimasto lì. Sì. La risposta.
1: Che t'ha fatto, Fabiano?
0: La traversa a Londra.
1: Ah, ok, ok, un gesto tecnico, ok, capisco.
0: Quella cioè, traversa quella a Londra ce l'ho ancora lì.
1: E pesa, pesa, senza dubbio.
0: E
1: sì.
0: Per il resto io non ho capito che giocatore è, pensa te.
1: Dice non forse capito non il ruolo. Solo.
0: No, non ho proprio capito che giocatore è.
1: Ho capito e
0: lo vedo
1: devo
0: bello
1: dire...
0: ficcio, c'ha due gambe così, se ti ci scontri
1: fisicamente
0: ti si fai male.
1: Presente, sì,
0: il calcio moderno ormai è così. Un tempo lo giocava la gente come Zola, calcio,
1: sì,
0: per citarne uno, eh.
1: Sì, sì. Io do 4, cioè proseguo sulla linea del cattivo. Io è un giocatore in realtà ho anche in un certo modo sospinto nel momento del suo arrivo a Firenze. Fin qui delusione totale. Forse la più delusione, guarda. Giù si vede che ci ho creduto, perché forse dovrebbe essere meno di 4 il voto. Fagioli, una delle poche.
0: E Fagioli ha
1: soddisfazione.
0: Dai, sì.
1: Quanto gli dai? 6?
0: Forse anche 6.5.
1: Non so, decidi te. Sei libero, eh?
0: 6 più.
1: 6, no, abbiamo detto più e meno. 6
0: più,
1: no.
0: Si può.
1: Ah, ma dai, si...
0: ma diamogli 6.5, se no siamo qui a fare un 7.
1: Ma io gli do 7.
0: Sì, ora 7.
1: Ma metti 11 Fagioli per mentalità, per voglia di emergere, di fioltà. La Fiorentina non è che salva mesi prima, nemmeno ci si ritrova in queste acquacce lorde. Per cui... fate tutti come Fagioli, 7, Fazzini, Jacopo, Fazzini, quanto gli è?
0: 5 e mezzo. Con la morte nel cuore e con l'attenuante, lui veramente, secondo me nel suo ruolo non si è mai visto, perché mezzala non ce l'hanno mai messo.
1: Io sono molto più cattivo di te, 4, mi ha confermato di essere un giocatore da 0 a 0, non ha mai smentito la mia affermazione che l'ho fatta a settembre? Ha resistito fino a fine stagione, Jacopo. Capisco la voglia di darmi ragione, si poteva però mettere qualcosina di più nella Fiorentina, perché comunque di occasioni ne ha avute, non è che non ne ha mai avute. Io questo rifuggo,
0: sì.
1: E non ha mai, e ripeto, mai convinto. Per me 4. Mandragora.
0: 5 e mezzo. Ma boh,
1: con un flash.
0: Arrivo quasi a dire forse anche 5, perché da lui mi aspetto un ruolo da leader. Carismatico anche di testa.
1: Scendi a 5?
0: Scendiamo a 5. Guarda, l'aspettavo molto di più dopo l'anno scorso.
1: Io capisco che forse nel giudizio subentra quella frattura di Sassuolo, quella qualcosa che è successo e ha portato al cambio di capitano e ha portato a diversi, e in cui lui è stato messo dentro. Però per me Mandragora è da 6.
0: Sufficiente.
1: È il centrocampista più prolifico di gran lunga, molto più prolifico di tanti attaccanti. Per me questa cosa vale, e vale se è il terzo o quarto anno in cui succede, tra l'altro. Io quindi 6 a Mandragora lo do. Forse controcorrente anche qui, vi aspetto numerosi, perché so che anche Mandragora è un tasto che brucicchia. Shandur che tasto è? Che voto è?
0: 5 e mezzo.
1: Ma qui siamo totalmente in disaccordo. 6 e mezzo.
0: Vabbè.
1: Io gli do il 6 e mezzo a Sher. Dammi il flash del tuo 5 e mezzo e ti do il flash del mio 6 e mezzo.
0: La grande continuità, le ottime prestazioni si sono viste in Conference League e in Under 21 al cospetto di avversari molto modesti.
1: Ah, perché all'Inter non ha segnato, hai ragione, non ha segnato all'Inter.
0: Ho parlato di prestazione, non di tiro a fuori. In Conference ha fatto anche un gol incredibile.
1: Bello, molto bello.
0: L'ha detto Vanoli, non io, se ci riprova 100 volte non gli riesce
1: non
0: più.
1: Palace. Però vabbè, a me Vanoli, di quello che vuoi. Te prendi un voto più basso di quello di Indurre, te lo dico subito.
0: Ma
1: Paolino,
0: io posso,
1: se sei all'ascolto,
0: sono probabilmente quasi sicuramente in minoranza errata, nel senso che tanti addetti ai lavori sono pronti a scommetterci. Mi
1: io
0: risulta
1: ci scommetto.
0: Che in casa Viola abbiano grande stima del ragazzo, quindi si ripartirà da lui. È un profilo importante perché comunque è giovane. Per me deve essere più veloce un calciatore di Serie A.
1: Questo è un appunto è legittimo, però secondo me questo non incide sulla valutazione della sua stagione. Comunque il mondo è bello, perché non è tutto fatto di concordanze. Qui credo però che saremo molto vicini. Sabiri.
0: 8.
1: Io 8 meno 8 gli do.
0: Ascolta, cioè, ascolta.
1: Vai, no, t'ascolto. Voglio ascoltarti.
0: Io sono, ti giuro, 20-25 giorni e più o meno a scadenze regolari chiedo. Ma Sabiri?
1: Nessuno sa.
0: Ancora non ho certezze. Non me le hanno date.
1: Incredibile.
0: Non si è capito se va tutti i giorni. Suppongo di sì, ad allenarsi, perché suppongo che per contratto debba fare qualcosa per incassare l'assegna a fine mese. Perché
1: speriamo.
0: Perché è al libro quadro.
1: Speriamo.
0: Ma uno che si è creato una situazione dove se un va a lavorare non gli dico nulla. Se un va allo stadio non gli dico nulla. A fine mese gli arriva uguale lo stipendio e nell'arco della giornata nessuno gli dice nulla. Anzi, nessuno sa manco dov'è.
1: Te quindi
0: ma
1: apprezzi?
0: Per me è un genio.
1: Assolutamente.
0: Cioè, te lo faresti a cambio un Sabino?
1: Probabilmente sì, solamente per lo stipendio.
0: La sera esci, cosa
1: certo.
0: fai nella vita? Sono un calciatore.
1: Sì, però non gioco
0: dove
1: mai.
0: Non ti preoccupare, io intanto fo' il calciatore, guarda, questo è il conto corrente, quella è la macchina, stasera offro io la
1: quindi
0: cena.
1: Quindi voto alto anche Infantino.
0: Fantino è dovuto andare a giocare in prestito.
1: Ah, quindi no.
0: Quindi
1: giusto,
0: deve continuare.
1: Giusto, voto.
0: Sabiri è il genio.
1: Che voto gli diamo a Infantino? È subito dopo.
0: Perché NG.
1: Come NG? Ma è
0: NG,
1: Infantino.
0: Non lo so cosa fa.
1: Tommaso Loretto si gioca l'ennesimo NG su Infantino.
0: Non è geniale.
1: Andiamo veloci perché dobbiamo finire.
0: Otto.
1: Allora,
0: sì,
1: aspetta.
0: Come benvenuti in casa Gori.
1: Tridente, otto. Tridente.
0: Ma quello è un 8. No, citavo.
1: Qual era la scena?
0: È quando guardano la videocassetta di Benvenuti.
1: Ah, porca miseria!
0: Ma
1: oh,
0: no.
1: Otto! Io la scena che ho nel cuore è. Come si chiama il nonno? Ora mi sfugge l'attore e dice:
0: Novello, Novelli.
1: Un manno ammazzato tedeschi mi fa fuori uno di Prato. Sì, scena straordinaria.
0: Grande Novello.
1: Non mi ricordo. Comunque, andiamo avanti. Facciamo tutti e tre
0: il
1: insieme.
0: Tris, sì.
1: Il tris di
0: tanto
1: partiti
0: per me sono tutto uguale.
1: A gennaio: Nicolussi, Caviglia, Richardson, Somme.
0: 4,5 tutte e tre.
1: 4,5 tutte e tre. Tre, io invece sono andato un pochino diverso, do 5 a Nicolussi Caviglia perché secondo me potevamo avere più pazienza, al Parma non è andato male, 3 a Richardson, ma il voto è per voi e lo volevate titolare di questa squadra, e 4 a Son perché evidentemente non ha funzionato. Avanti, avanti, avanti, che c'è il piatto forte, l'attacco, Riccardo Braschi.
0: 6
1: anch'io, vabbè. Qui c'è
0: da rivedere,
1: da
0: però insomma.
1: Anzi, forse potevamo vederlo di più.
0: Buona attitudine, buona volontà.
1: Palo a Roma, qualcosa c'è, qualcosa.
0: Bravo,
1: c'è.
0: Educato.
1: E ora i nomi forti, nomi forti, nomi forti. Gudmundsson.
0: 3,
1: io gli do 1. 1.
0: Il peggiore per me.
1: Fuori.
0: Il peggiore.
1: Vattene via.
0: A
1: chiunque
0: posto,
1: voglia
0: sì.
1: prenderti, diamoglielo.
0: A posto, sì. Cioè.
1: Quindi 3 gli hai dato?
0: Sì. Cioè.
1: Bene. Can.
0: No, via, adesso
1: comincio io.
0: Vai, te.
1: 0.
0: 2.
1: 0. Anzi, ci devi qualcosa, Non tu crederai mica e ora scappi come un ladro. E qui la gente ti deve pure ringraziare. Anzi, vedi di portarci un pochino di soldini, vai. Tommaso?
0: 4. Per il rendimento in campo, per gli atteggiamenti, per questo, scusa, sto modo di fare sempre un po' da e lasciali parlare.
1: Sì, io sono
0: e
1: Dio.
0: Guarda avanti e comunque il giudizio è solo uno. Oh, bambolo, e t'ha fatto male quest'anno. E tu sei andato male.
1: Zero.
0: Per 5 milioni d'euro l'anno e t'ha funzionato pochino. Non è questione del pensiero, del
1: colpa nostra.
0: Mediaticamente non ne parliamo. Cioè, se non vuoi parlare, se non ti vuoi esporre, continua a non esporti. Perché quando hai voluto fare i testa tua, rispondendo sui social e facendoti backup in strada, tu sei andato peggio di
1: Siamo
0: come poteva andare.
1: Lasciamo fare.
0: Chiuso.
1: Piccoli.
0: Poi io su ste robe ci resto proprio così. Io un compagno di squadra che non si fa vedere allo stadio,
1: no,
0: nella partita
1: vergognoso.
0: Più importante dell'anno.
1: Vergognoso, ma per quello gli
0: col
1: do 0.
0: Col pregresso di Reggio Emilia, dove tanto si sa che se ne sono date
1: certo,
0: nell'intervallo.
1: Ma io gli do 0 perché sì, hai fatto qualche gol. Ma tutto il resto,
0: ma
1: vale quei gol, ma non scherziamo.
0: Non tira il rigore dopo 8 minuti, smette
1: ma
0: di giocare,
1: sì,
0: ma lì
1: ma
0: sai, ci vorrebbe una società che intervenisse.
1: E ora diamo i voti anche alla società, Piccoli, piccoli, 5. 5 sei generoso, io do 3. tre, ha sbagliato l'impegno, una montagna di gol. Ma l'impegno, quanti ne devi sbagliare, piccoli? Con un'altra maglia ne puoi sbagliare quanti tu vuoi. Diamo insieme Dzeko Kwame.
0: Non giudicabile Kwame, 4.5 a Dzeko.
1: Ok, io do 4 a Dzeko e 5 a Kwame, anche se insomma è più per la sua storia e non per quello che effettivamente ha fatto. Dzeko credo siano d'accordo, d'accordo tutti e due, ancora prima che lo scarso rendimento in campo, il manicomio che ha creato fuori.
0: Mamma mia, ecco, quanta ecco. retorica, no, quanta infatti. Melassa alimentata poi anche dai suoi dirigenti.
1: Come no, come
0: il fatto del megafono, sì, l'atmosfera vabbè. Meravigliosa.
1: Andiamo avanti perché ora ci sono i piatti fortissimi. Stefano Pioli, il primo allenatore della Fiorentina 25-26.
0: Due perché mi ha fatto sommergere veramente di melma.
1: Io zero, perché se era per lui se era in Serie B già da diversi
0: che
1: mesi.
0: Ero stracerto avrebbe fatto bene, quindi due per questo, due per questa sorta di distacco dalla realtà che ci hanno un po' tutti testimoniato. Due perché non si è reso conto che stava andando contro un muro a sbattere. E due anche, lasciamelo dire, perché insomma forse poteva anche uscire di scena diversamente. Non mi riferisco ai soldi, i soldi sono legittimi,
1: sì sì,
0: in generale l'ha più sentito,
1: no,
0: l'ha più visto,
1: ma figurati. Vabbè, da quel punto di vista meglio,
0: ma insomma, oh scusate,
1: certo.
0: La Fiorentina è salva,
1: è che è ancora sotto contratto, quindi forse non può neanche materialmente parlare,
0: c'ha il patto di riservatezza, non lo può dire, scusa,
1: lo firmano. Vogliamo ora c'è un nome caldissimo, Vanoli.
0: Sei
1: Tommaso Loreto.
0: Sei.
1: Allora io do due voti per Vanoli, uno è il voto reale, cioè il voto che andrebbe dato, ed è quello che ha dato il direttore, lo do anch'io. Il voto mio è 5.5, perché la Conference poteva essere giocata. La salvezza la si raggiungeva anche giocando la Conference, cosa è troppo a lungo invece. Ci siamo detti e non era così. E secondo me la colpa è anche del manico, quando succede che un'argomentazione tale non si riesce a rimuovere dal dibattito. Adesso chiudiamo in bellezza perché abbiamo 4 voti per i dirigenti. Partiamo da Pradè, che anche lì è facile, dai.
0: 2.5.
1: Addirittura il mezzo?
0: Perché si è dimesso.
1: Ah, io gli do, guarda.
0: Chi si dimette ai miei occhi comunque mezzo voto in più,
1: sì,
0: merita.
1: Sì, io gli do 0, perché per tutti i danni che ha fatto le dimissioni sono il minimo e soprattutto sono arrivate troppo tardi. Forse dovremmo anche interrogarci su coloro che gli hanno dato le chiavi quando lui stesso aveva detto, pare, così dal racconto ufficiale, che non avesse più lo stimolo. Il suo sostituto, anzi scusami, andiamo prima sul... Anzi no, il suo sostituto, Fabio Paratici.
0: Per me è da 5 ad ora. Mercato di gennaio non ha portato nulla, la comunicazione è rimasta la stessa, le difficoltà interne sono emerse nello stesso modo. Nel frattempo è qui da appena 3 mesi, c'è già mezza Serie A sulle sue tracce e lui giustamente dice io non ho niente da smentire. No, va bene, però anche i tifosi una domandina se la fanno, se dopo 3 mesi c'è già Milan, Roma e Napoli.
1: E se te dici che la Roma è un grandissimo club, Fabio, ma ce lo viene a dire a noi che la Roma è un grande club?
0: Almeno per chi, come dire, continua ad ascoltare quello che viene detto. Poi ci sono quelli che considerano spazzature a ste voci, evidentemente non hanno nulla a fare, perché io, come dire, la spazzatura la butto nel cassonetto, non è che ci giro intorno tutti i giorni,
1: 10
0: ore per respirare.
1: Ma
0: però,
1: come diceva un saggio,
0: si vede, vi piace respirare la spazzatura.
1: C'è anche chi è andato a fare l'ornitologia nella spazzatura, per cui voglio dirti, se d'altronde no, questo antivirus nasce, dicono, da una sessione di bird watching in una discarica nel sud dell'Argentina. Roberto Goretti al volo, perché dobbiamo chiudere.
0: Roberto Goretti 5, per come è stato secondo me travolto dalle difficoltà tra novembre e dicembre. Però è un 5 nel quale c'è anche la chiamata di Vanoli e successivamente quella pratica a Paratici in coabitazione col DG Ferrari, che è sicuramente un merito.
1: Io gli do, allora, non ho detto il mio voto a Paratici, secondo me hai ragione tu, io purtroppo ormai l'avevo scritto 5.5, ma le mie considerazioni sono quelle di Tommaso Loreto e forse il voto più giusto al netto di certe considerazioni pensieri è il 5, quindi 5 e mezzo io, ma forse era più 5. Goretti 5, io gli do 6, perché comunque non ha mai avuto l'ambizione di essere lui il salvatore della Fiorentina. Ha capito che doveva arrivare un altro, nella fattispecie Paratici. È stato lui uno di quelli che ha spinto di più per buttarlo dentro, quindi riconosciamogli il merito.
0: Assolutamente.
1: E ora il nome forte, dai che siamo in chiusura, abbiamo anche un paio di cose da farvi vedere. Alessandro Ferrari per gli amici il profeta.
0: 4 e mezzo, non mi è piaciuto aver rivendicato il sesto posto ai 65 punti della passata stagione.
1: Fatti che non solo da lui e Praderi,
0: ma non c'è stato poi, come dire, l'altra faccia della medaglia, perché se sei stato protagonista col sesto posto ai 65 punti te le puoi tirare fuori dal disastro fino a dicembre. Peraltro alimentando questo clima di non sta succedendo nulla di che, e non invento nulla ricordando l'atmosfera splendida che celebrava a dicembre, è un voto sul quale però gli diamo atto d'aver stilato una tabella fine matematico, perché ci ha azzeccato in pieno, e anche lui comunque è andato a chiamare.
1: Io gli do 10! Perché Stefano Harris, siamo in ritardissimo, chiedo già scusa a Chiara Bevi l'acqua, ma facci vedere perché un attimo Stefano Carlesi, no, l'altra immagine.
0: Ah, la staffa.
1: Eccola qua.
0: Oh, ci ha preso.
1: Mancano due sconfitte e siamo salvi, signori. Questo è un profeta, l'ha detta precisa al 10. E il risultato non potrà che essere questo. La statua al piazzale Michelangelo, magari
0: accanto
1: a quella di Beppe Iachini, è vero? Allora, siamo andati lunghissimi. Chiedo già scusa a Chiara Bevi l'acqua, che ora arriva con In giro per il mondo.
0: Le teniamo qui, lunedì prossimo ne riparliamo.
1: Sì, sono a disposizione. Faremo una foto, abbiamo i voti, metteremo tutto sui nostri canali, vi daremo modo di sfogarvi. Adesso però arriva Chiara Bevi l'acqua, In giro per il mondo. Grazie.
0: A domani. A te,
1: presto.
0: Dimmi.
2: Uno. Contro tutti!
3: Lei non può parlare di Dio con Dio.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera a tutti, le 20.05 lunedì 11 maggio 2026, la Fiorentina salva, abbiamo anche la conferma da parte della matematica, due partite alla fine di questa stagione estenuante, infinita, due come i giorni liberi concessi poi alla squadra per recuperare dalle fatiche dello 0-0 di ieri. Su Radio Firenze Viola, come ogni lunedì alle 20, inizia l'appuntamento dedicato al mondo dei tifosi, al mondo dei Viola Club. Vi ricordo velocemente i numeri per interagire con noi: il 348 713 933, note audio, messaggi di testo, 055 77 111 71, invece per intervenire in diretta. Ovviamente avremo sempre anche il sito Firenze Viola che ci aiuterà con gli spunti, con le domande, in attesa anche di qualche novità per la Fiorentina, che sarà la Fiorentina 26-27. Arriva oggi la notizia della rescissione del contratto con Lamptey, giocatore sfortunatissimo. I calcoli sui costi al minuto sostenuti dalla Fiorentina per vederlo in campo sono disarmanti. Saluto e ringrazio anche Stefano Carlesi di La Regia, sarà il nostro supporto nel corso di questa ora. Credo siano già collegati i nostri ospiti, vedo un cenno di là e quindi li saluto, li ringrazio. Vediamo intanto se mi vedono, se mi sentono.
7: Perfettamente, sì, vediamo.
8: Buonasera.
6: Io vi vedo e vi sento perfettamente. Viola Club vasto. Oh, devo dire, sono molto contenta di accogliervi questa sera. Vi presento però, perché abbiamo Luca, che è il presidente, abbiamo Raffaele, vicepresidente, Carlo, segretario, e Pierluigi, che ringrazio doppiamente perché poi è con lui che ho preso i contatti per organizzare questa puntata, che è il media manager. Un Viola Club organizzatissimo, attrezzatissimo. Benvenuti e grazie. Noi solitamente in quest'ora diamo la possibilità al Viola Club di farsi conoscere, quindi magari organizzatevi tra di voi. Non so chi voglia prendere la parola, ci racconta un po' la storia della fondazione di questo Viola Club, come nasce, tutto quello che volete raccontarci di voi.
9: Buonasera.
10: Ciao, parlare il presidente.
9: Da Vasto. Inizio io, il presidente, e poi parleranno loro. Sono timidi, ecco perché.
6: Ora si sciolgono.
9: Sì, ormai con la salvezza acquisita.
10: Io sono il social media, sto dietro, quindi faccio parlare.
9: Allora, io personalmente sono Luca Barone, presidente del Viola Club Vasto, nato giugno 2022 il club, quindi la prossima stagione sarà il quinto anno di nascita. È nato su un'idea di noi quattro del direttivo, così, non per gioco, però per fede, non pensando di raggiungere dei numeri così importanti per noi di Vasto, che siamo una città a soli 600 km da voi, e una media di 60 iscritti, 60 soci sono tanti.
6: Assolutamente, sì.
9: Sì, abbiamo avuto un ottimo riscontro grazie all'aiuto che ci è stato dato dall'associazione Solo Viola, che ci ha supportato per la nascita del club. E la cosa bella di qui di Vasto è che ci siamo ritrovati, ripeto, con l'idea, ma 10-15 iscritti, invece poi siamo arrivati a 60-65, quest'anno 55, il calo ci sta, perché ci sta, visto come siamo andati, anche persone, conoscenti, che avevamo da anni, non sapevamo che avevamo la stessa passione, la stessa fede. In questi 4 anni abbiamo avuto modo di condividerla con varie trasferte, di cui lui è il leader, perché diciamo ha fatto quasi tutto per Luigi. Siamo andati subito quando è nato il club, una bellissima esperienza che abbiamo avuto, una delle 3 finali purtroppo perse, quella in Coppa Italia, dove siamo riusciti a organizzare un pullman, portare oltre 30 iscritti a vedere la finale di Coppa Italia. È stata un'emozione per tutti, perché c'eravamo noi adulti, c'erano ragazzi, bambini, donne e anche persone adulte un po' più mature, diciamo. E è stato bello perché eravamo proprio una grande famiglia. Peccato per il risultato, però è stato bello. Io lo porterò sempre con me nel cuore, sempre ho portato mio figlio, mio padre. In tanti anni che tifo Fiorentina non ho mai visto una finale così dal vivo, e la nascita di questo club ci ha permesso di andare, sempre supportati dal Solo Viola, ovviamente.
6: E noi proprio attraverso questa trasmissione siamo venuti a conoscenza anche di realtà come la vostra, proprio ascoltando anche le vostre parole. Non è nuovo questo contesto all'interno del quale magari si sottovaluta anche la quantità di gente, non solo che porta la Fiorentina nel cuore, ma che ha voglia di trovare poi un gruppo di persone che rappresenti una sorta di famiglia di tifo con la quale stringersi nei momenti di gioia, si spera tanto, d'ora in avanti, nei momenti anche di sconforto. E questa stagione devo dire che ha messo a dura prova tanti Viola Club, non solo per i risultati. C'è il divieto delle trasferte che comunque ha contribuito, in un contesto dove ormai i tifosi riescono ad acquistare i biglietti anche senza necessariamente passare dal Viola Club. È proprio il senso del Viola Club che ha bisogno di essere rivendicato attraverso quei momenti, quegli incontri, banalmente una trasferta, un momento di condivisione in pullman permette anche ai vari soci di raccontarsi quelle che sono le loro esperienze, magari raccontare delle parti di storia della Fiorentina che per ragioni anagrafiche qualche tifoso non conosce. Voi avete voglia di raccontarmi magari tutti quanti uno alla volta in che modo vi siete innamorati della Fiorentina?
9: Inizia lui.
7: Beh, io forse sono quello che ha avuto più fortuna tra i ragazzi, che ho vissuto a Firenze per 7 anni, quindi appena già da ragazzino tifoso Viola ho scelto l'università proprio per la Fiorentina, quindi sono venuto a studiare lì a Firenze per la cosa. È stato un momento veramente bello, molto molto bello. E aggiungo solo una cosa che ha detto il presidente: tra i nostri iscritti la cosa più bella è che ci sono delle date, veramente le date anagrafiche davvero interessanti, riusciamo a portare nel club e nelle trasferte anche persone che superano gli 80 anni.
6: Caspita.
7: Ok, che avevano perso praticamente un po' la passione, quindi la vedevano magari solo a livello televisivo. Al contrario, vengono, la seguono, vengono a cena, vengono in trasferta. Quindi siamo riusciti a fare delle cose strepitose. Questa è un'altra cosa bella del Viola Club Vasto, secondo noi.
6: Sì. Anche togliere l'onere organizzativo di una trasferta che magari gestita da solo, con l'automobile, con i treni, non sembra così comoda. Nel momento in cui si prova a farla come gruppo diventa assolutamente più gestibile. E le altre storie di amore per la Fiorentina?
10: Mi posso riallacciare io al fatto di Carlo, perché lui è andato a Firenze con mio zio, che è colui che ha trasmesso a me la passione della Fiorentina.
7: Grande tifoso Viola oggi in Germania.
10: Che tra l'altro è stato con me l'anno in cui siamo andati in finale di Coppa Italia, c'è stata anche la finale di Conference, e io ero con mio zio a vedere, purtroppo le ho perse entrambe. però insomma, grazie a mio zio che da piccolo, insomma, da Firenze tornava e portava sempre le magliette, regali, gadget della Fiorentina, e quindi diciamo che è una cosa che si trasmette un po' da zio a nipote, perché anche io con mio nipote sto trasmettendo.
6: Ci stai riuscendo? Perché non è semplice.
10: Sembrerebbe di sì. Quest'anno è stato per la prima volta al Franchi anche lui. Purtroppo non è la stagione migliore, non è stata la stagione migliore, ma ci saranno altre occasioni.
9: Ma ti sei sacrificato tu a portare tuo nipote?
10: Sì.
9: Ah, sei sacrificato lui?
10: Sì. E l'ho fatto come il regalo della comunione, quindi anticipi in anticipi.
6: E proprio rapportandoci anche coi Viola Club si scoprono queste storie. Voi avete parlato, chi ha avuto la possibilità di vivere Firenze e approfondire anche questa passione per la Fiorentina, chi in un certo senso l'ha trovata in casa e quindi l'ha fatta sua. Noi abbiamo conosciuto tifosi che sono rimasti folgorati da una partita, da una trasferta, da un giocatore, quindi sono tanti modi in cui si può entrare in contatto con la Fiorentina. Quello che poi ci accomuna è l'impossibilità di lasciarla andare. Io per prima sono di Milano e sono venuta a vivere a Firenze perché ero sempre a Firenze per la Fiorentina. A un certo punto ho dovuto fare una scelta nella vita, quindi vi posso capire assolutamente. Devo dire che una volta completato il passaggio a Firenze mi manca molto la componente della trasferta, perché comunque era quel momento della settimana totalmente dedicato a noi, in cui si lasciava da parte qualsiasi tipo di pensiero, bello brutto che fosse, relativo al lavoro, alla famiglia, agli amici, ai pensieri. Era il giorno dedicato alla Fiorentina e appunto, venendo da lontano, in quel caso Milano non è sicuramente irraggiungibile, ma quando la fai in pullman e magari hai più tappe il viaggio diventa comunque lungo, allora per forza di cose sono 24 ore di full immersion. Per quanto riguarda il centenario, voi avete pensato magari di festeggiarlo in qualche modo anche tra di voi? Pensate magari di venire a Firenze? Noi siamo in attesa anche di capire se la società in primis organizzerà qualcosa di rivolto ai tifosi, ma voi nella vostra realtà qualcosa state già programmando o è stata troppo pesante come stagione per pensarci già ora?
10: Effettivamente non ce l'avevo pensato.
6: Non siete i soli però, se questa cosa vi consola non siete i soli.
10: No, sì, cioè nel senso ci tenevamo a festeggiare questo centenario
7: in un modo diverso.
10: Sicuramente non con la salvezza, cioè nel senso benissimo. Però
6: la conference faceva gola quest'anno, quando abbiamo iniziato a guardare anche il percorso, prima ancora di renderci conto delle grosse difficoltà che poi ha incontrato la squadra, la conference devo dire faceva molta gola, soprattutto per un'estate come questa. Un grande applauso a tutti i componenti del Viola Club Vasto. Chi è così lontano da Firenze è veramente da ammirare per la passione, per l'amore che mette nel tifare Fiorentina. Questo è un messaggio per voi da parte di Fabio del gruppo Caffè Sport Borghese. Vi saluta anche Sergio da Bologna e arriva anche il saluto di Giulio da Sesto. Un saluto a tutti e complimenti per il loro Viola Club, sempre forza Viola. Giulio è stato irriducibile quest'anno, sempre allo stadio, ci mandava in tempo reale anche quello che registrava a livello di tifo. Devo dire che lui come tenacia è un esempio da tenere a mente. Io vi porto, se volete, un pochino anche sull'attualità, immaginando che poi ognuno di voi abbia la sua idea, quindi non fatevi problemi, organizzatevi tra di voi. Come la giudicate questa stagione? Non vi chiedo necessariamente un voto, ma avete la sensazione che possa anche aver insegnato delle lezioni che è fondamentale cogliere per sfruttare quest'estate e mettere magari un punto di partenza?
7: Beh, io penso di sì, anche perché adesso c'è un nuovo direttore sportivo, diciamo abbastanza quotato, quindi spero che la sua professionalità venga messa, diciamo, a disposizione della società e che si crei un buon parco giocatori. Poi dipende anche però dai proprietari, dai commissari, non si sa che cosa vogliono fare, se vendono, se restano, non lo so. Insomma c'è un grosso punto interrogativo secondo me, però penso che questa stagione possa spronare, ecco, chi rimarrà, e devono essere in pochi di quelli di quest'anno, chi rimarrà a fare meglio, speriamo.
6: E vi preoccupano le voci di possibili interessi di altri club nei confronti del direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici? Perché le abbiamo raccolte quando poi abbiamo incontrato la Roma, sostanzialmente si è percepito un interesse, anche se poi andando a verificare la sensazione che non sia una pista così calda ma semplicemente un interesse manifestato. Nelle ultime ore si è parlato anche del Milan. in un certo senso vi aspettate che Parati ci risponda alla piazza per tranquillizzarla, o è giusto che, avendo un direttore sportivo di un livello superiore magari rispetto anche a chi l'ha preceduto, è giusto mettere in conto che ci siano, che ci sia l'interesse da parte di altri club e quindi farsene una ragione, sostanzialmente confidare anche magari nel fatto che la Fiorentina l'abbia messo nella condizione di sentirsi già arrivato qui e di poter fare un buon lavoro?
10: Chi risponde? No, ma io non credo che Paratici, arrivato a gennaio, abbia intenzione di andare via così presto. Secondo me in primis per una, cioè ci rimetterebbe troppo la faccia se facesse una cosa del genere. Sicuramente non mi aspetto che, cioè mi immagino che prima o poi chiaramente fa la gola a tante società, ma non credo vada via così presto. E sinceramente bisogna capire, nei prossimi mesi capiremo un po' come andranno le cose, appunto a partire dalla questione societaria, che effettivamente purtroppo c'è stata anche la mancanza del presidente, insomma il presidente che è venuto a mancare quest'anno, cioè veramente è stata un'annata complicata sotto ogni punto di vista. Parati, diciamo che se dovessi trovare qualcosa di positivo in questa andata è proprio Parati.
7: No, magari una smentita non sarebbe male, cioè per riconfermare che il lavoro che dovrà fare è confermato. Questo forse lo deve al popolo viola, questo ce lo deve almeno per una conferma, perché se dovesse andare via un professionista del genere probabilmente la società non vuole migliorare quest'annata, vuole galleggiare su queste posizioni, e uno come Paratici non ci sta a fare un campionato mediocre come questo. Mediocre, voglio essere gentile.
6: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Intanto vi porto anche i saluti che arrivano direttamente da Maurizio da Santander, perché la fortuna di Radio Firenze Viola è di raggiungere veramente i tifosi che sono sparsi ovunque. Poi a seconda dell'orario in cui siamo in diretta riusciamo a raggiungere davvero anche l'altra parte del globo. Ci sono dei momenti in cui si trovano tutti insieme, sostanzialmente dall'Australia e dal Sud America. La fortuna poi con le repliche, che possiamo arrivare anche a chi deve fare i conti con questo tipo di linea. Sempre in merito all'attualità, abbiamo raccolto la notizia relativa alle pre-convocazioni di Ancelotti per quanto riguarda il prossimo mondiale del Brasile. Ne ha preconvocati 55 di giocatori, non c'è il nome di Dodò, e questo per me è un assist, perché vi chiedo: come la valutate la stagione di Dodò?
7: Tecnicamente è difficilissimo. Difficile, cioè, guardi, le parlo più da tifoso di cuore. Patetica, drammatica, cioè dal punto di vista difensivo scadente, un disastro totale, qualche corsetta in avanti dopo 30 metri perdeva la lucidità e non c'era, cioè per quello che serviva alla squadra non è stato in grado di farlo in nessuna delle partite.
8: E voglio dire una cosa: la partita, l'eliminazione col Crystal Palace, molto dipende da lui, ha causato un rigore stupidissimo sul secondo gol, è lui che non è salito per il fuorigioco, quindi se siamo fuori dalla
6: sì, sono d'accordo. Non solo si è persa l'andata,
8: c'è molta farina nel suo sacco.
6: Non solo si è persa all'andata, sostanzialmente, la possibilità di andare avanti in conference, ma ci sono degli errori individuali e delle situazioni legate anche allo stato mentale. Noi tante volte abbiamo analizzato la condizione fisica della Fiorentina, abbiamo messo in discussione la preparazione estiva, gli stessi dirigenti hanno comunque fatto riferimento a un lavoro che probabilmente non ha portato i frutti sperati e andava magari gestito meglio e anche prima. Dal punto di vista mentale sono mancati tantissimi di quei giocatori che dovrebbero essere i punti di riferimento. Io su Dodò ad esempio sono molto molto d'accordo con voi, ed è emblematico il fatto che noi si sia talmente preoccupati dalla capacità di sostituire uno come Dodò, che forse alla Fiorentina ha fatto bene per 5 mesi, perché poi bisogna mettere anche tutte le tarantelle relative al rinnovo, nel momento in cui giocava un filino meglio, nel momento in cui magari aveva a che fare con gli infortuni. Ecco, noi siamo terrorizzati all'idea di perdere Dodò, eppure Dodò è reduce da una stagione assolutamente insufficiente. Questo è un qualcosa che... Vai, prego. Perdonami.
7: dico, un allenatore come Ancelotti, che deve ricostruire una squadra che forse rivedrà un mondiale, non poteva puntare su un giocatore come Dodò. Ok, e non lo dobbiamo fare neanche noi, un altro anno ci dimentichiamo di lui come di tanti altri, ok, e ricostruiamo una bella rosa e ripartiamo.
6: Ed è proprio fondamentale. È fondamentale ricostruire la fiducia. No, non ha, no, devo dire l'apporto è stato veramente, veramente minimo. Noi purtroppo poi arriviamo anche da anni complessi dove magari la classifica e soprattutto la Conference riusciva a farci salvare una stagione che tutto sommato non era una stagione entusiasmante. Quest'anno sono venuti al pettine tutti i nodi insieme e quindi sembra ancora più complesso sbrogliare la matassa. Vi giro la riflessione di Luca dalla Svizzera, così se volete magari rispondete voi a lui. Al 348-7513-933 ci scrive: speriamo, io faccio fatica a credere che abbiano imparato la lezione quest'anno. In società servirebbe un leader con vero cuore viola. Oggi io vedo solo professionisti, non vedo gente che senta davvero la squadra o che capisca la piazza. E quindi vi porto, approfittando del messaggio di Luca, che ringrazio e saluto, anche sul tema dell'identità, perché tante volte a Firenze si rivela indica la necessità di riportare un po' di identità all'interno del club, all'interno della piazza. Sono curiosa di capire voi, che comunque siete distanti da Firenze, come percepite questo tema, se anche a voi sembra che manchi un po' di Fiorentina in Fiorentina, paradossalmente.
9: Allora, decisamente sì, perché un leader che ha fatto bene a Firenze riporta entusiasmo, cioè vedere un Battistuta guardare la Fiorentina, la partita della Fiorentina in tribuna, valeva il biglietto, cioè ti riporta i ragazzi, ti riporta i giovani, i signori anziani, ma è un qualcuno che farà per il bene della Fiorentina, che sia un Battistuta, che sia un Antonioni, qualcuno che ha fatto la storia della Fiorentina. È quello che succede paradossalmente anche con la nazionale italiana, secondo me. Se non c'è un leader dietro che non lo fa solo per lavoro, ma purtroppo il calcio adesso è diventato un business, è ovvio, però ci vuole il cuore, senza cuore non si va avanti.
6: E a volte c'è la sensazione che il centro sportivo, che poi è indubbiamente uno dei più all'avanguardia, uno dei migliori in Europa, un punto di forza per la Fiorentina, rischi di alzare ulteriormente un muro tra il gruppo squadra, magari anche la proprietà e la società, e la piazza. Noi siamo abituati ai racconti degli ex giocatori che non solo facevano riferimento ai contratti nei quali era comunque prevista la loro presenza alle cene, ad esempio agli eventi dei Viola Club, ma che ci raccontano come anche solo andare a prendere un caffè o andare a prendere il pane a Firenze rappresenti un'immersione a 360 gradi in quello che è il vivere la Fiorentina da parte della sua gente. Ecco, purtroppo noi in questi ultimi anni stiamo vedendo come le distanze vengono addirittura amplificate. È molto difficile che i calciatori che poi rimangono magari anche solo per un anno, quindi non hanno la possibilità di capire fino in fondo dove sono, ma facciano un passo verso la piazza. Voi questa cosa la percepite?
7: Certo, sì, è reale questa cosa. Moltissimi tifosi non riescono neanche a memorizzare il nome o a ricordare il nome di alcuni giocatori della Viola. C'è passaggi completamente anonimi sia nel campionato che dal punto di vista calcistico, quindi ce li dimentichiamo anche volentieri alcuni limoni che sono passati, quindi.
9: E ci sono ancora.
7: Sì. La lista è lunga.
6: Devo dire che sono tanti a invocare il famoso tabula rasa. Il problema è che noi consideriamo solo la rosa che ha in questo momento la Fiorentina, consapevoli che l'esclusione dalle coppe comunque comporterà anche delle scelte quantitative, non solo qualitative, ma tante volte sottovalutiamo la quantità di giocatori che rientreranno tra qualche settimana dai prestiti. E quindi il lavoro estivo di Paratici è un lavoro veramente immenso. Terreste qualcuno di quelli che rientrano?
7: rientrano addirittura.
8: Zola non si può tenere.
7: Allora, Zola per tagliare l'erba al Viola Parte è ottimo. Lo teniamo in considerazione. Poi chi c'è? Qualche altro rientro di quelli qua, me, forse qualcuno di questi, no?
8: Barak, non lo so.
6: Somma,
7: Barak, qua me. Prendiamo pure il Cunè. ti riprendiamo il cuore.
6: Io spero che il direttore Tommaso Loreto non stia sentendo, perché sennò lo abbracciamo. Lui con i Conè ha dovuto vivere stagioni complesse. Michele ci manda un messaggio al 348 7513 933, che vi giro volentieri, perché comunque sono domande che vi avrei fatto anche io. Come giudicate l'annata di, partiamo da Gosens, perché lui fa quattro nomi, partiamo da Robin Gosens.
10: A giro, dai, vai.
7: Allora, do un voto, così semplifichiamo la cosa. 5.
10: Io 5 e mezzo.
8: Io 4 e mezzo.
10: Sì, dai, pure io un 5.
6: Si fa fatica a discuterlo, perché se consideriamo il Gosens dell'anno scorso, era quel tipico giocatore che tendenzialmente invidiamo a tutte le squadre, anche per il carisma, per la leadership. I suoi podcast fanno capire anche l'importanza all'interno di uno spogliatoio di un uomo come lui, un equilibratore, un ragazzo capace comunque di arrivare anche a tutti i suoi compagni. Questa stagione, al di là degli infortuni, ci ha reso un Gosens forse ai livelli della sua stagione all'Union Berlino, quando poi sono retrocessi. Un Gosens che fai davvero fatica a considerare un titolare. Io sono d'accordo anche col 4 e mezzo, se mettiamo all'interno dei parametri quello che è il suo potenziale. Purtroppo dobbiamo fare, esatto, i conti anche con l'età che inevitabilmente avanza. Comuzzo, che è l'altro, il secondo nome fatto da Michele.
7: Allora, in marcatura è un ottimo giocatore, veramente bravo come ragazzo, ma come si dice dalle nostre parti, ai piedi come i zapponi, non è in grado di fare un passaggio. Mi dispiace, perché sembra anche un ragazzo sano, bravo, sì, su cui puntare. Quindi per quest'anno si prende un 4, però se resta nella rosa e cresce con una difesa, con un po' di esperienza, probabilmente potrebbe essere un valore aggiunto negli anni. Me lo auguro.
10: Ma io quest'anno l'ho visto estremamente intimorito, proprio in partite. Sì. Cioè,
6: aveva uno sguardo, Pierluigi, in alcune partite l'hanno inquadrato, aveva uno sguardo. E già sapevi, esatto, che ne avrebbe combinata una, perché quando i giocatori, esatto, non ci sono, entrano con la paura, ogni pallone diventa 10 volte più difficile da giocare. Se pensiamo alle offerte, sì, che erano arrivate, sì, per lui, e soprattutto se pensiamo anche a quello che ci trasmetteva in termini di sensazioni, proprio perché un giovane della Fiorentina, anche con caratteristiche magari non semplici da trovare all'interno, esatto, del campionato, la delusione quest'anno è forte.
10: Sì, anche lui nella passata stagione, vedevolo in campo, mi trasmetteva sicurezza, il fatto di avere, cioè parlo dell'anno scorso con Palladino, insomma.
7: Era Palladino.
10: Esatto, cioè mettevi lui in campo, eri sicuro che a modo suo, però comunque ti evitava determinate situazioni. Quest'anno sì, anche io gli do un 4, perché...
8: Quattro è probabilmente... E probabilmente se il nuovo allenatore non riesce a farlo crescere, si potrebbe anche cedere, magari in prestito, ma non rimanere a Firenze.
6: Anche Michele...
10: Io gli do un 5 perché mi sta simpatico, è giovane e voglio credere nei giovani del prodotto del vivaio. Un'annata storta ci può stare, e va anche detto che l'allenatore non credeva in lui, il primo allenatore nostro, che non voglio neanche fare il nome, e si vedeva chiaramente che
7: l'innominabile, dov'è l'innominabile? Dov'è?
6: Sì, ancora sì, sotto contratto.
10: Quello sguardo impaurito, che lei diceva giustamente, era colpa del primo allenatore, perché un giocatore del vivaio che l'anno prima è stato offerto, avevo ricevuto un'offerta di 40 milioni rifiutata dal Napoli, ridursi a queste condizioni, purtroppo non ha carattere, è giovane, e se l'allenatore gli dà fiducia e gli dice non ti preoccupare, vai, se invece gli fa fare quello sguardo, succede quello che è successo.
6: E poi giustamente avete fatto riferimento anche a una stagione complessa, una stagione nella quale poi è difficile provare a fare delle valutazioni sui singoli, perché abbiamo visto faticare perfino De Gea, e di conseguenza da un lato il campo è impietoso e non può certo raccontarti un qualcosa di diverso, però se andiamo a vedere i singoli giocatori, a partire dalla gestione, qualche attenuante gli si può riconoscere. Michele per l'appunto ci ha mandato anche i suoi di voti, abbiamo parlato di Gosens e di Comuzzo, lui darebbe un 4 al tedesco e un 3 invece al difensore. Arriviamo alle note dolenti. Moise Ken, non solo il voto, vi chiedo anche cosa fareste con lui.
7: Chi è Moise? Io non lo conosco, non so, per me non esiste più. Chi è? Potete dirgli di lasciare la maglietta e può andare dove vuole, perché cioè, a Firenze non ci si comporta così, punto.
8: Deludentissimo da vendere assolutamente. Quest'anno la sua stagione ha deciso lui di concluderla dopo che l'Italia ha mancato la qualificazione al mondiale. Ha giocato un'oretta a Verona e poi ha detto basta, la stagione mia è finita. Ma non ci si comporta così, mi spiace. Quindi, a parte il fatto che poi non è un fenomeno, è un buon attaccante che si è messo in un contesto dove si valorizzano le sue doti fisiche, può andar bene, però tolto quello non è poi un grandissimo, ecco. Quindi vendere subito.
10: Ma forse tra tutti sono quello più deluso, probabilmente, perché puntavo molto su di lui, insomma, ero davvero contento del suo arrivo, dei 19 gol fatto.
8: 19.
10: Pensavo veramente potesse essere uno dei punti da cui ripartire, perché diciamo arrivato Ken, cioè tra Ken e prima Vlahovic c'è stato un periodo in cui nel mezzo davvero non abbiamo avuto più degli attaccanti, quindi il fatto di riavere finalmente una punta capace di segnare, abbiamo visto quest'anno senza gol siamo, sì, siamo in parte anche per quello, quindi
7: ora sentiamo la diplomazia invece, il presidente. vediamo invece che ci può raccontare, come vuole provare a migliorarla questa cosa adesso.
9: Allora, io oltre a essere presidente ho il compito di fare il mediatore, perché noi abbiamo una chat di quasi 60 persone dove ognuno dice la sua in una maniera,
7: no
9: cioè, vabbè,
7: no,
9: ognuno con il proprio linguaggio. Allora, cerco sempre di mettere i paletti. Allora, è tutto giusto quello che hanno detto loro, non fa una piega,
7: ma
9: l'unica cosa che mi viene da dire
7: ma eccolo qui,
9: ma siamo andati a vedere noi tre, non è venuto Raffaele la trasferta, cioè la partita Fiorentina-Roma, lì è forse stato l'unico Ken di questa stagione. Abbiamo perso 2-1, ma è stato un Ken che ha giocato, partita, ha lottato, ha messo il cuore, quel cuore che dicevo prima, che

0: tutta questi limoni che abbiamo appena citato e li accompagniamo noi nelle rispettive squadre quando serve. Lo paga il Viola che è vasto questa cosa, quindi lo può dire a tutti i tifosi, siamo pronti, li andiamo a prendere e li portiamo noi.
1: È assolutamente lodevole la vostra iniziativa. Potete, tendenzialmente vi insegno un termine fiorentino che ho imparato anch'io e che spesso utilizzo proprio per indicare questo gruppo di cose di cui sostanzialmente non sai cosa fartene. Noi la definiamo ribongia e credo sia quasi onomatopeico perché dà anche la sensazione delle emozioni che ti suscita. Noi ovviamente stiamo usando un po' di leggerezza perché è anche fondamentale tirare un sospiro di sollievo dopo una stagione che ci ha messo veramente, veramente a dura prova. Per quanto riguarda Ken, sono d'accordo con voi, c'era da capire innanzitutto se la passata stagione rappresentasse l'eccezione o la regola per un giocatore come lui, probabilmente anche il rinnovo che poi la Fiorentina ha deciso alla luce dei tantissimi gol della passata stagione ha creato comunque dei dissidi interni allo spogliatoio. Noi purtroppo abbiamo negli occhi le scene di Reggio Emilia con Moise Ken che mette il broncio dopo non aver battuto il calcio di rigore, decide di smettere di giocare, e quello è un altro tassello che purtroppo ci aiuta a comporre un mosaico che quest'anno non può essere assolutamente sufficiente. L'ultimo giocatore di cui Michele vi chiede una valutazione è Gudmundsson. Sì. Lui a Ken da 2. Lui a Ken ha dato 2.
0: Lo aspetto, guarda, se non arrivava glielo chiedevo questa cosa qui, va. Bisogna togliergli la maglia numero 10, come hanno fatto a dare la maglia numero 10 a quel limone islandese. Non serve a niente, quello deve andare a radere i parchi in Islanda. Non c'è manco il calcio in Islanda. Ma chi è sto Good? Ma chi è? Ma ve lo una porcheria.
1: Le prestazioni, sì.
0: Voto 0 e la maglia a vita, sa quando si ritirano le maglie per l'eccesso di storia? Lì lo togliamo per l'eccesso di vergogna, come
1: io
0: dite per
1: ora non vorrei
0: lei è un troiaio.
1: Ora non vorrei infierire, ma vi ricordo che la 10 a Firenze l'ha indossata anche Esserich e quindi purtroppo abbiamo un precedente scomodo.
2: Però era più forte di...
0: Allora rimuoviamo anno per anno tutte le tristezze, ma in questo momento storico che la porta quel biondino, ma guarda,
1: anche questa è una campagna del direttore Tommaso Loreto che fa veramente fatica ad accettare l'idea che possa avere la 10 sulle spalle un giocatore con quell'indolenza che tante volte non ti accorgi nemmeno di averlo in campo finché magari non si rende protagonista anche di una giocata che non ha senso con quello che è il suo ruolo e la sua posizione in campo. Su Gudmundsson siete d'accordo sullo 0 o qualcuno vuole essere un pochino più largo?
2: Allora, dico io 1 perché almeno sa tirare rigori. Almeno sa tirare rigori, quello sì, però per il resto sì.
0: 1-0 è fatto, sentiamo per Luigi.
3: No, 0 no, dai, 1 anche io.
0: Si stanno rammollendo questi
1: basso. Ma perché c'è il presidente vicino che li ascolta?
0: Ha dato 1 il presidente.
3: Anch'io anche il presidente. Ma perché in realtà Guido è uno di quelli su cui anche io, cioè, ci ho sempre sperato fino in fondo, anche se
0: non lo so, mi
3: aspettavo sempre che da un momento all'altro potesse esplodere. Mi ricordo anche l'esordio, fece 2 gol.
0: Uno gli è sbattuto la palla e l'altro ha chiuso, no, però, creato un rigore. Ma...
3: Però insomma, credevo veramente anche lui potesse essere un giocatore interessante.
4: Dopo la stagione col Genoa non si aspettava un giocatore del genere, assolutamente. Cioè, lì, come si diceva prima di Ken, è un'eccezione o è così? Lì è stata un'eccezione a Genova, perché vedere quel giocatore camminare per campo, trottolellare, dicevo, forse è un centrocampista, il suo vero ruolo non è un attaccante, perché tornava sempre indietro, cioè non, no.
3: Magari poteva anche capire la prima parte, insomma, la situazione personale che aveva, la questione del processo, chiaramente noi giudichiamo da tifosi, poi ricordiamoci che sono sempre delle persone quelle che scendono in campo, ci sono tanti fattori psicologici, quello va messo in conto, però ok, all'inizio passato il processo, assolto e tutto, ora diciamo possiamo siamo liberi di poter dare un giudizio, insomma.
0: E il completo. Voto è zero. Via, ciao, puoi andare.
1: Michele addirittura non gli ha dato il voto, a suo avviso non era giudicabile, e aggiunge ha perso spunto.

0: gioca come uno di 37 anni. Ora io leggerei il messaggio di Bomber Viola, è un messaggio lungo ma è un messaggio molto bello. Al 348 753 933 ci scrive: è difficile spiegare come una persona possa diventare tifosa Viola non essendo di Firenze, perché è difficile tifare Fiorentina, pure nelle città vicine, vedi Prato, dove la prevalenza di tifosi non è della Fiorentina. Io racconto la mia storia con un babbo assolutamente non tifoso di calcio e la mamma nata in provincia di Firenze, poi trasferita a Firenze a 5 anni, simpatizzante della Fiorentina senza poterla mai seguire dal vivo. Io nato a Prato con molti tifosi a strisce sono diventato tifoso interista, come seconda squadra avevo la Fiorentina nel cuore, perché mio fratello nato invece a Firenze, grazie al fratello di mia mamma ovvero nostro zio tifosissimo della Fiorentina, era ed è tifoso Viola e nel tempo portandomi allo stadio mi ha convertito completamente alla causa. Avevo 10 anni quando è avvenuta la conversione e simpaticamente nei momenti di sconforto, vedi quest'anno, gli rinfaccio l'avermi portato ad essere un tifoso Viola fino al midollo, perché se fossi rimasto interista avrei probabilmente vinto e goduto molto di più. Malgrado tutto non me ne pento mai e mi va bene anche non vincere nulla con la Fiorentina, non la cambierei con nessun'altra squadra. E questa è un'altra testimonianza di come appunto anche senza nascere a Firenze o senza avere comunque in famiglia un legame diretto con la Fiorentina ci si può imbattere nei suoi colori e decidere di portarli avanti. Sempre in merito ai messaggi che stanno arrivando, proprio per dar voce anche ai tanti ascoltatori, ci scrive Walter: ragazzi, io rimpiango i campini perché il Viola Park secondo me è stato scambiato per un luogo di villeggiatura con annesso hotel a 5 stelle. Per quanto riguarda le pagelle di tutto il campionato darei la sufficienza solo a Paolo Vanoli, anche se non lo riconfermerei. A tutti i giocatori io darei un 3. E Walter ci porta su uno dei temi caldi di queste settimane, Paolo Vanoli. Vi chiedo se avete voglia magari di darmi un giudizio sul suo operato e poi se pensate che meriti la riconferma o se avendo davanti un'estate di ricostruzione anche l'allenatore dovrà essere una delle scelte del direttore sportivo che è entrato in carica il 4 di febbraio.
1: Cioè io.
2: Allora, io personalmente da Vanoli non mi aspettavo nulla. Devo essere sincero, nella condizione in cui eravamo mi sembrava una figura che non sarebbe servita nel complesso. Al contrario, la Fiorentina si è salvata soprattutto grazie a lui, perché la rosa non ha risposto come doveva rispondere, i calciatori non hanno fatto i giocatori di calcio, invece lui ci ha messo il piede. Quindi un ringraziamento io glielo do. Per me il voto è 7, ha fatto il suo lavoro e l'ha fatto bene. Sulla riconferma non mi esprimo perché dipende dalla rosa. Se gli danno una rosa buona probabilmente Vanoli può essere un ottimo allenatore, ma con una rosa mediocre troveremo nuovamente una stagione mediocre e delle posizioni così. Quindi su questo non mi esprimo, però va ringraziato perché il suo lavoro l'ha fatto e l'ha fatto bene, perché con questa squadra salvarsi è stato veramente un evento.
1: No, ma allora lui è fondamentalmente stato chiamato per salvare la Fiorentina, è riuscito nella sua missione e chiaramente eravamo arrivati a un punto in cui anche noi facevamo fatica a pensare che potessimo salvarci, cioè perché veramente arrivati a un certo punto eravamo, penso quasi un po' tutti convinti che quest'anno non ce la facessimo, cioè, è chiaro che ci speravamo tutti ovviamente. E detto ciò va benissimo per questa stagione, ci ha salvati, però il reset comprende anche il cambio dell'allenatore secondo me.
3: Sono d'accordo col giudizio di Pierluigi, è stato bravo Vanoli, è arrivato, ha salvato la squadra, ha ricostruito un buon ambiente nello spogliatoio che era a pezzi, quindi bravo, complimenti, gli do un'ampia sufficienza, però se vuoi ripartire con qualche ambizione non puoi tenere Vanoli, almeno penso che sia così. Poi anche il suo curriculum non parla di grandi prestazioni, ha fatto delle buone stagioni, ha portato il Venezia in Serie A, col Torino non ha fatto male, però ecco, è un allenatore da squadra media.
2: Siamo quindi stufi di quelle cose, quindi Viola deve essere un'altra cosa.
3: Esatto, quindi va ringraziato e congedato e ripartire con qualcun altro.
2: Ecco, sei il presidente c'è il numero, lo chiama.
4: Assolutamente d'accordo col giudizio degli altri. Ha fatto un miracolo, bravissimo, e si merita una buona società di Serie A per allenare il prossimo anno, ma noi dobbiamo tornare lì su, dobbiamo tornare per forza. Sono tanti anni che non stiamo in alto in classifica, dobbiamo tornare tra i primi cinque, dobbiamo stare lì, dobbiamo lottare per la Champions, dobbiamo tornare a quei tempi Batistuta, Rui Costa, dobbiamo tornare a quei tempi. Là si merita Torino,
1: come dici, va bene, esatto.
4: Là si merita Firenze. E il tifoso che... della Fiorentina è differente dagli altri, torno sempre al solito discorso, perché ci mette il cuore. E vedere un pubblico al Franchi così affranto domenica,
1: oh, yeah,
4: mi ha fatto male.
0: E infatti
4: avevano ragione, sì. Ma noi dobbiamo tornare lì, va bene la Coppa UEFA, va bene, ma dobbiamo lottare per la Champions. Vanoli secondo me è ancora immaturo, merita una buona squadra, media squadra, deve andare assolutamente in Serie A, non è una grande squadra. Noi dobbiamo cercare qualcuno che ci ridia la spinta, e Paratici secondo me lo trova.
0: Esatto, ha maggior ragione ora che c'è un direttore sportivo magari capace di aggredire anche dei profili diversi rispetto a quelli che solitamente siamo abituati a vedere accostati alla panchina della Fiorentina. Perdonami Pierluigi, ti avevo interrotto, vai pure.
1: No, dicevo, probabilmente se fossimo arrivati in finale di Conference, lì magari il giudizio su Vanoli, cioè la riconferma sarebbe potuta, esatto, perché perché non era affatto semplice comunque.
2: E invece il suo parere, quello della redazione su Vanoli?
0: Ma devo dire che fortunatamente non esiste una linea editoriale a Radio Firenze Viola, noi siamo tantissimi, ognuno poi con la propria idea. Io sono d'accordo con voi, va ringraziato. Poi fatico a definire un'impresa quella che è stata fatta. Da un lato è innegabile che la squadra stesse vivendo una situazione drammatica dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, e non era scontato riuscire a rialzarsi. Ci sono delle statistiche, è vero, le ha citate lo stesso Vanoli, di squadre che a dicembre avevano i punti della Fiorentina, mai si sono salvate. Raccontano una storia a metà, perché la quota salvezza era diversa rispetto a quella di quest'anno e nessuna delle squadre che poi a dicembre aveva quei pochi punti come la Fiorentina aveva anche il settimo monte ingaggi, quindi alcuni giocatori all'interno con un valore dal punto di vista qualitativo diverso. Poi non toglie meriti a Vanoli. Io continuo a ribadire come sicuramente sia stato l'uomo giusto al momento giusto anche per entrare nella testa di quegli uomini. Basti pensare al lavoro fatto con Fagioli, ha insistito nel farlo giocare in un ruolo nel quale poi lo vedeva Pioli e che ci rendeva un giocatore totalmente spaesato nel momento in cui eravamo chiamati a valutarlo. Ha insistito e ha vinto, e questo è uno dei meriti di Vanoli. Parisi ha reinventato un giocatore che se l'anno scorso ci fosse mancato qualche mese non ci sarebbe importato. Quest'anno abbiamo contato i giorni al rientro in campo di Parisi, perché è stato proprio il valore aggiunto, ce l'ha fatto guardare anche da un'altra ottica. Io devo dire la verità, dal punto di vista comunicativo è un allenatore che non mi piace, che non ho apprezzato. Secondo me è un qualcosa che si può anche allenare. Lui probabilmente punta molto sull'autenticità, questo parlare a caldo lo fa sembrare uno di noi che vive poi la transagonistica anche 2-3 ore dopo il fischio finale. Io una bestemmia in sala stampa in faccia a un giornalista non posso considerarla accettabile da un allenatore di Serie A, e quindi sono d'accordo con chi dice che un direttore sportivo da 2 milioni netti l'anno, forse anche un pochino di più, riesce magari a portarti un allenatore di un calibro leggermente superiore. Ma il lavoro di Vanoli non si discute, poi sta anche al gusto del singolo definirla magari impresa sportiva o semplicemente un obiettivo raggiunto con la determinazione, con il lavoro. Io ho fatto fatica a guardare tutte le partite della Fiorentina fino al fischio finale e sono in studio qui in radio quando ci sono le partite, quindi non posso scamparla, posso volendo girarmi di qua, ma tendenzialmente mi arriva il racconto di Andrea Giannattasio e quindi le partite me le devo cuccare. Ecco, un altro anno di questo calcio di Vanoli non mi aiuterebbe in termini di entusiasmo. Poi sarebbe ingeneroso nei suoi confronti dare per scontato che magari con una rosa differente, con un contesto societario differente, con all'interno un dirigente come Paratici, la sua stagione poi possa essere uguale a quella appena conclusa. Però sono d'accordo con voi, ci vuole qualcosa di nuovo, bisogna avvertire anche un modus operandi drasticamente rivisitato, perché sennò il rischio è che si commettano gli stessi errori proprio perché si rifanno sostanzialmente le stesse cose. Io parlo tanto. tanto, voi non avreste dovuto fare la domanda.
2: Praticamente è riuscita a celare il voto 2 con una meravigliosa perfetta. Quindi voto 2,
0: no, però per me è un 5. Per me è un 5. Per me è un 5, perché un siamo 5. Sul 6 e mezzo dal punto di vista dei risultati ottenuti, e il problema c'è tutta l'altra parte che mi porta a non arrivare alla sufficienza. Leggiamo ancora un paio di messaggi, visto che il tempo a nostra disposizione sta finendo, poi vi passo la parola a qualsiasi cosa vogliate raccontarci che magari non avete avuto ancora modo di dirci. Vivendo all'estero vi posso dire che guardare una partita del campionato italiano in TV è una noia incredibile. Alla Serie A serve una rinnovazione urgente. Io sono d'accordo, ci sono state delle partite inguardabili quest'anno in Serie A, basti guardare la classifica marcatori della Serie A per rendersi conto di come questo campionato stia veramente precipitando verso il basso. Alviero ci scrive: io vorrei, immagino l'anno prossimo, Gudmundsson, Brescianini, Solomon, Harrison, li vorrei tutti ancora in viola. Brescianini, l'abbiamo detto insieme a Fabian ieri, con la salvezza matematica per la Fiorentina è scattato l'obbligo di riscatto, mentre Simon Som torna dal Bologna. Gudmundsson, ne abbiamo già parlato. Solomon e Harrison, li riscattereste? Magari vi chiedo solo un sì o un no velocemente.
2: L'ultimo messaggio era di un gobbo, eh.
0: Quello ha scritto un gobbo. Ci vuole sabotare.
2: Chi dobbiamo riscattare?
0: Solomon e Harrison.
2: Quello che è il corcutino lì. Sì. Sì, sì, servono dei parrucchieri a Firenze lungo i viali. Ma che fanno le sfilate? Ma che non sa stoppare il pallone? Rientra, ha fatto 22 volte la stessa finta. Ora, come panchinaro a un buon tornante destro, si mette lì e parla, gli insegna l'inglese, solo per quello.
0: L'ingaggio è un po' alto, però, come maestro d'inglese.
2: Lo paghiamo noi come in autobus, basta che sta seduto in panchina.
4: Però Solomon
2: qualcosina ha fatto vedere, tecnicamente è stato apprezzabile, a parte l'impegno dalla prima partita, saltava l'uomo, dribbling, sì. No, c'è visto qualcosa, un tasso tecnico forse più alto degli altri, forse lui lo riscatterei.
0: Un po' fragilino.
2: Sì, piccolino, insomma.
3: Io Harrison no, Solomon a certe condizioni sì.
0: Pierluigi?
1: Solomon sì, Harrison sono indeciso, 50 e 50, non lo so perché mi lascia sperare, quest'anno non si è visto, però non lo so, cioè rispetto ad altri giocatori, se dovessi decidere riscatterei lui rispetto ad altri.
2: Scriviamo una delle belle recensioni come ha fatto prima e proviamola a vendere alla Juve, li vogliamo pure quest'altro coso a 20 milioni di euro.
1: Il presidente,
2: beh, sentiamolo.
4: Allora, Solomon sì, a me è piaciuto, non è dispiaciuto. Harrison no, perché come diceva lei, pagare un ingaggio così alto, e facciamo in panchina, ci teniamo uno della primavera, un giovane che cresce, meglio lui che non uno straniero che non, alla fine non è servito, non ha fatto quel cambio di passo che andava fatto. Facciamo crescere i giovani del vivaio,
2: magari.
0: Sono le 20:55, quindi abbiamo ancora pochissimo tempo. Io intanto, magari, Pierluigi, ti chiedo se hai voglia di dire il nome della vostra pagina Instagram e le vostre pagine social ai nostri ascoltatori, magari qualcuno vuole iniziare a seguirvi. Tante volte c'è qualcuno che abita anche nelle vostre zone, magari non vi conosce.
1: Si vede, basta cercare io la Club Vasto.
0: Sì, chi ci guarda sul 92 o sulla modalità visual della nostra app ovviamente non solo vi vede, ma vede anche il bel vessillo alle vostre spalle. Avete qualcosa che volete raccontarci che magari non vi ho chiesto? Iniziative? Se no vi faccio l'ultima bruciapelo e poi ci salutiamo. L'autobus io l'ho già segnato, ora comunico alla Fiorentina.
2: L'autobus è confermato, possono cominciare tutti i tifosi viola, possono mandare dei proventi, così li andiamo a caricare noi e ci pensiamo noi con tutti. Ci pensiamo noi. Abbiamo già chiamato Paratici, c'è tutto a posto. Andiamo a Viola Park, li carichiamo e tutti fuori da.
0: Allora dai, l'ultima.
2: No, presidente, ha una vera iniziativa. Sì, prego.
4: Diciamo, l'iniziativa è andare al Viola Park quest'anno con maggior parte dei soci. Se la società riesce a fare quella benedetta squadra che tanto ci speriamo. Farci un weekend a Firenze e guardare una bella rosa competitiva che si allena a 40 gradi.
3: Bisognerebbe tornare a fare a Moena, dove vuoi
0: Moena manca là tutti.
3: Si faceva e là si dovrebbe fare.
4: Io lo propongo il ritiro a Vasto. Abbiamo il mare. Abbiamo la montagna a 60 km, il mare a 2 km, basta scendere.
1: Poi, anche perché lo viene a fare il Napoli qua, ma che ce ne
4: frega, il Castel di Sangro.
0: L'autobus c'è già.
4: Di far venire. Esatto,
3: l'autobus c'è.
2: E poi per i nostri boschi si possono disperdere se ci accorgiamo di aver acquistato già anche un altro anno persone.
3: Andiamo ai cinghiali.
2: Li buttiamo per poi li lasciamo lì, così abbiamo eliminiamo tutte le cose. Guarda.
0: Io vi voglio tutti lunedì, però a parte questo è stato veramente molto divertente. A bruciapelo, mi fate il nome del vostro allenatore dei sogni, l'allenatore che avete nel cuore, visto che tendenzialmente si parla di giugno e luglio come i mesi in cui ancora si può sognare.
2: Luca Barone, il presidente mister. Non saprei, non lo so, non spendiamo nomi, non bruciamo nomi, perché poi quando è Viola Club dice un nome, magari Paratici lo viene a comprare davvero, perché ci ascolta.
4: Beh, allora diciamolo.
2: Murigno.
4: No, Farioli.
0: Farioli sicuramente reduce da una grande annata. C'è chi dice forse ormai è troppo tardi per la Fiorentina. Andava preso eventualmente l'anno scorso, sì. Perché ora ha gli occhi di tutti posati addosso.
3: Io penso che se si libera dalla Lazio per ricominciare Sarri non sarebbe male. Forse è un po' vecchiotto e ha perso un po' di motivazioni, però non si sa mai.
2: Io le anticipo il voto per l'anno prossimo a Sarri. Se è tutto due, lo anticipo già da adesso. Così scherzo.
4: No. Io il mio nome è Maresca, perché si può rilanciare a Firenze. So che va d'accordo con Paratici. Per me,
2: mezzo gobbo.
4: Preciso.
0: Ma poi è lecito sognare, io porto avanti il sogno del Loco Bielsa, quindi cioè se sogno io così non vedo perché non possiate farlo voi. Ragazzi, sono le 20:59, io purtroppo vi devo salutare, spero però sia un arrivederci, spero di ritrovarvi magari tra qualche mese, così ci aggiornate un po' anche sul numero di iscritti, sulle trasferte, qualche iniziativa, e ci fate sapere anche se riuscite ad andare a visitare il Viola Club.
2: Non sono, e la veniamo a trovare anche a Firenze, veniamo in studio.
0: Ecco, se venite al Viola Park, veniteci a trovare. Quello assolutamente non è vicinissimo al Viola Park, però Firenze, bene o male, rispetto a Milano, ha delle distanze che sono assolutamente gestibili.
4: Io e Pierluigi siamo venuti già al Viola Park,
2: ma lei non c'era.
4: No, no. Era deserto, era dopo la finale di conference.
1: Certo, tutte con questo messaggio di speranza chiamo.
0: Già il fatto che siamo riusciti a parlare di Fiorentina con il sorriso oggi, dopo sostanzialmente la conclusione di una stagione così, per me è un grande regalo che mi avete fatto e che avete fatto anche a tutti gli ascoltatori, ed è la dimostrazione di come poi l'amore funzioni così, ci si arrabbia, si perde il sorriso, ci si fa venire il mal di stomaco, però non puoi chiedere al tuo cuore di smettere di provare quello che prova, e quindi nonostante tutto noi oggi ci siamo, continueremo a esserci anche domani. Ragazzi, grazie mille, grazie a tutto il Viola Club Vasto, ovviamente non solo a voi che l'avete rappresentato, e ci vediamo presto. Forza Viola!
2: Sempre. Okay, grazie, buonasera.
0: Io ringrazio e saluto anche tutti gli ascoltatori che ci hanno fatto compagnia. Chiedo scusa a chi magari non ha sentito leggere il suo messaggio. Purtroppo i tempi oggi erano veramente, veramente stretti, però vi ringrazio. Ringrazio anche un pazientissimo Stefano Carlesi di là dal vetro. Le dirette di Radio Firenze Viola oggi finiscono qui, riprendono domattina a partire dalle 7 con Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio. Da Chiara Bevilacqua è tutto. Buona serata e ciao. We'll be right back.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Che incubo il trasloco!
4: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
3: Ma è fantastico!
4: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
5: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
6: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
7: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
8: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
11: è su Radio Firenze Viola.
13: Buon pomeriggio, ben trovati. Palla al centro, un minuto dopo le 14. Il primo giorno da Salvi, matematicamente parlando. La Fiorentina porta a casa il punto che le serviva ed è certa di essere in Serie A anche il prossimo anno. C'è una valanga di temi da affrontare, ovviamente. A cominciare da quello che può essere l'immediato futuro sulla panchina, per arrivare a quello un po' più avanti in termini di progetti, programmi e traguardi, il tutto con un po' di voci e tanto malumore come quello che abbiamo registrato al fischio finale. Caro Luca, ce l'abbiamo fatta, intanto la nave è in porto, perciò non affondiamo, questo è già un buon punto di partenza.
14: Sì.
13: E dai, tutto sommato,
14: ma
13: sì,
14: ce l'avamo già,
13: una
14: dai.
13: piccola nota positiva, eravamo proviamo già, a metterla.
14: L'avevamo già questa nota.
13: Però ora è nero su bianco, qualsiasi cosa accada, decidano anche di farci giocare, che ne so, mercoledì prossimo alle 14:25 con la Juventus, sappiamo che comunque vada il prossimo anno la Fiorentina sarà in Serie A, dopodiché spazio ora a queste due ore dove c'è da parlare di un sacco di cose, su come leggere questa stagione, questa salvezza, Vanoli che reclama attenzione perché ha portato a compimento quello che ha definito un capolavoro, le parole del presidente e, ti ripeto, anche tanti fischi a fine partita che sono sembrati un po' un antipasto di quello che poi ci aspettiamo a fine stagione con l'Atalanta.
14: Allora, vediamo. Liquido in 30 secondi lo ieri.
13: Vai,
14: l'ho anche detto nel caffè nero bollente, avrei dato 6, ovviamente non è una critica alle tue pagelle, te hai fatto le pagelle, io faccio provocazione.
13: Mamma mia, guarda.
14: Io avrei dato 6 a Braschi e tutti senza voto.
13: Ci stava.
14: Ma perché non me ne fregava niente di quella partita, non è fregato niente nemmeno ai giocatori della Fiorentina, e questo non è una bella cosa, perché comunque, cari giocatori della Fiorentina, ci sono delle persone che hanno pagato il biglietto e sono venuti allo stadio, tra l'altro tra questi anche i miei due nipotini che hanno scelto proprio una bella partita per andare a vedere la prima volta la Fiorentina. Vabbè, speriamo che li portino presto a vedere una meglio. E quindi no, mancanza di rispetto, non ci raccontate le barzellette, si rischiava se non hai la forza di regalare un minimo di spettacolo, male. Ma non ho niente da chiedere di più a questa squadra, non ho niente da chiedere più all'allenatore, se non ripetere per 100 volte il grazie. Mi aspetto un giro di campo, di mezzo campo da parte di Vanoli prima della partita contro l'Atalanta, per andare a prendersi un abbraccio, un applauso, un grazie che se lo merita totalmente. Non mi è piaciuto il primo messaggio del presidente, ma faccio finta che sia tutto confuso, va bene? C'è stata una confusione. Oggi però sono le 14:02 e da stamattina alle 7 io comincio ad aspettarmi il dopo. Perché ora non c'è più alibi, non hai più niente a cui aggrapparti, il dopo. E il dopo deve partire, lo ripeto per la centesima volta, da chi comanda. Io penso dopo deve partire da Giuseppe Commisso. Giuseppe Commisso, Tommaso, ieri ha commentato la partita.
13: Sì.
14: Allora, se te la commenti, se te ringrazi, se te dici vorremmo fare una squadra, vuol dire che sei operativo, giusto?
13: Giusto.
14: Ecco. Allora, quindi non è un prestanome, è un presidente che a pieno titolo commenta, giudica, esprime dei pareri.
13: Ecco,
14: allora,
13: ecco,
14: basta,
13: sì,
14: col principio, ma cosa vuoi che dica? Dice.
13: Ha detto, allora, ha celebrato anche, allora, le figure basilari, Stefano, Ferrari e Paratici.
14: Il presidente Commisso, quando vuole lui, stasera, domani, non allungherei tanto tempo, ma prende il bel volo in prima classe, vola in prima classe, gli coprono, gli mettono anche la copertina per farlo dormire,
13: poi c'è film,
14: la bottiglietta di champagne, le cose qua, dorme quelle 4-5 ore, arriva a Firenze, innanzitutto si confronta e conosce personalmente Paratici, e anche questo mi sembra un aspetto, se mi permetti, un po' curioso. Ma tutto questo, pensavamo a salvarci, va bene. E poi si confronta con Firenze, parlando di qual è il progetto che lui ha in testa per la crescita dello stadio, al quale lui è pronto a mettere a disposizione tanti soldi, qual è la disponibilità che verrà data a Paratici e l'ambizione che verrà data. Se ambizione e quinto posto sono ancora i cavalli di battaglia, lo erano 11 mesi fa, sono ancora i cavalli di battaglia o sono cambiati? Non si può dire vogliamo far crescere, non vuol dire niente. Vogliamo far crescere vuol dire anche arrivare dodicesimi, perché se lo parametri a quello che hai fatto quest'anno,
13: certo,
14: anche
13: dodicesimi.
14: Quindi,
13: certo,
14: se lui non può, perché non vuole o perché non è ritenuto adatto a fare questo tipo di situazione, serve chi rappresenta la proprietà, ma rispondendo a delle domande dirette, che sono: uno, dove alziamo, mettiamo l'asticella l'anno prossimo? Europa League, zona Champions, Conference, lavoriamo sui giovani, dove la mettiamo? Mm-hmm. Due, i 60 milioni di passivo che inizia, sono sul groppone di questa realtà, ora partirà il mercato, non essendo la Fiorentina in regime di fair play finanziario, possono essere congelati, possono essere recuperati solo parzialmente. Tre, Paratici è operativo al 100%, dobbiamo temere, come vi proporremo anche oggi, perché anche un collega di mercato prestigioso come Di Marzio ha messo dubbi e interrogativi. È nostro, lavora per noi, con che ambizione, qual è l'idea dello stadio del futuro? Cioè, domande dirette su situazioni dirette, si va a una rivoluzione tecnica e tattica, ci sono delle figure dirigenziali che possono cambiare? Domande, perché si parte di qui, non si parte da chi è l'allenatore, si parte da questo e poi a pioggia viene tutto il resto. Se non lo fa lui, lo farà Ferrari, ma non parlando da Ferrari, parlando da portavoce e della famiglia commisso. Lo farà Mark Stephen, lo farà da amministratore delegato.
13: Devo dirti, sento tanti che si aspettavano, non ti dico magari direttamente delle scuse, ma anche qualche, non lo so, spiegazione, qualche assunzione di responsabilità, perché alla fine sì, sono punti di vista. Vanoli ti dice un capolavoro, il presidente commisso, l'orgoglio di questo gruppo di essersi salvato, perché è stata una delle annate peggiori della storia centenaria. Guarda, della Fiorentina, sappiamo che è stato un anno negativo, dateci tempo di ripartire, forse ci poteva anche stare. Forse,
14: me le levi di bocca,
13: perché?
14: Se vuoi levarmele di bocca,
13: perché se no poi le
14: se
13: cose
14: le vuoi levare di bocca.
13: Ora c'è nero su bianco e la salvezza. Io ieri due parole. Dice Paratici è arrivata a gennaio, sì, dal direttore generale che c'era anche col mare molto mosso, secondo me non guastavano, ecco.
14: Me le vuoi levare di bocca?
13: No, per carità,
14: la maglietta ieri doveva essere scusaci Rocco,
13: ecco,
14: perché ci hai dato 93 milioni e noi ti abbiamo regalato quest'anno da incubo. Deve essere, no, scusa Scirocco, va bene? E soprattutto il proprietario dovrà chiarire chi sono. Allora, oggi in redazione, poi lasciamo la linea a voi, perché oggi voi sarete più che mai proprietari. Oggi in redazione parlavamo, ma dovendo individuare i grandi responsabili di questa stagione, no? E a me sono venuti in mente due nomi, no? Che sono Stefano Pioli e Daniele Pradè. Per me loro sono i colpevolissimi, va bene? I colpevolissimi. Non posso negare che la terzo lato di questo triangolo, vorrei dire terribile, era Alessandro Ferrari, operativo, perché Alessandro Ferrari ha ricordato in una conferenza stampa che lui era stato importante nei 65 punti. Quindi, se era importante nei 65 punti, partecipa al disastro collettivo di questa costruzione. Resta solo lui? La proprietà ritiene opportuno difendere uno che ha partecipato a questo disastro? Se lo vuole la società, per carità, la proprietà comanda e decide quello che vuole. Ma rianalizzare le responsabilità è un passaggio doveroso. È un riconoscere un percorso. Come mai si sono spesi 27 milioni per Piccoli, ma anche perché abbiamo preso Lamptey, che tutto il mondo sapeva era rotto, è costato milioni Lamptey tra ingaggi e compagnia. Allora, la rilettura che può essere solo dalla proprietà di un anno dove si è stato sbagliato di tutto e di più è un atto fondamentale, no? È un atto basilare. Allora, ma oggi voi siete più che mai protagonisti, per cui tutto quello che vi viene di valutazioni, se avete dei voti da dare, dei giudizi, il più colpevole, chi salvereste, insomma, oggi c'è un bilancio da tirare di una stagione che poi la spazziamo via, è andata anche bene, perché ripeto, io ho visto retrocedere Batistuta, quindi potevamo retrocedere con questi, è andata bene, però tutte le vostre valutazioni, giudizi, se volete voti, se volete invece intervenire, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, saremo in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio per due ore, graditissimi compagni di viaggio, per loro è 3925-727775, se invece volete telefonare e parlare direttamente con noi, 055 7 7 11 171.
13: Allora, partendo anche con il primo collegamento, che poi di fatto ci obbliga a guardare l'immediato futuro, perché poi è vero che non può essere soltanto l'allenatore il nodo da sciogliere per ripartire, però è sicuramente uno dei primi nodi da sciogliere. Ieri fra l'altro Vanoli ha raccontato che un incontro c'è già stato, ha detto beh, la palla adesso ce l'ha la società. Logico, Luca, no? Che il primo pensiero è, se vi siete già incontrati e ancora non è arrivata, no, questa conferma, direi che forse la prima certezza è che Vanoli non resta.
14: Ma sì, dai,
13: poi vediamo gli sviluppi.
14: L'hanno capito tutti, però che la chiudano bene la vicenda Vanoli,
13: perché al momento è a bagnomaria.
14: No, non si merita di essere lasciato in questo in questo purgatorio. Lo ringrazino con educazione, con dandogli la giusta attenzione, perché se lo merita, e lo ripeto dal mio punto di vista, un grande applauso prima di Fiorentina-Atalanta.
13: Ma sei d'accordo sul capolavoro?
14: Ma guarda, sul capolavoro ci sono pareri discordanti, ti devo dire la verità. Anche Ciccio Graziani, che ho sentito,
13: che lui ha ristrutturato alla perfezione
14: per
13: tutto,
14: mi ha detto no,
13: che l'ha affrescato.
14: Capolavoro secondo lui è troppo. Sentivo ieri insomma anche Giovanni Galli, diceva capolavoro è troppo, ma insomma che sia un capolavoro è una grande impresa, cambia poco. Invece è importantissimo avere il parere, le indicazioni, le informazioni, i sussurri e i sospiri da parte del direttorissimo.
13: Assolutamente. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
15: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
14: Allora, che i sospiri del giorno dopo?
15: Ma io penso che entro 48 ore diranno a Vanoli da farsi. Penso che a questo punto sia molto facile che gli dicano addio piuttosto che rimanga, e poi vediamo che cosa strutturerà la Fiorentina per quanto riguarda. Ho sentito anche, non voglio anticipare, stamattina ho sentito anche quello che ha detto Gianluca Di Marzio.
13: Vai Nick, sono già arrivati 800 messaggi.
15: A me sembra di sognare, ma non per quello che dice Gianluca, perché quello che dice Gianluca sicuramente è pieno di fondamento, eccetera. Però non mi piace questo atteggiamento di Paratici, proprio per nulla, ma proprio per nulla, perché ora è il momento di dare certezze e garanzie. È vero che non devono smentire gli interessamenti degli altri club, eccetera. Allora, partiamo con degli assunti. Furlani è l'uomo che aveva preso Paratici l'anno scorso. C'era stato il discorso della squalifica e tutto quanto, eccetera, e poi è stato stoppato da tutta un'altra serie di situazioni contingenti. Per cui che il Milan, se decide di cambiare tare, possa pensare a Paratici, ci sta. Bisogna vedere quanto Furlani può comandare nel Milan, perché io credo che anche la contestazione di ieri da parte della tifoseria rossonera sia abbastanza evidente. Cioè, loro hanno già individuato, tra virgolette, dei responsabili all'interno della società, e uno di questi è sicuramente Furlani. Per cui io non credo che Furlani abbia grande potere decisionale adesso nel Milan. Io credo che Tony D'Amico sia a metà strada tra l'Atalanta, il Milan e la Roma. Francamente non credo, ecco, che ci possa essere la possibilità che Paratici vada via fin da adesso. Se lo facesse sarebbe una delle più grosse delusioni dal punto di vista professionale che ci possano essere per un club e per una società come la Fiorentina. Poi bisognerebbe interrogarsi nel caso qual è la responsabilità di Paratici e quali sono le responsabilità della Fiorentina, perché la Fiorentina la responsabilità ce l'ha sempre, perché è una società che ha sempre delle responsabilità e lo ha dimostrato in questi anni. Però francamente io per ora non starei, ecco, ancora a preoccuparmi.
14: No, però vedi,
13: però è curioso,
14: allora,
15: però posso dirlo,
13: vai, siamo saltati addosso.
15: Però quello che dice Gianluca risulta anche a me, no? Che comunque insomma ci sia quest'area di movimento su Paratici. Per cui io ecco, io dico solo che francamente, cioè, se lui prende per un motivo X, che in questo momento devo dire la verità mi sembra scongiurabile, perché non vedo estremi, però sarebbe stato tutto scherzi a parte.
14: No, ma vedi, io ti devo dire che io non ci credo a questo epilogo. E anche Niccolò non
15: ci
14: credo.
15: Però i rumors ci sono.
14: Bravo, però Niccolò che fa il mercato,
13: cioè prima a Roma, sì, poi in Milan.
14: Ma Niccolò che fa il mercato sa che c'è l'informazione ufficiale e c'è l'informazione del mercato, d'accordo? Allora, avete letto che Marotta va al Milan?
13: No.
14: Che Marotta va alla Roma? No. Che Marotta va alla Juventus? No, perché la gente sa che Marotta resta lì,
13: che è fuori dal mondo. Beh, che possa lasciare lì,
14: avete detto che non so, va via quello della Juventus in questo momento. No, cioè il mercato annusa,
13: sì,
14: va bene? Annusa, e annusa basandosi su che cosa? Poi te correggimi qualsiasi cosa che dico è sbagliata, Niccolò.
15: No,
14: annusa
15: no.
14: Su i passaparola del mondo. Il mondo del mercato è fatto dai procuratori che parlano con tutti, è fatto dai direttori che parlano con tutti, è fatto dai giornalisti di mercato che parlano con tutti. Cioè, nel passaparola, in questo mondo di comunicazione, non è blindato Paratici.
13: No.
14: Ecco, questo è già, questo per me è già molto oltre il fatto che non va via Paratici.
13: E la Fiorentina, che giustamente non è che può commentare tutto, però non sgombra il campo.
14: Ma non
13: perché
14: il
13: alla
14: campo.
13: Seconda forse qualcosina.
14: Ma non sgombra il campo.
13: C'era una settimana fa a parlare della Roma.
14: Ma
13: e
14: perché?
13: Carta bianca.
14: Perché
13: e
14: l'opzione
13: oggi
14: migliore, poi ritorno da Niccolò e mi scuso per il tempo che gli ho rubato, perché l'opzione migliore è che venga qua il presidente commisso e faccia una grande conferenza stampa al Viola Park, lui e Paratici. Ci scommetti e il giorno dopo ne parla più nessuno.
13: Sì. Percentuali che lo facciano?
14: No, zero.
15: Zero. E poi Luca, con tutto il rispetto, non mi sembra che Joseph abbia la forza di Rocco. Con tutto il rispetto.
13: Lo so, però Nick però è il presidente.
15: Per raccontarci che la Fiorentina l'anno prossimo spende 100 milioni di euro. Noi siamo così convinti che riusciamo a essere convinti di quello che ci dice. Cioè, perché Rocco, che naturalmente secondo me aveva anche lui le sue peculiarità, caratteristiche personali, era un po' irruente, eccetera. Però tendenzialmente era una persona che entrava, no?
13: È vero, Nick, ma non si è
15: entrava dentro.
13: Non si è votato noi, il presidente.
14: Cioè,
13: non siamo a Real Madrid. Che c'erano le votazioni, l'hanno messo loro a fare il presidente, e con tutto
14: commenta,
13: il rispetto, ci sono gli oneri, ma siccome è anche un onore essere presidente della Fiorentina, una minima responsabilità dovrà averla. O per fare il presidente basta scrivere thank you guys su Instagram.
15: Perché però chi dirige oggi la Fiorentina sia impalpabile, cioè sia una presenza abbastanza impalpabile, cioè poco impattante. Quindi per questo secondo me è meglio che oggi ci sia un uomo solo al comando, ovvero Paratici, con le sue responsabilità o non responsabilità.
13: Allora ti risalgo addosso, semmai dimmelo, però allora che ci salga al comando.
14: Sì, ma allora
13: perché qui dal 4 febbraio, oggi è l'11 maggio, sono passate più di 24 ore da ieri, non c'è una voce, non c'è niente. E ci sono mille
14: allora
13: voci sul Milan, la Roma.
14: Giuseppe Commisso che fa un intervento telefonico nella conferenza stampa augurando, ma urbi e torbi
13: sì,
14: un buon lavoro a Paratici, urbi e torbi.
13: Okay.
14: 30 secondi registrato, si fa una finta diretta.
15: Beh,
14: va bene?
15: Sì.
14: E da una parte il direttore generale, dall'altra l'amministratore delegato, che hanno solo ruolo di rappresentanza, ma si deve partire da una linea societaria. Se non si parte da questo, non c'è verso. È questa totale confusione che porta a immaginare un qualcosa che per me non ha nessuna. Guarda, io non voglio dire mai 100%, che tutte le volte ho detto 100% su qualcosa, poi ho preso anche delle fregature clamorose, che c'è fatta anche di questo, no? Ma per me al 99,99% Paratici è la Fiorentina e lavora per la Fiorentina, punto.
15: Sì, sì. No,
14: se il mercato lo percepisce così,
13: vuol dire che
14: oggi è meno forte Paratici nel lavoro per la Fiorentina.
13: Sono d'accordo.
14: Perché vuol dire che il mercato dice che la Fiorentina può non essere una realtà che può piacere a Paratici. Allora vuol dire che hanno la sensazione che non ci siano investimenti, volontà e compagnia. Ma qui Niccolò c'è da prendere delle decisioni e sono clamorose.
15: Lo so, perché poi finisce che diventa uno step di passaggio, cioè agli occhi della gente l'arrivo di Paratici, che prima era in una direzione, se continua questa ridda di rumors, se non vengono prese posizioni forti, se non vengono fatti i fatti, sembra che sia una tappa di passaggio, no?
14: Esatto.
15: Della sua carriera. Come
14: esatto.
15: Dire, torno in Italia, mi rilancio e poi saluto. Invece non deve passare questo messaggio, perché se però si continua a stare così, qualche rischio c'è che venga detto, allora fondamentalmente lui è venuto qui Tanto sa che se magari cose vanno bene saluta tutti quanti e poi va via. Ecco, questo sarebbe da evitare che passasse questo dettaglio. Per cui sono d'accordo, Luca, con te che bisogna che ora la Fiorentina, non ci sono più scuse, non ci sono più alibi, siamo salvi già da 3 settimane, ma va bene lo stesso, ora siamo arrivati all'aritmetica certezza. Vogliamo almeno intanto dire che abbiamo intenzione di cambiare allenatore e che comunque ringraziamo Paolo Vanoni, è già uno step. Poi io sono dell'idea che l'allenatore lo deve annunciare domattina,
14: se bravo,
15: non ha un senso,
14: bravo,
15: si sa quello che si può iniziare a fare, perché l'allenatore io spero lo prenda anche tra un mese, ma prenda quello giusto. Però ora è anche il momento di fare un attimo chiarezza, perché questa situazione se no rischia di diventare, cioè, voci su voci, sì, no, poi resta, poi va, allora chi si prende, 4-3, cioè, cerchiamo un attimo di fare un po' di ordine, perché io il percepito del mercato sulla Fiorentina è di una confusione
14: totale.
15: Questo
14: è il percepito, ragazzi.
15: Questo a me dispiace, perché se passa questo messaggio vuol dire non ci siamo.
14: E tra l'altro poi ci sono tutte delle conseguenze. Le conseguenze sono che Paratici dovrà lavorare mettendo sul campo tutta la sua forza.
15: Sì.
14: Cosa vuol dire? Vuol dire che lui deve avere la forza di andare a ottenere magari un giocatore in prestito con diritto di riscatto? Ma questo te lo fanno se pensano che te sei un interlocutore importante, perché oggi io fo un favore a te, Fiorentina,
16: domani
14: attraverso Paratici, domani magari me lo puoi far te, oppure devi andare a spiegare. Guardate, tenere questa situazione così non fa che aumentare due aspetti che sono tutti e due negativi: una grande incazzatura e la grande abbandono. Cioè, se non ripartiamo, ecco perché io mi aspettavo, non ti dico stamattina ma domani, perché prima volti pagina, prima riparti, prima ti metti alle spalle quest'anno.
15: Sì.
14: Altrimenti siamo tutti qui a dire: ma guarda quel cane di Gudmundsson, ma perché dobbiamo tenere The Ken, ma
16: sì, sì.
14: Allora intanto partiamo da quello che Tommaso Loreto, e poi lo prende in giro il suo amico Ernesto, ma dalla riconoscere pieni poteri a Parlo Sportivi, a Paratici,
16: e che se no poi porta Vanoli al
14: Milan, pieni poteri a dove metti la sticella. Ribadisco, un anno fa le due parole erano ambizione e migliorare il sesto posto, quindi chiaramente piena Europa League. Sono ancora questi gli obiettivi?
16: Certo.
14: E quando?
15: Questo è da capirlo, certo.
14: Perché se te dici che gli obiettivi sono questi, e poi devi dare a Paratici la forza. Tra l'altro, facevo una riflessione e ti chiedo anche questa cosa: non trovi curioso che hai messo in mano 90 milioni a Pradè, e purtroppo andava male, e devi mettere soldi in mano anche a Paratici, perché questo è bravo Paratici, ma non è che Paratici moltiplica pane e pesce,
15: no, infatti anche
14: gli devi dare soldi se vuoi sperare, e gli devi dare un tempo di lavoro che non può essere questo mercato. Gli devi dare un paio di mercati per rimettere a posto, io penso. Non so che ne...
15: No, ma infatti anche il discorso del budget, il discorso di tutte queste cose qui, secondo me è basilare da capirlo, perché poi se in base a queste considerazioni si può fare anche, voglio dire, una percezione di quello che potrebbe essere la progettualità a breve e lunga gittata. Ma io vedo questi messaggi che sono arrivati ultimamente della proprietà, in cui si festeggia questo... Io francamente... Cioè, purtroppo mi dà l'idea che si parli di un altro sport invece del calcio, e a me questa cosa mi lascia fortemente in imbarazzo, perché dopo una cosa come quella di ieri, cioè che la Fiorentina ha ottenuto, uno doveva dire, secondo me, io avrei fatto questo comunicato, fossi stato il presidente della Fiorentina, avrei detto: ringrazio l'allenatore,
14: certo.
15: L'allenatore, punto, perché la squadra non la ringrazio, anche se, perché sono dei dipendenti, non li ringrazio per nulla, perché ha 2 milioni di euro per fare 37-38 punti, se va a pigliare quelli di Grazia la fanno meglio,
14: certo.
15: Quindi non li ringrazio, e dico: è stata un'annata in cui c'è stata solo sofferenza, d'ora in poi si riparte, il regime deve essere diverso. Questo
14: io aggiungerei: mi scuso con i tifosi,
15: sì,
14: che comunque ci sono stati,
15: dai un segnale che comunque non succederà più,
14: certo. Questo, sono stati, certo, sempre vicini a noi nei momenti anche in cui hanno sospeso anche qualsiasi tipo di protesta per essere vicini alla squadra,
16: ma non lo sa, è distante.
14: E si riparte con un programma che vi illustrerò
16: presto.
14: sì, X, o direttamente o attraverso i miei manager. Punto.
15: Se no, la cosa migliore è il silenzio. Se si devono dire certe cose, preferisco sia meglio stare zitti piuttosto che fare tutti questi ringraziamenti. Sembrava quasi, non lo so, forse si è vinto la Coppa dei Campioni e non me ne sono accorto. Ecco,
14: senti, prima di ringraziarti, come sta vivendo? Perché so che te hai buoni rapporti anche con Vanoli, con tanti gente del calcio, ma anche con Vanoli. Come sta vivendo Vanoli questo momento? Se lui a un certo punto ha avuto la speranza di essere veramente lui l'allenatore della Fiorentina anche l'anno prossimo, se vive questa situazione come un qualcosa che non capisce, e secondo te ha già delle opzioni interessanti?
15: No, per me Vanoli ha già capito il suo destino, probabilmente l'ha capito negli ultimi 2 o 3 giorni in maniera lampante. È evidente che questa cosa magari gli può anche dispiacere, perché sa che la Fiorentina, per lui la Fiorentina vale tanto, era una grande occasione, lui ha cercato di dare il meglio di se stesso, ha fatto quello che poteva, secondo me ha fatto tantissimo e non si può riproverare nulla. Io penso che, ma è un mio pensiero, si aspettasse un trattamento diverso da parte da Panacci, cioè nel senso più schiettezza, poi magari ci sarà nelle prossime ore, questo non lo so. Però questo traccheggiamento tutto sommato, o sì o no, ecco, vuol dire, a lui sarebbe cambiato poco, cioè mi sarebbe dispiaciuto il no, pazienza, però comunque lui ne esce a testa alta. Ecco, il portare avanti un qualcosa in questa maniera, secondo me questo un po' lo sta ferendo, ma fa parte del calcio, ognuno preferisce comportarsi come vuole, benissimo, voglio dire, lui in fondo c'ha un contratto fino al 30 giugno, non è che deve rimanere qui aggrappato con i chiodi alla Fiorentina, però probabilmente forse, visto che si vedono tutti i giorni, no, al centro sportivo, sono sempre lì, eccetera, beh, penso che forse a quest'ora avrebbe dovuto già dirgli qualcosa, nel bene o nel male. Secondo me questa cosa forse umanamente l'ha un po' colpito, l'ha un po' ferito, però è un uomo di calcio, sa bene che ha chiuso una porta, si può aprire un portone.
14: Grazie a Niccolò.
16: Ciao,
14: allora,
16: Nick.
14: 348 7513933, messaggi audio scritti, 3925727775 per il mondo di Lady Radio e i suoi ascoltatori, 055 7711 171 per parlare direttamente con noi. Torniamo subito.
17: Radio Firenze Viola.
18: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
19: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, ma io volevo dire due cose. La prima è che, ragazzi, stiamo buoni ora a ragionare di chi può venire come allenatore, perché ancora il campionato non è finito. La Fiorentina è salva, ma il campionato ancora non è finito, perché a parer mio parlare di chi può venire al posto di Vanoli è anche una mancanza di rispetto nei confronti di persone che stanno ancora comunque lavorando, eccetera. Poi volevo chiedervi un'altra cosa, ragazzi, mi dite per favore quando interverrà da voi Sandro Fratini, per favore, perché avrei da chiedergli a fargli una domanda.
20: Buongiorno Radio Firenze Viola. Con la salvezza ormai ottenuta, io riconfermerei Vanoli, che ha preso una squadra distrutta da Pioli, il famoso Pioli, e con gli innesti che rientreranno da prestiti, e parlo di Nzola, Sottile, soprattutto del nostro vichingo Beltran, noi per il prossimo anno, almeno in avanti, siamo già a posto. Vanoli va riconfermato insieme agli arrivi riconfermati.
21: Allora, voglio permettere una cosa: siccome per voi il signor Pratici è il messia dei direttori sportivi, va bene? Io ovviamente non sono minimamente d'accordo, perché io non lo stimo come persona, veramente non lo stimo, mi piace poco anche come direttore sportivo, non l'avrei preso, e poi neanche un gobbo. Ma detto questo, però, la sua posizione deve essere chiarita, perché anche oggi Gianluca Di Marzio ha detto che le voci su di lui, sulla Roma e su Milan si ripercorrono continuamente. E come dice Costantino Nicoletti, i contratti in quest'epoca del calcio non contano niente. Separateci, può andare via, va via, ma questa cosa va chiarita il prima possibile.
0: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, secondo me, io vi faccio una previsione, spero fortemente di sbagliarmi, ma secondo me Paratici prima o poi se ne andrà via, spero più tardi possibile che possa fare un po' qualcosa di calcio, perché vedrà che dall'America ci saranno soltanto due proprietari, il figlio e la madre, e che a Firenze chi ne fa le veci lo fa senza averne esperienza e formazione, cioè Ferrari. Quindi vedrà un vuoto tecnico di efficienza e efficacia che lo porterà ad andare via. Se non lo capiamo il prima possibile, che il grosso buco è lì e che non si parla dei presidenti ma dei proprietari, non ci si muove. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno. Mattolo, cosa ha detto stamattina alle 7:30 commisso? Che non ho sentito, non ho ascoltato. La dirigenza alle 7:30, che ieri che eri un po' arrabbiato, avevi detto che stamattina parlava alle 7:30 in punto. La partita ha fatto un commento ieri commisso da ridicolo, 100 volte ridicolo. Okay. L'unica cosa che può fare, interviene in diretta e dice: cari tifosi, sono disposto a tirare fuori 100-150 milioni di euro, quello che gli servono a Paratici per fare la squadra nuova, per vincere qualcosa, oppure si toglie dal pelotas. Ecco quello che vorrei.

0: che anche c'è 80 ieri, si è preso il punticino e il prossimo anno almeno siamo in Serie A.
1: Juve Atalanta, ricordiamo per la cronaca i prossimi due impegni a chiusura della stagione.
2: Allora,
1: e poi c'è anche Alessio.
2: Vi ricordo, sì, andiamo subito da Alessio che si è prenotato allo 055 771 171. Ciao Alessio.
3: Ciao, buongiorno Luca, ciao, buongiorno Tommaso.
1: Buondì.
3: Io vi voglio fare solo tre considerazioni e una domanda. La prima è, secondo te, cioè chi vuoi te Luca e chi vuoi te Tommaso di allenatore a Firenze? Dopo voi mi rispondete. Poi vi voglio chiedere cosa ne pensate della festa favolosa, bellissima che hanno fatto a Verona, unici, hanno festeggiato la Serie B, guarda a pazzo. E poi cosa ne pensate di Parma-Roma? Secondo me ufficio inchiesta subito. Lo dico io, non lo dico.
1: Ma sul rigore dici?
3: Certo, gli ultimi 10 minuti. Poi a me non mi interessa nulla, il Parma ancora meno che di me. Però io vedere quella partita lì, mamma mia. Vi ringrazio e vi ascolto Ferrato e buon lavoro, ragazzi.
1: Ciao Alessio. Ciao,
2: allora,
1: Alessio.
2: Io voglio Sarri, te chi vuoi?
1: Sarri mi piacerebbe molto, non mi dispiacerebbe assolutamente De Rossi, mi piacciono le suggestioni straniere, Iraola, stanotte ho letto con grande piacere Mario Tenerani su Firenze Viola, non esclusiva nemmeno Glasner uscente dal Crystal Palace, come hai sentito dopo tutte poi arriva anche Grosso, ma spero di sbagliarmi.
2: Ma si è saputo poi di questa clausola di De Rossi?
1: Che di fatto per ora c'è chi conferma, chi smentisce, sai, è una voce che,
2: poi comunque,
1: che riguarderebbe protagonisti, cioè da casa Genoa a chi ha chiesto su De Rossi hanno risposto che c'è anche quella clausola.
2: E comunque vi ricordo che ha un contratto, per cui se io sono una società.
1: Però ieri lui ti ha detto chiaramente: io non so se resto a Genoa.
2: Sì, perché so De Rossi che lui naturalmente
1: vuole,
2: fa anche una battaglia per avere una squadra più forte, chiaramente. Ma insomma, lì mi sembra aperto. Allora, prima domanda, ti abbiamo risposto: festa a Verona?
1: Sì, hanno festeggiato la B, ma lì c'è un rapporto in questo momento di attaccamento che non conosce nemmeno troppo, come dire, riferimento ai risultati, ecco. Vista poi, la situazione, loro vogliono dimostrare
2: di esserci. Vi ricordo che Verona aveva il terzultimo monte stipendio, insomma, cioè non è che era stato, sapeva che avrebbe dovuto lottare per la
1: Salvezza. Sì, capito, ma noi abbiamo fatto comunque un capolavoro, Luca, perché siamo andati a vincere a Verona, una vittoria straordinaria in trasferta, mi dispiace dirlo, ma nel capolavoro evidentemente si considera anche l'1-0 a Verona, con De Gea migliore in campo.
2: Parma-Roma, non entro nello specifico, vi dico anche che se uno può fare malandrinate non le fa all'undicesimo minuto del tempo di recupero, si arriva al novantesimo in una situazione di grande serenità, perché lì puoi sbagliare, mi lascio molti dubbi il rigore e poi non me ne importa niente. Però se la tua riflessione mi chiedeva se ci vedo malandrinate, no, le malandrinate le fai non tirando mai in porta se fai pari, o se vuoi fa qualcosa di male alla fine del primo tempo, la partita è già indirizzata, non che a 20 minuti, a un minuto, a quanto, a 20 minuti alla fine sta 2-0 con gli altri, troppo complicato, che poi piglia tre pali di traverse, no, troppo complicato. Allora, le altre riflessioni non lo so, le altre riflessioni
1: ognuno ha la sua idea,
2: pensare di rinforzare l'attacco con il ritorno di Inzola,
1: bravo, ogni punto di vista è legittimo, me dici sempre te, pensiero vale uno, per carità. Io sono molto lontano, ecco, mettiamola così, sono proprio lui al polo nord, l'ascoltatore diceva riconfermerei Vanoli riportando Nzola, Sottile, Beltran, ecco, se lui è al polo nord io sono al polo sud.
2: Sì, non mi convince tutto questo, ma sono storie di ieri, noi ci abbiamo un domani. C'è un domani, non mi è piaciuto niente la partita di ieri, l'ho trovata irrispettosa nei confronti di un mondo che ti ha accompagnato. Se c'era una squadra che aveva un motivo di giocare era la Fiorentina, no? Il Genoa ha finito il campionato, per quelli che sono venuti lì prendendo anche l'acqua, vabbè, andiamo avanti.
1: Non lo so, ci vogliamo levare la curiosità di quanto sta raccontando Gianluca Di Marzio
2: questa
1: tarda mattinata nel podcast che trovate anche su tutto mercato web, dove si sofferma proprio

0: sulla Fiorentina e fra l'altro con De Rossi che ieri è tornato al Franchi torna anche su una situazione del passato.
1: La Fiorentina invece adesso ha l'obbligo di programmare, no? Con il tempo giusto, chiarendo una volta per tutte, se possibile, anche se Paratici ci sarà o meno direttore sportivo della prossima stagione, al di là del contratto che ha, molto lungo, perché le voci proseguono sia sulla Roma, addirittura anche sul Milan ieri sera, e quindi non sia ben chiaro se in caso di arrivo di nuove offerte Paratici deciderà di andare via e la Fiorentina gli permetterà soprattutto di andarsene, dopo che invece sulla sua figura, no, è stato costruito un programma anche pubblico e mediatico di lungimiranza per costruire qualcosa che invece quest'anno non era stato costruito. E parlando di un patentino che era molto difficile, sarebbe stato l'allenatore della Fiorentina poi nella stagione successiva. Ho ricevuto un comunicato di smentita piuttosto pesante dal club, che ha definito fake news, se non sbaglio, anche un'intervista proprio del presidente, quella notizia, e sono stato quasi da spato dalla Fiorentina per diversi mesi, non mi hanno parlato, mi hanno accusato, e mi è dispiaciuto che anche all'epoca alcuni colleghi smentirono anche loro, perché la Fiorentina aveva smentito, perché evidentemente ritenevano di farlo, ma senza magari aver invece verificato che quella era una notizia assolutamente vera, perché la Fiorentina si mosse in tutti i modi per cercare di non solo prendere De Rossi, perché si incontrarono Pradeba Barone a casa di Daniele De Rossi, c'era anche l'agente dell'allora De Rossi, Alessandro Lucci, ma la Fiorentina smose mari e monti per cercare di far avere il patentino a Daniele De Rossi, in modo da dargli poi la panchina per l'anno dopo. Siccome non ci riuscì a fargli avere il patentino derogando a quelle che erano delle normative in essere, si pensò poi anche di affiancargli Andreazzoli, ma alla fine si decise di confermare Beppe Iachini. De Rossi a distanza di tempo ha confermato che quelle erano tutte notizie vere. Questo, ma non per ridarmi merito o credito, è solo per farvi capire che quando a volte le società smentiscono delle notizie che vengono rilasciate da noi cronisti di mercato, e la gente dice la società ha smentito, avete visto, avete detto una cosa non vera, a volte le smentite lasciano il tempo che trovano.
2: Allora, caro Alberto Polverosi,
3: ciao,
2: buongiorno.
3: Alberto,
2: buongiorno. È saltato un'altra linea, lo andiamo a riprendere. Insomma, mi sembra riferimenti.
3: No, ma perché fu, te lo ricorderai.
2: Ma quello era il periodo che davano i DASPO.
3: Erano,
2: no?
3: Tutte come... fake news.
2: Davano i DASPO ai giornalisti.
3: Vabbè,
2: ragazzi, queste storie di passato.
3: Anche questo.
2: Allora, caro Alberto Polverosi. Ciao, ecco, grazie. Ecco.
3: Ciao Alberto.
4: Ciao.
2: Allora, non ti chiedo notizie di mercato.
3: Ah, no, io
4: bravo. Però ti chiedo. Da un po' ricomincia il vostro è sempre, sia ben chiaro, tutto l'anno, però diciamo la vostra particolarità, la vostra peculiarità comincia a prendere forma e sostanza da oggi fino a 31 agosto, quando penso finirà a metà. Io, come dire, vi seguirò con molta attenzione, con molto piacere, con molto interesse, ma non so niente di quello, e soprattutto vi devo dire, lo sapete ormai, Luca poi mi conosce, non me ne frega niente. Quando il giocatore arriva, allora me ne frega. Cioè, preso Fazzini, si parla di Fazzini, allora sì. Ma quando c'è la trattativa, quello dice una cosa a me, francamente. Grazie a Dio.
2: Le battaglie in Gazzetta. Battaglie in Gazzetta, quando al tavolo della riunione si faceva, guarda, ma io farei anche questo il mercato. E c'era Paolo Conte, diceva ancora mercato. Ma che ce ne frega il mercato?
4: No, io non dico questo.
2: No, nel senso, no, ma per dire.
4: Io lo so bene. Il mercato ha fatto, cioè, i giornali sportivi è stato, fino a che non sono esplose Sky, DAZN, eccetera eccetera, sono quelli che pagano, per cui devono avere le notizie, il mercato è stato pane quotidiano, anche quando non c'era, finiva sui giornali, quindi insomma non dico questo, so bene, è che già devo essere sincero, già negli ultimi anni della mia carriera prima da pensione mi interessava veramente poco, pochissimo. Ora poi
2: no, ma è lo stesso, dicevo, lo stesso discorso era per Paolo, che non gliene fregava proprio niente il mercato, cioè per lui lo viveva come una una dolorosa e fastidiosa necessità. Ecco, questa.
4: Ma tanto nemmeno lui scriveva il mercato.
2: No, perché, si rifiutava, si rifiutava. Allora, però è chiaro che ti chiedo non una notizia di mercato ma una valutazione giornalistica. Allora, da Roma sono arrivate qualche giorno fa le voci che la Roma, tra gli obiettivi che ha dei direttori sportivi che prenderanno il posto di Massara, c'è un grande interessamento per Paratici. Oggi Di Marzio, alla rubrica che fa su tutto mercato web, ha detto che a lui risulta che Roma e Milan sono interessate a Paratici. Allora, la traduzione, e qui ti chiedo, io ti faccio la riflessione di mercato ma ti chiedo invece la valutazione giornalistica, la riflessione di mercato è che il mondo del mercato, che ha una comunicazione parallela, per il mondo del mercato Paratici può andare via, perché ovviamente, come dicevo scherzosamente, non è che leggiamo in Marotta va alla Roma, alla Lazio, al Milan, perché sanno che Marotta resta all'Inter. Il mondo del mercato sa che quelli non si muovono, sa. Su Paratici invece c'è questo tipo di messaggio che cozza con le dichiarazioni che arrivano informali dalla Fiorentina, ribadiamolo per correttezza, dal fatto che lui ha 4 anni di contratto e dal fatto che alcune operazioni, tipo la figura che arriverà per rinforzare i quadri dirigenziali, è comunque collegabile, diciamo, in qualche modo a Paratici. Ci può essere nella testa dei Paratici ancora qualche dubbio? Perché se no probabilmente sarebbe più netto nel chiudere in maniera definitiva. Per invece, anche quando ha parlato prima della gara di Roma, parlato della Roma, di un grande club, quella potrebbe essere l'occasione per dire: ah, a proposito, mi hanno accabinato alla Roma per eliminare una volta dubbi, io lavoro a Fiorentina quest'anno, l'anno prossimo ancora, e invece è stato un po' paraculo, si può dire?
3: No, poi Alberto, come spieghi che queste voci proseguono? Perché insomma capisco il loro punto di vista, che è, lo stanno ribadendo, noi non possiamo aumentare le voci degli altri. Però Alberto, siamo tutti aggrappati a Paratici, la ripartenza è un Paratici, la rivoluzione dei Paratici, la carta bianca di Paratici, qui dopo 3 mesi c'è già Roma e Milan che ci fanno la bocca.
4: La valutazione secondo me è duplice, cioè da una parte la Fiorentina e da una parte Paratici. Allora, Paratici credo che possa giocare, fra virgolette, su queste voci anche in chiave fiorentina. Cioè può dire benissimo a Commisso o a chi per esso, o chi per lui, guardate, mi vogliono il Milan e la Roma che vanno in Champions League, il Milan non lo so, ma insomma che vanno in Champions League, o facciamo una squadra anche noi da punto, non dico Champions League, una squadra forte, o se no me ne vado. Può essere un gioco, come dire,
2: una chiave di lettura,
4: un pungolo, usiamo questo termine, un ricatto pro Fiorentina,
2: esatto,
4: e pro lui, anche perché chiaramente sarebbe il responsabile il protagonista di un rilancio. Dall'altra parte c'è la Fiorentina, e sulla Fiorentina io dico sempre la stessa identica cosa come sull'allenatore. Al posto di Vannoli, al posto di Paratici, chi viene? Chi potrebbe venire? Potrebbe venire
2: quello della Roma, Massara.
4: Ora si entra in un campo e un colore, ma diciamo non è un assurdo quello di dire. Sì. Potrebbe venire Marotta. Allora no, si accomodi Paratici.
2: Certo.
4: Perché Marotta ha dimostrato in carriera molta più esperienza, molto più bravo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io non credo che nessuna società debba aggrapparsi a piene mani, con tutte e due le mani, su una propria figura. Se vuole andare via, vada via, ma poi io, società, devo scegliere il meglio, come ha fatto proprio con Paratici, perché c'erano Giuntoli e Paratici, di quelli che diciamo di un certo livello, e ha preso Paratici, prendeva Giuntoli veramente lo stesso livello. Ma io non mi preoccupo mai per chi va via, quasi se vuole andare via, vada, sereno, bello, tranquillo, non ci so, fa una figura. Una figuraccia, quello nel calcio mi pare che sia una cosa normale, no? Ormai, voglio dire.
3: Così dopo tre mesi uno come Paratici va via, ragazzi, non sarebbe un solco.
4: Sì, ma Tommaso, quando gli hai detto hai fatto una figura, eccetera, eccetera, a Paratici o anche a Pinco Pallino, entra dall'orecchio e c'è da quell'altro. Mm-hmm. E il calcio è questo. Io contratti nel calcio non. Cioè, li rispettano solo i giocatori che vogliono andare via a 0 euro. E adesso non si rispetta, cioè, italiano c'è, cioè, il contratto col Bologna, ma se viene il Milan che lo prende, secondo voi italiano non fa come ha fatto andare a Spezia fuori fiamme per andare via?
3: Certo.
4: Cioè, per me ormai dice, ma è bello questo? No, a me mi fa schifo proprio solo il pensiero. Ho un contratto e io no, tieni, lo straccio e lo butto via. Ma nel calcio non funziona come dico io, cioè quello che il valore che do io a un contratto, io e tanti altri, se ben chiaro. Nel calcio non è così. Il calcio si vive di soldi e di ambizioni sfrenate. Per cui se Paratici alla Roma gli danno il doppio di stipendio e gli garantiscono di mano libera per fare un grande mercato da puntare allo scudetto, vada. Cioè, mi dispiacerebbe se fossi il suo fratello, gli direi guarda, questa è una figura che non si può fare.
3: Bravo,
4: ma non sono il suo fratello, certo. Quindi per me via, vada via. Poi la considerazione nei suoi confronti sul piano professionale non cambia, su quello umano non ho rapporti un Paratici, ma non lo ritengo una persona di cui affidabile, però è dunque, anche se lo dico, anche se la stragrande maggioranza lo dicesse, ma a lui che gliene frega? Cioè, a lui, comunque, al professionista del calcio, perché noi siamo fermati su Paratici, ma a Italiano, a Palladino, a Spalletti, a Allegri, che gliene frega? Cioè, vanno a stare meglio, guadagnano di più, si divertono, e allora per loro basta questo. La firma è un dettaglio.
3: E comunque lo dico proprio per correttezza, le riflessioni che stiamo facendo non sono abbinate a fatti concreti, cioè a una notizia, certo. Sappiamo, cioè, la convinzione che abbiamo è che Paratici poi resterà alla Fiorentina. Ripeto, io trovo sorprendente che il mercato continua a parlare di Paratici e che lui non trova un momento, lui magari insieme alla società, ma magari lo faranno fra 24 ore, 10 minuti, un quarto d'ora, dopodomani, per dire ecco il gruppo di lavoro dal quale si riparte con la benedizione del presidente commisso e si riparte con un obiettivo.
0: Guarda, nel frattempo ringrazio gli ascoltatori, perché i colleghi di Sport Mediaset, già che ci siamo, mettono dentro anche il Napoli.
3: Anche il Napoli, su sì, Paratici. Certo, anche il Napoli. Bene.
0: Voce di
3: no, però ecco, ti dà il segnale. Ma che
4: Paratici è il direttore sportivo che ha preso Ronaldo,
3: sì.
4: Quindi è chiaro che ha fatto il direttore sportivo alla Juventus, l'ha fatto al Tottenham, per cui è chiaro che ha un mercato di livello. Su questo bisogna essere d'accordo per forza, insomma è uno dei dirigenti di calcio più in voga, più sul mercato di questo periodo, di questi anni,
3: certo.
4: Quindi l'hai preso, è lo stesso discorso che è per un stesso simile per un giocatore. Se Kean avesse fatto 20 gol anche quest'anno, arriva uno che paga la clausola, che fa? Allora c'è la clausola, ma uno si fa un'offerta al 100, che fai? Rinunci? No, glielo dai, basta che tu prenda un giocatore uguale o ancora più forte di quello che va via, che tu sia bravo a scegliere un giocatore così, e così deve essere la Fiorentina. Il problema della Fiorentina è che questo eventuale direttore sportivo chi lo prende? Il direttore generale basta o anche la proprietà? E qui siamo a livello più alto, perché come penso da sempre, se Commisso Junior manda un messaggio dicendo bisogna costruire un grande futuro, sì, per la Fiorentina, e sì, il giorno della salvezza, e sono contento che si sia fatto vivo, ma che vuol dire futuro? Di quale futuro stai parlando?
3: Certo.
4: Stai parlando del futuro di stagione 2026-2027 o del prossimo quinquennio? E prima di tutto, e ormai sono diventato monofa, devono stabilire che cosa,
2: esatto,
4: farsene della Fiorentina.
2: È vero, è questo, lo ripetiamo.
4: Poi dopo viene tutto il resto, viene Paratici, viene l'allenatore, viene. Se questo ti dice, se la Mediacom ti dice ora dobbiamo rientrare, e già sei fuori di 25 milioni perché devi dargli al Bologna, all'Atalanta per Fabiano e Brescianini, due giocatori che
2: Da pagare anche i 25 di Piccoli che l'hai accantonato.
4: 25, esatto. Sono
2: 50
4: quindi,
2: milioni.
4: Sei già fuori di 50 per tre giocatori che hanno pesato sul bilancio della società, ma non certo sul rendimento della squadra. Questo dice noi dobbiamo rientrare, e Paralici a Roma ha invece la possibilità di costruire la squadra a scudetto, è inutile che gli dici no, non vai a Roma perché ti ha firmato il contratto. Certo, in un mondo normale, il mio mondo è così, non c'è dubbio, ma nel mondo del calcio non è così, quindi io non mi stupirei. Mi dispiacerebbe per lui, sarebbe rimarchevole la figuraccia che può fare uno che firma un contratto di 4 anni e poi va via. Ma è così il calcio, il mondo del calcio, che è un po' diverso.
2: Sì,
4: da,
2: bravo.
4: Grazie a Dio,
2: certo,
4: ancora dal calcio.
2: Certo. È così. Grazie ad Alberto.
4: Ciao.
2: Veloce,
4: ciao,
2: grazie Alberto. Come sempre.
3: Sì, stavo pensando, sono totalmente d'accordo. È anche vero, nell'eventualità che vogliamo escludere, sulla quale al momento non abbiamo, no?
2: Cioè, no, per, sì, vai,
3: però, però se va a finire così, cioè è la certificazione comunque che
2: qui c'è,
3: che
2: il progetto
3: niente,
2: non lo convince,
3: che non c'è niente,
2: e ve lo ripeto, insomma, cari dirigenti della Fiorentina,
3: da 3 mesi a 4 anni e mezzo il contratto, ora va
2: cari
3: bene,
2: cari dirigenti
3: offerta,
2: della Fiorentina,
3: però,
2: se siamo a parlare di questa cosa che dovrebbe essere il caposaldo della partenza, della ripartenza, se ora è uscito Mediaset e poi Di Marzio, poi c'è qua, ma non vi viene il dubbio che dovete fare qualcosa sul piano della comunicazione? La comunicazione è vita. Cosa aspettate a togliere questo bombardamento mediatico intorno all'uomo della ricostruzione? Guardate, farebbe meno male se uscisse ogni minuto una notizia su Ken.
3: Certo,
2: chi se ne frega?
3: Certo, e sì.
2: Ken è un giocatore.
3: Guarda, ma levavo le parole di bocca. Cioè è oggettivamente questo l'aspetto più incredibile.
2: Io
3: perché
2: non lo so.
3: C'è un uomo al quale ci affidiamo per ripartire e ricostruire, e su di lui dopo appena 3 mesi dal suo insediamento non si ripara più da Milan, Roma, Napoli. Poi qualcuno starà dicendo ma ve le inventate, ve le suonate, ve le cantate. Io tendo a fidarmi, ecco,
2: no, ma
3: colleghi,
2: lo ribadisco e poi andiamo in pausa, cioè,
3: difficilmente la gente ci mette faccia e firma,
2: loro riportano,
3: ecco,
2: un passaparola del mercato,
3: esatto, contatti
2: poi
3: indiretti,
2: può essere falso, sì, ma il passaparola è questo, ve lo ripeto. Avete letto che Marotta va via? Avete letto che De Laurentiis vende Napoli? Avete letto che cioè, il mercato va su quello di cui si parla. E oggi se si parla di perché i giornalisti di Milano parlano col Milan, quelli della Roma parlano con la Roma, quelli di Napoli parlano col Napoli, se la società domanda, lascia aperto lo spiraglio su Paratici, vuol dire che il passaparola è questo. Per me Paratici resta al 99,99%. Ma ditelo con i fatti, fatelo dire al presidente, metteteli insieme il presidente e Paratici, fate un qualcosa che faccia ripartire la Fiorentina. Benedetto, io non divento matto. Va bene, scusate, sono andato lungo.
3: Break per noi, tra poco seconda ora insieme.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
9: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa. Ma seriamente, ma voi, cioè come fate ad avere fiducia per il prossimo anno? se Ferrari resterà al suo posto, se comunque questa proprietà dall'America sta continuando a dimostrare che del progetto sportivo non che non gli interessi, proprio non lo concepisca, per i messaggi, per comunque i post che fa Joseph Commisso, per come è stata gestita l'annata, per come è stata gestita la questione di Ken, degli infortuni. Cioè a me il solo Paratici non mi basta, le voci su Roma e Milan a me destabilizzano, cioè io non ho minimamente fiducia per il prossimo.
12: Per quanto riguarda Vanoli, grazie di tutto, veramente di cuore, ci ha salvati, questo gli va reso atto, e secondo me fino al 26 di maggio, quando è l'ultima giornata di campionato, non diranno assolutamente niente, ma secondo me è anche corretto aspettare proprio l'ultimo momento della stagione per comunicare.
13: Buonasera. E Paratici e fa il suo giochino. Paratici e voleva tornare in Italia, e in Italia gli è tornato, e Ceccherini gli ha ragione a dire ogni piace l'atteggiamento. Paratici con questa società, e lo sa, lui gli ha fatto delle condizioni, tanto queste condizioni con fino a che c'è questi un le potrà raggiungere, appena trova qualcosa di buono e salute si ne va alle scatole. Il che voleva fare era bello e fatto, gli è tornato in Italia.
14: Buongiorno, io spero tanto finalmente che la nuova stagione porti il bel gioco. Chiunque sia l'allenatore, vorrei che fosse una persona che porta il gioco d'attacco, la corsa, la combattività, e porti finalmente a giocare la squadra. Poi i risultati arrivano lo stesso, non conta avere ambizioni prima. Con il bel gioco, una squadra tosta, grintosa, fatta di nuovi talenti, giovani, speriamo italiani, e giocatori affermati, si arriva comunque ai risultati, ma non è possibile pagare il biglietto e vedere uno strazio di campionato come l'ultimo, perché veramente vuol dire rubare i soldi. Riccardo da Firenze Sud.
15: Buonasera, volevo solo dire una cosa, perché lo sento ribadire da tanto, anche stamani se non sbaglio da Tolo. Non è vero che Vanoli ha fatto il record, perché nessuna squadra dopo 10 partite aveva 4 punti si è salvata, perché nel 2006 la Regina e la Fiorentina con le penalità, alla 10ª giornata la Regina aveva meno 1 e la Fiorentina 0. La Fiorentina andò in Europa League e la Regina si salvò praticamente in ciabatte, quindi non ha fatto nemmeno il record lì, perché la Regina si è salvata e alla 10ª giornata aveva meno 1 punto.
16: Io credo che anche su questa storia di Paratici e si continui a scambiare il sintomo, la manifestazione di problema per il problema stesso. Cioè siamo qui a invocare l'intervento della società perché comunichi al mondo che Paratici è intoccabile. Ma la comunicazione della Fiorentina è quella che l'ha tenuto per una settimana sulle proprie pagine la celebrazione di Matarazzo perché l'andava a scuola con Commisso. Cioè c'ha questo valore qua la comunicazione della Fiorentina, ma una buona volta e per tutte si può rimettere in piazza il problema di fatto che se questa proprietà non cede la mano e non se ne cava le gambe da questa situazione.
3: I messaggi, e ovviamente grazie per averci scritto, 348-7513-933, 3925-727775, ovviamente la storia numerica del record io la riferivo, perché sai che sui numeri non sono a mio agio, e valuteremo il riferimento a quel campionato.
2: Ma lì doveva essere calcolata la penalizzazione, non mi ci avventuro.
3: Io dicevo che effettivamente quando Vanoli dice che comunque qualcosa di importante ha fatto, ha ragione.
2: I numeri
3: raccontano che il lavoro lo ha fatto e lo ha portato a compimento bene.
2: Non c'è dubbio.
3: Per come la vedo, il capolavoro è quando t'affrescano tutto. Ecco, la parete l'ha ridipinta, ora è perfetta, si può installare le mensole. Però non è che mi ha fatto un affresco di Botticelli, quello sarebbe un capolavoro.
2: Va bene, allo 055 771 1171 si è prenotato Fabio, che saluto e ringrazio. Ciao Fabio.
17: Ciao, buon pomeriggio a tutti e due.
3: Buondì.
17: Dunque io farei un'analisi un attimo serena ma fredda della situazione.
2: Vai.
17: Abbiamo un presidente che è diventato presidente, purtroppo si sa perché, ma che in tutti questi anni non è mai stato dietro a suo padre per imparare il calcio, ha fatto gli affari sua. Bene, che cosa ha fatto? È un proprietario si è completamente affidato a Ferrari e Max Stefan. Ferrari è un personaggio che con il calcio ci ha avuto poco a che fare, soprattutto come direttore generale. In più, che cosa c'ha? Pur di mantenersi il suo posto di lavoro e il suo potere, non prende una decisione, perché un direttore generale, con tutte queste notizie che vengono su Paradisi, fa una conferenza stampa in un attimo e dice: scusatemi, cerchiamo di capirsi una volta per tutte, Paradisi è della Fiorentina fino al 2030, chiuso, e non se ne parla più. Ma non lo fa perché? Perché ha paura, perché lui, pur di mantenersi il posto, è il signor sì del presidente, che a sua volta non gliene frega nulla del calcio. Per quanto riguarda Paradisi, lui voleva venire in Italia. Noi siamo stati bravi e fortunati a dicembre a prenderlo, ma lui, anche lui onestamente, e mi sta un po' deludendo, perché con tutte queste notizie dovrebbe essere anche lui a dire: signori, non dire la Roma è una bella squadra, oppure può darsi, anche il Milan è una bella squadra. Lui deve dire: io sono alla Fiorentina e ci rimango. Perché non lo fa? Perché vuol dire che sotto sotto lui non so se vuole andare via davvero. Però questi discorsi non verranno mai fuori, perché nessuno ha il coraggio di dire le cose come stanno, non dio la stampa, io dei tre personaggi l'ho detto, perché il calcio per loro non è calcio, è un'altra cosa. Grazie.
2: Grazie Fabio.
3: Sì. O rispondigli. Cioè, no, come eccepisci?
2: No, hai ragione.
3: Poi non sarà così. Paratici non vuole smentire, perché non può smentire qualsiasi voce.
2: Io aggiungerei:
3: non c'è niente di male a piacere agli altri club.
2: Però aggiungerei: io resto alla Fiorentina felice.
3: Ma certo, ma è peccato, perché è arrivato da tre mesi.
2: Felice.
3: Perché, ma è arrivato da tre mesi,
2: perché non,
3: Luca,
2: mi va nemmeno bene l'idea che stia, perché c'è un contratto. No, io vorrei,
3: questo
2: che
3: mi stupisce anche nelle reazioni. Vedo tanti messaggi, per carità, tanto sono voci, giornalisti, ripeto, se vi fidate a me prima o poi mi dovrete spiegare cosa ascoltate a fare. Ma al di là di ciò, a me, io trovo soltanto particolarissimo che boom, la Fiorentina prende Paratici, che è un grande passo in avanti. Era dicembre,
2: certo.
3: Arriva il 4 febbraio, all'11 di maggio siamo già con Roma, Milan e Napoli come voci, senza sostanzialmente
2: tra l'altro da realtà diverse,
3: di posizione,
2: cioè
3: netta.
2: Non è la stessa realtà, e badate bene, non sono realtà fiorentine,
3: no,
2: sono tutte realtà nazionali, quindi non fiorentine, non è una roba nostra questa, questa è una roba che noi subiamo.
3: Sì.
2: Quindi questo è un altro aspetto, cioè, dice,
3: sì,
2: l'abbiamo montata noi,
3: cioè, qui a Firenze se ne è parlato tanto i giorni,
2: sì,
3: scorsi,
2: ma per me è impossibile questa cosa,
3: quanta per... carta bianca avrà, perché se non ha carta, esatto, bianca prende e se ne va. Noi abbiamo questa versione,
2: esatto.
3: Una cosa me la fai dire, cioè, non so voi, ma non mi sembra amore a prima vista, no? Cioè, boh, a livello dei segnali, un amore a prima vista avrebbe,
2: guarda, io non...
3: avresti percepito altro. Io poi non lo sento, non lo vedo questo direttore, cosa deve dire? Non lo so, qualcosa, prima, durante, dopo, sono contento di essere a Firenze. No,
2: non so, io non lo conosco bene, non ho rapporti, per cui non ti so raccontare. Ecco, quando, se no poi la riscrivo, quando io ne sei testimone da giorni, giorni, gli dico che deve fiorentinizzarsi,
3: quello lì
2: lo dico perché noi oggi lo potremmo proteggere se noi avessimo
3: esatto,
2: un'idea chiara di quello che pensa lui, no? Ma ragazzi, ma io ve ne racconto un'altra, perché almeno sì, ce le raccontiamo tutti. E qui arriva le voci: Paratici vuole in tutti i modi Vanoli, poi boh, non si sa se lo vuole, poi Zazzaroni dice, ma a me ha Zazzaroni, direttore esterno, dice, ma a me Paratici ha detto il resto a Vanoli, poi parla con Vanoli, Vanoli ha la convinzione che non resta, noi abbiamo la convinzione che lui non resta, cioè anche Paratici manda un po' messaggi un parasito o chi per lui manda messaggi un po'.
3: Poi, chi li manda messaggi?
2: Non si sa, questo, cioè, questo,
3: perché non si sa nemmeno quello.
2: Non si sa, cioè è
3: anche
2: un
3: quello
2: po'
3: che diceva la comunicazione Viola.
2: Ribadisco, deve fiorentinizzarsi se vuol lavorare qua, perché se lavora qua in un clima di correttezza e di lealtà, in rispetto a ognuno delle proprie professionalità, ma allora... oggi noi non saremmo nemmeno, avremmo detto, ma smettetela di scrivere puttanate o di dire puttanate, ma poiché non si sa, non lo so, io non so nemmeno se è il suo stile, ma la Juventus non è la Fiorentina, la Juventus è un altro mondo, dove Juve, a Torino è la Juve Torino, no? Torino è Torino, sono granata, la Juve è l'Italia, ma e quindi lui... E probabilmente non capisce quanto Firenze è Fiorentina.
3: Oppure,
2: quanto è
3: Luca,
2: importante.
3: È una strategia di massimo silenzio e probabilmente.
2: Io voglio sperare
3: forma...
2: che sia una delle opzioni che ha detto Alberto Polverosi, no? Quando ha detto e lui fa questo per mettere pressione, per avere di più dalla Fiorentina. Speriamo. Allora vorrei chiedere invece di Vanoli al prossimo ospite,
3: mister Alfredo Aglietti, comunque ci ascoltava, che mi fa piacere avere, perché poi Fabio Paratici lo conosce bene, sono stati insieme a Genova, quindi non lo so, magari ci rassicura lui sulla strategia molto nascosta del direttore. Ben trovato Alfredo, ciao.
18: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Perché qui no, proseguono le voci,
18: No, ma ho capito, ho seguito, ho sentito quello che avete detto, ma è difficile esprimersi su questa situazione, perché è chiaro che io credo che Paratici, quando è venuto qua, era convinto di venire alla Fiorentina, quindi penso sia ancora convinto di proseguire il lavoro che secondo me tutto sommato ha ancora da iniziare, perché forse il mercato di gennaio lui può aver dato qualche indicazione, ma è normale che il lavoro vero dovrà svolgerlo da qui in avanti, quindi iniziare a costruire la Fiorentina del futuro partendo dall'allenatore, che sia Vanoli, che sia un'altra scelta, e mettere sulle basi per riportare la Fiorentina dove merita.
2: No, e poi c'è un aspetto, poi però parliamo di allenatori, non ti voglio trascinare, è una riflessione che faccio io, non lo fa. C'è Paratici non ha mai fatto il direttore, ha sempre fatto il direttore sportivo, sì, che è un ruolo diverso, no? E in questo tipo di situazione avrebbe parlato Barotta, non avrebbe parlato lui alla Juve, giusto?
3: Giusto.
2: Ecco, e alla Sampdoria uguale, avrebbe parlato Marotta, no? Lui ora deve cambiare ruolo, cioè è chiaro che lui me lo racconta come un formidabile uomo di calcio, bene, ma è... Lui faceva l'ausilio di Marotta, faceva il Paratici, faceva Marotta. Cioè ora deve cambiare pelle, deve diventare l'interlocutore da direttore, l'interlocutore del mondo dove... E questo è un altro lavoro che ragazzi è estremamente complicato. Però io volevo chiedere a Aglietti di chiosare il percorso di Vanoli, che io ripeto, io credo che merita un grande grazie, lo dico e lo ripeto, perché oggi è tutto facile, ma lui ha trovato una Fiorentina che non aveva né gambe né testa, e non è un'operazione semplice entrare dentro questo mondo, no?
18: Sì, indubbiamente. Comunque quando lui ha preso la squadra la situazione era a livello di classifica, a livello generale comunque drammatica, perché comunque non c'era stato niente di positivo fino a quel momento, c'era veramente buio davanti alla società, ai tifosi, alla squadra, quindi sicuramente lui è stato bravo intanto nel ricostruire, nel ridare insieme allo staff una condizione fisica migliore di quella che la squadra aveva a quel momento. Poi piano piano ci ha messo del suo, passando magari anche dal 3-5-2 al 4-3-3, spostando giocatori, trovando delle situazioni anche a livello penso mentale con i ragazzi importanti, perché Fagioli aveva detto un mese prima che lui play non ci voleva giocare con Pioli, poi invece
2: esatto.
18: Vanoli è stato bravo a convincerlo a fare quel ruolo lì, e Fagioli sicuramente ha fatto una seconda parte di stagione importantissima, si è rilanciata alla grande. E ha messo Parisi, un giocatore quasi dimenticato, insomma esterno alto, e Parisi ha risposto alla grande facendo prestazioni importanti, ritagliandosi uno spazio importante, e essendo poi dopo alla fine uno dei punti fermi della Fiorentina, ha valorizzato un Dur che comunque sia anche lì con Pioli non aveva molto spazio, Endura ha fatto molto bene e poi dopo si è confermato anche in Under 21, avendo anche poi dopo uno spazio importante a livello europeo, sia per quello che riguarda insomma lui stesso, sia per quello che riguarda il mercato eventuale che la Fiorentina può fare con questo giocatore. Sicché sicuramente Vanoli dei meriti, l'ho detto anche ieri in trasmissione, li ha e sono tanti, sono importanti. Certo, ha parlato poi dopo magari di capolavoro, di impresa eccezionale. Io credo che la Fiorentina ha fatto il minimo sindacale, insomma, salvandosi, perché comunque il livello delle squadre che lottavano per non retrocedere con la Fiorentina era sicuramente inferiore. Poi sì, si sta vedendo adesso, insomma, due squadre non hanno neanche partecipato alla corsa salvezza, Pisa e Verona, le altre stanno facendo tanta fatica e la quota salvezza sarà molto bassa. Quindi è chiaro che poi parlare magari di capolavoro secondo me è un po' eccessivo, però è normale anche che Vanoli in questo momento si sta giocando anche,
2: ma certo, si rivendica un suo lavoro, questo
18: esatto,
2: è chiaro,
18: rivendichi il suo lavoro. Ed è normale che sia così per un allenatore che comunque sta sedendo su una panchina, una delle panchine più importanti del campionato italiano. È normale che secondo me lui nella sua testa si sente di essere riconfermato e ci sta, e quindi magari cerca anche di esaltare il suo lavoro e di dare meriti a quello che ha fatto, ed è chiaro che comunque secondo me una valutazione anche su Vanoli andrà fatta,
2: a prescindere
18: poi dopo dalla conferma o meno. Io credo che la Fiorentina debba anche prendere in considerazione o fare una chiacchierata con Vanoli a 360 gradi e capire poi dopo se può essere o meno l'allenatore del futuro, provando, come lui ha detto ieri, anche ha preso una squadra che non era la sua, però è normale che quando entri non può incidere sul pacchetto giocatori, provando a capire quelle che potrebbero essere le sue idee.
2: Ora, questa chiacchierata pare che comunque ci sia per certi versi già un po' stato, insomma, si va verso un'uscita, ma questo, voglio dire, io credo che Vanoli ne sia non sia ferito, dispiaciuto sì, ma probabilmente aveva già intuito un qualcosa. Comunque ti faccio una domanda, che è la domanda che facciamo a tanti uomini di calcio, ed è una domanda che parte da una premessa che ovviamente è condizionante e negativo, cioè noi non sappiamo chi allenerà la Fiorentina l'anno prossimo, ma secondo te ci sono 5, 6, 7 giocatori dai quali, a prescindere dall'allenatore, ti senti da dire si può ripartire?
18: Sì, secondo me sì, perché comunque la Fiorentina negli ultimi anni, non più tardi dell'anno scorso, aveva fatto un campionato importante e c'era il rammarico di non essere andati in Champions League per i tanti punti persi poi un po' per strada, perché comunque la Fiorentina fino a 3-4 giornate alla fine si è giocata la Champions League con più o meno la squadra che poi dopo è partita quest'anno, con pochi ritocchi.
2: Certo,
18: quindi
2: certo.
18: Io non credo che i giocatori siano diventati dei brocchi. Sicuramente il parco di giocatori della Fiorentina è importante, ci sono giocatori importanti, giocatori forti, sono incappati in una stagione negativa, questo sì, si è partiti male, ci sono stati fatti dei proclami inizio anno, si parlava, se vi ricordate, insomma, Pioli anche scherzando aveva risposto Allegri perché non era stato messo nella lista Champions, eccetera eccetera. Quindi credo che ci siano state magari anche delle aspettative che poi, vista la partenza, visto l'inizio, visto le difficoltà che la Fiorentina ha avuto soprattutto appunto all'inizio, non sono stati capaci, ragazzi, di portare avanti un certo calcio, un certo tipo di discorso. Poi dopo ti impantani in quella che è la bassa classifica, ti impaurisci, non giochi più libero, non giochi sereno, ogni partita diventa un'ultima spiaggia, è chiaro che poi dopo la pressione, la tensione ti attanaglia. Io penso che comunque sia questi calciatori, senza fare nomi, ma la Fiorentina ha dei giocatori importanti, non possono essere diventati, ripeto, dei brocchi da un anno all'altro. Quindi io credo che anche su questo deve essere fatta una valutazione molto molto attenta, perché secondo me poi c'è il rischio che si perda qualche giocatore e poi si rimpianga, perché da altre parti può fare molto bene, e quindi credo che una base la Fiorentina ce l'ha. Deve essere, sì, secondo me sì, e deve essere integrata con calciatori che possano fare, appunto, al caso del nuovo allenatore o di Vanoli stesso se sarà confermato, per fare sicuramente un campionato più tranquillo, più sereno e ritornare a essere una squadra che possa anche divertire.
2: Senti, uno dei grandi punti interrogativi, ci sono punti interrogativi in tutte le parti, è l'attacco,
3: in tutte le cose,
2: in tutte le cose. Perché? Perché Ken insomma ha vissuto quest'anno molto complicato, direi soprattutto dal punto di vista fisico. Te sei stato un attaccante, questo problema alla tibia praticamente se l'è portato avanti io se non sbaglio da ottobre, da un'amichevole
3: allora sì. Per quello che si è capito da Lecce in poi,
2: quindi praticamente
3: che fu l'ultima di Pioli, quindi penso
2: piccoli. Io non so se te hai vissuto con tanti giocatori di talento che poi magari alcuni sono sbocciati, altri no. Piccoli sinceramente oggi non sembra adeguato per il livello della Fiorentina. Gudmundsson lasciamo perdere, Solomon Everson pare che non ci sia la volontà di riscattarli. Parisi inventato all'ala forse è stata una delle cose migliori. Da che si salva di questo reparto?
18: Beh, io credo che Ken è un giocatore importante. Ripeto, quest'anno ha avuto delle difficoltà, non è riuscito a ripetere la scorsa stagione per tanti motivi sicuramente, però è normale che il discorso che facevo prima riguarda anche lui, un giocatore che ha fatto l'anno scorso 25 gol, non può non essere valutato in maniera serena, tranquilla, e capire poi dopo se debba far parte della Fiorentina futuro, perché poi dopo quando si dà via questi giocatori, se eventualmente ci sarà la cessione di Ken, poi vanno anche sostituiti, cioè non è che uno dice do via Ken e c'ho tre possibilità, una più forte di un altro, quindi non è un problema. Se tu perdi un giocatore di questo livello, poi dopo nel momento in cui incassi anche determinati soldi deve essere bravo a avere già una soluzione pronta per andare a prendere un attaccante di pari livello, se non migliore, di Ken, e non credo che ce ne sia tanti che potrebbero fare a caso
2: il centravanti della nazionale è questo, cioè,
18: appunto, cioè esatto, se andiamo a vedere nel mercato italiano i giocatori che possono essere paragonabili a Ken, non credo che la Fiorentina riuscirà a prenderli, più Esposito piuttosto che non lo so altri calciatori, perché poi non ce n'è tanti. Il Milan fa fatica a trovare un attaccante, la Juventus ora ha recuperato Vlahovic, ma anche la Juve è stata per tanti mesi col problema dell'attaccante, la Roma è dovuta andare a inventarsi Malen perché comunque anche loro non avevano un attaccante, quindi ripeto, attenzione insomma poi dopo a disfarsi di giocatori che poi dopo possono essere, come dicevo prima, rimpianti e non sostituirli poi in maniera adeguata.
3: Ma quanto incide la gestione fuori dal campo secondo te su Ken?
18: Quello
3: nella valutazione
18: allora intanto Paratici forse lo conosce meglio di tutti perché l'ha visto crescere la Juventus già nel settore giovanile, quando Paratici era la Juve e Ken era uno dei ragazzi insomma di prospettiva, quindi sa bene com'è il ragazzo più del calciatore. Se ha le chiavi poi dopo per riuscire magari a gestirlo nella maniera migliore, è chiaro che Paratici è meglio di lui, non lo può fare nessuno. Sicuramente l'aspetto gestionale di Ken non è semplice, perché non è semplice, toccherà anche all'allenatore, ripeto, a prescindere da chi sarà, confrontarsi sia col giocatore per capire quanta voglia ha di rimanere, per capire quelle che sono, anche perché poi è importante questo, insomma bisogna dirsi le cose in faccia in maniera serena, tranquilla e ripartire, se c'è voglia di partire allora si possono ottenere anche grandi risultati, se però magari qualcuno può rimanere scontento o altri ha voglia di cambiare area, ha voglia di andare da altre parti e magari tu lo tieni per forza, allora questo discorso anche della gestione potrebbe diventare ancora più complicato. Certo.
2: Poi bisogna anche vedere, nel salutarti e ringraziarti, se poi lo spogliatoio lo accetta, no? Te sei stato calciatore a livelli importanti, questo tipo di giocatori funziona se il gruppo li accetta.
18: Allora l'anno scorso il problema che non si è mai posto,
2: faceva gol sempre,
18: appunto. Quindi la risposta è semplicemente questa: se un giocatore durante la settimana magari ha qualche defiance, diciamo così, a livello di gruppo, a livello di rispetto, a livello di Il gruppo ti sopporta se poi dopo la domenica esatto. Ti fa la differenza. Se non ti alleni, se fai tardi allenamenti, se c'hai a volte magari non ti presenti e poi dopo la domenica, tra virgolette, rischi di essere deleterio, è normale poi dopo che
2: ti molli il gruppo, arrivederci, grazie. Credi se i giocatori del Napoli erano preoccupati se arrivava tardi Diego al campo?
3: No, va bene, ma anche perché insomma.
2: Grazie davvero,
3: ciao,
2: un abbraccio
3: Alfredo,
2: grande
3: grazie.
2: Alfredo.
3: Ciao,
2: allora,
3: ciao,
2: stiamo volando verso l'ultima parte.
3: Ogni tanto non ci arrivava mai al campo.
2: Mai.
3: Però non era, cioè era comunque uno che arrivava, gli
2: lo adorava,
3: appunto.
2: No, anche perché poi mi andava dal presidente a fare la guerra per far avere più soldi.
3: Anch'io
2: ai compagni,
3: ho sempre
2: capito?
3: Sentito i compagni parlarne di un dio, perché quello era.
2: Torniamo subito.
3: Break.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
19: Salve, buon pomeriggio. Io credo che la società debba fare un po' di chiarezza su Paratici, perché escono troppe voci, addirittura adesso si parla del Milan. Anche Paratici deve dire che cosa c'è di vero o che non c'è di vero. Adesso basta, sono finite le chiacchiere, si deve sapere che cosa vogliono fare di questa nostra Fiorentina. Basta.
20: Buongiorno ragazzi, mi collego purtroppo solamente adesso e volevo chiedervi un'informazione, ma tutti questi voci che danno accostato Paratici a tutte le grandi squadre italiane e non solo, sono messe lì per destabilizzarci o hanno un fondo di verità? Perché io a questo punto non riesco più a capirlo. E poi se avete qualche indicazione sul nome nuovo per l'allenatore, si va verso la soluzione italiana e quindi ahimè grosso, o c'è speranza che Paratici porti a fondo questa ricerca del tecnico?
21: Buongiorno ragazzi, dunque niente paura, la exit strategy di Paratici sarà esattamente come quella di Necchi e delle rose regalate alla moglie facendo finta che siano del suo amante.
3: Una dozzina.
21: Uguale.
3: Dozzina, sono 10.
21: Sarà la stessa strategia d'uscita.
22: Buongiorno, io la penso come un ascoltatore che ha mandato un messaggio. Il problema grosso, si riparte per l'ottavo anno con un problema importante, dirigenziale. Se il presidente fa il proprietario e non è presente, qua a Firenze hai solo un direttore sportivo, ok? Il direttore generale c'è, ma è stato messo lì non per motivi di competenze, ma per motivi di un lutto, di un grave lutto. Lui faceva un altro, aveva altre competenze. E il problema è quello lì, credo ti manca un dirigente con le competenze che fai.
20: Io credo che la comunicazione di Joseph sia un atto dovuto nel suo modo di pensare questo sport. Non è chiaramente una cosa concepibile per noi europei, italiani specialmente. Spero che qualcuno gli dia qualche consiglio decente e che gli dica: te vai in conferenza stampa e dici che Stephen e Ferrari faranno una parte amministrativa e Paratici fa il bello e cattivo tempo una parte sportiva, stop. Tutto il resto delle comunicazioni sono totalmente inutili. Ciao Lorenzo.
23: Ciao Tommaso, ciao Luca, sono Mario. Allora, vi sto ascoltando come
3: Firenze,
23: sempre dalle 14 e sono d'accordo su tutto quello che avete detto. Volevo solo fare due riflessioni. La prima è questa: nella sventurata ipotesi, speriamo poco verosimile, che Paratici se ne dovesse andare, siamo sicuri? Siete sicuri? Che tutti sarebbero infelici nella Fiorentina, in società, o magari qualcuno potrebbe anche essere contento di una soluzione di questo genere. E un'altra cosa, ho ascoltato l'intervento anche di Alberto, è vero, se andasse via Paratici farebbe sicuramente una brutta figura, ma non potremmo dire che ci fermiamo lì, perché dovremmo indagare perché uno va via, perché la storia del giocatore, per esempio, che deve andare al piazzale Michelangelo e dire che vuole andare via, o dell'allenatore che viene poi insultato perché è andato via e poi scopriamo invece che è andato via perché gli hanno raccontato
22: una marea di frottole, o l'hanno magari preso in giro, oppure non hanno rispettato gli accordi, esiste anche questa possibilità. Quindi vi dico queste due cose, vi ringrazio, scusate, ciao.
3: Per carità, grazie a Mario, grazie
2: Mario Tenerani, grazie davvero, grazie a tutti e grazie anche all'amico Filippo Pucci, presidente del centro presidente. Coordinamento Viola Club.
3: Ciao,
2: che insomma ci regala qualche minuto. Ciao Filippo.
3: Ancora no, ancora è in arrivo.
2: Lo stiamo cercando.
3: È in arrivo anche per capire, ovviamente,
2: ecco, guarda,
3: il lato
2: naturalmente,
3: di pancia.
2: Naturalmente quello che ha detto Mario è Vangelo, no? Ecco perché io continuo a ripetere che il primo passaggio deve essere la proprietà. Perché la proprietà deve dare la rotta, ma una rotta chiara.

0: ma il problema è: perché non, presidente, non si manifesta in maniera chiara? Mi dicono, ma il presidente, sai, sì, ma ci sono altre sì, ma lui è il presidente della Fiorentina, ragazzi, non è uno passato, un proprietario, è presidente.
1: Cioè,
0: allora, se non è operativo, serve un presidente operativo o una figura che sia investita. Dice, ma guarda, comanda, scusami Filippo, poi vengo da te, solo due minuti. Dice, ti dicono, ragazzi, comanda tutto Mark Steven.
2: Allora perché
0: dov'è?
2: È presidente?
0: Ma dov'è?
2: E perché non si sa nemmeno che voce ha?
0: È venuto solo Stephen una volta, mi hanno detto, cioè è venuto tante volte, era presente in comune, cioè no, in comune, quando c'è stata la presentazione dell'offerta economica, no? Perché qua il portafoglio, ma l'amministratore delegato comanda lui, se comanda lui faremo la traduzione. Non è che gli chiederemo se la Fiorentina gioca col 4-3-2 o col 5-5-5, no?
2: Sì.
0: Ma valutazioni sul percorso proprietario, se non c'è questo, noi siamo nel nulla in questo momento. Non lo so, Filippo, non so che ne pensi.
3: Guarda, diciamo le cose come stanno, forse sarò anche molto crudo su questo, però penso che sia arrivato anche il momento in cui bisognerà farsi un'idea chiara e avere delle idee chiare, perché francamente io ritengo che noi dobbiamo salvarci da una mediocrità che ci assale da 10 anni,
0: esatto,
3: dagli ultimi anni dei Della Valle alla gestione commisso. Effettivamente siamo di fronte a una realtà per la quale fortunatamente ieri in machiavellana sistema si dice infine giustifica i mezzi, abbiamo portato a casa un punto e ci siamo salvati e abbiamo messo da parte questa stagione. Ma quello che sta avvenendo fuori nelle ultime ore, che io ho appreso da voi e che comunque si legge e si sente nelle trasmissioni non fiorentine ma a livello nazionale, è che ci sono tutte questi rumor sul nuovo direttore sportivo. E allora io mi pongo una domanda e dico, ma che credibilità ha la Fiorentina nel mondo sportivo? Perché se una società che prende come direttore, come dirigente un uomo come Paratici, e dopo 4 mesi a livello nazionale parlano che questo uomo potrebbe andarsene, significa che secondo me la Fiorentina non ha credibilità nel mondo, calcio.
0: Ragazzi, è oggettivo.
3: Non ha credibilità nel mondo del calcio, e io francamente direi ai tifosi della Fiorentina anche basta, perché siamo di fronte a una situazione che potrebbe svilupparsi da quello che dicono, e mi auguro che siano soltanto delle voci, ripeto, ma ci sono delle situazioni nelle quali non è pensabile una cosa del genere, no? Cioè, io, Luca, diciamo le cose come stanno. Questo grande uomo di mercato che si chiama Fabio Paratici, che tutti noi abbiamo osannato perché ha una grande esperienza nel mondo del calcio, viene dalla Juventus, viene dal Tottenham, ma quest'uomo non è stato mai presentato da questa proprietà. Joseph Commissa era venuto qua per la messa in Duomo, in messa del padre, ma è andato via il giorno prima della presentazione, tant'è che su Firenze aleggiava la voce che secondo la stragrande maggioranza dicevano è l'espressione di un'altra proprietà. Questo non è, perché da quel che si capisce non dovrebbe essere. Quest'uomo potrebbe anche andarsene, perché se ne va.
0: Ma guarda, riflessione che ha fatto Mario Tenerani, guarda che è clamorosa. Lui dice, ma siete proprio convinti che se lui alla fine andasse via sarebbero tutti contenti, tutti dispiaciuti in Fiorentina?
3: No, molto probabilmente no.
0: Quindi lascia,
3: se no uno non se ne andrebbe. Scusami Luca.
0: Che è una situazione... che deve far riflettere, no?
2: Ma più che altro è paradossale, perché l'hanno chiamato per non affondare.
3: Ora, ripeto, noi ci basiamo esclusivamente su delle voci, ma sono voci che escono da Gianluca Di Marzio, che comunque è conosciuto come persona seria, che quando dice delle cose...
0: No, non è un bombarolo, lo sai benissimo.
3: Non è come altri che possano inventare qualunque cosa. Oppure esce Sport Mediaset e ti dà una notizia di questo tipo, dei pensieri mi vengano, non è che penso che arrivino a tutti i tifosi della Fiorentina. Io dico solo una cosa: secondo me il giocattolo è rotto con l'ambiente. Anche io

0: visto ieri sera, Tommaso, quel sondaggio che avete fatto, insomma, quando ti dicano che il 43% non crede più nella proprietà e il 43% ci crede solo perché c'è Paratici, se salta Paratici che cosa rimane? Rimane un 13%, cioè a questo punto ritengo che un profondo chiarimento debba essere fatto, ma per rispetto della città, certo, e dei tifosi in generale. Esatto. Poi loro facciano quello che vogliono, per carità di Dio, ma anche le dichiarazioni del presidente di ieri sono fuori dal tempo. Cioè, in una stagione come questa, dove abbiamo un fegato grosso che non so quanto dovremo fare, diciamo così, di dieta per cercare di purificarlo, tutto quello che abbiamo passato, il presidente le prime parole che dice sono congratulazioni. A chi? A chi le congratulazioni?
1: Perché
0: siamo di fronte a una reazione che non è da presidente di una società di calcio di Serie A nel mondo europeo. Queste sono reazioni di quelle manifestazioni sportive dove ci sono le maggiorette e i popcorn e ci si mette a sedere dove capita quando si è pagato il biglietto.
1: No, è così.
0: Ma non fa parte di questa cultura, almeno la nostra cultura non credo che sia questa.
1: Ma se te pensi che ieri di tutti i quadri dirigenziali non ce n'è stato uno che ha detto scusateci.
0: Vabbè, ma quello ci siamo abituati.
1: No, ci stiamo abituando alle cose sbagliate, che è terribile, no? Cioè, la prima parola, scusateci. Io, guarda, quando ho visto quella maglia si sono messi, lì, lo ripeto, lì ci doveva essere scusaci Rocco, perché ci hai dato 92 milioni e ci siamo salvati per miracolo.
0: Allora, sì, ma comunque sia, sono delle manifestazioni che comunque un po' troppo folcloristiche secondo me.
1: Sì, no, ma non hanno senso.
0: L'amor di cielo. Anche un po' fuori luogo, direi, no? Perché sarebbero state sufficienti tre parole, no? Diceva, dedicavo nostra salvezza al presidente Rocco Commissario.
1: Basta.
0: Cioè, a noi di tutte queste pagliacciate, francamente.
1: Basta.
0: Eravamo abituati, diciamo così, un pochino più al sodo, no?
1: Certo.
0: Cioè, non abbiamo vinto grandi cose, ma comunque abbiamo sempre fatto della nostra eleganza, del nostro modo di pensare, un qualcosa di diverso, di essere orgogliosi di essere fiorentini. Ecco, a me, francamente, questo appiattimento verso il nulla, francamente, mi lascia sconcertato e mi auguro, guarda quello che ti dico Luca, che la nostra generazione sia in grado di passare ai giovani, io parlo ai ventenni, ai venticinquenni, quello che noi abbiamo visto, perché chi ha oggi 20-22 anni e ha 10 anni di questo andamento mediocre, gli ultimi anni della Valle e la gestione Commisso, rischia di perdere la memoria storica.
1: Non ci si fa.
0: Rischia ad abituarsi alla mediocrità.
1: Filippo, non ci si fa. Guarda, un giorno ha chiamato uno, si parla, che dicevo, che io ho detto, perché la Fiorentina deve dar via Ken e prendere Lucca? Dico, ma che siamo matti? E ci ha scritto, ma voi chi volete venga alla Fiorentina. E lì sono impazzito, no? Solamente Batistuta, Toni, Girardino, Mutu,
0: Jovetic,
1: tante. Cioè, come? Ma se vogliamo parlare dei portieri, più grandi portieri del mondo
2: noi. Chiaro,
1: vogliamo parlare dei numeri 10, Baggio, De Sisti, Rui Costa, Antognoni, ma di che parlate?
0: Ma se
1: non
0: poi siamo
1: ci
0: i
1: si
0: primi
1: fa.
0: Noi a abituarci alla mediocrità,
1: non ci si fa.
0: Automaticamente succede, guarda, te lo dico, non c'è bisogno che rifacciano lo stadio per 40.000 posti, saranno sufficienti anche quelli che ci sono adesso. È questo che non si riesce a capire. Non si può dire che va sempre tutto bene, perché a me mi hanno sempre insegnato che il medico pietoso fa tutto il resto.
1: Sì, sì. No, ma
0: e non si vuole, se si vuole bene a un figlio, a volte bisogna tirargli anche ceffoni se non fa delle cose fatte giuste. Non si può dire no, va bene, su, scusa, abbi pazienza, no, ma non si risolve niente.
1: Non c'è dubbio, ma io, guarda, l'ho detto anche ieri,
0: c'è necessità di una scossa su questa piazza, una necessità di un ritorno alla realtà.
2: È così.
1: No, in fondo io ho detto ieri, il primo passaggio deve essere la riconoscibilità degli errori e l'ammissione degli errori, perché ammettere gli errori, io non sono mia per fare le ghigliottine, ma ammettere gli errori è una presa di coscienza degli errori. E non si può dimostra
0: anche l'intelligenza, non perché è che se si la può persona dire,
1: cavolo, ma qui stai
0: e dice scusate ho sbagliato, per l'amor di Dio, lo può ammazzare.
2: No, poi una cosa più o meno avevamo chiesto tutti: non festeggiamo, non celebriamo questa salvezza, perché non può essere una salvezza il traguardo della Fiorentina. Qui tra orgoglio, ringraziamenti e capolavori, cioè qua sì, è no, il trentore e il clima è da, sì, da la stessa, lo stesso.
0: E poi
2: le parole.
0: Non diamo la colpa, Tommaso, non diamo la colpa alla pioggia, ma guardare lo stadio, certo, di ieri, sì, è indecoroso, è indegno, significa qual è il sentore della gente.
2: C'è, c'è. E non è una questione i lavori, poi i lavori non facilitano, ma in altre condizioni lo riempi comunque, cioè 22.000 posti, 22.000 piedi.
0: No, no, ma non c'è la pioggia che teneva, se, sì, era, sì, se era un qualche cosa che tirava in un certo senso e che ti faceva partecipare. Ma che cosa vuoi partecipare qui?
2: Beh, così, no, no, lo capisco.
0: Quindi dobbiamo per forza di cose cercare di toglierci questi tentacoli che abbiamo da 10 anni addosso e che ci impediscono anche di sognare. Non abbiamo vinto tanti, ma sognare abbiamo sognato.
2: Sì,
0: perché siamo andati a vincere a Wembley con Batistuta, siamo andati a vincere all'Old Trafford con Gilardino e Jorgensen, cioè ne abbiamo fatte, abbiamo fatto le nostre belle figure all'Allianz Arena a Monaco. Abbiamo, cioè, di partite importanti, di ruoli importanti, portati anche come esempio. Non guardiamo, abbiamo visto giocatori tipo Edmundo, abbiamo visto Batistuta, abbiamo visto Lulu e Leveira. Quanti ne abbiamo visti? I Porca Valero.
1: Ma gente di cui, cioè, eravamo fieri.
0: Certo.
1: Lo ripeto, fieri. Fieri. Allora, ieri sono andati per la prima volta allo stadio i miei due nipoti, 6 anni e mezzo, 5 anni e mezzo. Sono tornato a casa e mi hanno detto: nonno, perché non si segna noi? Ho detto: guarda, lascia aperto, non ti preoccupare, piccini. Ecco, ho pensato: ma perché i genitori hanno portato proprio ieri? Poteva portare
0: per un'altra partita. Se questa cosa che dura da 10 anni la dobbiamo interrompere, perché se no le nuove generazioni si abituano a questo.
2: Alla dimensione.
0: E non è quello che ci hanno tramandato a noi, quelli di prima.
1: Esatto, se no si abituano e se andiamo in conference abbiamo vinto il campionato.
0: Bravo. Una coppa che hanno inventato 4 anni fa, perché altrimenti noi era 12 anni e eravamo fuori dall'Europa.
1: Sì, sì, no. E che è la coppa per l'altro calcio, no? Quelle della Polonia, Ungheria, che poi vincono gli inglesi perché ce n'è una, ma è l'altro calcio. Ma guarda, hai detto tante cose sagge e lo ripeto, ti ringrazio, perché il modus operandi di Filippo Pucci è sempre un modus operandi in sintonia con tutto il suo mondo, anche quando fecero quel comunicato era frutto di una specie di sondaggio fatto con tutti i Viola Club d'Italia, quindi gli ho chiesto di dare una valutazione per lui non semplice, a caldo, ma ripeto, sono parole che devono farci riflettere, devono far riflettere, questo è importante. Grazie Filippo.
0: Grazie a voi.
2: Ciao Filippo, grazie.
1: È così, guarda, è così, ragazzi, no, c'è poco da aggiungere.
2: Sì, l'aspetto dello stadio è importante, nel senso che non mi voglio avventurare nelle valutazioni dei lavori, eccetera. Ne parlo al netto. Al netto, questo stadio non si riempie più. Ci sono delle sacche di tifosi che semplicemente non ci vengono più.
1: Non vengono, ma anche chi ha l'abbonamento non va più.
2: E questa cosa la si è già vissuta anche con i Della Valle.
1: Esatto, ti ricordi?
2: E lì furono bravi a ripartire. Questa ripartenza è ancora più difficile, perché con tutti i loro difetti, ma i Della Valle erano imprenditori italiani, comunque forse più consapevoli del calcio in Italia, e comunque, ma te lo dice uno, lo sai, è stato molto critico negli ultimi anni,
1: giustamente.
2: Andrea, ma anche Diego, nei momenti di grande emergenza, apparivano. Io mi ricordo un ritiro a Reggio Emilia dove dal niente apparì Diego Della Valle.
1: Certo.
2: E qui la proprietà è inevitabilmente più distante, ha inevitabilmente anche delle visioni, delle concezioni diverse, se no ieri non si esprimeva così Giuseppe Commisso, e quindi è una ripartenza più difficile, anche perché poi quando Paratici avrà il nome dell'allenatore e si siederà al tavolino e dovrà gestire 27 più o meno calciatori di rientro, la rosa attuale da cambiare, tanti calciatori che potresti vendere ma che non so se ti compreranno.
1: 60 milioni di debito di partenza.
2: Ho buttato un occhio solo a centrocampo, sono in 13-14 contando anche Som,
1: Boni,
2: Amatucci, Barak ti rientra.
1: No, Barak credo sia scadenza.
2: Però rientra, sì, sì, dai prestiti
1: Boni,
2: alla Samp.
1: Boni antecedente.
2: Amatucci magari, non lo so, Harder che ha fatto una buona stagione a Padova. E poi sai chi c'è tra i centrocampisti? L'ho visto sul sito ufficiale della Fiorentina. Abdelhamid Sabiri.
1: No, no, dov'è Sabiri?
2: Cazzo se c'è.
1: C'è.
2: Allora, intanto ti posso dire che c'è. So che c'è, l'ho visto sul sito ufficiale e mi hanno dato conferma che c'è.
1: Ma dov'è?
2: Poi sulla quotidianità stiamo lavorando.
1: Dove vive Sabiri?
2: A Firenze, c'è, è lì.
1: Cioè vive a Firenze lui?
2: Sì.
1: Chi vede Sabiri ce lo faccia sapere.
2: Dopodiché c'è da gestire anche lui, eh. Cioè Sabiri, se te guardi parco centrocampisti ad oggi c'è anche Sabiri.
1: Va bene.
2: Segnaliamo che rasserena un po' tutti un tweet di un altro, mi sembra, esperto di mercato sul fronte Paratici, che ha la testa Matteo Moretto,
1: è molto bravo
2: Paratici,
1: Matteo
2: ha comunque la testa
1: bravo
2: sulla Fiorentina, e quindi immagino che continueremo a parlarne ancora nel corso di questa lunga giornata con Passione Fiorentina. Sono in arrivo Flavio Ognissanti e Rossella Bucci, musica, informazione e anche Fiorentina sulle dirate a partire dalle 18, e poi ovviamente noi torniamo domani, proseguiamo insomma per tutti coloro che si fidano, per tutti coloro che non si fidano e quindi hanno piacere ad ascoltare le voci dei giornalisti, per poi dire che tanto sono voci, non vogliono di nulla. Ci vediamo domani,
1: a domani, ciao.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo a Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Mancava un punto e un punto è arrivato. Fiorentina salva grazie ad uno 0-0 col Genoa soporifero e inguardabile, con zero tiri in porta. Da oggi si guarda al futuro, ma da chi ripartire? Proviamo a parlarne qui in studio, a dare i voti ai giocatori e all'allenatore. Per dire la vostra e condividere con noi anche i vostri giudizi, i vostri voti alla stagione ad obiettivo ormai raggiunto, anche se mancano due partite, potete inviarci messaggi scritti o vocali al 348 7513 933. Ovviamente questo è il numero per i vostri WhatsApp, oppure chiamare in diretta 055 77 11171. Chi vi dà il buongiorno è Luciana Magistrato. Ancora una volta sto padrona di casa al posto di Lorenzo Marucci, e domani, lo dico per tutte le sue ammiratrici, domani tornerà regolarmente e a lavorare, sempre per Radio Firenze Viola. Ve lo dico, sta preparando insomma anche delle belle cose che poi ne parleremo con più calma. E con me in studio c'è Tommaso Borghino.
10: Ciao Tommaso, Luciana, ben ritrovata, buongiorno a tutti.
9: Allora aspettiamo anche le vostre considerazioni e noi faremo anche un punto della situazione nella seconda ora, così la prendiamo con più calma. Ma intanto, ecco, torna alla partita di ieri, Tommaso. C'eri anche tu, ti ho visto allo stadio nonostante un po' di sbadigli.
10: A un certo momento avevamo proprio delle vere e proprie cascaggini, perché sai, un po' il, che dire, un po' l'età che avanza, un po' soprattutto l'ora, no? Subito alle tre, che non eravamo più neanche tanto,
9: sì,
10: abituati,
9: davvero.
10: Di domenica alle tre, e soprattutto questa partita che per la verità ce l'aspettavamo non dissimile, però mi pare che qui si sia insomma un po' esagerato, no? Anche perché sì, in altre occasioni l'avevamo commentata in passato, partite anche tese dal punto di vista proprio, diciamo, tra virgolette drammatiche, quella famosa del 2019, c'era davvero la necessità da parte di tutte e due le squadre di
9: era
10: un punticino, era l'ultima giornata. Qui ragazzi, va bene che la Cremonese aveva vinto con il Pisa, ma non giocare in questo modo credo che sia stata l'ultima, no? L'ultima goccia, la tradizionale goccia che ha fatto traboccare non a caso il vaso, e non a caso credo probabilmente ci sarebbero state ugualmente le contestazioni, senz'altro, però questo atteggiamento soprattutto della Fiorentina ha acuito ulteriormente diciamo il nervosismo, chiamiamolo così, la rabbia da parte della tifoseria, che alla fine è esplosa giustamente, bordate di fischi, cori, anche
9: contro
10: in particolare i giocatori, insomma, che hanno coinvolto tutto. Io a questo punto io mi aspettavo anche, ti dico la verità, ma forse mi hanno detto che sono uno che un sognatore, mi aspettavo anche che qualche dirigente prendesse, a parte le dichiarazioni, insomma, chiamiamole, insomma, via social del presidente, che insomma anche quelle potrebbero aprire una trasmissione intera, no?
9: Sì,
10: se volendo,
9: sì.
10: Però mi aspettavo qualche dirigente che prendesse la parola, che dicesse quantomeno ci scusiamo per questa stagione, è andata così, ma ripartiremo su basi diverse. Non è accaduto, c'è sempre tempo per farlo.
9: Sì, sì, c'è sempre tempo. Ci sono anche due partite, però visto che si parlava di mettere il punto dopo la salvezza arrivata, io spero ci sia questo incontro tra Vanoli e la proprietà, perché la dirigenza, perché la proprietà è in America, proprio per chiarire, cioè si va avanti insieme o meno, perché questa è la cosa principale da cui ripartire, no? Ieri
10: anche
9: ho visto l'agente di Vanoli, ho visto proprio mentre andava via con il suo trolley l'allenatore, c'è stato questo abbraccio con il suo agente che si è complimentato per l'obiettivo raggiunto, d'altronde lui è stato preso per quello e quello ha raggiunto, poi se poteva fare meglio o peggio,
10: ma l'obiettivo l'ha raggiunto,
9: insomma l'obiettivo comunque è raggiunto, ma lui per primo deve avere la dirigenza, la correttezza, no, di parlare prima con lui e chiarire con lui, io credo che questa sia la cosa principale, perché il rispetto ci vuole sempre verso una persona che comunque si è speso molto in questa stagione.
10: Anche se, Luciana, scusa se ti interrompo, a livello di impressioni quantomeno, e anche forse leggendole tra le righe, ma non troppo, mi sembra aver capito che un incontro ci sia praticamente già stato,
9: sì.
10: E lui ha detto, in pratica abbiamo già parlato, quello che dovevamo dirci
9: quello
10: ce l'abbiamo detto, e io ho avuto un'impressione, però vedremo se sarà suffragata dai fatti, che lui abbia capito che quello che doveva fare l'ha fatto, che ne uscirà sicuramente a testa alta. Ripeto, secondo me va ringraziato, perché ha preso la squadra veramente dalle ceneri e l'ha riportata quantomeno a respirare, però allo stesso tempo credo abbia capito che si cerca altro per ripartire da zero, per proprio rifondare, per dare un taglio netto del quale lui non è responsabile, perché lui il suo l'ha fatto, ripeto, però mi ha dato questa impressione. Poi vedremo se magari domani diranno che Vanoli è l'allenatore dei prossimi tre anni della Fiorentina. Rimarrei molto stupito però se così fosse.
9: Sì, sentiamo che cosa ne pensa un allenatore come Luca Cecconi. Benvenuto a Radio Firenze Viola.
11: Grazie, ciao a tutti e buongiorno a tutti.
10: Buongiorno
9: Luca. Senti mister, tu secondo te Vanoli è da riconfermare o meno, oppure è troppo legato a una stagione negativa che tutta la tifoseria, tutto l'ambiente vuole dimenticare al più presto? Tu come la vedi?
11: Ma allora, intanto, come dire, le valutazioni, come dire, strettamente, come dire, tecniche sull'allenatore, sulle sue qualità, caratteristiche, tutte quelle che diciamo stanno nella valigia dell'allenatore, no? Cioè, quelle di campo, quelle della gestione, quello della, della personalità, dell'atteggiamento con i giocatori, insomma, quelle le devono valutare e vedere chiaramente i dirigenti e paratici in primo luogo, che lo hanno visto allenare tutti i giorni tutte le partite da quando c'è Vanoli, perché ci sono aspetti che da fuori noi ci facciamo un'impressione, certo, su quello che è la partita della notte, la domenica, come una volta, però poi altre cose non le vediamo, quindi e queste le devono valutare loro. È vero, come dicevi prima, che dopo una stagione così negativa, che in genere al di là dei punti e delle posizioni in classifica si porta dietro così alcuni strascichi, alcune situazioni sicuramente non serene e non perfette in tutto il gruppo, in genere insomma è sempre una soluzione probabilmente più giusta quella di rinnovare molto, ecco, di rinnovare molto. Se però i dirigenti poi hanno visto in questi sei mesi, ecco, delle qualità importanti in Vanoli, poi alla fine possono anche valutare diversamente, ecco. Però, come dire, la sensazione è un po' quella che ho sentito quando mi sono collegato, quella che stavate dicendo.
9: Senti, sulla partita di ieri invece, in particolare, una partita
11: che io non ho visto, purtroppo.
9: Io e Tommaso eravamo allo stadio.
10: Non ti sei perso niente.
9: Sei perso Tommaso Borghini che è con me in studio.
10: Una non partita,
9: esatto,
10: forse.
9: Esatto, una
10: Luciana,
9: non partita.
10: Una partita.
9: Secondo te, però, cioè, non c'è stato un tiro in porta, anche Genoa si vedeva che non voleva, insomma, farci male più di tanto, quindi sì, tutte e due le squadre si accontentavano di questo punto. Il Genoa era già salvo, alla Fiorentina mancava questo punto, e forse proprio questa esigenza di fare quel punto ha tolto un po' di coraggio, no, alla squadra. Dopo un 4-0 rimediato a Roma, anche malamente, in cui la squadra è veramente uscita dalla partita già dopo 10 minuti, ci si poteva aspettare un pochino più di coraggio davanti al proprio pubblico, o in certe partite è così fondamentale, anche perché dopo ci sarà Juve e Atalanta da affrontare, è così fondamentale quel punto che sacrifichi spettacolo, gioco e tutto, insomma, per tagliare questo traguardo che era lì ma che andava tagliato? Cioè, ci sono queste partite,
11: sì,
9: insomma,
11: credo di sì, cioè, nel senso, questo è un po' anche, dico purtroppo, perché è un po' un difetto italiano, quantomeno del mondo calcistico italiano, cioè quello che di fronte alla necessità di un risultato va bene tutto, anche essere meno piacevoli, meno belli, cioè, e questo sono anche, come dire, un po' tutto il mondo che gira intorno al calcio, cioè lo stesso a volte pubblico, i tifosi, cioè le varie, come dire, anche a volte mi capita di vedere alcune trasmissioni dove ci sono i vari opinionisti, dove no, c'è un po' di tutto, no? Nel senso, certo, sono giornalisti, ci sono ex giocatori, sì, ex di vario genere, però c'è questa, no? Se è il punto, il risultato, cioè quando c'è un po', no? Cioè, quando si gioca male si critica perché si gioca male, quando, come dire, si gioca un po' troppo, non dico bene, però un pochino più propositivi, più aperti, più orientati verso la vittoria, che purtroppo a volte te vorresti vincere, ti prendi qualche rischio in più e a volte si può perdere. Questo, insomma, va messo un po' nel conto, può essere un investimento a lungo termine, no? Che mano a mano che gioco meglio e perfeziono i meccanismi, magari poi alla fine comincerò anche a vincere. Invece da noi c'è subito la critica, non si aspetta un mese e mezzo, ma dopo una settimana questo allenatore ha sbagliato perché ha giocato troppo aperto, la difesa non era un granché, doveva stare più chiuso. Ecco, cioè, quindi non voglio dare una colpa, una responsabilità certo, a chi eventualmente ha deciso di giocare in maniera più prudente ieri in Fiorentina-Genoa.
9: Insomma, è un po' come PSG Bayern, che cos'era, 4-3, no? Mi sembra che era finita all'andata
10: 5-4.
9: 5-4 addirittura, ecco, mi perdevo un gol per parte. E 5-4, e chi vince dice bene così, ma chi perde rimugina su quei gol presi, no?
11: Sì, però quello fa parte poi, se diciamo quelli che stanno intorno a questa squadra, quindi a partire chiaramente dall'allenatore, a partire dai dirigenti, non vedono come un errore aver giocato a disaperto e aver cercato di vincere, ma come un giusto modo di fare calcio.
9: Ma in Italia no, è questo che dicevo.
11: Ecco, questo però va cambiato. Io cito alcuni esempi così che mi vengono in mente al volo, sì, che chiaramente non so di cosa, di quello che avremo parlato.
9: Certo.
11: Cioè, Gasperini alla Roma è un allenatore che anche quando era all'Atalanta fa un calcio molto, anche a volte rischioso, no? Sì. Perse, cos'è, 4-0 con l'Inter, molti giocatori in avanti, sempre avanti e indietro, un ritmo alto. È chiaro che a volte per arrivare poi a, perché questo sia performante e porti dei punti, si può passare da delle sconfitte, però poi quelle servono all'allenatore per correggere dove, perché va bene chiaramente giocare in maniera, come dire, un po' più offensiva e spregiudicata, però bisogna cercare anche di difendere in ogni caso bene, anche se qualcosa sarà sempre concesso, ma l'investimento è per essere poi, come dire, più performanti e offrire anche un calcio più divertente, e che non vuol dire non fare punti. C'è lo stesso ora che conoscete, italiano, col Bologna. Allora quest'anno insomma ha fatto dei risultati chiaramente non troppo positivi,
9: sì,
11: però l'anno scorso ha fatto un gran campionato anche lui con la sua squadra, una squadra che rischia. Poi quest'anno io non lo so come mai hanno fatto meno gol del solito e ne hanno presi molti di più con più o meno gli stessi uomini, qualcosa probabilmente non ha funzionato alla perfezione, però lo spirito è quello, quindi secondo me bisogna arrivarci, perché sennò poi si va in Europa e si fa delle brutte figure. Alla fine, cioè, io non ti nego, non vi nego che qualche partita, ora non è il caso di ieri perché ero fuori per un impegno, ma a volte alcune partite del calcio italiano non le guardo perché mi annoiano.
9: Perché sì, sono supporti.
11: Cioè, io non so poi, io sono uno, valgo uno, quindi molto poco. Però ecco, perché siccome gli esempi fuori sono sempre più portati a questo spirito anche, no, un po' più sportivo, parlando della partita di ieri, no? Ho visto delle immagini stamani del calcio, di calcio inglese, c'erano un po' gli highlights dei gol, e c'era una squadra, due squadre che una retrocessa, ma l'ha fatta sudare all'altra squadra, due squadre di minore della Premier League, ma di minore importanza, non mi ricordo. Cioè, ecco, poi lì forse c'è il massimo, no, dello spirito, si gioca sempre, si corre sempre avanti e indietro, siamo retrocessi, non retrocessi, si applaude la squadra anche se è retrocessa, però vedi l'impegno e la bocca, ecco, però bisogna arrivarci pian piano anche in Italia, sennò poi alla fine si rimane troppo arretrati.
9: Tommaso?
10: Sì, no, io lo volevo chiamare in causa Luca come ex attaccante, no? Perché
9: certo,
10: è stato anche ex attaccante, oltre che l'hai detto te, allenatore, insomma, responsabile dei settori giovanili, eccetera, eccetera.
9: Sì, certo.
10: Però ex attaccante nella Fiorentina, me lo ricordo bene, in altre squadre, e quindi gli chiedo da ex attaccante come valuta la situazione di Moise Kean, che poi, insomma, dopo la scelta dell'allenatore, penso che sarà una delle, chiamiamole, patate bollenti, se la vogliamo definire così, da risolvere, dei casi, dei nodi da sciogliere da parte di Fabio Paratici. Secondo te la storia di Kean con la Fiorentina è una storia che potrà andare avanti ancora, oppure la vedi, diciamo, sul viale del tramonto?
11: Secondo me, allora, dipende da lui, no? Che io non conosco e non ho seguito, non so se ci sono negli ultimi tempi dichiarazioni varie, insomma, o spifferi.
10: Diciamo, c'è molto mistero e silenzio sulla vicenda, no? Luciana, mi confermi anche tu?
11: Stavo dicendo, o spifferi vari. Io credo che, cioè, se lui ha voglia, per motivi, come dire, perché si trova bene, perché magari la Fiorentina del prossimo anno potrebbe promettere, come dire, una stagione migliore, ecco, allora diciamo non sarebbe chiaramente una brutta idea, è sbagliato che tenerlo e che lui rimanesse. Se però lui ha delle ambizioni diverse o richieste, cioè in base a questo glielo dirà il suo procuratore, e quindi pensa a voler cambiare area, io non ci penserei due volte a darlo via, perché non tanto per il suo valore, che chiaramente è alto, ma perché è un giocatore ormai troppo determinante per la Fiorentina. È un valore come che non puoi, cioè, se ne ha poca voglia, come secondo me mi è sembrato all'inizio della stagione quest'anno, fosse un pochino non troppo motivato, sono quei giocatori che ti portano dei problemi, che si riflettono su tutti gli altri, perché non lo puoi mettere fuori tranquillamente come uno qualsiasi,
9: certo.
11: È un giocatore importante perché rappresenta un valore e via discorrendo. Quindi dipende, ecco, se lui vuole rimanere volentieri alla Fiorentina perché un altro anno lo giudica, no? Motivante, importante per lui, ecco, lo terrei. Se lui manifesta la voglia di andarsene, io gli direi grazie, la cifra è questa che vogliamo da una società, portaci questa cifra, ecco, senza farci prendere per il collo, e andiamo e voltiamo pagina entrambi.
9: E riallacciandomi a questa domanda, a Vanoli è mancato anche un attacco quest'anno, cioè nel valutare anche la sua stagione, no? Va detto che Ken non ce l'ha mai avuto a regime pieno, ha avuto sempre queste problematiche, non extra calcio, ma intendo proprio quelle infortuni, caviglia, tibia, quindi Piccoli non ha reso per quello che si pensava potesse rendere, Dzeko non ne parliamo, anche se poi ha vinto è stato promosso con la sua squadra, sì. No? Ha riconquistato la Bundesliga, certo, con la sua squadra, per cui c'è anche da fare un discorso sull'attacco?
11: Sì, anche se, come dire, abbinato, cioè,
9: al di là di Ken, nel senso che ecco,
11: sì, ecco, diciamo che sì, oltre agli uomini, secondo me anche al modo di giocare e al modo di attaccare, perché io credo, almeno in una trasmissione con voi un po' di tempo fa, sicuramente anche prima che arrivasse Vanoli, poco prima, mi ricordo di aver detto, lo pensavo e ne sono sicuro, che sia stato sbagliato la costruzione della squadra in generale all'inizio del campionato, in particolare poi sull'attacco, dove sono stati presi tre centravanti uguali, nel senso, cioè tre centravanti centrali che alla fine, quando hanno giocato insieme, non rendeva la squadra. Quindi ecco, Piccoli ha fatto chiaramente meno di quello che ci si aspettava,
9: sì. Però generoso, ecco, ma inefficace io lo definirei, ecco.
11: Sì, probabilmente poi c'è questa situazione, perché già all'inizio e poco dopo si è cominciato, mi ricordo c'era allo stesso tempo la concorrenza quantomeno fra Dzeko e Piccoli, per chi dovesse essere all'inizio il partner,
9: sì.
11: E che in ogni caso non era una bella coppia assortita in qualsiasi fosse, e difatti poi finivano per, come dire, giocare meno bene ciascuno di loro e meno bene l'attacco della Fiorentina. Poi alla fine il sostituto di Ken, quando diciamo si è fatto male, che secondo me ha sofferto un pochino anche questa precarietà, sia tecnica soprattutto all'inizio e poi dopo anche, come dire, di continuità di gioco, ecco. Quindi Piccoli non ha reso per quello che ha reso, non mi sento, ecco, di escludere che il miglior Piccoli sia, come dire, un po' meglio di quello che abbiamo visto quest'anno, però ecco, bisogna progettare e avere le idee chiare su quale sarà il modo di giocare della squadra, E da lì poi, in base a questo modo di giocare che vorrà l'allenatore, condiviso con il direttore sportivo, che ci sia una buona condivisione, sintonia, e da lì, certo, può scegliere giocatori adatti con quelle caratteristiche. Ecco, non è già partire da lì per riavere un gioco, ecco, d'attacco abbastanza efficace.
9: Perfetto, Luca Cecconi, grazie di essere intervenuto e ci sentiamo presto, grazie.
11: Grazie a voi, buona giornata.
10: Buona giornata.
9: Buona giornata. Tommaso, insomma,
10: una piccola...
9: l'attacco va,
10: sì,
9: rivisto.
10: Soprattutto, ha ragione Luca Cecconi, va costruito in maniera, diciamo così, organica, nel senso, fare un attacco come ha fatto la Fiorentina quest'anno con 3 centravanti e 0 esterni offensivi, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Tra l'altro, a gennaio siamo andati di corsa a cercare, no, in giro per l'Europa, qualche esterno offensivo che avanzasse, sì, perché poi a gennaio o prendi qualcuno che avanza, che, esatto, non gioca, e quindi è arrivato Solomon, è arrivato anche Harrison, mm-hmm, però c'è stata la corsa, no, a cercare di colmare una lacuna evidente, sì, di, sì, questa formazione, una costruzione sbagliata. Probabilmente non ce ne siamo resi conto, e mi ci metto anch'io, nemmeno noi che commentiamo, perché eravamo, diciamo, un po' distratti anche dall'arrivo di Pioli, che ci sembrava il tecnico ideale per questa piazza, per rinnovare le ambizioni, e anche probabilmente da questo modulo 3-5-2, no, che è stato, sì, poi infatti, il karma.
9: Si diceva, a noi dicevano anche, non servivano gli esterni,
10: dove, esatto,
9: Pioli non,
10: bravo,
9: voleva giocare con gli,
10: dove,
9: esterni,
10: dove non servivano,
9: quindi...
10: teoricamente,
9: certo,
10: non
9: teoricamente,
10: certo, però è a posteriori, e l'esperienza insegna anche per questo, no? Sbagliando si impara, si dice, non vorrei mai più vedere una roba del genere, perché anche se fai 3-5-2 in rosa, un paio di esterni offensivi per poter cambiare il modulo magari e ribaltarlo, che so, in un 3-4-3, cioè ci vogliono, cioè, sono il sale del calcio di oggi, no? L'esterno che ti salta l'uomo, che ti crea la superiorità numerica. La Fiorentina ha cominciato la stagione, è arrivata fino a gennaio senza averne, certo, nemmeno uno, e quindi questo, insomma, ha determinato una povertà tecnica, visto che non funzionava più un certo tipo di modulo, non funzionavano certi giocatori, c'erano anche problemi fisici eccetera, non avevi niente per cambiare, e quindi sei arrivato in una situazione addirittura di 4 punti in 10 partite, quando è arrivato,
9: sì,
10: Vanoli,
9: sì, sì,
10: il dottor Vanoli, il, no, dottor Vanoli, a curare la Fiorentina, ma gli ci è voluto un po' di tempo per curarla la squadra, no? Perché a parte poi ci sono tante cose da dire, la preparazione eccetera, ma ora non voglio mettere tutto in un calderone, ma questa storia degli esterni offensivi è stata uno degli errori principali forse della, stagione,
9: sì, e quindi andrà rivalutato
10: dell'attacco
9: tutto. Ne parleremo ancora dopo, anche con altri ospiti, e in attesa del nostro facellone, io non vedo l'ora di dare voti, giù mazzate. Allora andiamo, facciamo una piccola pausa, lo dico a beneficio della regia, a dopo.
12: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
9: Eccoci tornati in diretta. Allora, io vi dico subito che Tommaso sta studiando il film, no, per inquadrare questa stagione. Se avete qualche idea anche voi, andatecela pure, dopo se ne parla insieme, Tommaso dirà il suo e voi potete dire il vostro. Intanto ci sono diversi messaggi anche su Vanoli, dice: buongiorno a tutti, mi ha sorpreso Vanoli, dice Simone, nell'abbinare la vittoria della Coppa Italia da giocatore, fece anche gol, a questa salvezza da allenatore, mi sembrano due cose proprio diverse, grazie di tutto, ma poi va bene così, nel senso che lui in sala stampa effettivamente ha detto: Firenze evidentemente mi porta bene, perché ho fatto due capolavori, no? Ha usato la parola capolavoro, ecco, ma secondo me i capolavori sono altri, soprattutto a Firenze parlare di capolavoro, però in Coppa Italia insomma, lui fece il gol, quindi va benissimo.
10: E, quello sì.
9: E ecco, Simone quello lo sta criticando perché sono due cose diverse, insomma, dire che ha la stessa valenza questo risultato allenatore. Lui però è
10: lui
9: sicuro,
10: ci crede
9: perché comunque, poi lo vedremo anche nelle pagelle, anch'io gli ho dato un voto abbastanza alto perché ha fatto il suo, che questo è importante, cioè lui è un grande lavoratore. Quello che mi aspettavo, e poi lo dirò magari dopo compiutamente, è che non c'è stato un guizzo, cioè che poi si sono un po' accontentati, ecco, non c'è stato più il coraggio. Una volta messo fuori il capo, hanno voluto portare avanti la salvezza passo per, col passettino. E, avevo letto infatti un messaggio che diceva che purtroppo bastava vincere una delle tre finali, però è riferito ovviamente al passato. Il nostro giudizio su questa proprietà cambierebbe. Qui si parla del giudizio alla proprietà. Noi il voto alla proprietà non l'abbiamo dato, questo se ne parlerà, aspettiamo che parlino, eccetera. E Marco dice: il mio modesto parere è che Vanoli vada riconfermato, perché è inutile fare cambi che non danno mai la certezza di cosa può succedere. Vedi quanto è successo con Pioli. I giocatori invece ripulissi di almeno 7-8 elementi. A Vanoli va data una tabella di marcia che, se non rispettata, conseguente esonero. Mi auguro che venga fatta una squadra di 16-18 giocatori di pari ingaggio. Non ci devono essere prime donne che poi fanno come Ken, forza Viola. Quindi Marco, questo nostro ascoltatore, è molto dice ci deve essere, insomma, conferma di Vanoli e nello stesso tempo uno spogliatoio senza prime donne. E io posso aggiungere una cosa: sai che noia, mamma mia, cioè un'altra stagione con Vanoli, ma non per Vanoli, per carità, cioè perché manca il coraggio di cambiare, e poi senza prime donne in campo, insomma, anche per me che faccio di mestiere seguire la Fiorentina, insomma, sarebbe molto noioso, ecco. E
10: un
9: poi,
10: po' di coraggio ci vorrebbe.
9: Un altro Simone dice che il capolavoro lo ha fatto Ranieri con il Leicester, quando ha fatto vincere il campionato, no? Effettivamente questi sono capolavori, vabbè. Queste sono imprese. Invece c'è stata questa parola che poi è ricorsa anche nell'intervista di Marin Pongracic, no? Che si è presentato anche lui in sala stampa, e purtroppo cioè come se gli avessero un po' fatto il lavaggio del cervello che questa salvezza è stata un
10: lui ha parlato addirittura di trofeo, equipararlo a un trofeo, se non ho letto male, la salvezza Pongracic, mentre Vanoli ha parlato di capolavoro.
9: Come vedi, la salvezza è il nostro scudetto, ma
10: non
9: deve essere questo,
10: sproporzionati,
9: ecco,
10: sono assolutamente sproporzionati
9: soprattutto al valore della rosa,
10: bravissima,
9: della Fiorentina.
10: Bravissima, perché se vuoi te lo dico anche velocemente, io ho fatto un rapido calcolo, allora la Fiorentina ha il settimo monte ingaggi della Serie A, questo è praticamente certificato, e andiamo sulle cifre, si parla circa 65 milioni, uno stipendio medio di 1,8 circa a giocatore. Le nostre concorrenti avevano il Lecce 19 milioni, quindi tantissimi meno, con 0,55 di media. Il Pisa 21 con 0,55 di media. Il Verona un pochino di più, 29, sedicesimo posto, con Pisa e Lecce erano le ultime due, Lecce e Pisa, con 0,88 di media. La Cremonese tredicesimo posto con 33 milioni e 1 milione circa a giocatore. Cioè qui la distanza è enorme, è come se tu fai, è vero devo rimontare, ma se mi partono, che ne so, tiro un 3 panda, va bene, e io gli lascio un grande vantaggio e poi parto con la mia Ferrari. Succedere di tutto, può succedere che la Ferrari, certo, subisca un guasto, che la Ferrari non abbia, tu abbia un pilota che va dritto nel muro, e il pilota invece è stato molto bravo, ha ricostruito. Ora il paragone è un po', diciamo, forzato ovviamente, però quindi Vanoli per me ha fatto un'ottima cosa, poi lo vedremo anche nelle pagelle. Quindi lo ribadirò nelle pagelle, certo. Però allo stesso tempo non mi puoi far venire a passare il recuperare e riuscire a fare alla fine di una stagione 38 punti. Vedremo quante ne farà la Fiorentina tra Juventus e Atalanta, vedremo se c'è al colpo, certo, di coda, certo. Ma il rischio è di andare sotto i 40, quindi una delle medie peggiori della Fiorentina di sempre. e farla passare come un trofeo o un capolavoro. Sì, ragazzi,
9: Guido dice: per come abbiamo giocato le due precedenti partite ho paura che quello di ieri sia l'ultimo punto di quest'anno. Guido dalle cure, ecco, saluto,
10: spero di no, io
9: Guido e tutto il quartiere,
10: perché con la Juventus mi piacerebbe lo sgambettino, a me anche un risultato positivo. Però
9: sentiamo cosa ne pensa invece il prossimo ospite, Luigi Caroppo, giornalista della Nazione. Buongiorno Luigi, grazie di essere a Firenze, a Radio Firenze Viola.
13: Ciao Luciana, ciao Tommaso.
10: Ciao.
9: Ciao, senti, buongiorno. Io parto proprio dal tuo commento sulla Nazione, no, di questa mattina. Niente di buono da segnalare, è arrivata l'ora del ripulisti.
13: Ho usato questo termine che è molto fiorentino e molto toscano, del ripulisti,
9: sì,
13: perché secondo me è venuto il momento, anche con due giornate d'anticipo, ma spero che ci sia già stato un buon gioco d'anticipo per ripartire con un altro spirito per la prossima stagione. Manoli, io l'ho ribadito anche altre volte, va ringraziato, va abbracciato, certo, va ricordato, sì, negli annali della nostra Fiorentina, però adesso è il momento della svolta per ripartire da zero, quasi da zero, perché ci vuole un altro spirito, c'è un altro direttore sportivo, super direttore sportivo con grande esperienza. Confidiamo e speriamo che abbia le mani più libere possibili per operare, perché lui chiede di avere la possibilità di incidere, gli dobbiamo dare questa possibilità di incidere, perché appunto il suo curriculum e la sua esperienza può fare solamente bene alla nostra Fiorentina per la prossima stagione.
9: Senti, Vanoli è stato anche un po', ci ha dato anche una frecciata ieri in sala stampa e ha detto che mentre lui tentava di salvare la Fiorentina, noi facevamo il processo, noi stampa, noi opinionisti, giornalisti, insomma che sia, facevamo il processo a Vanoli. Sei un po' d'accordo? Cioè siamo stati ingenerosi oppure?
13: Ma io credo che il ruolo della stampa è quello sempre di fare una critica
9: costruttiva,
13: tendenzialmente, cioè, si spera sempre molto costruttiva, però è quello di mettere in evidenza pregi e difetti. Credo che la stampa fiorentina abbia avuto un comportamento generalmente corretto, abbia stimolato, abbia sollecitato, sia stata molto utile anche in momenti difficili che ci sono stati in questa stagione. Lui ha fatto il suo dovere, l'ha fatto da grande professionista, è riuscito a ricompattare un gruppo che gruppo non era evidentemente, è riuscito a dargli un gioco non esaltante ma necessario. Lui ha parlato sempre del mattoncino, ha parlato sempre che non possiamo vincere, almeno pareggiamo, ecco, però questo spirito qui forse non è proprio adatto a ripartire, non è proprio adatto alla piazza di Firenze. Ci vuole, lo sappiamo benissimo, perché abbiamo visto ci sono delle stagioni esaltanti anche non facendo cose mirabili o arrivando chissà dove. Dico un nome, un allenatore, Terim. Per dire, con lui vedemmo un grande gioco ed eravamo contentissimi, eravamo esaltati, poi si poteva pareggiare anche delle partite quando eri in vantaggio 3-0 e pareggiare 3-3, però ecco, Firenze ha bisogno di entusiasmo, si vuole entusiasmare, quindi bisogna ripartire in un'altra maniera.
9: Tommaso?
10: Ecco, tu hai parlato di ripulisti, Luigi, un ripulisti dovrà però anche avere, come si dice, qualche punto da cui ripartire, oppure tu pensi a un azzeramento totale, che è molto complicato per la verità, e nel caso fosse la seconda la tua risposta, quali sono secondo te gli elementi su cui potremmo pensare, potrà pensare Fabio Paratici anche di ripartire per il futuro, una volta scelto l'allenatore, ovviamente in accordo poi con il nuovo, certo, allenatore, se non sarà Vanoli?
13: Certo, non bisogna fare tabula rasa, perché ci sono dei giocatori che possono dare ancora di più alla Fiorentina. Sarebbe sbagliato fare tabula rasa, perché comunque appunto ci sono dei riferimenti che possono essere messi anche in condizione di giocare ancora meglio, e quindi bisogna ripartire un po' da alcuni punti fermi. I punti fermi possono essere io vedrei bene, sarei contento se De Gea davvero volesse concludere la sua carriera a Firenze, sarei molto contento e molto probabilmente sarà così, che Fagioli possa ancora di più prendere in mano le redini del centrocampo e far vedere il suo talento, possa dare maggiore continuità alle sue...
9: Non il Fagioli di ieri, mi raccomando.
13: Come?
9: Sai, non ieri. Il Fagioli di ieri però,
13: No, ecco, infatti ci sono stati alti e bassi, ci sono state anche molte prestazioni confortanti, sono state partite in cui il pallone gli rimaneva attaccato al piede e faceva un po' quello che voleva, ecco, si vorrebbe vedere un po' un Fagioli in questa maniera, un po' un metronomo, un po' un punto di riferimento nel centrocampo. Dovremmo ripartire da un attaccante, diciamo, per però mi sembra che la partita di Ken sia già un po' indirizzata verso altri lidi, però io ci penserei molto prima di lasciarla andare, perché bisognerebbe capire anche chi viene al suo posto. Bisogna ripartire da qualche punto fermo della difesa, è una difesa che poi un pochino si è assestata, però insomma ha bisogno quantomeno di rinnovarsi. Ieri ho visto Østergaard del Genoa, molto bravo,
9: sia in fase
13: offensiva che in fase difensiva soprattutto, insomma.
9: Poi ogni volta saliva e era pericoloso perché ha reclamato un rigore e ha impegnato.

0: Sicuramente sarebbe un giocatore che potrebbe fare molto il caso della Fiorentina, ad esempio, per rimettere un po' in sesto anche la nostra retroguardia.
1: Senti, per l'allenatore, no? Si è detto di Vanoli, quindi Grosso o anche un De Rossi? Hai sentito le dichiarazioni nelle ultime partite? Sono stati proprio loro protagonisti a Firenze di questi pareggi che poi ci hanno aiutato a salvarci fortunatamente. Ecco, che ne pensi di questi due allenatori?
0: Sento un po' di tendenza nel popolo viola all'esterofilia, all'amore per l'oltre confine. Ma io credo che invece ci siano degli allenatori in Italia che hanno fatto, sono stati ottimi calciatori e che hanno già una buona esperienza in panchina. Sia Grosso che De Rossi, secondo me, sono due ottimi profili che potrebbero essere adatti alla piazza fiorentina, proprio perché porterebbero entusiasmo, perché sono in carriera, non sono arrivati, vogliono e devono ancora dimostrare molto, però hanno idee, grinta, hanno un ottimo rapporto con lo spogliatoio, possono anche scaldare un po' la piazza per un rapporto così anche un po' diretto, un po' più diretto, un po' più anche con la tifoseria. Parlo specialmente di De Rossi, Grosso, secondo me ha fatto giocare molto bene il Sassuolo, al di là della partita che ha fatto al Franchi non esaltante, però insomma l'ha portato in atto tranquillissime ben presto in questo campionato, ha delle idee, un gioco verticale, un gioco veloce, insomma aveva una buona rosa, però insomma l'ha fatta rendere al massimo, mi sembra.
1: Senti, un'ultima domanda, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, te la faccio, non so poi se Tommaso insomma vuole ancora intervenire, c'è oggi, dopo la corte della Roma, no, su Paratici, Gianluca Di Marzio oggi nel suo podcast ha parlato anche di Milan, che Milan c'è una rivoluzione in atto, ieri sera insomma c'è stata una grande contestazione, anche giusto perché ha perso malamente, con l'Atalanta, e quindi si parla anche del Milan che pensa non solo a D'Amico, come si è detto finora, a Tony D'Amico ovviamente, quello dell'Atalanta, ma anche a Paratici. Ecco, ma il fatto che tutti, e ce lo chiede anche Roberto Abagnarripoli, è una riflessione infatti giusta perché avrei voluto comunque farla insieme a te, Luigi, cioè queste società che si sentono quasi in diritto di andare su Paratici, che ha firmato da febbraio, ragazzi, ha firmato, cioè non...
2: Poi per 4 anni, aggiungo, non è che ha firmato, anni, dice, un contrattino di 6 mesi, insomma.
1: Che messaggio è questo? Cioè che chiunque possa prenderlo, che messaggio è secondo te?
0: Che messaggio è, Luciana, che sei...
1: O fa parte, no, del gioco, delle parti, insomma, del gioco.
0: Rispetto di mercato, Tommaso conosce bene le dinamiche, sappiamo che laddove c'è qualche piccola crepa che si apre, qualche piccola frattura che si apre, qualcuno può
1: inserirsi,
0: cercare di aprire invece da questo piccolo spiraglio, fare una frattura più grande, aprire una finestra, e quindi noi dobbiamo cercare di rintracciare se c'è stato qualche piccola frattura in questi mesi nell'organizzazione, nelle dinamiche all'interno della società viola. Bisogna cementificare subito il silicone, quello buono, queste piccole crepe, per far sì che Paratici possa rimanere per, non dico per tutta la lunghezza del contratto, ma per buona parte almeno, e quantomeno possa iniziare a costruire la nuova Fiorentina. Io credo che lui sia l'uomo adatto in un momento in cui appunto ci sono tante società che cercano dirigenti, esperti di mercato, e ce lo dobbiamo tenere stretto, perché è stato fatto un ottimo ingaggio in un momento particolare, poi è arrivato quando è potuto arrivare, però mi sembra che abbia iniziato a seminare anche in un ambito di organizzazione all'interno del Viola Park, e credo anche le prime missioni che ha fatto Goretti in Portogallo siano dettate da una strategia Palazzi si sta scrivendo per

0: la stagione prossima della Fiorentina, quindi chiudiamo subito queste piccole crepe, perché Paratici deve rimanere alla Fiorentina, perché può fare solamente bene.
1: A proposito di questo, proprio un flash, certo, chiedo a Luigi, tempo, certo. Non sarebbe secondo te il caso, anche se ne parlava anche quando uscì la voce sulla Roma, di prendere il microfono in mano? In realtà l'ha fatto in parte Paratici su una domanda, no, a quale gli è stata fatta, però non è che ci abbia dato una, ecco, di dire: ecco, no, sono qua, ho appena firmato, signori, io lavoro per la Fiorentina, non mi piace, non sono contento, fa sempre piacere, cioè un bel, anche insomma, una presa di posizione netta, visto che sono state smentite anche voci, no, così, illazioni sugli allenatori proprio nel recente passato, anche un po' così, questa che può suscitare un po' di preoccupazione, ecco, potrebbe essere il caso di farla, secondo te, una bella smentita netta da parte del diretto interessato?
0: Quello sarebbe stato utile e necessario, però da una parte dobbiamo tener conto di altre situazioni, veramente ci sono le lusinghe e uno può essere lusingato ad avere dell'attenzione da certe società, quindi c'è anche questa parte, diciamo così, sentimentale, personalistica. Dall'altra ci può essere la situazione a cui accennavamo prima, in cui uno non smentisce in maniera netta, totale, perché vuole mandare anche qualche messaggio, forse, all'interno della società a cui appartiene, per dirgli: guarda, io vi ci sto bene, potrei starci ancora meglio.
1: Datemi carta bianca, insomma.
0: Fatemi stare, bravo, fatemi stare ancora meglio, perché io, se sto ancora meglio, ci sto anche ancora molto volentieri. Poi bisogna anche dire che un professionista ha firmato un contratto, è chiaro che deve rispettare quel contratto, però sappiamo benissimo che sono i movimenti di mercato e le dinamiche di mercato, però insomma, se si chiarisce, secondo me, prima all'interno della società quanto appunto di carta bianca a Paratici, e spero ce l'abbia abbondantemente, meglio è, perché così si inizia con anticipo la nuova stagione.
2: Sì. Luigi Caroppo, grazie mille del tuo intervento.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: A presto, ciao. Buona giornata. C'era qualcuno, Ale dal Casentino dice: qual è la crepa aperta? Alludeva Luigi ovviamente a una situazione non tranquilla della Fiorentina, e tutti parliamo di carta bianca, quindi vediamo se gliela daranno. A mio avviso, io questa crepa così profonda non la vedo, nel senso che comunque credo ci sia un dibattito in atto, ma è anche giusto, no? Quando si va a mettere sul...
1: Sì. Quando si va a fare un bilancio, ruoli,
2: ecco,
1: no?
2: Certo,
1: cioè il ruolo tecnico è un ruolo specifico, quindi il dibattito ci può essere che soffra Paratici e Goretti, nel senso di dibattito positivo, no? Però ecco, non l'unico che secondo me potrebbe, ma non ha probabilmente la competenza, nel senso non è un esperto in materia, sarebbe comunque il proprietario, perché il proprietario poi è colui che, no, dice: aspetta, quanto costa questo? 10? No, io ti posso dare 8. Ecco, questo,
2: certo,
1: è fa parte del gioco, lo deve decidere la proprietà. Però ecco, le intromissioni, diciamo, ognuno faccia il suo lavoro, quello che sa fare, e quindi Paratici è giusto che faccia le scelte tecniche, cioè l'allenatore,
2: poi, ragazzi,
1: i giocatori.
2: Ha firmato quando la Fiorentina era ultima.
1: Ma infatti io vorrei, una bella conferenza stampa di Fabio Paratici, lo dico.
2: Ora probabilmente la farà anche, ma non è che nella Juve stavano a
1: chiacchierare continuamente,
2: stavano a smentire le voci, no?
1: Ma non ne aveva nemmeno la necessità, probabilmente perché c'era anche uno spessore diverso, no? Però una bella conferenza, ma non per smentire.
2: Bisogna partire anche da quello, cioè certo, dall'imparare a non valutare tutte le voci,
1: ecco,
2: come se fossero
1: probabilmente
2: verità,
1: sì.
2: No?
1: Poi, e quindi bisogna crescere anche da questo punto di vista, ma la solidità deve essere data in primis dalla società, quindi la conferenza stampa non per smentire, ci mancherebbe, la voce del Milan o della Roma, ma la conferenza stampa per annunciare quello che si vuol fare, magari,
2: certo,
1: chiedere anche un po' scusa anche se non se ne è direttamente responsabile,
2: forse più la proprietà,
1: esatto, sì, facciamola congiunta, esatto. E poi annunciare i programmi futuri e dire: signori, questo è il nostro piano, noi lavoreremo per questo, e in questo modo le spegni automaticamente le voci, senza bisogno di dire non è, certo, vero della Roma, non è vero, certo, questo sono d'accordo con te, perché le piccole società fanno in questo modo, esatto, le grandi, cioè, non ne hanno bisogno, non ne hanno nemmeno bisogno, insomma.
2: E guarda, c'è Renzo che invece dice: Dio volesse, Paratici andasse a Roma o Milan e venisse Massara, vedi
1: ognuno ha le sue preferenze.
2: Federico invece dice: possibile che Paratici si stia mangiando le mani, farebbe carte false per andare al Milan, diavolo lupa, cioè Milan e, o Roma. Bah. Milan, sai, non l'ha voluto quest'estate, non è che si mangerà anche le mani, ma non è stato voluto, quindi magari uno sa anche che lì non t'hanno voluto, mentre la Fiorentina t'ha corteggiato, t'ha voluto fortemente e è pronta a mettersi nelle tue mani. Quindi io questo ragionamento, fossi in Paratici, lo farei sicuramente. Ora si sta rendendo conto, no, delle problematiche, di quello che c'è intorno, certo, e quindi fare magari le mosse adeguate, quelle che lui ritiene adeguate. Non è che nelle società, guarda il Milan, lottava per lo scudetto, poi improvvisamente c'è stato un crollo,
1: non sono tutte rose e fiori,
2: e ieri veramente
1: altrove,
2: c'è stata una contestazione molto importante, ma anche a Roma
1: striscioni, mi ricordo, pesanti,
2: quindi insomma non
1: Napoli
2: è che...
1: stessa, prima tra uno scudetto e l'altro, è stato pesantemente contestato.
2: Poi, ora si dice che Conte potrebbe anche valutare un terzo mandato nel Napoli, vedi,
1: quindi,
2: fino alla fine, ragazzi,
1: situazioni variano.
2: Ha ragione De Rossi, inutile fare promesse ora, perché tanto poi tra qualche settimana, come fece alla fine anche il buon Palladino, no, che dette appuntamento
1: alla stagione, ecco,
2: alla stagione dopo, e poi invece
1: dopo un giorno dette le dimissioni,
2: ecco,
1: quindi
2: dicendo,
1: il calcio è materia particolare,
2: dicendo
1: questo...
2: non andava d'accordo con Pradè, come se fino a quel momento non ci fosse stato Pradè. Andiamo in pausa e ci sentiamo tra un po' con il famoso pagellone, e leggeremo anche tutti i messaggi, sentiremo i messaggi dei tifosi.

0: Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003. Oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
5: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
9: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola. Ragazzi, l'importante ora non è la piccola polemica social del presidente, tutte queste piccole polemicucce qui, oppure questi tre risultati brutti, bruttissimi, di un campionato che non aveva più nulla che dire. Ora l'importante è l'allenatore, è il mercato, è sapere se ci sarà una convenzione sullo stadio. Questi saranno i veri temi sportivi, economici e politici di una società calcistica come la Fiorentina. È lì che bisognerà andare a trovare le vere notizie importanti, non quello che scrive sui social il presidente.
11: Ragazzi, allora, Paolo Vanoli è arrivato, noi eravamo in Serie B, cioè ragazzi non ci giriamo intorno ora che ci siamo salvati a dire ma la squadra era buona, noi eravamo in B, noi eravamo in Serie B e la prospettiva era fare il centenario in Serie B, non ve lo dimenticate sta cosa. È arrivato, ha giocato tutto l'anno da quando è arrivato senza un centravanti, con gente che, vabbè, lasciamo perdere, ci ha salvati. E sento tanti dire ma è proprio vero, diceva Lidl una volta che vinse una partita 5-0, diceva la gente a Firenze mi criticava perché non avevamo fatto il sesto, è sempre così ragazzi.
12: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, dopo aver visto l'ultimo post delirante del nostro presidente Giuseppe Commisso, che non commento perché sarei troppo cattivo veramente, mi auguro veramente che la curva Fiesole, l'ultima partita in casa, si faccia sentire, faccia capire a Paratici cosa vuol dire Firenze, cos'è la Fiorentina, i fiorentini, e soprattutto mettano in atto veramente una contestazione mai vista, perché veramente non se ne può più di questa società, veramente. Forza Viola, forza Curva Fiera.
13: Buongiorno, che annata meravigliosa, meno male è finita. Sembrava proprio di vedere il film di Alberto Sordi, il presidente del Borgo Rosso Football Club. Ci sono delle analogie strepitose.
14: La bella è che ve lo chiedete fra di voi se la stampa fiorentina è stata corretta o un pochino troppo negativa. Non dico che siate stati negativi, però francamente sì, avete fatto il vostro, non credo che l'avete aiutato, questo è fuori di dubbio, però no, avete fatto il vostro.
15: Eh beh, io non è che devo stare lì a parlare bene dell'allenatore se le partite sono inguardabili. E, comunque poi insomma, il voto su Paratici, sì, su Paratici, su Vanoli, stiamo dicendo insomma, che è un voto positivo, però grazie.
16: Ora si vedrà che voto hai dato questo, a Paolo Vanoli.
15: Dici questo film perché c'è Pitt, per esempio, che ti consiglia.
16: Sì.
15: Schegge di paura per caratterizzare la stagione della Fiorentina.
16: Bello, bello, bello, bella citazione. Io ti dico, in base un po' a tutto anche quello che è successo ieri, è in chiave ironica la mia citazione. Eccezionale veramente, di Diego Abatantuono, cioè, o meglio, sì, di Carlo Vanzina, film del 1982, protagonista Diego Abatantuono, uno dei suoi primi film nei quali avevamo ancora il Diego Abatantuono con quello slang un po' misto, no? Diciamo col suo modo di parlare, che tra l'altro lui è anche milanese se non mi sbaglio, però si comunque riusciva a impersonare, insomma, come dire, il meridionale che parlava un po' in un modo, un sì, po' in sì, un altro, con tutti i suoi neologismi eccetera, faceva i panni di un tifoso, praticamente lo rivestiva in tre tifosi, era sempre lui, uno della Juve, uno del Milan, uno dell'Inter, insomma, chi gli appassionati
15: io
16: del genere
15: del Milan,
16: l'avranno visto, se lo ricorderai, insomma, veramente esilarante, però ecco, nel senso, veramente una stagione eccezionale è stata questa in tutti i sensi, visto che è finita perlomeno senza l'onta che sarebbe stata incancellabile della retrocessione nell'anno del centenario, e ora lo possiamo dire perché insomma siamo stati anche a patire per questo,
15: eh sì.
16: E adesso è finita, però ragazzi, io l'ho preso spunto ieri quando ho sentito grazie ragazzi, ho uno dice ho fatto un capolavoro, l'altro un trofeo, ecco, veramente eccezionale davvero, ecco, mi è venuto subito spontaneo. E quindi per farsi anche un po', per riderci un po' sopra in chiave ironica, ecco, non facciamo festa, nessuno ne aveva voglia, non è il caso di incensarsi per quello che è stato fatto. A Vanoli gli va detto un enorme grazie, perché ha sollevato, come diceva il nostro ascoltatore, una situazione quasi disperata. Però quello che rimarrà è questo, cioè rimarranno una serie di record negativi nella storia della Fiorentina, che questa squadra, nonostante gli stipendi profumatamente pagati, hanno messo insieme. E un giorno faremo anche la lista di questi record negativi storici.
15: Marco Mogliorista dice settimo monte ingaggio ma 15 partite senza vincere, stagione anomala. E poi mi ricorda, dice, ti ricordi cara magistrato cosa ti avevo detto venerdì? Al Franchi con il Genoa un pareggio scritto. Hai ragione.
16: Quello però non bisognava essere profetici, non era l'unico per la verità.
15: Leonardo da Fucecchio veramente esausto, dice, da questa stagione. Sono abbonato in Maratona Centrale e conoscete il prezzo dell'abbonamento, e ho smesso di andare allo stadio 3 mesi fa. Quindi il fallimento più grande della società, dice, non è sportivo, è il disinnamoramento verso la Fiorentina. Detto questo, mi fa arrabbiare come una scimmia, lui usa una parola ancora più forte, la parola capolavoro, lui lo definisce quel mediocre di allenatore. La Roma l'anno scorso ha fatto un capolavoro, lui ha fatto il minimo sindacabile e basta. Quanta mediocrità e che tristezza.
16: I capolavori sono altri, lo vedremo alla fine della trasmissione quali sono i capolavori veri nella storia della Fiorentina.
15: Vedi,
16: poi,
15: hai preparato.
16: Vabbè, non è che sia un mistero, però insomma.
15: E Vanoli, dice Luciano da Empoli, deve ringraziare Lecce e Cremonese, altrimenti con il suo gioco era ancora a lottare con il Cagliari. Merito essere riuscito a sopravvivere all'inferno dello spogliatoio viola. Quindi il pro è il merito di essere riuscito a sopravvivere all'inferno dello spogliatoio viola. Scusate, ma li leggo in diretta, quindi non sapevo dove andasse a parare. E Marco, un altro Marco, ci dice: se Vanoli e Pongracic paragonano la salvezza alla vittoria di un trofeo, non si rendono conto che certificano la loro modestia. Quindi la parola modestia è, insomma, in mediocrità è un po' la sintesi di questi messaggi. Allora, squillo di trombe, passiamo al famoso pagellone mio e di Tommaso. Allora, eccoci qua. Ovviamente, diciamo subito, non abbiamo non ci siamo confrontati e non abbiamo comunque dato i voti volutamente a chi non c'è più, cioè li abbiamo dati solo a chi troviamo in questo finale di campionato. Sì. Quindi Pioli, che secondo me andiamo sul 4. No,
16: sì,
15: gli si può dare, perché è stata la grande delusione. Io, sapete, gli voglio bene, sono affezionata, quindi
16: anche
15: non mi dispiace, insomma, le grandi polemiche e critiche che ci sono state, però è stata una delusione in questo senso, una delusione sportiva in questo senso. E anche i giocatori che non ci sono più, che hanno giocato al loro modo nella prima parte, sì, chi più
16: alcuni
15: chi meno,
16: anche diverse partite,
15: io andrei tutti sull'insufficienza e qualcosa in meno a Nicolussi Caviglia, anche lui è stata una grande delusione.
16: Sì, grande delusione. Io ti dico la verità, anche su Dzeko non è che pensassi che potesse avere un impatto devastante, però pensavo al classico giocatore che, insomma, magari
15: potesse dare di più.
16: Lo metti nella partita e ti fa la differenza, nonostante la sua età, non che le facesse tutte, ma che potesse fare qualche partita degna di quello che era il suo pedigree di campione,
15: sì,
16: perché lo è stato.
15: Non si è calato però nella...
16: Ha avuto un sacco di problemi.
15: Nella situazione
16: non è riuscito lui,
15: salvezza,
16: poi con
15: me.
16: La sua, diciamo così, personalità e grande esperienza, a governare anche lui una situazione, ma aspettavo desse una mano anche da questo punto di vista e non c'è riuscito.
15: Riuscito. Allora andiamo con questi voti, partendo quindi chi ci sta guardando anche in modalità video li può anche vedere. Allora De Gea, io ho messo un 6,5, tu Tommaso, perché ha salvato certe partite.
16: Io gli ho dato 6 perché secondo me è vero che è stato, per me il merito maggiore di De Gea è stato quello di ereditare la fascia di capitano da Ranieri, e secondo me è stato prezioso all'interno dello spogliatoio. L'inizio di stagione negativo, la parte centrale e finale migliore, nel complesso per me fa 6. E c'è questo difetto delle uscite però che comincia a pesare tanto, anche ieri, sì, l'hai visto, gli hanno fatto, è vero, gli hanno fischiato il fallo,
15: sì,
16: però fosse stato gol del Genoa, però fosse stato gol del Genoa, io non so se il fallo sarebbe stato confermato, perché mi sembra sia stato un compagno di squadra a colpirlo,
15: sì, infatti, non, mi sembra Gosens, però
16: e lì l'uscita è stata un po' incerta, quindi per me, ecco, un campione io, poi i voti, faccio veloce, i voti che ho dato io non sono solo per le prestazioni offerte, ma anche per le potenzialità, okay, del calciatore, quindi per me non vale più di 6.
15: Allora, poi Lezzerini e Christensen, credo che tutte e due gli abbiamo messo
16: NG
15: e anche a Quadiolo anticipiamo, perché comunque si sono visti troppo poco, dai, certo, dargli un giudizio. Dodò, io,
16: e qui c'è un po' di differenza,
15: io gli ho dato un 6 per come la squadra, per quello che ha saputo dare nel momento clou, cioè nel momento in cui la squadra ha iniziato a rimontare, proprio grazie anche alle sue prestazioni. Poi forse sono stata troppo generosa, perché tu hai dato,
16: io sono stato un po' cattivello, no, io gli ho dato 5,
15: hai ragione, forse è meglio il tuo 5,
16: ti dico allora, per il discorso che facevo prima, cioè il rapporto potenzialità e come poi alla fine si è espresso sul campo, e poi anche perché lo vedo ultimamente ancora più offuscato nelle scelte finali, no? Magari fa la bella azione, arriva in fondo e poi si sbaglia sempre sistematicamente, o il tiro, il cross,
15: sì,
16: mi ricorda vagamente un po' Sottil ultimamente.
15: Mamma
16: il Sottil della purtroppo,
15: ma io credo perché poi gli hanno detto di stare più in difesa, anche ieri non doveva spingere, doveva,
16: però poi quando ha spinto non è che abbia fatto,
15: no, ha sbagliato,
16: cioè,
15: un cross, insomma,
16: il motore che ha lui è un motore, a proposito, sì, del che dicevamo prima, è un motore Ferrari,
15: forse sì, un 5,5 ci stava meglio, anche da parte mia,
16: una 500, ecco,
15: hai ragione. Poi Fortini, vedo che abbiamo dato tutte e due 5,5, perché insomma è vero che era il suo debutto in Serie A, no?
16: Sì,
15: nel campionato di Serie A, però
16: ci si aspettava
15: tra
16: di
15: i
16: più
15: problemi, eccetera, quando è stato chiamato in causa, non mi ha entusiasmato, ecco.
16: Forse anche,
15: certo,
16: per un ruolo che non si dice non sia il suo, perché lui era più adatto però anche quando lo ha impiegato nelle poche volte Pioli nel 3-5-2,
15: sì,
16: dovrebbe,
15: sì,
16: essere il suo ruolo, non mi sembra abbia brillato, ecco.
15: Comuzzo molto deludente rispetto a quello che ci aveva fatto intravedere, quindi 5 tutte e due, vedo,
16: sì,
15: che gli abbiamo dato,
16: sì, perché è un ragazzo e che altrimenti forse si poteva essere anche un pochino più severi su Comuzzo, perché
15: sì,
16: gli errori ne ha fatti,
15: sì,
16: veramente tantissimi.
15: Esatto,
16: troppo,
15: è vero che non avete avuto la continuità dell'anno scorso, però purtroppo è partito malissimo perché ha avuto anche un problema salute, Pioli l'ha voluto comunque in campo anche quando stava male, quindi si è vista tutta la sua
16: inadeguatezza,
15: sì,
16: figure.
15: Esatto, anche secondo me. Poi Pongracic, anche qui io sono più magnanima, 6 e tu 5.
16: Ti spiego anche il perché io la difesa quest'anno mi ha deluso profondamente, soprattutto per i tanti gol presi su calcio piazzato, un problema che sia con Pioli, poi è continuato con Vanoli, continuato fino a oggi, e non sono riusciti a risolverli, quindi probabilmente c'è demerito dell'allenatore, ma io credo anche dei giocatori, perché se lavori tanto la settimana, non credo gli allenatori né Pioli né Vanoli non abbiano lavorato su questo aspetto, sono professionisti, e invece non risolvere quel problema lì è qualcosa che deriva probabilmente da, non lo
15: dalle
16: so,
15: caratteristiche dei giocatori.
16: Però l'anno scorso, per dire, Pongracic e Ranieri erano stati molto più efficaci,
15: perché secondo me Palladino gli era stato detto che doveva curare l'aspetto difensivo, lui, ecco, alla fine ce lo ricordò anche, no? Perché noi dicevamo ora non mi vengono le parole,
16: sì,
15: insomma, dicevamo che facesse un gioco troppo brutto e troppo difensivo e quindi poco propositivo,
16: sì,
15: se non lancio lungo per Ken, e lui disse: ma io sono stato chiamato proprio per sopperire alle mancanze che erano state dell'allenatore precedente, l'italiano, no? Cioè, che prendeva sempre quei gol un po' a bischero, sì, diciamocelo, che erano costate tre finali, ecco. E quindi quest'anno invece tu fai un gioco che punta più all'attacco, ma che purtroppo un attacco ragionato, manovrato, ma che poco, poi alla fine segna poco. E
16: però i gol li prendi lo stesso. Esatto. Però ecco, il discorso sul calcio piazzato,
15: ora un po' meno, a parte la Roma, a parte con la,
16: certo,
15: Roma,
16: per me il calcio piazzato è stato un tallone d'Achille incredibile. Abbiamo preso una quantità di gol veramente quasi mai successo nella storia, e questi ragazzi un pochino più di attenzione ce la
15: e quindi ammettere. Si spiega anche il voto di differenza per Ranieri, 6.5 io e 5.5
16: sempre
15: tu.
16: La stessa sempre motivazione, la stessa.
15: Io più che altro per il per quello che ha passato Ranieri, da come ne da quello,
16: sì, quello è quello
15: come
16: ti do
15: ne
16: ragione,
15: uscito.
16: Però
15: è più un fatto, ecco, di personalità, di carattere, anche di attaccamento alla maglia,
16: sì,
15: che ha dimostrato,
16: sì,
15: mettendo da parte i suoi
16: il suo interesse personale, perché
15: ecco,
16: un giocatore degradato,
15: esatto,
16: generalmente,
15: esatto,
16: insomma, non ha più lo stesso spirito, la stessa motivazione. Lui forse ne ha avuta di più, quindi da questo punto sul comportamento il voto tuo è assolutamente rispecchia la realtà. Io sono rimasto un po' più sul tecnico,
15: certo,
16: quindi probabilmente,
15: sì,
16: la media giusta mia poteva essere 6, però il 5.5 è sempre dovuto a quello che ti dicevo prima.
15: Certo, però
16: anche con la Roma, per esempio, pur essendo stato leggermente trattenuto, si è perso il giocatore che davanti alla porta ha messo la palla dentro di testa, e su calcio piazzato è l'ennesimo, e quindi per me questo probabilmente un po' di rabbia ce l'ho maturata nei confronti dei difensori, rabbia sportiva, ovviamente.
15: Poi Rugani, io un 5.5, tu 5. D'altronde, allora, a Udine malissimo, poi nelle due volte in cui è stato inserito mi sembra che invece abbia fatto il suo, per cui gli ho dato un 5.5. Tu
16: io sono stato più severo, perché
15: severo,
16: anche da lui mi aspettavo una prestazioni migliori, ma capisco abbia degli alibi, come dici te giustamente, però ecco, dal punto di vista proprio della personalità, cioè, mi aspettavo un giocatore diverso, di maggiore personalità.
15: Gosens 5.5, perché gli ho voluto bene, anche per quello che dà lo spogliatoio, per insomma il suo essere anche allenatore, anche quando non giocava rimaneva poi
16: lo psicologo,
15: vicino,
16: diciamo,
15: alla panchina a dare indicazioni, quindi uno che, insomma, mi piace come persona, ma quest'anno ha deluso. 5.5, tu 5, giustamente.
16: Sai, se è un mezzo voto non è che sia un'infinità. Io ti dico la cosa migliore, due cose ha fatto, le cose migliori di Gosens quest'anno secondo me sono stati il gol alla Lazio, che è stato decisivo,
15: sì,
16: perché quei tre punti ci consentono,
15: sì, sì,
16: oggi di stare tranquilli,
15: dalle sabbie
16: e poi ieri quando ha portato via la squadra ha detto: ma che fate qui,
15: sì,
16: a farvi a
15: sì,
16: applaudire il pubblico,
15: vi stanno fischiando, non vi vogliono, non
16: vi
15: andate,
16: vogliono, andiamo via,
15: andiamo,
16: e questo
15: via,
16: ecco,
15: certo,
16: questo era da 7, però sono rimasto sul tecnico e quindi ho dato 5, perché da lui mi aspettavo molto di più. Però devo dire, per Gosens, tanti problemi fisici, troppi, anche ieri dopo 20 minuti era a fare stretching perché aveva secondo me qualche problemino a livello muscolare, l'hai visto,
15: sì,
16: si è scaldato Balbo per
15: io
16: dai,
15: quando ho detto no, lo vedrei bene
16: problemi.
15: Team manager, no?
16: Sì,
15: e tutti,
16: carità,
15: mi hanno dato un po' contro, forse ero con Lorenzo Marucci,
16: ecco,
15: però in trasmissione, perché dice: ma è ancora giovane. Sì, però uno si deve anche rendere conto che cosa gli chiede il suo fisico, se il suo fisico
16: e poi anche,
15: no,
16: il tipo di ruolo che fa,
15: esatto,
16: il ruolo sulla fascia, ragazzi, non
15: devi
16: perdona,
15: spingere,
16: sì, devi spingere tanto, lui fa poi proprio della corsa completa sulla fascia la sua forza,
15: sì,
16: e quest'anno l'ho visto in grande difficoltà fisica.
15: Balbo ovviamente anche per l'età, tutte e due la sufficienza gli abbiamo dato, non sempre ha giocato bene, però insomma se la merita,
16: ragazzo, diamogli tempo,
15: sì, lui veramente catapultato dalla primavera,
16: però ha 21 anni,
15: non ha iniziato la stagione con la Fiorentina,
16: no,
15: questo volevo
16: infatti,
15: dire,
16: certo,
15: quindi insomma, ecco,
16: giusto.
15: Parisi tutte e due 6.5, il tuo ancora più valore perché tu sei stato più tirato in generale, quindi
16: no,
15: anche
16: lui è stato la grande sorpresa di questa stagione. Io pensavo,
15: sì,
16: fosse, ma sono stato basso per la situazione di classifica della Fiorentina,
15: no, poi comunque,
16: però
15: sei stato anche coerente, no,
16: con gli altri,
15: voti,
16: però,
15: certo,
16: voglio dire, questo ragazzo anche ieri è stato uno dei pochi che aveva un po' di vita mentalità nella partita di ieri, per,
15: sì,
16: a mio avviso.
15: L'unico tiro ce l'ha avuto lui, che poi l'ha ribattuto Gosens,
16: esatto. Uno dei pochi giocatori che salta l'uomo nella rosa della Fiorentina, è un ragazzo che sembrava destinato all'addio, e sì, si diceva 10 milioni sono veramente troppi, e invece però questo nuovo ruolo che gli ha ritagliato Vanoli, e questo è un grande merito di Vanoli, secondo me gli farà fare una carriera migliore rispetto a quella che
15: sì, stava
16: facendo. Sì, o comunque
15: gli dà più opportunità,
16: gli dà più opportunità
15: di essere utilizzato anche da altri allenatori. Allora, Fagioli, siamo d'accordo anche su questo, 6,5 ovviamente non si può dare 7, anche perché Fagioli comunque ha qualità e non sempre l'ha messa in campo, questo c'è da riconoscerlo, tipo ieri è stato irritante, ha perso un sacco di palloni, per cui non...
16: Però non era
15: non
16: la gara
15: tutte
16: adatta,
15: le partite, ecco, è stato, sono state da 7, per cui il 6,5 è giustificato anche per questo.
16: Sì, è anche una speranza per il futuro,
15: certo,
16: poi, perché ce ne abbiamo poche, ma lui spero...
15: Infatti queste sufficienze sono un'indicazione anche per il futuro da parte,
16: no, certo,
15: da parte nostra, il nostro pensiero. Harrison 5, tutte e due, effettivamente ha fatto poco, qualche qualità l'ha fatta intravedere in alcuni momenti, ma troppo poco. Poi Mandragora, io 5,5, tu 5, io 5,5 perché alla vecchia guardia gli voglio sempre bene.
16: però diciamo che Mandragora è stato prezioso per certi gol in certi frangenti del campionato.
15: Quest'anno un po' deluso.
16: Quando
15: rispetto,
16: non segna, quando non segna, è un giocatore piuttosto normale quest'anno. E quindi ci bisognerà fare anche delle riflessioni anche su di lui.
15: No,
16: voi,
15: perché poi è un giocatore che ovviamente ad alcuni devi chiedere di più, no?
16: Esatto.
15: Mandragora l'anno scorso ha dimostrato che può dare di più. Ndur gli abbiamo dato 6 anche per i gol che ha fatto, che a volte sono stati importanti, decisivi, per il suo modo di fare. Io ho sempre detto che è un giocatore che non riesco a definire a volte, perché lo vedi, corre tanto, si dà da fare, è lento,
16: sì,
15: un po' lento,
16: sì, è il problema principale
15: però
16: suo è questo.
15: Se non fa il gol riesce a percepire poco il suo, la sua utilità, il suo fa un lavoro oscuro, ecco, questo voglio
16: però
15: dire,
16: è cresciuto,
15: che spesso è cresciuto,
16: io il 6, perlomeno il mio 6 è
15: giovane,
16: questo, cioè è uno dei pochi
15: anche della,
16: che è cresciuto
15: nazionale, quindi,
16: non
15: insomma,
16: d'altezza, perché già è alto,
15: già è, alto.
16: È cresciuto, cioè mi rendo conto siano magre consolazioni,
15: sì, sì,
16: però
15: sì.
16: Se devo vedere un giocatore che è cresciuto a parte Parisi e Fagioli, mi sembra Ndur sia l'unico.
15: Poi Brescianini 5,5, ma tutte e due perché poi abbiamo messo 5 a Fabian, proprio per ribadire che un pochino meglio di Fabian,
16: però,
15: ma deludente anche lui. Era un giocatore che la Fiorentina voleva anche qualche anno fa, quindi
16: gli lasciamo un po' di credito,
15: gli
16: aperto,
15: gli lasciamo credito, sì,
16: per la prossima stagione, tanto ormai l'hanno
15: sono
16: riscattato,
15: nostri, tutte e due,
16: su
15: esatto.
16: Quell'altro però un pochino meno credito io ce l'ho, perché non
15: a
16: riesco a concepirlo
15: come
16: Fabian,
15: questo,
16: eh?
15: Sì, quindi
16: io non
15: faccio
16: riesco
15: anche
16: a concepirlo,
15: culpa, perché io ho pensato potesse essere,
16: cioè inquadrarlo meglio, non riesco a inquadrarlo in un ruolo. Se mi spiegherà un allenatore, che sicuramente ne sanno più di me e di noi, che ruolo ha Fabian precisamente, lo perché io non riesco a capire che ruolo possa rivestire.
15: Solomon 6, un po' come gli ho messo ieri, ma perché appunto aveva fatto bene nel primo tempo e poi male nella ripresa, e così durante questi mesi, no? Bene all'inizio, poi si è fatto male.
16: Però si è fatto male, è stato fuori due mesi.
15: Però è uno che crea superiorità.
16: Se non ci fosse,
15: no?
16: Esatto, se non ci fosse questo dubbio sull'integrità,
15: esatto,
16: completa,
15: sì, esatto,
16: sui tanti infortuni che subisce, sarebbe un giocatore su cui io dico i 10 milioni ce li si potrebbero anche investire, no? Visto, mi sembra sia quello il riscatto. Poi magari lo puoi rendere anche a meno se fai una trattativa, no? Però bisogna vedere questo aspetto dell'integrità, perché per ripartire c'è bisogno anche di questo, attenzione,
15: sì.
16: Harrison è l'opposto, cioè integrità, perché corre come un,
15: sì,
16: dannato,
15: sì,
16: dall'inizio alla fine, però fisica intendo, però è molto piatto dal punto di vista,
15: sì,
16: tecnico.
15: Poi Fazzini, tutte e due 5,5, perché d'altronde non si è visto molto, cioè io gli avrei messo anche 5, ma proprio perché anche ieri Vanoli ha spiegato, dicevo Fazzini non ho mai utilizzato, ma perché,
16: ecco,
15: perché c'è una,
16: esatto,
15: cosa tattica, non posso utilizzarlo nel suo ruolo,
16: perché
15: quindi
16: nel mio tipo di calcio modulo non c'è,
15: esatto,
16: uno spazio per uno come
15: per
16: lui,
15: un Fazzini,
16: e
15: esatto,
16: quindi lo ha anche giustificato giustamente, quindi il giudizio su Fazzini penso possa essere anche rimandato.
15: Sì, esatto, sempre che resti.
16: Quindi un 5 e mezzo si rimanda a settembre.
15: Esatto,
16: insomma.
15: Rimandato. Gudmundsson qui 5 pieno, tu addirittura 4, sì. Forse sì, anche mi per sono... me potevo essere più generosa, ma ho voluto mantenere comunque.
16: Ma è un 4 mio di delusione, perché io sì. Ci speravo tanto in Gudmundsson. Sì. Io 2 anni fa, quando la Fiorentina stava per prenderlo, ero veramente contento, pensavo fosse un giocatore che potesse farci fare un salto di qualità, e purtroppo mi ha deluso profondamente, sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista un po' dell'atteggiamento che mette in campo, quindi è un 4 di delusione.
15: Ci bacchetta
16: anche
15: su Brescianini, perché come, almeno a me, perché dice come Brescianini 5 e mezzo e Mandragora 5. Mandragora perché mi aspetto,
16: no, ma tu hai dato 5 e mezzo.
15: Esatto, io perché mi aspetto di più da Mandragora, ecco. Brescianini è arrivato ora, è anche giustificato, no? Dal fatto che sia arrivato
16: a,
15: ora.
16: A 6 mesi, nemmeno 6 mesi, lui è arrivato a gennaio,
15: esatto.
16: Siamo a...
15: Mandragora gli è stato rinnovato anche il contratto, proprio perché deve essere il fulcro, no? Del centrocampo, certo. Insieme a Fagioli e a pochi altri. E
16: poi ha giocato tutta la stagione Mandragora. Brescianini,
15: esatto.
16: Ne ha giocato una parte, tra l'altro ha avuto anche un infortunio che l'ha tenuto fuori, mi sembra, un mese e mezzo, un mesetto dalla squadra. Brescianini, intendo.
15: Sì, sì, sì.
16: Quindi insomma, dare un, insomma, mi sembra i due rendimenti è difficile paragonarli. Mandragora ha influito, ha fatto qualche gol importante.
15: Allora,
16: quest'anno,
15: poi andiamo
16: dire.
15: Velocemente.
16: Siamo
15: il
16: quasi
15: tempo
16: alla
15: scorre,
16: fine.
15: Sì, Ken 5 tutte e due, Piccoli 5 tutte e due, Braschi 6 di incoraggiamento.
16: Quindi
15: tutte
16: il finale
15: e due.
16: Proprio pari pari l'abbiamo fatto.
15: Ecco, sì, vedo, infatti l'ho letto tutti insieme proprio perché abbiamo dato gli stessi voti, ma sono dei 5 diversi, almeno i miei, insomma,
16: sì, certo.
15: Gudmundsson ha spiegato bene te, Ken, purtroppo questi infortuni ci sono stati, cioè tu puoi criticarlo quanto vuoi, no? La prima parte della stagione si è visto, per carità, che non era lui, non era quello dell'anno scorso, poi ha avuto questi infortuni. Fortuni, che cosa gli vuoi dire? Cioè, se uno sta male, ragazzi, sta male. Poi lasciamo perdere i permessi, non tutti li avrebbero avuti, ma se uno c'ha un figlio che gli nasce dall'altra parte del mondo, è anche giusto e possa andare, cioè fa parte, è anche obbligatorio dargli un permesso, capito, in questi casi. Quindi uno si può anche lamentare del suo rendimento extracampo, però è che cosa ha fatto extracampo, a parte quella, quel bro detto, insomma,
16: ah no, quella vicenda lì, sì.
15: Polacco, che poi lo stanno
16: comunque
15: prendendo in giro tutti,
16: comunque
15: quindi
16: li abbiamo dato,
15: messo lui,
16: gli abbiamo dato 5, non è che gli abbiamo dato la sufficienza, quindi,
15: no però ecco, no, anche no, senso. Dargli meno, perché insomma l'anno scorso
16: meno,
15: ha fatto 25 gol,
16: però meno tecnicamente proprio no, perché io ricordo comunque almeno 2 o 3 gol di Ken, che sono per esempio quello con la Cremonese, quello
15: proprio,
16: con il Pisa,
15: certo.
16: E sono già 6 punti che hai ottenuto per i gol fatti da Ken, quindi è chiaro che il finale macchia tutto, perché il finale dopo la nazionale, insomma, quella, la vicenda della nazionale secondo me è quella che ha dato più fastidio, perché un ragazzo
15: ha fatto di tutto per
16: che
15: esserci.
16: Fa di tutto per esserci, fa quelle 2 partite segnando 2 gol, addirittura tutti hanno criticato Gattuso perché l'ha tolto al 75esimo, torna a Firenze e non gioca più, e questo credo che sia stata la cosa che ha dato
15: questo
16: più fastidio.
15: Questo significa, sì, che ha stretto i denti per giocare quelle partite,
16: mentre,
15: non per la Fiorentina,
16: ecco,
15: che ne aveva bisogno,
16: sì,
15: insomma,
16: probabilmente.
15: Quindi, sì, questo è giusto. E Piccoli perché per quello che è stato pagato, ma non è colpa sua, perché
16: no,
15: non è
16: per
15: colpa
16: carità,
15: sua, ma è stato sprovveduto, ingenuo,
16: strapagato.
15: Pradè, qualcuno ci chiede anche il voto a Pradè, ma non vogliamo dare, lo vogliamo,
16: vogliamo
15: dare solo ai giocatori e all'allenatore in questo caso. E Braschi 6, come detto, incoraggiamento, perché comunque ieri non è riuscito a fare nulla, ma lo abbiamo detto anche prima, insomma, si è trovato davanti
16: un bel marcatore,
15: un bel
16: e
15: marcatore.
16: Una partita dove nessuno aveva voglia di giocare a calcio,
15: esatto, gli hanno detto per carità fare gol
16: per un quasi per un giovane, 2 o 3 volte ho avuto questa sensazione che potesse tirare, invece non ha
15: perché
16: tirato,
15: perché secondo me poi
16: era tutto un girare intorno,
15: cioè,
16: all'area, no?
15: Quando si parla di biscotto, no? Cioè io non penso che sia stato fatto un biscotto, penso che c'erano 2 squadre che se non segnava una, allora anche, neanche l'altra voleva segnare, proprio per non disturbarsi, in particolare la Fiorentina, questa cosa, perché se poi andava a segnare il Genoa, gli girava male perché tu avevi
16: segnato. Sì, non che
15: segnato...
16: c'è da avere paura del Genoa, però magari no,
15: però,
16: l'episodio ti poteva girare male.
15: Più paura il Genoa che
16: no,
15: tu
16: no,
15: a loro,
16: infatti,
15: perché,
16: questo è vero, infatti questo ci deve,
15: Cuban,
16: ci deve far riflettere ulteriormente,
15: stava
16: no?
15: per segnare d'altronde,
16: ci deve far riflettere ulteriormente sul valore anche la personalità di questi giocatori, di questo gruppo che onestamente aveva paura di sollecitare troppo il Genoa.
15: Esatto,
16: e quindi
15: secondo me è quello.
16: C'è scarsa sicurezza anche nei propri mezzi da parte di, di questo gruppo.
15: Eh sì. E poi chiudiamo con Vanoli, dopo andremo a sentire anche una collega, un'amica, così sentiremo anche lei che ne pensa. Con Vanoli 6 e mezzo, abbiamo detto che ha tagliato un traguardo, quello gli era stato chiesto, non era così scontato, e quello ha fatto, per cui
16: e
15: sai,
16: quindi
15: è
16: anche un giusto riconoscimento, secondo me, che in una stagione così disgraziata nessuno penso pretenda il 7,
15: no,
16: ci mancherebbe,
15: no,
16: altro,
15: 7 non glielo darei mai,
16: però il 6 e mezzo è un giusto riconoscimento a quello che gli è stato chiamato per questo.
15: Non
16: e
15: è
16: questo
15: un capolavoro,
16: no,
15: non è un capolavoro, perché ripeto,
16: quelle
15: anche...
16: l'abbiamo criticato dall'inizio della trasmissione questa definizione, no? però è una missione compiuta, la sua, non quella della squadra, attenzione, non quella della società, quella di Vanoli. Vanoli era stato chiamato per questo. Squadra ultima con 4 punti dopo 11 partite, mi pare, o 10-11 partite, e alla fine l'ha portata nel porto della salvezza. Quello doveva fare, quello ha fatto.
15: Sì.
16: Poi tante critiche si possono fare su alcune dichiarazioni che ha fatto.
15: E poi
16: eccetera,
15: comunque
16: eccetera.
15: Dice: vi rendete conto? Ci dice un ascoltatore, con 10 giocatori, anzi 9 sufficienti e 15 insufficienti, più o meno, ora non sto a ricontarli, mi fido, uno più uno meno, dice, è stato un vero miracolo. Quindi Luciano D'Empoli invece, ecco, è d'accordo forse con Vanoli, perche con giocatori
16: io
15: che hanno avuto
16: anche
15: questo
16: meno di 15 insufficienze,
15: di Pioli già abbiamo
16: 9,
15: detto la prima parte non abbiamo voluto dare i voti alla prima parte perché tutti insufficienti, e Vanoli e Pioli abbiamo detto 4 e mezzo al massimo,
16: 4 dai,
15: a volergli bene, ecco,
16: 4, anche perché insomma tante cose, tanti problemi, non solo dal punto di vista del rendimento, della gestione dello spogliatoio, anche per esempio allo staff andrebbe forse fatto, no? Dato un voto, se vogliamo essere proprio pignoli, perché
15: quello
16: anche
15: di
16: la preparazione
15: dietro, sì, la lavagna, quello dietro. Di Vanoli bene, perché li ha rimessi, però io tutta questa brillantezza anche ora non l'ho vista,
16: no,
15: cioè
16: dal punto di vista
15: so.
16: Fisico grande difficoltà, però la squadra di Pioli era ancora in maggiore difficoltà di quella di Vanoli,
15: sì,
16: no?
15: Sì. Vanessa Leonardi, volto di Sky, sempre a Firenze, per cui ieri era a Firenze, oggi ovviamente sei a Milano in redazione a Sky. Ciao, come
17: Ciao.
15: Stai? Benvenuta a Radio Firenze Viola.
17: Bene, bene, tutto bene, aspettando il sole, Luci, perché abbiamo preso un po' troppa acqua in questo periodo, Firenze non solo, quindi aspetto il sole, guarda.
15: Senti, chiedo alla regia di rimettermi un attimo le pagelle, noi stavamo, abbiamo fatto un pagellone con Tommaso Borghini, che è
16: ciao,
15: qui con
16: buongiorno.
15: Me in studio.
16: Ciao, un po' cattivi,
15: siamo stati molto cattivi, io un pochino più
17: buona. Conoscendo Luciana, immagino.
15: Guarda, sono stata anche troppo buona, soprattutto con Pongracic, sarà stato l'occhio azzurro o su Dodò, che gli ho dato la sufficienza, mentre Tommaso andava proprio diretto su un 5, e abbiamo dato a Vanoli 6 e mezzo, non condividendo però il capolavoro
16: stagionali,
15: sì,
16: so.
15: Di tutta la stagione, non di ieri,
17: volevo chiedere questo, sì,
15: ecco, che ne pensi di Vanoli, ecco, senza magari esporti se deve restare, non restare, ma tu insomma che indicazioni hai e che voto gli dai soprattutto per questa stagione?
17: Ma per come stava la Fiorentina, sicuramente lui ha fatto un ottimo lavoro, perché questo è innegabile, cioè una squadra che aveva preso
15: per come l'ha presa.
17: 4 punti, come l'ha presa, ma soprattutto come l'ha presa. Soprattutto come l'ha presa Luciana, perché al di là della classifica che era terrificante, 4 punti, nessuna vittoria, ma era proprio lo stato fisico e mentale dei giocatori, psicologico dei giocatori, che era devastato. Perché la squadra non correva, certo. Perché la squadra era sfiduciata e soprattutto si guardava intorno e si diceva, ma io che ci sto a fare in questa zona della classifica? E quindi non riusciva a reagire, perciò va dato atto a questo allenatore che ha fatto un grande lavoro fisico e mentale, perché i giocatori poi quando si sono calati nella realtà, cioè i valori ci sono, poi qualcuno ha reso meno, qualcuno ha reso di più, però non era una squadra da quella zona di classifica. quindi e ha avuto anche diversi infortuni, perché Moise Kean è mancato quasi sempre, insomma Gosens non è stato quello dell'anno scorso, complici anche gli infortuni, insomma giocatori leader, anche De Gea ha avuto delle insicurezze, quelli che avevano portato avanti la Fiorentina l'anno scorso erano un po' venuti a mancare, quindi sul 6,5 sono d'accordo, poi se rimarrà o meno questo lo vedrà con Paratici.
18: Speriamo presto si veda.
17: La sensazione è che non rimanga. Però poi sì, io credo che avranno già parlato, perché se tu devi programmare il futuro lo programmi adesso, cioè la nuova stagione la crei adesso.
18: Infatti lui ha detto, no, che già c'è stato un primo approccio, un primo incontro, ecco.
17: Beh, ma è giusto. Perché tutte le squadre, guarda, l'ha detto anche De Rossi ieri, no? Sì. Sia a Sky sia e poi in conferenza stampa, dice io mi confronto tutti i giorni con la società, perché è in questo momento che capiamo chi deve restare, chi deve andare via, quali giocatori servono, e tu che lo devi fare con l'allenatore, quindi se non sarà Vanoli deve essere scelto il quanto prima.
18: Certo, sicuramente. Tornando invece ai giocatori, molti invocano i repulisti, però alcuni una base andrà lasciata, no? Chi pensi che sarà il futuro della Fiorentina?
17: Beh, io immagino, cioè intanto sono stati riscattati giusto Brescianini e Fabian,
18: che non necessariamente quindi, è positivo, però vabbè. Questo lo dico io ovviamente,
17: mi attenevo alla cronaca,
18: lo so che vuoi attenerti alla cronaca, quindi questo l'ho detto io,
17: no mi attengo alla cronaca, e poi immagino che, insomma, spero per loro, soprattutto per i due ragazzi, che avranno un impatto diverso la prossima stagione. Ma penso De Gea rimarrà. Immagino che Mandragora, Fagioli sarà il futuro della Fiorentina, anche perché adesso è un po' in calo, però Fagioli insieme a Parisi sono stati due artefici di questa risalita della Fiorentina, perché hanno giocato veramente molto bene, quindi immagino anche Parisi. Bisognerà capire Moise Kean, se arriveranno delle offerte, il giocatore come sta, è stata una stagione difficile, quindi io credo che anche con Moise Kean la società debba parlare, insomma, per capire quale potrebbe essere il futuro. Poi immagino rimarrà Ranieri, Dodò bisogna anche lui, io lo terrei, però deve rinnovare
18: Dodò,
17: quindi,
18: dice.
17: Sì.
18: Ma ti è piaciuto? Io appunto gli ho dato 6, Tommaso è stato molto
16: per la potenzialità che ha il giocatore,
18: esatto,
16: non,
18: ha messo 5,
16: non per il valore assoluto del giocatore, concordo,
18: cioè,
16: con
18: qual
16: Vanessa.
18: È il valore di Dodò, ecco, il valore non economico ma proprio tecnico.
17: Beh, allora Dodò è un giocatore che dovrebbe partire dal 7 per le qualità che ha,
16: esatto,
17: per la corsa, per la tecnica, poi esatto, poi dopo magari sulla fase difensiva lui deve sempre un po' migliorare, però secondo me è uno che parte da una base da 7. Quest'anno raramente lo abbiamo visto da 7. È stata una stagione difficile anche per lui. Io sul 6 sono d'accordo. Sulla fiducia, cioè nel senso che secondo me è uno che comunque si è sempre impegnato, poi evidentemente quest'anno non è riuscito a dare il massimo, però da Dodò mi aspetto sempre di più per le qualità che ha.
18: Senti, Gudmundsson invece, che
17: no,
18: noi siamo 5, stati io 5, Tommaso 4.
16: Io faccio la parte del cattivo, diciamo, però anche qui
18: è
16: un
18: stato
16: discorso
18: coerente con le
16: di
18: sue
16: potenzialità e di stagione. Non dimentichiamoci, è una delle stagioni peggiori della storia dei 100 anni della Fiorentina, quindi chiaramente i voti sono anche un po' influenzati da questo aspetto. Da lui ci si aspettava tantissimo, 2 anni fa quando è arrivato l'abbiamo aspettato tanto, gli hanno cambiato tantissimi ruoli, però l'impatto in questi 2 anni e in quest'anno poi è stato veramente solo qualche fiammata, ecco, non so come la pensi te, Vanessa.
17: No, d'accordissimo. 4,5, così mi metto tra voi due.
18: Esatto, infatti anche secondo me io sono stata forse anche troppo buona.
16: No, vabbè.
18: Qualcuno infatti, qualche ascoltatore ha detto troppo buonisti, e qualcun altro invece sottolineava come con tutti questi voti, no? Cioè alla fine Vanoli ha fatto un capolavoro davvero, perché con questi giocatori qua alla fine rivaluti anche il suo lavoro, no?
17: Esatto, no, ma anche sì, perché poi c'è stato veramente un sottorendimento da parte di tanti giocatori, cioè altri si sono distinti, penso appunto a quello che dicevamo prima, Fagioli, Parisi. io ci metto anche Mandragora, perché comunque Mandragora fa sempre il suo e poi è uno che ci tiene tanto, lo vediamo anche in campo, no? Quando urla, sbraita, cioè mi sembra uno che trascina un po' la squadra. Però sì, su Gudmundsson sono d'accordo, ma proprio per quello che diciamo di Dodò, no? Ecco, Gudmundsson è all'ennesima potenza, perché comunque è un giocatore che a Genoa ci sembrava incontenibile, con una qualità, una tecnica, ma si vede quando gli riescono quelle giocate, si vede, però è incomprensibile come questo ragazzo non riesca proprio ad esprimersi, e ogni volta speri che la partita dopo sia quella della svolta, magari segna un gol e dice ecco e vai, si è sbloccato. No, la partita dopo rifà un passo indietro. Non lo so, prima dicevamo che molto lo condizionava, no, quello che è il suo l'extra calcio, quello che stava succedendo, sì, il processo, poi quello è stato archiviato, messo da parte, quindi non lo so, mi dispiace perché è un giocatore che mi piace tanto e quindi non riesco a capire perché non riesca ad esprimersi.
18: Guarda, in chiusura ti chiedo, visto che a Roma deludente, ci si aspettava quindi una reazione nella partita di ieri, non c'è stata perché contava di più, cioè è stato sacrificato il gioco, lo spettacolo proprio per questo punto che serviva a chiudere una pratica che stava andando fin troppo avanti. A Torino contro la Juve che partita ti aspetti?
17: Ma io ti dico la verità che mi aspettavo una partita diversa anche ieri, come sì, dici anch'io. Tu è vero che bastava un punto, che alla fine portiamoci a casa sta salvezza, che è la cosa più importante, però venivi da tre partite brutte, pure il pareggio col Sassuolo, la sconfitta bruttissima con la Roma per come è maturata. Io mi aspettavo veramente che ci fosse una reazione, come a volte ci ha abituato questa Fiorentina folle, no, di questo campionato, invece l'ho vista molto piatta, come dici tu. Avranno detto senti, intanto per questo punto ce lo portiamo a casa, sai che la Juve è sempre la Juve, è una squadra che per Firenze, per la Fiorentina è la rivalità storica, sì. Quindi mi immagino che, non lo so, la reazione l'avranno domenica, lunedì, quando si giocherà, però io già me l'aspettavo ieri, devo dirti la verità.
18: Perfetto, Vanessa Leonardi di Sky, grazie di essere intervenuta e ci vediamo tra 15 giorni quando ci sarà l'Atalanta per l'ultima di campionato.
17: Va bene, intanto buon lavoro e poi dopo mi dite tutti i voti, così voglio sapere.
18: Va bene, ti mando la tabella. Okay. Ciao Vanessa. Ciao,
17: buon lavoro, grazie. Ciao.
18: Grazie a Vanessa Leonardi. Guarda, siamo proprio in chiusura, mancano pochi minuti. C'è un anniversario, sì, che vogliamo ricordare, perché piccolo... purtroppo viviamo di anniversari
16: questo andava ricordato comunque. Esatto. Sarebbe stato ricordato anche in caso di, che so, di qualificazione addirittura alla Champions League, perché qui stiamo parlando, e avevo fatto il riferimento al vero capolavoro, no? All'11 maggio 1969, cioè stiamo parlando dello scudetto della Fiorentina, è l'ultimo scudetto, il secondo e ultimo scudetto della Fiorentina, vinto dove andiamo domenica? Andiamo a Torino, sì, a Torino. Ora lo stadio non era quello, però andiamo a Torino con la Juventus, ebbene la Fiorentina del Petisso Pesaola andò allo stadio della Juventus, il Milan aveva pareggiato la partita giocata in anticipo, cosa strana per l'epoca, e quindi

0: sicuramente in settimana
1: verrà sollecitato
0: anche da Lorenzo Marucci, che domani torna.
1: E lì campioni d'Italia, pensa, una cosa, la circostanza, e poi non voglio esagerare perché si sta per chiudere, la circostanza particolare è che avvenne 13 anni dopo la vittoria dello scudetto del 56, cioè del primo scudetto. 13 anni dopo la Fiorentina si trovò a Cagliari
0: a combattere di nuovo per lo scudetto. A lottare.
1: Era come un incantesimo quello dei 13 anni, un incantesimo è stato spezzato. Da allora non si è più vinto nulla, non siamo più arrivati nemmeno secondi praticamente, e quindi
0: secondo me qualcuno ce l'ha tirata, perché
1: oppure
0: da allora
1: qualcuno più forte, diciamo, no, del destino è intervenuto, perché quello insomma, dell'82, no, ormai è sotto gli occhi di tutti che ci sono state un po', diciamo, delle sviste, ecco, che e ha interrotto questo incantesimo che invece sarebbe andato avanti e magari avremmo vinto di più. Però insomma, questo è il capolavoro da ricordare, speriamo di poterlo rinverdire, ma sarà molto difficile. Inoltre ti aggiungo velocemente, sì, anniversario, sì, di nascita anche di, però anche qui è un po' diciamo misterioso la vera data di nascita, perché stiamo parlando di Pedro Petrone, quindi stiamo parlando del 1905, 11 maggio 1905 secondo alcune fonti è data la data di nascita di Pedro Petrone, il primo straniero della Fiorentina, bomber, idolo della curva, chiamiamo allora curva, non c'era, insomma, del popolo viola, e la definizione venne data all'epoca della potenza dei suoi tiri. Quando tira Pedro Petrone anche i cipressi di Fiesole si piegano, no? Da tanto era la potenza. Viola dal 31 al 33 fece 37 gol in 44 gare. Il primo grande cannoniere della storia della Fiorentina.
0: Noi pensavamo con Ken di averne trovato un altro, di aver trovato quello del presente, del futuro, purtroppo.
1: Però
0: speriamo,
1: vedremo,
0: che ci faccia ricredere, perché poi ecco, c'è da decidere se rimarrà, c'è da vedere.
1: Anche Petrone fuggì in piroscafo e poi fu ripreso. Chissà che la vicenda potrebbe essere, no, un romanzo che dà lieto fine anche quello di Ken.
0: Ken secondo me è più bravo a nascondersi, poi
1: non lo so.
0: Staremo a vedere. Il tempo a nostra disposizione è finito e noi vi lasciamo con Palla al Centro con Tommaso Loreto e Luca Calamai, e con me ci sentiamo tra qualche giorno. Lascio di nuovo la poltrona di titolare a Lorenzo Marucci. Grazie a Tommaso Borghini.
1: Grazie
0: Borghini.
1: A te, alla prossima.
0: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Eccoci qua, sempre in diretta, Garrisca al vento. Arriviamo dopo gli amici di Passione Fiorentina che ci hanno accompagnato alle 16 alle 17. Noi invece vi trasportiamo fino alle 19, quando Sauro Fattori, a cui do la buonasera, ciao Sauro,
5: ciao a tutti,
4: sarà riuscito finalmente a smontare o il microfono o le cuffie, perché Sauro, gran giocatore, ottimo allenatore, ma tecnico del suono no davvero. Per fortuna c'è Marco Tonelli di là dal vetro che ci controlla con suo sguardo da Aquilotto vigile. 348-7513-933 per messaggi scritti vocali, 055-77-111-71 per chiamarci, Sauro, e commentare. Non voglio fare lo sketch che stiamo facendo da ieri, cioè e vai, siamo salvi, grazie ragazzi, grazie Vanoli, grazie Commisso e grazie... Ok, non finisco,
5: grazie,
4: però
5: grazie.
4: Al di là del tema paratici che poi affronteremo, perché le notizie che continuiamo a leggere, che continuano a emergere, che a noi non è che non risultino, in realtà il punto è molto semplice: Paratici continua a essere inserito nelle liste dei club che cercano dei nuovi dirigenti. Dopo la Roma qualche giorno fa, oggi si parla del Milan, addirittura del Napoli, ci arriveremo. Prima però, stando un po' sulle notizie di ieri, e Sauro non ti chiederò le valutazioni sui singoli perché è veramente complicatissimo.
5: Ieri è stato devastante.
4: Ecco, bene, mi sembra un ottimo modo di certificare. Io quello che ti chiedo è una tua valutazione. Ti chiedere, secondo me è una domanda retorica, però se anche tu registri uno scollamento, l'ennesimo, tra quello che percepisce la piazza e quello che percepisce la società fiorentina.
5: Sai, questo tu lo sai, io sono sempre dell'idea che

0: la società deve fare il suo e non può ascoltare i tifosi. Però
1: ma neanche quando si tratta di dare la giusta misura alla salvezza di una squadra che è al settimo monte ingaggi in Serie A.
0: Tanto mediaticamente Fenty è sempre stato un disastro, cioè io proprio mi rendo conto e non... cioè te l'ho detto prima, io sono un po' esterrefatto perché la società non comunica molto bene, cioè anche il fatto che per dire il presidente, quello nuovo, poi mai visto, cioè arriva una volta poi
1: Forza Viola ha gridato nel Duomo e poi Forza,
0: se ne è ito e poi ieri dice grazie a tutti perché ho fatto un grande risultato, cioè ora qui non c'è autocritica, non c'è niente, e ricordati che quando non c'è autocritica è un problema, ma non è perché uno l'anno dopo farà meglio, però sicuramente prova a non fare gli stessi errori, ne farà altri. Qui invece, infatti, tu capisci perché, che poi magari i parati ci diano vai in Napoli, vai, cioè, qui noi siamo un mercatino, dice vabbè, chi si piglia, fateci piacere, prendete Fabian 15 milioni, prendete Brescia, cioè, ci trattano come...
1: Ah certo, il Bologna ci dice
0: certo, ci
1: tratta Fabian
0: come gli ultimi non lo so nemmeno, sono un po', ti devo verità,
1: ti vedo abbattutissimo, sta.
0: Sì, anche
1: non sei
0: perché,
1: da solo,
0: anche perché ieri poi ti sei salvato, va bene, ora poi che si fa, si gioca bene con la Juve e con l'Atalanta, vediamo. Cioè,
1: che senso?
0: No,
1: che non
0: perché,
1: ci credi oppure dici chi se ne frega
0: perché,
1: di giocare bene?
0: No, ma perché mi rendo conto che non abbiamo... Cioè io vedo che vogliono Vanoli, no, io ve l'ho detto prima, Vanoli ci ha salvato, io non metto in dubbio i numeri, fossero ora proprio essere dalla sua parte, non tanto, però diciamo che via, va bene così.
1: Con Vanoli e Fiorentina ha un ritmo da ottavo nono posto.
0: Va bene così, probabilmente noi siamo da ottavo nono posto, ci può stare, io non dico che non abbia il ritmo giusto, però ti dico, la gestione... E che mi ha fatto vedere in campo, grande calcio, poi grande calcio, il grande calcio non fa vedere nessuno, però qualche codicino, io sono sempre malato per codicini, per vedere che uno dice guarda quando lui viene qui te va là, non voglio grandi cose, però qualche cosa, invece noi qui ognuno fa quello che si sente di fare.
1: Sì, a sentimento.
0: Ieri io ho dato i migliori in campo. Solomon che ha giocato 22 minuti. E meno a Prato. Cioè perché qui ci si accontenta ora che uno faccia così.
1: Che veramente
0: no,
1: riceva palla
0: no.
1: E guardi la porta avversaria. Sì, questo
0: che
1: già.
0: Che ci prova, però dopo poi anche se va dritto, lui guarda, ha fatto un dribbling.
1: Sì, dritto poi fa un dribbling, spesso
0: cioè, Parisi, che ora però ha cominciato a non darla che vuole andare da solo. Ora Parisi ha dato una arma. Cioè. Ora, perché qui ora non si sta facendo noi il migliore dell'annata
1: Parisi
0: sei arrivato è lì è normale
1: esimo.
0: Io sono sempre della mia idea no cioè se il migliore dell'annata nell'Inter e fosse stato non so Acerbi nessuno arriva fidati che non per Acerbi non ci mancherebbe, Acerbi fa parte di una squadra buona, però è migliore di essere quelli davanti, quelli in mezzo, te guardi in Milan senza Modric, che vuol dire
1: sì, o senza attaccanti,
0: uno dice senza attaccanti va bene, Milan fa gol con le mani,
1: sì.
0: Cioè non si parla di noi,
1: cioè, sì, il Milan comunque lotta per la Champions,
0: sì, e pensa il Milan è lassù, infatti ieri l'analisi di Allegri cioè siamo diventati giustamente meno compatti dietro, si subisce troppi gol perché chi la portava avanti ne stavano a prendere gol perché sì. Davanti ragazzi
1: 1-0
0: noi guarda io ti dico io ce l'ho con cioè, secondo me le prestazioni con Solomon con Gudmundsson cioè, ragazzi ma Leao è indisponente a vedersi. Poi
1: prendiamolo noi, facciamo la coppia Ken Leao e a quel punto, miccia, poi buttiamo un petardo e vediamo che
0: a quel punto
1: succede.
0: A Ibiza non ci ferma nessuno.
1: A Ibiza siamo
0: fa dedicarsi, fanno paura.
1: Si comanda noi. Va bene, no, però la riflessione che volevo fare con te sulla valutazione anche del momento è proprio legata al futuro, cioè una società
0: che
1: non...
0: Io sono preoccupato di futuro, ecco perché sono un pochino... perché...
1: Ma Sauro, comunque siamo tutti abbattuti, sfiniti, distrutti.
0: Allora, siamo un po' sfiniti dall'annata. Anche i giocatori probabilmente. Sta attento perché poi bisogna anche capire l'annata. Cioè, secondo me ieri che hanno... Non te lo diranno mai, no? Però ieri sono salvi, finalmente diano via. Posso un attimino... Perché il pensiero l'hanno avuto per tutto l'anno. Su questo non ci sono dubbi. Ti ho detto, poi secondo me... c'è Paratici. Io Paratici, per ora di Paratici sento parlare soltanto delle altre squadre. Anche stasera ti parlo se normale.
1: No, devo dire, si sente parlare anche in ottica fiorentina, cioè Paratici è il messia, questo è il messaggio che stiamo così sentendo a Firenze.
0: Che io tu sa, ma la penso.
1: Sì, sì, ma anch'io, ma
0: io ho sempre detto a giugno vediamo.
1: Nessuno.
0: Perché quelli bravi si veda quando lavorano, no? Quando. Perché per ora 5 acquisti.
1: Se ieri ti è piaciuto anche tanto Solomon, l'ha preso lui, eh?
0: Sì, ma ha fatto 3 partite l'anno.
1: Non solo, tra l'altro lo
0: citava... Peggio Nico Gonzalez.
1: Lo... Vabbè, sì.
0: Ora, quante ne faceva Nico? 15?
1: Sì.
0: Faceva sempre male.
1: Le faceva anche con...
0: Infatti ho visto a Real Madrid, ho detto sta lì, vai.
1: Sì, all'Atletico Madrid.
0: Sì, all'Atletico, scusa. Madrid, Real Madrid
1: fa la barriera.
0: Ma sì. La barriera, ma io Dio... La barriera la fa la prima volta che abbiamo pigliato Pallonà, lui si affermo 3 mesi.
1: Applausi anche lui, mettiamolo a fare gli applausi.
0: Lì proprio.
1: Però è così, il dato sulla partita di ieri è che in campo dal primo minuto c'erano 9 giocatori della scorsa stagione, Solomon e poi Braschi, che è il
0: vero
1: bomber della primavera.
0: È vero, perché gira e rigira gli acquisti di gennaio, c'era Solomon, poi...
1: È entrato Picco, cioè a gennaio, entrati Fabian Brescianini, hanno cambiato
0: Fabian,
1: la partita.
0: Quando è poi entrato Fabian si è vista la differenza.
1: Sì.
0: Devo dire la verità,
1: io mi
0: ci ho
1: pensare che ci sia un accordo non scritto,
0: sì,
1: scritto
0: che,
1: e prevede
0: ascolta,
1: a un certo punto.
0: Fallo giocare perché lui... sennò qui ci ammazzano.
1: Sì.
0: Però il problema è che a farlo giocare è peggio.
1: È peggio,
0: perché
1: pensa
0: poi
1: se l'avevi tenuto nascosto e dicevi guarda non lo fa giocare perché è troppo forte, no? Se no mi rischia.
0: Io non so dai che ripartiranno, non so, perché qui non abbiamo delle certezze, perché poi c'è chi dice abbiamo 15 giocatori che è roba da dilettante allo sbaraglio.
1: Te continui a dire non è fattibile.
0: Fidati, è roba da dilettante allo sbaraglio.
1: Però
0: vabbè,
1: Sauro,
0: poi mi va bene tutto, uno può dire che vuole, mandiamoli via tutti.
1: In tanti dicono io non mi sento di essere in disaccordo dopo una stagione del genere dei fatti.
0: Allora te
1: devi
0: poi
1: iniziare.
0: Sì, rinizi da cosa?
1: Rinizi, cioè, bandi allora, via tutti, anche i migliori, ammesso che ce ne siano stati.
0: Ascoltate, tu devi mandare via. Prima cosa che gli disturbano un po' lo spogliatoio. E ci
1: allora?
0: Sono, e lì, 3 o 4, via. Dai. Uno se ne parla nemmeno. Cioè, però ce lo prenderanno.
1: Allora, secondo me il riferimento a Gudmundsson, quello che dici. Oh,
0: no, ok, l'altro ce ne 2.
1: Ken.
0: Cioè, Gudmundsson non perché dà fastidio.
1: Gudmundsson
0: da noi a nessuno, neanche agli avversari, da noi a nessuno. Gudmundsson dice io sto qui.
1: Sto qui buono.
0: Cioè, non vi
1: però un amico ti dice l'hai visto e quando è entrato ha dato la scossa.
0: Ho visto.
1: Vedo diverse faccine.
0: No, l'ho visto la scossa perché aveva la batteria dietro.
1: Con i booster. Ma il passaggio a Dodò lo fa lui, quello che poi in realtà scatena tutta la contestazione.
0: Infatti quel passaggio lì è stato
1: lo scatena, fanno in 10 in
0: scatena
1: Europa,
0: tutta la contestazione. Ascoltami, lì arriva Dodò, è ma stato un mago. Ora ieri poi si è voluto per forza infierire, ma
1: sì.
0: È stato un mago a mettere palle gole, ora se no guardiamo un po' come va. Poi guarda,
1: scusa,
0: io ieri io Dodò ieri secondo me con tutti i difetti,
1: non lo dire, dai,
0: come,
1: ma
0: allora
1: ha fatto un tiro all'esterno, è una roba che si vede con
0: ma
1: Russi,
0: te non abbia, poi ha fatto un tiro all'esterno, poi ha sbagliato il cross e poi dopo e va a correre, prova, sbaglia, e bene, dimmi cose
1: ti salva un gol, poi era
0: te l'hai visto
1: gioco.
0: Te l'hai visto Gosens?
1: Vabbè, sì, qualche volta sì.
0: Ma metà campo quando ha passato?
1: Un paio di volte.
0: Me ne ricordo.
1: Un paio di volte.
0: Io
1: c'è da dire anche davanti c'è Solomon e non Parisi.
0: Io non ho memoria.
1: Quindi Solomon piglia palla e va avanti.
0: Ma Solomon piglia palla. Solomon piglia palla e rientra.
1: Io Gosens te lo dico tra i pochi.
0: Poi secondo me, io ieri l'ho detto, Gosens ieri,
1: Ho fatto più di 70 minuti.
0: Ho detto dopo il 70esimo.
1: Come Mazzarri e idea l'orologio.
0: Questo sta facendo straordinari. Perché lui ha fatto il contratto a 70 minuti.
1: A 70 minuti, 4. Quindi glielo pagano il 40%
0: allora,
1: in più.
0: Ragazzi, allora c'è qualcosa da mandare via sicuramente. Non è facile da rimpiazzare, eh. Non pensate che sia molto semplice. Poi o tu fai o tu prendi qualche rischio, che può essere anche deleterio, eh. Cioè, perché poi, sai, dice lo scouting è quello e l'altro, sì, ma poi bisogna stare attenti, a non fare. Anche se vedendo un po' dovrebbe partire degli allenatori, partiranno.
1: Ci sono diversi valzer.
0: Conte va via dai Napoli, forse.
1: E lo sai chi lo sostituisce se va via, vero?
0: Chi? Italiano?
1: Sì. Se... Jürgen, stavi per dire. Jürgen italiano.
0: No, lo voglio vedere chi ci va italiano. Italiano, beh, le 5 anni ci deve andare. Poi prima o poi ci andrà, probabilmente. Forse è Dillo.
1: Comunque, sei pronto? Ci sarà il valzer dei dirigenti, poi il valzer degli allenatori e poi chissà,
0: certo,
1: il
0: valzer se c'è
1: degli attaccanti.
0: Se c'è il valzer dei dirigenti, i primi sono dirigenti, poi sono quelli che portano l'allenatore.
1: Credo a chi, cioè credo sia.
0: Prendiamo
1: Allegri a Firenze.
0: Paratici va via e porta un Vanoli.
1: Dici?
0: Sì, lo porta dove va.
1: A me risulta che Paratici si stia proponendo Vanoli anche ad altri club.
0: Io ho l'impressione che si stia proponendo di molto Paratici.
1: Ma non si sta proponendo, però effettivamente non
0: cioè,
1: sta.
0: Si starà proponendo, cioè a me mi piacerebbe sentire di Paratici e dice ragazzi, cioè, che dia non è vero, invece mi sembra.
1: La posizione che avevamo raccolto dopo la Roma da parte fiorentina era che non si possono smentire gli interessi delle altre società.
0: Ah, certo, allora per questo
1: poi ci sono state le parole anche di Paratici, ha detto
0: io
1: la Roma
0: allora io te lo dico qui.
1: Sono concentrato sulla
0: Salvezza. Io ho cominciato a tirarlo fuori. Allora, me mi ha contattato.
1: Chi?
0: Sky? Mi ho per forza, ma io non so.
1: Ora sei concentrato su Radio Firenze Viola? Su Gary Scalvento.
0: Poi c'è la BBC.
1: Ah sì, eh?
0: Sì, però è rimasto... devo fare un corso accelerato di inglese.
1: Sì.
0: Però
1: sì.
0: Se faccio quello.
1: Quello ci sei.
0: Ci sono.
1: Sì.
0: Poi forse anche a commentare il basket in America. Che non
1: le
0: so.
1: Miei?
0: Che devo pensare un attimino. Che devo pensare un attimino. Sì. Cioè, se nessuno può smettere di chiedere. Cioè, ma lo dico io.
1: Però non è che lo dice Paratici, è la BBC, cioè,
0: uno,
1: che
0: uno lo dice,
1: dire,
0: Paratici,
1: dice ai giornalisti.
0: Io c'ho
1: vicini,
0: mio Giacomo.
1: Guarda, noi stiamo valutando.
0: Io c'ho mio Giacomo, gli dico Giacomo, non via, dillo il mio Sky. Cioè, un dodio mia io.
1: No, però non è così che va, Sauro. Semmai potrebbe essere il contrario.
0: La verità è una, non si può smentire quello che diano gli altri. Ma io posso smentire che voglio dire io. Cioè, perché se a me mi diano che tu sei un ladro, io gli dico no. Io sono un ladro, ma posso dire o no?
1: Questo lo potresti dire.
0: Posso smentire che dico a loro perché loro possono avere anche delle prove, ma io dico che non sono un ladro.
1: Sì.
0: Cioè, capito? Ecco, invece qui mi sembra che Paratici da lì diceva tanto mi odiano tutti, non è vero.
1: Però potrebbe essere una strategia, e qui vado veramente.
0: È una bella strategia.
1: Per avere, siccome si parla tanto del fatto che.
0: Facciamo
1: Paratici,
0: un contratto di 9 anni e mezzo.
1: Non per allungare.
0: Probabilmente allungando il contratto.
1: Per
0: magari.
1: Avere una posizione di forza maggiore nel momento in cui questa squadra e questa società dovranno essere cambiate radicalmente. Cioè, Paratici lo vuole fare.
0: Ma io non so, ci avrà forse una cosa di disdetta? Lui?
1: No, non ce l'ha. Non ce
0: l'hanno. Sicuri?
1: Sì, sono sicuro.
0: Bene, allora 4 anni e mezzo di contratto. Io, se tu mi permetti, lo piglio con un orecchio.
1: Io società.
0: Io sono il presidente, lo piglio con un orecchio.
1: Sì, commesso.
0: Non ti provare.
1: Dici Giuseppe, ho messo
0: nella giuna media, non sa nemmeno di che si parla. Io ti ando di a Fiorentina, lui di per lì.
1: No, ma sono messi grandi!
0: Grandi, si è fatto un grande risultato. Cioè, capito? Allora. Qui ci vuole un po' di serietà, se non c'è serietà è un casino, ragazzi, ve lo dico io. Cioè, ci vuole un po' di. Cioè, via. Tanto a me mi sembra che qui tutti possano dire che vogliano. Tutti possano dire che ne vogliono.
1: Vabbè, questo è un po' dappertutto.
0: Sì. Non è vero.
1: Però qui,
0: non è vero.
1: No, dico anche in politica, mi sembra, insomma.
0: Vabbè, che ci taccia a fare lì, lì, quelli hanno sempre detto.
1: E allora chi è che non può dire.
0: No, ma che uno viene qui, 2 mesi fa, mi fa un contratto di 3 anni e mezzo, e dopo 2 mesi e viene fuori le voci che va da tutte le parti, fuorché a Firenze. Ora, a me mi sembra. Cioè, una società lo prende, dice, ascolta, smentisci, zitto e camminare. E camminare, ma di molto anche, che ti ho riportato da. Ti ho fatto attraversare la mania, che quella mania lì non te la voleva fare attraversare a nessuno.
1: E ora tu.
0: O sbaglio? E ora ti odiano tutti, ma come lei qui? Cioè, per primo ti odia nessuno, ora ti odiano tutti.
1: Ma come lei mi.
0: Dai, vieni via, dai. Ma non è per Paratici, sta attento, probabilmente lui.
1: Fosse Ferrari, ci fosse il Napoli su Ferrari.
0: Napoli su Ferrari. Si vuole fare un sacrificio.
1: No, dai, ciao, lo dicevo. San Ferrari avrebbe dovuto dire lo stesso.
0: No, ma smentire. Su, ora, a me non sono. Via. Non mi piace, perché questo dimostra che da noi tutti possiamo dire tutto. E questo non è una buona cosa. Cioè, non c'è una linea.
1: Sì, sì, te dici. Dai. Tra virgolette, si permettono anche delle cose.
0: Che tal, ciao.
1: Perché me l'ha insegnato Costantino questo: che se vuoi avere la temperatura giusta, e qui dentro ci saranno 97 gradi, non devi tenere il condizionatore troppo basso, perché poi non ce la fa a raggiungere la temperatura. Allora, devi mettere una temperatura.
0: Metti a 30.
1: Sta buono un attimino.
0: Così.
1: Allora.
0: Noi.
1: Va bene, ci sono
0: dimmi
1: tanti messaggi.
0: Questi, no, lo sai. Fammi rispondere a qualche
1: dopo,
0: dai.
1: Tanto c'è due ore solo io e te. E vedo anche
0: lo
1: i messaggi.
0: So, io e te siamo sempre da soli.
1: Non so, siamo sempre da soli, perché chiunque io chiamo, te o ti arrabbi o lui, o ti metti alle braccia un zente. O dici questo non capisce una ceppa.
0: No, non mi ha detto questo capisce una ceppa.
1: No,
0: permesso.
1: No, però lo percepisco io. E soprattutto è bello parlare con te. Fino alle 17:30, Sauro, voglio i tuoi paragoni. Mi hai già detto di parlare. Mi puoi dire la tua su Braschi? È un giocatore a confermare in vista della prossima stagione?
0: È difficile giudicare allora. Però ti dico, è un giocatore che probabilmente tu riesci a darlo a qualche squadra per vedere se viene fuori qualcosa.
1: Che già mi sembra un ottimo risultato.
0: Che non è poco.
1: Non è poco.
0: Cioè, averlo fatto. Cioè, è che secondo me è già tardi, andava visto un po' prima. Cioè, però va bene, dai, sulla primavera sta facendo benissimo. Se la primavera riesce poi a portare fuori un risultato importante, Braschi ne prenderà dei vantaggi.
1: Non ci sta giocando più, però.
0: Sì, pronto, quando avrà le finale farà. Forse, via.
1: Forse, non lo so, vedremo che cosa succede. Allora, oggi è giornata di pagelloni della stagione. Sentite anche in redazione, faranno anche dopo a uno contro tutti.
0: Fanno il pagellone?
1: Sì, perché essendo.
0: Dare voti ai giocatori?
1: Quello che succederà.
0: Mi piace a morire.
1: Quello che succederà anche
0: mi piace a morire e mi dispiace da morire. Tutte e due.
1: Ok, però sei d'accordo sul fatto che le partite di Juventus e Atalanta le guarderemo, ma cioè a Fiorentina può vincere anche 4-0, le valutazioni su questa stagione
0: non cambia.
1: Ok, siamo d'accordo.
0: Ma infatti io ne parlavo l'altro giorno, no? I contratti, io mi ricordo a miei tempi, no? C'era Fili Brava a fare, io facevo 10 gol e facevo 10 gol Giacomo. Io li facevo da ottobre a dicembre e te da marzo a giugno, e te tu rinnovavi, io no. Perché le ultime partite sono quelle che rimangono,
1: sì,
0: giustamente.
1: Però diciamo è.
0: E poi 10 gol sono uguali, è come 2-0, no? Se tu perdi 2-0 fa due pari, te esci tra. Se tu vinci 2-0 e fa due pari, ti infamano. Cioè, sì. Che poi è sempre due pari.
1: Sempre.
0: Però il concetto è questo. Ora, questi non hanno mica da dimostrare alla fine, tanto c'hanno il contratto. Cioè, perché ti dico, queste partite qui erano per. Cioè, Cemiciola riconferma. Che ne frega questi.
1: Sì, vabbè, c'è da dire poi al tifoso della Fiorentina.
0: Infatti poi i tifosi perdono un po' di. Cioè, non è che i giocatori non hanno più rispetto dei tifosi, sta attento, non è vero. Almeno io spero di no, via, ora io non sono più un giocatore. Però ti dico, il rispetto c'è sempre, ti segue. Cioè io dico ieri, quelli hanno fatto, perché quelli abbonati oramai, poveracce, ma quelli hanno fatto il biglietto per andare a vedere, hanno un coraggio. Cioè,
1: da Lupi, tra l'altro doveva anche
0: detto,
1: piovere,
0: detto,
1: poi.
0: E da fargli. No, è piovuto, dopo poi vengono fuori il sole,
1: sì.
0: Però lì per esempio poi l'ha smesso per fortuna, perché prima 10 minuti prima
1: non si poteva vedere lo spettacolo.
0: Si scopava lo spettacolo, sì. Insomma, infatti è stato illuminato.
1: Ma solo te l'hanno fatta apposta. Ora è chiaro, non
0: ma
1: è che il pareggio.
0: No, ma io no, ma non è che lo fanno apposta. È che
1: però per l'appunto Sauro è venuto fuori il risultato e tutti ci aspettavamo, il classico vecchio cookie.
0: Infatti io mi aspettavo 0-0, me l'aspettavo, ma non è perché. Allora, prima cosa, perché queste due squadre per far gol
1: ce ne vuole.
0: Cioè, che già le difficoltà. Se poi tu hai anche dei motivi che volente o indolente, sai, già non gioca fuori casa. Pareggio fa male,
1: no.
0: Vabbè, te quel pareggio, te tu certifichi un'annata, cioè che tu la voglia o no, tu sei salvo sicuro. Poi te l'ho detto, te eri già salvo uguale. Però uno dice, ora non mi può dire nessuno retrocedere perché non ci arrivano. Che, va bene, e probabilmente un po' tu te la giochi, però tu vivi un po', capito? Su tre risultati, no, dice ieri.
1: Però
0: ieri,
1: ecco,
0: finita la partita, lo staff di Vanoli, no, ha detto a festeggiare, giustamente, no? Poi festeggiano, premio salvezza, insomma.
1: Non so se c'è il premio salvezza, c'è il bonus per il decimo.
0: Che voi non abbia avuto il premio salvezza? Dai, su.
1: Può darsi. E quando invece la tua fatto valutazione bene sul miracolo? Perché poi è una, sta un altro.
0: No,
1: se,
0: perché non è. No, è miracolo? Cioè, no,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: Mi pare aveva detto un'altra cosa. Più di miracolo.
1: Impresa?
0: Qualcosa di c'è. Siamo a scherzare.
1: Siamo a scherzare? Però. Sauro, quando arriva Vanoli, non solo c'è una situazione tecnica devastante.
0: Allora, la situazione spogliatoio sicuramente era devastante. Ecco. Io voglio dire, perché qui devono tutti correre, non si correa, insomma, io a quello ci credi giusto. Perché poi la testa è quella che ti fa correre, no? Lui un po' questa cosa qui l'ha un po' rimessa a posto. Ci ha messo un mese e mezzo,
1: Capolavoro.
0: Capolavoro, ecco, ecco, ora capolavori sono un'altra cosa. Ora, se no, qui, cioè, con quanti punti si finisce? Cioè, con quanti punti a partita?
1: A partita? Se era 1,32 prima di questa partita, fai uno.
0: Siamo sempre meno.
1: Sì, vabbè, 1,30.
0: Si ha sempre alla meno.
1: 1,30.
0: Ragazzi.
1: Aspetta con Vanoli, però.
0: Sì, con Vanoli. Parlo con Vanoli. Sì,
1: perché in tutto nella stagione è molto semplice: 38 punti, 36 giornate.
0: Sarà 1,20, altre sarà 30.
1: Sì.
0: Vabbè, su per giù. Pensa che abbia fatto. Cioè. La media l'ha migliorata lui.
1: Erano 4 questo, punti in 10 partite.
0: Su questo non ci sono dubbi.
1: Con Pioli.
0: Va bene. Sì, poi lui le altre 6 partite ci ha pensato lui anche.
1: Sì.
0: Perché c'era Pioli 2. Poi dopo Pioli 2 le è arrivato il mercato e qualcosa di meglio. Però probabilmente se lui viene qui e fa come farebbe qualsiasi allenatore, cambia almeno uno. Io non dico che cambiarne 10, uno. Un allenatore arriva uno.
1: No, no, 3-5-2 avanti tutto.
0: Ma poi gli stessi e tu continui sulla stessa trafila. Cioè, poi dopo, per fortuna, poi dopo hanno preso roba importante, Fabian, Lugani, Bresciani. Perché fa Brescianini, secondo me, è bravo, è un buon giocatore.
1: Bravo.
0: È un buon giocatore.
1: Beh, sicuramente.
0: Però lui non lo vede, va bene così, insomma.
1: Ha detto, a me è piaciuta le dichiarazioni, però ha detto mi dispiace per Fazzini, perché con me non ha mai giocato nel mio ruolo.
0: Infatti,
1: un momento di lucidità di Paolino nostro.
0: Sì, infatti, perché il centrocampista secondo me. Io però ti dico, per me Fazzini è arrivato nell'anno sbagliato.
1: Questo è poco, ma
0: è un problema. Perché se devo adattare a fare tante cose, sai, quando le cose vanno bene poi è più facile anche inserire i giocatori. Invece mi rendo conto che ecco, Fazzini è un po' una vittima di questa annata. E mi dispiace, perché secondo me è buona.
1: Anche l'anno 2003, voglio dire,
0: a buone qualità.
1: Beh, vediamo cosa succederà in estate. Allora, prima di andare in pausa e partire finalmente con i vostri messaggi al pagellone, poi non ci siamo arrivati perché siamo messi a parlare di altro. Volevo dare una notizia, cioè che Juventus Fiorentina si giocherà domenica alle 12:30. È
0: allora
1: ufficiale.
0: Allora c'è un domenica anche la Roma, anche
1: domenica,
0: i derby tutti.
1: Sì. De Siervo ha detto addirittura che le ipotesi
0: sì,
1: di
0: però,
1: rimandare a lunedì era un fantasioso.
0: Però Sarri ha detto una cosa, secondo me è giusta, si sa da un anno, cioè esce la finale dell'internazionale di Roma. Cioè, non si fa.
1: Facciamo un pensato, Saulo. Ero lì che diceva, eppure c'è qualcosa. Che era?
0: Pure
1: l'insalata.
0: C'aveva qualcosa.
1: Pomodori?
0: Se la partita arrivava nella festa della mamma, forse se ne ricordava. Invece
1: può
0: così
1: darsi,
0: non ce l'hanno fatto.
1: Può darsi.
0: Ieri quando ero lì al Cosario dicevo, Cristina. Mezza rovesciata
1: Cristina, sì. Sì, io dico anche una cosa, però è su Sarri, la faccio anche un po' meno. Oh, si sì, gioca di domenica a mezzogiorno e 30, non è che fai in miniera.
0: Sarri, ecco,
1: a picchiare, non lo so, o vieni picchiato.
0: I problemi sono per i tifosi, o so, sicuramente per chi va lì.
1: Esatto, mezzogiorno e 30, soprattutto io capisco, ma si diceva forse venerdì scorso anche, non si possono più giocare di sera questo tipo di partite.
0: Per no, problemi
1: di ordine
0: pubblico. Questo è il problema.
1: Problema di ordine
0: pubblico.
1: Però quanto erano belli anche visti da neutrali i derby la sera quando c'era tutta l'attenzione del giorno con i riflettori sul campo.
0: Però tutto è stato sciupato
1: anche dalla violenza
0: d'altra parte se avessero fatto le cose un po' per benino
1: sì. Va bene, allora andiamo in pausa, prima pausa di questo Che Risca il Vento, ce ne saranno altre due e soprattutto non ci fermiamo qui, quindi restate con noi.
2: Radio Firenze.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, questa è Caresca Bento.
0: Una domanda ti volevo fare assolutamente.
1: Sì.
0: Ma Genoa Fiorentina Genoa. La sera sarebbe stato un po'.
1: Meglio, sarebbe finita 1-1, secondo me. Con gol in rovesciata di Dodò.
0: Però per l'ordine pubblico.
1: Pericolosissima. Anche se devo dire che il dato sui presenti mi ha stupito.
0: 19.000.
1: 19.000 persone per vedere quello scempio.
0: Infatti, io ho detto in diretta: i veri eroi sono tifosi.
1: Sì, perché poi.
0: Ma sta attento, gli ambulanti non possono farci nulla, ma quegli altri.
1: Eh sì, è vero che sì.
0: Chi compri il biglietto vuoi andare? Forse perché voglia portare il bambino. Ci dai, si va in una park. E lo porta lì.
1: Ma sulle ciostre piuttosto a vedere Fiorentina.
0: Ma probabilmente lo porta lì, dice dai, guarda questi 12, lo zoo, che poi sono zoo, poi sono tante cose in dei momenti.
1: Ma a me sembrava più che altro un film horror. Va bene, è vero anche.
0: Tu abiti il ragazzo, se
1: alle difficoltà della
0: vietata.
1: No, poi devo dire che, insomma, al di là della contestazione finale, l'esperienza in curva, cioè, sono sempre belle.
0: Poi ho visto ora, ha fatto la contestazione, poi vanno fuori, un po' si contestare che hanno pure il DASPO, no? E giustamente, cioè, c'è stato un po' un drappello, hanno detto qualcosa, poi dopo c'è paura di DASPO, anche a Milano uguale, Milano sono andati via dalla curva, fuori un po' di contestazione e poi via, perché sennò pure il DASPO. Sono protetti bene, dai ragazzi, beati loro.
1: Giacomo, ribadite costantemente che non è un miracolo perché abbiamo il settimo monte ingaggio. La soluzione è abbassiamo il monte ingaggio. Questo è quello che ci scrive Fabrizio.
0: Almeno dopo diventa un miracolo, è vero. Però se abbassi il monte ingaggio, le persone, se abbassano i giocatori, andava giù.
1: Beh sì, magari, però ragazzi, non ti trovavi all'inizio, perché l'abbiamo detto più volte, il problema è iniziare la Fiorentina.
0: Te lo sai, Cagliari ancora non è salvo.
1: Cagliari non è salvo, ma insomma, aritmeticamente.
0: Sì, però.
1: Cioè la Cremonese sono te fa 6 punti in queste ultime due.
0: Ma che, se pensavi ne facesse 9, noi, se ne facesse 9.
1: Non noi comunque. Allora, poi ci sarà un italiano semifinalista sicuro agli internazionali BNL di Roma, perché ha vinto anche Sinner, giocherà contro Pellegrino.
0: Io l'ho detto prima, a me mi sembra che Sinner sia a fare un campionato regionale.
1: Sì, proprio.
0: Cioè, mi sembra che proprio ci sia nessuno che possa. Forse Zverev un'altra volta, poraccio, che riarrierà, non so se. Perché penso si incontrino alla fine.
1: Riarrierà, bello.
0: Riarriverà. Riarrierà, tu lo dici te.
1: Riarrierà.
0: Poi lo so, bello. Di bene, riarrierà.
1: Lo so, no, ma infatti, ma a me fai volare quando ti esci il toscano. Poi Galassi, avete fatto sabato? Ci chiede Luca Castelli Romani, che hanno
0: non
1: fatto sabato.
0: Di toscano,
1: perché
0: parla sempre di Fiorentino, se no mi potrei offendere.
1: Hai ragione. E poi Marco dice. Non so, messaggio per Sauro, perché finora ho sentito solo Radio Ciana, però non c'è il messaggio. Caro Marco, inviacelo, non so se l'ha cancellata la nostra chat WhatsApp. Va bene, intanto ripartiamo da due WhatsApp audio. Vai, tonnellone nostro.
4: Buonasera ragazzi, io a parte esigo che la partita che ho visto ieri, l'ennesima imbarazzante allo stadio, ho perso 3 ore della mia vita, ebbene mi rimborsino questa partita, e meno questa la voglio proprio, la pretendo e me la rimborsi. E poi si dice di Parisi è uno dei meglio, Parisi e va non sa nemmeno che fa, piglia, batte di là, batte di là, se gli torna bene va avanti, se torna male va indietro. Ma se qualche non ci dà 2 milioni diamo via anche Roma, stiamo fermi subito, via.
5: Ciao ragazzi, buonasera. Ma il discorso Palatici, non c'è misteri di nulla, ma proprio nulla, lo farei anch'io, lo farebbero tutti. Palatici è andato dai presidenti, che non sa nemmeno dove è Firenze e la Fiorentina, ha detto ma che budget vomitate per la campagna acquisti. Quelli gli hanno detto budget, non ci sa budget, ci sa da rifare i franchi. E i Palazzi sono dei polponi, la cominciamo già a mettere in giro, che voce per fargli aprire, oh guardai, ma se non mi dai soldi io ho 3 squadre che mi vogliono. Eccola lì la faccenda, siamo sempre alle solite, non esiste società, è un casino grosso. Ciao.
1: E quello un po' dicevi anche te.
0: Sì, dai. Questo dimostra non c'è società, però che Paratici 4 mesi fa non sapesse la situazione, un po' l'ha creata anche lui, perché a prendere 30 milioni da sborsare alla salvezza lo sapeva, Cioè, non è che l'ho fatto io, Poi te l'ho detto prima, è arrivato il 4 febbraio. Allora, tutto quello che stavo fatto prima del 4 febbraio.
1: Ora ci siamo salvati, è merito suo.
0: Sì, è merito suo di essersi salvati, però quelli lì, però dice io quelli lì non l'avevo stabiliti. Cioè, allora mettiamoci d'accordo. Tanto te l'avevo detto, il 4 febbraio. aveva un significato.
1: Ce l'ha ancora. Ricordatelo. Ce l'ha ancora, però è anche vero che comunque, anche per quello che abbiamo raccolto noi, non è che hanno contattato solo questi cinque giocatori. La Fiorentina ha ricevuto no a destra e a manca, e alla fine banalmente Rugani arriva perché tutti gli altri difensori che erano stati contattati hanno detto di no. Rugani è stato l'unico a dire sì, cioè c'era anche questo,
0: cinque,
1: è l'ultima classifica.
0: Le cinque presenze non gliele fanno fare,
1: eh no, ma anche giustamente punto. Poi secondo me non è detto al 100% e
0: forse
1: torni alla Juventus,
0: forse hanno gratis in caso
1: meno di 2 milioni.
0: Sarebbe un milione risparmiati nell'ingaggio di Gudmundsson, a me lo posso tenere ancora Gudmundsson per un altro anno.
1: Va bene, poi ieri Sauro, visto le grandi ripartenze di Pongracic, parla al piede, poi spiegabile la sua ammonizione a centrocampo. Sì, Pongracic continua a fare dei falli
0: aveva fatto anche rigore, non ce lo dimentichiamo.
1: No, Ostica si lascia andare totalmente. Cioè,
0: la maglia sì, era diventata così. No, te lo ricordi?
1: Su Ostigard, su difensore, cioè sull'attaccante.
0: Quando gli tira la maglia netta, quello non calcio di rigore. Poi lui, vabbè, d'altra parte ormai lui giocosi, l'hanno capito anche gli abiti, ha detto via Porino giocosi.
1: Porino dici.
0: Però ti dico, ieri lo guardavo. E dicevo dentro di me, Madonna, fino a qui, fino alle spalle.
1: È
0: un giocatore incredibile. Poi dopo, per l'appunto, c'è anche questo pezzo qui, però c'è questo qui dove ci sta dentro roba e lì
1: purtroppo
0: no, non perché sia stupido, cioè parlo a livello calcistico, parlo sempre a livello calcistico.
1: Non ce va.
0: Ce l'ha, peccato, perché ha una forza. Ieri quando ha recuperato, mi ricordo, è partito uno, cioè ha una forza. Una forza incredibile, però c'ha solo quella.
1: Non fermeresti Pongracic? Perché è uno dei.
0: Io che viene, perché poi, cioè, noi sì, te l'ho detto prima, stiamo attenti a cambiarne troppi, perché poi dopo poi dice, ma c'è stato ieri un quesito molto giusto. Dice, prossimo anno si fa nulla. Le conference, si fa la Coppa Italia, vabbè.
1: Vabbè, cambierà.
0: Che poi la Coppa Italia. L'anno prossimo si comincia presto, perché vedrai un dettagliesimo e tu cominci presto.
1: Agosto,
0: che è una buona cosa, almeno si vede un po' più giocare. Però per il resto tu dovrai decidere se dice bene, voglio prendere un difensore forte. Chi va via? Pongracic, Comusso?
1: E per questo ti dicevo Pongracic, perché mi sembra l'unico che.
0: Cioè, però ti posso dire. Comusso, dicevo ieri, no? Comusso fa comodo anche perché è un settore giovanile, cioè ci sono anche delle regole, ci sono anche delle regole, no? Giustamente. E scherzo, dice, tengo lui, tengo i giovani? Benissimo. E do via? Pongracic. Pagato? 15, probabilmente era già un po'. C'è l'ammortamento, che ormai sono come delle cose, delle presse. Io anche sento di ammortamento, mi è da ridere.
1: Sta un po' sì.
0: Però è così, c'è un po' di ammortamento, scritto lo può dare via a meno, lui se lo prendano, Pongracic ce lo prende.
1: Cioè, settimana scorsa non lo so, perché non è, costa troppo per una squadra che si deve salvare e forse lui non ci vuole andare.
0: Ma non credo, non costa molto.
1: E un big, una big.
0: Non lo vendi a molto. Tu sei. Allora quest'annata qui è un danno, c'è un danno proprio di capitale, li vendi peggio.
1: Va bene, allo 055 77 111 71 c'è Chris da Campi. Ciao Chris, buonasera.
6: Ciao ragazzi, buonasera. No, Sauro, senti che sta ieri. Allora, con un mio amico si gioca la schedina sempre. Che c'era già il Como, la Juve, l'Inter, l'X di Fiorentina Genova e poi il 2 della Roma. Dopo, sicché via via le partite tu le figli, la piattaforma ti dà la possibilità di riscuotere qualcosa, che shout, no? Questo mio amico e dice, avevo inviato, chiudiamola, e a un certo punto, mentre diceva questa cosa qui, apertura di un giocatore di Genova direttamente in tribuna, e io dicevo, ma chi tu vuoi chiudere? Dicevo, questa la finisce X. 2 minuti dopo il tiro di Ekuban l'ha tirata 4 metri fuori e lui, chiudiamola, pigliamo soldi, ho fatto aspetta X e poi sapevi 2 della Roma. E lì da infarto veramente, no, per farti avere la mediocrità di ieri in campo, sì, una cosa voglia dire De Rossi, ok, però a me garberebbe De Rossi, mi garberebbe, però avrei paura che poi lo massacrano.
0: Sì, lo massacrano.
6: capito?
0: No, ma
6: che
0: Sara,
6: poi è esatto, lui perché? Romano, cioè, perché lui
0: no, ma poi lo guardano in faccia e vedono Pradesi che lo massacrano.
6: E poi non so se ti ha visto, a fine partita c'era Ferrari una bottiglia di champagne in tribuna, hai a festeggiare. Vabbè, nulla ragazzi, meno male l'è finita.
1: Ma sì, quindi avete vinto però alla fine la scommessa?
6: Sì, sì, si è vinto, si è preso. Si è presa alla fine, il centesimo si è presa, non si vede nemmeno noi.
0: È anche su un regalo, è un po' un mezzo regalo alla Roma, via, mettiamola così.
6: Vabbè, pace.
0: No, sono contento per te che ti ha vinto, ci mancherebbe altro. Tanto non me ne frega nulla.
1: Ma te puoi davvero festeggiare, Chris, questo sì.
0: Lascia fare.
6: Infatti siamo mangiare fuori.
0: bravo, goditela.
1: Bravi. Ciao Chris.
0: Ciao.
1: Allora, Alessandro Alvardano ci scrive: è d'accordo con Mario, che ha detto oggi è parati, ci resta il 99%. Ma occhio, sti 99%, perché Vanoli doveva restare il 99%, certo. Nico Gonzalez doveva restare il 99%.
0: Sai,
1: il
0: 99% è un po' le due settimane di Trump. Trump tutte le volte dice tra due settimane.
1: Ah, sì?
0: Tra due settimane.
1: Sì.
0: E Leonanno dice tra due settimane.
1: Bene, ma ora lo apriamo lo stretto di Hormuz. Stai tranquillo.
0: Se non ti preoccupa, saprei io e te.
1: Però quello che diceva Mario è che se ne dovesse andare paratici non sarebbe colpa sua, ma evidentemente sarebbe perché la società non gli ha dato determinate garanzie. Perché questo mi sembra.
0: Allora io non voglio entrare in merito perché boh, io non so contratti, ma se te tu mi assicuri, come tu dici, che non ha
1: una clausola,
0: un discorso, una clausola di poter,
1: dici, non è che se ne può andare così fosse.
0: Allora lui mette condizioni della società di andare, che va via. Io farò una bella penale,
1: però
0: come sa penale
1: questo, non so,
0: perché cioè loro non imparano mai proprio,
1: ma non lo so, ma magari hanno messa, sa,
0: Pioli gli si paga,
1: è una penale,
0: gli si paga 3 anni più uno, che sembra ce ne sia anche più uno.
1: No, e più uno è.
0: No, perché se uno va in depressione c'è la malattia.
1: Bene, cioè, ok. Ecco. Però quello che ti dico è che se Paratici dovesse andare alla Roma o al Milan, evidentemente.
0: Paratici non va da nessuna parte perché c'è un contratto e sta qui.
1: Bene. Cioè,
0: qui bisogna smettere. Allora, qui noi a Firenze si sta facendo senza volere, probabilmente ci sta in questo momento un po' un discorso di inferiorità, non lo so. E io non ce l'ho. Ok.
1: Cioè, mi guarda male, io.
0: No, te lo dico chiaro.
1: Ok, no, guarda, io non ho mai pensato che tu ce l'avessi.
0: Perché, Sarri. Allora, Sarri, vediamo se vuol venire. No. Tanto per cominciare, se lo voglio, io. O vediamo. Cioè, invece siamo a dire se quello vuol venire. Sembra decidere gli altri, ma non si decide nulla.
1: Hai ragione, però Sauro, con questo atteggiamento nega tutto quello che è successo negli ultimi anni. Fiorentina non è più il club che.
0: Non me ne frega nulla, prima. Non è più il club, vo a prendere coso, vo a prendere l'allenatore della Provercelli e gli dico: vieni qua. Perché tu sei mio allenatore,
1: cioè,
0: a me
1: lo
0: mando io. Ma ragazzi, ma se non ci si fa comandare, allora Paratici viene qui, Dariato gli è l'altro. Cioè,
1: sì.
0: Io l'ho visto due volte in televisione accanto a Ferrari, poi
1: senza champagne.
0: Cioè, senza champagne l'ho visto io, probabilmente perché io non
1: era
0: visto
1: nascosta
0: oltre la partita, ecco.
1: Sì.
0: Va bene? Cioè, l'ho visto due volte così. Cioè, e qui siamo bella di che va via. Non avevo portato in 4 anni e mezzo. Allora, se non trovo la squadra, però 4 anni e mezzo di
1: scuola. Siamo a dire che, essendo un dirigente top,
0: top di che?
1: Siccome il Milan sta pensando di mandare via Tari, la Roma sta pensando di mandare via Massara, il Napoli sta. Probabilmente dovrà. Manna rischia di andare a Roma. Allora, tutti questi club inseriscono nelle loro liste anche Fabio Paratici e escono sui vari media. Il fatto che Paratici potrebbe essere un'opzione, però non esce Paratici vuole.
0: Paratici
1: andare.
0: È sotto contratto.
1: Sì, ho capito.
0: Ok, allora mi spieghi
1: ma
0: perché.
1: Ma non che deve fare lui? Cioè dovrebbe.
0: Mi spieghi perché lo
1: metta.
0: Io posso capire Manna, posso capire.
1: Ma anche capisco, Manna è sotto
0: anche
1: contratto.
0: Massara, no, io li capisco. Sì,
1: Massara
0: è sotto contratto, però si sa che c'è un po' di. Diciamo.
1: Dice, non è arrivato ieri l'altro, ma è Paratici.
0: C'è qualche problema.
1: Dio, ma Sara un anno a Qatar, un anno e basta.
0: Sì, ma ho capito, però lì si sa, allora Qatar perché c'è il fondo che c'è
1: sci di fondo.
0: Sì, sono cose che sono uscite, che si sanno, possa succedere dopo un anno, no? Per vari risultati, per degli acquisti sbagliati, cioè, allora qui la Fiorentina non ha fatto pio su Paratici?
1: No, lui ne ha appunto sulle dichiarazioni
0: che gli ha fatto 5 acquisti da prenderlo subito. Cioè, non sarà la Fiorentina a mettere le voci per mandarlo.
1: Ok, questo
0: io voglio già pensare a questo.
1: Allora ti riporto anche i messaggi di Dido e dice: ma quanto ci danno per Paratici? Perché certo. Ce lo comprano. Però Sauro, questa via è una società in cui Pradesi ha dovuto dimettere lui per andarsene da Firenze, perché se no era ancora lui, direttore insomma, sportivo sì, della Fiorentina. Sì. No, si è voluto dimettere lui, anzi è dispiaciuto molto.
0: Spero gliel'abbia chiesto un po', dai.
1: No, l'ha fatto lui per cercare di dare una scossa, e la scossa fu che si perse anche con Lecce e che poi Goretti e Ferrari furono costretti a scegliere, cioè scelsero alla fine Vanoli. Però qui dopo 7 anni, e guarda, non ti ci metto nemmeno i risultati di quest'anno, io ti ci metto quello che è successo in estate a un Palladino. Io sono d'accordo quando Angelo Giorgetti dice una società seria, qualcuno deve pagare per quello che è successo a un Palladino in estate.
0: Nessuno,
1: e invece lui non paga mai nessuno. Vedi, figurati se Paratici può essere messo alla gogna in difficoltà da questa società.
0: Però come si è detto,
1: sono d'accordo con te che è una società forte, invece. Però società forte di chi, appunto? Commisso è in
0: forte.
1: America. Ferrari è lì che.
0: Noi non siamo una società forte. No. Ecco perché ti dico che uno come Paratici, che io l'ho ancora da vedere, cioè l'ho ancora da giudicare, io tu lo sai, io su Paratici non dico né bene né male. Aspetto, perché secondo me quei ruoli lì vanno aspettati, no? A gennaio poi anche la scusante, non c'è giù, poi a giugno, cioè, se no vabbè, allora se c'è la scusante anche a giugno.
1: C'è la scusante anche a giugno, però non ci sono soldi, c'hai i 27 prestiti che ti rientrano.
0: Vabbè, deve essere brava da lì via, o non ci ha conosciuto, non è un grande dirigente. Se no piglio fattori Sauro e dico, fai che ti pare. Cioè, per svendi non me li svendo a loro?
1: Sì.
0: Diceva, me lo pigli e sto te lo regalo.
1: Sì.
0: Ciro regala, sante ne pigliano. Cioè, la bravura è che invece uno che già, giustamente, delle conoscenze importanti come ci avrà lui, come c'ha lui sicuramente, è bravo anche a piazzarti dei giocatori, ma non a piazzarli perché uno vale uno, piglia 10. Uno vale uno, riesce a prendere uno. In una maniera o in un'altra. Tramite le conoscenze, può prendere, ti ho detto, secondo me noi si farà 3 per 1, se ne dà 3 per pigliarne uno,
1: tipo il supermercato.
0: Però d'altra parte
1: se le pigliano e se già
0: alla società uno gli dice: ascoltami, te non mi puoi dare nulla, vuol dire che io per prendere un giocatore ne regalerò 3, che devo fare?
1: Sì, già mi tolgo gli ingaggi pesanti e non è poco. Ieri la partita l'ha cambiata Fabian, ci scrive Simone.
0: Fatti, anche
1: siamo
0: me.
1: D'accordo. E poi Damiano ti dice: Sauro, se vanno via i casinisti saluterà anche Mandragora.
0: Può darsi, se va via che Mandragora può andare via, io non mi ha, ve l'ho ben ridetto. Però come dico sempre io, attenti a pensare di trovarne 15 meglio di questi, attenti. Perché i 5 si è trovato, ne giocava uno ieri. Solomon, ha ragione. Vabbè, diciamo uno
1: su 5 è una media, vuol dire te per farne giocare 11.
0: Se te ne prendi 15, tu giochi in 3. Ci si gioca in 3, poi il resto si starà a vedere. Capito? Siamo molto attenti. Perché noi non abbiamo giocatori scarsi. Abbiamo fatto un'annata scarsa. Su questo non ci sono dubbi. Guai a scusare, perché non sono da scusare. Però si è fatto un'annata scarsa, non siamo scarsi. Ok? Continui a dire così.
1: Io continuo a dirti così perché non ho prove per non pensare che invece l'anno scorso, per esempio, sia stato il canto del cigno di tanti.
0: Canto del cigno, tu sei sempre arrivato settimo, ottavo.
1: Sì.
0: Cioè, non è che siamo arrivati al 12esimo, te pensi al suo tifoso di Torino, noi ci sarebbe da buttare nell'anno e sarà utile annotare. Cioè,
1: sì.
0: Sperando non affogare.
1: Vabbè, la storia recente della Fiorentina è anche un pochino più soddisfacente.
0: La storia recente della Fiorentina è che arriva omesso
1: e
0: si è rischiato di succedere 3 volte.
1: Sì,
0: quella,
1: sì.
0: Con De La Valle.
1: Però Cairo è a Torino, credo abbiamo fatto l'Europa una volta in
0: più. Cairo ha fatto un grande errore nella sua vita. Non dà via Belotti a 100 milioni e basta. Perché lì si è fatto giustamente un vice dalla piazza, e lo capisco, però. Certe occasioni non le perdeva neanche la Juve con Zidane. Zidane, no. Quanti mi danno? 140 miliardi, me ne ricordo ancora. 140 miliardi, ma oggi non ci ho pensato 3 secondi. Perché? Perché poi è di ritrovo giocatori, su.
1: Lo stadio a metà capienza era mezzo vuoto, questo dovrebbero chiedersi. Hanno allontanato i tifosi e questa è la cosa peggiore: fare un prezzo molto ridotto a chi è abbonato e fare prezzi molto bassi per riavvicinare i tifosi. Io salvo solo Vanoli. Grazie mister, il grande lavoro. Cosa ne pensa Sauro? Questo è Giulio.
0: Vanoli ha fatto il suo, però grande lavoro ora.
1: Buon lavoro.
0: Ha fatto un buon lavoro sicuramente, perché salvare insomma ora c'è avuto anche buone retrocedere, non è che anche se insomma la potenzialità tu l'hai vista quando si è fatto due vittorie e se l'ha ben ripreso tutti, scrivo di che anche gli altri, perché noi si parla di noi, ma anche gli altri.
1: Cremonese
0: ha fatto 9 punti in giro di ritorno perché ha vinto domenica, se no ha fatti 6. E noi siamo stati bravissimi.
1: Bella però la corsa salvezza ora Cremonese e Lecce, queste ultime due.
0: No, povero di Francesco.
1: Dici?
0: Di Francesco, il caponiere di Lecce. Lo sai chi è?
1: No, perché non riesco a pensare chi ha segnato più di
0: Banda,
1: due gol.
0: Banda, quattro gol. Che c'ha Stulic, come si chiama? Che ha fatto 3 tiri in porta, no gol, 3 tiri in porta. Coso lì gli ha fatto un gol dopo di 20 anni, che dira.
1: L'Aquila di Loreto.
0: E poi c'ha il ragazzino che...
1: Camata.
0: Che l'unica cosa che gli ha fatto è sbagliare un rigore per defatto. Cioè, la verità è questa.
1: Ma però gli ha fatto a chi pareggio il Bologna?
0: Sì, gli ha fatto il pareggio 2-2 il Bologna. Bravo. Se hai una buona memoria di testa.
1: E come tu dicesti, tra l'altro, era uno dei primi risultati. Dopo quella partita che sembrava persa, settimana dopo va a Parma e vince 1-0 con gol di Sottil, se te lo ricordi.
0: Grande. Ma Sottil è sparito, che si fa? Si è fatto male?
1: Sì.
0: No, è tornato a Firenze a farsi una da Pengue?
1: Beh, non lo so, però lui ci ritocca. È inutile che tu scherzi poco, perché...
0: No, ma scusa, l'anno scorso a me m'era arrivato, m'era ventilato. Io vorrei essere, forse sbaglio,
1: che
0: ce lo comprava per mezzo milione. Che l'aveva comprato per mezzo milione.
1: No, forse il Milan poteva riscattarlo per 1 milione. Ha deciso
0: il Milan per 1 milione. Ha detto, ma che sei? Ma in fondo gli ha detto,
1: ma di che si ragiona?
0: Ti mando via, Fullani, non ti voglio più vedere.
1: Sì.
0: Però poi il prossimo anno, magari se viene un 4-3, magari rimane il giovane Sottile. Rimane.
1: 27 anni. Buonasera, mi spiace molto contraddire mister Fattori, ma mettere a confronto la partita di ieri Dodò inguardabile con Gosens affidabile mi sembra assolutamente fuori luogo.
0: Dodò ha un difetto in queste annate qui.
1: Ha un difetto?
0: Lo sa qual è il difetto?
1: Che gioca a calcio?
0: No, lo sa qual è il difetto in queste annate qui? Proporsi,
1: che dici?
0: Farsi vedere,
1: sì,
0: è un difetto.
1: Osauro,
0: è un difetto,
1: ma è un difetto perché sbagli. Voglio dire, te dici,
0: sei portato a sbagliare.
1: Ma capito, ma non fa un cross.
0: Anche perché,
1: Osauro, sì, ma se ti metto qui fermo a fare quante partite avrà fatto Dodò? 38 partite, hai la possibilità di fare tutti quei cross. Non riesci a fare di meglio di Dodò?
0: Tutti quei cross. Lui un po' e si ricrea, perché non è che non ci si arriva giocando.
1: Va bene,
0: se okay. Chiari, perché se no ragazzi
1: è bene se
0: ora quest'anno l'ha fatta anche un gol.
1: Però io andavo solo sui cross, cioè è vero, lui si crea la possibilità di fare cross. Ma io una persona che
0: ieri è arrivato lì ha detto, se la metto bene qui mi salta tutto il collo, perché
1: ci rimango
0: dopo
1: male.
0: 75esimo
1: dici?
0: Si guardavano
1: come dire, non ti ci provare a far gol.
0: Ma è giusto.
1: Sì, cioè, Sauro, dai via, questa è una
0: dopo il 75esimo.
1: Non puoi dire l'ha fatto apposta a sbagliare.
0: No, non l'ha fatta apposta.
1: 92.
0: Non l'ha fatta apposta perché, come ti ha detto te, tanto è tutto l'anno e non la secca. Non è che. Però ieri ti pensavo lo facesse apposta. Dai, su.
1: Forse hai pensato te quando ha fatto quella trivela buttata direttamente nei cantieri di Franchi.
0: No, ma lì quando ha cacciato d'esterno ho detto, se fa gol anche d'esterno è finita.
1: Ma fai gol, ma almeno vai vicino alla porta. Non ti devo
0: ma come fa andare vicino alla porta? Non sei brasiliano, più, tecnicamente più scarso.
1: Sì, perché te lo difendi tutte le volte, poi quando si arriva il sodo.
0: Però
1: cioè,
0: le uno e ci mette la faccia. Io lo difendo per quello.
1: Sì, ma forse è meglio se
0: con tutti i difetti.
1: La
0: sì,
1: se la faccia esce quella.
0: Se cominci a nascondersi tutti le dure, te lo dico. Infatti, vedi, vada good, non so. Piglia mai tutta a difendere.
1: Ora, non farei il paragone a un
0: o non lo difenda più,
1: farei il paragone a un Goodwood.
0: E finiamo poi, no?
1: Io faccio paragone
0: a un voglio Dodò titolare io.
1: Ma se ci ritocca,
0: No, perché? anche perché chi te lo vendi? Tu fai un altro bagno di sangue, però c'è il contratto di qualche scada l'anno prossimo.
1: 2027, sì.
0: Che tu devi prendere una decisione,
1: Sì.
0: Oppure va via a zero, capace non lo pigli nemmeno a zero. Che...
1: No, a zero la trova.
0: A zero lo pigliano, va, non ti preoccupare.
1: Però di sicuro quando lui.
0: Però
1: parla
0: ho sentito
1: Brasile...
0: dire che potrebbe andare piccola alla Roma e non si piglia Dovvik.
1: Sì, ma settimana scorsa.
0: Sarei molto contento.
1: Perché?
0: Perché si cambia.
1: Ah, così, tanto per cambiare.
0: No, Dovvik può fare il titolare, anche perché secondo me Kane lo vendano.
1: Titolare.
0: Sanno come fare, lo portano al coso lì, lo svendo tutto, come c'è. Loro. cioè che non può rimanere, dai.
1: Perché no?
0: Perché è un po'.
1: È tornato anche al Franchi ieri.
0: Un po' rimanere.
1: Con quel look alla Sauro Fattoria.
0: Che è sempre con quella che cappuccio, ci può essere 90 gradi o cosa per i cappucci.
1: Sì, ora non si può neanche mettere, dai, il cappuccio, sono, però Sauro.
0: Ma perché voglia sempre fare lì? Cioè, sembra quasi copiare un po'. Lo dico in maniera, ora cerca di capire. Cioè, visto chi va con cappucci così, quindi. Non si voglia far vedere, vogliono, cioè, avete
1: tutti i criminali, gangster.
0: Sì, cioè, perché il rap, il rap ce l'ha un po' queste cose, no?
1: Beh, ma io ti dico, dai, non è che uno fa, imita il rap.
0: Ti può andare anche una volta tranquillo, ti può andare anche una volta.
1: Sì, ma è che cambia,
0: che
1: ma
0: tu mi fa vedere il visino. Cioè, guarda che fa così, fa bene, che almeno apre i capelli. Perché i capelli Bordeaux, io
1: ma
0: non ho mai stimi la mia.
1: I capelli Bordeaux. Tu è solo invidia, primo.
0: Sì, sì, questo è sicuro, su questo ti ha ragione.
1: Te dici non c'è possibilità. Io continuo a dirtelo, francamente, se bisogna pensare a Dovbik, cioè, speriamo in Ken, speriamo arrivi un allenatore che lo rimette,
0: no,
1: lo rinquadra.
0: No, ma che, come tu fai a rimettilo? Dai, su.
1: Scusa, lo so che non verrà mai, ma dai. Venisse Allegri a Firenze, non sarebbe in grado
0: ma
1: di.
0: Ma tu vieni Allegri a Firenze, ma il problema è che.
1: Venisse Sarri, non potrebbe.
0: Un allenatore viene a Firenze, la prima cosa che deve fare, se lei è un allenatore, vero, dice lui fuori.
1: Fuori?
0: Perché questo ti distrugge lo spogliatoio.
1: Ma ti direi lui dentro se fosse un allenatore vero.
0: Ma ti spiego, ti distrugge. Allora, non è un problema tecnico. Ken, te tu lo sai, cioè Ken è un buonissimo giocatore, ora poi probabilmente non è quello da 25 dell'anno scorso, ma non è neanche quello da 8 quest'anno, insomma in mezzo tu ci può andare, che in mezzo ora pur di essere quasi a pannoniere, andando in mezzo tra gli 8 e 25, va bene?
1: Sì.
0: Però ti dico che Ken è un problema di spogliatoio. Cioè, perché dice facciamo la Fiorentina decide se andare a ritiro. Dice, beh, ma dov'è che? Come si fa a avvisarlo?
1: Vabbè, ma non è vero, si è sempre presentato regolarmente in tutte le giorni.
0: In mezzo alla fisioterapia sicuro.
1: Va bene, quello.
0: Allora te lo dico, è bruciato. Cioè qui a Firenze è bruciato, ma come concetto. Poi ha visto, si dimentica veloce nel calcio, non è che se lui comincia a fare gol, magari tu dimenti. Però tu dimenti anche quelli fuori, quelli lo vedono un'ora e mezzo la domenica, ma quelli ce l'hanno tutti i giorni accanto. È diventa pesante. Perché se te tu lo riconfermi, tu lo cosi, se tu accetti quello che lui ha fatto.
1: Ma lui che ha fatto? Semplicemente non si è presentato in tribuna.
0: Allora, una volta devo andare a New York per forza, partita determinante, perché nelle partite determinanti non è soltanto se tu giochi, è la presenza che conta. Cioè, se no siamo a fare gli impiegati. Per me lui non c'è con i Crystal Palace, non c'è con i... è brutto, è un compagno, è un disastro.
1: Sì, però qui il problema non è Ken, è la società che devo permettere.
0: Non è la società, no, il primo è Ken che non viene, poi c'è la società che non lo sa gestire.
1: Ma avuto dei motivi, non
0: però,
1: credo però, sia stata
0: la società,
1: comici.
0: La società con me l'ha un sbagliato, perché io c'ero. Che la società l'ha un sbagliato con me.
1: Sì, ma io non credo che Ken fosse a registrare il suo disco mentre c'era Fiorentina Crystal Palace.
0: E che era a fare?
1: Evidentemente aveva dei problemi, c'è il massimo riservo su quello che riguarda Ken.
0: Cioè, ma c'è il massimo riservo, c'è questa privacy, ma a me della privacy non me ne frega niente. Ken non mi può dire che lui cioè, mi venga fuori una fisioterapia a mezzogiorno e mezzo.
1: Ma quello ha detto la società, cioè, la mia ha detto Ken.
0: Sì, ha detto Ken, ma per forza, perché Ken c'è? C'è la società, cioè, e Ken obbliga la società a trovare una scusa, perché se lui è lì a sedere insieme a tutti gli altri, la società non ha da parlare di nulla.
1: Quindi
0: cioè,
1: secondo te non si può confermare?
0: No, ma non è che non si può confermare. Guarda, mi dispiace perché loro hanno avuto un attaccante forte, però ricordati che lui forte poi rovina tutto il resto. Se vero un allenatore vero è dura.
1: Noi dobbiamo fermarci, Sauro. È finita la prima ora di Garisca al Vento, ce n'è un'altra in vista, e quindi pausa e poi torniamo qui.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora, quando la telecamera si accende, siamo in diretta. Sara.
0: Ma me l'ha fatta apposta Stefanino, ha fatto bene, bravo.
1: Ha fatto bene, c'è ancora rimasto male, insomma, weekend doloroso per gli
0: ore. Vabbè, per chi ha arancione era un po'.
1: Piano piano, va bene, però comunque.
0: La speranza per lui è che la Fiorentina gioca arancione, allora si vede grande lo spettacolo.
1: Ma insomma, mi sembra molto poco, però sto pensando che forse l'unica squadra toscana ha vinto un trofeo, almeno a livello calcistico, in questa annata, perché alla Coppa Italia.
0: Non è poco.
1: E sperando bravo, ecco. Ripescaggi, Serie D naturalmente. L'Arezzo ha vinto il campionato, è vero.
0: Insomma, è un po' meglio.
1: Ha vinto, sì, con l'Asti.
0: E l'avresti preferito, Stefanino?
1: Va bene, forse vince il campionato. Va bene, quindi Arezzo e Pistoia, le une e due vincenti di questa stagione, più o meno. Ripartiamo dalle discussioni della prima ora. Paratici va al Milan. Sauro, questa è notizia, ti do... Bene. Volevo vedere come reagivi, mente, non ci sei cascato. No.
0: Se vai in Milan...
1: Guarda, c'è un pezzo su Firenze,
0: allora,
1: Viola.
0: Se vai in Milan vuol dire che verrà a stare da noi. Costa anche meno, io devo.
1: Lo faresti? Fare. Lo scambio anche.
0: Lo farei. Tale è abituato a lavorare nella povertà, diciamo così. Perché a Roma la Lazio non è che.
1: Non abbondava, no? Eppure ha fatto grandi cose.
0: Sì.
1: Mi sembra incredibile comunque tutti questi club, Milan, Roma. Perché
0: lo vogliono. Ascoltami.
1: Dopo un anno vogliono già cancellare quello.
0: Lo vogliono troppi.
1: Chi? No, ma lascia stare ora Paratici. Io dico in generale il mondo del calcio. Ora, i dirigenti no, almeno un po', due o tre anni
0: lasciano. Ma perché allora?
1: No?
0: Napoli lo capisco, cioè.
1: Ma no, infatti, sì, ad esempio.

0: mangiare loro ogni anno
1: il pane. Il pane ogni anno, tra parte. Quindi, ecco, e allora partito per quelle regionali era un po' difficile, perché te l'hai guadagnato il pane.
0: Sì. Va bene, comunque abbiamo sentito anche pochi vocali nella prima ora.
1: Faccio forza, ne voglio sentire una balla.
0: Allora, tanto calmati.
1: Ok, voglio, forza, che voglio rispondere. Voglio rispondere, che voglio rispondere.
0: Nostro,
1: anche alle crisi, non è un problema. Ci mancherebbe altro.
0: Sono sempre meno. Vai, sentiamoci.
2: C'è solo un allenatore nel mondo che potrebbe far giocare bene Gudmundsson, a parte Girardino. Si chiama Sauro di nome. Fattore di cognome
1: grande, ragazzi, se tu me lo dai lo fa giocare.
2: Ora la dice, è andato in Polinesia,
1: sì,
2: trascorso in grandi società di Barcellona eccetera, però se lo chiamavo, essendo fiorentino, ci ritorna. Lui può fare giocare alla grande con non so lei sarà fattore,
1: e quello penso anch'io, quello penso anch'io.
3: Pensi? Buongiorno ragazzi, anzi buon pomeriggio, Luca da Malaga. Compito a casa, nel senso che non deve necessariamente rispondere subito, Pessauro. 6 giocatori, 2 per reparto, budget 60-70 milioni. Senza farsi aiutare dai Galassi, perché i Galassi è giovane, c'ha l'intelligenza artificiale, c'ha tutti questi sofismi, insomma trova dei nomi anche inesistenti, però 6 nomi per il futuro, meglio pensare al futuro, perché se no ragazzi anch'io ieri veramente non se ne poteva più.
0: Allora va bene, se vuoi rispondere a Bomber Viola, magari
1: sei giocatore veloce.
0: No, prima il primo ascoltatore.
1: No, il primo va bene, il primo infatti Gudmundsson se viene in Polinesia e magari lì qualcosa è buono fa insieme a me, ci mancherebbe altro. Ce lo porto, lo fa, è un acquisto, sarebbe il primo acquisto da fare.
0: Perché lì il mare c'è, poi non c'è il freddo dell'Islanda.
1: Ma poi in Polinesia, cioè se non gioca bene nemmeno in Polinesia, ci si ammazza.
0: Dici?
1: E magari io sono anche bravo a denare in Polinesia.
0: Beh, credo
1: non metto un dubbio.
0: Oddio, certo, non so che giocatori potresti
1: avere. Però portarlo come primo acquisto, insomma.
0: Dipende dal progetto.
1: Dipende dal progetto e se c'è da assestare le situazioni.
0: Poi 6 nomi.
1: Sei nomi, madonna lettura. Il problema è che ho 60 milioni. Io prenderei. Allora, per la difesa. Ian dell'Atalanta.
0: Quanto me lo vale?
1: Non so quanto costa. Il problema è che
0: loro hanno pagato 9 milioni.
1: E non usa pagarlo 9 milioni e mezzo. Sarà dura. Ma però, allora io non vado su 60 milioni, io faccio i nomi e miei in mente. Ian. E poi. Se la prende una seconda fregatura. Se prende Gabriel da Lecce.
0: Thiago Gabriel?
1: Sì, Thiago Gabriel.
0: Che seconda fregatura rispetto a Pongracic?
1: E tanto noi lo siamo fatti Corvino, e Corvino ci ripiglia Pongracic, ci fa tutto il giro. Ci ripiglia Pongracic a 5, ci rivende Gabriel a 15 e via, e si va avanti.
0: Ora spenderesti 10 per Gabriel?
1: Sai, Gabriel, d'altra parte, si è speso 15 per Pongracic.
0: Facciamo alla pari con Pongracic.
1: No, la pari non tu fai.
0: Ma come non fai alla pari?
1: Se no te lo ripiglia. Sono tutti te Pongracic. Pongracic costa più di ingaggio, costa più di tutto. Non lo fa lì.
0: Sai che hai scelto Thiago Gabriel?
1: Invece devi guadagnare, non devi rimettere.
0: Sono detto Thiago Gabriel.
1: No, ho detto Gabriel per modo di dire, mo saprei prendere. Cioè, due difensori già, uno non è più, sarebbe poco. E io, a me piace molto Ian.
0: Ian è forte.
1: A me piace, però un gioco con Palladino. Gioca in City.
0: Vabbè, se vuoi, io era giocato perché Gin City si è fatto male. Con 15 milioni ce la puoi fare. Però
1: me,
0: da altri 5
1: secondo me io sono spesi bene. Un altro difensore vediamo. Se no si fa tornare coso da Verona.
0: Valentini
1: da Verona. Ha messo da degli schiaffi ieri. Poi fa degli errori. Però da degli schiaffi. Tanto tu lo devi mettere dietro. Che va bene.
0: Va bene. Poi
1: in mezzo due giocatori. Tu non dici di nulla. Io andrei a prendere roba da coso, sempre da squadre buone.
0: Per forza.
1: Pasalic.
0: Sempre all'Atalanta. Vabbè.
1: Cioè, tanto può pescare male. E poi mi farei dare. Come si chiama quello di Milan, quello turco?
0: Milan.
1: Giashiri, come si chiama?
0: Giashiri, ma se sei turco?
1: Giashiri. Io penso sia turco.
0: Sì?
1: Vabbè. Non lo so.
0: Ex
1: Giashiri mi dà di turco. Vabbè. Vai, Giashiri.
0: Ok, però ho pagato 35 milioni di euro la scorsa settimana.
1: Ma in fondo ce l'ho dato, ce l'ha ammortizzato come il coso. Vabbè. Quel diritto di riscatto.
0: Bene, però siamo a 3.
1: Siamo già a 4.

0: 4? Scusa,
1: ho detto sì,
0: Ien.
1: Ien. Sì. Poi ho detto coso. Valentini.
0: Ah, Valentini, Pasalic.
1: Pasalic e coso.
0: Sì.
1: E
0: Valentino non devi nemmeno pagare,
1: e
0: però va bene, meglio.
1: Lasciare. Ok, si può che non spendere, non mi è obbligato a lo
0: sì,
1: spendere.
0: Sì, certo. Però secondo me gli altri due ti sono rimasti 5 milioni.
1: Povero Joseph. Povero Joseph. Certo, mi sono rimasti 5 milioni. Se do via Ien, ho 65.
0: Va bene, sono
1: comunque. Se mi danno 62.
0: Giacciari, sì, che tu vuoi meno di 25 milioni. E
1: ma va bene, ma se io riesco a fare 60 milioni o 50 milioni di.
0: Comunque, dimmi gli altri due.
1: Perché se lo do a Mila, Ken, che pensa Allegri lo pigli, però sai, Allegri può darsi anche a Real Madrid, fa per dire. Insomma, e allora per dire se lo do, cioè io mi fui da Lasciari, io mi fui da questi giocatori qui.
0: Ok, cioè, e Jimenez.
1: E Jimenez. Dice, ma Jimenez è scarso, che ieri non è che abbia fatto grandi cose. Però per noi va bene tutto. E poi un c'è Piccoli che sembra vada alla Roma e viene Dobbic.
0: Prendi Dobbic.
1: Cioè, tu fai una squadra vera. Alla fine.
0: Quindi te prendesti Dobbic, Jimenez, Giacciari.
1: No, Jimenez no.
0: No.
1: A questo punto piglio Dobbic o Jimenez.
0: Ok, e allora te ne manca uno.
1: Se ne manca uno e con tutti i soldi, e tutti i soldi in avanza.
0: Un esterno lo vorrai prendere?
1: Prendo un esterno e prendo. Fammi pensare.
0: Raspadori.
1: No. Padroni no.
0: Berardi, Lorienté.
1: No, perché a sinistra probabilmente.
0: La vuoi da una big o da una.
1: Io lo vorrei da una big. Mi sono cercato una
0: Sana big. Sana te lo danno.
1: Cosa si può prendere quello lì, come si chiama? Quello slavo della Juve che quando entra però.
0: Kostic?
1: No.
0: Con Seisao però un.
1: No, cioè quello entra e poi sei un Seisao.
0: Ah, Zegrova,
1: però ha qualità, però non è per
0: poi
1: noi.
0: Si rompe sempre.
1: No, ma poi non è per noi. Mm. E pensiamo allora, in Milan chi c'ha?
0: C'è Salamakers.
1: Magari.
0: Pulisic.
1: Ce lo dà.
0: Sadleau.
1: Pulisic non sarebbe male.
0: Però
1: non ce lo danno.
0: No.
1: Fammi pensare un po'.
0: L'Inter c'è 3-5-2, quindi niente, c'è il Napoli, poi lo sai, potresti andare a prendere, ti piace. Allison.
1: No, Allison ce lo danno, sì.
0: Ce lo danno, se però Conte lo metterà alla panchina.
1: La ti va bene se ti danno Vergara, la ti va bene. Mm. Però Vergara non lo piglierei, te lo dico.
0: Mm.
1: Che cosa prende come esterno? Fammi pensare, pensiamo un po', dai. Dammi una mano.
0: Allison, dai, facciamo 25 minuti.
1: All'Inter gli esterni non ce l'hanno.
0: Non ce l'hanno.
1: Perché non c'è problemi lì.
0: No, ma te l'ho detto, se no poi andrà in Napoli. Tanto se confermano Conte c'è
1: Napoli,
0: già.
1: Roma c'è nessuno?
0: E.
1: Dybala 3 milioni all'anno di ingaggio.
0: Prendi Dybala?
1: Lo voglio.
0: Facciamo anche
1: chi si fa male, chi se ne frega.
0: Gratis,
1: si fa male, ma almeno le 10 volte gioca. Invece Gudmundsson non si fa nemmeno tanto male ed è meglio un vederlo giocare. Che. Prendiamolo e gli si dà gusto alla Roma, visto lo voleva Gasperini.
0: Vai,
1: non si piglia, Dybala. Gli si dà gusto e qualche soldo
0: ci
1: Dybala,
0: però lo facciamo allenare che
1: ragazzi,
0: con i pluribondi.
1: Se no, davanti si dà via Gudmundsson, Ken e Piccoli. Sa soldi per poter fare mercato. Perché poi dopo noi gli si dà anche. Gli si arrovescia anche la gente. Si va là con.
0: Si arrovescia la gente. Bene, perché la soluzione
1: ci
0: sono
1: 26 giocatori. Si arriva lì, ci prende anche N. Bene, e ti do questi tre. E tu glieli butti. Così, tanto. Quante se ne ha da. Tanti. Sottile a chi si dà.
0: Bene. Dai, andiamo avanti, se no ci si sta fino a domani, facci sentire altri due vocali.
1: Si rinforza.
0: Si è andato un buco questo gioco di
1: trovare. Però non male, ho trovato sei giocatori, mi ama. Oh, si fa squadra vera,
0: Sì.
1: Oh, allora.
0: Dybala e Dobbic insieme.
1: No, ne basta. Allora squadra, ma Pasalic e Yashari, ma stai scherzando.
0: Pasta di Giosciari, Ien e Valentini, non sai se Valentina tirava fuori.
1: Ma Valentini per fare la panchina da ieri, dai, su, okay. Un mancino anche lui, dai.
0: Va bene.
1: Poi tu fai una squadra vera.
0: Bene, bene, bravo Sauro. Andiamo avanti con due vocali.
1: Non ce li danno.
2: Sì, ciao. Sia Fiorentina che Roma hanno le trasferte squalificate. Mi spiegate perché ieri a Parma al Tardini e c'era mezzo stadio giallo-rosso? Mi sapete dare una risposta a voi? Perché io me ne fa una ragione. Ciao la partita viola.
3: Ciao ragazzi, io di tutti gli opinionisti che avete devo dire che io con Sauro mi trovo al 100%, cioè è come se fossi io lì in studio, ma tutte le domande, tutti i quesiti che io rispondo, uguale, cioè siamo veramente uguali. Forse sarà perché lo seguo da quando era la primavera fiorentina, perché io sono di 64, sarà per quello, ma grande Sauro, continua così, ciao Alessandro.
0: Se questo non depone a favore di Sauro, però, perché allora Alessandro, tanto giuro costi meno di Sauro fattori. Vieni te qui in diretta a me. Sostituiamo Sauro.
4: Hai ragione. Cioè, infatti, gli stavo per dire, se una volta mi dai il numero di telefono, lo chiamo, gli vale,
0: sì, esatto.
4: A me lo vivo sereno.
0: Io garisco al vento, sì, però c'ha ragione Alessandro.
4: Però quello che ha detto prima.
0: Prima ha detto perché stavo leggendo una cosa sui social e me lo son perso.
4: Dai, Stefanino, riordacelo.
0: Sì, vabbè, Stefanino,
4: chi ha detto?
0: Lascia fare.
4: Mi basterebbe.
0: Vado con i messaggi. Ci puoi far risentire il primo? Sì, guarda.
4: Sì, mi basta l'attacco. Convinto.
0: Eh sì, anch'io. Ogni tanto Sauro
4: è perché è dura,
0: È dura. Sì, poi. Vabbè, sennò anche se ti prendi qualche minuto, vado avanti con i messaggi e poi lo recuperiamo, non
3: ciao ragazzi, io di tutti.
4: Questo è quello che va bene a me.
0: È quello prima, va bene. E non lo
4: quello prima, aspetta,
0: mai.
4: Aspetta. No,
0: mai.
4: Voglio rispondere perché
0: sì,
4: aveva detto cose interessanti. Fare. Secondo me,
0: va bene. Le ha sentite chi ha sentito?
5: Che sono un allenatore.
0: No, questo
5: mondo.
0: No,
4: basta. Via,
0: niente.
4: Tu
0: poi allora andiamo avanti. Perché non parlate di Mandragora? Ieri ho giocato col Genoa. Dalla tribuna si vede bene tutti
4: assieme. Guardate il voto gli ho dato ieri.
0: Che voto gli hai dato?
4: 5. Ho dato 5 a Fagioli, 4 e mezzo a Andur, che Andur ha fatto peggio di tutti ieri, e mi dispiacevo perché quando le partite vanno a 0 all'ora, tu dai già tecnicamente, lui tecnicamente da solo riusciva a buttarla a fallo, cioè ha delle mancanze, peccato, perché poi questo ragazzo sinceramente è stato forse una delle sorprese dell'anno.
0: Sì, una delle poi note da cui ripartire.
4: Ora non però... ora da cui ripartire.
0: Poteva essere,
4: ora ripartire, calmarmi, perché sennò qui si rimane a casa.
0: Beh. Poi
4: però è un giocatore che farà parte sicuramente della rosa l'anno prossimo.
0: Sì.
4: E se ci danno 20 milioni diamolo subito. Subito glielo porto io.
0: 20 milioni?
4: Me lo cario sopra.
0: 10, io
4: no, 20.
0: Tanto 5 andrebbero dati a
4: per 10 no, perché se davo 15 per Fabian.
0: Effetto.
4: Certo, però Bischi Roma e noi ne troviamo poi.
0: Questo è poco ma sicuro. Sauro, il presidente di presidente di cosa? Ieri ha esultato per la salvezza, ma di che si ragiona?
4: Lo so.
0: Poi tale Costantino Nicoletti.
4: Cioè, poi io entro nella cosa del presidente, lui è normale. Cioè, che poteva dire? Ma va ammazzare tutti.
0: Magari grazie ragazzi.
4: Grazie ragazzi, l'unica cosa è che abbiamo raggiunto, cioè doveva dire sono contento per il risultato, cioè lui non doveva dire grazie a nessuno, secondo me. Se stava come ieri i giocatori e voglia andare sotto la uva. Ma fare che? Ma va via, vai dentro. Cioè, anche questa cosa è andata dentro. Cioè, questi non sanno, questi sperano sempre. Uno so, vanno lì, poi li infamano, perché li infamano. Cioè, gli piace, sono masoisti. Cioè, ma perché tu dopo una partita così, tu entri dentro, tu prendi la salvezza, perché? Però è che tu vai a fare gli applausi a chi? Cioè, che tu speri che questi ti diano bravi?
0: Sì, però non capisco, Sauro. Te suggerisci per tanti giocatori a Fiorentina che vadano a
4: poi
0: fare
4: manca, gli applausi. Manca il capofila, manca la routine, si può.
0: Lo sai che ha festeggiato la promozione in Bundesliga.
4: Alla grande, il prossimo anno farà 25 gol.
0: Lo riprendiamo.
4: Io lo ripiderei, certo. Cioè, non ce lo rimanderanno me, Ah, lui no, vero?
0: Non c'è dicevo, anonimo da Coverciano, che però è salvato me Costantino Nicoletti, dice a Sauro, giusto Radio Birichina lo può chiamare. Mercoledì siamo alle Lance e grande. Poi su Paratici lui dice che si è tenuto la via di fuga e doveva andare al Milan la scorsa estate, però non è confermata questa clausola da nessuna parte e qui da parte Costantino Nicoletti e dice però un pur parlé non ci sono evidenze di una possibilità.
4: I contratti sono fatti per essere. Cioè, ci hanno gli avvocati, ci hanno tutta la gente, no? Per cosare. Cioè, se ora procuratori ci hanno. Sono un procuratore, altri procuratori.
0: Tanto a proposito di procuratori, Fagioli ha cambiato procuratore, è passato a Giovanni Branchini, lui che era alla CA Stellar o CIA Stellar, non so bene come si pronunci, però ha cambiato ora Branchini lo conoscerai.
4: Sì, Branchini sì. Beh. Va bene, sicuramente importante, stavo un procuratore, non so com'è, ma un procuratore importante. Poi
0: sì,
4: ci sarà ancora,
0: molto
4: penso.
0: Importante.
4: Non lo so, metto in merito.
0: Sì, sì. Paratici è un gobbo, grande Sauro, questo è un amico che non si firma.
4: Paratici non è che sì, vabbè, è un gobbo sicuro, però ti dico. Ora deve fare il Fiorentino, deve fare il Viola. Io non so. Allora a me non. Probabilmente sono io che sbaglio, perché che non riesco ad adattarmi a certe situazioni. Una persona sotto contratto, io mi ricordo anni fa, quando parlavano di queste cose, i giocatori, i dirigenti dicevano, io ho un contratto con questa squadra, O sbaglio?
0: Non sbaglio.
4: E questo non lo diamo più.
0: No, lo diamo.
4: Questo ora tutto normale. Dice, anzi, se la Roma la mi vuole, il Milan mi vuole, te giustamente tu mi dici, probabilmente fa per dargli pressione alla fine, ma più forza di è. Cioè il contratto di 4 anni e la forza ce l'ho, vai, ti preoccupa, non ho bisogno né che mi voglia la Roma, né che mi voglia l'Empoli, né che mi voglia la Juve, che mi vuole chi vuole. Ho 4 anni e mezzo di contratto, voglio vedere. Mi mandi via? Guarda che ora fa se manda via lei top, te guarda Fioli. Allora, ho due mesi a guadagnare 9 milioni.
0: Come sta?
4: Oh,
0: io me lo immagino lì, lui davvero in Polinesia.
4: Io sarei alla grande.
0: Alle Maldive.
4: A me mi dicessero, ti ho trovato squadra. No, no, tu mi fai un dispiacere. Io ne parliamo.
0: Spalletti, tutti i contratti che ha avuto quando è stato mandato.
4: Si è sempre fatti pagare.
0: Si è sempre fatti pagare.
4: Ma poi c'ha ragione. Anche Allegri è uguale. Cioè, l'unica volta si è messo d'accordo è con la Juve, ma. Da penso che li aveva pigliati.
0: Noi avremo già un allenatore in società, Galloppa, e comunque ci sarebbero sempre a livello di De Rossi, Bigica e soprattutto Aquilani.
4: Beh, bisogna stare attenti a esagerare, ma non perché non siano bravi, non metto in dubbio la bravura di Galloppa, non mi permettere mai, va bene, però non si allena per avere, non si allena per la squadra, insomma. E poi
0: l'ascoltatore in precedenza, cioè Riorda Manuel, parlava delle trasferte della Roma, dei tifosi della Roma.
4: Ah, proprio, no, ecco la risposta.
0: Io lo so,
4: la risposta è perché c'è tanti tifosi della Roma a Parma. Piano così.
0: Senti, non so a Parma, però il divieto è per i residenti in città, ok? Sia per Firenze che per. Non è che il settore
4: per
0: ospiti della Fiorentina.
4: Non è per quelli
0: sono
4: vengano di fuori?
0: No, è il contrario. Quindi,
4: è il contrario.
0: Non è che i tifosi.
4: Allora a Parma
0: degli amici,
4: tifosi ce n'è zero.
0: Ma al di là di questo, il tifoso della Roma da Milano può andare a. Se è residente a Milano, può andare a vedere la Roma a Parma.
4: Ecco.
0: Così uguale per la Fiorentina, gli amici di Firenze nel nord.
4: Che tifosi della Fiorentina fuori ce n'è poi.
0: Ce n'è meno. Qualcuno ci sono gli amici di Firenze nel nord, certo. Se le stanno facendo delle certo. Trasferte. Insomma, chi l'amico da Napoli era andato a vedere il Napoli, per esempio, nel settore ospiti, il divieto è per i residenti nella città.
4: Perché
0: un
4: shock controllabile
0: Roma,
4: per questo motivo.
0: Credo, ora, il motivo questo mi sfugge, però siccome mi ero fatto anch'io la domanda, perché la partita dopo la squalifica la Roma era a festeggiare, se non sbaglio, a Sassuolo con 5.000 persone, mi hanno spiegato che è il divieto per i residenti a Roma ma non per gli altri. Poi se fanno dei magheggi, io questo non lo so, se
4: c'è un presidente a
0: Roma è il divieto, ma chi abita a Avellino
4: la Roma li può avere, insomma,
0: e la Roma
4: fuori,
0: li può avere soprattutto nella corsa Champions, magari anche la Fiorentina se fosse in corsa per la Champions riuscirebbe ad arrivare a qualche migliaio, anche non solo con tifosi alla Fiorentina.
4: Sì, sicuramente.
0: Poi buonasera, per il prossimo anno lo snodo principale è il centravanti, più ancora del mister. Nella nostra Serie A l'andamento delle squadre sono determinate dalle capacità realizzative delle punte. Se nel girone di ritorno Vanoli avesse potuto contare su Ken dello scorso anno avremmo vinto molto di più.
4: Lo so, però per contare su Ken dello scorso anno veramente bisognava giocare un po' in maniera diversa, perché ne abbiamo avuto per un po', non è che quest'anno non ha fatto bene, via, bisogna essere sinceri.
0: Sinceri. Roberto Bagnolipoli dice che aveva ragione il tifoso e mise lo striscione con Commisso Clown. Poi Lorenzo dice: la cosa più bella di ieri sono i nuovi piloni che hanno messo allo stadio.
4: Sì, allora, ma visto? Cavolo, la curva si comincia a intravederla, Madonna, ieri ho guardato anch'io, però. Un buon sì.
0: Visto anche delle polemiche sui piloni, però sono temporanei, cioè servono
4: per
0: non è che
4: penso siano per
0: visto anche un
4: per
0: consigliere dire non erano previsti nel rendering, però
4: penso saranno momentanei,
0: sono temporanei, così c'è almeno così ho raccolto. Poi prima di parlare di mercato vorrei capire quale sarà la posizione di Paratici tra qualche settimana, per come la vedo io è molto probabile se ne vada a breve. In società molti sarebbero contenti di vederla andare via, questo non lo so perché è la stessa società che l'ha chiamato 3 mesi fa, però se si va avanti vita ogni settimana praticamente si aggiunge una pretendente per Paratici. A giugno a quante siamo? Anche il Sassuolo,
4: ma anche Real Madrid,
0: il Real Madrid dici per risolvere i suoi problemi. Fanoli e Paratici.
4: Paratici c'ha 4 anni e mezzo e li faccia è chiuso, e fa anche bene, perché insomma io penso sia uno dei direttori ora sportivi, a questo punto direttore sportivo, che costa più di tutti. Ieri mi hanno detto il contratto
0: 2 milioni.
4: Ma poi?
0: Non sono poi, però non sono sicuro che sia.
4: Andare a fare 2 chiacchiere.
0: Non è che proprio fa due chiacchiere, fa qualcosina in più il direttore sportivo. Comunque sì, il primo obiettivo era quello di salvare la Fiorentina e l'ha realizzato Paratici con un bel colpo di testa al 90esimo.
1: Poi centravanti, la fase 2. Paratici centravanti.
0: Chiudo questa mezz'ora con la battuta di Gabriele Cinefalo, che è molto sottile e richiede anche le conoscenze storiche, ma vado. Il Genoa di De Rossi, no, il Genoa è di De Rossi, detto DDR, quindi è normale che la partita fosse in stasi, perché si rifà alla Germania dell'Est, e che ragazzoni con vigoria atletica avessero nomi di donna, gancio al doping della Germania dell'Est.
1: Ecco,
0: questo Gabriele veramente,
1: detto, questo è un fine, eh?
0: Sì, non si sa alle 18, anzi alle 17:28 che aveva bevuto. Però noi invece ci beviamo un bicchiere d'acqua, perché ora ci prendiamo l'ultima fase di questo Carisca al Vento e poi torniamo rigorosamente in diretta.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta per l'ultima parte di Carisca al Vento. Giacomo Galassi, Sauro Fattori, il 348-7513-933, a cui ci state mandando tanti messaggi, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Un amico, Marcello da Arezzo, ci scrive: mia figlia Viola di 13 anni mi ha costretto ad andare allo stadio perché quest'anno non avevo mai avuto il coraggio di andare. Morale della favola, 277 euro buttati, continuiamo così e perderemo tutti i tifosi. Ora, al di là del fatto che ho capito, 270 euro, non so quali fossero i prezzi, però Marcello, mi auguro che siate andati almeno in quattro, ecco, per, e in tribuna, perché,
1: cioè, quanto hanno speso ieri?
0: 277 euro.
1: E quanti era?
0: Non lo so, appunto, lui sosteneva
1: tutta la famiglia, parlava, parenti,
0: sì, qualcuno
1: andava in curva?
0: No, non penso.
1: Se andava in tribuna, ragazzi, d'altra parte,
0: non penso.
1: Io vi dico la verità, non guardate i prezzi, perché se vai in Spagna, se trovo qui, c'è dei prezzi devastanti.
0: Alti o?
1: Altissimi.
0: Anche in Spagna.
1: Altissimi.
0: Beh, in Inghilterra neanche se ne.
1: In Inghilterra non ti avvicini. Ma per dire, ma veramente, in Spagna io, cioè, un biglietto minimo costa su 90-95 euro.
0: Ma davvero?
1: Davvero, qualsiasi posto tu sia, davvero.
0: Non bene.
1: Non bene.
0: Alessio ci dice:
1: stadi un po' meglio dei nostri, però.
0: Dipende. Dai, l'esperienza Bacchi con tutti i cantieri, voglio dire, se c'è anche una certa età,
1: quella è un'esperienza, quella può essere un'esperienza.
0: Alessio ci scrive: quindi scusate, abbiamo tutti dubbi sul nostro futuro tra società assente e squadra penosa, ma se Paratici, dopo esserci cascato dentro, si dovesse guardare attorno davanti a degli interessamenti grossi club che faranno pure le coppe, ci arrabbiamo. Spiegatemi in questo momento un motivo per restare qui senza una nuova proprietà.
1: Contratto. Quando uno firma un contratto lo sa.
0: Matteo da Scandici ci dice: ma Paratici via, ora va via anche lui.
1: Che bene, siamo belli a perdere, cioè, non è così. Paratici non va via se lo vuole la Fiorentina, se no ce lo pagano. Cioè, noi, se parlava di grosso, no, fa per dire, se parlava di grosso allenatore, c'ha un contratto e Sassuolo, Sassuolo vuole che tu glielo paghi pure. Cioè, allora noi si paga gli altri non ci pagano. Cioè, Paratici può andare là benissimo, manda soldi, manda un giocatore, fai che ti pare, è già successo, eh? È successo per degli allenatori, non per dei, per dei direttori,
0: non
1: insomma,
0: per dei dirigenti,
1: per dei dirigenti, però non si potrebbe essere una novità.
0: Poi Matt ci manda un'immagine con Ferrari e mi diedero del folle, non so come siamo messi la tabella salvezza di Ferrari, secondo me lo
1: io ti ci andavo vicino.
0: Sì.
1: Alla fin fine c'ha ragione Ferrari, secondo me lei è il più grande intenditore, c'è Paluo Punti
0: poi se Paratici va via il primo a fare una figuraccia è lui, ci scrive Bruno Anviterbo, che aggiunge: vedendo gli acquisti apparentemente senza senso di Piccoli, Dzeko, Lempty eccetera, e che Ndur e Fabian devono giocare sempre, viene a pensare la Fiorentina sia comandata dai procuratori. Sarebbe una spiegazione,
1: questo è uno dei periodi di calcio, non è soltanto la Fiorentina, lo sempre detto, cioè è come un po' gli allenatori, dice: bene, quanto tu vuoi un allenatore? Dice: voglio 10 milioni perché sono i più forti di tutti. Beh, tu fai giocare questi. Dice: no, voglio quello. Allora no, allora c'è, cioè, con giocatori bravi c'è meno bisogno dell'allenatore bravo, cioè c'è bisogno di uno che sa gestire, che è una cosa diversa. Invece, per dire, con i giocatori scarsi, cioè, ci vorrebbe l'allenatore buono. Cioè Conte, che è bravo, però piglia anche tutti meglio che c'è, cioè, e vorrei vedere un vicese,
4: o una arrivasse in cima, via, mettiamola così, ora vincere si può vincere sempre. Cioè, secondo me c'è un po' delle storture.
0: Luca dalla Svizzera augura di regalare Ferrari ai Cosmos. E poi Max invece dice: quali sono le società forti in Italia? In effetti mi sembra i problemi della Fiorentina siano problemi
4: c'è,
0: condivisi.
4: C'è l'Inter forte e c'è la Juve, perché ha potere, forza economica, dai, su, la Juve è quella più forza economica di tutti, eh. Su questo poi,